0: inaccettabile, non succeda mai più. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto il giovane regista Rai News. Bentrovati in diretta su Rai News 24. Apriamo subito con questa breaking news. Un attacco aereo, come leggete dalla nostra ultima ora, appunto, ha colpito la città di Kandahar nel sud dell'Afghanistan, sede del leader supremo del governo talebano. Lo ha riferito un residente alla AFP, spiegando di aver udito un jet seguito da una grande esplosione, dopo ho visto un incendio nel centro della città. Quest'anno diverse città afghane sono state prese di mira, lo ricordiamo, dai raid aerei provenienti dal vicino Pakistan in conflitto con le autorità di Kabul. Ma veniamo all'Assemblea Generale dell'ONU, all'81esima Assemblea Generale dell'ONU. È iniziata la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Il presidente Trump e la First Lady Melania erano sulla pista della base Andrews a sud di Washington e hanno accolto, ecco vedete, il leader cinese, la consorte Peng Liyuan ai piedi della scaletta. Ecco, avete visto anche il picchetto d'onore, vedete il leader cinese con la consorte Peng Liyuan, e sono stati appunto accolti, come vi dicevo, dal presidente Trump e dalla First Lady Melania Trump con le strette di mano, come di consueto. Molti temi che saranno trattati dai due presidenti, oltre a quelli economici e commerciali, per cui avrebbero già deciso di estendere la tregua fino al 10 gennaio, parleranno anche di intelligenza artificiale, della situazione di Taiwan, e Xi si è detto fiducioso in risultati fruttuosi della visita negli Stati Uniti e nella costruzione di relazioni stabili, oltre ad una cooperazione bilaterale nei diversi altri settori. Dal canto suo, il presidente Trump ha definito quello con Xi un ottimo incontro. Allora veniamo più nel dettaglio. Per l'Assemblea Generale dell'ONU si è parlato e si continua a parlare dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, con gli interventi del presidente iraniano Pezeshkian, che ha definito gli Stati Uniti e Israele, ecco lo vedete, gli Stati Uniti e Israele stati terroristi. E poi ci sono stati gli incontri a margine del segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov per cercare di avviare dei negoziati per il conflitto in Ucraina. Poi l'Iran deve cambiare tono, ha commentato il ministro degli esteri Tajani, intervenuto al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ma l'intervento più atteso era quello del presidente ucraino Zelensky. Sentiamo le sue parole.
1: Le finanze russe, la produzione russa sono quelle che devono essere fermate se Putin deve essere fermato. E i nostri coraggiosi soldati, le nostre armi lavorano per raggiungere questo obiettivo. Il sostegno del mondo per l'Ucraina ci sostiene in questa missione. Sono grato a tutti i paesi, ad ogni paese che continua a sostenere l'Ucraina e che aiuta i nostri cittadini. Le sanzioni, il sostegno, i pacchetti di sanzioni, la produzione di armi sono tutte cose che contano, naturalmente, perché ci rendono più forti. Quando qualcuno dà più soldi alla Russia attraverso gli scambi commerciali, danno a questa guerra ancora un altro po' di tempo. E questa è la ragione per cui continuiamo a insistere sul fatto che bisogna limitare gli scambi commerciali con l'aggressore e bisogna bruciare i contatti della Russia.
0: Adesso invece parliamo di quanto sta accadendo durante questa notte, nelle prime ore. Ecco, è appena uscita anche un'altra agenzia, stiamo parlando del conflitto in Ucraina. Nelle prime ore di questa notte hanno iniziato altri bombardamenti russi, altri raid russi a Kiev, ed è uscita quest'altra agenzia. Ci sono almeno 2 morti e 3 feriti. Ecco, vedete, continuano i missili contro la capitale. Il sindaco Velichko di Kiev ha detto che è stato danneggiato anche un ospedale di maternità. Queste sono le ultimissime notizie che ci arrivano appunto attraverso le agenzie internazionali. Dunque Kiev è in corso un attacco russo appunto in Ucraina, per l'esattezza per ora ancora sulla capitale. Poi ovviamente vi daremo conto di quanto e di come si evolve la notizia e di quanto sta accadendo appunto in Ucraina. Ma andiamo avanti. L'Italia, c'è stato l'intervento anche del ministro degli esteri al Consiglio di sicurezza sempre all'ONU, e ha detto l'Italia al fianco di Kiev per arrivare ad una pace giusta e duratura. Questa è la posizione del governo Meloni, espressa appunto dal ministro Tajani al Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York. Allora sentiamo le parole del ministro degli esteri.
1: Siamo anche particolarmente preoccupati riguardo all'impatto di questa guerra sulle esportazioni dell'Ucraina del grano e dei cereali. Le conseguenze vanno oltre l'Europa e riguardano anche le economie più vulnerabili. L'aumento del prezzo dei cereali, dei fertilizzanti e infin dei conti del pane per milioni di famiglie significa che anche la libertà e la sicurezza della navigazione sono principi fondamentali che devono essere rispettati. Questo è per questo motivo che abbiamo lanciato la coalizione di Roma per a migliorare l'accesso ai cereali e fertilizzanti, ridurre le tensioni e trovare rotte alternative e sostenere gli scambi commerciali. Signor Presidente, l'impegno dell'Italia è chiaro: vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina per lavorare ad un cessate il fuoco e portare le parti al tavolo negoziale, perché la pace non significa rinunciare ai nostri principi. Bisogna costruire la pace difendendo questi principi attraverso il dialogo.
0: Intanto da Teheran i guardiani della rivoluzione hanno sconfessato i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che erano, è stato un colloquio più dialogante a New York, e hanno minacciato invece i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
2: Non siamo noi terroristi, bensì siamo le vittime del terrorismo. Nel suo intervento odierno molto duro, come anche l'ha giudicato il nostro ministro degli esteri Tajani, nell'intervento di Pezeshkian, che lo vediamo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente iraniano ha mostrato, ecco, le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid americani, e mentre la delegazione degli Stati Uniti lasciava l'aula ha accusato Israele, è Israele che uccide, ma invece siamo noi che veniamo sanzionati. La nostra resistenza comunque non potrà che aumentare di fronte ai bulli. E poi, proprio a causa delle sanzioni che si fanno sempre più dure, ebbene, vediamo gli aerei, perché le compagnie iraniane sono state costrette ad annullare i loro collegamenti, i voli internazionali, tranne che con la Cina. E Trump ha minacciato appunto di annientare la Repubblica Islamica, ma anche di soffocarla economicamente, ma l'esercito iraniano invece si dice pronto a rappresaglie ancora più devastanti. Discorsi simili li hanno fatti, lo vedevamo, il presidente del Parlamento Khalid Baf, ma anche il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Reza I, e poi i Pasdaran, ovvero tutte l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Però ricordavate, a New York c'è anche il ministro degli esteri Araghchi, che invece è più dialogante, ha avuto a margine dei lavori anche un incontro con gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a cui ha illustrato quelle condizioni che, se soddisfatte, potrebbero portare anche a una veloce riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le richieste che sono state presentate anche attraverso i mediatori del Qatar figurano la fine del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi la fine di tutti gli attacchi su tutti i fronti. Roma.
0: Dicevamo anche dell'incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. In consiglio l'avete visto prima dalle immagini, siamo pronti a negoziare per la pace in Ucraina, ha detto Lavrov, ma intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina, come vi abbiamo appena detto. Infatti è già in corso un altro attacco, è stato danneggiato un ospedale di maternità, ripetiamo, e già ci sono 2 morti e 3 feriti. Ma un elicottero militare russo, anche lo avete appena visto, ha violato intanto anche lo spazio aereo di Varsavia, entrando per circa 300 metri nei cieli polacchi. Varsavia ha fatto subito decollare i caccia. Allora sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
3: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non ci è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Del resto negli ultimi giorni i russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti, ma al momento non sembra molto realistico. Rubio dice una tregua non risolverebbe la guerra, ma può ancora accadere. E Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo dopo le elezioni. Il voto, ha detto, è un voto per i soldati e si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce diceva Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono i presupposti per un negoziato.
0: E a margine dell'Assemblea dell'ONU, la riunione del Board of Peace per Gaza, voluto dal Presidente Trump, mentre resta lo scontro tra il Premier israeliano Netanyahu e il Presidente francese Macron dopo il suo intervento al Palazzo di Vetro. Sentiamo Marina Lalovic.
4: Le operazioni israeliane non si fermano nella striscia di Gaza. Il ministro della difesa Katz rivendica l'uccisione del capo del dipartimento finanziario di Hamas a Khan Yunis. L'IDF dice di aver individuato un tunnel di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza, lungo 600 metri. Il Board of Peace per Gaza, l'organo voluto dal presidente degli Stati Uniti Trump, presenterà un piano per la ricostruzione dell'enclave da 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi, è quanto scrive il portale americano Axios. Parla dell'assurdità grottesca, invece, il primo ministro Netanyahu, commentando il discorso del presidente francese Macron pronunciato all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha criticato Israele per le violenze ingiustificate in Cisgiordania, affermando che Hamas non è attivo in questo territorio. Netanyahu ribadisce che gli attacchi contro gli ebrei avvengono quasi ogni giorno in Cisgiordania e ricorda l'uccisione del cittadino israeliano alla vigilia della festività ebraica di Yom Kippur. L'ufficio del Premier diffonde inoltre un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. Ripetere una bugia non la rende vera, dice il video. In Cisgiordania, l'esercito israeliano ha iniziato a demolire decine di strutture residenziali e agricole nell'area di Massa Ferriata, a sud di Hebron, dove risiedono circa 300 persone, lo riporta l'organizzazione israeliana B'Tselem, mentre la tensione resta alta. E proprio in Cisgiordania, un agente di polizia, il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, è rimasto gravemente ferito nell'attentato odierno con un'auto. L'ambasciatore ha già perso il figlio Moshe a Gaza l'anno scorso.
0: Abbiamo visto, adesso dobbiamo parlare invece di economia, esattamente l'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita vista allo 0,9%, invece per l'economia globale le prospettive restano molto incerte per il contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Sentiamo Alessandro Marchetti.
5: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare, pur lenta, in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'OCSE vedono al rialzo, allo 0,9%, la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro. Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, non solo in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili. Specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi geopolitiche in atto, così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
0: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare, una giornata storica, ha commentato il ministro Pichetto Fratin. Sentiamo Annalisa Salzano.
6: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. A quasi 40 anni, dunque, dallo stop seguito al referendum dell'87, il Paese si dota di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al Governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica, fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. È una giornata storica per l'Italia, esulta il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin, per il quale il nucleare sostenibile renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo.

0: a basse emissioni, ridotti consumi e costi prevedibili, oltre ad elevati standard di sicurezza. A proposito di costi, le stime più recenti calcolano tra i 70 e i 110 dollari al megawattora, in linea con le altre tecnologie decarbonizzate, contro un costo attuale dell'elettricità in media con un PUN di circa 210 euro al megawattora. Secondo le stime, sempre di Confindustria, il nucleare porterà circa 117.000 nuovi posti di lavoro e un impatto economico che può superare i 50 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il 2,5% del PIL.
1: E sul via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, la Presidente del Consiglio Meloni ha parlato di promessa mantenuta, scelta coraggiosa e di buonsenso. Atteso poi in giornata il Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola, il tetto al 30%, del 30% agli studenti stranieri in classe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas e greggio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
1: Soddisfazione della maggioranza per il via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, critiche le opposizioni e intanto scontro politico anche sui conti pubblici, sulle nuove norme per la scuola, attese oggi, come dicevamo, in Consiglio dei Ministri. Sentiamo Eva Giovannini.
3: Dopo l'approvazione del Senato al DDL sul nucleare, il centrodestra, a partire da Forza Italia, applaude alla svolta energetica ma anche culturale. La Lega e noi moderati parlano di momento storico per la nostra sovranità. Per il Verde Bonelli però si tratta di centrali costosissime che non alleggeriscono le bollette di oggi. Ma il dibattito si infiamma sui temi economici. Il centrodestra accoglie come una conferma del buon governo le stime e il rialzo per l'Italia dell'OCSE. Soddisfazione da Fratelli d'Italia. Nonostante permanga la procedura di infrazione, l'Italia tiene insieme crescita e conti pubblici. Per il centro-sinistra il governo Meloni ha gestito male i conti e nessuno si è occupato dei bisogni degli italiani. Così il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD e Italia Viva. Restano però anche le frizioni sulla scuola, con il centrodestra che rivendica la proposta del tetto agli studenti stranieri e invita a non strumentalizzare il presidente Mattarella.
4: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica. Perché le parole del Presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con i provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lasciano delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
3: Per le opposizioni quella del governo è vergognosa propaganda sulla pelle dei bambini e a meno di una settimana dall'approdo alla Camera della legge elettorale il centro-sinistra accusa la maggioranza di non pensare alle vere priorità del paese.
5: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburante, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
1: Adesso passiamo alla cronaca, parliamo della morte al Colosseo dell'operaio Andrea Moretti di 22 anni, un'ennesima tragedia sul lavoro, precipitato da 10 metri di altezza, la magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, intanto è stata prorogata ad oggi la chiusura del Colosseo. Sentiamo Stefano Corradino.
6: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti

0: patrimonio dell'umanità e ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato la fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
1: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
0: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro. Una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
2: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto.
3: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario.
0: E in serata un momento di riflessione e di denuncia per chiedere di fermare la strage sul lavoro e rimarcare che l'umanità viene prima del profitto.
4: È stato fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa d'italiano per averlo bocciato lo scorso anno. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
5: L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà accoltellata da uno dei suoi alunni di appena 14 anni. È successo in questa scuola di Lamezia Terme. Di parlare non me la sento, dice per telefono la docente.
6: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
5: L'aggressione è pianificata nei minimi dettagli, poi condivisa in un gruppo social. Il coltello, i carabinieri lo hanno trovato nascosto in un bagno del secondo piano. A dare l'allarme sono stati proprio alcuni compagni di classe del ragazzo.
7: Io penso ovviamente anche al ragazzo, coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
5: Chi indaga però non pensa sia un gesto isolato, si ipotizza una regia più ampia dietro, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovanissimi, pronti a tutto.
4: Un fenomeno, quello della radicalizzazione dei giovani tramite social network, che sta assumendo sempre più le dimensioni di un'emergenza. Allora sentiamo Alessandro Fresilli.
8: L'arma, un coltello, l'aveva nascosta nei bagni della scuola che frequenta. Era lì, pronta da usare contro la professoressa d'italiano, colpevole, secondo lui, di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Lui è uno studente di 14 anni che frequenta un istituto comprensivo di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Aveva affidato le sue intenzioni a una chat Telegram in cui erano presenti alcuni compagni di classe. È l'ultimo episodio di aggressione a un docente, questa volta sventato dall'intervento dei carabinieri, ma non è l'unico. Colpisce soprattutto la dinamica, in molti casi simile, come la scelta dell'arma. Anche nell'aggressione della scorsa settimana a Roma, infatti, lo studente di 13 anni, mentre accoltellava la professoressa, stava usando Telegram per condividere il suo gesto con altri utenti. Ora si indaga sulle loro identità. Si sospetta una rete suprematista collegata ad account russi. Sarebbero loro gli istigatori del gesto. A Marsala, invece, in una scuola media, un'alunna di terza ha minacciato una compagna di classe, sempre con un coltello. I docenti e altri alunni sono intervenuti e l'hanno disarmata, pochi graffi e ferite lievi. Ma le vittime sono principalmente i professori, come a Trescore Balneario, nella Bergamasca, insegnante di francese ferita all'addome e al collo sempre da un tredicenne, o a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un dodicenne, con due piccoli coltelli, tenta di colpire il professore di tecnologia durante la lezione. Anche in questi casi c'era un cellulare a riprendere le azioni e a trasmettere tutto in diretta su un canale social.
4: E il caro energia spinge gli investimenti delle aziende nelle fonti rinnovabili. A Monza una fabbrica ha inaugurato un nuovo spazio di 13.000 metri quadrati, 39 milioni di investimento con un impianto fotovoltaico da 740.000 kWh all'anno. È andato a vederlo per noi Alice Monni. Sentiamo, vediamo.
9: A Monza si dice laura, mai fermarsi. È stata la mia regola tutta la vita.
10: La storia imprenditoriale dell'ingegnere Alberto Bertani, 101 anni, inizia nel dopoguerra della ricostruzione. Studia con Giulio Natta, futuro premio Nobel per la chimica, al Politecnico di Milano. Sperimentano il polipropilene, materiale plastico molto versatile. Laureato, inizia a lavorare nella piccola fabbrica fondata dal padre a Monza e porta i primi componenti standard di materiali plastici per le macchine utensili. Rivoluzioneranno l'industria meccanica e permetteranno la nascita del design.
9: È stato mio padre che ha avuto questa idea di prendere un'aziendina in un settore che era tutto nuovo, cioè prometteva per il futuro.
10: Oggi la Elesa conta 245 milioni di fatturato, più 6-10% stimato nel 2026 e 1.000 collaboratori in 60 paesi. Inaugura un nuovo spazio da 13.000 metri quadri, 39 milioni l'investimento e un impianto fotovoltaico da 740.000 kW l'anno. Al timone c'è Carlo Bertani, figlio di all'ingegnere Alberto. Tra sfide tecnologiche, l'intelligenza artificiale e tensioni geopolitiche.
11: Non mancano le preoccupazioni, però la storia di 85 anni di azienda ci daranno ragione sicuramente anche questa volta.
10: E mentre la quarta generazione della famiglia si prepara ad entrare in azienda, l'ingegnere va ancora in fabbrica.
9: Che bisogna innamorarsi del lavoro. Il lavoro allora piace e riempie la vita.
4: Adesso invece parliamo dell'Estranea, il film Estranea di Paolo Strippoli che l'Italia ha candidato per la corsa degli Oscar. Un segnale di fiducia che mi ha commosso, ha detto il giovane regista ai nostri microfoni. Sentiamo Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
12: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile e non vedo l'ora che la gente, ecco, veda il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
13: Stordito e onorato, Paolo Strippoli all'alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film L'Estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'Estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga, ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo e l'Italia con Strippoli comincia a sognare.
4: Adesso lo sport. Il presidente della FIGC Malagò è arrivato a Coverciano a far visita alla nazionale in vista degli impegni della Nations League. Sentiamo Fabrizio Tumbarello a seguire già qui in studio. In realtà Domenico Di Cesare vi sta aspettando per la sua rassegna stampa e noi ci vediamo alle 3 per una nuova edizione.
14: Nell'occhio del ciclone, per il mancato tesseramento che rischia di costargli la presidenza della Federcalcio, Giovanni Malagò ha incassato l'appoggio del numero uno della Lega Serie A, Simonelli, che ha smentito le ricostruzioni su una possibile sfiducia da parte dei club.
15: Certo, mi ha fatto molto, molto piacere leggere cose che onestamente sapevo, anche perché poi il presidente della Serie A li ho visti e sentiti, insomma, non so se tutti, ma quasi tutti, nei giorni scorsi, questo è poco ma sicuro.
14: A Coverciano, per il sorteggio della Unity Euro Cup, torneo per i rifugiati organizzato dalla UEFA e patrocinato dall'ONU, Malagò ne ha approfittato per incontrare per la prima volta gli azzurri.
15: Se c'è qualcosa che penso mi venga riconosciuto è saper parlare anche alla pancia, ma forse anche al cuore degli atleti, parlato molto di responsabilità, di valori, ho parlato che siamo tutti nella stessa barca, non è che, non è che siamo, diciamo, su imbarcazioni diverse, e ho parlato di fiducia, ho parlato di ottimismo, di positività, e ho parlato di quello che sono le aspettative. Ho anche messo pressione, però una pressione, consentitemi di dire, allegra, spensierata.

Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU, un focus sulla guerra in Medio Oriente. Il presidente Pezeskian ha cambiato il suo discorso dopo l'intervento di Trump e ancora troveremo sui quotidiani la guerra tra Russia e Ucraina, la legge delega sul nucleare e poi il tetto agli studenti stranieri. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Guerre e accusa sul palco ONU. Pezeskian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran. I delegati USA se ne vanno. Sci all'incontro con Donald Trump. Invita Putin al G20. Allarme per un elicottero russo in Polonia. Al centro pagina il sì definitivo sul nucleare. Le prime centrali nel 2033. Cioè il Senato ha dato il via libera al DDL delega. Picchetto Fratin, il ministro dell'ambiente, dice giorno storico. E ancora al centro pagina l'operaio morto al Colosseo è precipitato da 10 metri. Giuli ferma i lavori, chiuso il monumento per 2 giorni. Di spalla teneva in bagno un coltello, voleva colpire la sua prof. Dopo l'assalto del 13enne di Roma, anche uno studente 14enne di Lamezia Terme ha pianificato il raid punitivo. Su Telegram l'hanno fermato in tempo i carabinieri. La stampa: Zelensky all'ONU, fermate Putin, è il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra. Ma Trump invita lo zar al G20 di Miami a dicembre. Tensione USA-Iran, Pezeskian mostra le foto dei bimbi iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. Nel giorno dell'assemblea al Palazzo di Vetro Mosca torna a sfidare l'Europa e l'elicottero militare sconfina in Polonia. Vedremo anche questo. Al centro pagina imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR con l'Ocse che alza le stime. Intanto Giorgetti torna sul discorso bollo e parla di taglio strutturale. Al centro pagina condannato l'orco di Hollywood, Weinstein è stato condannato a 15 anni per gli abusi nel mondo del cinema. Il Messaggero: scuola, oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe.

Delega. Obiettivo una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni parla di impegno mantenuto, possibile inizio dal 2033-2034. Dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ha una legge per aprire al nucleare di nuova generazione. Il Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto. Scopo della nuova norma è ridare al Paese una legislazione sull'atomo che regoli la costruzione e la gestione di impianti modulari, appunto di piccola e media taglia. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dice: è una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora si attendono appunto i decreti attuativi. Al centro pagina la raffineria di Priolo passa all'italiana Ludoil e ancora il discorso all'ONU del presidente francese Emmanuel Macron dice inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo che ci fa vergognare tutti. Il riferimento è a Gaza e in Cisgiordania. E sempre all'Assemblea dell'ONU, l'abbiamo detto, Pezeschian replica a Trump ma non chiude al dialogo. La nostra resistenza aumenterà, ha detto, precisando tuttavia di essere pronto al dialogo e alla diplomazia. Ancora sul nucleare apre il giornale, bentornato nucleare, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni dice più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. E poi il metodo Salis, così ci sfruttava senza pagarci, questa è l'accusa degli ex collaboratori contro l'eurodeputata di AVS. Allora partiamo dall'Assemblea Generale dell'ONU con un focus sul Medio Oriente per poi passare all'Ucraina e infine alla legge delega sul nucleare. La legge di Teheran, scrive il Foglio. Pezeschian mostra le foto delle iraniane uccise, attacca America e Israele ma vuole dialogare. Mentre una delegazione principale iraniana guidata dal presidente iraniano Pezeschian e dal ministro degli esteri Aranci arriva a New York all'inizio della settimana per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il portavoce del Dipartimento di Stato americano chiariva le restrizioni sugli spostamenti degli iraniani fuori dal quartiere generale del Palazzo di Vetro e dell'aeroporto internazionale John F. Kennedy e l'impedimento di acquisto di beni di lusso o altri articoli in conformità con la nostra politica sulle sanzioni. Quando si è rivolto ai membri dell'ONU ieri con la delegazione americana assente, Pezeschian è stato il primo presidente di un paese in guerra con gli Stati Uniti a entrare sul suolo americano per intervenire all'Assemblea. Allora vediamo che cosa ha detto: pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai. Questo è un articolo di Greta Privitera per il Corriere della Sera. La polo nera come la giacca, le occhiaie che gli scavano il viso fino alle guance, la bocca è un solco all'ingiù, la voce lenta, bassa, quasi dimessa. Pezeschian, il cardiochirurgo presidente della Repubblica Islamica, che in patria chiamano il dottore, dal podio delle Nazioni Unite parla come un medico davanti a una prognosi cattiva. Il referto è per Donald Trump. Avevo preparato un altro discorso, esordisce, poi spiega perché lo ha accantonato. Il giorno prima il presidente americano, da quello stesso palco, ha definito terroristi gli uomini del regime e minaccia di annientare la Repubblica Islamica se non accetterà un accordo. Pezeschian solleva allora una fotografia di Ali Khamenei, l'ayatollah assassinato all'inizio della guerra. Vengo da un Iran in cui il nostro stimato leader è stato ucciso senza alcuna base legale né motivo. Lento apre un plico di fogli e fa scorrere i volti delle vittime dei raid americani. Parte da quelli dei bambini della scuola di Minab, bombardata dagli Stati Uniti nel primo giorno del conflitto, poi passa ai loro genitori rimasti senza figli e alle tombe minuscole fasciate nella bandiera nazionale. Non avevamo commesso alcun crimine, dice. La delegazione americana si indigna e abbandona l'aula. Trump e chi cerca di intimidire Teheran, dice, danno segni di una mentalità da bullo. Il mantra è dialogo sì, resa no. Siamo pronti alla diplomazia ma senza accettare il linguaggio della forza. Trump pretende zero arricchimento dell'uranio e la chiusura degli impianti. Pezeschian risponde che Teheran non rinuncerà mai a un programma civile.

questo è quanto dichiarato appunto dal Presidente. Allora vediamo invece l'altra guerra, il conflitto in Europa tra Ucraina e Russia. Trump invita Putin al G20, Zelensky dice la sua guerra non si fermerà, all'Ucraina più sanzioni e più missili. E l'invito è partito, Vladimir Putin è atteso al G20 di Miami a dicembre, a dirlo è stato il segretario di Stato Marco Rubio dopo l'incontro a New York con il ministro degli esteri russo Lavrov. Abbiamo invitato il presidente Putin al G20, penso che sia un'opportunità per dialogare non solo con lui ma con altri leader, spero che accetti. E dal podio dell'Assemblea Generale Zelensky ha avvertito che il conflitto rischia di spingersi ancora oltre. Non abbiamo scelto questa guerra, abbiamo scelto di non perdere il nostro paese, la nostra sovranità, ha detto, chiedendo ai leader mondiali di colpire le entrate russe. E poi c'è l'elicottero russo, il Mi-8 proveniente da Kaliningrad, che ha violato lo spazio aereo polacco, penetrando per 300 metri e restando oltre confine 42 secondi. Varsavia ha fatto decollare i caccia e mantenuto in allerta le forze di terra. Per il comando operativo polacco, Mosca starebbe mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Invece, per quanto riguarda le elezioni che si sono tenute in Russia, Putin ha letto il risultato come una conferma della linea del Cremlino e del sostegno alla guerra, con un'affluenza ufficiale del 53,3% e Russia Unita oltre il 57%, il suo partito destinato a controllare 355 seggi su 450 alla Duma, ovvero al Parlamento russo. Allora andiamo a vedere che cosa ha risposto la Russia all'invito americano. Il Cremlino ha risposto poco dopo: se parliamo di un incontro tra Russia e Stati Uniti, il presidente è pronto, ha detto il portavoce Peskov, ma è in corso una crescente militarizzazione dell'Ucraina. Gli Stati europei stanno cercando di reperire sempre più fondi per l'acquisto di armamenti, ha aggiunto, confermando che al momento non ci sono i presupposti per i negoziati, salvo poi aggiungere: siamo grati per l'invito e lo accogliamo con favore, prenderemo una decisione. Per quanto riguarda invece il nucleare, sia la legge delega, Pichetto dice le centrali nel 2033, e intervenuta la Premier su questo, dice una scelta coraggiosa e di buon senso, per le opposizioni invece è un intervento con tempi e costi incerti. Allora torniamo subito sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dal Fatto Quotidiano che apre su Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti, le destre vogliono scudare anche i non parlamentari, e poi c'è un trafiletto: il governo impone il suo nucleare in barba a due referendum, buio pesto sui costi, le scorie e i poteri. Nel taglio alto il Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare, la Corte può decidere sulla legge in pochi mesi. Ancora la Repubblica, scuola, i paletti del Colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa. Su questo è intervenuta la CEI, che dice preservare la coesione sociale. Nel taglio alto ancora l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz, il presidente Penzeschian mostra appunto le foto delle bambine uccise da raid USA a Minab, l'abbiamo detto, e poi l'Italia torna al nucleare, c'è il via libera alle leggi sulla centrale. Avvenire, massima urgenza, Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola, per le famiglie la priorità è l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Basta la salute.

0: salute in primo piano in questo numero, i 9 vaccini approvati contro l'influenza, la campagna parte dal 1° di ottobre. Poi l'obesità infantile, c'è un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ed ancora. Parleremo dei problemi di prostata, reni, vescica, quelli urologici. La pillola contro le fake news la dedichiamo alla vitamina D. C'è poi la posta del cuore e per la salute dei nostri animali, come interpretare i segnali di aggressività e tenerli sotto controllo. Iniziamo. Sono 9 i vaccini che ha approvato l'AIFA per quest'anno contro l'influenza. La stagione vaccinale parte dal 1° ottobre e, dottore, è molto importante fare quanto prima questi vaccini, perché?
1: E, come dire, non sappiamo con precisione quando l'influenza arriverà, però sappiamo che arriverà e in genere arriva con la fine dell'anno, quindi assolutamente bisogna arrivare a quella data già vaccinati, che è la miglior tutela possibile per proteggere la nostra
0: salute.
1: Perché
0: c'è bisogno di un periodo di settimane per montare la risposta.
1: Sicuramente almeno 14 giorni tra la somministrazione del vaccino e la piena risposta della vaccinazione. Abbiamo un'offerta vaccinale ampia e il concetto importante è quello di appropriatezza vaccinale, cioè che ognuno vada il vaccino giusto per le sue condizioni. Allora, prima di tutto abbiamo i vaccini potenziati, cioè sono i vaccini che hanno una dose maggiore oppure contengono sostanze che stimolano una risposta immunitaria maggiore e che sono ovviamente indicate per quelle persone che hanno più di 60 anni.
0: Ce n'è uno poi sotto forma di spray nasale ed è riservato, tra virgolette, ai bambini da 2 ai ragazzi a 18 anni.
1: Assolutamente, questo è un vaccino che sta riscuotendo negli ultimi tempi un notevole successo, perché ovviamente, per quanto sappiamo, come dire, la puntura genera resistenze forti, quindi il fatto che è somministrato spray nasale facilita l'accettazione del vaccino, soprattutto per i bambini.
0: La vaccinazione è raccomandata a partire dai 6 mesi di vita.
1: Sì.
0: E anche le donne incinte dovrebbero fare il vaccino, perché con i loro anticorpi poi si è visto che proteggono il bambino che è nato fino ai 6 mesi. Dottore, qual è il rischio di prendersi l'influenza, soprattutto se si è in quelle categorie cosiddette a rischio? Diabetici, cardiopatici, obesi, immunocompromessi, in cura per il cancro?
1: Allora, noi sappiamo che ogni anno l'influenza genera un numero importante di casi, l'ultima stagione sono stati 16 milioni, possono essere comunque qualcuno in più, qualcuno in meno, ma un numero molto importante di casi, e soprattutto genera molte forme gravi che necessitano di ricovero in terapia intensiva e di decesso. Quello che sappiamo con forte evidenza è che la maggior parte delle persone che hanno forme gravi sono persone che non sono vaccinate.
0: Abbiamo 7-8 mila morti da influenza ogni anno. Dottore, sono vaccini efficaci e sicuri? Ci mettono al riparo da una malattia, quella influenzale, che non è per niente banale, se non altro perché induce almeno una decina di giorni di febbre alta, vomito, dolore alle ossa e quant'altro. Soltanto il 19% in Italia però si vaccina. Come mai?
1: E questo è, come dire, il grande problema che abbiamo. Nonostante i grandi sforzi, ormai sono anni e anni che si portano avanti queste iniziative, la macchina è particolarmente complessa ed efficace, col coinvolgimento dei medici di medicina generale, adesso anche le farmacie, i centri vaccinali. Come dire, c'è una rete d'offerta ampia e quindi agevole accedere alla vaccinazione. Nonostante questo, ancora non riusciamo a raggiungere
0: perché
1: copertura
0: viene
1: adeguata.
0: Sottovalutata
1: ci
0: come
1: sono
0: patologia.
1: Ci sono due aspetti importanti. Primo, appunto, che viene considerata una banale influenza, mentre invece assolutamente non è una malattia che può avere conseguenze molto molto gravi, e secondariamente poi si tende invece a sovrastimare gli effetti negativi delle vaccinazioni.
0: Nella fascia tra 8 e 9 anni il 19% di quei bambini è in sovrappeso. Poi però c'è un altro 12% che è in obesità, e di questi un altro quasi 3%, dottore, obesità grave. Che cosa ci dicono questi numeri?
2: Sì, l'Italia è uno dei paesi, non solo a livello europeo, ma a livello mondiale, dove la prevalenza del sovrappeso, ma soprattutto dell'obesità anche grave in età pediatrica, è più alta. Tra le altre cose, la prevalenza di sovrappeso e obesità in Italia segue un gradiente nord-sud estremamente significativo.
0: Cioè al sud va peggio.
2: Il sud ha prevalenze molto più alte rispetto alle regioni del nord Italia.
0: Ve lo spiegate in qualche modo?
2: Sicuramente uno dei determinanti più importanti dell'obesità infantile è lo stato socio-economico, che questo sia direttamente sia indirettamente determina un maggior rischio di obesità infantile, influendo sulle scelte non solo alimentari.
0: Purtroppo,
2: ma
0: più si è poveri o in difficoltà economiche, più si fa junk food,
2: esatto.
0: Il cibo spazzatura.
2: Ci si muove di meno anche.
0: Ci si muove di meno, ci sono altre abitudini. Essere obesi a quell'età, che cosa comporta da adulti per il 70% di quei ragazzi?
2: Essere sovrappeso o francamente obeso durante l'adolescenza determina il 70%, come ha detto, di rischio di rimanerne in età adulta. È il cosiddetto tracking dell'obesità.
0: Ora, qualcuno può pensare che sia soltanto, mettiamolo tra virgolette, perché pure quello avete detto voi, pesa, problema estetico, nel senso che poi a scuola il ragazzino verrà preso in giro, ci sarà bullismo e quant'altro nei suoi confronti molte volte. Quello che però vi preoccupa sono le ricadute sulla salute, il diabete e poi...
2: Il diabete, le malattie cardiovascolari, che sono la principale causa di morte in Italia, alcune forme di tumori, il fegato grasso, l'ipertensione,
0: rischi... disturbi notturni del sonno.
2: Esatto.
0: Senta, dottore, come ci si mette mano a questa situazione?
2: La prevenzione deve essere iniziata il prima possibile e deve essere fatta in maniera multidisciplinare. Innanzitutto da un punto di vista comportamentale, quindi i professionisti della salute, i pediatri, i nutrizionisti devono seguire questi bambini e questi adolescenti. Poi ci devono essere gli psicologi, ci devono essere anche le scuole che devono fare il loro lavoro. E anche la prevenzione e la terapia dell'obesità deve passare attraverso delle modifiche comportamentali, ma anche, qualora necessarie, attraverso l'utilizzo dei farmaci.
0: Sono su per giù 10 milioni gli italiani che hanno un qualche problema di tipo urologico, dalle cistiti, ma poi c'è l'ipertrofia prostatica benigna, le calcolosi, insomma sono tanti gli aspetti che voi curate. Professore, sfatiamo subito la percezione che l'urologo sia il medico del maschio.
3: Corretto, in realtà l'urologo viene considerato spesso il medico del maschio per i frequenti accessi legati alle problematiche prostatiche. In realtà sappiamo che per tanti altri motivi l'urologo interessa molto anche la donna. Problematiche di incontinenza, infezioni, cistiti, calcolosi, ma talvolta, anche se più raramente, problematiche legate a tematiche oncologiche,
0: sì.
3: Reni, vescica, purtroppo riguardano anche la donna.
0: Poi ci sono gli aspetti legati alla sfera sessuale del maschio, quindi problemi di impotenza, anche di quelli si occupa l'urologo.
3: Certamente, questa è una tematica estremamente attuale, la problematica che riguarda la sessualità è una problematica complessa, ci vuole una gestione accurata e multidisciplinare, a seconda dell'età. Ci sono tanti aspetti che vanno valutati, ci sono manovre che possono essere fatte a scopo di prevenzione, come l'autopalpazione del testicolo in giovane età, alcuni segni che non vanno mai trascurati, come per esempio il sangue nelle urine,
0: sì.
3: È una delle cose più importanti. La verifica con esami e con una diagnostica abbastanza frequente con il proprio urologo aiutano a eliminare qualunque paura.
0: Le calcolosi, professore, moltissimi si affidano a dei test fai da te, ma anche a suggerimenti che trovano sul web e iniziano ad eliminare intere categorie nutrizionali.
3: Talvolta privarsi di uno di questi cibi convinti di ridurre uno dei fattori di rischio semplicemente va a squilibrare,
0: esatto.
3: Il nostro assetto con un risultato esattamente opposto.
0: Per l'ipertrofia prostatica benigna ne soffrono moltissimi uomini, soprattutto dopo una certa età. Anche lì i segnali da cogliere.
3: Il flusso si può ridurre e in qualche misura l'aumento di spessore del muscolo della vescica che spinge l'urina contro un ostacolo, questo aumento di spessore si può tradurre in disturbi irritativi, quindi le famose alzate notturne o l'urgenza di correre in bagno. Ci sono segni e sintomi che ci possono orientare, soprattutto dopo i 50 anni dobbiamo prestare una certa attenzione a questo tipo di disturbi, non vanno necessariamente correlati al timore di un tumore.
0: Esatto.
3: Quindi è importante sapere che l'ipertrofia prostatica e il tumore prostatico sono due cose diverse, e questo lo dico
0: e
3: in particolare.
0: E si affrontano in modo del tutto diverso, naturalmente.
3: Perché l'assenza di questi disturbi non ci deve far sentire al sicuro, e quindi è la visita urologica ancora una volta che ci può incontrare.
0: Quando invece, professore, ci sia un tumore della prostata o della vescica o del rene?
3: Diciamo che il sangue è uno dei segni più importanti che riguarda la vescica e alcune forme di tumore renale. Il tumore della prostata nella grande maggioranza dei casi è silente ed è per questo che bisogna ricorrere all'incontro con l'urologo per cercare di potersi attivare per una diagnosi precoce. Il tumore del rene anch'esso è spesso diagnosticato in modo incidentale, un'ecografia fatta per altri motivi ce lo fa trovare. Quello che c'è di molto positivo è che stiamo cercando di trattare queste malattie con sempre meno quantità di terapia. La sorveglianza attiva, per esempio, nel tumore prostatico è una delle indicazioni principali, va fatta bene, va fatta in centri selezionati. Dall'altra parte, quando la malattia invece si presenta dura, brutta, abbiamo nuovi farmaci recentissimi che ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni.
4: È una bufala che la vitamina D serva a curare le infezioni o a non farci venire il raffreddore o a curare il cancro. La vitamina D è una vitamina importante, la cui funzione è soprattutto legata alla preservazione della massa ossea, dello scheletro. Quando abbiamo una situazione di carenza, il medico ce la potrà prescrivere perché dopo le analisi strumentali o le analisi del sangue accerterà una necessità di integrazione. Non la dobbiamo prendere quando vogliamo, da soli, perché la vitamina D si accumula, è una vitamina liposolubile che si può accumulare nei nostri tessuti e risultare tossica. Peraltro la vitamina D si produce attraverso un'esposizione al sole e basta anche poco, bastano solo le braccia e il viso scoperti perché se ne produca in quantità sufficiente. E questo periodo dell'anno è forse il momento in cui ne abbiamo meno bisogno perché siamo stati esposti durante l'estate a un'insolazione corretta.
5: Buongiorno dal Cartier di Nocera Inferiore. Oggi vi presento Riccardo. Riccardo è un setter meraviglioso di un anno, color fegato pezzato. È un cane che è arrivato in canile perché non era buono per la caccia, ma è buono per la vita che potrebbe fare con una famiglia meravigliosa. Chiaramente per lui ci vuole una famiglia dinamica, perché lui piace correre, piace giocare. Adesso lo vedete in un raro momento di calma e anche un grande...
6: L'14esimo ci ha rivolto un monito che l'Italia fa proprio. Non dobbiamo abituarci alla guerra, perché ci si abitua prima alle parole, poi alle immagini, infine alle vittime. E quando la guerra diventa un'abitudine, la pace rischia di apparire un miraggio. Noi non ci rassegniamo. Contro la legge del più forte scegliamo la forza della legge. Contro la politica della forza scegliamo la forza della politica. Questo è il messaggio che l'Italia porta oggi alle Nazioni Unite. Questa è la missione della diplomazia italiana: costruire ponti, aprire strade, tenere vivo il dialogo anche quando sembra impossibile. Lavorare per la pace, il benessere e la crescita, perché la crescita genera prosperità e la prosperità consolida la pace. Ucraina, Medio Oriente, Golfo, Sudan, Sahel non sono crisi separate. Non lo sono le guerre commerciali, la competizione sull'intelligenza artificiale, gli attacchi ibridi e le loro conseguenze economiche e sociali. Non lo è il terrorismo in tutte le sue molteplici forme che continuiamo a combattere ovunque nel mondo. Sono tutti fronti diversi di un'unica grande trasformazione. L'ordine internazionale, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, sta cedendo. Era un ordine imperfetto, non ha impedito guerre, ingiustizie e sofferenze. Oggi quell'equilibrio è spezzato e la storia che qualcuno aveva dichiarato finita ha ripreso a correre. Ma ogni corsa ha bisogno di un traguardo e il nostro compito non può essere quello di assistere passivamente alla frammentazione del mondo. Deve essere quello di costruire un nuovo quadro di regole, responsabilità e cooperazione capace di governare il cambiamento. Cambiamento che nascerà soltanto dalla volontà politica, dal confronto tra nazioni, dalla consapevolezza dei popoli e dalla capacità delle istituzioni multilaterali di ritrovare una missione all'altezza dei tempi. Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente. Devono avere l'ambizione di immaginare il futuro, devono saper riconoscere i propri limiti, superare le proprie paralisi e riformare i propri strumenti senza rinunciare alla loro ragion d'essere più profonda, essere il luogo in cui il conflitto lascia spazio al dialogo, la contrapposizione alla diplomazia, la paura alla ricerca di soluzioni condivise. Le Nazioni Unite restano il luogo più universale di questa aspirazione. Non perché siano perfette, ma perché nessun'altra istituzione può riunire attorno allo stesso tavolo interessi, culture, religioni e visioni tanto diverse. E proprio quando il mondo si divide, il valore del dialogo cresce, non diminuisce. L'Italia crede in questa istituzione, nel suo valore, nella sua centralità e crede nella pace, che resta la stella polare della politica estera italiana. Lo è per la nostra storia, per la nostra Costituzione, per la nostra identità. Ma dialogare non è segno di debolezza e non significa essere neutrali. L'Italia sa bene dove stare. La nostra casa è l'Europa, la nostra alleanza è l'Occidente, i nostri valori sono la libertà, la democrazia e la dignità della persona. Eppure appartenere all'Occidente non equivale a chiudersi in una fortezza. Impone di usare la forza dei nostri valori per incontrare gli altri, costruire partenariati paritari e ricucire i fili di un sistema internazionale che rischia di precipitare nel caos. L'Unione Europea, il G7 e l'Occidente di cui siamo fieri di far parte non devono essere percepiti come muri, devono essere ponti. È questo il senso del corridoio economico e logistico IMEC, destinato a collegare l'Europa alla grande regione dell'Indo-Mediterraneo. Lo stesso principio guida il nostro rapporto con l'Africa, priorità strategica dell'Italia e grande partner del nostro secolo. Il piano Mattei coinvolge 18 paesi e nasce da un'idea semplice: non decidere per l'Africa, ma decidere con l'Africa. Non è un'assistenza calata dall'alto, ma partenariati tra pari nell'agricoltura, nell'energia, nella formazione, nelle infrastrutture, nel settore farmaceutico. Produrre vaccini in Africa serve a salvare vite, rafforzare i sistemi sanitari, creare lavoro e sostenere una crescita capace di generare stabilità. È con questo spirito, difendendo il diritto a non emigrare, che lottiamo contro i trafficanti di esseri umani, sfruttatori della povertà. Accordi con i paesi di origine e di transito servono a contrastare l'immigrazione irregolare, mentre formazione e inserimento nel mondo del lavoro contribuiscono alle migrazioni regolari. Un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato soltanto in due modi: con regole condivise oppure con la legge del più forte. L'Italia ha scelto. L'Italia sta dalla parte delle regole, del dialogo, della politica. Per questo abbiamo condannato e continuiamo a condannare l'aggressione russa all'Ucraina. Continueremo a sostenere Kiev per tutto il tempo che sarà necessario, ma lavoriamo per una pace giusta e perché la Russia, in prospettiva, possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. La Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza, non può sottrarsi però alle proprie responsabilità. Il cessate il fuoco non è una concessione alla controparte, ma il primo passo verso una sicurezza europea che protegga tutti, Russia compresa. Per questo guardiamo con grande preoccupazione alle crescenti minacce ibride russe contro l'Europa e per questo abbiamo espresso piena solidarietà alla Germania per l'attacco all'aeroporto di Lipsia. La pace richiede apertura, ma anche fermezza. Il dialogo senza verità è debolezza. La fermezza senza dialogo è un vicolo cieco. Lo stesso principio ci ispira verso il Medio Oriente. La pace potrà nascere soltanto dalla soluzione due popoli, due stati. A Gaza la tregua ha rallentato i combattimenti, non ancora la sofferenza. Ora non c'è un minuto da perdere, la tregua deve essere consolidata, gli aiuti umanitari devono entrare senza ostacoli e il disarmo di Hamas deve diventare realtà. L'Italia ha impegnato fin dal primo giorno le proprie eccellenze della solidarietà. Con Food for Gaza abbiamo portato cibo e beni di prima necessità raccolti dai nostri agricoltori. Abbiamo accolto e curato bambini feriti e fragili. Abbiamo aperto università e centri di ricerca ai giovani palestinesi, perché un futuro Stato ha bisogno anche di una futura classe dirigente. In Libano si gioca una partita che riguarda l'intera regione. L'accordo di Washington del 26 giugno ha aperto una porta e l'Italia è orgogliosa di continuare ad ospitare a Roma le sessioni negoziali che hanno contribuito a mantenerla aperta. Per decenni i militari italiani hanno servito la pace nel sud del Libano con UNIFIL e hanno contribuito alla formazione delle forze armate libanesi. Recentemente abbiamo inoltre approvato nuovi progetti per lo sviluppo di quell'area e continueremo a fare la nostra parte anche dopo che si sarà concluso il mandato della missione. Cari colleghi, 61 conflitti attivi significano che la guerra avanza anche lontano dalle telecamere. E con la guerra retrono i principi sui quali abbiamo costruito 80 anni di relazioni internazionali. Il divieto dell'uso della forza, il diritto umanitario, la libertà e la sicurezza della navigazione. Difendere la libertà di navigazione significa difendere commerci, lavoro, crescita e dialogo. Perché dove passano liberamente le merci è più difficile che passino le armi. Lo stretto di Hormuz deve riaprire. Nel Golfo bisogna rilanciare il dialogo e chiedere all'Iran di abbandonare ogni minaccia nucleare e ogni politica aggressiva verso gli altri paesi della regione. Devono cessare gli attacchi alla navigazione nel Mar Rosso, così come devono finire nel Mar Nero gli sconsiderati attacchi russi all'esportazione del grano verso l'Africa. Crisi lontane in apparenza, ma che entrano nelle case di tutti. Fanno aumentare il prezzo dell'energia, dei cereali, del pane, dei fertilizzanti. Colpiscono le imprese, l'agricoltura e le famiglie. La sicurezza alimentare riguarda tutti e richiede risposte comuni. Su questa sfida lavoriamo fianco a fianco con il Polo delle Nazioni Unite di Roma, mettendo a disposizione le eccellenze italiane, dall'agroalimentare alle tecnologie satellitari che consentono di ridurre il consumo di suolo, acqua e pesticidi. Sicurezza alimentare e sicurezza idrica sono la stessa battaglia. Non esiste raccolto senza acqua. Dove l'acqua scompare avanzano fame, conflitti e migrazioni. Signor Presidente, cari colleghi, la scelta tra la forza e la politica non riguarda soltanto le guerre, riguarda l'economia, le risorse e le tecnologie. Ovunque un potere senza regole rischia di imporsi sull'uomo, la politica quindi torni a guidare il cambiamento. Siamo all'alba di una rivoluzione tecnologica che già sta riconfigurando il modo in cui viviamo, lavoriamo, produciamo e prendiamo decisioni. È la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Le grandi invenzioni del passato impiegarono secoli per trasformare il mondo. L'intelligenza artificiale ci sta riuscendo in pochi anni. Chi controllerà queste tecnologie avrà un vantaggio enorme su chi resterà indietro. Il rischio è che nascano nuove disuguaglianze, nuove dipendenze, nuove forme di potere o nuove forme di dominio. Intere professioni potranno scomparire o trasformarsi. La falsificazione e la manipolazione della realtà diventeranno sempre più facili. Automatismi privi di controllo umano potranno produrre decisioni estremamente pericolose. Papa Leone XIV, nell'enciclica Magnifica Humanitas, ha ricordato che nessun algoritmo può decidere al posto di una coscienza e che ogni tecnologia capace di colpire senza vedere il volto dell'altro abbassa la soglia morale del conflitto. L'Italia condivide questa visione. Ma governare l'innovazione non significa demonizzarla. L'intelligenza artificiale può spalancare possibilità che oggi sono inimmaginabili, nella medicina per esempio, nella ricerca, nell'istruzione, nella produzione della tutela dell'ambiente. Ogni grande progresso tecnologico ha creato timori, ma anche opportunità e nel tempo maggiore benessere. Certamente tornare indietro non è possibile, non sarebbe desiderabile, ma non possiamo neppure consegnare il futuro ad una tecnologia senza regole. Non servono gabbie burocratiche che soltanto alcuni rispetterebbero. Serve invece un equilibrio tra trasparenza, controllo, sicurezza e tutela della proprietà intellettuale. Serve condividere i benefici dell'innovazione e costruire strumenti di controllo reciproco. Questo è esattamente il compito delle Nazioni Unite: definire regole comuni prima che siano gli eventi o i più forti ad imporle. L'ONU nacque nel 1945 da un mondo distrutto che aveva compreso una verità elementare: da soli si perde tutti. 81 anni dopo, quella lezione vale più che mai. Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Con questa convinzione l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. È una battaglia di civiltà. Una battaglia di civiltà per la vita e la dignità della persona che conduciamo da anni proprio qui in questo palazzo di vetro. Siamo in prima linea anche per la libertà personale, per i diritti delle donne e contro, fra l'altro, la pratica atroce delle mutilazioni genitali femminili. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente. Da troppo tempo la sua riforma è bloccata da interessi contrapposti. L'Italia vuole un Consiglio di sicurezza più legittimo, rappresentativo e responsabile davanti a tutti gli Stati membri. Non un club ancora più esclusivo, ma uno dei pilastri di un rinnovamento profondo delle Nazioni Unite che auspichiamo il nuovo Segretario Generale voglia perseguire per renderle capaci di decidere e agire quando è ancora possibile cambiare gli eventi. L'Italia ha sempre fatto la propria parte e continuerà a farla. Siamo tra i maggiori contributori al bilancio delle Nazioni Unite e tra i primi per presenza di militari nelle missioni internazionali. Mettiamo uomini, donne, mezzi e competenze al servizio della pace, in UNIFIL e in tutte le missioni alle quali partecipiamo. A tutte le nostre donne e uomini in uniforme va il ringraziamento del governo, delle istituzioni e del popolo italiano. Signor Presidente, cari colleghi, la mia generazione è nata in un continente che aveva conosciuto due guerre mondiali e ha poi vissuto il più lungo periodo di pace della sua storia. Non è stato un miracolo, ma una scelta, il frutto di un'azione politica. Tra le macerie, uomini e donne decisero di mettere in comune il carbone e l'acciaio, invece di usarli per costruire nuovi cannoni. E da quella scelta discesero esperienze senza uguali. Una unione fondata su istituzioni comuni, pace, libertà, democrazia, crescita, diritti umani e Stato di diritto. Questo è il messaggio che l'Italia porta oggi qui a New York. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo. Grazie.
7: I thank the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy.
8: Buonasera, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di RaiNews 24 che come ogni sera a quest'ora vi dà e ci dà l'opportunità di scoprire insieme i giornali con le varie prime pagine e scoprire soprattutto quelli che sono gli argomenti in primo piano, ma di più li commenteremo come sempre anche i nostri ospiti. Allora questa sera collegato con noi il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, buonasera, ben ritrovato Pietro. E buonasera anche a Federico Petroni, analista geopolitico di Limes, che è collegato dai nostri studi di Bologna. Buonasera Federico.
9: Buonasera a voi.
8: Allora, siamo anche in attesa di allargare la platea con Virginia Piccolillo del Corriere della Sera, che ci raggiungerà tra poco, e vi anticipo che siamo anche con gli occhi puntati sull'Assemblea dell'ONU, perché tra poco dovrebbe parlare il nostro Ministro degli Esteri Tajani, quindi naturalmente andremo ad affacciarci a sentire l'intervento di Tajani quando sarà il momento. Per ora iniziamo, come sempre facciamo con la rassegna stampa, a concentrarci sui giornali. Allora, un primo giro proprio delle prime pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera. A quest'ora di solito ci mandano soltanto la prima pagina provvisoria, che è questa: guerre e accuse sul palco ONU, per l'appunto gli occhi puntati, compresi i nostri, sull'Assemblea Generale dell'ONU in questi giorni. Libero, visto che abbiamo Pietro Senaldi collegato con noi, così poi ce la racconta anche questa loro prima pagina. Forza, meno tasse. Salvini: serve una manovra coraggiosa. Giorgetti: riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo. Canone Rai: ok al taglio. Ritorno del nucleare, sì, definitivo del Parlamento. Il Premier parla di buon senso. Il piano della Salis: remigrare Naomi Campbell, Nera Maricca e Ilaria non la vuole a Milano. Il Campo Largo: vola a Cuba per aiutare il regime comunista, proprio un articolo a firma di Senaldi. Gualtieri come anti-Meloni: a Roma ha sfasciato i conti. Questa, diciamo, la prima pagina di Libero. Naturalmente andiamo velocemente per mostrare tutte le prime pagine finora arrivate. Fatto Quotidiano: Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti, insaziabili, le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. Il caso Crosetto: i forzisti e i meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori a chi non lo è, su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat. Sul nucleare Meloni parla di scelta di buonsenso, il governo impone il suo nucleare in barba a due referendum, scrive Il Fatto. Buio pesto su costi, le scorie e i poteri. Ancora, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, il taglio alto, Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare, la Corte può decidere sulla legge in pochi mesi. Eccola qui la prima pagina del Fatto. Andiamo rapidamente anche su Domani. Legge elettorale, sogno Quirinale, perché Meloni sporca, tra virgolette, Mattarella. Sul tetto agli studenti stranieri, nuova sfida della destra, si farà un decreto anche se l'emergenza non c'è. La Premier attacca il Presidente perché teme le sue mosse, sia sul Melonellum sia sulla successione. Panico a Palazzo Chigi per il flop sui conti pubblici, ira sull'Istat e su Giorgetti. Il sessismo nel governo, scrive Giorgia Serughetti, se il corpo delle donne diventa arma elettorale. E ancora, l'Iran sfida gli USA, uccidete bambine, siete dei terroristi. Pezeshkian mostra le foto all'ONU. Gigi Riva firma quest'altro editoriale: al lupo il mondo fa a meno di Trump, dal Canada all'UE all'Asia. Questa è la prima di Domani. Andiamo a scoprire anche il giornale, eccolo qui. Bentornato nucleare, la svolta verso l'indipendenza energetica. E poi il papello segreto sul metodo Salis: così ci sfruttava senza pagarci, ex collaboratori contro l'eurodeputata AVS. Sempre in primo piano anche l'altro tema, quello sul tetto degli stranieri a scuola, ma la CEI tifa per l'Islam, Lega in campo per la riforma, scrive il giornale. Andiamo a vedere anche il Tempo. Con Salvini che parla appunto proprio dalla festa del quotidiano, manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse, Bruxelles sospenda subito il Green Deal per 2 anni. E ancora La Verità titola così: le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici delle colle, corsa della Stampa e del Campo Largo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni. Ecco perché oggi è più urgente del 1990 limitare gli immigrati in aula. Questa l'apertura della Verità. E andiamo anche a vedere Avvenire per questo primo giro di giornali, poi naturalmente vi faremo vedere via via anche le altre prime pagine. Massima urgenza, scrive Avvenire, Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola, per le famiglie la priorità è l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. Il provvedimento, ricorda Avvenire, oggi nel Consiglio dei Ministri, l'allarme di Quarto Giaro, non abbandonare le periferie. Allora, primo sguardo generale, ma subito con Pietro Senaldi andiamo su Libero e raccontaci di questa vostra prima pagina, Pietro.
9: Guarda, noi abbiamo puntato sull'economia, sulle tasse, perché è vero che l'Italia non è uscita dalla procedura di infrazione, però non è vero, come sostengono altri, che il governo sia a lutto per questo. Anzi, forse uscire dalla procedura di infrazione troppo presto avrebbe poi comportato una manovra un po' d'assalto alla diligenza, no? Dove i partiti, magari quelli in maggiore difficoltà, avrebbero chiesto, preteso una serie di intestarsi, una serie di regalie. Io credo che vadano un po' allentate la pressione fiscale, vada risposto alle esigenze delle persone, che è un momento di grande crisi, ma che non vadano sfasciati i conti, cioè, per questo magari sono più adatte altre forze politiche. Questo è il senso della nostra apertura. Poi era troppo divertente il daspo che la Salis fa nei confronti di Naomi Campbell.
8: Parole grosse. Perché,
9: beh, dai, è un po' surreale, però purtroppo nella nostra politica si aggirano anche personaggi surreali, legittimamente eletti, e insomma abbiamo quel che ci meritiamo.
8: Ma senti, ma invece questo campo largo che vola a Cuba per aiutare il regime comunista, di cui tu scrivi...
9: Beh, questo
8: scrivi...
9: è divertente, è una... sì, perché ci sono 6 deputati ed eurodeputati del PD, 2 dei 5 Stelle e 2 di Alleanza Verdi e Sinistra, no? Noi sappiamo, è sempre stato così, ma nell'ultima settimana è stato evidente che il campo largo ha delle difficoltà di trovare una linea sulla politica estera, in particolare sull'appoggio all'Ucraina e sul riarmo, no? Cioè, quindi in Europa e rispetto all'Ucraina. Allora, per trovare l'intesa, se ne vanno a Cuba, perché sai, è una mossa antitrampiana, essere contro Trump mette tutti d'accordo. Ora è vero che Trump ha reso molto più rigido l'embargo, che peraltro c'è dal 1960, nessun presidente degli Stati Uniti repubblicano democratico si è mai sognato di cambiare, perciò io credo che tutti i mali di Cuba, che adesso vive una crisi drammatica, non dipendano solo dal blocco di Trump, ma siano ben precedenti agli ultimi 2 anni.
8: Allora, ciao, buonasera, ben trovata anche a Virginia Piccolillo, firma il Corriere della
10: Buonasera
8: Sera.
10: Ciao, a voi, grazie,
8: ciao Virginia. Tra un po' vengo anche da te. Prima fatemi affacciare a Washington, perché negli Stati Uniti, oltre all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, c'è appunto i riflettori sono puntati anche su Washington. Questa è l'attesa di Xi Jinping, che sta appunto per arrivare negli Stati Uniti per la visita di Stato. Anche lì dunque tutto pronto. Noi naturalmente con i nostri con gli occhi delle nostre telecamere, dei segnali internazionali, stiamo sempre, insomma, a mostrarvi quello che avviene in diretta. E allora voglio andare da Federico Petroni, perché queste immagini che arrivano, appunto, vi dicevo, in diretta da Washington, mi danno anche l'occasione per parlare di questa visita di Xi Jinping, quindi, che si appresta a incontrare Donald Trump. E il nostro ministro degli esteri italiani, che tra poco, vi dicevo, interverrà all'ONU, ha detto, parlando di questo: mi auguro che la Cina possa essere una portatrice di pace tra Ucraina e Russia, perché certamente Xi Jinping può essere influente nei confronti di Putin per convincerlo a non continuare una guerra che non riesce a vincere. Federico, sei così ottimista su questo ruolo di Xi Jinping?
11: Beh, non so io, ma Trump è ottimista, o quantomeno sta cercando di avere da Xi Jinping qualcosa sulle guerre che l'America sta combattendo direttamente o indirettamente. Trump sta regalando un'accoglienza inaspettata al leader cinese. Non è abitudine per un presidente degli Stati Uniti andare ad accogliere un leader in visita di Stato all'aeroporto. Non lo ha fatto Xi Jinping quando Trump è andato qualche mese fa a Pechino, e ultimamente Trump si sta rivolgendo in maniera molto deferente nei confronti di Xi Jinping. Addirittura oggi il numero 3 del Pentagono, Elbridge Colby, ha detto che bisogna avere rispetto per gli interessi di Pechino. Ecco, cosa serve tutto questo? Io penso a diverse cose. Ci sono in ballo alcune contropartite che gli Stati Uniti stanno cercando da Pechino. Una è quella di aiutarli con l'Iran, una guerra che gli Stati Uniti non riescono a chiudere. Sappiamo che la Cina ha aiutato pesantemente l'Iran con intelligence, armi, eccetera, e verso midterm, verso le elezioni di metà mandato, Trump cerca un aiuto del leader cinese. C'è anche quello a cui fa riferimento il ministro Tajani. Sicuramente ci si aspetta che la Cina possa in qualche modo convincere la Russia ad ammorbidire la sua posizione. Su questo sarei un po' meno ottimista, nel senso che la Cina sicuramente ha posto degli argini alla Russia. Primo e più importante, l'uso di armi atomiche. I cinesi l'hanno completamente vietato a Vladimir Putin. Ecco, invece sul portare la Russia a più miti consigli, vediamo, entrambi gli schieramenti devono fare qualcosa. E poi c'è il discorso importantissimo dell'intelligenza artificiale. Entrambe le capitali tengono a che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga sotto il controllo umano e non sia delegato alle macchine, agli algoritmi che finiscono per autoprogrammarsi e rischiano di finire fuori controllo, come è spesso successo ultimamente. Ecco, si sta negoziando anche su questo, anche se la sfiducia fra i due governi, che sono impegnati in una corsa agli armamenti digitali, è molto forte e circoscrive l'ambito in cui si può arrivare a un accordo.
8: Allora, Corriere della Sera, l'ho mostrato prima velocemente nella carrellata iniziale, però Virginia ci torno perché anche voi, come quasi tutte le testate italiane di oggi, insomma, puntate su quello che appunto sta accadendo all'ONU con le guerre e accuse incrociate proprio sul palco dell'ONU.
10: Ovviamente quello che sta accadendo lì poi ha dei riflessi anche sul territorio. Noi abbiamo visto i bombardamenti contemporanei al momento in cui stava parlando Zelensky. Anche questo arrivo di Xi Jinping negli Stati Uniti quasi contemporaneo, cioè noi vediamo che dal palco ci sono continui rimandi a direbbe Ligabue, dal palco alla realtà, ma purtroppo dal palco a una tragica realtà. Quindi effettivamente io non ho letto, non sono un'esperta, ma non ho letto l'affermazione di Zelensky sulla Cina come ottimismo, tutt'altro, come disperazione, cioè anche con l'aiuto della Cina e la Russia è sempre più, come dice lui, alla ricerca di aiuti per uccidere più persone per guadagnare più territori. E naturalmente in questo momento la Cina è molto utile alla guerra di Putin in Ucraina e mi è sembrato quasi una richiesta di aiuto e anche di messa in luce di quello che sta accadendo, perché ciascuno deve prendersi le proprie responsabilità ed è giusto che dal palco dell'ONU si sia levata alta la voce del dolore dell'Ucraina, ma anche la voce della rabbiosa rivalsa che loro stanno comunque avendo nei confronti della Russia di Putin. Cioè abbiamo visto le tre domande che loro dicono, a cui Putin non avrà mai risposta, cioè perché non è riuscito, doveva prendere Kiev in 3 giorni e ancora sono 4 anni che è lì, perché per pochi centinaia di chilometri sono morti tutti quei ragazzi, tutte quelle persone, e diciamo in qualche modo seppure noi assistiamo alla sconfitta dal punto di vista operativo dell'ONU, noi vediamo che purtroppo appunto non riesce a far fare la pace, non riesce a essere incisiva, non riesce in nulla di quello per cui è nata. Però nello stesso tempo l'unica cosa che vediamo e che secondo me è rilevantissimo è la possibilità di dare per l'appunto un palco a chi la voce non ce l'avrebbe, sommersa dalle bombe.
8: Certo, quello che dice Virginia è giusto. Pietro Senaldi, bisogna anche aggiungere che questa, diciamo, irrilevanza man mano che si è fatta strada negli ultimi tempi dell'ONU è frutto anche di una vera e propria delegittimazione da parte di molti leader, no, in questi ultimi anni, a partire dallo stesso Trump.
9: Sì, questo senza dubbio, ma l'ONU, mi viene da dire un po' provocatoriamente, quando è mai stato rilevante? No? So, il massacro che c'è stato in Bosnia, Trump non faceva ancora politica, cioè quando è che è stato veramente la Ruanda, quando è che l'ONU è stato così rilevante? Adesso Trump ha moltissime responsabilità nel disastro della, attuale, nel disastro geopolitico attuale, ma una responsabilità che non gli si può dare è aver reso irrilevante l'ONU. Io credo che anche questo appuntamento di questi giorni, dove ci sono tutti o quasi, dimostri chiaramente che i giochi poi verranno fatti altrove, non certo nel Palazzo di Vetro. E non sono così ottimista sulla fine della guerra, soprattutto non sono così ottimista sulla mediazione della Cina perché finisca il conflitto, perché a me sembra che la Cina abbia solo da guadagnare da questo conflitto.
8: Allora, è arrivata anche la Free Press, leggo, ve la mostro subito, con qui la prima pagina, Iran-USA, attenzione all'ONU, il presidente Pezeshkian mostra la foto dei bimbi uccisi nel raid, ira degli americani, stallo anche sull'Ucraina, Zelensky, Putin va fermato, ma gli Stati Uniti invitano Vladimir al G20 a Miami. Tra l'altro sono anche di grande impatto scenografico queste immagini che stanno arrivando da Washington. Se dalla regia ce le rimandano, così entriamo proprio appunto nel vivo delle notizie. Ricordiamoci che siamo appunto con gli occhi puntati sull'arrivo di Xi Jinping per la visita di Stato a Washington. Federico, a proposito appunto invece di quello che è accaduto in sede dell'Assemblea degli Stati dell'Assemblea Generale dell'ONU per quanto riguarda Iran e USA, tensione, a dir poco tensione, insomma, Pezeshkian ha mostrato le foto dei bambini uccisi nei raid e ha fatto anche un discorso di una certa caratura, no? Un discorso più diplomatico sicuramente rispetto a quello di Trump, che è stato molto duro e ha detto se non si arriva ad un accordo vi anniento. Come possiamo, diciamo, leggere questi ultimi sviluppi proprio del rapporto tra i due paesi?
11: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite conta il giusto, è un teatro, però è un teatro che consente di osservare le rispettive propagande che dicono qualcosa sul momento dei vari paesi. Beh, il persiano è un persiano, quindi è l'erede di una cultura imperiale millenaria e non mi sorprende che sia molto in grado di maneggiare una comunicazione sofisticata, elaborata e complessa. Peraltro serve anche alla causa specifica di Pezeshkian, che sappiamo essere un relativo moderato all'interno del sistema politico iraniano, conta il giusto nell'architettura dei poteri, ma va a fare quello che è chiamato a fare, cioè a mostrare un volto dialogante e conciliatorio, nella speranza di avere la meglio anche in una dialettica interna con invece gli estremisti che vogliono andare avanti e incassare il massimo possibile da quella che loro ritengono una vittoria nei confronti dell'America, sia pure a caro prezzo. Ecco, invece dalla parte opposta troviamo un'America che con Trump ha rinunciato al soft power. Ed evidentemente, avendo rinunciato a questo potere morbido che faceva anche della fascino e della fascinazione per l'America un cavallo di battaglia, si concede la brutalità. Da dove nasce però quella brutalità è importante capirlo. Trump rappresenta un'America che ha perso, che ha sconfitto, che si è sconfitta, scusate, cioè che ha visto fallire il suo sogno di egemonia, che è diventata una truffa nei confronti dell'America e che Trump sta contribuendo a smantellare. L'America rinuncia al soft power perché non crede più in se stessa, o almeno quell'America che si affida a Trump e che Trump incarna, in crisi di identità, come dico spesso, e dunque non può vendere agli altri qualcosa in cui non crede nemmeno più se stessa, lei stessa, e ciò che le resta dopo il sogno, dopo una propaganda alta, ispirata, messaggi e valori coinvolgenti, appunto le resta la brutalità, la violenza, la imposizione, che confermano appunto un'America anche in crisi di solvibilità geopolitica, cioè non riesce a fare ciò che vorrebbe fare e si abbandona appunto all'imposizione, all'imperialismo sfacciato pur di ottenerla, e questo anche come dimostra il caso Groenlandia, che è terminato con un topolino partorito dalla montagna, beh effettivamente

0: Questa notizia la troviamo in primo piano sul manifesto che ci apre il giornale di domani. Un giorno come tanti. Andrea aveva 22 anni, precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il nono morto sul lavoro, il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Anche qui Pezeshkian e Zelensky all'attacco, parole dure all'ONU, il presidente iraniano, siete voi terroristi, tregua in Ucraina, USA smentiti. E poi Xi e Trump, vertice dei due mondi, intelligenza artificiale e dati. Nel faccia a faccia di oggi. Valditara tira dritto sulle classi ghetto, oggi il decreto in CDM. Virginia, vengo da te, decreto appunto in CDM, il decreto legge, come tu mi insegni, deve avere le caratteristiche della urgenza. Era così urgente, diciamo, secondo te questo decreto, mettere un tetto agli stranieri nelle classi, che poi tra l'altro Valditara ha anche precisato che non si tratta di un tetto agli stranieri insomma genericamente intesi, ma a quelli che non parlano bene italiano. Insomma, vorrei una tua opinione, un tuo commento su questo provvedimento. E poi naturalmente lo chiedo anche a Pietro Senaldi.
1: Allora, sulla urgenza non saprei, perché ovviamente oggettivamente è una misura che non andrà a incidere su questo anno scolastico, lo ha già detto anche il ministro Valditara, ma andrà sul prossimo, quindi diciamo nell'organizzazione forse non c'era neanche tutta questa fretta. Certamente c'è una fretta politica, perché è una questione sulla quale ormai si è impegnata Giorgia Meloni, l'ha detto, l'ha annunciato, e siccome poi viene spesso accusata di fare annunci senza che, cioè una politica degli annunci, chiaramente poi se non deve essere una politica degli annunci, deve essere una politica che mette in pratica, e quindi da lì il decreto. Credo che comunque questa cosa fosse comunque nell'aria ancor prima che ne parlasse Vannacci, ma certamente in qualche modo incide anche sul fatto di portare a termine alcuni di questi provvedimenti, per non farsi dire poi che sono cose appunto che ha ideato Vannacci. Per cui ecco, io oggi ho fatto un'intervista a Arianna Meloni che dice: noi tra poco non solo sta arrivando questo sulle scuole, ma arriverà anche l'altro nostro disegno di legge presentato in Parlamento sul divieto di burka e niqab anche fuori dalle scuole. E chiaramente diciamo, per chi appunto ha presentato dei provvedimenti, c'è la fretta politica di metterli in pratica.
0: Pietro Senaldi, stessa domanda, insomma, caratteristiche del decreto legge, molti analisti parlano di uno spottone elettorale, tu come la vedi?
2: Io innanzitutto vedo che le classi ghetto non sono quelle che si vanno a fare. Le classi ghetto sono quelle che il decreto vuole disfare, perché una classe ghetto è una classe dove 70-80% è fatto di extracomunitari, di figli di extracomunitari, e quindi è lì il ghetto, no? Il ghetto cos'è? È un posto, un luogo dove le minoranze che venivano da fuori venivano di fatto rinchiuse a cielo aperto. Quindi la norma che dice no, una classe deve avere, non può avere oltre un certo numero di figli di extracomunitari, è una norma anti-ghetto, secondo me. Dopodiché, sai, a me la tirata fuori, la detta che venga fatta, mi sembra anche piuttosto conseguenziale, no? Siamo nell'ultimo anno di legislatura e non è più il tempo degli annunci, è il tempo di fare quello che ancora non è stato fatto. Quindi, sai, questo mi sembra. Però terrei a spiegare, perché poi la propaganda politica e anche la propaganda contro il governo arriva alla mistificazione della realtà. Cioè, il ghetto è dove stanno tutti gli extracomunitari. Se tu dici no, nelle classi non ce ne può stare più nessuno, è una norma anti-ghetto.
0: Bisogna dire che la Premier però l'ha presentata come una norma che va a tutelare non appunto i ragazzi che rischiano di trovarsi in un ghetto, ma gli italiani. Ha detto: non è giusto che gli italiani vengano messi in un angolo.
2: Beh, a maggior ragione questo.

0: non è giusto che neanche gli italiani vengano ghettizzati in Italia, questo nelle scuole italiane, questo mi sembra non dovrebbe neanche dirsi.
1: Virginia, ma tu te l'aspettavi poi che questo da qui sarebbe questo, insomma, questo argomento avrebbe portato ad uno scontro, correggimi se sbaglio, si può parlare di uno scontro istituzionale tra Meloni e Mattarella su questo argomento?
2: Ah, scontro non saprei, certamente un ping pong c'è stato, perché certamente anche se con toni molto alti, perché Mattarella ha fatto riferimento all'articolo 34 della Costituzione, dicendo appunto sulla uguaglianza appunto dei ragazzi che frequentano le scuole. E in qualche modo è sembrata una tirata d'orecchie al provvedimento annunciato, quindi sicuramente poi quando Giorgia Meloni ha tirato fuori la circolare con cui lo stesso Mattarella da ministro raccomandava appunto di non aumentare troppo la percentuale di bambini e ragazzi che non parlano italiano nelle classi, è sembrato un rinfacciargli, quindi soprattutto la Schlein ha detto mancate di senso dello Stato, eccetera, eccetera. Credo che sicuramente ridimensionare la questione come una questione organizzativa della didattica aiuti un po' tutti, perché non è uno scontro su stranieri a scuola sì o stranieri a scuola no, ma facciamo in modo che nelle classi la percentuale di bambini o ragazzi che parlino l'italiano, sia stranieri che, mi permetto di dire, anche italiani, sono favorevole, diciamo, a dargli un grosso supporto, sia la cosa principale di cui tutti dovremmo occuparci. Ci siamo sempre occupati molto poco, perché noi nelle scuole vogliamo mettere educazione stradale, educazione sessuale, tutte le educazioni possibili, mentre dimentichiamo l'italiano, la letteratura italiana, che secondo me sarebbe il basic. Quindi supportare questi bambini e ragazzi in difficoltà, perché poi è chiaro che se non conosci la lingua fatichi a seguire, per come è organizzata la scuola italiana, perché poi io ho avuto i ragazzi che hanno frequentato vari tipi di scuole, la scuola americana per esempio non c'è la classe tutta unita che deve marciare compatta e che peraltro spesso diventa classe contro insegnanti, ma ci sono vari livelli, non è vergognoso che uno sia in un livello più avanzato e un altro che fatica di più in un livello invece più moderato che va un po' più lentamente, e non si crea questa difficoltà. Però per come sono organizzate le nostre, che sono ancora classi, come erano le classi antiche, sì. Allora è chiaro che la didattica non deve avere intoppi dal fatto che un bambino fatica di più perché è arrivato con delle difficoltà linguistiche e lessicali. Quindi da quel punto di vista aiutarli e supportarli non è un male per nessuno, né di chi sa l'italiano, che può proseguire e andare avanti nelle competenze che vengono richieste, ahimè, sempre
1: eccolo,
2: più
1: eccolo.
2: Profonde, sempre più.
1: Virginia, scusami che ti interrompo, sì. Perché c'è il ministro degli esteri Tajani che, come avevo preannunciato, sta intervenendo all'ONU. Allora andiamo a sentirlo.
2: Ne ha facoltà.
3: Noi siamo dalla parte degli ucraini e del suo popolo coraggioso. Il nostro obiettivo è quello di una pace duratura. Quindi condanniamo l'attacco della Russia contro i civili e le infrastrutture energetiche in Ucraina. Le minacce ibride della Russia mettono in pericolo la sicurezza europea. Abbiamo espresso la nostra solidarietà alla Germania per gli incidenti che ci sono stati all'aeroporto di Lipsia, e l'Europa rimane unita. Questa è una chiave per evitare l'escalation e vogliamo essere chiari, l'Italia non è in guerra con la Federazione Russa. Mosca troverà sempre l'Italia pronta a sostenere il dialogo e la ricerca di una soluzione diplomatica, ma la Russia, in quanto membro permanente di questo Consiglio, ha una responsabilità che non può essere ignorata. Il momento è arrivato per la Russia di impegnarsi seriamente in maniera costruttiva nei negoziati.

0: negoziati. Noi ringraziamo l'amministrazione americana per i suoi sforzi riguardo alla facilitazione del dialogo. Sosteniamo fermamente questi sforzi. L'Europa ha degli interessi strategici e di sicurezza vitali in ballo ed è chiaro che deve giocare un ruolo centrale in questo processo. La nostra posizione è chiara. Non si può prendere una decisione sull'Ucraina senza l'Ucraina e non c'è una decisione sulla sicurezza europea senza l'Europa. Dobbiamo unirci per un dialogo di pace. Signor Presidente, arriva un nuovo inverno e per questo motivo rinnoviamo una richiesta di cessate il fuoco immediato. Si tratta di una necessità umanitaria urgente. Sono state perse troppe vite e troppi bambini non possono andare a scuola. Troppe famiglie hanno sofferto. Si avvicina l'inverno e ci stiamo preparando ad un nuovo pacchetto di appoggio per il settore energetico dell'Ucraina. Continueremo ad appoggiare le famiglie che hanno perso le loro case. L'Italia continuerà ad essere in prima linea per la ricostruzione dell'Ucraina anche con il contributo delle nostre migliori imprese. E siamo anche particolarmente preoccupati riguardo all'impatto di questa guerra sulle esportazioni dell'Ucraina del grano e dei cereali. Le conseguenze vanno oltre l'Europa e riguardano anche le economie più vulnerabili. L'aumento del prezzo dei cereali, dei fertilizzanti e infine dei conti del pane per milioni di famiglie significa che anche la libertà e la sicurezza della navigazione sono principi fondamentali che devono essere rispettati. Questo è per questo motivo che abbiamo lanciato la coalizione di Roma per migliorare l'accesso ai cereali e fertilizzanti, ridurre le tensioni e trovare rotte alternative e sostenere gli scambi commerciali. Signor Presidente, l'impegno dell'Italia è chiaro: vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina per lavorare ad un cessate il fuoco e portare le parti al tavolo negoziale, perché la pace non significa rinunciare ai nostri principi. Bisogna costruire la pace difendendo questi principi attraverso il dialogo. Grazie.
1: Excellenza, Monsieur Tajani, de sa déclaration. Donne la parole a présent a Son Excellenza.
2: Allora, stiamo seguendo in diretta appunto i lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, dove è appena intervenuto il ministro degli esteri Tajani. Federico Petroni, allora torno da te per un primo commento insomma a queste parole di Tajani. Mi sembra che si sia concentrato soprattutto sul conflitto in Ucraina e sul ribadire l'appoggio del nostro paese a Kiev.
3: Ha ribadito anche un concetto che però la sua diplomazia farebbe bene a riprendere, cioè che Mosca troverà sempre nell'Italia un partner disposto a avanzare proposte di pace. Ecco, noi l'abbiamo fatto, noi italiani, nell'inizio del conflitto, nel 2022, una proposta della Farnesina elaborata con Palazzo Chigi, allora c'era Mario Draghi alla presidenza del Consiglio e si proponeva appunto una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina. Non risulta che sia mai arrivato nient'altro di simile da parte nostra. Ecco, sarebbe il momento, invece di rullare i tamburi di guerra, di ragionare invece su proposte concrete per il dopo. Perché magari adesso non sono fattibili, perché i due belligeranti non sono ancora disposti a deporre le armi. Però ragionare già oggi su cosa sarà dopo gestire intanto l'Ucraina, un paese distrutto con una popolazione che è la metà di quella degli anni 90, comunque un paese che avrà ancora moltissimo da offrire, penso soprattutto in termini di cervelli, di grandi capacità anche ingegneristiche maturate purtroppo nelle circostanze della guerra. E poi bisognerà appunto decidere che ne sarà dell'architettura di sicurezza europea. Quella proposta della Farnesina di 4 anni fa proponeva proprio di rivedere l'architettura della sicurezza continentale, cioè di ridiscutere gli equilibri di forze e di potenza tra Stati Uniti, Russia e paesi europei, per pensare a qualcosa di dopo la NATO, successivo alla NATO, non parlo di smembramento dell'Alleanza Atlantica, ma di ragionare su un nuovo assetto di equilibri che sono inevitabilmente anch'essi alla causa di questa terribile guerra fra Russia e Ucraina, che riguarda anche l'allargamento della sfera di sicurezza occidentale dopo la fine della guerra fredda. Ecco, cominciare già oggi a ragionare su che cosa vogliamo nel futuro è il modo migliore per non lasciarci impreparati, ma non vedo nessuno sforzo in questa direzione, purtroppo.
2: Allora, pochi sforzi, Pietro Senaldi, lasciami fare questa riflessione, quello del sostegno all'Ucraina, tra l'altro un tema molto divisivo nella nostra politica interna, ci sono dei distinguo all'interno della maggioranza, ma lo si fa vedere di meno, ci sono tanti distinguo anche all'interno del campo largo, ed è forse l'argomento che più spacca le opposizioni.
4: Ah, sicuramente questo, ma anche, come hai detto tu, nel centrodestra in realtà c'è molta divisione, ma sai, il punto secondo me, parliamoci chiaro, il sostegno dell'Italia non è importante, ma non è decisivo ai fini della soluzione della guerra a favore dell'Ucraina, assolutamente no, ma neanche se viene meno basta per far precipitare l'Ucraina, no? Quindi è una posizione politica che significa che cosa? Significa che l'Unione Europea si è schierata a fianco della Ucraina, e a questo punto, sai, non significa solo essere a favore dell'Ucraina, significa se essere europeisti o non essere europeisti. Allora, questa maggioranza, bene o male, con tutte le sue contraddizioni, ha tenuto un comportamento europeista. Qui nel campo largo la cosa è dilaniante, no? Perché noi sappiamo che il partito più grosso del campo largo, che è il PD, è il partito europeista per eccellenza. Però il socio di cui il PD non può fare a meno per vincere le elezioni ha dei comportamenti del tutto simili in politica estera a quelli di Futuro Nazionale, no? Quindi, diciamo così, assolutamente contraria alla politica attuale dell'Unione Europea. Sai, al momento Fratelli d'Italia non apre la porta a Futuro Nazionale anche per questo. Ci si chiede come mai il PD continua a tenere spalancata la porta ai 5 Stelle.
2: Nel frattempo queste sono le immagini che ci arrivano sempre in diretta da Washington, lo vedete, l'aereo presidenziale di Xi Jinping che è appena atterrato negli Stati Uniti per la visita di Stato. Questa domanda però che ci ha fatto Pietro Senaldi, io la giro dritta dritta a Virginia Piccolillo, insomma, perché appunto il PD continua comunque a dialogare con il 5 Stelle, insomma, sicuramente un dialogo tra le due principali forze di opposizione è necessario, nonostante restino appunto grandi distinguo su tanti argomenti, a partire da, come ricordavamo, quello proprio sul sostegno all'Ucraina. Virginia?
5: Perché la strategia è del testardamente, e c'è da chiedersi quale PD la stia percorrendo, perché chiaramente abbiamo visto che ci sono varie anime anche nel PD che in questo momento sono in grandissima fibrillazione. Oggi c'è stata un'ulteriore divisione sul provvedimento antisemitismo, perché naturalmente vedere il partito, il PD che non votava a favore ha creato dei problemi alla parte che si considera come per esempio Del Rio, come per esempio che è ancora nel PD, o come altri che ne sono usciti anche proprio per la posizione sull'Ucraina, e lo abbiamo già visto. In questo momento bisogna capire come andrà a finire e quale sarà la linea prevalente, perché è chiaro che mentre Conte è stato molto, molto drastico e ha fatto già votare i suoi sulla linea dell'Ucraina, arriverà il momento in cui poi, primario o non primario, quel che sia, però certamente il PD deve trovare una sintesi e capire in quale direzione andrà su questa che, concordo con Senaldi, è la questione principale.
2: Vedremo, cioè, insomma, se riuscirà a trovarla questa sintesi prima del voto. Abbiamo soltanto un paio di minuti, vi voglio far vedere i giornali che ancora non abbiamo mostrato. Il Sole 24 Ore, nucleare via libera al ritorno in Italia, è una legge per il futuro, dice il ministro Pichetto Fratin, il futuro energetico dell'Italia, ora i decreti attuativi. Il quotidiano, sempre in taglio economico finanziario, Milano Finanza, MPS spera nelle generali, dopo le PS Siena punta a valere 100 miliardi, l'assemblea non sarà un referendum, però la DG dell'Agricole spinge per le nozze tra BPM e le attività italiane del gruppo. Questa appunto la prima pagina di Milano Finanza. L'Identità titola così, eppure si muove, nonostante la crisi l'Italia continua a crescere, lo dice l'Ocse, ma resta il nodo dei salari. Anche questo argomento importante, argomento di primo piano. La notizia, il flop sui conti manda le destre in tilt, resta Rissa, Lega, Fratelli d'Italia sullo scostamento. E poi ancora il Riformista, populisti antisemiti, no al DDL antisemitismo, deriva populista del campo largo, Orsina, saldatura anticapitalista contro ebrei e Israele. Questa dunque è la prima pagina appunto del Riformista. La discussione, eccola qui, OCSE, più crescita per l'Italia, PIL al 0,9% nel 2026, ma l'inflazione sale al 3%. Allora abbiamo 40 secondi per salutare i nostri ospiti. Federico Petroni, mostro anche la copertina del tuo libro, Fiamme americane, la nuova destra, la crisi d'identità degli Stati Uniti, appena uscito, adesso non abbiamo tempo insomma per parlarne, però come al solito l'argomento e lo spazio insomma per parlare anche di questo non mancheranno. Allora grazie a Federico Petroni, grazie a Pietro Senaldi, grazie a Virginia Piccolillo. Prego. Per essere stati con noi alla rassegna stampa di
5: Renews. Grazie, buonanotte.
2: Buonanotte a
3: grazie,
2: voi.
3: Grazie, arrivederci.
6: Grazie. Thank you.

0: È iniziata la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti e estesa la tregua commerciale tra i due paesi fino al 10 gennaio. Mosca sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti. Zelensky, Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. Nella notte attacco missilistico su Kiev. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire, ha detto il ministro Tajani nel suo discorso all'ONU questa notte. Per questo l'Italia si batterà per una moratoria universale sulla pena di morte. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sia la legge dal Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole e modulari. Un operaio di 22 anni è morto ed è precipitato durante i lavori al Colosseo. Meloni, è una morte inaccettabile, non succeda mai più. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli, presentato a Venezia, a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto il giovane regista a Rai News. Edizione delle 4, bentrovati con la nostra informazione. Apriamo subito con quanto è accaduto questa notte. Un attacco aereo ha colpito la città di Kandahar nel sud dell'Afghanistan, sede del leader supremo del governo talebano. Quest'anno diverse città afghane sono state, lo ricordiamo, prese di mira da raid aerei provenienti dal vicino Pakistan e sono in conflitto con le autorità di Kabul. Adesso invece andiamo nella notte, cos'altro è successo e abbiamo seguito in diretta, è iniziata la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, il presidente Trump e la First Lady Melania erano appunto sulla pista, li vedrete a breve, erano sulla pista proprio ad attendere il leader cinese e la consorte Peng Yuan. Molti i temi che saranno trattati quest'oggi, perché questo è il primo giorno di 3 giorni di visita di Stato del presidente cinese. Dunque diversi temi sul tavolo, tra i due presidenti si parlerà di accordi economici, commerciali, per cui avrebbero già deciso di estendere la tregua fino al 10 gennaio. Ma hanno parlato anche di intelligenza artificiale, Iran, parleranno anche di intelligenza artificiale, Iran e la situazione in Taiwan. Xi Jinping si è detto fiducioso in risultati fruttuosi da questa visita negli Stati Uniti e nella costruzione di relazioni stabili oltre ad una cooperazione bilaterale in diversi altri settori. Dal canto suo il presidente Trump ha definito quello con Xi un ottimo incontro. E in primo piano appunto l'Assemblea Generale dell'ONU che è in corso negli Stati Uniti, a New York, si è parlato di conflitti in Ucraina, Medio Oriente, interventi poi del presidente iraniano Pezeshkian che ha definito gli Stati Uniti e Israele stati terroristi. L'Iran deve cambiare tono, poi ha commentato il ministro degli esteri italiani, poi a margine gli incontri del segretario di Stato americano Marco Rubio con il ministro degli esteri russo Lavrov che ha ribadito non ci sono i presupposti per un accordo, mentre il presidente Zelensky al Palazzo di Vetro ha attaccato Putin, ha detto lui è il paziente zero, va fermato, è un pericolo per il mondo. Sentiamo proprio le parole di Zelensky.
1: Le finanze russe, la produzione russa sono quelle che devono essere fermate se Putin deve essere fermato. E i nostri coraggiosi soldati, le nostre armi lavorano per raggiungere questo obiettivo. Il sostegno del mondo per l'Ucraina ci sostiene in questa missione. Sono grato a tutti i paesi, ad ogni paese che continua a sostenere l'Ucraina e che aiuta i nostri cittadini. Le sanzioni, il sostegno, i pacchetti di sanzioni, la produzione di armi, sono tutte cose che contano, naturalmente, perché ci rendono più forti. Quando qualcuno dà più soldi alla Russia attraverso gli scambi commerciali, danno a questa guerra ancora un altro po' di tempo. E questa è la ragione per cui continuiamo a insistere sul fatto che bisogna limitare gli scambi commerciali con l'aggressore e bisogna bruciare i contatti della Russia.
0: E dunque il presidente Zelensky parlava all'ONU, però non si sono fermati gli attacchi russi in Ucraina. Infatti anche nella notte c'è stato un attacco missilistico di Mosca su Kiev, almeno 2 morti e diversi feriti. È stato danneggiato anche un ospedale di maternità. Ci hanno attaccato proprio mentre parlavamo di sanzioni, ha commentato dagli Stati Uniti il presidente dell'Ucraina Zelensky. L'Italia è al fianco di Kiev per arrivare ad una pace giusta e duratura, a dirlo è il vice premier e il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha espresso la posizione del governo Meloni, e proprio questo durante il suo intervento al Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York. Sentiamo le sue parole.
1: Siamo anche particolarmente preoccupati riguardo all'impatto di questa guerra sulle esportazioni dell'Ucraina del grano e dei cereali. Le conseguenze vanno oltre l'Europa e riguardano anche le economie più vulnerabili. L'aumento del prezzo dei cereali, dei fertilizzanti e infin dei conti del pane per milioni di famiglie significa che anche la libertà e la sicurezza della navigazione sono principi fondamentali che devono essere rispettati. Questo è per questo motivo che abbiamo lanciato la coalizione di Roma per a migliorare l'accesso ai cereali e fertilizzanti, ridurre le tensioni e trovare rotte alternative e sostenere gli scambi commerciali. Signor Presidente, l'impegno dell'Italia è chiaro, vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina per lavorare ad un cessate il fuoco e portare le parti al tavolo negoziale, perché la pace non significa rinunciare ai nostri principi, bisogna costruire la pace difendendo questi principi attraverso il dialogo.
0: Ecco, questo che avete vedete appunto, vi dicevo, è l'intervento al Consiglio di sicurezza dell'ONU, però nella notte, per chi ci avesse seguito fino adesso, nella notte c'è stato l'intervento, il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU del Vice Premier e Ministro degli Esteri Tajani, che ha toccato diversi temi, ha ribadito il sostegno dell'Italia, lo dicevamo, all'Ucraina, lo ha ribadito anche durante il discorso all'ONU, la necessità di riaprire lo stretto di Ormuz. Poi ha parlato di intelligenza artificiale e partenariato con l'Africa, poi è arrivata la stoccata all'ONU, deve ritrovare la capacità di agire, troppo spesso appare impotente, l'Italia vuole che il Consiglio di sicurezza non sia un club esclusivo, ha poi ricordato che l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte e proprio su questo sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: L'ONU nacque nel 1945 da un mondo distrutto che aveva compreso una verità elementare. Da soli si perde tutti. 81 anni dopo, quella lezione vale più che mai. Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Con questa convinzione l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. È una battaglia di civiltà. Una battaglia di civiltà per la vita e la dignità della persona che conduciamo da anni proprio qui in questo palazzo di vetro.
0: E all'Assemblea Generale dell'ONU abbiamo assistito anche allo scontro verbale tra Iran e Stati Uniti. E intanto da Teheran i guardiani della rivoluzione hanno sconfessato i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che comunque si mostrava dialogante, aperto ad un eventuale negoziato a New York, e ha minacciato e minacciano i paesi che aderiranno comunque alle sanzioni degli Stati Uniti contro l'Iran. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
3: Non siamo noi terroristi, bensì siamo le vittime del terrorismo. Nel suo intervento odierno molto duro, come anche l'ha giudicato il nostro ministro degli esteri italiani, nell'intervento di Pezeshkian, che lo vediamo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente iraniano ha mostrato, ecco, le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid americani, e mentre la delegazione degli Stati Uniti lasciava l'aula ha accusato Israele, è Israele che uccide, ma invece siamo noi che veniamo sanzionati. La nostra resistenza comunque non potrà che aumentare di fronte ai bulli. E poi, proprio a causa delle sanzioni che si fanno sempre più dure, ebbene, vediamo gli aerei, perché le compagnie iraniane sono state costrette ad annullare i loro collegamenti, i voli internazionali, tranne che con la Cina. E Trump ha minacciato appunto di annientare la Repubblica Islamica, ma anche di soffocarla economicamente, ma l'esercito iraniano invece si dice pronto a rappresaglie ancora più devastanti. Discorsi simili li hanno fatti, lo vedevamo, il presidente del Parlamento Khalibaf, ma anche il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Rezaei, e poi i Pasdaran, ovvero tutte l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Però, ricordavate, a New York c'è anche il ministro degli esteri Araghchi, che invece è più dialogante, ha avuto a margine dei lavori anche un incontro con gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a cui ha illustrato quelle condizioni che, se soddisfatte, potrebbero portare anche a una veloce riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le richieste che sono state presentate anche attraverso i mediatori del Qatar figurano la fine del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi la fine di tutti gli attacchi su tutti i fronti. Roma.
0: Dicevamo dell'incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Siamo pronti a negoziare per la pace in Ucraina, ha detto Lavrov, ma intanto un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo di Varsavia, entrando per circa 300 metri nei cieli polacchi. Varsavia ha fatto decolare immediatamente in caccia. Sentiamo Caterina Doglio.
4: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non ci è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Del resto, negli ultimi giorni i russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana, e gli USA ribattono non dando il visto al vice ministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti, ma al momento non sembra molto realistico. Rubio dice una tregua non risolverebbe la guerra, ma può ancora accadere. E Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo. Dopo le elezioni il voto, ha detto, è un voto per i soldati e si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce diceva Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono i presupposti per un negoziato.
0: Dunque, adesso invece parliamo di economia. L'OCSE rivede al rialzo le stime italiane, una crescita vista allo 0,9% per l'economia globale. Invece le prospettive restano molto incerte per il contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Sentiamo Alessandro Marchetti.
5: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare, pur lenta, in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'OCSE vedono al rialzo allo 0,9% la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro. Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, Non solo, in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili. Specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi geopolitiche in atto, così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
0: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare. Una giornata storica, ha commentato il ministro Pichetto Fratin. Secondo le stime di Confindustria, l'impatto sul paese potrebbe arrivare al 2,5% del PIL. Sentiamo Annalisa Salzano.
6: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. A quasi 40 anni, dunque, dallo stop seguito al referendum dell'87, il Paese si dota di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al Governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica, fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. È una giornata storica per l'Italia, esulta il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin, per il quale il nucleare sostenibile renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo. Ed esulta il vicepresidente di Confindustria per l'energia Aurelio Regina, che parla di svolta storica. Il rilancio del nucleare in Italia, ricorda in una nota Confindustria, si baserà sugli impianti più moderni disponibili, come i reattori di terza e in futuro di quarta generazione, impianti che garantiscono produzione stabile di elettricità, basse emissioni, ridotti consumi e costi prevedibili, oltre ad elevati standard di sicurezza. A proposito di costi, le stime più recenti calcolano tra i 70 e i 110 dollari al megawattora, in linea con le altre tecnologie decarbonizzate, contro un costo attuale dell'elettricità in media con un PUN di circa 210 euro al megawattora. Secondo le stime, sempre di Confindustria, il nucleare porterà circa 117.000 nuovi posti di lavoro e un impatto economico che può superare i 50 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il 2,5% del PIL.
0: E sul via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, la presidente del Consiglio Meloni ha parlato di promessa mantenuta e di scelta coraggiosa e di buon senso. Atteso poi in giornata in Consiglio dei Ministri le nuove norme per la scuola, il tetto del 30% degli stranieri, gli alunni in classe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
7: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas egregio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe, che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
0: Dunque la legge delega sul nucleare, i conti pubblici e le norme per la scuola diventano al centro e sono al centro dello scontro tra i partiti. Sentiamo Eva Giovannini.
8: Dopo l'approvazione del Senato al DDL sul nucleare, il centrodestra, a partire da Forza Italia, applaude la svolta energetica ma anche culturale. La Lega e noi moderati parlano di momento storico per la nostra sovranità. Per il Verde Bonelli però si tratta di centrali costosissime che non alleggeriscono le bollette di oggi. Ma il dibattito si infiamma sui temi economici. Il centrodestra accoglie come una conferma del buon governo le stime e il rialzo per l'Italia dell'OCSE. Soddisfazione da Fratelli d'Italia, nonostante permanga la procedura di infrazione, l'Italia tiene insieme crescita e conti pubblici. Per il centro-sinistra il governo Meloni ha gestito male i conti e nessuno si è occupato dei bisogni degli italiani, così il Movimento 5 Stelle ma anche il PD e Italia Viva. Restano però anche le frizioni sulla scuola, con il centrodestra che rivendica la proposta del tetto agli studenti stranieri e invita a non strumentalizzare il presidente Mattarella.
9: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il presidente della Repubblica, perché le parole del presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con i provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lasciano delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
8: Per le opposizioni quella del governo è vergognosa propaganda sulla pelle dei bambini. E a meno di una settimana dall'approdo alla Camera della legge elettorale, il centro-sinistra accusa la maggioranza di non pensare alle vere priorità del paese.
10: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburante, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: Ennesima tragedia, ennesima morte sul lavoro. Veniamo a Roma, parliamo della morte al Colosseo dell'operaio Andrea Moretti di 22 anni, precipitato da 10 metri di altezza. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Intanto è stata prorogata ad oggi la chiusura del Colosseo. Sentiamo Stefano Corradino.
11: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti patrimonio dell'umanità. E ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione, quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato la fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della Cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
12: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
11: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro. Una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
13: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto.
14: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario.
11: E in serata un momento di riflessione e di denuncia per chiedere di fermare la strage sul lavoro e rimarcare che l'umanità viene prima del profitto.
0: L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa agli Oscar per il miglior film internazionale. Il comitato di selezione istituito dall'ANICA ha scelto dunque il film definendolo un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore apprezzato in Italia e nel mondo. Ora il film dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare

0: nella short list dei 15 film internazionali. L'annuncio è atteso per il 15 dicembre, mentre le nomination saranno rese note il 21 gennaio 2027. La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Adesso invece Domenico Di Cesare con la sua rassegna stampa, prossima edizione come sempre alle 5.
1: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Partiamo subito con la lettura dei quotidiani. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU, in particolare il focus sul Medio Oriente con il presidente Pezeschian che ha cambiato il suo discorso dopo l'intervento di Trump. E ancora la guerra, il conflitto tra Russia e Ucraina, poi la legge delega sul nucleare. E infine il tetto agli studenti stranieri a scuola. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Guerre e accuse sul palco ONU. Pezeschian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran. I delegati USA se ne vanno. Scia all'incontro con Donald. Trump invita Putin al G20. Allarme per un elicottero russo in Polonia. Al centro pagina il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033, al Senato il via libera al DDL delega, Pichetto parla di giorno storico. E poi ancora di spalla teneva in bagno un coltello, voleva colpire la sua prof, così dopo l'assalto del 13enne di Roma anche uno studente 14enne di Lamezia Terme ha pianificato il raid punitivo su Telegram, fortunatamente l'hanno fermato i carabinieri. Al centro pagina l'operaio morto al Colosseo, precipitato da 10 metri, Giuli ferma i lavori, chiuso il monumento. E poi deficit, facciamo chiarezza, scrive Carlo Cottarelli. Quali sono le conseguenze della mancata uscita dell'Italia dalla procedura di deficit eccessivo a causa del fatidico 3,1% del PIL nel 2025? C'è molta confusione in proposito alimentata dalla lettura politica di questo evento. Stiamo però ai fatti, dice Cottarelli. Se il deficit italiano nel 2025 fosse stato più basso del 3%, l'Italia sarebbe uscita dalla procedura. Inoltre, e questo è un punto rilevante, non sarebbe tornata in procedura anche se nel 2027 il deficit fosse tornato sopra il 3% per effetto delle spese per energia e difesa che si qualificano per la flessibilità che l'UE può concedere. Andiamo avanti con la stampa. Zelensky all'ONU. Fermate Putin, il paziente zero. Nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Tensione USA-Iran. Pezeschian mostra le foto dei bimbi iraniani uccisi. Gli americani se ne vanno. Nel giorno dell'assemblea al Palazzo di Vetro, Mosca torna a sfidare l'Europa. Un elicottero militare sconfina in Polonia. Vedremo anche questo. Al centro pagina. Imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR e l'Ocse alza le stime. È intervenuto Giorgetti sul bollo, ha detto proviamo a fare un taglio strutturale. Al centro pagina condannato l'orco di Hollywood, Weinstein inflitta una condanna a 15 anni per molteplici reati sessuali. Il Sole 24 Ore. Nucleare, via libera al ritorno in Italia. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. L'obiettivo? Una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni parla di impegno mantenuto, possibile inizio nel 2033-2034. Ci sono le dichiarazioni di Pichetto Fratin, dice è una legge per il futuro energetico dell'Italia. Ora diciamo, ci aspettiamo i decreti attuativi che il Ministro dell'Ambiente auspica già entro l'anno. La raffineria di Priolo passa all'italiana Ludoil, invece è il centro pagina, e poi di spalla ancora il Medio Oriente con Macron. Il presidente francese nel suo discorso all'ONU ha definito inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo che ci fa vergognare tutti. Il riferimento è a Gaza e in Cisgiordania. E poi ancora l'Assemblea ONU, Pezzeschian replica Trump ma non chiude al dialogo. La nostra resistenza aumenterà, ha detto, precisando tuttavia di essere pronto al dialogo e alla diplomazia. Il giornale, bentornato nucleare, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. L'Italia ha riaperto il dossier nucleare finalizzato a sviluppare un nucleare sostenibile, sicuro, a basse emissioni e integrato con le fonti rinnovabili, scrive il giornale. Al centro pagina il metodo Salis, così ci sfruttava senza pagarci, questa è l'accusa degli ex collaboratori contro l'eurodeputata di AVS. La Gazzetta del Mezzogiorno, nucleare, si parte, Meloni, scelta coraggiosa, prima centrali tra 7 anni, ma è polemica sul taglio dell'eolico offshore a Taranto. E poi c'è un focus sull'Ilva, diventi un modello di transizione. Allora, partiamo dall'Assemblea Generale dell'ONU, vediamo appunto questo focus sul Medio Oriente per poi passare all'Ucraina e infine sulla legge delega sul nucleare. Il foglio, la legge di Teheran, Pezzeschian mostra le foto delle iraniane uccise, attacca America e Israele ma vuole dialogare. Mentre una delegazione principale iraniana guidata dal presidente iraniano Pezzeschian e dal ministro degli esteri a New York, Aranci, arriva a New York all'inizio della settimana per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano chiariva le restrizioni sugli spostamenti degli iraniani fuori dal quartiere generale del Palazzo di Vetro e dall'aeroporto internazionale, e l'impedimento di acquisto di beni di lusso o altri articoli in conformità con la nostra politica sulle sanzioni. Quando si è rivolto ai membri dell'ONU ieri con la delegazione americana assente, Pezzeschian è stato il primo presidente di un paese in guerra con gli Stati Uniti a entrare sul suolo americano per intervenire all'Assemblea. Allora vediamo che cosa ha detto Pezzeschian: pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai. Ci aiutiamo con il Corriere della Sera, l'articolo a firma di Greta Previtera. La polo nera come la giacca, le occhiaie che gli scavano il viso fino alle guance, la bocca è un solco all'ingiù, la voce lenta, bassa, quasi dimessa. Pezzeschian, il cardiochirurgo presidente della Repubblica Islamica che in patria chiamano il dottore, dal podio delle Nazioni Unite parla come un medico davanti a una prognosi cattiva. Il referto è per Donald Trump. Avevo preparato un altro discorso, esordisce, poi spiega perché lo ha accantonato. Il giorno prima il presidente americano, da quello stesso palco, ha definito terroristi gli uomini del regime e minacciato di annientare la Repubblica Islamica se non accetterà un accordo. Pezzeschian solleva allora una fotografia di Ali Khamenei, l'ayatollah assassinato all'inizio della guerra. Vengo da un Iran in cui il nostro stimato leader è stato ucciso senza alcuna base legale né motivo. Lento apre un plico di fogli e fa scorrere i volti delle vittime dei raid americani. Parte da quelli dei bambini della scuola di Minab, bombardata dagli Stati Uniti nel primo giorno del conflitto. Poi passa ai loro genitori rimasti senza figli e alle tombe minuscole fasciate nella bandiera nazionale. Non avevano commesso alcun crimine, dice. La delegazione americana si indigna e abbandona l'aula. Trump e chi cerca di intimidire Teheran, dice, danno segni di una mentalità da bullo. Il mantra è dialogo sì, resa no. Siamo pronti alla diplomazia, ma senza accettare il linguaggio della forza. Trump pretende zero arricchimento dell'uranio e la chiusura degli impianti. Pezzeschian risponde che Teheran non rinuncerà mai a un programma civile. Energia per il progresso, non bombe, e denuncia il doppio standard israeliano. Israele possiederebbe l'atomica, non aderisce al trattato di non proliferazione e non accetta ispezioni. L'Iran invece resta sotto sanzione. Ma il nodo più urgente è Hormuz, lo stretto di Hormuz. Non è possibile che tutti traggano beneficio dallo stretto, mentre a noi viene negato l'accesso alla navigazione attraverso questa via d'acqua. Teheran vuole controllare il passaggio e imporre pedaggi, dice Pezeshkian. Martedì a New York il ministro degli esteri Aranci ha scambiato messaggi con Witkoff e Kushner attraverso i mediatori del Qatar. Trump parla di incontro andato molto bene, Witkoff di confronto costruttivo e promettente. Gli iraniani più sobri dicono che le distanze restano notevoli. Allora andiamo avanti con il conflitto tra Russia e Ucraina. Trump invita Putin al G20, Zelensky dice la sua guerra non si fermerà all'Ucraina, più sanzioni e più missili. Intanto un elicottero russo nello spazio aereo della Polonia che manda i jet, vedremo anche questo più avanti. L'invito è partito, Vladimir Putin è atteso al G20 di Miami a dicembre. A dirlo è stato il segretario di Stato Marco Rubio dopo l'incontro a New York con il ministro degli esteri russo Lavrov. Abbiamo invitato il presidente Putin al G20. Penso che sia un'opportunità per dialogare non solo con lui, ma con altri leader. Spero che accetti. Dal podio dell'Assemblea Generale, Zelensky ha avvertito che il conflitto rischia di spingersi ancora oltre. Non abbiamo scelto questa guerra, ma abbiamo scelto di non perdere il nostro paese e la nostra sovranità, ha detto, chiedendo ai leader mondiali di colpire le entrate russe. Quando qualcuno dà alla Russia più denaro attraverso il commercio, allunga la durata del conflitto, dice Zelensky. Poi l'attacco a Putin è il paziente zero, quello da cui la guerra continua a diffondersi e deve essere fermato. Il leader ucraino ha anche accusato Mosca di reclutare con l'inganno cittadini di 47 paesi per combattere. Non lasciate che Putin vi trascini in guerra, questo è l'appello di Zelensky. Intanto Putin ha letto il risultato delle parlamentarie dello scorso fine settimana come una conferma della linea del Cremlino e del sostegno alla guerra. Le elezioni sono andate così, un'affluenza ufficiale del 59,3% e Russia Unita, cioè ovvero il partito di Putin, che ha ottenuto oltre il 57%, in questo modo è destinato a controllare i 355 seggi su 450 alla Duma. Il presidente ha sostenuto dunque che il voto dimostra l'appoggio dei russi agli sforzi per rafforzare il paese. A questo invito di Trump nei confronti di Putin al G20, il Cremlino ha risposto poco dopo. Se parliamo di un incontro tra Russia e Stati Uniti, il presidente è pronto, ha detto il portavoce Peskov, ma è in corso una crescente militarizzazione dell'Ucraina. Gli Stati europei stanno cercando di reperire sempre più fondi per l'acquisto di armamenti, aggiunto, confermando che al momento non ci sono i presupposti per i negoziati. Salvo poi aggiungere, siamo grati per l'invito e lo accogliamo con favore, prenderemo una decisione. Questo è quanto risposto appunto dalla Russia. E poi c'è quella che viene definita una provocazione, un elicottero russo sconfina in Polonia, Mosca cerca l'incidente, Varsavia fa decollare i caccia, stanno testando le nostre difese aeree, il timore di una reazione eccessiva che poi porti a una spirale di violenza, scrive Gianluca Di Feo. L'incursione è durata soltanto 42 secondi, ma sul confine più incandescente d'Europa sono apparsi un'eternità. In pieno giorno, alle 11 del mattino di ieri, un elicottero da combattimento russo è penetrato in territorio polacco. Si è spinto 300 metri oltre la frontiera, sapendo che la sua iniziativa sarebbe stata notata. Poi ha invertito la rotta ed è rientrato a Kaliningrad. La penisola di Mosca è incastonata nel territorio di Varsavia, il cuore delle tensioni nel confronto tra il Cremlino e l'Occidente. Lo possiamo vedere proprio qui nella foto, nella mappa. La natura dell'incidente, recita il comunicato dello Stato Maggiore di Varsavia, indica che la Russia sta ancora una volta mettendo alla prova la preparazione della nostra difesa aerea. I polacchi hanno fatto decollare immediatamente una coppia di caccia e messo in allerta i reparti che presidano la zona, senza però affrontare l'elicottero. Riporta Repubblica, sono 10 gli episodi classificati come guerra ibrida all'interno della UE. Allora andiamo avanti con invece la legge

al testo già approvato a giugno dalla Camera. Adesso l'esecutivo avrà 12 mesi per adottare uno o più decreti attuativi per disciplinare la materia nel dettaglio, costruzione e messa in esercizio delle centrali, gestione delle scorie radioattive e sicurezza, istituzione degli organi di controllo, promozione della ricerca e produzione di idrogeno grazie all'atomo. L'obiettivo è dotare il Paese di una fonte di energia che, assieme alle rinnovabili, lo renda meno dipendente dalle importazioni e quindi, si spera, più resiliente di fronte agli shock internazionali. Oggi è una giornata storica per l'Italia, festeggia il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, firmatario della legge. Non è un ritorno al passato. Il nucleare sostenibile con le rinnovabili renderà l'Italia un Paese sicuro, indipendente e competitivo, aggiunge, e promette i decreti attuativi arriveranno entro la fine dell'anno, mentre i primi impianti potrebbero spuntare tra il 2033 e il 2034. Il governo non ha in mente le grandi centrali tradizionali della vicina Francia, ma piuttosto reattori modulari di piccola taglia o di quarta generazione. E sui social è intervenuta la Premier Giorgia Meloni, che ha parlato di una scelta coraggiosa e di buonsenso che garantirà maggiore sicurezza energetica, ma anche una risposta concreta alla domanda di elettricità destinata a crescere con data center e intelligenza artificiale. La maggioranza applaude compatta e incassa l'approvazione di Confindustria, mentre le opposizioni bollano la legge come uno strumento di distrazione di massa e prodotto da campagna elettorale e chiedono chiarezza su costi e finanziamenti. Il Piano Nazionale sull'Energia colloca l'eventuale ingresso del nuovo nucleare nel mix di fonti nel 2035, stimando una produzione di 8-16 gigawatt dall'atomo entro il 2050, tra l'11% e il 22% della domanda elettrica nazionale. Allora, ripercorriamo con il Corriere le tappe che hanno portato appunto a questa legge sul nucleare. C'è l'approvazione alla Camera, il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile licenziato dal governo a ottobre 2025 è stato approvato dalla Camera lo scorso 4 giugno. Ieri invece il voto a Palazzo Madama con 81 voti favorevoli, 51 contrari e astensioni dei senatori presenti. Ieri Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge sul nucleare. Le misure attuative sono attese a fine anno. Il governo ha tempo 12 mesi per approvare i decreti attuativi, ma il ministro Pichetto conta di averli approvati appunto già entro la fine di quest'anno. E poi ci aiutiamo con le domande e con le risposte. Cosa succede adesso? Quali i decreti in arrivo e dove saranno le centrali? La legge approvata ieri autorizza la costruzione di una centrale o di un reattore nucleare? La risposta è no. La legge definisce il quadro giuridico entro il quale saranno valutati in futuro singoli progetti e tecnologie. Sarà necessario fare un referendum, anche solo consultivo, dopo i due voti popolari nell'87 e nel 2011 in cui gli italiani si sono detti contrari? No. Secondo i giuristi, il quadro oggettivo, cioè lo sviluppo tecnologico e quello politico, sono cambiati e i vecchi referendum non pongono un vincolo. Quando arriverà il primo impianto? In base a quanto dichiarato dal ministro Pichetto, nel 2033 o 2034, lo abbiamo detto, e l'ultima domanda è dove sorgeranno gli impianti. La legge approvata ieri non individua i siti dei futuri impianti. E, insomma, questo sarà poi un altro argomento. Allora ripartiamo da La Repubblica, scuola, i paletti del Colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI dice preservare la coesione sociale. Nel taglio alto l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz, il presidente Pezeschian mostra le foto delle bambine uccise da Raid USA a Minab, lo abbiamo detto, la delegazione americana lascia l'aula. E poi ancora l'Italia torna a nucleare, via libera alla legge sulle centrali e poi Zelensky, Putin va fermato, solo lui vuole la guerra.

0: guerra. Il Messaggero, scuola, oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. Al centro pagina ancora l'Iran mostra l'ONU, i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula e poi la morte al Colosseo, l'incidente sul lavoro a Roma, l'operaio di 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato, si indaga appunto sul moschettone. E poi ancora il ritorno al nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'OCSE rivede al rialzo la crescita del nostro paese. Avvenire, massima urgenza, Val di Tara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola, per le famiglie la priorità è l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. E oggi in Consiglio dei Ministri il decreto che fissa il tetto del 30% nelle classi di stranieri o, come precisa il governo, di studenti con basse competenze linguistiche. I paletti della Quirinale, costituzionalità assicurata solo dal rispetto del primario diritto allo studio. Val di Tara rassicura, ci saranno deroghe per chi è impossibilitato a rispettare il tetto. Le norme sul divieto invece di burka e niqab saranno immediatamente operative. Domani legge elettorale e sogno Quirinale, perché Meloni sporca tra virgolette Mattarella. E poi il secondo titolo, l'Iran sfida gli USA, uccidete bambine, siete terroristi. E ancora la verità, le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici del Colle. E poi forza, meno tasse, Libero, Salvini serve una manovra coraggiosa, Giorgetti riduzione dell'IRPEF, ceto medio e abolizione strutturale del bollo, canone RAI ok al taglio. Chiudiamo con il tempo, Salvini manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse, il vice premier alla festa del tempo dice Bruxelles sospenda subito il Green Deal per 2 anni. E oggi sul palco appunto della festa del tempo ci sarà l'intervento della Premier Meloni. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme l'intervento integrale del ministro Tajani all'Assemblea Generale dell'ONU.
1: Non dobbiamo abituarci alla guerra, perché ci si abitua prima alle parole, poi alle immagini, infine alle vittime. E quando la guerra diventa un'abitudine, la pace rischia di apparire un miraggio. Noi non ci rassegniamo. Contro la legge del più forte scegliamo la forza della legge. Contro la politica della forza scegliamo la forza della politica. Questo è il messaggio che l'Italia porta oggi alle Nazioni Unite. Questa è la missione della diplomazia italiana: costruire ponti, aprire strade, tenere vivo il dialogo anche quando sembra impossibile. Lavorare per la pace, il benessere e la crescita, perché la crescita genera prosperità e la prosperità consolida la pace. Ucraina, Medio Oriente, Golfo, Sudan, Sahel non sono crisi separate. Non lo sono le guerre commerciali, la competizione sull'intelligenza artificiale, gli attacchi ibridi e le loro conseguenze economiche e sociali. Non lo è il terrorismo in tutte le sue molteplici forme che continuiamo a combattere ovunque nel mondo. Sono tutti fronti diversi di un'unica grande trasformazione. L'ordine internazionale, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, sta cedendo. Era un ordine imperfetto, non ha impedito guerre, ingiustizie e sofferenze. Oggi quell'equilibrio è spezzato e la storia che qualcuno aveva dichiarato finita ha ripreso a correre. Ma ogni corsa ha bisogno di un traguardo. E il nostro compito non può essere quello di assistere passivamente alla frammentazione del mondo. Deve essere quello di costruire un nuovo quadro di regole, responsabilità e cooperazione capace di governare il cambiamento. Cambiamento che nascerà soltanto dalla volontà politica, dal confronto tra nazioni, dalla consapevolezza dei popoli e dalla capacità delle istituzioni multilaterali di ritrovare una missione all'altezza dei tempi. Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente. Devono avere l'ambizione di immaginare il futuro, devono saper riconoscere i propri limiti, superare le proprie paralisi e riformare i propri strumenti senza rinunciare alla loro ragion d'essere più profonda. Essere il luogo in cui il conflitto lascia spazio al dialogo. la contrapposizione alla diplomazia, la paura alla ricerca di soluzioni condivise. Le Nazioni Unite restano il luogo più universale di questa aspirazione. Non perché siano perfette, ma perché nessun'altra istituzione può riunire attorno allo stesso tavolo interessi, culture, religioni e visioni tanto diverse. E proprio quando il mondo si divide, il valore del dialogo cresce, non diminuisce. L'Italia crede in questa istituzione, nel suo valore, nella sua centralità e crede nella pace, che resta la stella polare della politica estera italiana. Lo è per la nostra storia, per la nostra Costituzione, per la nostra identità. Ma dialogare non è segno di debolezza e non significa essere neutrali. L'Italia sa bene dove stare. La nostra casa è l'Europa, la nostra alleanza è l'Occidente, i nostri valori sono la libertà, la democrazia e la dignità della persona. Eppure appartenere all'Occidente non equivale a chiudersi in una fortezza. Impone di usare la forza dei nostri valori per incontrare gli altri, costruire partenariati paritari e ricucire i fili di un sistema internazionale che rischia di precipitare nel caos. L'Unione Europea, il G7 e l'Occidente, di cui siamo fieri di far parte, non devono essere percepiti come muri, devono essere ponti. È questo il senso del corridoio economico e logistico IMEC, destinato a collegare l'Europa alla grande regione dell'Indo-Mediterraneo. Lo stesso principio guida il nostro rapporto con l'Africa, priorità strategica dell'Italia e grande partner del nostro secolo. Il piano Mattei coinvolge 18 paesi e nasce da un'idea semplice: non decidere per l'Africa, ma decidere con l'Africa. Non è un'assistenza calata dall'alto, ma partenariati tra pari nell'agricoltura, nell'energia, nella formazione, nelle infrastrutture, nel settore farmaceutico. Produrre vaccini in Africa serve a salvare vite, rafforzare i sistemi sanitari, creare lavoro e sostenere una crescita capace di generare stabilità. È con questo spirito, difendendo il diritto a non emigrare, che lottiamo contro i trafficanti di esseri umani, sfruttatori della povertà. Accordi con i paesi di origine e di transito servono a contrastare l'immigrazione irregolare, mentre formazione e inserimento nel mondo del lavoro contribuiscono alle migrazioni regolari. Un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato soltanto in due modi: con regole condivise oppure con la legge del più forte. L'Italia ha scelto. L'Italia sta dalla parte delle regole, del dialogo, della politica. Per questo abbiamo condannato e continuiamo a condannare l'aggressione russa all'Ucraina. Continueremo a sostenere Kiev per tutto il tempo che sarà necessario, ma lavoriamo per una pace giusta e perché la Russia, in prospettiva, possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. La Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza, non può sottrarsi però alle proprie responsabilità. Il cessate il fuoco non è una concessione alla controparte, ma il primo passo verso una sicurezza europea che protegga tutti, Russia compresa. Per questo guardiamo con grande preoccupazione alle crescenti minacce ibride russe contro l'Europa e per questo abbiamo espresso piena solidarietà alla Germania per l'attacco all'aeroporto di Lipsia. La pace richiede apertura, ma anche fermezza. Il dialogo senza verità è debolezza. La fermezza senza dialogo è un vicolo cieco. Lo stesso principio ci ispira verso il Medio Oriente. La pace potrà nascere soltanto dalla soluzione due popoli, due stati. A Gaza la tregua ha rallentato i combattimenti, non ancora la sofferenza. Ora non c'è un minuto da perdere. La tregua deve essere consolidata, gli aiuti umanitari devono entrare senza ostacoli e il disarmo di Hamas deve diventare realtà. L'Italia ha impegnato fin dal primo giorno le proprie eccellenze della solidarietà. Con Food for Gaza abbiamo portato cibo e beni di prima necessità raccolti dai nostri agricoltori. Abbiamo accolto e curato bambini feriti e fragili. Abbiamo aperto università e centri di ricerca ai giovani palestinesi, perché un futuro Stato ha bisogno anche di una futura classe dirigente. In Libano si gioca una partita che riguarda l'intera regione. L'accordo di Washington del 26 giugno ha aperto una porta e l'Italia è orgogliosa di continuare ad ospitare a Roma le sessioni negoziali che hanno contribuito a mantenerla aperta. Per decenni i militari italiani hanno servito la pace nel sud del Libano con UNIFIL e hanno contribuito alla formazione delle forze armate libanesi. Recentemente abbiamo inoltre approvato nuovi progetti per lo sviluppo di quell'area e continueremo a fare la nostra parte anche dopo che si sarà concluso il mandato della missione. Cari colleghi, 61 conflitti attivi significano che la guerra avanza anche lontano dalle telecamere. E con la guerra retrono i principi sui quali abbiamo costruito 80 anni di relazioni internazionali. Il divieto dell'uso della forza, il diritto umanitario, la libertà e la sicurezza della navigazione. Difendere la libertà di navigazione significa difendere commerci, lavoro, crescita e dialogo. Perché dove passano liberamente le merci è più difficile che passino le armi. Lo stretto di Hormuz deve riaprire. Nel Golfo bisogna rilanciare il dialogo e chiedere all'Iran di abbandonare ogni minaccia nucleare e ogni politica aggressiva verso gli altri paesi della regione. Devono cessare gli attacchi alla navigazione nel Mar Rosso, così come devono finire nel Mar Nero gli sconsiderati attacchi russi all'esportazione del grano verso l'Africa. Crisi lontane in apparenza, ma che entrano nelle case di tutti. Fanno aumentare il prezzo dell'energia, dei cereali, del pane, dei fertilizzanti. Colpiscono le imprese, l'agricoltura e le famiglie. La sicurezza alimentare riguarda tutti e richiede risposte comuni. Su questa sfida lavoriamo fianco a fianco con il Polo delle Nazioni Unite di Roma, mettendo a disposizione le eccellenze italiane, dall'agroalimentare alle tecnologie satellitari che consentono di ridurre il consumo di suolo, acqua e pesticidi. Sicurezza alimentare e sicurezza idrica sono la stessa battaglia. Non esiste raccolto senza acqua. Dove l'acqua scompare avanzano fame, conflitti e migrazioni. Signor Presidente, cari colleghi, la scelta tra la forza e la politica non riguarda soltanto le guerre, riguarda l'economia, le risorse e le tecnologie. Ovunque un potere senza regole rischia di imporsi sull'uomo, la politica quindi torni a guidare il cambiamento. Siamo all'alba di una rivoluzione tecnologica che già sta riconfigurando il modo in cui viviamo, lavoriamo, produciamo e prendiamo decisioni. È la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Le grandi invenzioni del passato impiegarono secoli per trasformare il mondo. L'intelligenza artificiale ci sta riuscendo in pochi anni. Chi controllerà queste tecnologie avrà un vantaggio enorme su chi resterà indietro. Il rischio è che nascano nuove disuguaglianze, nuove dipendenze, nuove forme di potere o nuove forme di dominio. Intere professioni potranno scomparire o trasformarsi. La falsificazione e la manipolazione della realtà diventeranno sempre più facili. Automatismi privi di controllo umano potranno produrre decisioni estremamente pericolose. Papa Leone XIV, nell'enciclica Magnifica Humanitas, ha ricordato che nessun algoritmo può decidere al posto di una coscienza e che ogni tecnologia capace di colpire senza vedere il volto dell'altro abbassa la soglia morale del conflitto. L'Italia condivide questa visione. Ma governare l'innovazione non significa demonizzarla. L'intelligenza artificiale può spalancare possibilità che oggi sono inimmaginabili, nella medicina per esempio, nella ricerca, nell'istruzione, nella produzione della tutela dell'ambiente. Ogni grande progresso tecnologico ha creato timori, ma anche opportunità e nel tempo maggiore benessere. Certamente tornare indietro non è possibile, non sarebbe desiderabile, ma non possiamo neppure consegnare il futuro ad una tecnologia senza regole. Non servono gabbie burocratiche che soltanto alcuni rispetterebbero. Serve invece un equilibrio tra trasparenza, controllo, sicurezza e tutela della proprietà intellettuale. Serve condividere i benefici dell'innovazione e costruire strumenti di controllo reciproco. Questo è esattamente il compito delle Nazioni Unite: definire regole comuni prima che siano gli eventi o i più forti ad imporle. L'ONU nacque nel 1945 da un mondo distrutto che aveva compreso una verità elementare. Da soli si perde tutti. 81 anni dopo, quella lezione vale più che mai. Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Con questa convinzione l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. È una battaglia di civiltà per la vita e la dignità della persona che conduciamo da anni proprio qui in questo palazzo di vetro. Siamo in prima linea anche per la libertà personale, per i diritti delle donne e contro, fra l'altro, la pratica atroce delle mutilazioni genitali femminili. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente. Da troppo tempo la sua riforma è bloccata da interessi contrapposti. L'Italia vuole un Consiglio di sicurezza più legittimo, rappresentativo e responsabile davanti a tutti gli Stati membri. Non un club ancora più esclusivo, ma uno dei pilastri di un rinnovamento profondo delle Nazioni Unite che auspichiamo il nuovo Segretario Generale voglia perseguire per renderle capaci di decidere e agire quando è ancora possibile cambiare gli eventi. L'Italia ha sempre fatto la propria parte e continuerà a farla. Siamo tra i maggiori contributori al bilancio delle Nazioni Unite e tra i primi per presenza di militari nelle missioni internazionali. Mettiamo uomini, donne, mezzi e competenze al servizio della pace, in UNIFIL e in tutte le missioni alle quali partecipiamo. A tutte le nostre donne e uomini in uniforme va il ringraziamento del governo, delle istituzioni e del popolo italiano. La generazione è nata in un continente che aveva conosciuto due guerre mondiali e ha poi vissuto il più lungo periodo di pace della sua storia. Non è stato un miracolo, ma una scelta, il frutto di un'azione politica. Tra le macerie, uomini e donne decisero di mettere in comune il carbone e l'acciaio, invece di usarli per costruire nuovi cannoni. E da quella scelta discesero esperienze senza uguali. Una unione fondata su istituzioni comuni, pace, libertà, democrazia, crescita, diritti umani e Stato di diritto. Questo è il messaggio che l'Italia porta oggi qui a New York. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo. Grazie.
2: È iniziata la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. È estesa la tregua commerciale tra i due paesi fino al 10 gennaio. Mosca sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti. Zelensky, Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. Nella notte attacchi missilistici su Kiev. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire, ha detto il ministro Tajani nel suo discorso all'ONU. Per questo l'Italia si batterà per una moratoria universale sulla pena di morte. L'Italia verso il ritorno al nucleare, sia la legge del Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole. Meloni, una scelta di buonsenso, APS 5 Stelle, è una follia economica. Un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato durante i lavori al Colosseo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Meloni, è una morte inaccettabile. Chiuso per lutto il sito archeologico. L'Estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto il giovane regista Rai News. Edizione delle 5, buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati con la nostra edizione. Dunque, subito in primo piano, all'Assemblea Generale dell'ONU che abbiamo seguito questa notte in diretta, insomma, diversi sono stati i temi affrontati, conflitti in Ucraina, Medio Oriente, con gli interventi del presidente iraniano Pezeshkian, che ha definito gli Stati Uniti e Israele stati terroristi. Poi il presidente Zelensky nel suo intervento al Palazzo palazzo di vetro, ha attaccato Putin, ha detto va fermato, è un pericolo per il mondo. Intanto è iniziata la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli

0: Stati Uniti. Allora sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
1: Anyone who is openly for this war, except one man.
2: Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, eccetto una persona. Il presidente ucraino Zelensky all'ONU punta il dito contro Putin. Da 5 anni il presidente russo ripete che gli basteranno pochi mesi per conquistare la regione del Donetsk. Nell'est che segue Zelensky va fermato perché con la sua idea di guerra contagia il mondo, minacciando l'Europa, destabilizzando Medio Oriente e Africa, infine sostenendo le capacità belliche di Corea del Nord e Iran, conclude. A New York intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev e Mosca vogliono una tregua su grano ed energia, dice Rubio, annunciando poi che gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. Lavrov replica: siamo pronti ai negoziati, ma senza sospendere le ostilità. In mattinata era stato il presidente iraniano Pezeshkian a intervenire all'ONU. Trump ci ha descritto come terroristi, afferma, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Mostra le foto dei civili uccisi dalle bombe americane e israeliane, sottolinea, e promette: non ci piegheremo, l'energia nucleare ci serve solo per il progresso economico. Il giorno prima Trump aveva detto di trovarsi a un bivio, o chiudere un'intesa con l'Iran, che non può avere l'atomica, o annichilirla. E anche di Medio Oriente oggi Trump parlerà col presidente cinese Xi Jinping in visita di Stato a Washington, dopo l'accoglienza con tutti gli onori di ieri sera, sul tavolo inoltre commercio e intelligenza artificiale.
0: Nella notte c'è stato anche un attacco missilistico russo su Kiev, ci sono almeno 2 morti, diversi feriti, è stato danneggiato anche un ospedale di maternità, ci hanno attaccato proprio mentre parlavamo di sanzioni, ha commentato dagli Stati Uniti il presidente dell'Ucraina, Zelensky. E dopo l'intervento al Consiglio di sicurezza nella notte abbiamo seguito in diretta il discorso di 15 minuti circa all'Assemblea Generale dell'ONU del vice premier Tajani. Tra i temi toccati, il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, poi la stoccata all'ONU deve ritrovare la capacità di agire, troppo spesso appare impotente, e ha ricordato che l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. Proprio su questo passaggio sentiamo Tajani.
3: L'ONU nacque nel 1945 da un mondo distrutto che aveva compreso una verità elementare. Da soli si perde tutti. 81 anni dopo, quella lezione vale più che mai. Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Con questa convinzione l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. È una battaglia di civiltà. Una battaglia di civiltà per la vita e la dignità della persona che conduciamo da anni proprio qui in questo palazzo di vetro.
0: Sempre all'Assemblea Generale dell'ONU c'è stata, diventa sempre più alta la tensione tra Stati Uniti e Israele dopo l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferendosi agli Stati Uniti. I guardiani della rivoluzione hanno minacciato intanto i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti contro l'Iran. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
4: Non siamo noi i terroristi, bensì siamo le vittime del terrorismo. Nel suo intervento odierno molto duro, come anche l'ha giudicato il nostro ministro degli esteri Tajani, nell'intervento di Pezeshkian, che lo vediamo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente iraniano ha mostrato, ecco, le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid americani, e mentre la delegazione degli Stati Uniti lasciava l'aula ha accusato Israele: è Israele che uccide, ma invece siamo noi che veniamo sanzionati. La nostra resistenza comunque non potrà che aumentare di fronte ai bulli. E poi, proprio a causa delle sanzioni che si fanno sempre più dure, ebbene, vediamo gli aerei, perché le compagnie iraniane sono state costrette ad annullare i loro collegamenti, i voli internazionali, tranne che con la Cina. E Trump ha minacciato appunto di annientare la Repubblica Islamica, ma anche di soffocarla economicamente, ma l'esercito iraniano invece si dice pronto a rappresaglie ancora più devastanti. Discorsi simili li hanno fatti, lo vedevamo, il presidente

0: del Parlamento Khalibaf, ma anche il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Reza I e poi i Pasdaran, ovvero tutte l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. A New York c'è anche il ministro degli esteri Araghchi, che invece è più dialogante, ha avuto a margine dei lavori anche un incontro con gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a cui ha illustrato quelle condizioni che, se soddisfatte, potrebbero portare anche a una veloce riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le richieste che sono state presentate anche attraverso i mediatori del Qatar figurano la fine del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi la fine di tutti gli attacchi su tutti i fronti.
1: E a margine dell'Assemblea dell'ONU c'è stato l'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov con le rispettive delegazioni. E Lavrov ha detto: siamo pronti a negoziare per la pace in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno invitato il presidente Putin al G20 di dicembre a Miami e Mosca ha detto: valuteremo la proposta. Intanto c'è un nuovo allarme in Polonia. Un elicottero, lo avete visto russo, ha violato lo spazio aereo per 42 secondi. Secondi e Varsavia fa decollare i caccia. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non ci è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata, del resto negli ultimi giorni i russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti, ma al momento non sembra molto realistico. Rubio dice una tregua non risolverebbe la guerra, ma può ancora accadere. E Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo dopo le elezioni, il voto ha detto è un voto per i soldati e si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce diceva Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono i presupposti per un negoziato.
1: Un attacco aereo c'è stato nella notte, un attacco aereo che ha colpito la città di Kandahar nel sud dell'Afghanistan, sede del leader supremo del governo talebano. Quest'anno diverse città afghane sono state prese di mira da raid aerei provenienti dal vicino Pakistan in conflitto con le autorità di Kabul. Il Pakistan ha rivendicato subito dopo gli attacchi, hanno detto abbiamo colpito 10 località perché danno rifugio a terroristi che ci vogliono attaccare. Adesso l'economia in primo piano, l'OCSE rivede al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita vista allo 0,9%. Per l'economia globale invece le prospettive restano molto incerte per il contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Sentiamo Alessandro Marchetti.
3: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare, pur lenta, in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'OCSE vedono al rialzo allo 0,9% la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro. Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, non solo in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili. Specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi geopolitiche in atto, così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
1: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare. È una giornata storica, ha commentato il ministro Pichetto Fratin. Secondo le stime di Confindustria, l'impatto sul paese potrebbe arrivare al 2,5% del PIL. Sentiamo Annalisa Salzano.
4: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. A quasi 40 anni, dunque, dallo stop seguito al referendum dell'87, il Paese si dota di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al Governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. È una giornata storica per l'Italia, esulta il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin, per il quale il nucleare sostenibile renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo. Ed esulta il vicepresidente di Confindustria per l'energia Aurelio Regina, che parla di svolta storica. Il rilancio del nucleare in Italia, ricorda in una nota Confindustria, si baserà sugli impianti più moderni disponibili, come i reattori di terza e in futuro di quarta generazione, impianti che garantiscono produzione stabile di elettricità, basse emissioni, ridotti consumi e costi prevedibili, oltre ad elevati standard di sicurezza. A proposito di costi, le stime più recenti calcolano tra i 70 e i 110 dollari al megawattora, in linea con le altre tecnologie decarbonizzate, contro un costo attuale dell'elettricità in media con un PUN di circa 210 euro al megawattora. Secondo le stime sempre di Confindustria, il nucleare porterà circa 117.000 nuovi posti di lavoro e un impatto economico che può superare i 50 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il 2,5% del PIL.
1: E sul via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, la Presidente del Consiglio parla di promessa mantenuta e di scelta coraggiosa e di buonsenso. Ha atteso poi in giornata in Consiglio dei Ministri le nuove norme per la scuola e il tetto agli stranieri in classe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
5: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas e greggio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe, che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
1: E proprio la legge delega sul nucleare, ma anche i conti pubblici e le norme per la scuola sono al centro dello scontro tra i partiti. Sentiamo Eva Giovannini.
6: Approvazione del Senato al DDL sul nucleare, il centrodestra a partire da Forza Italia applaude alla svolta energetica ma anche culturale. La Lega e noi moderati parlano di momento storico per la nostra sovranità. Per il Verde Bonelli però si tratta di centrali costosissime che non alleggeriscono le bollette di oggi. Ma il dibattito si infiamma sui temi economici. Il centrodestra accoglie come una conferma del buon governo le stime e il rialzo per l'Italia dell'OCSE. Soddisfazione da Fratelli d'Italia, nonostante per manca la procedura di infrazione, l'Italia tiene insieme crescita e conti pubblici. Per il centro-sinistra il governo Meloni ha gestito male i conti e nessuno si è occupato dei bisogni degli italiani, così il Movimento 5 Stelle ma anche il PD e Italia Viva. Restano però anche le frizioni sulla scuola, con il centrodestra che rivendica la proposta del tetto agli studenti stranieri e invita a non strumentalizzare il presidente Mattarella.
7: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, perché le parole del Presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con i provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lascia

0: Sono delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
1: Per le opposizioni, quella del governo è vergognosa propaganda sulla pelle dei bambini. E a meno di una settimana dall'approdo alla Camera della legge elettorale, il centro-sinistra accusa la maggioranza di non pensare alle vere priorità del paese.
2: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburante, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
3: Adesso Domenico Di Cesare con la sua rassegna stampa.
4: Buongiorno, bentrovati. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, guerre e accuse sul palco ONU. Pezzeschian mostra i bimbi vittime del raid sull'Iran. I delegati USA se ne vanno. Scia all'incontro con Donald. Trump invita Putin al G20. Allarme per un elicottero russo in Polonia. Al centro pagina il sì definitivo sul nucleare. Le prime centrali nel 2033. C'è il via libera. Il DL delega, Pichetto Fratin parla di giorno storico. Di spalla teneva in bagno un coltello, voleva colpire la sua prof e così dopo l'assalto del tredicenne di Roma anche uno studente quattordicenne di Lamezia Terme ha pianificato il raid punitivo su Telegram. Fortunatamente è stato fermato in tempo dai carabinieri. Al centro pagina l'operaio morto al Colosseo è precipitato da 10 metri. Giuli ferma i lavori, chiuso il monumento. La stampa, Zelensky all'ONU, fermate Putin, è il paziente zero, dice nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Tensione USA-Iran, Pezzeschian mostra le foto dei bimbi iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. E poi nel giorno dell'assemblea al Palazzo di Vetro, Mosca torna a sfidare l'Europa con l'elicottero militare che sconfina in Polonia. Centropagina, imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR e l'OCSE alza le stime. Giorgetti interviene sul bollo, dice diventerà un taglio strutturale. Condannato intanto l'orco di Hollywood, Weinstein, condannato a 15 anni per molteplici reati sessuali. Il Sole 24 Ore, nucleare, via libera al ritorno in Italia. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. L'obiettivo è una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni parla di impegno mantenuto. Invece Pichetto Fratin, il ministro dell'Ambiente, dice una legge per il futuro energetico dell'Italia. Ora attendiamo i decreti attuativi già entro l'anno. E poi al centro pagina la raffineria di Priolo che passa all'italiana Ludoil. Di spalla il Medio Oriente con Macron che dice a Gaza spettacolo che ci fa vergognare, ieri altre 6 vittime. Il giornale, bentornato nucleare, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. E poi il metodo Salis, così ci sfruttava senza pagarci, questa è l'accusa degli ex collaboratori contro l'eurodeputata di AVS. La Gazzetta del Mezzogiorno, nucleare si parte, Meloni scelta coraggiosa, prime centrali tra 7 anni, ma è polemica sul taglio dell'eolico offshore a Taranto. E poi per quanto riguarda l'Ilva, diventi un modello di transizione. La Repubblica, scuola, i paletti del Colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la grazia di istituti non lontani da casa. E poi la CEI è intervenuta dicendo preservare la coesione sociale. Nel taglio alto l'Iran all'ONU, non rinunciamo al nucleare e Hormuz. E poi l'Italia torna al nucleare, il via libera alle leggi sulle centrali. Il Messaggero, scuola oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. Ancora al centro pagina l'Iran che mostra all'ONU i bimbi uccisi, il ritorno appunto al nucleare con l'Ocse che rivede al rialzo la crescita del nostro paese, mentre al centro pagina la morte al Colosseo dell'operaio 22enne non era agganciato, si indaga sul moschettone. Avvenire, massima urgenza, Val di Tara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola. Per le famiglie la priorità è l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. Il provvedimento oggi in Consiglio dei Ministri, poi c'è l'allarme di quarto giaro, non abbandonare le periferie. Domani legge elettorale, sogno Quirinale, perché Meloni sporca, tra virgolette, Mattarella. E poi il secondo titolo, l'Iran sfida USA, uccidete bambine, siete dei terroristi. La verità, le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici del Colle, corsa della stampa e del campo largo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni. Ecco perché oggi è più urgente del 1990 limitare gli immigrati in aula. Libero, forza, meno tasse, Salvini serve una manovra coraggiosa, Giorgetti, riduzione dell'IRPEF al ceto medio, abolizione strutturale del bollo, canone RAI, cioè l'ok al taglio. Il Tempo, Salvini, manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse, il vice premier alla festa del Tempo dice Bruxelles sospenda subito il Green Deal per 2 anni e oggi ci sarà, chiuderà la kermesse proprio Giorgia Meloni. La discussione Ocse, più crescita per l'Italia, PIL al 0,9% nel 2026, ma l'inflazione sale al 3%, il Fatto Quotidiano, Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti. E poi nel taglio alto, Melonellum e il Quirinale spera nella consulta prima di votare, la Corte può decidere sulla legge in pochi mesi. Il Manifesto, un giorno come tanti, Andrea aveva 22 anni, è precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il 9° morto sul lavoro, il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati, scrive il Manifesto. Chiudiamo con il Mattino, la ricetta di Musk, basta immigrati africani, meglio impiegare i robot. In Cina 300.000 droni agricoli nel 2025 hanno trattato oltre 200 milioni di ettari, i robot hanno lavorato in 900 cantieri edili. La scelta è politica e va detta senza ipocrisie. Per la rassegna stampa è tutto.
3: Ripartiamo proprio dalla morte al Colosseo dell'operaio Andrea Moretti di 22 anni, precipitato da 10 metri di altezza. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, intanto è stata prorogata anche per oggi la chiusura del Colosseo. Sentiamo Stefano Corradino.
5: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti patrimonio dell'umanità. E ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione, quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato la fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
6: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta, e faremo di tutto perché esca fuori la verità.
5: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro, una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
7: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto.
8: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario.
5: E in serata un momento di riflessione e di denuncia per chiedere di fermare la strage sul lavoro e rimarcare che l'umanità viene prima del profitto.
3: È stato fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano per averlo bocciato l'anno scorso a suo dire. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
9: L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà accoltellata da uno dei suoi alunni di appena 14 anni. È successo in questa scuola di Lamezia Terme. Di parlare non me la sento, dice per telefono la docente.
10: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
9: L'aggressione è pianificata nei minimi dettagli, poi condivisa in un gruppo social. Il coltello, i carabinieri lo hanno trovato nascosto in un bagno del secondo piano. A dare l'allarme sono stati proprio alcuni compagni di classe del ragazzo.
11: Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
9: Chi indaga però non pensa sia un gesto isolato, si ipotizza una regia più ampia dietro, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovanissimi pronti a tutto.
3: Parliamo adesso di cinema e L'estranea di Paolo Strippoli, il film che l'Italia candida per la corsa agli Oscar. Un segnale di fiducia che mi commuove, ha detto il giovane regista a Rai News. Allora sentiamo Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni. Con questo io vi saluto e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci, a domani.
12: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile, e non vedo l'ora che la gente, ecco, veda il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
13: Stordito e onorato, Paolo Strippoli all'alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film L'estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Giora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga. Ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination, che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo, e l'Italia con Strippoli comincia a sognare.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Partiamo subito con la lettura dei quotidiani. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU, in particolare il focus sul Medio Oriente, con il presidente Pezeschian che ha cambiato il suo discorso dopo l'intervento di Trump. E ancora la guerra, il conflitto tra Russia e Ucraina, poi la legge delega sul nucleare. E infine il tetto agli studenti stranieri a scuola. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Guerre e accuse sul palco ONU. Pezeschian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran. I delegati USA se ne vanno. Sci all'incontro con Donald Trump. Invita Putin al G20. Allarme per un elicottero russo in Polonia. Al centro pagina il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033, al Senato il via libera al DDL delega, Pichetto parla di giorno storico. E poi ancora di spalla, teneva in bagno un coltello, voleva colpire la sua prof, così dopo l'assalto del 13enne di Roma anche uno studente 14enne di Lamezia Terme ha pianificato il raid punitivo su Telegram, fortunatamente l'hanno fermato i carabinieri. Al centro pagina l'operaio morto al Colosseo, precipitato da 10 metri, Giuli ferma i lavori, chiuso il monumento. E poi deficit, facciamo chiarezza, scrive Carlo Cottarelli. Quali sono le conseguenze della mancata uscita dell'Italia dalla procedura di deficit eccessivo a causa del fatidico 3,1% del PIL nel 2025? C'è molta confusione in proposito, alimentata dalla lettura politica di questo evento. Stiamo però ai fatti, dice Cottarelli. Se il deficit italiano nel 2025 fosse stato più basso del 3%, l'Italia sarebbe uscita dalla procedura. Inoltre, e questo è un punto rilevante, non sarebbe tornata in procedura anche se nel 2027 il deficit fosse tornato sopra il 3% per effetto delle spese per energia e difesa che si qualificano per la flessibilità che l'UE può concedere. Andiamo avanti con la stampa. Zelensky all'ONU. Fermate Putin, il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Tensione USA-Iran, Pezeschian mostra le foto dei bimbi iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. Nel giorno dell'assemblea al Palazzo di Vetro, Mosca torna a sfidare l'Europa, un elicottero militare sconfina in Polonia, vedremo anche questo. Al centro pagina imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR e l'OCSE alza le stime. È intervenuto Giorgetti sul bollo, ha detto proviamo a fare un taglio strutturale. Al centro pagina condannato l'orco di Hollywood, Weinstein inflitta una condanna a 15 anni per molteplici reati sessuali. Il Sole 24 Ore, nucleare, via libera al ritorno in Italia. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. L'obiettivo, una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni parla di impegno mantenuto, possibile inizio nel 2033-2034. Ci sono le dichiarazioni di Pichetto Fratin, dice è una legge per il futuro energetico dell'Italia. Ora diciamo, ci aspettiamo i decreti attuativi che il ministro dell'Ambiente auspica già entro l'anno. La raffineria di Priolo passa all'Italia, all'italiana Ludoil, invece è il centro pagina. E poi di spalla ancora il Medio Oriente con Macron. Il presidente francese nel suo discorso all'ONU ha definito inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo che ci fa vergognare tutti. Il riferimento è a Gaza e in Cisgiordania. E poi ancora l'Assemblea ONU, Pezeschian replica Trump ma non chiude al dialogo, la nostra resistenza aumenterà, ha detto, precisando tuttavia di essere pronto al dialogo e alla diplomazia.
Il giornale, bentornato nucleare, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. L'Italia ha riaperto il dossier nucleare finalizzato a sviluppare un nucleare sostenibile, sicuro, a basse emissioni e integrato con le fonti rinnovabili, scrive il giornale. Al centro pagina il metodo Salis, così ci sfruttava senza pagarci, questa è l'accusa degli ex collaboratori contro l'eurodeputata di AVS. La Gazzetta del Mezzogiorno, nucleare, si parte, Meloni, scelta coraggiosa, prima centrali tra 7 anni, ma è polemica sul taglio dell'eolico offshore a Taranto. E poi c'è un focus sull'Ilva, diventi un modello di transizione. Allora, partiamo dall'Assemblea Generale dell'ONU, vediamo appunto questo focus sul Medio Oriente per poi passare all'Ucraina e infine sulla legge delega sul nucleare. Il foglio, la legge di Teheran, Pezeshkian mostra le foto delle iraniane uccise, attacca America e Israele ma vuole dialogare. Mentre una delegazione principale iraniana guidata dal presidente iraniano Pezeshkian e dal ministro degli esteri a New York, Aranci, arriva a New York all'inizio della settimana per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano chiariva le restrizioni sugli spostamenti degli iraniani fuori dal quartiere generale del Palazzo di Vetro e dall'aeroporto internazionale e l'impedimento di acquisto di beni di lusso o altri articoli in conformità con la nostra politica sulle sanzioni. Quando si è rivolto ai membri dell'ONU ieri con la delegazione americana assente, Pezeshkian è stato il primo presidente di un paese in guerra con gli Stati Uniti a entrare sul suolo americano per intervenire all'Assemblea. Allora vediamo che cosa ha detto Pezeshkian: pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai. Ci aiutiamo con il Corriere della Sera, il

regime e minacciato di annientare la Repubblica Islamica se non accetterà un accordo. Pezeshkian solleva allora una fotografia di Ali Khamenei, l'ayatollah assassinato all'inizio della guerra. Vengo da un Iran in cui il nostro stimato leader è stato ucciso senza alcuna base legale né motivo. Lento apre un plico di fogli e fa scorrere i volti delle vittime dei raid americani. Parte da quelli dei bambini della scuola di Minab, bombardata dagli Stati Uniti nel primo giorno del conflitto. Poi passa ai loro genitori rimasti senza figli e alle tombe minuscole fasciate nella bandiera nazionale. Non avevano commesso alcun crimine, dice. La delegazione americana si indigna e abbandona l'aula. Trump e chi cerca di intimidire Teheran, dice, danno segni di una mentalità da bullo. Il mantra è dialogo sì, resa no. Siamo pronti alla diplomazia, ma senza accettare il linguaggio della forza. Trump pretende zero arricchimento dell'uranio e la chiusura degli impianti. Pezeshkian risponde che Teheran non rinuncerà mai a un programma civile. Energia per il progresso, non bombe, e denuncia il doppio standard israeliano. Israele possiederebbe l'atomica, non aderisce al trattato di non proliferazione e non accetta ispezioni. L'Iran invece resta sotto sanzione. Ma il nodo più urgente è Hormuz, lo stretto di Hormuz. Non è possibile che tutti traggano beneficio dallo stretto, mentre a noi viene negato l'accesso alla navigazione attraverso questa via d'acqua. Teheran vuole controllare il passaggio e imporre pedaggi, dice Pezeshkian. Martedì a New York il ministro degli esteri Aranci ha scambiato messaggi con Witkoff e Kushner attraverso i mediatori del Qatar. Trump parla di incontro andato molto bene, Witkoff di confronto costruttivo e promettente. Gli iraniani più sobri dicono che le distanze restano notevoli. Allora andiamo avanti con il conflitto tra Russia e Ucraina. Trump invita Putin al G20, Zelensky dice la sua guerra non si fermerà all'Ucraina, più sanzioni e più missili. Intanto un elicottero russo nello spazio aereo della Polonia che manda i jet, vedremo anche questo più avanti. L'invito è partito, Vladimir Putin è atteso al G20 di Miami a dicembre. A dirlo è stato il segretario di Stato Marco Rubio dopo l'incontro a New York con il ministro degli esteri russo Lavrov. Abbiamo invitato il presidente Putin al G20. Penso che sia un'opportunità per dialogare non solo con lui, ma con altri leader. Spero che accetti. Dal podio dell'Assemblea Generale Zelensky ha avvertito che il conflitto rischia di spingersi ancora oltre. Non abbiamo scelto questa guerra, ma abbiamo scelto di non perdere il nostro paese e la nostra sovranità, ha detto, chiedendo ai leader mondiali di colpire le entrate russe. Quando qualcuno dà alla Russia più denaro attraverso il commercio, allunga la durata del conflitto, dice Zelensky. Poi l'attacco a Putin è il paziente zero, quello da cui la guerra continua a diffondersi e deve essere fermato. Il leader ucraino ha anche accusato Mosca di reclutare con l'inganno cittadini di 47 paesi per combattere. Non lasciate che Putin vi trascini in guerra, questo è l'appello di Zelensky. Intanto Putin ha letto il risultato delle parlamentari dello scorso fine settimana come una conferma della linea del Cremlino e del sostegno alla guerra. Le elezioni sono andate così, un'affluenza ufficiale del 59,3% e Russia Unita, cioè ovvero il partito di Putin, che ha ottenuto oltre il 57%. In questo modo è destinato a controllare i 355 seggi su 450 alla Duma. Il presidente ha sostenuto dunque che il voto dimostra l'appoggio dei russi agli sforzi per rafforzare il paese. A questo invito di Trump nei confronti di Putin al G20, il Cremlino ha risposto poco dopo. Se parliamo di un incontro tra Russia e Stati Uniti, il presidente è pronto, ha detto il portavoce Peskov, ma è in corso una crescente militarizzazione dell'Ucraina. Gli stati europei stanno cercando di reperire sempre più fondi per l'acquisto di armamenti, aggiunto, confermando che al momento non ci sono i presupposti per i negoziati, salvo poi aggiungere: siamo grati per l'invito e lo accogliamo con favore. Prenderemo un

una decisione. Questo è quanto risposto appunto dalla Russia. E poi c'è quella che viene definita una provocazione: un elicottero russo sconfina in Polonia, Mosca cerca l'incidente, Varsavia fa decollare i caccia, stanno testando le nostre difese aeree. Il timore di una reazione eccessiva che poi porti a una spirale di violenza, scrive Gianluca Di Feo. L'incursione è durata soltanto 42 secondi, ma sul confine più incandescente d'Europa sono apparsi un'eternità. In pieno giorno, alle 11 del mattino di ieri, un elicottero da combattimento russo è penetrato in territorio polacco. Si è spinto 300 metri oltre la frontiera, sapendo che la sua iniziativa sarebbe stata notata. Poi ha invertito la rotta ed è rientrato a Kaliningrad, la penisola di Mosca incastonata nel territorio di Varsavia, il cuore delle tensioni nel confronto tra il Cremlino e l'Occidente. Lo possiamo vedere proprio qui nella foto nella mappa. La natura dell'incidente, recita il comunicato dello Stato Maggiore di Varsavia, indica che la Russia sta ancora una volta mettendo alla prova la preparazione della nostra difesa aerea. I polacchi hanno fatto decollare immediatamente una coppia di caccia e messo in allerta i reparti che presidano la zona, senza però affrontare l'elicottero. Riporta Repubblica, sono 10 gli episodi classificati come guerra ibrida all'interno della UE. Allora andiamo avanti con invece la legge delega sul nucleare. Sì, c'è il sì, Pichetto ha parlato di centrali già nel 2033, scrive Emma Bonotti sempre per La Repubblica. È legge: a quasi 40 anni dal referendum che spense le centrali nucleari, il Parlamento ha approvato il disegno di legge che dà al governo la delega per riportare l'atomo in Italia. Quello di ultima generazione, si intende. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, il Senato ha dato ieri il via libera definitivo al testo già approvato a giugno dalla Camera. Adesso l'esecutivo avrà 12 mesi per adottare uno o più decreti attuativi per disciplinare la materia nel dettaglio: costruzione e messa in esercizio delle centrali, gestione delle scorie radioattive e sicurezza, istituzione degli organi di controllo, promozione della ricerca e produzione di idrogeno grazie all'atomo. L'obiettivo è dotare il Paese di una fonte di energia che, assieme alle rinnovabili, lo renda meno dipendente dalle importazioni e quindi, si spera, più resiliente di fronte agli shock internazionali. Oggi è una giornata storica per l'Italia, festeggia il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, firmatario della legge. Non è un ritorno al passato. Il nucleare sostenibile con le rinnovabili renderà l'Italia un Paese sicuro, indipendente e competitivo, aggiunge, e promette i decreti attuativi arriveranno entro la fine dell'anno, mentre i primi impianti potrebbero spuntare tra il 2033 e il 2034. Il governo non ha in mente le grandi centrali tradizionali della vicina Francia, ma piuttosto reattori modulari di piccola taglia o di quarta generazione. E sui social è intervenuta la Premier Giorgia Meloni, che ha parlato di una scelta coraggiosa e di buon senso che garantirà maggiore sicurezza energetica, ma anche una risposta concreta alla domanda di elettricità destinata a crescere con data center e intelligenza artificiale. La maggioranza applaude compatta e incassa l'approvazione di Confindustria, mentre le opposizioni bollano la legge come uno strumento di distrazione di massa e prodotto da campagna elettorale e chiedono chiarezza su costi e finanziamenti. Il Piano Nazionale sull'Energia colloca l'eventuale ingresso del nuovo nucleare nel mix di fonti nel 2035, stimando una produzione di 8-16 gigawatt dall'atomo entro il 2050, tra l'11% e il 22% della domanda elettrica nazionale. Allora ripercorriamo con il Corriere le tappe
che hanno portato appunto a questa legge sul nucleare. C'è l'approvazione alla Camera, il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile licenziato dal governo a ottobre 2025 è stato approvato dalla Camera lo scorso 4 giugno. Ieri invece il voto a Palazzo Madama con 81 voti favorevoli, 51 contrari e astensioni dei senatori presenti. Ieri Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge sul nucleare. Le misure attuative sono attese a fine anno. Il governo ha tempo 12 mesi per approvare i decreti attuativi, ma il ministro Pichetto conta di averli approvati appunto già entro la fine di quest'anno. E poi ci aiutiamo con le domande e con le risposte. Cosa succede adesso? Quali i decreti in arrivo e dove saranno le centrali? La legge approvata ieri autorizza la costruzione di una centrale o di un reattore nucleare? La risposta è no. La legge definisce il quadro giuridico entro il quale saranno valutati in futuro singoli progetti e tecnologie. Sarà necessario fare un referendum, anche solo consultivo, dopo i due voti popolari nell'87 e nel 2011 in cui gli italiani si sono detti contrari? No. Secondo i giuristi, il quadro oggettivo, cioè lo sviluppo tecnologico e quello politico, sono cambiati e i vecchi referendum non pongono un vincolo. Quando arriverà il primo impianto? In base a quanto dichiarato dal ministro Pichetto, nel 2033 o 2034, lo abbiamo detto, e l'ultima domanda è dove sorgeranno gli impianti. La legge approvata ieri non individua i siti dei futuri impianti. E, insomma, questo sarà poi un altro argomento. Allora ripartiamo da La Repubblica. Scuola, i paletti del Colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la carenza di istituti non lontani da casa, la CEI dice preservare la coesione sociale. Nel taglio alto l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Il presidente Pezeschian mostra le foto delle bambine uccise da raid USA a Minab, lo abbiamo detto, la delegazione americana lascia l'aula. E poi ancora l'Italia torna al nucleare, via libera alla legge sulle centrali e poi Zelensky, Putin va fermato, solo lui vuole la guerra. Il Messaggero, scuola, oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. Al centro pagina ancora l'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula. E poi la morte al Colosseo, l'incidente sul lavoro a Roma, l'operaio di 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato, si indaga appunto sul moschettone. E poi ancora il ritorno al nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'OCSE rivede al rialzo la crescita del nostro paese. Avvenire, massima urgenza, Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola. Per le famiglie la priorità è l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. E oggi in Consiglio dei Ministri il decreto che fissa il tetto del 30% nelle classi di stranieri o, come precisa il governo, di studenti con basse competenze linguistiche. I paletti della Quirinale, costituzionalità assicurata solo dal rispetto del primario diritto allo studio. Valditara rassicura, ci saranno deroghe per chi è impossibilitato a rispettare il tetto. Le norme sul divieto invece di burka e niqab saranno immediatamente operative. Domani legge elettorale e sogno Quirinale, perché Meloni sporca tra virgolette Mattarella. E poi il secondo titolo, l'Iran sfida gli USA, uccidete bambine, siete terroristi. E ancora la verità, le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici del Colle. E poi forza, meno tasse, Libero, Salvini serve una manovra coraggiosa, Giorgetti riduzione dell'IRPEF, ceto medio e abolizione strutturale del bollo, canone Rai ok al taglio. Chiudiamo con il Tempo, Salvini manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse, il vice premier alla festa del Tempo dice Bruxelles sospenda subito il Green Deal per 2 anni. E oggi sul palco appunto della festa del Tempo ci sarà l'intervento della Premier Meloni. E per la rassegna stampa è tutto.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: giovedì, ben ritrovati. Dunque, questo è il giorno del Consiglio dei Ministri, il giorno in cui si discuteranno quelle che sono state le norme che continuano a far discutere relative alla scuola, soprattutto a quel tetto per gli studenti stranieri in classe. Naturalmente ne parleremo anche del nuovo disegno di legge delega che è stato approvato al Senato dopo l'approvazione che c'era stato il 4 giugno alla Camera. Ne parleremo a mattina 24 con il Ministro dell'Ambiente, per lui abbiamo molte domande, ma partiamo stamattina da quello che è successo al Colosseo. Andrea Moretti ha perso la vita tragicamente, l'ennesima vittima sul lavoro, aveva 22 anni, caduto da un'altezza di 10 metri, stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione al Colosseo. C'è stata all'inizio un tentennamento da parte del ministro Giuli, poi l'area è stata interdetta. Si indaga naturalmente per omicidio colposo, non si capisce bene che cosa possa essere successo. Aveva l'imbracatura Andrea Moretti, ma pare che ci siano stati problemi per l'aggancio alla fune. Forse non era agganciato alla fune, naturalmente è troppo presto anche solo per fare ipotesi. Lavorava per una ditta specializzata e era anche lui fortemente specializzato in lavori ad alta quota. A maggior ragione, insomma, è complicato stabilire perché abbia perso la vita in questo modo. La Premier ha subito commentato: inaccettabile morire a 22 anni. Le vittime però rispetto all'anno scorso sono leggermente in diminuzione, restano per il 2025 1189, e quelle parole, quanto sia inaccettabile morire soprattutto sul posto del lavoro, ce le ripetavamo anche proprio in quell'anno, il 2025. Le stesse cose le abbiamo dette davanti alla morte di Oktay Stroici, che ha perso la vita nel crollo della Torre dei Conti. Ora di nuovo questa tragedia, ci chiediamo quanto si investa oggi in sicurezza. Sicuramente ancora troppo poco, con norme che spesso sono assai confusionarie. Ne parleremo e torneremo al Colosseo fra pochissimo. Io do il buongiorno, intanto torniamo in studio a Sabina Angeloni.
1: Buongiorno.
0: Come sempre,
1: buongiorno a te, buongiorno
0: e vi diamo
1: a tutti
0: le previsioni per questa mattina.
1: Sì, mattina che inizia con un calo delle temperature minime, ma anche con cielo in prevalenza sereno su tutto il territorio, anche se la nuvolosità sarà comunque in aumento nel corso della giornata. Vediamo infatti l'evoluzione proprio per la giornata di oggi, giornata che, come vediamo, inizierà con il bel tempo. A partire però appunto dalle ore soprattutto pomeridiane ci sarà la possibilità di formazione di qualche pioggia che andrà ad interessare anche con possibilità di fenomeni temporaleschi settori più meridionali della Sardegna, ma comunque nubi in aumento, come possiamo osservare a partire da nord, e la nuvolosità via via si farà sempre più consistente soprattutto sulle regioni centrali, in vista poi di un peggioramento delle condizioni del tempo che arriverà già a partire dalle ore notturne di venerdì ed interesserà soprattutto le regioni meridionali. Concentriamoci però sulla giornata di oggi, giornata che, come vediamo appunto, sarà caratterizzata in prevalenza da sole, ma nubi in aumento in un contesto per lo più asciutto. Come ci dicevamo però prima, poco fa, avremo qualche pioggia che interesserà i settori meridionali della Sardegna e qualche fenomeno in serata che arriverà anche sull'arco alpino più orientale. Per il resto tempo asciutto e temperature che nella giornata di oggi, come possiamo vedere dal nostro quadro con le principali località, nei valori massimi saranno in lieve ripresa. Avremo infatti un aumento che andrà ad interessare soprattutto l'arco alpino, ma anche le regioni adriatiche centro-meridionali. In queste zone quindi ci sarà qualche grado in più rispetto a ieri, e anche l'area ionica. Le temperature massime saranno però in calo su parte della Sardegna, soprattutto sui settori più occidentali, in particolare su quelli di sud-ovest. Quindi in queste zone avremo un generale calo, e poi nella giornata di domani in realtà le temperature torneranno a calare proprio in vista di questo peggioramento.
0: Pensavo che dicessi no, torneranno a salire, quindi
1: avremo questa settimana diciamo alti e bassi dal punto di vista delle temperature, ieri in calo, oggi in lieve aumento e domani torneranno di nuovo ad essere in diminuzione.
0: Grazie Sabina, dopo ci diciamo ancora più diffusamente tutto quanto rispetto ad oggi,
1: certo,
0: e rispetto anche alle prossime giornate, anche perché ci avviciniamo
1: al weekend,
0: alla fine settimana, esatto.
1: Certo.
0: A dopo, dunque 6:25, subito i titoli, partiamo con la prima edizione del giornale. Xi Jinping accolto in via eccezionale dal presidente Trump al suo arrivo negli Stati Uniti, oggi bilaterali e la cena di gala, estesa la tregua commerciale fra i due paesi fino al 10 gennaio. Sul palco delle Nazioni Unite le denunce dei leader, Zelensky attacca, Putin va fermato, è un pericolo per il mondo, il presidente iraniano mostra le foto delle vittime degli attacchi israeliani e americani. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire, ha detto il ministro Tajani nel suo discorso alle Nazioni Unite, per questo l'Italia si batterà per una moratoria universale sulla pena di morte. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sì alla legge del Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole e modulari. Meloni, una scelta di buon senso, AWS 5 Stelle una follia. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro che ha causato la morte di Andrea Moretti, giovane operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Eurovolley, Italia battuta a sorpresa 3-2 al tie break della Finlandia che va in semifinale con la Francia, la squadra d'attacco è allenata da Andrea Gianni. Ed è iniziata la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, che è stato accolto con grandi onori dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre a New York continua l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Andiamo a New York. Marco Valerio Loprete.
2: I do not know anyone who is openly for this war, except one man.
3: Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, eccetto una persona. Il presidente ucraino Zelensky all'ONU punta il dito contro Putin. Da 5 anni il presidente russo ripete che gli basteranno pochi mesi per conquistare la regione del Donetsk, nell'est ucraino. Fallirà anche stavolta, assicura. Putin è il paziente zero, prosegue Zelensky. Va fermato perché con la sua idea di guerra contagia il mondo, minacciando l'Europa, destabilizzando Medio Oriente e Africa, infine sostenendo le capacità belliche di Corea del Nord e Iran, conclude. A New York intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev e Mosca vogliono una tregua su grano ed energia, dice Rubio, annunciando poi che gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. Lavrov replica: siamo pronti ai negoziati, ma senza sospendere le ostilità. In mattinata era stato il presidente iraniano Pezeshkian a intervenire all'ONU. Trump ci ha descritto come terroristi, afferma, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Mostra le foto dei civili uccisi dalle bombe americane e israeliane, sottolinea, e promette: non ci piegheremo, l'energia nucleare ci serve solo per il progresso economico. Il giorno prima Trump aveva detto di trovarsi a un bivio, o chiudere un'intesa con l'Iran, che non può avere l'atomica, o annichilirla. E anche di Medio Oriente oggi Trump parlerà col presidente cinese Xi Jinping in visita di Stato a Washington, dopo l'accoglienza con tutti gli onori di ieri sera, sul tavolo inoltre commercio e intelligenza artificiale.
0: E proprio sulla visita di Xi Jinping negli Stati Uniti ci aggiorna in diretta Marco Clementi. Buongiorno Marco.
4: Sì, buongiorno da Pechino, lo vedevamo. Dunque, Trump e Melania accolgono di persona Xi Jinping e la moglie Peng Yuan alla base militare Andrews nel Maryland in salve di cannone. Davvero tutti gli onori. Un po' era successo lo stesso nel 2017 durante la visita di Trump qui a Pechino, ma nell'ultimo faccia a faccia, sempre qui nella capitale cinese a maggio, Xi aveva mandato il suo vicepresidente. In questi casi la forma è sostanza. Partner, non avversari, siamo due grandi nazioni, così Xi in una nota subito dopo l'arrivo di dalla diplomazia del dragone. Dazi, intelligenza artificiale, terre rare, la questione Taiwan sul tavolo e ovviamente anche le crisi internazionali, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, dove Trump si è impantanato in Iran e ora, 40 giorni dalle elezioni di midterm, conta, spera, nell'appoggio di Pechino, ricordiamolo, grande acquirente di petrolio russo, di petrolio iraniano. Ma anche la Cina ha bisogno degli Stati Uniti perché la sua economia dipende dalle esportazioni, visto che i consumi interni non decollano. Intanto una notizia, cioè è stata prorogata di 2 mesi la tregua commerciale, doveva scadere a novembre, dunque scadrà a gennaio, e poi il tema dell'intelligenza artificiale, il dragone considera gli allarmi dagli Stati Uniti solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore, forse l'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime. Intanto Xi si è portato una folta delegazione di imprenditori, c'è anche il giallo su alcuni di loro che sono sulla blacklist americana, e questo pomeriggio, dunque nella mattinata di Washington, ci sarà la cerimonia nel Giardino delle Rose e poi il faccia a faccia a porte chiuse, ne parleremo. Di nuovo a voi.
0: Grazie Marco, a più tardi. Nella notte il discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite anche del vice premier Tajani è tornato sul punto della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina e poi quella di riaprire lo stretto di Hormuz. L'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale della pena di morte, inoltre aggiunto, sentiamo proprio un passaggio del suo intervento.
5: L'ONU nacque nel 1945 da un mondo distrutto che aveva compreso una verità elementare. Da soli si perde tutti. 81 anni dopo, quella lezione vale più che mai. Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Con questa convinzione l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. È una battaglia di civiltà. Una battaglia di civiltà per la vita e la dignità della persona che conduciamo da anni proprio qui in questo palazzo di vetro.
0: Nella notte l'attacco missilistico su Kiev, almeno 2 le vittime, diversi feriti, è stato anche danneggiato un ospedale nel reparto di maternità. Si fa più concreta la possibilità di attacchi anche nel cuore dell'Europa, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, che cita un'indagine dei servizi segreti statunitensi. Esisterebbe un piano del Cremlino per colpire la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Vi daremo nel corso della giornata anche su questo punto maggiori dettagli. Andiamo in Libano adesso, dove la situazione rimane drammatica, soprattutto nel sud del paese. Continuano i raid di Israele, continua il dramma delle centinaia di sfollati. C'è Nello Rega, Beirut. Buongiorno Nello.
6: Sì, buongiorno da Beirut. Situazione, come dicevi, molto tesa nel sud del Libano perché non si arrestano i raid di Israele, anzi aumentano di giorno in giorno. Israele vuole fare in fretta prima delle prossime elezioni, vuole distruggere la capacità militare di Hezbollah, ma aumentano vittime, aumentano le distruzioni e soprattutto non vi è speranza al momento per oltre 300.000 persone che non possono tornare nei villaggi perché sono stati distrutti o perché ci sono i bombardamenti, 300.000 persone che sono ancora stipate in dei campi improvvisati qui a Beirut e per i quali servono oltre 60 milioni di dollari per i prossimi 6 mesi. Per dare loro il minimo per poter vivere. Ieri il premier libanese Salam, parlando all'ONU a margine dell'Assemblea Generale, ha detto: dobbiamo favorire il ritorno di questi cittadini libanesi nel sud e tornare alla normalità, mentre dal Presidente della Repubblica Aoun è arrivato un duro attacco ad Israele per non rispettare quelli che sono gli accordi fatti negli scorsi mesi sia a Washington che a Roma. Il prossimo incontro dovrebbe esserci proprio nella capitale italiana il prossimo ottobre. In tutto questo va avanti l'attività dei caschi blu, anche se ovviamente c'è l'interrogativo: cosa succederà il 1 gennaio? Ricordiamo che il 31 dicembre finirà la missione dell'UNIFIL, ora bisogna superare gli ostacoli degli Stati Uniti e Israele. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma.
0: Il via libera definitiva sulla legge delega sul nucleare, più tardi ne parliamo alle 7.30 con il ministro dell'Ambiente, ma oggi è anche il giorno del Consiglio dei Ministri e sul tavolo ci sono soprattutto quelle nuove norme che stanno facendo tanto discutere fin da domenica, quando la Premier le ha annunciate, che riguardano la scuola e in particolare il tetto, la percentuale degli stranieri, o meglio, mi correggo, degli studenti che non parlano la lingua italiana nelle classi, e ci sono già le indicazioni del Colle che chiede criteri ragionevoli. Ci dice tutto Gabriele Martelloni.
7: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica. con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas e greggio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
0: E continuiamo con il dibattito politico, vediamo il servizio di Eva Giovannini.
8: Dopo l'approvazione del Senato al DDL sul nucleare, il centrodestra, a partire da Forza Italia, applaude alla svolta energetica ma anche culturale. La Lega e noi moderati parlano di momento storico per la nostra sovranità. Per il Verde Bonelli però si tratta di centrali costosissime che non alleggeriscono le bollette di oggi. Ma il dibattito si infiamma sui temi economici. Il centrodestra accoglie come una conferma del buon governo le stime e il rialzo per l'Italia dell'OCSE. Soddisfazione da Fratelli d'Italia. Nonostante permanga la procedura di infrazione, l'Italia tiene insieme crescita e conti pubblici. Per il centro-sinistra il governo Meloni ha gestito male i conti e nessuno si è occupato dei bisogni degli italiani. Così il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD e Italia Viva. Restano però anche le frizioni sulla scuola, con il centrodestra che rivendica la proposta del tetto agli studenti stranieri e invita a non strumentalizzare il presidente Mattarella.
9: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica. Perché le parole del Presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con i provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lasciano delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
8: Per le opposizioni quella del governo è vergognosa propaganda sulla pelle dei bambini. E a meno di una settimana dall'approdo alla Camera della legge elettorale, il centro-sinistra accusa la maggioranza di non pensare alle vere priorità del paese.
10: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburante, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: E siamo allo sport, Eurovolley, l'Italia battuta 3-2 dalla Finlandia che va in semifinale con la Francia. Il servizio è di Edi Dembischi.
11: L'Italia è fuori dall'Europeo organizzato in casa, sul più bello, ai quarti di finale, quando fa più male, perché è del tutto inaspettato. Non ci sono molti giri di parole o spiegazioni razionali per spiegare la caduta contro la Finlandia al tie-break. È lo sport, è la famosa legge del campo e almeno in questo senso la meritocrazia premia chi fa meglio dell'altro. E sì, i finlandesi sono stati migliori degli azzurri, perché sotto di un set non si sono né snaturati né disuniti. Al contrario, le facce di Capitan Giannelli e compagni si sono fatte tese, quasi impaurite. Eppure, a fatica, al quinto set questa Italia imbattuta fin lì c'era arrivata, fino a spingersi sull'11-8. Pareva fatta, poi, il buio, la Finlandia che ci crede e l'Italia che invece smette di farlo. Brucia e lo farà ancora per un po'.
12: Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto veramente molto molto bene, perché bisogna riconoscergli anche il valore che hanno messo in campo. Noi siamo andati un pochino a corrente alternata su alcune cose, non è che possiamo prendercela con qualcuno, perché alla fine, anche se la partita era difficile, l'abbiamo giocato. Com'è questo gruppo, come sono questi ragazzi, hanno tenuto duro, hanno cercato di trovare, diciamo, abbiamo cercato di trovare soluzioni. Di fatto comunque la squadra, anche in una giornata un po' complicata, ha cercato di uscirne e c'era, insomma, quasi riuscito.
0: ...1189 vittime nel 2025, qualcuno l'ha chiamato operaicidio. Parliamo di strage, quella che sta accadendo già da tempo sul lavoro, senza che ci siano interventi davvero mirati, davvero in grado di arginare questa catastrofe. Ripartiamo da quello che è successo ieri, ancora una vittima, Andrea Moretti, al Colosseo, mentre stava lavorando su quell'impianto di illuminazione. C'è Remo Vernile, segretaria organizzativa di Feneal WIL Roma, collegato alla WIL che sta presidiando, eccovi, buongiorno. Alle vostre spalle, sta presidiando
13: buongiorno,
0: proprio
13: buongiorno a voi.
0: Questa zona. quelle luci che a questo punto, le luci del Colosseo, fanno quasi paura e sicuramente mettono tanta tristezza per quello che è avvenuto. È inaccettabile, ha detto la Premier.
13: Chiaramente non si può morire a 22 anni, appena un ragazzo giovanissimo che comunque per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro è un bollettino di guerra, tutti i giorni si contano morti, più di 3 morti al giorno, come settore noi siamo quelli che paghiamo il prezzo più alto, ci sono stati 362 morti dall'inizio dell'anno a giugno e 76 sono morti nei cantieri edili. Quindi noi chiediamo che venga fatta più formazione, più sicurezza, più attenzione, perché questi sono i problemi seri che ci sono nel settore. La maggior parte di queste morti sono cadute dall'alto, il maggior numero. I cantieri edili purtroppo hanno dei problemi seri per quanto riguarda la sicurezza, oramai è una questione annosa. Servono più controlli, più formazione e questo è quello che noi chiediamo con forza alle istituzioni, servono risorse da mettere a terra e quindi
0: risorse e formazione
13: con
0: che
13: forza,
0: hanno
13: presidiamo siamo prese
0: risorse e formazione che hanno varie falle. Fra un attimo ci torniamo, voglio un momento soffermarmi su quello che è accaduto ad Andrea Moretti. Naturalmente è presto e non sappiamo che cosa sia effettivamente successo, perché sia caduto, però si ipotizza insomma che effettivamente, siccome aveva l'imbracatura e non fosse adeguatamente allacciata alla fune, come vi spiegate un evento di questo tipo, visto che si parla di un operaio altamente specializzato? Perché questo poi ci riporta al discorso della formazione e di quello che accade nel vostro settore. Come vi spiegate tra di voi una tragedia come questa?
13: Ma spesso le disattenzioni, ma anche diciamo la corsa alla produzione, la filiera dei subappalti a cascata portano a una continua pressione a lavorare con ritmi abbastanza alti. Pertanto credo che questa disattenzione, oppure ci sia stato una, non lo so, non assicurato, queste sono indagini che verranno fatte, che verranno accertati come è andata la dinamica dell'incidente. Però l'attenzione deve salire, la formazione deve essere fatta. Spesso la formazione è un adempimento formale e non avviene realmente la formazione. Noi abbiamo una rete di cassedile distribuita su tutto il territorio nazionale dove facciamo formazione vera, facciamo assistenza. Tante aziende si rivolgono all'esterno e diciamo non in linea con quella che è la formazione adeguata di cui noi diciamo. Pertanto la formazione deve essere fatta realmente.
0: E senta, ancora sulla formazione, perché poi c'è un discorso relativo anche a quello che hanno verificato diverse inchieste, anche inchieste giornalistiche relativa al mercato della formazione, ma prima, perché quella immagine che voi avete alle spalle, il Colosseo illuminato lì dove stava lavorando Andrea Moretti, mi porta a chiedervi, lei è vicino anche ad altri operai che immagino oggi abbiano le sue stesse domande, le sue stesse denunce ovviamente, come funziona? Cioè, in quel momento al lavoro c'erano almeno 3 operai, 4 operai, chi li controlla? Se ammettiamo che ci possa essere una distrazione, ci deve essere un superiore, un capo, un addetto alla sicurezza, qualcuno che deve controllare, è previsto dalla legge, manca anche questo?
13: Allora, per quanto riguarda diciamo, il piano organizzativo di cantiere, prevede quali sono le fasi lavorative. In cantiere comunque la fase evolutiva, la fase lavorativa è sempre in evoluzione. Chi è che controlla e sovrintende dovrebbe essere il preposto, che anche lui deve ricevere l'adeguata formazione. Questo lo dice il decreto legislativo 81 sulla sicurezza. Quindi deve sovraintendere sul discorso che i lavoratori comunque utilizzano i dispositivi di sicurezza in base a quelle che sono le norme. Poi c'è tutta la struttura della sicurezza che dice il decreto legislativo 81, dalla RSPP al preposto, alla RLS, però purtroppo alcune volte queste figure di cui il decreto legislativo attribuisce un ruolo ci sono su carta, ma la formazione, continuiamo a insistere sulla formazione, quindi l'adeguata formazione viene effettuata, i controlli da parte degli ispettori vengono fatti, i cantieri sono tantissimi, i cantieri edili aperti, gli ispettori sono insufficienti, i sopralluoghi vengono fatti a spot, non sono sufficienti, questi sono problemi che comunque continuano a esserci nel nostro settore edile.
0: Quanti controlli in media, cioè a quanti controlli avete assistito voi lavorando nei cantieri o i due operai che si trovano alle sue spalle? Quanto è povera effettivamente, quanto è povero il controllo? Perché poi ci sta dicendo, sì, esiste un responsabile della sicurezza, teoricamente esiste la figura del preposto addetto, ma di fatto spesso tutto questo rimane lettera morta. Quindi tornando a quei controlli, di che cosa stiamo parlando?
13: Stiamo parlando che a livello nazionale l'ispettorato, gli ultimi dati che sono stati dati sul controllo dei cantieri, il 75% è stato riscontrato che nei piccoli cantieri dove c'è un problema serio di salute e sicurezza, quindi i piccoli cantieri che non vengono controllati lì si annidano fortemente queste problematiche.
0: I piccoli cantieri, cioè vengono controllati, come dire, soltanto i grandi cantieri?
13: Eh sì.
0: Teoricamente, il che ci riporta però anche a questo cantiere, al cantiere che era stato predisposto per questo impianto di illuminazione del Colosseo, quindi teoricamente ci doveva essere stato un controllo. Ovviamente sono tutte cose, e lo voglio sottolineare, che poi le indagini appureranno, è troppo presto per fare ipotesi, tantomeno illazioni, però stiamo cercando di capire che cosa è successo e di ampliare lo sguardo a quello che purtroppo succede da troppo tempo. Ci diceva la formazione, questa formazione è spesso inesistente, ma ancora una volta sulla carta esiste la formazione, perché è un obbligo di legge, quindi come funziona? Viene fatta, non viene fatta realmente?
13: Ma delle volte accade, non nelle aziende più grandi o nelle aziende che comunque utilizzano il sistema della bilateralità, che comunque fa formazione, ci sono alcune situazioni che il lavoratore firma dei documenti, ma la formazione alcune volte non viene effettuata, cioè questo è...
0: Come andrete avanti?
13: Come dire, l'attestato esiste, ma il lavoratore non so se è stata fatta la giusta formazione. Quindi occorre anche vigilare su questo, perché non è solo un mero adempimento formale su carta. Ci dobbiamo dotare di questo pezzo di carta e invece andrebbe valorizzato e seguita tutta la filiera affinché il lavoratore riceve l'adeguata formazione. Del lavoratore Moretti Andrea, un ragazzo di 22 anni che faceva il lavoro particolare, altamente specializzato, 22 anni per carità, anzi ci uniamo al dolore e massima solidarietà alla famiglia, però questo lavoro è un lavoro particolare perché è su funi, sono appesi addosso alle pareti i lavoratori. Quindi questo tipo di lavoro sta venendo avanti perché c'è una riduzione del costo della produzione, perché evita di installare i ponteggi e quindi i lavoratori sono appesi su una fune dove effettuano il lavoro. Quindi tutto il giorno serve una certa formazione, una certa abilità per lavorare in questo modo.
0: E servono i controlli. Remo Vernile, che cosa farete nelle prossime ore? La richiesta a questo punto, a maggior ragione, sarà ancora più forte. È da tempo che i sindacati alzano la voce per avere più formazione, più sicurezza, più controlli, ma dopo quello che è successo, che cosa vi preparate a fare?
13: Ma noi come allora noi come FNL, come UIL, come FNL UIL portiamo avanti la campagna di morti zero sul lavoro. Chiediamo di istituire una procura per quanto riguarda l'omicidio sul lavoro, perché se in alcune situazioni viene poi riscontrato che i dispositivi di sicurezza vengono rimossi, e lì significa che si punta fortemente sulla produzione, non dando il valore alla vita della persona, si punta fortemente sulla produzione. Quindi c'è qualcuno che ha generato volutamente questo incidente.
0: Ecco, a proposito di una super procura che possa essere specializzata, anche questa è una proposta che da tempo è rimasta sulla carta e non è stata valutata, anzi spesso ci si oppone, nonostante potrebbe aiutare anche ad accelerare i processi, perché poi non solo i lavoratori muoiono, ma non c'è mai giustizia in tempi accettabili. Io la ringrazio. Grazie a Remo Vernile, grazie anche agli operai che questa mattina sono lì, sono in presidio per quello che è successo ad Andrea Moretti. Torniamo naturalmente anche più tardi e continuiamo a restare a tenere la luce accesa su questa tragedia. Dunque, vado da Sabina Angeloni, che è tornata in studio.
1: Buongiorno
0: di nuovo, Sabina.
1: E a tutti, sì.
0: Mi dispiace perché spesso ti accolgo venendo da brutte notizie, ma cerchiamo di andare avanti, vediamo come sarà la giornata di oggi.
1: Certo, come dicevamo anche prima, la giornata inizia con il bel tempo sul nostro paese e anche con temperature che nei valori minimi che si sono registrati in questi minuti, in queste ore, sono in calo rispetto ai giorni scorsi. Ad ogni modo, nel corso della giornata, come possiamo osservare dalla nostra evoluzione meteo, avremo un aumento della nuvolosità, aumento a partire da nord, in un contesto per lo più asciutto, ad eccezione, come possiamo vedere, dei settori più meridionali della Sardegna, dove potranno formarsi delle piogge o dei temporali. La nuvolosità tenderà poi ad estendersi anche alle regioni centrali, andando via via verso sud, in vista di un peggioramento delle condizioni del tempo che nella giornata di domani, già dalle prime ore della giornata di domani, andrà ad interessare soprattutto il meridione e l'area adriatica. Concentriamoci però sulla giornata di oggi, giornata che, come detto, vedrà soprattutto al mattino tanto sole su tutte le regioni, un aumento delle nubi a partire dalla seconda parte della giornata, quindi a partire dalle ore pomeridiane, che andrà ad interessare le regioni settentrionali dapprima e poi anche quelle centrali ed in seguito anche quelle meridionali. Probabilità di piogge limitate per la giornata odierna, soprattutto alla Sardegna più meridionale, e piogge che arriveranno in serata anche sull'arco alpino orientale. Per il resto il contesto si manterrà per lo più asciutto.
0: Anche al meridione, dopo alcune giornate di pioggia, finalmente torna al sereno.
1: Esatto, ma domani al sud ci sarà un nuovo peggioramento.
0: Ah, quindi era meglio che non lo dicevo così. Tu avresti omesso questa informazione.

0: Piccolo particolare, esatto. Però, come ci dicevamo anche prima, le temperature oggi saranno in lieve ripresa. Ieri sono state in calo nei valori massimi, nella giornata di oggi avremo qualche grado in più e possiamo proprio vedere il quadro delle temperature.
1: Vediamo
0: il quadro delle temperature, vediamo in generale qualche grado in più rispetto a ieri. Su tutto il versante adriatico, soprattutto su quello centro-meridionale, avremo qualche grado in più anche su tutto l'arco alpino, qualche grado in più anche sul settore ionico, mentre qualche grado in meno rispetto a ieri lo ritroveremo sulle zone più occidentali della Sardegna. Situazione che però domani tornerà nuovamente a cambiare, perché domani di nuovo avremo un calo delle temperature soprattutto lungo il versante adriatico, e questo in vista proprio del peggioramento che ci dicevamo. Vediamo infatti dalla grafica come nella giornata di domani siano attese delle piogge ed anche dei temporali soprattutto sulle regioni meridionali, sulla Sicilia.
1: Qui
0: qualcosina soprattutto nel Lazio, soprattutto
1: perché
0: sulla costa meridionale.
1: Svegliandoci molto presto, così
0: ci interessa,
1: sappiamo
0: ci
1: come dobbiamo vestirci e se dobbiamo portare l'ombrello. E queste immagini che ci sta mostrando dalla regia Maurizio Moroni invece ci mostrano che cosa è accaduto. C'è stato un violento nubifragio.
0: Esatto, nel Catanese, nella giornata di ieri. Tanta pioggia caduta, come sempre, in poco tempo. E questo chiaramente crea disagi, crea allagamenti, perché quando cade tanta pioggia in poco tempo il terreno chiaramente non riesce a drenare, non riesce a favorire il deflusso di acqua.
1: Questo nel Catanese, sempre per dare uno sguardo a quello che è successo nelle ultime ore nel mondo. Dal punto di vista meteorologico c'è stato anche un violento uragano a largo del Pacifico.
0: Sì, c'è stata una tempesta tropicale nel Pacifico orientale che si è trasformata in uragano di categoria 5, con venti molto molto forti, raffiche fino a oltre i 200 km orari, e di fatto questa intensificazione è stata favorita dal tanto calore, dalle temperature molto alte della superficie del mare, ma anche da tanta umidità.
1: E torniamo a parlare del surriscaldamento globale. Perché insomma lo dobbiamo in qualche modo
0: argomenti del giorno ormai
1: accettare. Esatto.
0: Esatto.
1: Grazie Sabina, ci ritroviamo domani alle 5.55, subito i titoli, prossima edizione del giornale. A domani. Xi Jinping accolto in via eccezionale dal presidente Trump al suo arrivo negli Stati Uniti, oggi bilaterali e la cena di gala, estesa la tregua commerciale fra i due paesi fino al 10 gennaio. Sul palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite le denunce dei leader. Zelensky attacca, Putin va fermato, un pericolo per il mondo. Il presidente iraniano mostra le foto delle vittime degli attacchi israeliani e americani. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire, ha detto il ministro Tajani nel suo discorso alle Nazioni Unite. Per questo l'Italia si batterà per una moratoria universale sulla pena di morte. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sì alla legge del Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole e modulari. Meloni, una scelta di buonsenso, a VS 5 Stelle una follia. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro che ha causato la morte di Andrea Moretti, 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Eurovolley, Italia battuta a sorprese 3-2 dalla Finlandia che va in semifinale con la Francia, è la doltratta allenata da Andrea Gianni. Ripartiamo dalla visita che è iniziata, la visita di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, che è stato accolto con tutti gli onori da Donald Trump a New York. Intanto continua l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Andiamo dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: I do not know anyone who is openly for this war, except one man.
3: Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, eccetto una persona. Il presidente ucraino Zelensky all'ONU punta il dito contro Putin. Da 5 anni il presidente russo ripete che gli basteranno pochi mesi per conquistare la regione del Donetsk, nell'est ucraino. Fallirà anche stavolta, assicura. Putin è il paziente zero, prosegue Zelensky. Va fermato perché con la sua idea di guerra contagia il mondo, minacciando l'Europa, destabilizzando Medio Oriente e Africa, infine sostenendo le capacità belliche di Corea del Nord e Iran, conclude. A New York intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev e Mosca vogliono una tregua su grano ed energia, dice Rubio, annunciando poi che gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. Lavrov replica: siamo pronti ai negoziati, ma senza sospendere le ostilità. In mattinata era stato il presidente iraniano Pezeshkian a intervenire all'ONU. Trump ci ha descritto come terroristi, afferma, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Mostra le foto dei civili uccisi dalle bombe americane e israeliane, sottolinea, e promette: non ci piegheremo, l'energia nucleare ci serve solo per il progresso economico. Il giorno prima Trump aveva detto di trovarsi a un bivio, o chiudere un'intesa con l'Iran, che non può avere l'atomica,

0: o annichilirla. E anche di Medio Oriente oggi Trump parlerà col presidente cinese Xi Jinping in visita di Stato a Washington dopo l'accoglienza con tutti gli onori di ieri sera sul tavolo, inoltre commercio e intelligenza artificiale.
1: E continuiamo su quella visita, la visita di Xi Jinping. Sentiamo Marco Clementi da Pechino.
2: Sì, buongiorno da Pechino, lo vedevamo. Dunque, Trump e Melania accolgono di persona Xi Jinping e la moglie Peng Yuan alla base militare Andrews nel Maryland in salve di cannone. Davvero tutti gli onori. Un po' era successo lo stesso nel 2017 durante la visita di Trump qui a Pechino, ma nell'ultimo faccia a faccia, sempre qui nella capitale cinese a maggio, Xi aveva mandato il suo vicepresidente. In questi casi la forma è sostanza. Partner, non avversari, siamo due grandi nazioni, così Xi in una nota subito dopo l'arrivo di fusa dalla diplomazia del dragone. Dazi, intelligenza artificiale, terre rare, la questione Taiwan sul tavolo e ovviamente anche le crisi internazionali, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, dove Trump si è impantanato in Iran e ora, 40 giorni dall'elezione di midterm, conta, spera, nell'appoggio di Pechino, ricordiamolo, grande acquirente di petrolio russo, di petrolio iraniano. Ma anche la Cina ha bisogno degli Stati Uniti perché la sua economia dipende dalle esportazioni, visto che i consumi interni non decollano. Intanto una notizia, cioè è stata prorogata di 2 mesi la tregua commerciale, doveva scadere a novembre, dunque scadrà a gennaio. E poi il tema dell'intelligenza artificiale, il dragone considera gli allarmi dagli Stati Uniti solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore, forse l'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime. Intanto Xi si è portato una folta delegazione di imprenditori, c'è anche il giallo su alcuni di loro che sono sulla blacklist americana, e questo pomeriggio, dunque nella mattinata di Washington, ci sarà la cerimonia nel Giardino delle Rose e poi il faccia a faccia a porte chiuse. Ne parleremo. Di nuovo a voi.
1: Torniamo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ieri il discorso anche del vice premier Tajani è tornato a ribadire la necessità che si riapra lo stretto di Hormuz. Poi ha detto che l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. Su questo sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: L'ONU nacque nel 1945 da un mondo distrutto che aveva compreso una verità elementare. Da soli si perde tutti. 81 anni dopo, quella lezione vale più che mai. Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Con questa convinzione l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. È una battaglia di civiltà per la vita e la dignità della persona che conduciamo da anni proprio qui in questo palazzo di vetro.
1: E ha ribadito anche Tajani la richiesta di una pace giusta per l'Ucraina. Intanto questa notte nuovi attacchi su Kiev, ci sono state almeno 2 vittime, diversi feriti, è stato danneggiato un ospedale, un reparto di maternità. Si fa più concreta la possibilità di attacchi di Mosca anche in Europa, almeno così secondo il quotidiano Il Mondo, che stamattina fa sapere, citando un'indagine dei servizi segreti americani, che esisterebbe un piano del Cremlino per colpire la Francia, la Spagna e anche il nostro paese. Su questo torniamo naturalmente. Il via definitivo alla legge delega sul nucleare dopo l'ok della Camera il 4 giugno, c'è stato ieri il sì anche del Senato. Alle 7:30 ci sarà il Ministro dell'Ambiente, qui a Mattina 24 ne parleremo. È atteso in giornata anche il Consiglio dei Ministri e torna al centro la questione relativa alla scuola. Gabriele Martelloni.
4: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas e greggio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia.

0: Al DDL sul nucleare, il centrodestra, a partire da Forza Italia, applaude alla svolta energetica ma anche culturale. La Lega e noi moderati parlano di momento storico per la nostra sovranità. Per il Verde Bonelli però si tratta di centrali costosissime che non alleggeriscono le bollette di oggi. Ma il dibattito si infiamma sui temi economici. Il centrodestra accoglie come una conferma del buon governo le stime e il rialzo per l'Italia dell'Ocse. Soddisfazione da Fratelli d'Italia. Nonostante permanga la procedura di infrazione, l'Italia tiene insieme crescita e conti pubblici. Per il centro-sinistra il governo Meloni ha gestito male i conti e nessuno si è occupato dei bisogni degli italiani. Così il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD e Italia Viva. Restano però anche le frizioni sulla scuola, con il centrodestra che rivendica la proposta del tetto agli studenti stranieri e invita a non strumentalizzare il presidente Mattarella.
1: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il presidente della Repubblica, perché le parole del presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con i provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lasciano delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
0: Per le opposizioni quella del governo è vergognosa propaganda sulla pelle dei bambini. E a meno di una settimana dall'approdo alla Camera della legge elettorale, il centro-sinistra accusa la maggioranza di non pensare alle vere priorità del paese.
2: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburante, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
3: E allora, avete visto quelle che sono le critiche, restando sulla nuova legge delega sul nucleare, le critiche delle opposizioni. C'è soddisfazione invece da parte di Confindustria, che ha fatto i calcoli, parla di un impatto sul paese che potrebbe arrivare a segnare il 2,5% del PIL. Annalisa Salzano.
4: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. A quasi 40 anni, dunque, dallo stop seguito al referendum dell'87, il Paese si dota di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al Governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica, fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. È una giornata storica per l'Italia, esulta il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin, per il quale il nucleare sostenibile renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo. Ed esulta il vicepresidente di Confindustria per l'energia Aurelio Regina, che parla di svolta storica. Il rilancio del nucleare in Italia, ricorda in una nota Confindustria, si baserà sugli impianti più moderni disponibili, come i reattori di terza e in futuro di quarta generazione. Impianti che garantiscono produzione stabile di elettricità, basse emissioni, ridotti consumi e costi prevedibili, oltre ad elevati standard di sicurezza. A proposito di costi, le stime più recenti calcolano tra i 70 e i 110 dollari al megawattora, in linea con le altre tecnologie decarbonizzate, contro un costo attuale dell'elettricità in media con un PUN di circa 210 euro al megawattora. Secondo le stime sempre di Confindustria, il nucleare porterà circa 117.000 nuovi posti di lavoro e un impatto economico che può superare i 50 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il 2,5% del PIL.
3: Siamo allo sport, l'Eurovolley, l'Italia ha battuta 3-2 dalla Finlandia, che va in semifinale con la Francia. Il servizio di Edi Dembiski.
5: L'Italia è fuori dall'Europeo organizzato in casa, sul più bello, ai quarti di finale, quando fa più male, perché è del tutto inaspettato. Non ci sono molti giri di parole o spiegazioni razionali per spiegare la caduta contro la Finlandia al tie-break. È lo sport, è la famosa legge del campo e almeno in questo senso la meritocrazia premia chi fa meglio dell'altro. E sì, i finlandesi sono stati migliori degli azzurri, perché sotto di un set non si sono né snaturati né disuniti. Al contrario, le facce di Capitan Gianelli e compagni si sono fatte tese, quasi impaurite. Eppure, a fatica, al quinto set questa Italia imbattuta fin lì c'era arrivata, fino a spingersi sull'11-8. Pareva fatta, poi il buio, la Finlandia che ci crede e l'Italia che invece smette di farlo. Brucia e lo farà ancora per un po'.
6: Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto veramente molto molto bene, perché bisogna riconoscergli anche il valore che hanno messo in campo. Noi siamo andati un pochino a corrente alternata su alcune cose, non è che possiamo prendercela con qualcuno, perché alla fine, anche se la partita era difficile, l'abbiamo giocato. Com'è questo gruppo, come sono questi ragazzi, hanno tenuto duro, hanno cercato di trovare, diciamo, abbiamo cercato di trovare soluzioni.

0: di fatto comunque la squadra anche in una giornata un po' complicata ha cercato di uscirne e c'era insomma quasi riuscito.
1: E l'estranea di Paolo Strippoli, il film che l'Italia candida per la corsa agli Oscar, un segnale di fiducia che mi commuove, queste sono state le parole del giovane regista. I particolari li vediamo con Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
2: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile e non vedo l'ora che la gente, ecco, veda il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
3: Stordito e onorato, Paolo Strippoli all'alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film L'estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga, ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination, che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo e l'Italia con Strippoli comincia a sognare.
1: Andrea Moretti, 22 anni, quella caduta che gli è costata la vita per 10 metri al Colosseo, si lavorava all'impianto, al nuovo impianto di illuminazione. Vogliamo tornare lì, proprio in quest'area che è stata interdetta dopo un attimo di esitazione da parte del ministro Giuli. Ci siamo stati già quando ancora le luci del giorno non erano arrivate, con un presidio della UIL, la richiesta di sicurezza che continuano ad avanzare con forza, a maggior ragione dopo quello che è successo. I sindacati, sono arrivate le luci del giorno, c'è Stefano Corradino, e torniamo da te Stefano. Naturalmente c'è un'indagine che è appena iniziata, troppo presto per dire che cosa sia successo, l'imbracatura c'era, ce l'aveva Andrea Moretti, tra l'altro un operaio altamente specializzato, forse non era ancorata, però raccontaci quello che sappiamo per il momento.
4: Sì Adele, certamente la inchiesta da parte della magistratura che ha aperto un'indagine per omicidio colposo è ancora all'inizio. Le prime cose che sappiamo sono proprio queste, cioè che quando gli investigatori sono arrivati sul posto hanno trovato Andrea Moretti con l'imbracatura addosso, ma la fune non era assicurata, la fune che non era spezzata tra l'altro, quindi una delle ipotesi è che potrebbe essere non stata agganciata nel modo opportuno, ma ovviamente è un'inchiesta che è appena iniziata e quindi servirà una perizia tecnica approfondita proprio su tutta l'attrezzatura. È stato utilizzato un drone per cristallizzare la scena e poi sono stati già sentiti e verranno risentiti anche i colleghi di lavoro di Andrea Moretti, uno dei due tra l'altro è il cognato del 22enne, che erano nei pressi quando è avvenuta la tragedia, non l'hanno vista ma hanno sentito purtroppo il tonfo. Quindi ovviamente è tutta una vicenda da approfondire, a partire appunto dagli elementi che abbiamo a disposizione. Ricordiamo appunto che lui era a mezzanotte e mezzo qui a fare questo lavoro per un nuovo impianto di illuminazione. Anche l'orario per un lavoro così delicato è uno degli elementi su cui si sta dibattendo, gli stessi sindacati ne hanno parlato, perché ovviamente è un lavoro complicato, fatto appunto sulle funi, in alta quota, non con dei ponteggi, quindi questo rende ancora più difficile e più rischioso questo tipo di lavoro, sebbene ricordiamo che Andrea Moretti era un operaio specializzato, ma ricordiamo anche che aveva 22 anni, quindi c'è tutto il tema della formazione dei lavoratori. Per questo fin dalla giornata di ieri, nelle ore immediatamente successive, i sindacati sono arrivati qui, hanno fatto dei presidi spontanei, c'è stata una fiaccolata ieri sera intorno alle 19 con delle sagome per terra proprio qui nel punto dove ci troviamo. Anche gli studenti sono arrivati qua per contestare anche il fatto che molte delle vittime sono vittime dell'alternanza scuola-lavoro e quindi c'è bisogno di una formazione adatta soprattutto per questi,
1: ecco,
4: per i giovani. Quindi, insomma,
1: ecco,
4: sono
1: Stefano,
4: tanti.
1: Proprio ampliando, sì, quello che ci stai raccontando, tra l'altro proprio tu ti sei occupato spesso di quella che è la strage sul lavoro e io vedo, restiamo su queste immagini che ci stavi raccontando, il presidio degli studenti, le bandiere della CGIL, soprattutto quelle frasi, fermiamo appunto la strage, perché di strage si tratta. Da questa mattina stiamo ripetendo il numero delle vittime, si dice sono calate rispetto all'anno scorso, ma restano sempre troppe, 1189. Tu ci dicevi la necessità di formazione, la sicurezza, e questa ancora di più dopo quello che è successo è la richiesta che avanzano i sindacati. Prima noi lo abbiamo sentito con la UIL, in un'area in cui ti trovi che resterà interdetta anche oggi.
4: Sì, resterà interdetta anche oggi, questo per scelta del ministro Giuli. I lavoratori saranno all'interno con il lutto al braccio, questo hanno richiesto i sindacati. L'USB ha proclamato una giornata di sciopero fino alle 19 di questa sera. Abbiamo sentito prima dalla UIL ricordare che c'è una richiesta da parte loro di istituire una procura legata proprio agli omicidi sul lavoro, quindi smettere anche di chiamarle morti bianche, perché, come dire, non c'è niente di candido in queste morti, ma sono davvero veri e propri omicidi sul lavoro. E quella relazione annuale dell'INAIL che proprio due giorni fa è uscita e che parla di circa 1200 morti sul lavoro, ricorda tra l'altro un aumento esponenziale delle denunce, oltre 600.000 all'anno, e poi le malattie professionali aumentate tantissimo anche nel corso dell'ultimo anno. Quindi è appunto una strage quotidiana, è quello che ripetevano e scrivevano ieri durante il presidio, durante la manifestazione. Scrivevano anche, come dire, una frase forte, importante, cioè che l'umanità deve sempre venire prima del profitto.
1: E visto che facevi riferimento alla relazione dell'INAIL, un altro dato: da 3,4 miliardi del 2001 a 47 miliardi, pensate, è passato il tesoretto dell'INAIL, ma ancora troppo poco e in modo troppo confusionario si investe sulla sicurezza. Stefano, grazie, noi ti ritroviamo più tardi. Torniamo invece a parlare adesso di scuola, perché la giornata del Consiglio dei Ministri e soprattutto quella norma sul tetto agli studenti che non parlano italiano e che devono esserci nelle classi sarà al centro, sarà sul tavolo appunto del Consiglio dei Ministri. Ma noi parliamo di scuola perché a Lamezia Terme si è verificato un caso simile a quello che è accaduto a Centocelle. Per fortuna qui alcuni ragazzi, alcuni studenti lo hanno fermato prima che si compisse. C'è Michele Carlino. Buongiorno Michele, dici di più.
5: Sì, buongiorno. Capire il ruolo delle chat di Telegram, capire chi c'era dall'altra parte dello schermo, questo è uno dei punti su cui si concentrano le indagini all'indomani dell'aggressione sventata qui a Lamezia Terme. I carabinieri hanno sequestrato il telefono di un 14enne che avrebbe progettato di accoltellare la propria insegnante di italiano. Nei messaggi i carabinieri cercano di ricostruire come sia maturato questo proposito e se qualcuno possa eventualmente averlo potuto incoraggiare, e questa è un'ipotesi da verificare. Il ragazzo intanto è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minori di Catanzaro e martedì mattina dopo il ritrovamento del coltello da parte dei militari nascosto in un bagno si è avviata una ricostruzione secondo la quale il ragazzo avrebbe avuto l'intenzione di usarla contro la docente per vendicarsi dopo una bocciatura che avrebbe subito. A interrompere questa sequenza sarebbero stati proprio i compagni che, avendo colto la gravità della situazione, si sono rivolti a delle persone adulte che così hanno consentito di lanciare l'allarme ai carabinieri e di evitare che qualcuno rimanesse ferito. Su questa capacità di chiedere aiuto, ieri la dirigente scolastica dell'istituto, Mariangela Bilotti, ha sottolineato il ruolo svolto dai ragazzi che hanno avuto il coraggio di rivolgersi agli adulti e di chiedere un intervento della legalità. Dunque la scuola adesso dovrà accompagnare i ragazzi nella comprensione di quello che è accaduto. Quello che vedete alle mie spalle, fra un po' riprenderanno le lezioni e dovranno rispondere alle domande e alle preoccupazioni anche delle famiglie. Il comune ha messo a disposizione degli psicologi e degli assistenti sociali per aiutare questo tipo e dare sostegno a queste persone. Mentre le indagini ricostruiscono le responsabilità, ci si prepara ad un percorso lungo di ascolto e di sostegno per la comunità scolastica. E per il momento questo è tutto.
1: Michele, grazie. Il cancello della scuola è aperto, è ancora presto, ma fra poco, lo dico agli spettatori di Rai 3, ti ritroviamo anche per tornare su questa vicenda con altri aggiornamenti, magari per intercettare anche gli insegnanti, gli studenti. Ti ritroviamo a Buongiorno Italia. Saluto gli spettatori di Rai 3. Noi continuiamo, andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48.

0: E allora, siamo partiti questa mattina anche fotografando e continuando a raccontarvi quello che sta accadendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove centrale è stato la questione relativa a Gaza. Ci dobbiamo vergognare di quello che stiamo facendo a Gaza, ha detto senza mezzi termini Macron, ricordiamolo, 75.000 vittime accertate. C'è un paese che da sempre è schierato in prima linea e anche questo paese non usa mezzi termini nel denunciare quello che sta facendo Israele. Stanno facendo discutere nelle ultime ore le parole del CT dell'Irlanda. Ha detto: non stiamo giocando con Israele relativamente al match che si disputerà il 27 settembre, stiamo giocando contro Israele. Vorrei farvi vedere questa immagine, se ci riusciamo, dalla regia. Non stiamo giocando con il genocidio, stiamo giocando contro il genocidio. Queste le sue parole. Allora, c'è Daniele Fisichella, è un collega a Londra. Daniele, buongiorno, grazie buongiorno. Di essere con noi questa mattina, perché vorremmo andare un po' più a fondo in quella che è poi la polemica che si è aperta. Naturalmente c'è stata una presa di posizione forte anche da parte della Federcalcio israeliana. Si prevede che possa accadere di tutto il 27 settembre e poi anche al ritorno. Ci spieghi, ci fai capire esattamente che clima si respira da parte dell'Irlanda?
1: Sì, la partita in programma il 27 settembre si giocherà in campo neutro in Ungheria a Debrecen, e questa dovrebbe essere la partita casalinga da parte di Israele. La nazionale israeliana è già abituata a giocare ovviamente in campo neutro, ma la vigilia di questa partita è stata accompagnata da una richiesta da parte di atleti professionisti irlandesi, di tifosi e della società civile, una richiesta di boicottaggio di entrambe le partite, perché già da quando le due nazionali sono state sorteggiate assieme nello stesso girone di Nations League, la società irlandese e la politica irlandese ha chiesto a gran voce di non disputare questa partita. Questo perché l'Irlanda è storicamente da sempre una delle nazioni europee che ha sposato la causa palestinese in maniera più forte. Già nel 2024 l'Irlanda era stata tra le prime nazioni a riconoscere ufficialmente lo Stato della Palestina, poi più tardi aveva accompagnato il Sudafrica nel caso contro Israele alla Corte Internazionale di Giustizia, l'accusa di genocidio, ma anche in passato, in base alla storia irlandese, soprattutto in base a quelli che sono i paralleli tra la dominazione da parte dei britannici e la segregazione, l'Irlanda si sente molto vicina alla causa palestinese, anche se in realtà non ci sono vincoli di razza, vincoli sanguigni o altri vincoli storici, però da questo punto di vista sicuramente la mobilitazione è stata sempre molto forte.
0: 160 sportivi irlandesi hanno firmato una lettera in cui chiedono di boicottare il match. Andremo a vedere, continueremo a vedere che cosa capiterà nei prossimi giorni, man mano che si avvicina quella data, la data del 27 settembre. Daniele, io ti ringrazio intanto. Grazie di essere stato con noi questa mattina. E dunque, subito il meteo e i titoli, ripartiamo con la rassegna stampa. Plenty to play for.
2: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore nubi in aumento al nord, ma per una nuvolosità per lo più stratiforme con basso rischio precipitazioni. Inizialmente sereno sulle regioni centrali, nella seconda parte della giornata tendenze a velature anche spesse. Condizioni di stabilità atmosferica al sud, con un cielo generalmente privo di nubi e una ventilazione debole settentrionale. Variabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche pioggia, specie sul settore sudorientale, sereno poco nuvoloso sulla Sicilia. Temperature che, dopo essere diminuite, tenderanno a risalire lievemente al centro-nord con punte massime intorno ai 28-29 gradi.

Xi Jinping accolto in via eccezionale dal presidente Trump al suo arrivo negli Stati Uniti, oggi bilaterali alla cena di gala, estesa la tregua commerciale fra i due paesi fino al 10 gennaio. Sul palco delle Nazioni Unite le denunce dei leader, Zelensky attacca, Putin va fermato, è un pericolo per il mondo, il presidente iraniano mostra le foto delle vittime degli attacchi israeliani e americani. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire, ha detto il ministro Tajani nel suo discorso alle Nazioni Unite, per questo l'Italia si batterà per una moratoria universale sulla pena di morte. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sia alla legge del Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole e modulari, Meloni è una scelta di buonsenso, AVS 5 Stelle una follia. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro che ha causato la morte di un giovane operaio, si indaga per omicidio colposo. Eurovolley, Italia battuta a sorpresa 3-2 dalla Finlandia che va in semifinale con la Francia, la squadra d'Old Trafford è allenata da Andrea Gianni.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Arriveremo alla politica, arriveremo all'attesa per il Consiglio dei Ministri di oggi, quello che dovrebbe partorire il decreto sul tetto degli studenti stranieri nelle scuole italiane, la mediazione del Quirinale, meglio l'interlocuzione tra il governo e il colle più alto della Repubblica. Arriveremo a parlare di legge di bilancio, della voce di Matteo Salvini che continua a chiedere uno scostamento e dunque possibilità di muoversi andando ben al di sopra del 3,1% nel rapporto tra deficit PIL. Arriveremo a parlare di quel che è accaduto ieri sul palco delle Nazioni Unite col presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato le foto di bambini uccisi dagli attacchi israelo-americani, ha accusato Washington e Tel Aviv di terrorismo. Dicevo, arriveremo a tutto questo, però prima partiamo da Andrea, cioè da questo ragazzo di 22 anni morto di lavoro, morto sul luogo di lavoro, ed è la prima pagina del Manifesto, l'unico quotidiano a ben guardare che dedica, tra quelli nazionali, il titolo d'apertura a questa tragedia ennesima sul lavoro, un giorno come tanti. Andrea aveva 22 anni, è precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il nono morto sul lavoro, il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Questa è la prima pagina del Manifesto. Allora partiamo da qua, anche nella lettura dei quotidiani, partiamo da questo racconto che peraltro, come avete visto seguendoci cordialmente come fate tutte le mattine, lo abbiamo già accompagnato all'alba, no? In Mattina 24. Morire sul lavoro a 22 anni, operaio cade nel vuoto al Colosseo. Andrea Moretti aveva 22 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando. Era un operaio acrobatico, quelli che si aggrappano agli edifici come fossero montagne da scalare, facendo risparmiare il costo dei ponteggi. Stava operando al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo quando è caduto da un'altezza di 10 metri, uno dei posti più noti al mondo, che ha fatto da cassa di risonanza una tragedia che per l'Italia è cronaca quotidiana, ma nei giornali locali. Il monumento è stato chiuso, come era ovvio, anche se il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha disposto il divieto di accesso a tutta l'area, e non solo a quella oggetto dei lavori, solo dopo le polemiche scaturite dall'apertura del Mattino. Il ministro ha deposto una corona di fiori sotto l'anfiteatro e ha detto: abbiamo deciso di rendere solenne questa tragedia, non vogliamo che si ripeta, e domani, quando i cancelli verranno riaperti, stamane però la conferma che resterà chiuso, come avete sentito, i dipendenti del parco archeologico del Colosseo porteranno un segno di lutto. Questo il racconto che fa il Manifesto, al quale accompagniamo e aggiungiamo quello che fa Repubblica, perché ci mette un elemento in più che non è di secondo piano, tutt'altro, almeno dal nostro punto di vista. Morte sul lavoro al Colosseo, operaio precipita da 10 metri, il monumento resta chiuso. Andrea Moretti, 22 anni, è morto nella pancia del Colosseo. Eccolo l'elemento in più, lavorava in subappalto. Era un operaio specializzato, un rocciatore, si guadagnava da vivere in bilico nel vuoto. Da Crognaleto, un comune di 1000 abitanti in provincia di Teramo, un cantiere dopo l'altro era arrivato a mettere le mani su uno dei monumenti più ammirati al mondo. Martedì notte, per conto della Moretti Quintilio SRL, stava cablando il nuovo impianto di illuminazione a LED dell'anfiteatro Flavio del Colosseo, un appalto da 5.161.000 euro, sponsorizzato da TOZ, dal Ministero della Cultura, in cui sono stati previsti 121.000 euro di costi per la sicurezza. Questo il quadro. Andrea era appeso in cima alla volta del terzo livello, doveva far arrivare i cavi della corrente alla lanterna posizionata al piano inferiore nel cuore del monumento, in corrispondenza di via Labicana. Alle 23.30 probabilmente stava scendendo dalla parete, si sarebbe dovuto calare lentamente fino a terra usando la fune di sicurezza assicurata a un occhiello in ferro fissato a un pilastro che avrebbe dovuto fare da passante. Invece ha fatto un volo di 10 metri ed è morto sul colpo. Aggiungiamo a questi articoli anche quello del quotidiano Avvenire. Eccolo qua, la tragedia di Andrea, 22 anni, precipita dal Colosseo e muore. L'operaio rocciatore stava lavorando alla nuova illuminazione quando è caduto nel vuoto, non aveva l'imbragatura agganciata alla fune,
Meloni dice inaccettabile, Anmil torna alla carica sull'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. E allora questo capitolo lo andiamo a chiudere tornando sul quotidiano dal quale siamo partiti, e cioè il manifesto e alla riflessione di Valentina Porcheddu. Difficile accettare che nel XXI secolo uno dei monumenti più celebri al mondo, principale attrattore di un parco archeologico che secondo gli ultimi anni dati disponibili ha registrato in un anno approssimativamente 15 milioni di visitatori, ecco, è difficile accettare che questo debba essere associato alla morte di un lavoratore. Questo è il quadro. In questo contesto ha suscitato sconcerto che il parco archeologico del Colosseo, stazione appaltante, dunque tre soggetti, il cui ruolo sarà oggetto degli accertamenti della magistratura, non abbia disposto nell'immediatezza la chiusura del monumento. Nel comunicato diffuso alle 7:47 dal Ministero della Cultura, dopo le parole di cordoglio, si annunciava infatti la chiusura in segno di lutto del solo settore del secondo ordine, quello in cui era avvenuto l'incidente, sottolineando che l'area non era stata sottoposta a sequestro, una precisazione rasentante il cinismo che finiva quasi per trasformare quella scelta in un gesto di buonismo. Rimbalzata rapidamente sui social media, la nota ha suscitato reazione e indignazione, la protesta dei sindacati e la chiusura dell'intera struttura. E allora anche la decisione di non chiudere il monumento aveva suscitato le proteste dei sindacati. In quella drammatica circostanza, torniamo ad altri eventi, evidentemente Giulia aveva disposto in segno di lutto lo spegnimento delle luci dell'anfiteatro. Oggi una nuova tragedia ci ricorda che la tutela dei lavoratori non può essere subordinata alla logica del fare cassa tra flussi turistici sempre più incontrollati, esposizioni in serie a carattere commerciali e progetti volti a rendere ancora più attrattivo un antico edificio per spettacoli trasformato da

al Ministero della Cultura in una moderna, dice il manifesto, macchina da soldi, anzi come da titolo, una macchina da soldi senza freni. E questo è uno dei racconti dei quotidiani, uno dei possibili inizi della nostra rassegna stampa, ed è stato l'inizio della nostra rassegna stampa. Poi ovviamente c'è il tema della scuola, e lo avevamo anticipato, avevamo detto ci saremmo arrivati. Il Messaggero, che ha la foto del Colosseo e di Andrea Moretti in primo piano con titolo Morte al Colosseo, apre come titolo forte invece proprio su questo tema oggi il decreto, con il governo che apre alle richieste del Colle l'interlocuzione presente tra il Colle più alto della Repubblica e Palazzo Chigi, gli alunni spostati solo in istituti contigui, freno alle multe, e cioè quell'idea che quell'ove possibile, meglio, che Sergio Mattarella aveva messo in quella ormai famosissima circolare del 1990, anzi in quelle circolari, 89 una, 90 l'altro, torna di stringentissima attualità nell'interlocuzione col Quirinale. Diventa fondamentale quel ove possibile, e cioè tradotto, dove c'è la condizione per applicare pienamente l'articolo 34 della Costituzione, quindi il diritto all'istruzione. Scuola, i paletti del Colle, è il titolo che fa Repubblica. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, poi come sappiamo il concetto non è gli stranieri, ma quei ragazzi e quelle ragazze di cittadinanza non italiana che hanno problemi con la lingua italiana, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la mediazione del Colle, i paletti del Colle, l'interlocuzione del Colle, insomma ciascuno scelga l'espressione che ritiene più calzante. La presa di posizione della CEI, non una novità, visto che aveva parlato già lunedì Monsignor Zuppi, preservare la coesione sociale. Questa era la prima pagina per l'appunto del quotidiano La Repubblica, la quale accompagniamo, anche quella della Verità, che evidenzia allo stesso modo la mediazione del Colle, ma ovviamente gli dà una lettura molto diversa da quella di Repubblica. Le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto, al lavoro pure gli uffici del Colle, insomma una mediazione che per la Verità è superiore alla linea di demarcazione che dovrebbe dividere il potere esecutivo, quello del governo e quello di un organo di garanzia come la Presidenza della Repubblica. Ma questa è una lettura ci sia concesso consueta, mettiamola così, per il quotidiano di Belpietro. Oggi il decreto, dicevamo, in Consiglio dei Ministri, almeno a stare alle anticipazioni, di certo finché non arriva l'ordine del giorno non c'è nulla. L'apertura del governo alle richieste del Colle è il Messaggero, e allora lo leggiamo. Sarà un decreto legge, il governo ha necessità e urgenza di varare la mini riforma della scuola, tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, divieto dell'uso di burka e niqab per gli alunni. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri darà il primo via libera al testo. Un dettaglio, che un dettaglio evidentemente non è, necessità e urgenza, in punta di diritto costituzionale, meglio in punta di articoli della nostra Costituzione, sono due elementi fondamentali per arrivare a un decreto. Dov'è la necessità? Dov'è l'urgenza? Anno scolastico iniziato per un provvedimento che peraltro non interverrà sulle classi già formate, e ci mancherebbe altro ovviamente, ma solo disponendo interventi qualora arrivassero nelle classi e negli istituti dei nuovi iscritti. Questo è l'immediata applicabilità di questo decreto, che poi ovviamente dovesse essere approvato, dovesse essere convertito in legge, sarà operativo compiutamente dal prossimo settembre. Nei fatti riguarderà pochissimi, veramente pochissimi casi. Tenuto blindatissimo dal Ministero dell'istruzione e al centro di un vivace confronto, per usare un eufemismo, tra Palazzo Chigi e Quirinale, fino a stamattina sono proseguite serrate le interlocuzioni con gli uffici tecnici del Colle per limare i dettagli, che dettagli non sono, per chi ha ascoltato da vicino le parole pronunciate ad Amatrice dal capo dello Stato Sergio Mattarella e il suo appello contro le classi ghetto. E anche volendo riandare a rispolverare quella normativa che fa riferimento meglio quella circolare, che non aveva forza di legge, dell'89 e quella del 90,
il senso politico era decisamente diverso rispetto a quello attuale, non c'era la tutela dei bianchi a rischio fuga, quello che ha detto il ministro Valditara, c'era la volontà di integrare gli stranieri nelle classi, articolo 34 della Costituzione in purezza nell'orizzonte mattarelliano dei 36 anni fa.

Gli stranieri a scuola, più deroghe che tetti, la lente del Quirinale. Oggi pomeriggio, scrivono Iasevoli e Picariello, le parole diventeranno decreto. Dopo 96 ore di annunci, polemiche e messaggi indiretti tra Palazzo Chigi e Quirinale, il governo toglierà il velo dal provvedimento che vorrebbe stabilire una proporzione nelle classi tra italiani e stranieri, con quel tetto al 30% che, come ha precisato il ministro dell'istruzione Valditara, non sarebbe legato all'etnia ma alla debolezza delle competenze linguistiche. Un provvedimento che, per come si è compreso anche ieri durante una conferenza stampa convocata dalla Lega e nel corso della quale è intervenuto, collegato da New York, il ministro Valditara, il tetto sia impraticabile, le deroghe, quando il tetto è impraticabile, ove possibile, circostanza questa che fa pensare a una situazione sostanzialmente invariata rispetto a quanto accade oggi. È molto interessante quello che scrive Avvenire, sostanzialmente invariata rispetto a quello che accade oggi. Noi prima avevamo detto poche, pochissime classi, sostanzialmente invariata, che cambierà poco o nulla, sicuramente nell'immediato, perché riguarda solo i nuovi entrati, ma anche in prospettiva, perché quelle ove ci sono le condizioni e quella possibilità di deroghe, apre un capitolo tutto nuovo. Spostamenti di pochi chilometri, dubbi sul divieto di velo, ecco le linee rosse del Quirinale, Ciriaco, De Cicco, Repubblica, i paletti del Colle, no? Il titolo del quotidiano diretto da Stefano Cappellini. Trattativa serrata tra Palazzo Chigi e gli uffici legislativi del Quirinale, l'incertezza che pare essere ancora presente tra decreto legge, necessità e urgenza immediatamente applicato, e decreto legislativo. A sera lo Stato Maggiore Meloniano veicola una sola certezza: un testo sulla scuola approderà oggi in Consiglio dei Ministri, il resto è avvolto da nebbia fitta, appeso a una trattativa serrata tra gli uffici di Palazzo Chigi del Quirinale. Il Colle chiede garanzia a una scuola vicino casa a tutti gli studenti e frena sul divieto di burka e niqab in classe. Non si sa neanche se il provvedimento alla fine sarà davvero un decreto, perché quando su Roma cala il buio riprende quota l'ipotesi di un disegno di legge, quindi significa che dovrà essere consegnato al Parlamento con tutti i tempi che questo si porta dietro. E siccome nel caso fosse questa strada, disegno di legge dovrebbe arrivare soltanto in Parlamento nel cuore della sessione di bilancio che sta per aprirsi, i tempi sarebbero dilatati. Dopodiché c'è un tema politico, e cioè il fatto che Meloni ai suoi, alla festa dei giovani Fratelli d'Italia, domenica ha promesso un decreto, ha promesso una misura da toccare subito, tangibile, quantomeno da sventolare subito, visto che di tangibile verosimilmente non avrà tantissimo nell'immediato, come scriveva Avvenire. E quindi bisognerà capire se prevarrà l'idea di un percorso lento, di una risposta che sia immediata, di un provvedimento immediato. Scuola svelata, questo è il giornale. Islamizzazione, Lega in campo, i vescovi resistono sulle quote in aula, Salvini presenta un pacchetto, Valditara che interviene in quella conferenza stampa che abbiamo già evocato e che dice no alle classi ghetto, come si sottolineava in precedenza, e aggiungendo alla lettura del quotidiano Il Giornale anche quella di Libero, vi mostriamo come questo quotidiano va a evidenziare dal loro punto di vista, dal suo punto di vista, per l'appunto, come anche la sinistra si sia orientata negli anni in quella direzione. Allora, dopo aver scomodato financo Sergio Mattarella l'altro giorno, ora D'Alema, Bersani, Bindi approvarono il tetto agli stranieri. Nel 99 il governo di Baffino, che sarebbe D'Alema, varò il regolamento del testo unico sull'immigrazione che evitava la predominanza dei non italiani, eppure il PD continua a accusare il governo di strumentalizzare Mattarella. Però un conto è strumentalizzare Mattarella, verrebbe da dire, per l'accusa dell'opposizione, un conto aver messo in campo delle misure in quell'ottica di cui sopra, cioè la tutela, come provavamo a dire in precedenza, dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze di origine straniera che vanno a scuola nel nostro territorio. Dopodiché c'è un suggerimento che un importante e ascoltato pedagogista come Daniele Novara si permette, come dire, di suggerire alla politica: la cittadinanza inizia a 3 anni. Il percorso di inclusione, potremmo dire, no? Allargando la sintesi necessaria di un titolo. La questione linguistica per i bambini e le bambine che arrivano in Italia è davvero importante e non si può ridurre a merce da campagna elettorale. Poter comunicare adeguatamente, come ci ricorda Don Lorenzo Milani, è fondamentale.

fondamentale per i processi di cittadinanza, per avere voce nel mondo civile, per poter contare qualcosa, in sintesi, per essere cittadini. Dobbiamo assolutamente creare tutte le condizioni possibili perché i bambini e le bambine che arrivano in Italia da ogni parte del mondo, e come è noto l'Italia è meta di arrivo di 190 nazionalità diverse, possano godere nelle migliori condizioni per imparare la nostra lingua, diventare cittadini con tutti i diritti e sapersi collocare adeguatamente all'interno delle regole, delle norme, delle leggi della nostra società, e cioè per godere dei diritti, avere contezza dei doveri, no? Per dirla in sintesi. Per fare questo c'è una mossa giusta che viene sistematicamente dimenticata, anche perché i temi educativi non sono di certo all'ordine del giorno. Qual è la mossa giusta? Quale sarebbe la mossa giusta? Si tratta della necessità di rendere obbligatoria la scuola dell'infanzia, ossia il ciclo 3-6 anni, scuola che ritengo, e non solo io, la più importante in assoluto per la crescita personale e anche sociale di un individuo. È dai 3 ai 6 anni che si creano gli apprendimenti di base che poi servono per tutta la vita, compresa la padronanza adeguata della lingua, ma non solo, perché le basi per le competenze socio-affettive, le competenze socio-relazionali e tutto l'adattamento ai valori e alle esigenze di una comunità si formano in questo periodo. E allora aggiunge professor Novara, ed entriamo dentro Avvenire, la scuola dell'infanzia è quindi una necessità per una buona partenza fatta di relazioni, apprendimenti basilari, adeguata socialità. A 3 anni un bambino, se collocato in un ambiente linguistico full immersion, la scuola dell'infanzia, è in grado di imparare la nuova lingua in meno di 6 mesi. Dobbiamo sfruttare questa finestra per offrire a tutti i bambini che arrivano in Italia uguali opportunità. E se apri questa finestra, se intraprendi questa strada, quella giusta, dice Daniele Novara, il problema della classe ghetto non ce l'hai, perché arriverebbero alla scuola elementare, anzi primaria come si dice adesso, con una competenza linguistica adeguata, che è poi il parametro di riferimento delle misure che intende mettere in campo il governo e il ministro Valditara nello specifico. E questo è un pezzo del nostro racconto. L'altro chiama in causa l'economia, chiama in causa quel tema della procedura di infrazione che resta per il nostro paese, di una sessione di bilancio che nei fatti è già iniziata, attendeva solo questo dato per entrare nel vivo. A quel dato non è quello che si attendeva il governo, come è noto il rammarico di Giancarlo Giorgetti. E come è nota la posizione di Matteo Salvini, che al tempo, alla festa del tempo, dice serve una manovra coraggiosa con più investimenti e meno tasse. E fin qui nulla di strano. Quello che c'è di strano, o meglio che può diventare divisivo all'interno della maggioranza, e financo nei rapporti tra il vice premier Matteo Salvini e un iscritto al suo partito, cioè il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, è come fare investimenti e più investimenti e meno tasse. Salvini ha la sua ricetta, e come è noto è scostamento, vuol dire misure in deficit, e non uno scostamento di poco conto, uno scostamento consistente, dice il ministro delle infrastrutture e i trasporti. Bisogna capire come siamo osservati da fuori, lontano dalla bolla. La manovra deve essere coraggiosa, importante, dice Daniele Capezzone, che del tempo è il direttore, ma non per i bonus, per i banchi o le rotelle, per i redditi di cittadinanza, che lui aveva votato, peraltro, per il super bonus, che pure aveva accompagnato, per l'alta metà, per investire invece crescita e opere pubbliche. Insomma, una manovra coraggiosa. Significa mettere in conto anche uno scostamento di bilancio? Salvini non ha problemi a dire di sì. Non si tratta di sforare, si tratta di prendere atto della realtà, e poi aggiunge: scommettiamo sulla crescita o tiriamo il freno a mano. Questo è il messaggio che consegna ai naviganti, che sono gli alleati, che sono gli altri membri della maggioranza, gli altri partiti della maggioranza, ma in ultima istanza la Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha dato le sue priorità incassando una rivalutazione in positivo della crescita del nostro PIL sull'anno da parte dell'OCSE. Priorità al taglio delle tasse, e poi Istat, se possibile, dice Giorgetti, rafforzi le sue rilevazioni, insomma accarezza quella vena polemica che Giorgia Meloni non aveva nascosto l'altro giorno da Bruno Vespa, parlando dei dati Istat e commentando questo risultato. Salvini chiede di sforare il deficit, come dicevamo, ma Fratelli d'Italia frena, ed è quello

che si sottolineava, no? Le possibili tensioni dentro la maggioranza attorno a questi temi. Vi facciamo vedere anche il quotidiano, il Corriere della Sera, con queste due pagine. Eccolo che l'OCSE alza le stime del PIL, più 0,9%, Giorgetti meno tasse con al ceto medio, e poi la partita che riguarda proprio il la manovra dall'energia al PNRR, il governo a caccia di margini sui fondi negoziati sull'uso della flessibilità delle clausole europee. Allora ci aggiungiamo qua, eccola la riflessione di Carlo Cottarelli, deficit, facciamo chiarezza. Quali sono le conseguenze di non essere usciti? Non è vero, come molti hanno sostenuto, che non potremmo usare la sopracitata flessibilità. Non è vero, come altri hanno detto, che dovremmo anzi accelerare la riduzione del deficit. Potremmo usare la flessibilità, compresi i finanziamenti agevolati concessi dall'Unione Europea, e il nostro sentiero di rientro dal deficit continuerà a essere quello concordato. Resta il fatto che non viene rimosso quel bollino rosso di cui Giorgetti si voleva liberare. Resta insomma lo stigma di essere in procedura, scrive Carlo Cottarelli, ma in questo momento non è quello stigma pesi molto. Citofonare gli spread, per esempio, che sono molto molto bassi, ci sono altri 8 paesi con quel bollino al momento, tra cui la Francia, insomma siamo in buona compagnia, e infatti i mercati finanziari non hanno reagito alla notizia della mancata uscita, lo spread è rimasto relativamente tranquillo. Oh, il Corriere della Sera, non avevamo visto la prima pagina, eccola, ci porta sul palco delle Nazioni Unite, guerre e accuse sul palco ONU, Pezeschian che mostra i bambini vittima dei raid dell'Iran, e i delegati americani che se ne vanno, accusa americani e israeliani di terrorismo. Pezeschian, allo stesso tempo il negoziato va avanti, seppur diciamo tra tante incognite e con un margine di segretezza rilevante. Xi all'incontro con Donald Trump, questa cena di gala importantissima che si terrà oggi tra le due vere superpotenze. Trump che invita Putin alla G20 di Miami, sarà interessante capire se Vladimir Putin intenderà accettare questo invito, andare a Miami, sarebbe un ritorno negli Stati Uniti dopo l'incontro in Alaska, ma soprattutto sarebbe il rientro in grandissima forza sulla scena internazionale, addirittura al G20, di un leader che è inseguito dalla Corte Penale Internazionale. Sarà interessante capire anche la reazione di tutti gli altri. Ci fermiamo qui, vi facciamo vedere un ultimo titolo di un tema che è ovviamente importante e rilevante, che non trattiamo ora in rassegna stampa, ma che tratteremo ampiamente tra un attimo a Mattina 24. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore: nucleare, via libera al ritorno in aula. Ci sono qui le parole del ministro Pichetto Fratin, non ve le leggiamo perché tra poco lo ascolterete al microfono di Adele Grossi. Breve pausa e torniamo in diretta.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
3: Quando hai una banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca banca. Scopri di più su bbva.it.
4: Si infiammano se lavi male i denti.
5: Gengive.
4: Ah, ma quindi li lavo male.
5: Il manuale non è il massimo.
6: Passa ora al BIO.
7: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
5: Enigma risolto.
7: Nulla pulisce come Oral B I.O.
5: Visto che offerte sul nuovo sito Oral B.
8: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral B I.O.
7: Sito Oral B, la scelta giusta in un click.
9: Questa è la compagnia più bella che ci sia. Il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
10: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
3: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
4: Mattina 24, di nuovo buongiorno, rivediamo insieme le principali notizie di oggi. Ripartiamo dalla visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, visita di Stato al centro dei confronti con Donald Trump, in particolare i temi commerciali, l'intelligenza artificiale, la situazione in Iran. Xi Jinping si è detto fiducioso che questa missione sia destinata a produrre risultati fruttuosi, ha parlato Donald Trump di ottimo incontro. Anche Zelensky, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attacca Putin, lui il paziente zero va fermato. Peseschian ha mostrato all'Assemblea Generale la foto dei bambini uccisi dai bombardamenti in Iran, americani e israeliani. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, il Senato ha approvato il disegno di legge delega, scelta coraggiosa, altro impegno mantenuto, ha esultato la Premier. Una follia economica, hanno attaccato le opposizioni, in particolare con AVS e Movimento 5 Stelle. E resterà chiuso anche oggi per tutto il giorno il Colosseo dopo la morte dell'operaio di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri, si indaga per omicidio colposo. E dunque mi vedete seduta perché accanto a me, ripartiamo proprio dal nucleare, accanto a me c'è Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente. Grazie ministro di essere in un orario, tra l'altro, insomma, così presto qui da noi. Una giornata storica l'ha definita, dopo 40 anni ritorniamo in qualche modo al nucleare, aggiungiamo questo aggettivo sostenibile. Allora, facciamo un po' di chiarezza innanzitutto, perché è stata approvata la legge delega ieri dal Senato, adesso ci sono dei passaggi successivi, insomma questa è soltanto una legge delega, poi serviranno i decreti attuativi, quindi andiamo a monte. Che cosa abbiamo portato a casa?
5: Abbiamo portato a casa un mandato al governo di presentare entro 12 mesi e quelli che sono i cosiddetti decreti attuativi. Cosa significa? Il tema è molto complesso, quindi si tratta di andare in dettagli tecnici anche sulle tecnologie, si tratta di avere un soggetto di garanzia che controlla il tutto, che certifica, che attesta, si tratta di avere delle procedure sulle localizzazioni, sulla localizzazione degli impianti e quindi, o sulla localizzazione anche, visto che è ancora in itinere dei cosiddetti depositi, sia quello dello scorie sia quello dei rifiuti, che sono due cose diverse. E naturalmente tutto questo non può essere fatto con una legge parlamentare di mille pagine, ecco. Questo significa delega al governo e il governo si è impegnato naturalmente a presentare, un governo che in questo caso con la mia persona si è impegnato a farlo non entro 12 mesi ma molto prima, entro fine anno.
4: Quindi entro dicembre potrebbe arrivare già la proposta. Insomma, la proposta.
5: Parliamo di proposta, perché poi su quello c'è tutto un altro percorso che riguarda un confronto di nuovo con le Camere, con il parere in questo caso delle commissioni e naturalmente la posizione delle regioni, la conferenza delle regioni, perché naturalmente l'Italia, l'energia è materia concorrente, quindi naturalmente andrà confrontata pertanto con il proprio iter.
4: Ecco, sui territori vorrei saperne di più, ma prima le chiedo, quindi nuovi impianti, quanto potremmo aspettarceli?
5: Guardi, secondo i centri di studi, le imprese, le università, gli esperti delle università che mi affiancano, tutte le stime ci portano su questi piccoli reattori, questi small reactor che sono i primi ad essere possibili sul mercato verso il 2033-2034, questa è la data e naturalmente siamo su una previsione. Canada, che è uno dei paesi più avanzati, io sono stato un paio di volte nell'ultimo anno, prevede al 2030 l'avvio in serie di questi reattori.
4: Quindi ci siamo più o meno siamo in linea, esatto, con quelle che sono le previsioni anche in altri paesi. 2033-2034, lei ha detto, servirà anche un confronto con le regioni, con i territori. C'è il nodo della localizzazione. Spesso l'abbiamo visto nel nostro paese, e insomma non è che proprio i territori facciano a gara per accaparrarsi questo o quell'impianto. Quindi prevedete che ci saranno delle resistenze da questo punto di vista?
5: Ah, guardi, si tratta di... Parte di questi decreti attuativi riguarderanno proprio la trasparenza, la comunicazione, e perché quello che è fondamentale è trovare un consenso. Poi il consenso al 100% probabilmente non si riuscirà ad avere su nessun colore, non si riesce neanche ad avere a tavola sul menù, ma chiaramente deve esserci il massimo di chiarezza, oltre che di sicurezza sulla tecnologia, sulle modalità, naturalmente. E lo traduco in un esempio. Ogni tanto mi pongo la questione del deposito delle scorie. Le chiamano tutti deposito delle scorie perché i media, comunque, giustamente semplificando, però quando gli dici guarda che le scorie sono una ventina di blocchi vetrificati in Francia che occupano 200 metri quadri, che possiamo pagare l'affitto e tenerli là e portarli nel geologico europeo, che al momento l'unico geologico che è stato progettato, che è in costruzione, è in Finlandia. Oppure collocarli da qualche parte. Il problema nazionale, quando lo vai a spiegare, che dice non li voglio, è che in questo momento li abbiamo già. Noi abbiamo 101 capannoni per l'Italia dove abbiamo i rifiuti. E i rifiuti cosa sono?
4: Che però rappresentano ancora un problema non del tutto risolto rispetto al vecchio nucleare.
5: I rifiuti sono mattoni e ferro, che sono alcune ancora parte dentro le vecchie centrali o nelle università, perché i reattori abbiamo in Università Pavia, Università Milano, Università Palermo, le abbiamo Pisa, e dall'altra parte il materiale sanitario che ogni giorno produciamo e portiamo in questi depositi. A questo punto la domanda è: e le abbiamo in tutte le regioni italiane, meno la Sardegna.
4: Che però creano qualche problema e anche il disappunto da parte della popolazione. Ma,
5: grandi disappunti, devo dire sinceramente, io non ancora ho visto i cortei contro le paleoliche e il fotovoltaico, ma su questi capannoni dove si porta il materiale sanitario, che tra l'altro sono già un'alternativa alla cantina degli ospedali, anche perché o rinunciamo ad avere gli ospedali e ad avere quindi i reparti dove c'è radioattività, ma credo che non è questa la rinuncia.
4: Ma come funziona?
5: Bisogna sapere cos'è.
4: E quindi voi insomma lavorerete in senso della,
5: questa è l'informazione,
4: sulla comunicazione, certo, sull'informazione. E a proposito di come lavorarci, abbiamo visto le risorse finora destinate a questo progetto. Si parla di 60 milioni, che è naturalmente una cifra ittoculi, irrisoria. Perché, con quali fondi, con quali risorse pensate di portare avanti poi i progetti? Ce lo
5: allora,
4: spiega.
5: Perché in questo momento i 60 milioni sono per l'attivazione della legge delega, è al limite per la prima parte di informazione. Non sono certamente per i reattori, non ha senso, non abbiamo ancora le regole attuative per i reattori. E peraltro c'è una scelta ancora alla base. I reattori, deve essere tutto lo Stato che fa l'investimento, devono essere i privati. Io ho una serie di istanze, così da colloqui che nell'ambito del Ministero e dello svolgimento della mia funzione, che mi dicono noi siamo pronti ad andare avanti perché abbiamo i contratti con i data center, altro grande tema nazionale, senza l'intervento dello Stato. Dacci le regole e ce lo facciamo.
4: Quindi voi contate su quelli che saranno gli investimenti privati?
5: Anche, certamente, così come attualmente è per le paleoliche e il fotovoltaico. Mm-hmm. Mica li fa lo Stato.
4: Le giro provocatoriamente quello che ha detto il Partito Democratico ieri nella discussione: chi metterà i soldi privati, lo Stato o le famiglie, poi che se li ritroveranno in bollette? Lei sta dicendo no, ma noi contiamo solo sui privati,
5: allora,
4: sta rassicurando.
5: Allora, l'investimento può essere lo Stato, i privati o insieme. E questa sarà una decisione che verrà assunta nel 2029-2030. Devo dire che a questo punto l'opposizione attuale pensa di non governare mai più, perché questa decisione di merito sarà di chi governa il prossimo, e la cosa mi

0: a capire. Oggi noi consumiamo 310-315 terawattora, che sono 310-315 miliardi di kilowattora, quella cosa che girano nel contatore, che è la ruotina che gira. Ne produciamo 260 terawattora. Gli altri 50 li prendiamo essenzialmente dalla Francia. Il mio Piemonte vive di energia da fonte nucleare, che arriva dalla Francia. Non è che automaticamente l'elettrone si ferma a Torino e in altre realtà, ma quindi pensiamo che con gli strumenti che utilizziamo, che in questo momento per essere in diretta con i telespettatori, con i data center, con l'efficientamento energetico dei fabbricati, che è una sfida nazionale per fare costare meno le case alle famiglie e tenere l'ambiente più sano, le stime degli analisti ci portano quasi unanimemente che al 2040 avremo bisogno di circa 100-150 miliardi di kilowattora in più. Ma se già oggi siamo carenti di 50, e se già oggi, che purtroppo siamo l'unico paese d'Europa che più dipende dall'estero e dai fossili, quindi fatichiamo con un prezzo dell'energia che è doppio rispetto ad altre realtà, alla Francia che ha il nucleare, alla Spagna che ha il nucleare, e quindi a tutta una serie di paesi.
1: È una scelta obbligata, ci sta dicendo.
0: Noi dobbiamo assolutamente dare questa risposta. La risposta è mettere in condizione le future generazioni di avere l'energia per quantità, per prezzo, e avere energia decarbonizzata scendendo rispetto all'utilizzo dei fossili.
1: Senta, voglio tornare anche alla questione che abbiamo trattato relativa alla localizzazione. Tornando ai territori, se ci saranno resistenze, come pensate di superarli? Se ci sarete voi al governo o chi verrà, come si potranno superare in base alla legge delega? Cioè, a un certo punto si potrà dire, bene, insomma, o così comunque.
0: Ma guardi, io sono ancora sempre convinto che si può convincere della bontà. Devo dire che ho iniziative da parte di consorzi industriali che addirittura stanno andando più forte di quanto vado avanti io con i provvedimenti, che mi dicono noi siamo pronti e siamo anche pronti con i comuni a convincere i territori che è una cosa buona. Aggiungo un'altra cosa. Pensiamo alla Fincantieri, faccio nome e cognome di modo che il programma di Fincantieri è quello che i futuri mercantili, le future navi mercantili, le navi hanno un tasso di emissioni di inquinamento spaventoso, saranno con piccolo reattore, small reactor, piccolo reattore da 15-20 megawatt. Cosa facciamo? Rinunciamo ad avere la flotta mercantile, noi che siamo un paese che è in mezzo al Mediterraneo, che siamo al centro di tutti i traffici, e in questo caso che tipo di protesta dobbiamo avere? Peraltro quella sulle navi sono 80 anni che i sommergibili hanno propulsione nucleare ed è il nucleare di prima generazione.
1: Insomma, puntate a convincerli i territori. Una rassicurazione rispetto anche al passato, il passato che ancora ci portiamo dietro, per quanto riguarda lo smaltimento delle vecchie scorie, a che punto siamo e si sta continuando a lavorare da questo punto di vista nell'attesa poi di costruire nuovi impianti?
0: Allora, guardi, io dico sinceramente, sono essenzialmente in Francia a essere trattate, processate. Ho rinnovato l'accordo, sto chiudendo il rinnovo dell'accordo, ho chiuso già da un mesetto, ma sono una serie di formalizzazioni. Portiamo il tutto al 2039 per mandare in Francia le ultime parti da riprocessare, le ultime barre da riprocessare, che sono una sessantina di barre, e ritirare la parte già processata, che sono una ventina di blocchi vetrificati. Quello di cui io non ho questo tipo di preoccupazione, perché
1: siamo a buon punto, ci sta dicendo.
0: Si può dire, siamo a buon punto, è definito il percorso, e non solo, stiamo a livello europeo, stiamo anche valutando il deposito cosiddetto geologico, quello che deve rimanere quasi eterno, per capirci, perché ci siamo resi conto con l'Unione Europea, i 27 paesi, che non ha senso che ognuno si faccia un deposito geologico, al punto che oggi manco la Francia ce l'ha ancora, e pertanto si sta andando avanti anche su quel percorso, ma non è elemento di preoccupazione.

0: Decarbonizzazione e ancora continuare gli investimenti sulle rinnovabili, quello che è accaduto con il nucleare, però le chiedo prima di lasciarlo, Ministro, 30 gradi ancora praticamente alle soglie di ottobre, autunno inoltrato, è preoccupato per il clima?
1: Preoccupazione c'è, perché è una preoccupazione, difficilmente raggiungeremo gli obiettivi di Parigi nel 2015, quando, che l'anno è laudato sì anche, vorrei ricordare, quando si è detto che non dovevamo andare oltre 1,5 gradi, che comunque non oltre 2 gradi nella temperatura terrestre, temo che non si riesca, ma la conseguenza è che per un paese come l'Italia, immersa in mezzo al Mediterraneo, che è un mare chiuso, che ha avuto una media di gradi altissima, 3 gradi in più, che significa devastazione sotto l'aspetto delle biodiversità, con specie aliene, con situazioni con erosione delle coste.
0: Con delle politiche che potrebbero
1: con
0: fare
1: la stessa
0: un po' di
1: pioggia
0: più
1: nell'anno, ma che viene in modo diverso, e viene in modo più violento, e dall'altra parte ho la siccità. Quindi questo significa che dobbiamo metterci una forte determinazione nel, da un lato la mitigazione, quindi decarbonizzazione come ho detto prima, dall'altro adattamento dei territori, adattamento di quelli che sono i comportamenti anche umani.
0: Allora Ministro, grazie, naturalmente noi grazie già la reinvitiamo prossimamente, perché ci ha detto entro dicembre già insomma metteremo maggiormente sul tavolo concretamente tutte le altre questioni dopo questo passaggio in Senato e dopo il via libera, quindi vogliamo monitorare.
1: La facciamo a puntate come le telenovelle.
0: Esattamente, così teniamo d'occhio quello che sta accadendo. Grazie mille e subito la rassegna stampa internazionale, poi ci rivediamo.

Buongiorno, un benvenuto molto caloroso, un sospetto ed una minaccia nell'edicola internazionale di oggi. Donald Trump si precipita all'aeroporto per stringere la mano a Xi Jinping, eppure fa notare il Wall Street Journal, proprio come quel tappeto rosso srotolato per Putin ad Anchorage in Alaska, anche Xi Jinping, come il presidente russo, aiuta l'Iran contro gli Stati Uniti nella guerra del Golfo. Il sospetto che affiora oggi dalle pagine della stampa israeliana è che alla fine Washington arriverà ad un accordo con Teheran che non eliminerà per Israele la minaccia esistenziale rappresentata dal regime iraniano. Ma c'è anche una minaccia nell'edicola internazionale di oggi, lo dicevamo, la ritroviamo in apertura di un quotidiano spagnolo, El Mundo. Andiamo subito a vederla. L'Europa in guerra, titola El Mundo, la minaccia ibrida che si estende anche al Mediterraneo. La CIA mette in guardia da un attacco russo con droni contro la Spagna, la Francia o l'Italia. I ministeri degli esteri europei stanno lavorando ad un report dettagliato dopo la visita del direttore della CIA a Mosca. Che cosa è successo? È successo che è arrivata un'informativa da parte lituana che asserisce che la Russia potrebbe lanciare dei droni con una gittata molto ampia, fino a 600 chilometri, nascosti in container, trasportati dalla sua flotta fantasma, quella che opera anche nel Mediterraneo per aggirare le sanzioni internazionali. E andiamo a vedere la mappa del mondo, da lì arrivare a colpire in Europa i paesi appunto del Mediterraneo, inclusa l'Italia, come vediamo nella mappa, droni nascosti nella flotta fantasma. Si chiamano Gerbera, questo dicono le informazioni ottenute dal governo lituano, lunghi circa 2 metri, apertura alare di 2,5 metri, pesano al massimo 18 kg, possono raggiungere anche i 160 km orari e hanno un'autonomia di 600 km, da qui appunto il raggio d'azione. Il mondo dice il volo durerebbe 1 ora e 15 minuti o anche un paio d'ore. Questi droni possono portare un piccolo carico esplosivo, 4-5 kg. È vero, non potrebbero distruggere una grande infrastruttura, ma provocare un incendio, danneggiare attrezzature, far chiudere temporaneamente un porto o un aeroporto. La Lituania, come altri paesi, era a conoscenza di queste informazioni poco dopo quel viaggio, ancora dai contorni misteriosi, del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca il 25 agosto. Anche i governi di Spagna, Francia e Italia sono stati informati che la Russia sta preparando una possibile operazione con questo tipo di droni, che rappresentano una nuova minaccia nel bacino mediterraneo. Per quali paesi? Scrive Il Mundo, Spagna, Francia e Italia, guarda caso, avranno nei prossimi mesi, nel 2027, campagne elettorali e hanno nel loro spettro politico movimenti e forze politiche radicali che sono in grado di sfruttare da una parte la paura e dall'altra la disillusione per una qualche approdo, una qualche soluzione alla guerra in Ucraina. Andiamo rapidissimamente anche sulla stampa russa, Izvestia. Come va la guerra? Gli ucraini sono con le spalle al muro nell'est dell'Ucraina, dove l'esercito russo ha spinto le forze d'élite delle forze armate ucraine in un imbottigliamento, sostanzialmente sono assediati da elementi d'assalto russi che non lasceranno scampo. All'interno di Izvestia il risvolto politico: Putin, elettori di carattere. Putin ha definito l'affluenza record, le elezioni per rinnovare la Duma, una risposta agli attacchi esterni. Intanto Libé ci dice del vertice Trump-Xi Jinping,
presidente cinese negli Stati Uniti per una visita ufficiale di 3 giorni. I due leader cercheranno di non incrinare i loro rapporti nonostante questioni che li separano. Le Figaro ci dice che a Washington però Xi ci arriva in posizione di forza di fronte a Trump. Un Trump che, eccoci sulla stampa americana, Washington Post, va all'aeroporto per stringere la mano calorosamente a Xi Jinping, eppure, e chiudiamo rapidissimamente con il Wall Street Journal, il presidente cinese, lo indicano più rapporti e l'analisi di foto satellitari, ha aiutato l'Iran. L'Iran è l'unico grande acquirente di petrolio iraniano, fornisce a Teheran miliardi di dollari anche quest'anno, società sotto copertura cinesi contribuiscono al riciclaggio di denaro, le banche cinesi instradano transazioni attraverso il sistema finanziario cinese utilizzando valuta cinese, aggirando così le sanzioni che puntano a colpire l'Iran, e tutto per l'edicola internazionale.

0: rassegna stampa internazionale di Paolo Cappelli che torna fra un attimo. Andiamo però dai colleghi di Isoradio. Eccola, Alessandra Tocci, buongiorno.
1: 24, ben ritrovata Adele. Le notizie cambiano continuamente in questo orario perché c'è molto movimento sulle nostre strade. Allora, l'ultima arrivata ci porta in A7, siamo sulla Milano-Genova. Il tratto è A12, Genova-Bolzaneto, la direzione è Milano e abbiamo traffico intenso. La seconda arrivata in questo momento è l'A14, che riserva sempre qualche sorpresa, soprattutto per i cantieri. In questo caso però siamo di fronte a un incidente che sta generando delle code, stimate in questo momento 1 chilometro. Siamo esattamente tra Civitanova Marche Macerata e Porto Sant'Elpidio, direzione Pescara. Altra situazione importante sono i nostri confini. In questo momento rappresentati dalla 9 tra Como Centro e Como Montelimpino verso la Svizzera abbiamo un incidente con relative code che vanno a sommarsi alle attività doganali. C'è poi la 4, abbiamo Dalmine in uscita per le provenienze da Milano, estremamente trafficata, c'è traffico intenso. Scendiamo in centro Italia, la 11 ora in primo piano con il tratto Pistoia 1 direzione Firenze, qui abbiamo indicazioni di code a tratti. C'è poi Roma, siamo arrivati a Roma, rappresenta il traffico romano questa mattina, il tratto urbano della 24 che ha davvero un traffico impegnativo, 7 chilometri di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Noi romani e chi abita a Roma conosce benissimo queste zone. Da questa situazione andiamo in Liguria, abbiamo la 10 in primo piano tra Peglia e la 7 verso Genova, abbiamo code e traffico intenso. Importante anche le situazioni nei centri urbani, a rappresentarli quest'oggi abbiamo scelto Torino perché le sue tangenziali sono estremamente trafficate, in particolare la nord che vede rallentamenti e code tra Caselle, l'aeroporto, e la tangenziale sud in direzione della 32. Questa era l'ultima notizia, allora vi auguriamo buona giornata e buon viaggio.
0: Sulle strade del mattino. Grazie, grazie mille Alessandra, domani con Isoradio c'è il meteo, c'è Leonora Rosio. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi giovedì 24 settembre l'animazione delle immagini satellitari ci mostra un cielo quasi completamente privo di nubi sulla nostra penisola, ad eccezione di annuvolamenti sparsi che si sono sviluppati sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale nelle ore centrali del giorno. Sull'Italia si mantengono condizioni di stabilità atmosferica seppur con l'afflusso di aria fresca dal nord d'Europa che ha determinato una diminuzione delle temperature. I venti si manterranno deboli settentrionali su Puglia e aree ioniche con rinforzi sul canale d'Otranto, mentre saranno per lo più deboli variabili sul resto del paese. I mari saranno quasi tutti poco mossi a parte appunto il canale d'Otranto, lo Ionio e il canale di Sardegna che a causa della maggiore ventilazione saranno mossi. La previsione per la giornata odierna mostra degli annuvolamenti sparsi sulle regioni del nord per nubi per lo più medio-alte, quindi poco significative. Cielo inizialmente sereno al centro, ma con moderata intensificazione della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Tempo variabile sulla Sardegna, con qualche rovescio sul settore orientale, mentre sul resto del meridione tornerà a splendere il sole. Per finire, come sempre, le temperature che dopo essere diminuite torneranno a risalire grazie al soleggiamento presente per gran parte della giornata. Le massime oscilleranno tra i 25 e 29 gradi e risulteranno decisamente più fresche al primo mattino. Bene, abbiamo concluso, grazie per averci seguito, vi auguro come sempre una buona giornata. E noi ci rivediamo domani alle 5.55 in punto, ci diamo il buongiorno se volete farci compagnia e vi diamo tutte le notizie. Grazie di essere stati con noi anche questa mattina. Adesso piccola pausa, lo sapete, poi torna Paolo Cappelli e Rai News va avanti con tutta l'informazione quotidiana.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Io sono Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
3: Ah, non vi abbiamo presentati! Presentiamolo! Lui è Marco, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
4: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
5: Qui è Verisure, si identifichi subito.
4: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
3: Questa è la compagnia più bella che ci sia, il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: Pace interiore, pace interiore, gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
5: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
6: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.

0: La Russia pronta a colpire paesi mediterranei con droni dal mare. Questo l'allarme lanciato dagli 007 americani. Nuovi attacchi di Mosca intanto su Kiev. Zelensky all'ONU, Putin un pericolo per il mondo. Le Nazioni Unite devono ritrovare la loro capacità di agire, dice il ministro Tajani. All'Assemblea Generale l'Italia si batterà per una moratoria universale sulla pena di morte. Xi Jinping accolto all'aeroporto in via eccezionale dal presidente Trump. Al suo arrivo negli Stati Uniti, oggi incontri bilaterali, poi la cena di gala, estesa la tregua commerciale tra due paesi fino al 10 gennaio. Una scelta necessaria al nucleare se si vuole energia pulita meno cara, così il ministro Pichetto Frattin a Rai News 24, dopo il via libera alla legge in Senato, informeremo i cittadini, aggiunge. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro che ha provocato la morte di un giovane operaio. Si indaga per omicidio colposo. Europei di volley, Italia battuta al tie-break dalla Finlandia che accede alla semifinale contro la Francia, la squadra transalpina allenata da Andrea Gianni. Buongiorno da Rai News 24. Si fa più concreta la minaccia di potenziali attacchi con droni portati dalla Russia in Europa, anche verso paesi dell'area del Mediterraneo. Lo scrive questa mattina un quotidiano spagnolo, El Mundo, che cita un'informativa dei servizi segreti statunitensi. Ci sarebbe un piano del Cremlino per arrivare a colpire la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Il report è stato svelato dal Ministero della Difesa lituano e segnala la possibilità russa di ricorrere a droni lanciati dal mare nascosti in container trasportati dalla flotta ombra russa. Intanto nel cuore dell'Europa Mosca continua ad aumentare la pressione sull'Ucraina. Nella notte altro massaccio attacco con missili di nuovo sulla capitale Kiev. Katia Cerratti.
1: I missili Iskander in meno di 30 minuti, poi una raffica di esplosioni e a Kiev è di nuovo terrore. L'allarme scatta intorno all'una di notte quando l'aeronautica ucraina segnala il lancio dei missili sulla capitale e il sindaco Vitali Klitschko invita i cittadini a scendere nei bunker. E nei rifugi, per gli ucraini ormai quasi una routine, si aspetta in silenzio che il terrore finisca. Ma a terra restano vittime e feriti. I detriti dei missili intercettati o caduti hanno investito diversi quartieri della capitale. Tra i danni, incendi in magazzini, automobili in fiamme nei parcheggi e il parziale crollo di un edificio residenziale dove i soccorritori cercano persone intrappolate sotto le macerie. Una forte esplosione e la caduta di frammenti danneggiano la facciata e i vetri di un ospedale di maternità di un centro sanitario. Bombardamenti che seguono quelli del giorno prima, che hanno causato la morte di 7 persone. La capitale ucraina, con una popolazione di circa 3 milioni di abitanti, da diversi giorni è bersaglio di violenti attacchi che segnano una marcata escalation. Ma Mosca colpisce anche al sud del paese. Le autorità di Odessa segnalano infatti nuovi violenti raid contro la città portuale. Attacchi che arrivano in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è negli Stati Uniti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Zelensky ha condannato l'attacco. Oggi i russi hanno sferrato un attacco con missili balistici contro Kiev, scrive su X. Mentre la gente dormiva, i bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo e ancora una volta gli obiettivi principali del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili. Putin va fermato.
0: Soltanto Zelensky ha parlato all'Assemblea Generale ONU dal podio delle Nazioni Unite, è intervenuto anche il presidente iraniano con una spettacolare denuncia delle conseguenze degli attacchi israelo-americani nel suo paese. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Il presidente iraniano Pezeshkian ha ascoltato attentamente le minacce di Donald Trump in Assemblea Generale e la risposta è un calcolo preciso di pause e parole. Mostra alle delegazioni di tutto il mondo la foto delle vittime dei bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele. È l'Iran ad avere subito un attacco terroristico, dice. Su queste parole i rappresentanti degli Stati Uniti lasciano l'aula. Quanto al blocco di Hormuz, la soluzione è semplice. Washington deve accettare le 7 condizioni proposte dal regime, dossier su cui le diplomazie stanno lavorando. Poi sale sul podio il presidente Zelensky, ricordando a tutti che l'Ucraina combatte da 5 anni una guerra che non ha cercato.
3: But Ukrainians did not choose this war.
2: Putin è il paziente zero, come a dire che il conflitto voluto da Mosca è come la pandemia e può andare ben oltre i confini attuali. Il secondo giorno dei lavori vede anche il ministro degli esteri italiano. L'ONU deve superare le sue paralisi e guardare al futuro, dice Tajani. L'Italia sta dalla parte di Kiev, ma accoglie Mosca se veramente intenzionata a negoziare. E poi bisogna riaprire lo stretto di Hormuz, ma l'Iran deve rinunciare all'arma nucleare. Quanto all'intelligenza artificiale, dice il ministro, siamo con Papa Leone e la sua magnifica Humanitas. Nessun algoritmo può decidere al posto della coscienza.
0: Intanto negli Stati Uniti la Corte Distrettuale di Washington intima alla Casa Bianca di riammettere i media esclusi inizialmente dal bando di Trump, ordine restrittivo di 14 giorni, devono essere restituite subito le credenziali stampa a Politico, a CNN e a MS Now. Torniamo all'Assemblea Generale e all'intervento in particolare di Antonio Tajani, un punto sottolineato dal Ministro degli Esteri. L'impegno del nostro paese per arrivare ad una moratoria universale della pena capitale. Sentiamo questo passaggio dell'intervento di Tajani.
4: L'ONU nacque nel 1945 da un mondo distrutto che aveva compreso una verità elementare. Da soli si perde tutti. 81 anni dopo, quella lezione vale più che mai. Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge. Ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Con questa convinzione l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. È una battaglia di civiltà. Una battaglia di civiltà per la vita e la dignità della persona che conduciamo da anni proprio qui in questo palazzo di vetro.
0: Negli Stati Uniti ancora l'incontro più atteso è quello tra Donald Trump e Xi Jinping, che arriva accolto con ogni onore dallo stesso presidente degli Stati Uniti. Sentiamo da Pechino il corrispondente Marco Clementi.
5: Sì, buongiorno da Pechino, lo vedevamo. Dunque, Trump e Melania accolgono di persona Xi Jinping e la moglie Peng Yuan alla base militare Andrews nel Maryland in salve di cannone. Davvero tutti gli onori. Un po' era successo lo stesso nel 2017 durante la visita di Trump qui a Pechino, ma nell'ultimo faccia a faccia, sempre qui nella capitale cinese a maggio, Xi aveva mandato il suo vicepresidente. In questi casi la forma è sostanza. Partner, non avversari, siamo due grandi nazioni. Così Xi in una nota subito dopo l'arrivo di dalla diplomazia del dragone. Dazi, intelligenza artificiale, terre rare, la questione Taiwan sul tavolo e ovviamente anche le crisi internazionali, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, dove Trump si è impantanato in Iran e ora, 40 giorni dalle elezioni di midterm, conta, spera, nell'appoggio di Pechino, ricordiamolo, grande acquirente di petrolio russo, di petrolio iraniano. Ma anche la Cina ha bisogno degli Stati Uniti perché la sua economia dipende dalle esportazioni, visto che i consumi interni non decollano. Intanto una notizia, cioè è stata prorogata di 2 mesi la tregua commerciale, doveva scadere a novembre, dunque scadrà a gennaio. E poi il tema dell'intelligenza artificiale, il dragone considera gli allarmi dagli Stati Uniti solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore, forse l'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime. Intanto Xi si è portato una folta delegazione di imprenditori, c'è anche il giallo su alcuni di loro che sono sulla blacklist americana, e questo pomeriggio, dunque nella mattinata di Washington, ci sarà la cerimonia nel Giardino delle Rose e poi il faccia a faccia a porte chiuse. Ne parleremo. Di nuovo a voi.
0: Torniamo a Palazzo di Vetro, New York, proteste, manifestanti. Oggi parlerà l'Assemblea Generale il primo ministro israeliano Netanyahu. In Cisgiordania è ferito un soldato israeliano, figlio dell'ambasciatore negli Stati Uniti. Sentiamo l'inviata da Gerusalemme Marina Lalovic.
6: Eh sì, dunque davvero grande attesa per il discorso del premier israeliano Netanyahu, che dovrebbe parlare al Palazzo di Vetro stasera, ora locale italiana. Intanto già trapelano le prime indiscrezioni dei media israeliani qui su cosa si concentrerà questo discorso, che potrebbe già prevedere le grandi sorprese, lo ha detto lo stesso premier israeliano, anche punterà il dito contro le sanzioni occidentali sugli insediamenti in Cisgiordania, ma partendo per New York, dove ricordiamo non si fermerà, non passerà nemmeno una notte per i motivi di sicurezza. Netanyahu ha detto: vado per difendere dalle menzogne Israele e l'esercito israeliano. Tutto mentre, come dicevi, in Cisgiordania c'è stato un attacco a un posto di blocco contro un agente di polizia che era il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Si tratta di Neria Leiter, è gravemente ferito e ancora in pericolo di vita. L'attentatore è stato ucciso. Intanto, sempre a New York, in concomitanza con l'Assemblea Generale, Board of Peace, ricordiamo, dunque l'organo voluto da Trump, ha approvato un piano per la ricostruzione dell'enclave di 2,45 miliardi di dollari, un'enclave che, ricordiamo sempre, per più dell'80% è stata distrutta o danneggiata dalla guerra. A Gaza l'IDF, l'esercito israeliano, dice di aver invece scoperto al centro dell'enclave un tunnel di Hamas lungo 600 metri. Per il momento è tutto, a te.
0: Denunciata all'Assemblea Generale ONU dal Libano l'emergenza umanitaria provocata dal persistere delle operazioni israeliane, soprattutto nel sud del paese, più di 300.000 gli sfollati che non riescono di fatto a tornare nelle loro abitazioni. Da Beirut, l'inviato Nell'Orega.
7: Sì, buona giornata da Beirut. Come dicevi, da studio, c'è il grande problema di oltre 300.000 persone che non riescono a scendere nel sud o andare nella periferia meridionale di Beirut, perché molte case sono state distrutte, molti villaggi sono stati rasi al suolo, anche perché nel sud si continua a combattere. Israele non ha mollato la presa contro Hezbollah, anzi negli ultimi giorni ha aumentato i raid contro quello che rimane delle postazioni di tiro di Hezbollah, ma anche i depositi di armi e munizioni e gli stessi miliziani che sono asserragliati vicino le colline di Ali Taher, poco distante da Nabatieh, una città che è stata rasa al suolo per il 50% e dove solo il 30% degli abitanti è potuto tornare. Situazione molto difficile, perché Hezbollah non accenna a voler dare le armi così come imposto dal governo di Beirut, anzi ricorda ogni giorno attraverso i suoi deputati che l'unica resistenza, e accusa il governo di aver favorito l'occupazione di Israele nel sud del Libano. In tutto questo c'è ovviamente un altro punto interrogativo: cosa succederà il 1 gennaio 2026, quando sarà di fatto cessata l'attività di UNIFIL? Si sta lavorando per superare la contrarietà di Stati Uniti e Israele, vedremo se nelle prossime giornate arriverà un possibile spiraglio per il prolungamento della missione. Da qui, linea e microfono possono tornare a voi, a Roma, Saxa Rubra.
0: Via libera definitivo alla legge delega sul nucleare. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di promessa mantenuta, di scelta coraggiosa dettata dal buonsenso. In giornata Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola, il tetto al numero degli scolari stranieri in classe. Gabriele Martelloni.
8: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas e greggio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
0: Legge delega sul nucleare, conti pubblici, norme per la scuola, questi temi che accendono il confronto politico. Montecitorio in diretta, Pablo Rojas.
9: Allora, cominciamo dagli appuntamenti di giornata. Il Consiglio dei Ministri sul limite degli studenti che non parlano bene italiano nelle classi e poi in Commissione Affari Costituzionali qui alla Camera alle 10 si aprirà la discussione e le votazioni sulla legge elettorale fino al 30 di settembre quando il testo arriverà in aula. Per la maggioranza non ci sono dubbi sul fatto che passerà nonostante il voto segreto che nella prima lettura affossò almeno le preferenze e poi appunto rivendicano che siano state introdotte proprio sia stata introdotta la possibilità per i cittadini di scegliere i propri rappresentanti e punto che viene contestato invece dalle opposizioni perché i capolista sono bloccati e viene contestato anche il premio di maggioranza perché 70 deputati a chi prende il 42% vengono ritenuti troppi. E poi ieri è stata approvata in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare e per questo la maggioranza esulta, viene considerato un asset per il futuro energetico dell'Italia importantissimo, lo dice anche in un'intervista oggi Pichetto Fratin, mentre le opposizioni attaccano e chiedono a Giorgia Meloni quanto costerà realmente questa operazione che poi verrà realizzata in realtà per il 2033 e non prima. In un'intervista ad Arianna Meloni, la sorella della Premier, nonché dirigente del partito, afferma intanto che sui conti pubblici l'Istat si è assunto una grande responsabilità, la polemica è intorno al 3,1% del rapporto deficit-PIL e poi parla proprio del limite dei ragazzi che non parlano italiano nelle classi, dice che ci saranno soluzioni graduali che consentiranno una maggiore integrazione e inclusione. Questa è la linea ovviamente di tutta la maggioranza. Per le opposizioni il tema invece è semplicemente propaganda fatta sulla pelle dei bambini. Ed è tutto.
0: Torniamo all'approvazione della legge delega sul nucleare. Prime centrali nel 2033-2034 aiuteranno il Paese a raggiungere la piena sovranità energetica, dice il ministro Pichetto Fratin, questa mattina ospite di Rai News 24. Lo ascoltiamo.
10: Pensiamo che con gli strumenti che utilizziamo, che in questo momento per essere in diretta con i telespettatori, con i data center, con l'efficientamento energetico dei fabbricati, che è una sfida nazionale per fare costare meno le case alle famiglie e tenere l'ambiente più sano, le stime degli analisti ci portano quasi unanimemente che al 2040 avremo bisogno di circa 100-150 miliardi di kilowattora in più. Ma se già oggi siamo carenti di 50... E se già oggi, che purtroppo siamo l'unico paese d'Europa che più dipende dall'estero e dai fossili, quindi fatichiamo con un prezzo dell'energia che è doppio rispetto ad altre realtà, alla Francia che ha il nucleare, alla Spagna che ha il nucleare, noi dobbiamo assolutamente dare questa risposta. La risposta è mettere nella condizione le future generazioni di avere l'energia per quantità, per prezzo e avere energia decarbonizzata scendendo rispetto all'utilizzo dei fossili.
0: A Roma chiuso il parco archeologico del Colosseo in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, 22 anni, ha perso la vita mentre lavorava in fune precipitando da 10 metri d'altezza. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Sentiamo Stefano Corradino.
11: Sì, buongiorno. Il Colosseo ancora chiuso ai visitatori e intanto, come dicevate, la magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per capire quali sono state le ragioni di questo tragico incidente. Quando gli investigatori sono arrivati sul posto hanno visto il giovane Andrea Moretti di 22 anni con l'imbracatura addosso, ma non era assicurato alla fune, la fune che era ancora intatta. Bisognerà quindi capire se la fune è stata agganciata male o quali possono essere state le ragioni. Saranno utili anche le immagini di videosorveglianza interne al Colosseo che sono state acquisite dagli inquirenti per capire appunto la dinamica dei fatti. Potrebbe anche essere stato un malore. A questo proposito si attenderanno i risultati dell'autopsia che ancora non è stata fissata, quindi si indaga a 360 gradi per capire cosa è avvenuto. Ricordiamo che l'incidente si è verificato intorno a mezzanotte e mezza, c'erano anche i colleghi di Andrea Moretti, tra cui il cognato, che non hanno visto la scena ma hanno sentito il tonfo quando il giovane è precipitato dall'altezza di 10 metri. I sindacati ovviamente chiedono attenzione, dicono basta morti sul lavoro, dicono serve più prevenzione e serve più formazione per i ragazzi che lavorano nei cantieri. A voi.
0: Le indagini sulla sventata aggressione all'insegnante di Lamezia Terme e gli inquirenti al lavoro per capire se nelle chat, negli ambienti web frequentati dal 14enne ci sia stato qualcuno che istigava a compiere gesti estremi. Sentiamo Michele Carlino.
12: Sì, come hai detto, le indagini si concentrano sul cellulare e sui messaggi Telegram che il ragazzo si sarebbe scambiato nei giorni precedenti a questa possibile aggressione. Questi accertamenti vogliono arrivare a verificare la possibilità che qualcuno sia stato messo a conoscenza dei propositi eventuali di questo ragazzo e che magari qualcuno possa pure averlo incoraggiato in questa azione. I fatti, come sapete, risalgono a martedì scorso, quando i carabinieri hanno rinvenuto all'interno della scuola alle mie spalle un coltello nascosto in uno dei bagni, ma ammette lì sulla pista giusta sarebbero stati dei ragazzi che, compagni di scuola del 14enne, avrebbero informato prima un adulto e poi avrebbero fatto così scattare un allarme che ha permesso di evitare una aggressione. Tra le cause che avrebbero potuto spingere questo 14enne ad agire potrebbe esserci stato una bocciatura subita negli anni scorsi, ma la dirigente scolastica ieri ha sottolineato che nessuna avvisaglia era possibile raccogliere, diciamo, di fatti del genere, per cui la stessa preside ha sottolineato invece il coraggio dei ragazzi, compagni di scuola del 14enne, che informando gli adulti hanno messo in moto tutte le attività successive. Intanto il comune ha messo a disposizione delle squadre di psicologi e di educatori per dare un sostegno ai ragazzi e anche alle famiglie in un percorso che probabilmente richiederà ancora del tempo, e per adesso da Lamezia Terme è tutto.
0: Europei di volley, l'Italia padrone di casa, non sarà alle Final Four di Assago, decisiva la sconfitta ieri sera contro la Finlandia e di Dembischi.
13: L'Italia è fuori dall'Europeo organizzato in casa, sul più bello, ai quarti di finale, quando fa più male, perché è del tutto inaspettato. Non ci sono molti giri di parole o spiegazioni razionali per spiegare la caduta contro la Finlandia al tie-break. È lo sport, è la famosa legge del campo, e almeno in questo senso la meritocrazia premia chi fa meglio dell'altro. E sì, i finlandesi sono stati migliori degli azzurri, perché sotto di un set non si sono né snaturati né disuniti. Al contrario, le facce di Capitan Giannelli e compagni si sono fatte tese, quasi impaurite. Eppure, a fatica, al quinto set questa Italia imbattuta fin lì c'era arrivata, fino a spingersi sull'11-8. Pareva fatta, poi il buio, la Finlandia che ci crede e l'Italia che invece smette di farlo. Brucia, e lo farà ancora per un po'.
14: Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto veramente molto molto bene.

0: bene, perché bisogna riconoscergli anche il valore che hanno messo in campo. Noi siamo andati un pochino, ecco, a corrente alternata su alcune cose, non è che possiamo prendercela con qualcuno, perché alla fine, anche se la partita era difficile, l'abbiamo giocato. Com'è questo gruppo, come sono questi ragazzi, hanno tenuto duro, hanno cercato di trovare, diciamo, abbiamo cercato di trovare soluzioni. Di fatto comunque la squadra, anche in una giornata un po' complicata, ha cercato di uscirne, e c'era, insomma, quasi riuscito.
1: È tutto per questa edizione. Le informazioni sul traffico ora, Rai Mobilità, Alessandra Canale, poi Quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi giovedì 24 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico soprattutto attorno ai centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. Lo confermano le immagini che monitoriamo in area milanese. Vedete lunghe code qui in A4 alla barriera di Milano Est. Analoga situazione sulla Firenze Mare proprio per la difficoltà in mettersi in autosole all'altezza di Firenze. E in primo piano abbiamo due incidenti, uno sulla 9 la notte Como Chiasso, un incidente tra tre auto tra Como Centro e Como Montolimpino, a seguito del quale si è sviluppata una coda di 3 km verso il territorio elvetico. Anche sulla 4 un altro incidente che sta determinando 5 km di code tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Anche in A14 segnalazione di due incidenti, uno tra Rimini Sud e Riccione, ma anche tra Macerata e Porto Sant'Elpidio verso Pescara, con cui sono rimasti coinvolti due camion con dispersioni di carico. Anche nel tratto Firenze-Roma dell'autosole un incidente tra Orvieto e Attigliano, che si sono, a seguito di questo incidente, si sono sviluppate delle code verso Roma. Mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, buona giornata e buon proseguimento con l'informazione di Rai News. Arrivederci.
1: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni, con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
4: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
6: Bene, bene, bene. Miau. Guarda che si rivede. Spero proprio che ci sia del salmone in quelle borse. Servo.
7: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a beh, qualsiasi altra cosa.
8: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con max infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme, in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic! That's Epic! Skoda.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, lettura dei quotidiani quest'oggi che parte anche alle 8.30, come abbiamo fatto alle 7 di questa mattina con quanto accaduto nella giornata di ieri a Roma. Per l'Italia, rubiamo il titolo al manifesto, un giorno come tanti, drammaticamente un giorno come tanti, un giorno di morti sul lavoro. Andrea aveva 22 anni, eccolo il manifesto, è precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il 9° morto sul lavoro, il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Marco Scotti, direttore di Affari Italiani, buongiorno, benvenuto a Rai News 24. Questo è il primo titolo che ti consegno, un giorno come tanti per l'Italia, un giorno come tanti di morti sul lavoro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, purtroppo la tragedia più grande è che non sia neanche più una grande notizia, quindi è bellissimo il titolo un giorno come tanti, perché effettivamente di lavoro si muore, si continua a morire e soprattutto si continua a morire sostanzialmente, non dico nell'indifferenza, ma nella difficoltà di trovare degli argini reali, veri, forti, che permettano di evitare che qualcuno esca per andare a lavorare e non torni più a casa. Questa secondo me è una tragedia quotidiana che noi ci portiamo dietro e di cui si parla troppo poco, tra l'altro, e soprattutto su cui non si riesce mai a intervenire. Non c'è stato un intervento serio da parte di nessun governo, da parte di nessun politico, da parte di nessuna associazione categoriale che abbia detto in qualche modo bisogna partire da qui per evitare che si ripeta questo. Fino a che non faremo un ragionamento di questo tipo, purtroppo continueremo a piangere morti sul lavoro, sui cantieri, sui mezzi stradali, su tutto quello che ogni giorno purtroppo leggiamo.
0: La tragedia di Andrea, 22 anni, precipita dal Colosseo e muore, il racconto che fa il quotidiano Avvenire dopo il manifesto. Vi facciamo vedere questo giornale, che è quello della Conferenza Episcopale Italiana per intenderci. Ci aggiungiamo al nostro racconto, ovviamente questa notizia ce l'hanno tutti i giornali, a iniziare dal Messaggero, e tra poco ci arrivo ovviamente con quella prima pagina. Ad aprirci veramente solo il manifesto, e questo diciamo dovrebbe interrogarci anche sulle priorità nostre, oltre della politica. Morte sul lavoro al Colosseo, operaio precipita da 10 metri, il monumento resta chiuso, era un lavoratore in subappalto, questo va ricordato. La domanda è su questo aspetto, direttore: il monumento resta chiuso, sì, ma è servita la protesta dei sindacati, perché altrimenti è aperto praticamente come ogni mattina all'ingresso dei turisti, era chiuso soltanto la zona dove è precipitato Andrea Moretti.
1: È quello che dicevamo prima, non è nelle priorità di nessuno in questo momento la sicurezza sul lavoro, non è neanche una priorità dei media, come ricordavi giustamente tu, sono pochissimi i quotidiani che ci aprono su questa notizia. E sì, è servita la protesta dei sindacati per avere un minimo di riguardo, più che altro per un ragazzo di 22 anni che è morto in maniera terribile come quello che è successo ieri. Come dire, non voglio fare l'avvocato del diavolo, capisco anche le eventuali ragioni che avrebbero potuto spingere a tenere aperto il Colosseo, i turisti che arrivano da tutto il mondo, ma come dire, esistono momenti e movimenti intorno a cui bisogna per forza di cose fermarsi e riflettere, tutti quanti, compresi i turisti, che purtroppo avranno perso la giornata, ma magari potranno riflettere anche loro su come si possa morire di lavoro in Italia in questo momento.
0: Questo è il Messaggero, l'avevamo invocato per certi versi, a 100 pagine c'è morte al Colosseo, incidente sul lavoro nella notte a Roma, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. Poi accanto, ecco l'altro tema il tema forte dei quotidiani e del dibattito politico, scuola. Oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle. Allora lo sfogliamo anche il Messaggero, direttore scuola. Oggi il decreto, l'apertura del governo alle richieste del Colle. Valditara che assicura nessuno scontro con il Quirinale. Le modifiche concordate, alunni spostati solo in istituti vicini e freno alle multe. Insomma una cogenza diversa che ci sarebbero state deroghe, lo aveva già anticipato d'altra parte il ministro della Pubblica Istruzione in un'intervista al Corriere della Sera e al Tempo dell'altro giorno. La sottolineatura che tutti vogliono fare oggi, lato maggioranza, nessuno scontro con il Quirinale. Direttore, l'hai visto uno scontro col Quirinale? L'hai annusato uno scontro col Quirinale da parte del governo su questo?
1: Non serve essere fini notisti politici per capire che c'è stata una tensione, c'è stato un balzo in avanti nell'intervista di Giorgia Meloni, che in qualche modo ha voluto, secondo me, anche testare le reazioni del Quirinale e capire quali potessero essere le reazioni della politica tutta. C'è

0: stata una levata di scudi, si è capito che forse andare a riproporre un testo di 36 anni fa, proposto, scusate il gioco di parole, da Sergio Mattarella, non era forse la strategia migliore per trovare un accordo su come, come dire, gestire i fenomeni dei bambini e dei ragazzi stranieri nelle classi, per evitare da un lato di rallentare, passami in termini, gli studenti italiani, dall'altro però di creare classi ghetto. Su questo poi, se mi consenti, vorrei fare una piccola digressione. E però al tempo stesso, come dire, la levata di scudi che si è generata ha fatto capire che forse non era il caso, non è il momento di andare a uno scontro con il Colle, soprattutto in vista anche della legge elettorale che si dovrà dibattere, che sicuramente, come dire, consumerà le pagine di noi cronisti, ma anche e soprattutto le agende dei politici.
1: Tetto agli stranieri, oggi il decreto, lo sfumiamo un po', oggi dovrebbe arrivare il decreto, meglio, oggi arriverà un testo, vedremo se un decreto legge o un disegno di legge, perché ovviamente cambia e come, avviso del Colle sui criteri ragionevoli. Ora arrivo alla considerazione sulle classi di ghetto che ti premeva di fare, direttore, e è doverosa ovviamente perché è il tema, no, al centro, e anche la citazione di Mattarella l'altro giorno ad Amatrice, non casuale ovviamente quel passaggio 24 ore dopo scarse le parole di Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E però, visto che è ricordato, no, è stata rispolverata una circolare, anzi due circolari, anno domini 89-90, cioè appena prima e appena dopo la caduta del muro di Berlino, per dire quanto tempo è passato. Ecco, l'ispirazione di quella circolare era decisamente diversa dall'attuale misura, perché Valditara oggi dice dobbiamo difenderci dalla fuga dei bianchi dalla scuola, no, questo è il quadro. Quella circolare invocava l'articolo 34 della Costituzione e l'integrazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze straniere nel nostro sistema formativo. E però, classi ghetto, dicevi, perché poi il tema è quello, punto d'osservazione è Milano e quindi è profondamente particolare rispetto a tante altre realtà del paese.
0: Quello sicuramente, Milano, come dire, è un po' un unicum. È anche vero che se da un lato vanno tutelate le istanze dei bambini italiani, che non possono essere, passami il termine antipatico, essere rallentati nel loro percorso di apprendimento, è anche vero che l'aritmetica ci viene in soccorso. Se dobbiamo fare dei tetti della presenza di bambini stranieri, poi bisogna anche capire cosa siano i bambini stranieri, se quelli che in casa parlano una lingua diversa, se quelli che sono nati da un'altra parte, se quelli di seconda, insomma, come dire, poi si apre un dibattito enorme che non voglio certo scoperchiare adesso, ma bisogna capire che se si apre un tetto, a un certo punto resteranno esclusi da questo tetto soltanto i bambini stranieri, che di conseguenza andranno sì a costituire delle classi ghetto. Allora forse la considerazione è diversa: non sarebbe il caso di immaginare corsi intensivi di italiano per questi bambini, o di apprendimento magari al pomeriggio, magari aiutandoli, magari anche prevedendo, so che è una cosa per cui potrei tirarmi addosso le ire di tutti, delle assunzioni nel mondo della scuola di nuovi docenti, nuovi insegnanti che possano aiutare questi bambini e ragazzi a integrarsi meglio. Ecco, forse, secondo me, se mettessimo una volta mano al portafoglio anche per l'istruzione, sicuramente non sarebbe male, ecco, diciamo così.
1: Massima urgenza, quella che servirebbe per fare un decreto legge, necessità e urgenza, il titolo da Avvenire, massima urgenza, la casa lo stanno già vedendo, dice Avvenire, guardate che per le famiglie, caso scuola, la priorità sarebbe quella 500 euro di spesa media per attività integrative che servono, insomma le urgenze della scuola sono altre. Di più, Avvenire fa questa cosa che si lega alla considerazione che faceva il direttore. Daniele Lovara è uno dei pedagogisti più ascoltati di questo paese e più apprezzati. La cittadinanza inizia a 3 anni. La questione linguistica per i bambini e le bambine che arrivano in Italia è davvero importante e non si può ridurre a merce da campagna elettorale. Poter comunicare adeguatamente, come ci ricorda Don Lorenzo Milani, è fondamentale per i processi di cittadinanza e dobbiamo assolutamente creare tutte le condizioni possibili perché i bambini e le bambine che arrivano in Italia da ogni parte del mondo possano godere delle migliori condizioni per imparare la nostra lingua, diventare cittadini con tutti i diritti e sapersi collocare adeguatamente all'interno delle regole, dunque la cognizione anche di tutti i doveri, no? Questo qua. E allora, la proposta che fa? Necessità, secondo Daniele Novara, rendere obbligatoria la scuola dell'infanzia, scuola che ritengo la più importante in assoluto per la crescita personale e anche sociale di ogni individuo, per intenderci insomma 3-6 anni, no? Prima della primaria, perché in quel lasso di tempo i bambini, se inseriti in un contesto nel quale si parla una lingua, la apprendono in 6 mesi. Chiuderebbe ogni discussione sulle classi ghetto se il criterio, come ha detto Valditara, è quello linguistico, direttore.
0: Sarebbe secondo me un provvedimento giustissimo.

0: mettendo le persone, i bambini stranieri in classi speciali per loro, che si risolve il problema, ma sicuramente integrandoli fin dalla scuola materna, secondo me si fa un gran servizio, tra l'altro a costo tutto sommato quasi zero.
1: E allora, visto che urgenza, che è il termine che usa Avvenire, poi aggiungiamo un altro pezzo al nostro racconto, è uno dei criteri per il decreto, quale urgenza, verrebbe da chiedersi, ce lo siamo chiesi il giorno primo, no? Sugli stranieri a scuola, più deroghe che tetti, la lente del Quirinale, gli Asevoli e Picariello. Allora, questo è il quadro però che va secondo me sottolineato. Il ministro che dice non è legato all'etnia ma alla debolezza delle competenze linguistiche, quindi andrà trovato un criterio oggettivo per verificare questo, un provvedimento che, per come si è compreso anche ieri durante la conferenza stampa della Lega, la quale è intervenuto Valditara, prevederà deroghe laddove il tetto sia impraticabile, cioè non c'è una scuola o una classe vicina, prossima al bambino o al bambino da inserire in un contesto sotto il 30%. Circostanza questa che fa pensare, visto che non riguarderà la norma le classi già composte, ci mancherebbe altro, l'anno scolastico è iniziato, a una situazione sostanzialmente invariata rispetto a quello che accade oggi. La norma, dunque, alla fine riguarderà pochissime persone nell'immediato. E allora ti provoco così, direttore, qual è l'urgenza se non iniziare una lunga campagna elettorale? Lunga, neanche tanto forse.
0: E anche troppo, perché insomma, come dire, è da un po' che si parla di questa scadenza dell'11 di aprile e insomma, come dire, appare al momento anche abbastanza verosimile, nonostante gli avvisi da pompiere che ha fatto la Premier stessa e molti altri membri del governo. Quindi sicuramente a distanza di 7 mesi da un'eventuale elezione, o tutto al più a un anno, si iniziano a scaldare i motori e lo si sta facendo in maniera anche abbastanza evidente, diciamo così, inseguendo alcuni temi che sono cari ad altri partiti.
1: Allora, non sappiamo ancora quando si vota. Aprile significherebbe politiche con qualche mese d'anticipo e da sole. Settembre, ottobre significherebbe fine naturale della legislatura. Sicuramente c'è un appuntamento. Maggio, elezioni amministrative. L'ipotesi ovviamente è quello di un election day. Direttore, com'è che avevi detto, Milano fa mondo a parte? Prima?
0: Sì, Milano.
1: Eccolo qua. Il mondo a parte. PD 5 Vedi. Stelle, tensione comunale. Ora che ci siano o possano esserci tensioni PD 5 Stelle non accade solo a Milano. Sfida sulle primarie a Milano. Nel capoluogo lombardo il movimento non vuole gazebo. Ma come? Per il candidato Premier sì e per Milano no. Così la dico in questo modo. So buoni tutti però, direttore.
0: Eh sì, ma è evidente insomma che su Milano si debba trovare una quadra sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, ma partiamo dal centro-sinistra. La fuga in avanti, come è stata chiamata, di Calabresi è un tema ovviamente che riguarda in primis il PD, che non sa bene come arginare il tutto, adesso anche il Movimento 5 Stelle. Lì secondo me bisogna trovare rapidamente una quadra, altrimenti il campo largo rischia di implodere ancora prima di arrivare al test elettorale nazionale.
1: E allora questo è un tema, dopodiché c'è a Torino l'alleanza non ci sarà, è ovviamente il passato recente, no? La giunta Appendino, le tensioni che ci sono con l'attuale Partito Democratico su Torino, percorso partecipato per decidere su Roma, citofonare Virginia Raggi ovviamente. Poi c'è un tema che riguarda però anche il centrodestra, perché da un lato c'è Matteo Salvini che ha già detto il suo nome, no? Silvia Sardone. Abbiamo capito che dalle parti del Presidente del Senato il nome sarebbe Maurizio Lupi, e gli altri?
0: E gli altri, su Milano si parte secondo me da quella famosa frase di La Russa che disse, mi pare un anno fa, che diceva a Milano partiamo da meno 17. Ecco, lo spauracchio della figuraccia a Milano rimane, anche perché al di là delle critiche all'amministrazione Sala, alle due amministrazioni Sala, tendenzialmente Milano resta fuori dai discorsi di peso elettorale che invece riguardano tutto il resto della Lombardia. Quindi Milano, dopo un passato con Forza Italia moderata, da Albertini alla Moratti, ultimamente ha spostato il suo baricentro un pochino più verso sinistra. Quindi tendenzialmente la città di Milano in questo momento, non voglio dire sia un feudo, ma poco ci manca del centro-sinistra. Quindi si ha grande paura a schierare dei nomi di peso che possano poi rischiare però di andare incontro a una sconfitta pesante, e di conseguenza si attende. Silvia Sardone è sicuramente un nome che può funzionare su Milano, perché ha una lunga storia di militanza attiva sul territorio, prima a livello comunale, provinciale, regionale, insomma, come dire, ha fatto tutta la famosa gavetta che troppo spesso ormai in politica si dimentica. E però bisogna vedere se è un nome che riesce a garantire le istanze dei 3 partiti che compongono la maggioranza in questo momento, anzi 4, perché ci sarebbe anche il nuovo centrodestra.
1: Appunto, allora torno a Matteo Salvini, no? Che tra le altre

0: le cose, ecco, da Pontida ha lanciato proprio il nome di Silvia Sardone, che ieri dalla Festa del Tempo, intervistato da Daniele Capezzone, ha detto la sua sulla legge di bilancio, una legge di bilancio che ora entra veramente nel vivo. Si attendeva un numero, non è quello che sperava il governo, perché non è 2,9 ma è 3,079, quindi 3,1, traduciamo, 6 ancora in procedura di infrazione, e Salvini manda a dire questo ai naviganti, cioè a Meloni, a Tajani e in prima battuta al suo ministro dell'economia, suo perché leghista, Giancarlo Giorgetti. Serve, dice al Tempo, una manovra coraggiosa, più investimenti, meno tasse, e soprattutto, dice, facciamo scostamento di bilancio, che se c'è una cosa che oggi non vuole sentire Giancarlo Giorgetti, direttore, è facciamo oggi scostamento di bilancio.
1: Che delle, come dire, incomprensioni stiano nascendo in seno alla Lega stessa, come dire, è un dato piuttosto evidente a tutti, non devo certo scoprirlo io. Sul tema scostamento di bilancio, sai, è un po' una parolina magica che tutti sventolano alla vigilia della legge di bilancio, ma poi, come dire, bisogna metterla in pratica, bisogna farla approvare dall'Europa e soprattutto deve essere sostenibile, perché se tu fai un altro scostamento vuol dire che il problema del rapporto tra deficit e PIL si ripresenta l'anno prossimo e quindi resti nella procedura di infrazione. È vero che con ogni probabilità, secondo me, stanno iniziando a pensare a chi poi dovrà fare la manovra di bilancio 2027-2028 e quindi, come dire, iniziano a pensare anche in un'ottica elettorale, come dicevamo prima, ciò che è più urgente fare per avere più voti e maggiore affermazione al seggio, più che su quello che può essere prospetticamente utile per l'Italia. Della flat tax si è parlato tanto, nelle modalità in cui la propone la Lega io modestamente vedo difficile una sua attuazione, quantomeno in tempi brevi. Sugli investimenti si sfonda una porta aperta, ma d'altronde, avendo loro il ministro delle infrastrutture, che è anche incidentalmente il segretario della Lega, come dire, come non partire da quel tipo di dicastero, da quel tipo di investimenti, cosa che si sta già facendo, ma a maggior ragione vanno potenziati, anche visto che a breve finirà il PNRR.
0: Allora, questo è il racconto poi che fa Pietro De Leo per il Tempo di quello che Salvini ha detto alla Festa del Tempo a Daniele Capezzone: manovra coraggiosa, meno tasse, più investimenti. L'eco di Giancarlo Giorgetti è: le tasse da tagliare sono una priorità della prossima legge di bilancio, Istat da riformare verso la flat tax per i giovani. Ecco, ha accarezzato quella polemica che Meloni ha toccato più con consistenza maggiore nel giorno dei dati Istat proprio sull'inflazione. Istat da riformare. Funziona prendersela con chi controlla, direttore?
1: Ma questa è una modalità un po' trampiana, passami la battuta, di dire le cose, cioè il momento in cui ottengo dei risultati che non mi aspettavo e che non mi piacciono, invece che pensare a come migliorare questi risultati, penso a riformare l'ente certificatore. L'Istat fa il suo, cioè nel senso non è che sia di destra o di sinistra, l'Istat semplicemente si mette con una grande calcolatrice a vedere quali sono le entrate, le uscite, le spese e fa molto semplicemente il suo mestiere. Piuttosto bisogna capire come uscire una volta per tutte dalla procedura di infrazione. Questa volta è stato per uno 0,75-74, mi ricordo il decimale preciso, per cento che non ci siamo riusciti. Come dire, il lavoro fatto è stato comunque importante, contando anche che si usciva dal grande problema del Covid. Per quanto mi riguarda, il rigore di bilancio, nel senso però positivo del termine, non del taglio della spesa barbaro, rappresenta la via maestra e la stella polare per riuscire in qualche modo a migliorare i conti pubblici italiani. Ma è ovviamente un mio personalissimo spunto e una mia personalissima idea.
0: Qua va inserito anche il dato OCSE, che ha alzato le stime del PIL del nostro paese, più 0,9%, ovviamente essendo una divisione banalissima deficit-PIL, se sale il PIL, cioè se cresciamo di più, quel rapporto tende ad abbassarsi, dunque è una cosa positiva. Il giudizio Italia resiliente, servono le riforme. Io sta roba che servono le riforme ero piccino e continuano a dircelo, ma va bene. Il taglio dell'IRPEF, dice il Ministro dell'Economia, è una priorità ed è evidentemente la sua priorità, visto che deve mettere mano alla legge di bilancio. Questo è al Corriere della Sera, che apre così, e ci spostiamo dal punto di vista del racconto a New York, palco delle Nazioni Unite, guerre e accuse sul palco dell'ONU. Pezeshkian, presidente iraniano, è salito sul palco delle Nazioni Unite mentre il dialogo continua sotto traccia, ovviamente, con gli Stati Uniti per chiudere il conflitto. Si è portato una foto di bambini uccisi dai bombardamenti israelo-americani, ha detto: io ho preparato un discorso, dopodiché sapete che c'è, questo discorso lo devo cambiare perché Trump ci ha accusato di terrorismo, voi siete i terroristi che fate questo, pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai, il nucleare civile è un nostro diritto, e questo è quello che ha voluto ribadire Pezeschian dal palco delle Nazioni Unite, dal quale aveva già parlato Donald Trump, dal quale parlerà nelle prossime ore Bibi Netanyahu, e ovviamente altro discorso da seguire con attenzione, ma a New York tutti guardano a un altro appuntamento. Indovina chi viene a cena, diciamo, il titolo sarebbe questo: Trump, Xi Jinping, cioè due grandi del mondo che si ritroveranno, con un'annotazione in più, che Trump ha colto l'occasione di questa assemblea ONU per dire a Vladimir Putin: ma c'è da fare quando facciamo il G20 a Miami, perché non vieni anche te? Trump invita Putin al G20. E allora, direttore, poi li voglio vedere gli altri 19, se stringo la mano oppure no a Vladimir Putin, quello che è il novello Stalin, il novello Hitler, e poi se Donald Trump se lo porta al G20?
1: Posso dire una cosa impopolare, però? Io vedrei in maniera positiva la presenza di Putin al G20, ma non già perché meriti, come dire, di stare nel consesso dei grandi, ma perché il continuo isolazionismo, l'aver troncato qualsiasi tipo di relazione diplomatica, che poi la diplomazia serve proprio a questo, a ricucire strappi anche enormi, ha in qualche modo intensificato e fortificato la figura di Putin e al tempo stesso la sua paranoia di essere accerchiato dall'Occidente, che vuole prima o poi annientare il suo disegno di un grande stato russo. Con Putin bisogna parlare, non è pensabile, non è possibile che l'ultima foto sia quella di Macron al tavolone, lo ricorderai, e sono passati più di 4 anni, e per il resto l'unico ad aver intrattenuto qualche relazione sia Donald Trump. L'Europa deve necessariamente tornare a dialogare con Putin, con Lavrov, con tutti coloro che in questo momento si sentono forti della loro posizione isolata, isolazionista, per continuare a fare carne da macello delle frontiere ucraine. Allora, o si interviene in maniera diplomatica seria, oppure questa guerra in Ucraina probabilmente diventerà la prossima guerra di 30 anni, addirittura dei 100.
0: È già durata per i russi più della guerra mondiale, no? Per intenderci come tempo occupato. Poi si diceva che l'appuntamento di oggi è questo incontro Trump-Xi. Russia, dazi, a proposito, ecco, di guerra in Ucraina, si attende da anni in realtà un intervento cinese o che dica qualcosa la Cina. Taiwan, Xi alla corte di Trump. E però forse stavolta io rovescerei, direttore, l'ordine degli addendi, perché sì, magari va da Trump, però la sensazione è che sia lui accolto come un imperatore da Trump, cioè che oggi abbia più bisogno Trump di Xi, non ammetterebbe mai, che non il contrario.
1: Non lo metterà mai neanche sotto tortura, ma è molto vero quello che dice, anche perché se Xi dovesse aprire il fronte di Taiwan, per gli Stati Uniti diventerebbe complicato gestire la loro politica estera e soprattutto gestire anche poi le spese belliche in vario titolo e vario tipo, perché a quel punto cosa fai? Intervieni anche sul fronte taiwanese a supporto di Taiwan e quindi ti schieri apertamente contro la Cina? La vedo difficile. Oppure permette alla Cina di prendersi Taiwan, come dire, senza colpo ferire? Anche quello è complicato. Trump ha sempre detto che Taiwan è un limite invalicabile e di conseguenza, insomma, come dire, Trump ha tutto l'interesse a tenere il più buono possibile Xi Jinping, e quindi immagino che questo pranzo, questa cena, al di là di chi ospita chi, sia inevitabilmente con dei rapporti di forza che si sono già ribaltati in ambito tecnologico e in ambito economico, e adesso si stanno ribaltando anche in ambito geopolitico.
0: Poteva esserci un incontro di così alto livello senza un giallo? Evidentemente no. Allora, l'accoglienza regale di Donald a Xi, che fa il paio con quella che Xi ha concesso abbastanza a Donald Trump quando è andato in Cina. Trump si portò tutti, diciamo, i maggiorenti dell'economia americana. Vorrei dire oligarchi, e lo dico, gli oligarchi dell'economia americana. Farà lo stesso Xi? In teoria sì, cioè questo si erano detti. Pronti al volo, poi, dice Federico Fubini, lasciati a terra, il giallo dei giganti tech cinesi iscritti nella blacklist degli Stati Uniti, perché poi alla fine il tema di competizione forse oggi è soprattutto questo, i giganti dell'high tech.
1: Ma certamente, lo dicevo prima, i rapporti di forza in termini tecnologici ed economici si sono già ribaltati. Basta fare un salto in qualsiasi grande città cinese per vedere come la trasformazione tecnologica lì sia già una realtà, dal sistema dei pagamenti alla mobilità, all'intelligenza artificiale, e soprattutto con dei prezzi che sono accessibili alla famosa classe media, cosa che ancora non succede invece nei paesi occidentali, soprattutto quando si parla di mobilità. Quindi in questo momento la Cina è più avanti del resto del mondo, e i suoi oligarchi ancorché controllati dallo Stato e quindi, come dire, con delle limitazioni diverse da quelle che il turbocapitalismo americano ha concesso ai vari Zuckerberg e non solo, sono comunque sicuramente in una posizione di preminente. La blacklist in cui sono finiti tutti quanti i padroni del tech cinese rimane e permane, e quindi Xi non ha alcun interesse, tra l'altro, secondo me, a portarseli dietro per fare cosa? Per offrire eventuali possibilità? Non credo. Quindi ha colto la palla al balzo e li ha lasciati a terra.
0: Direttore, grazie per essere stato con noi qui a RaiNews 24 a commentare, a leggere i quotidiani in edicola con noi per i nostri telespettatori. Ci fermiamo per quanto riguarda questo spazio della programmazione, ma qualche istante, poi alle 9 torniamo al telegiornale.

Ben trovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore nubi in aumento al nord, ma per una nuvolosità per lo più stratiforme con basso rischio precipitazioni. Inizialmente sereno sulle regioni centrali, nella seconda parte della giornata tendenze a velature anche spesse. Condizioni di stabilità atmosferica al sud, con un cielo generalmente privo di nubi e una ventilazione debole settentrionale. Variabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche pioggia, specie sul settore sudorientale, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Temperature che, dopo essere diminuite, tenderanno a risalire lievemente al centro-nord, con punte massime intorno ai 28-29 gradi.

0: Dai.
1: Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare. Spoticar.
2: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete TeamVision?
7: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
8: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
9: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
10: Regola barba Braun BT9. Precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
11: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
12: Ah, ho Coop Voce.
13: Parla e naviga in Europa UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: All'ONU Putin un pericolo per il mondo. Le Nazioni Unite ritrovino la loro capacità di agire, così Tajani nel discorso all'Assemblea Generale. L'Italia si batterà per una moratoria universale sulla pena di morte. Xi Jinping accolto in via eccezionale di persona da Trump al suo arrivo negli Stati Uniti. Oggi bilaterali, la cena di gala, estesa la tregua commerciale tra due paesi fino al 10 gennaio. Una scelta necessaria al nucleare se si vuole energia pulita meno cara, così il ministro Pichetto Fratin a News 24. Dopo il via libera alla legge in Senato, informeremo i cittadini, aggiunge. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro che ha provocato la morte di un giovane operaio. Indagini per omicidio colposo. Europei di volley, Italia battuta 3-2 al tie-break dalla Finlandia. Sfuma la semifinale contro la Francia di Andrea Gianni. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. La minaccia di possibili attacchi russi a paesi europei ora investe anche stati dell'area del Mediterraneo, con possibili attacchi portati da droni dal mare. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo El Mundo, citando informative dei servizi segreti statunitensi, della CIA in particolare. Esisterebbe un piano del Cremlino per colpire la Francia, la Spagna o anche l'Italia con droni lanciati dal mare, nascosti in container trasportati dalla flotta ombra russa. E intanto Mosca non attenua la pressione sull'Ucraina, altra notte di massicci attacchi anche sulla capitale Kiev. Katia Cerratti.
1: Venti missili Iskander in meno di 30 minuti, poi una raffica di esplosioni e a Kiev è di nuovo terrore. L'allarme scatta intorno all'una di notte quando l'aeronautica ucraina segnala il lancio dei missili sulla capitale e il sindaco Vitali Klitschko invita i cittadini a scendere nei bunker. E nei rifugi, per gli ucraini ormai quasi una routine, si aspetta in silenzio che il terrore finisca. Ma a terra restano vittime e feriti. I detriti dei missili intercettati o caduti hanno investito diversi quartieri della capitale. Tra i danni, incendi in magazzini, automobili in fiamme nei parcheggi e il parziale crollo di un edificio residenziale dove i soccorritori cercano persone intrappolate sotto le macerie. Una forte esplosione e la caduta di frammenti danneggiano la facciata e i vetri di un ospedale di maternità di un centro sanitario. Bombardamenti che seguono quelli del giorno prima, che hanno causato la morte di 7 persone. La capitale ucraina, con una popolazione di circa 3 milioni di abitanti, da diversi giorni è bersaglio di violenti attacchi che segnano una marcata escalation. Ma Mosca colpisce anche al sud del paese. Le autorità di Odessa segnalano infatti nuovi violenti raid contro la città portuale. Attacchi che arrivano in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è negli Stati Uniti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Zelensky ha condannato l'attacco. Oggi i russi hanno sferrato un attacco con missili balistici contro Kiev, scrive su X, mentre la gente dormiva e i bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo e ancora una volta gli obiettivi principali del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili. Putin va fermato.
0: Assemblea Generale delle Nazioni Unite, non soltanto l'intervento, lo sentivamo, del presidente ucraino Zelensky, anche quello del presidente iraniano Pezeshkian, con la pesante denuncia delle conseguenze dei bombardamenti israelo-americani nel suo paese. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Il presidente iraniano Pezeshkian ha ascoltato attentamente le minacce di Donald Trump in Assemblea Generale e la risposta è un calcolo preciso di pause e parole. Mostra alle delegazioni di tutto il mondo la foto delle vittime dei bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele. È l'Iran ad avere subito un attacco terroristico, dice. Su queste parole i rappresentanti degli Stati Uniti lasciano l'aula. Quanto al blocco di Hormuz, la soluzione è semplice. Washington deve accettare le 7 condizioni proposte dal regime, dossier su cui le diplomazie stanno lavorando. Poi sale sul podio il presidente Zelensky, ricordando a tutti che l'Ucraina combatte da 5 anni una guerra che non ha cercato.
3: But the Ukrainians did not choose
2: Putin è il paziente zero, come a dire che il conflitto voluto da Mosca è come la pandemia e può andare ben oltre i confini attuali. Il secondo giorno dei lavori vede anche il ministro

0: gli esteri italiano. L'ONU deve superare le sue paralisi e guardare al futuro, dice Tajani. L'Italia sta dalla parte di Kiev, ma accoglie Mosca se veramente intenzionata a negoziare. E poi bisogna riaprire lo stretto di Hormuz, ma l'Iran deve rinunciare all'arma nucleare. Quanto all'intelligenza artificiale, dice il ministro, siamo con Papa Leone e la sua magnifica Humanitas. Nessun algoritmo può decidere al posto della coscienza.
1: Tra le proposte illustrate dal ministro degli esteri Tajani all'Assemblea Generale ONU, anche quella per arrivare ad una moratoria internazionale dell'applicazione di sentenze capitali, le esecuzioni per condanne a morte. Sentiamo questo passaggio dell'intervento di Tajani.
2: L'ONU nacque nel 1945 da un mondo distrutto che aveva compreso una verità elementare. Da soli si perde tutti. 81 anni dopo, quella lezione vale più che mai. Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Con questa convinzione l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte. È una battaglia di civiltà. Una battaglia di civiltà per la vita e la dignità della persona che conduciamo da anni proprio qui in questo palazzo di vetro.
1: È andata ad accogliere di persona Xi Jinping, arrivato nella base militare di Andrews con tutti gli onori, il presidente degli Stati Uniti, una serie di incontri bilaterali in giornata prima della cena di gala. Sentiamo da Pechino il corrispondente Marco Clementi.
3: Sì, buongiorno da Pechino, lo vedevamo. Dunque, Trump e Melania accolgono di persona Xi Jinping e la moglie Peng Yuan alla base militare Andrews nel Maryland in salve di cannone. Davvero tutti gli onori. Un po' era successo lo stesso nel 2017 durante la visita di Trump qui a Pechino, ma nell'ultimo faccia a faccia, sempre qui nella capitale cinese a maggio, Xi aveva mandato il suo vicepresidente. In questi casi la forma è sostanza. Partner, non avversari, siamo due grandi nazioni, così Xi in una nota subito dopo l'arrivo di fusa dalla diplomazia del dragone. Dazi, intelligenza artificiale, terre rare, la questione Taiwan sul tavolo e ovviamente anche le crisi internazionali, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, dove Trump si è impantanato in Iran e ora, 40 giorni dalle elezioni di midterm, conta, spera, nell'appoggio di Pechino, ricordiamolo, grande acquirente di petrolio russo, di petrolio iraniano. Ma anche la Cina ha bisogno degli Stati Uniti perché la sua economia dipende dalle esportazioni, visto che i consumi interni non decollano. Intanto una notizia, cioè è stata prorogata di 2 mesi la tregua commerciale, doveva scadere a novembre, dunque scadrà a gennaio, e poi il tema dell'intelligenza artificiale, il dragone considera gli allarmi dagli Stati Uniti solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore, forse l'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime. Intanto Xi si è portato una folta delegazione di imprenditori, c'è anche il giallo su alcuni di loro che sono sulla blacklist americana, e questo pomeriggio, dunque nella mattinata di Washington, ci sarà la cerimonia nel Giardino delle Rose e poi faccia a faccia a porte chiuse, ne parleremo. Di nuovo a voi.
1: Prorogata dunque di 2 mesi la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, ma i mercati non prestano attenzione soltanto a Bessent e a questo incontro tra Trump e Xi Jinping, sembrano scommettere su una nuova stretta monetaria da parte della Federal Reserve. Sentiamo come si muovono gli indici oggi in Milano, in diretta Chiara Merico.
4: Partiamo dal prezzo del petrolio che questa mattina è tornato a correre. Il Brent in questo momento supera i $103 al barile, sui massimi raggiunti già nella seduta di ieri e in controtendenza rispetto ai cali registrati nelle precedenti sedute. Pesa su questo il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran all'Assemblea Generale dell'ONU. Le borse europee hanno aperto la seduta in ribasso, vediamo Milano che cede circa 0,5 punto percentuale. in linea con Francoforte e Parigi, ribassi leggermente meno marcati per la borsa di Londra. Sono invece contrastate le piazze finanziarie asiatiche. Tokyo chiude la seduta in rialzo di circa lo 0,9%, la prima seduta dopo 3 giorni di chiusura di festa per l'equinozio di autunno. Resta invece chiusa per festività la borsa della Corea del Sud di Seoul. Sono invece in negativo gli indici di Shanghai della Cina continentale dopo la notizia di cui avevate riferito dell'estensione della tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Andiamo negli Stati Uniti, dove ieri la borsa di Wall Street ha chiuso con tutti i principali indici in negativo, e anche sulla seduta di oggi i futures preannunciano un andamento analogo. In questo caso pesano le pressioni sui titoli di Stato statunitensi. Vediamo il rendimento del Treasury a 10 anni, supera il 5%, la soglia considerata critica per quanto riguarda i titoli di Stato, e crescono anche le preoccupazioni per un probabile nuovo aumento dei tassi da parte della Federal Reserve. È tutto a voi.
1: In Israele una campagna elettorale segnata dalle crescenti tensioni in Cisgiordania. Cresce l'attesa anche per l'intervento all'Assemblea Generale ONU del primo ministro Netanyahu. Gerusalemme, l'inviata Marina Lalovic.
5: Beh sì, dunque davvero grande attesa per il discorso del premier israeliano Netanyahu, che dovrebbe parlare al Palazzo di Vetro stasera, ora locale italiana. Intanto già trapelano le prime indiscrezioni dei media israeliani qui su cosa si concentrerà questo discorso, che potrebbe già prevedere le grandi sorprese, lo ha detto lo stesso premier israeliano. Anche punterà il dito contro le sanzioni occidentali sugli insediamenti in Cisgiordania, ma partendo per New York, dove ricordiamo non si fermerà, non passerà nemmeno una notte per i motivi di sicurezza. Netanyahu ha detto: vado per difendere dalle menzogne Israele e l'esercito israeliano. Tutto mentre, come dicevi, in Cisgiordania c'è stato un attacco a un posto di blocco contro un agente di polizia che era il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Si tratta di Neria Leiter, è gravemente ferito e ancora in pericolo di vita. L'attentatore è stato ucciso. Intanto, sempre a New York, in concomitanza con l'Assemblea Generale, Board of Peace, ricordiamo dunque l'organo voluto da Trump, ha approvato un piano per la ricostruzione dell'enclave di 2,45 miliardi di dollari, un'enclave che, ricordiamo, sempre per più dell'80% è stata distrutta o danneggiata dalla guerra. A Gaza l'IDF, l'esercito israeliano, dice di aver invece scoperto al centro dell'enclave un tunnel di Hamas lungo 600 metri. Per il momento è tutto, a te.
1: In Libano aumentano nel paese le voci di chi punta il dito contro Hezbollah, accusata di aver trascinato il paese dei cedri in una guerra senza fine. Nello Rega ha intervistato Jad Alaqui, giornalista fondatore dell'Assemblea sciita libanese.
6: Che cos'è davvero Hezbollah?
7: Hezbollah è un plotone della Guardia Rivoluzionaria Iraniana, segue la Repubblica Islamica e non ha niente a che fare con il Libano.
6: Hezbollah, secondo lei, rappresenta tutto il mondo sciita libanese?
7: No, perché se consideriamo le elezioni parlamentari, il duo Hezbollah-Amal rappresenta solo il 47% degli sciiti, quindi neanche la metà.
6: Da libanese lei è favorevole ad un accordo di pace con Israele?
7: Sicuramente, anche perché non abbiamo altra scelta. Siamo decisamente favorevoli alla pace.
6: Quanto vale, secondo lei, oggi militarmente Hezbollah e sotto il profilo politico?
7: Nessuno può dirlo con numeri alla mano, perché non è stato ancora fatto un sondaggio, ma sicuramente Hezbollah si è indebolito molto. Alla fine abbiamo scoperto che tutto il potere di cui parlava, vantandosene, era solo chiacchiere, niente di concreto.
6: Secondo lei l'attuale Presidente della Repubblica e il Premier Salam sono più coraggiosi dei predecessori o è cambiato qualcosa?
7: Il discorso di insediamento del presidente è stato significativo. Anche le decisioni politiche assunte sono state molto coraggiose. Nella fase di attuazione, però, si procede lentamente. Ad esempio, è stata presa la decisione politica di considerare Hezbollah un'organizzazione illegale, ma ora bisogna dare concreta attuazione. Considerarlo realmente illegale, non riconoscerne più l'autorità, né ascoltarne le richieste, e procedere all'arresto di tutti i responsabili dei crimini commessi da Hezbollah.
1: La politica via libera definitivo alla legge delega sul nucleare in giornata Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola. Gabriele Martelloni.
8: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas e greggio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
1: Il confronto politico proprio su questi temi, Montecitorio in diretta, Pablo Rojas.
9: Sì, esattamente, e sul decreto di oggi continua la discussione perché da una parte viene rivendicata una scelta che anche Arianna Meloni oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice può dare maggiore integrazione, può portare a maggiore inclusione dei bambini. Arianna Meloni tra l'altro parla anche di una legge elettorale, quella che oggi è in commissione e fino al 30 ci saranno le votazioni prima dell'approdo in aula alla Camera, una legge elettorale, dicevo, secondo la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, eviterà che ci siano governicchie e darà stabilità al Paese. Ma tornando al decreto sui bambini nelle classi, sicuramente le opposizioni ritengono che sia semplicemente propaganda, oltretutto fatta sulla pelle dei bambini. Ma un altro tema oggi fa ancora discutere, come abbiamo ascoltato nel servizio di Martelloni, il nucleare è stato un traguardo considerato importantissimo per il governo e per la maggioranza, un traguardo per il futuro energetico dell'Italia, dice il ministro Pichetto Fratin oggi in un'intervista invece al Sole 24 Ore, ma anche in questo caso dalle opposizioni ci sono critiche molto forti, soprattutto per i costi che non sono noti. Allora Bonelli chiede, proprio rivolgendosi alla Premier, di dire quali saranno, ma per molti, soprattutto per il Movimento 5 Stelle, si tratta di uno spot che non porterà a nulla. C'è anche ancora polemica sui dati di bilancio, in questo caso nell'intervista del Corriere della Sera che ho citato. Arianna Meloni parla di un Istat che si prende in questo modo una responsabilità importante. Comunque vi terremo aggiornati soprattutto sull'iter della legge elettorale che insomma potrebbe andare a buon fine, come dicono al centrodestra, potrebbe essere vittima di insidie come è successo per le preferenze con i franchi tiratori. È tutto.
1: Le ragioni del governo a favore della scelta del nucleare nelle parole questa mattina a Rai News 24 del ministro Pichetto Fratin. Ascoltiamo.
10: Pensiamo che con gli strumenti che utilizziamo anche in questo momento per essere in diretta con i telespettatori, con i data center, con l'efficientamento energetico dei fabbricati, che è una sfida nazionale per fare costare meno le case alle famiglie e tenere l'ambiente più sano, le stime degli analisti ci portano quasi unanimemente che al 2040 avremo bisogno di circa 100-150 miliardi di kilowattora in più. Ma se già oggi siamo carenti di 50, e se già oggi che purtroppo siamo l'unico paese d'Europa che più dipende dall'estero e dai fossili, quindi fatichiamo con un prezzo dell'energia che è doppio rispetto ad altre realtà, alla Francia che ha il nucleare, alla Spagna che ha il nucleare, noi dobbiamo assolutamente dare questa risposta. La risposta è mettere nella condizione le future generazioni di avere l'energia per quantità, per prezzo e avere energia decarbonizzata scendendo rispetto all'utilizzo dei fossili.
1: Chiuso anche oggi il parco archeologico del Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni precipitato da 10 metri. Indagine aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo. Sentiamo Stefano Corradino.
11: Sì, buongiorno. Il Colosseo ancora chiuso ai visitatori e intanto, come dicevate, la magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per capire quali sono state le ragioni di questo tragico incidente. Quando gli investigatori sono arrivati sul posto hanno visto il giovane Andrea Moretti di 22 anni con l'imbracatura addosso, ma non era assicurato alla fune che era ancora intatta. Bisognerà quindi capire se la fune è stata agganciata male o quali possono essere state le ragioni. Saranno utili anche le immagini di videosorveglianza interne al Colosseo che sono state acquisite dagli inquirenti per capire appunto la dinamica dei fatti. Potrebbe anche essere stato un malore. A questo proposito si attenderanno i risultati dell'autopsia che ancora non è stata fissata, quindi si indaga a 360 gradi per capire cosa è avvenuto. Ricordiamo che l'incidente si è verificato intorno a mezzanotte e mezza, c'erano anche i colleghi di Andrea Moretti, tra cui il cognato, che non hanno visto la scena ma hanno sentito il tonfo quando il giovane è precipitato dall'altezza di 10 metri. I sindacati ovviamente chiedono attenzione, dicono basta morti sul lavoro, dicono serve più prevenzione e serve più formazione per i ragazzi che lavorano nei cantieri. A voi.
1: Nessun movimento di massa di migranti a Ceuta in occasione delle elezioni in Marocco. L'appuntamento, vi ricordiamo, questa sera con 24 mm che ci porterà proprio non solo a Ceuta ma anche di fronte a Gibilterra. Questo è l'appuntamento alle 22.30 con 24 mm. Milano, in coincidenza con la settimana della moda, Palazzo Reale, una mostra su Dalì e l'alta moda. Sentiamo Laura Longo.
12: Nella settimana in cui Milano si anima per la Fashion Week, a Palazzo Reale si inaugura una mostra che analizza il rapporto tra Salvatore Dalì e la moda, un dialogo nato negli anni 30.
13: Nel 1936 che inizia tutto questo, è un momento nel quale Dalì è già un celebre artista surrealista.
12: L'incontro con la compagna Gala e poi con Dior, Chanel, Schiaparelli alimentano una curiosità innata nell'artista.
13: Dalì dalla sua infanzia capì che il vestirsi e il trasvestirsi era molto importante per la costruzione della sua immagine.
12: Moda e arte si incontrano e si scambiano scintille di creatività in un momento storico che già intravede il buio di un nuovo conflitto mondiale.
13: È in questo momento pre-guerra nel quale inizia la sua collaborazione con Schiaparelli, è un momento un po' già di buio, un po' nel quale il corpo viene un po' lacerato. Pensate che è il momento della guerra civile spagnola anche, e in questa creazione Dalì e Schiaparelli il corpo è centrale, il corpo lacerato con i casetti, il corpo lacerato con le lacrime.
12: Il percorso espositivo di Dalì e la moda propone un nuovo punto di vista sul maestro del surrealismo, documentando la complessità di un artista che tra pittura, scultura, fotografia e disegno ha anticipato alcune delle questioni più attuali della nostra società.
1: E una studentessa di moda è protagonista dell'Estranea, film di Paolo Strippoli che l'Italia candida nella corsa agli Oscar. Laura Squillaci, Alessandro Stefanoni.
14: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile, e non vedo l'ora che la gente, ecco, veda il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
15: Stordito e onorato, Paolo Strippoli all'Alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film Le Strane è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Le Strane è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga. Ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination, che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo e l'Italia con Strippoli comincia a sognare.
1: Più vicine a questo fine settimana alle Final Four degli europei di volley non ci sarà l'Italia. Eddie Dembinski.
16: L'Italia è fuori dall'europeo organizzato in casa, sul più bello, ai quarti di finale, quando fa più male, perché è del tutto inaspettato. Non ci sono molti giri di parole o spiegazioni razionali per spiegare la caduta contro la Finlandia al tie-break. È lo sport, è la famosa legge del campo e almeno in questo senso la meritocrazia premia chi fa meglio dell'altro. E sì, i finlandesi sono stati migliori degli azzurri, perché sotto di un set non si sono né snaturati né disuniti. Al contrario, le facce di Capitan Giannelli e compagni si sono fatte tese, quasi impaurite. Eppure, a fatica, al quinto set questa Italia imbattuta fin lì c'era arrivata, fino a spingersi sull'11-8. Pareva fatta, poi il buio, la Finlandia che ci crede e l'Italia che invece smette di farlo. Brucia e lo farà ancora per un po'.
17: Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto veramente molto molto bene, perché bisogna riconoscergli anche il valore che hanno messo in campo. Noi siamo andati un pochino a corrente alternata su alcune cose, non è che possiamo prendercela con qualcuno, perché alla fine, anche se la partita era difficile, l'abbiamo giocato. Com'è questo gruppo, come sono questi ragazzi, hanno tenuto duro, hanno cercato di trovare, diciamo, abbiamo cercato di trovare soluzioni. Di fatto comunque la squadra, anche in una giornata un po' complicata, ha cercato di uscirne e c'era, insomma, quasi riuscito.
1: È tutto per questa edizione del giornale. Qualche istante, cronache dall'Italia, Chiara Paduano in diretta.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Anylive Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Anylive, la mobilità viva.
1: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
3: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Perché, perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su Team. Se sei un azionista Team, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
6: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre.
5: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
9: Tipo zero sprechi, zero residui.
10: Arrestare terra a terra.
11: Scusate.
10: Per sostenere chi se ne prende cura.
11: Non provateci a casa.
12: Ci teniamo a risparmiare le energie.
13: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
14: Perché al pianeta teniamo un mondo.
12: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Buongiorno, cronache dall'Italia, il racconto delle storie del nostro paese con i fatti ogni giorno. E allora partiamo subito da quanto accaduto ieri al Colosseo, la morte di un operaio di appena 22 anni precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava eseguendo dei lavori in fune. La procura di Roma indaga per omicidio colposo contro ignoti ed è stata ovviamente prorogata la chiusura al pubblico del parco archeologico del Colosseo. Allora andiamo in diretta dal nostro inviato Stefano Corradino. Stefano.
1: Sì, Chiara, buongiorno. Colosseo ancora chiuso, lo dicevi, è stato chiuso nella giornata di ieri, è stata prorogata anche per oggi la chiusura, secondo indicazioni del ministro Giuli. La magistratura ha aperto questa inchiesta per omicidio colposo, ovviamente siamo all'inizio e quindi si cercano di approfondire tutte le cause che hanno portato a questo giovane di 22 anni a cadere, a precipitare dall'altezza di 10 metri nel secondo ordine del Colosseo che ha alle mie spalle. Al momento quello che si sa è che quando gli investigatori sono arrivati hanno trovato l'uomo con l'imbracatura addosso, ma la fune non era agganciata, fune che non si è rotta tra l'altro, quindi bisognerà capire se questa fune è stata agganciata male o se ci sono altre motivazioni. Anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al Colosseo potranno essere molto utili agli inquirenti per capire, per ricostruire la dinamica dei fatti. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è anche quella di un possibile malore e da quel punto di vista servirà di conoscere i risultati dell'autopsia, ma ancora non è stata fissata la data. Quindi diciamo sono tanti gli elementi al momento su cui la magistratura sta indagando. Ricordiamo che subito sono arrivati i carabinieri sul posto quando il giovane di 22 anni è caduto dall'altezza di 10 metri, sono arrivati i soccorritori ma hanno capito da subito che la situazione per il 22enne abruzzese era davvero disperata.
0: Questo dunque per quanto riguarda l'inchiesta che è davvero alle battute iniziali. Dicevi Stefano, e resta collegato con noi, che Andrea Moretti, 22 anni, era abruzzese, era originario di Crognaletto. E allora andiamo con Alfredo Primante nel paese del Teramano dove è nato e cresciuto Andrea e dove la comunità si è stretta nel dolore. Vediamo.
2: Andrea Moretti era orgoglioso di lavorare sul monumento più famoso del mondo, il Colosseo. 22 anni, rocciatore per tradizione di famiglia, amava l'arte, i cavalli e la montagna. In diversi, a Crognaleto e in particolare nella frazione di Tottea, sono operai specializzati, ricercatissimi. Numerose le ditte, come quella in cui Andrea lavorava, impegnate in lavori acrobatici.
3: La notizia ha sconvolto tutti quanti. Se lei vede, le persone che vanno in giro sono tutte tristi, tutte tristi, tutte quante.
2: Con il pericolo tra questi monti si convive. 20 anni fa un altro ragazzo quasi coetaneo di Andrea, Alessio Dorazio, aveva trovato la morte mentre installava una rete di protezione nell'Aquilano. Anche Fabrizio, il papà di Andrea, ha subito un grave incidente restando invalido. Lei conosceva questo ragazzo, Andrea?
4: Benissimo. In quanto io ero, adesso sto in pensione, l'autista dello scuolabus del comune di Crognaleto e lo riportavo da Nerito Tottea, perché lui frequentava qui a Nerito le scuole medie.
2: Qui il paese è piccolo, si conoscono un po' tutti.
4: Sì, beh, il paese è piccolo, poi i bambini erano pochi perché di Tottea ne portavo 6-7.
2: Per il giorno dei funerali, Orlando Persia, sindaco di Crognaleto e amico di Andrea e della famiglia Moretti, ha già annunciato che proclamerà il lutto cittadino.
5: Lo facciamo come gesto di vicinanza alla famiglia. Un ragazzo di Crognaleto, delle famose aree interne, che era legato al suo territorio, alla sua terra natia, e questo mi riempie di orgoglio.
0: Torniamo allora al Colosseo da Stefano Corradino. Abbiamo sentito chi era Andrea Moretti. Era una ed è l'ennesima vittima, Stefano, del lavoro. l'ennesima vittima del lavoro nel nostro paese. Se ne parla tanto, eppure, insomma, che cosa stanno facendo, che cosa pensano di fare le organizzazioni sindacali?
1: Sì, una lista lunghissima, lo dicevi, e proprio due giorni fa l'INAIL ha tirato fuori i dati ultimi, quelli del 2025, che parlano di 1200 lavoratori morti, praticamente una media di 4 al giorno, davvero un bollettino di guerra quotidiana con oltre 600.000 denunce, tantissime malattie professionali in aumento, e proprio su questo si stanno battendo le organizzazioni sindacali che erano presenti ieri fin dal mattino qui e hanno organizzato presidi spontanei con sagome, con di cartone per rappresentare le tante morti sul lavoro che ci sono in questo paese. Cosa chiedono? Chiedono più ispettori sul lavoro, chiedono più prevenzione, più formazione per i lavoratori, soprattutto per quelli più giovani. Ricordiamo appunto che Andrea Moretti aveva solo 22 anni. Ieri tra l'altro ci sono stati anche gli studenti qui, gli studenti medi di Roma e del Lazio, per denunciare il fatto che molte delle morti sul lavoro sono vittime dell'alternanza, di programmi di alternanza scuola-lavoro, e quindi sono giovanissimi, e per questo anche loro dicono serve più formazione anche all'interno della scuola, insomma formazione e ispettori del lavoro, e poi attenzione a quella catena di appalti e subappalti che molto spesso è proprio all'origine di queste morti tragiche.
0: Grazie a Stefano Corradino, ovviamente ci aggiorneremo più tardi nel corso della mattinata. Stefano parlava di formazione, noi andiamo idealmente nelle scuole, lo facciamo in due scuole italiane per due indagini che hanno un comune denominatore, anzi due, riguardano giovanissimi, 13 anni in un caso, 14 in un altro, e poi i social network, le chat, quelle di Telegram. Allora li vediamo collegati i nostri inviati, Michele Carlino da Lamezia Terme, Elisa Dossi da Roma. Partiamo da Lamezia Terme per la sventata aggressione a un insegnante. Gli investigatori vogliono capire se quella frequentata dal 14enne era una chat tra amici o se ci fosse anche qualcuno che mirava anche in questo caso a istigare i giovani a compiere gesti potenzialmente estremi. Allora vediamo che cosa è accaduto. Michele Carlino, veniamo da te.
6: Sì, è proprio il ruolo delle chat su Telegram è al centro delle attività di indagine. Gli investigatori vogliono scoprire se veramente questa attività fosse stata svolta in connessione con le attività dei social e se dall'altra parte dello schermo ci fosse stato anche qualcuno che eventualmente abbia potuto incoraggiare l'azione di questo 14enne che da ieri è anche stato denunciato in stato di piede libero però alla procura dei minori di Catanzaro. I carabinieri hanno sequestrato il suo telefono cellulare per poter accedere a questo tipo di informazioni. Ieri avevano rinvenuto all'interno del bagno di uno dei bagni di questa scuola che vedete alle mie spalle un coltello che sarebbe servito, secondo la ricostruzione, ad aggredire una insegnante di italiano che il ragazzo avrebbe considerato responsabile della sua bocciatura l'anno scorso. A impedire questo sviluppo sarebbero stati proprio i compagni del 14enne che allertati per la gravità, diciamo, di quello che, di cui venivano a conoscenza, hanno informato degli adulti che a loro volta hanno poi chiamato i carabinieri che intervenendo hanno evitato il peggio. Adesso la scuola è ovviamente sotto shock, oggi è una giornata di lezione, solamente l'arrivo di una automobile dei carabinieri per una decina di minuti ha fatto capire che ancora le attività di indagine sono in corso. La preside e la dirigente scolastica ieri aveva escluso la possibilità di aveva negato la possibilità di

0: Andiamo allora a Roma, prima di andare da Elisa Dossi, andiamo a vedere a che punto sono invece le indagini per capire effettivamente qual è la rete social che ha seguito e probabilmente anche istigato i giovani in questi gesti. Abbiamo visto la Lamezia Terme fermato dai compagni di classe a Roma. Cioè, sventato grazie appunto ai compagni di classe a Roma a salvare l'insegnante e ad allontanare il ragazzo, è stato anche qui un compagno di classe. Allora andiamo a vedere con Tommaso Kerici.
1: Un gruppo formato da 4-5 persone collegate via social mentre il tredicenne si preparava all'interno del bagno della scuola e poi, una volta arrivato in classe, metteva in atto l'aggressione nei confronti della sua docente. È su di loro, sugli spettatori da remoto dell'agguato, che si focalizza adesso l'inchiesta aperta dalla Procura dei Minori di Roma sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio in un istituto scolastico di Centocelle. Gli inquirenti sarebbero infatti riusciti a risalire alla loro identità digitale. Ora il prossimo passo consisterà nel dare loro anche un'identità fisica, scoprire insomma nomi e cognomi che si celano dietro i nickname usati per connettersi alla diretta social dell'aggressione. Accertamenti informatici che serviranno a capire anche chi abbia diffuso il contenuto online, tasselli fondamentali per chiarire se qualcuno tramite il web possa aver avuto un ruolo nell'istigare il tredicenne a pianificare e mettere poi in atto l'aggressione nei confronti della docente.
0: Elisa Dossi, veniamo da te perché quanto accaduto nella scuola di Centocelle riaccende il confronto sui metal detector negli istituti scolastici. In tarda mattinata in prefettura ci sarà proprio un vertice sulla sicurezza nelle scuole.
2: Eh sì, è proprio così, Chiara. In tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, una riunione a Palazzo Valentini, appunto in prefettura qui a Roma, un comitato per l'ordine e la sicurezza, vertice per fare il punto sulle scuole. Ci sarà anche l'ufficio scolastico regionale per il Lazio. Si discute proprio la possibilità di rafforzare le misure di sicurezza negli istituti romani, l'ipotesi quella del metal detector. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha spiegato che la misura è già stata attuata in 276 istituti, laddove ha spiegato la comunità scolastica abbia deciso di chiedere al prefetto l'intervento delle forze dell'ordine. Si è espresso il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma, Mario Rusconi, che ha detto che non è a suo avviso una misura da temere. È chiaro che non si parla di un'introduzione a tappeto, è chiaro, ha detto, che non si può pensare a misure come quelle che vediamo negli aeroporti, si tratta di sistemi più snelli. Ha sottolineato come comunque sia necessario lavorare sul disagio giovanile, sull'educazione ai giovani legata proprio all'uso di questi device. E poi, Chiara, ci sono le parole che arrivano da qui. Noi siamo a Centocelle, da quello che è il quinto municipio. La risposta non può essere solo la repressione, serve un intervento della intera comunità. Queste le parole dell'assessora alla scuola, Cecilia Fannuzza, da giorni in contatto con la preside di questo istituto. Ha detto: trovo sia semplicemente assurdo, per numero delle forze dell'ordine che sarebbero necessarie, pensare di introdurlo in tutte le scuole, poi sia per la fatica dell'organizzazione didattica, ma appunto non si può parlare solo di repressione. Nel frattempo, lo dicevi, sono stati identificati gli account collegati alla diretta del tredicenne, a questa diretta Telegram. I carabinieri sarebbero risaliti all'identità digitale di 4 o 5 persone. Si indaga appunto su possibili istigatori, lo sentivamo, delle reti suprematiste. Ricordiamo che cosa era accaduto: la professoressa di italiano Isabella Marsilio, 66 anni, al termine dell'aggressione, mentre era ancora in ospedale, aveva detto: abbraccio l'aggressore, non cambio però le mie idee sulla remigrazione. E abbiamo una novità, perché è tornato a scuola il 14enne di origini congolesi che venerdì aveva fermato proprio il compagno dopo l'aggressione alla professoressa. È stato accolto dalla comunità scolastica. Lui ha minimizzato il suo gesto, ha detto che qualcuno doveva pur fermarlo. Il ragazzo, lo ricordiamo, vive da anni insieme a uno dei fratelli in una comunità, è arrivato in Italia da solo a 11 anni via mare, si è distinto a scuola proprio per l'impegno e gli ottimi risultati.
0: Grazie, grazie Elisa Dossi, ovviamente anche con te ci aggiorniamo quando inizierà il vertice sulla sicurezza nelle scuole in prefettura. E ora torniamo in Piemonte, a Baldissero d'Alba, per l'uomo ucciso durante un tentativo di rapina in una cascina. Ieri l'autopsia, che insieme alla perizia balistica aiuterà a capire meglio

0: meglio la dinamica. Nel servizio che vi proponiamo ora di Barbara Di Palma sentiamo la telefonata del 35enne al 112 dopo gli spari. Vediamo.
1: Buonasera, io ho avuto i ladri in casa, e io sono armato, mi sono difeso. Cosa c'è una persona a terra, non so se è morto.
2: Pochi minuti dopo aver sparato ad uno dei ladri che si erano introdotti nella sua proprietà, Roberto Mollo chiama il 112, sono le 2:17 nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ma gli ha sparato?
1: Sì, sono armato, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo.
2: Avevo la pistola, sono disperato, mi sono difeso, ho avuto paura.
1: Erano fuori nel cortile, io li ho tirato perché non mi sono spaventato. Boh.
2: Sono le parole che il camionista 35enne ripete più volte durante la telefonata. Quella notte avrebbe sparato almeno 12 colpi, uno dei quali ha raggiunto e ucciso Jovalin Lasri.
1: Io sono qua, sono in pigiama, portate pazienza. Guarda,
3: niente, stai tranquillo.
2: L'operatore cerca di tranquillizzarlo, lui continua a ripetere che volevano rubargli tutto e che si era spaventato.
3: Non toccare
1: non tocco niente, non dovrei rompere, sono qua, la tua pistola sono qua, è scarso.
3: Va bene, stai tranquillo.
0: Cronache dall'Italia dunque sono le storie del nostro paese, le storie sono anche le città in fermento per manifestazioni importanti e coinvolgenti. Allora anche oggi andiamo a Napoli per l'American's Cup, il golf oggi diventa il palcoscenico della seconda tappa delle regate preliminari della 38esima edizione dell'American's Cup. E allora andiamo in diretta da Giorgio Saracino. Buongiorno Giorgio.
4: Sì, buongiorno, mancano veramente pochi giri d'orologio per l'inizio di queste pre-regate di quest'anno, una vera e propria prova generale per quelle che avverranno nel maggio del 2027. Io mi trovo davanti a Castel dell'Ovo perché tra poco, vedete, c'è un via vai di giornalisti, qui ci sarà una conferenza stampa di presentazione dei team che parteciperanno a queste pre-regate. Oggi alle 14 per la prima volta si entrerà in acqua a bordo degli AC40 per fare delle prove generali, perché le pre-regate inizieranno domani, avranno luogo per tre giorni, venerdì, sabato e domenica per due ore, gare da circa 20 minuti l'una, si accumula un punteggio e poi le due migliori si sfideranno in un testa a testa domenica. Vedete, lì in fondo c'è il palcoscenico dove persone potranno assistere alle gare, quello verrà aperto alle 11 di oggi. Grande spettacolo è atteso qui a Napoli, sono ore e giorni di festa, pensate circa 80.000 le persone che sono attese qui, più di 1.000 le forze dell'ordine in strada per garantire che questi siano e saranno giorni di festa.
0: A Giorgio Saracino, ovviamente continueremo a raccontare, a seguire l'American's Cup e il fermento della città di Napoli. Dunque buon lavoro a Giorgio. Cronache dall'Italia si ferma qui. Ora l'appuntamento è alle 11:35 circa. Vi lascio però alla rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli.

Buongiorno, un benvenuto molto caloroso, un sospetto ed una minaccia nell'edicola internazionale di oggi. Donald Trump si precipita all'aeroporto per stringere la mano a Xi Jinping, eppure fa notare il Wall Street Journal, proprio come quel tappeto rosso srotolato per Putin ad Anchorage in Alaska, anche Xi Jinping, come il presidente russo, aiuta l'Iran contro gli Stati Uniti nella guerra del Golfo. Il sospetto che affiora oggi dalle pagine della stampa israeliana è che alla fine Washington arriverà ad un accordo con Teheran che non eliminerà per Israele la minaccia esistenziale rappresentata dal regime iraniano. Ma c'è anche una minaccia nell'edicola internazionale di oggi, lo dicevamo, la ritroviamo in apertura di un quotidiano spagnolo, El Mundo. Andiamo subito a vederla. L'Europa in guerra, titola El Mundo, la minaccia ibrida che si estende anche al Mediterraneo. La CIA mette in guardia da un attacco russo con droni contro la Spagna, la Francia o l'Italia. I ministeri degli esteri europei stanno lavorando ad un report dettagliato dopo la visita del direttore della CIA a Mosca. Che cosa è successo? È successo che è arrivata un'informativa da parte lituana che asserisce che la Russia potrebbe lanciare dei droni con una gittata molto ampia, fino a 600 chilometri, nascosti in container, trasportati dalla sua flotta fantasma, quella che opera anche nel Mediterraneo per aggirare le sanzioni internazionali. E andiamo a vedere la mappa del mondo, da lì arrivare a colpire in Europa i paesi appunto del Mediterraneo, inclusa l'Italia, come vediamo nella mappa, droni nascosti nella flotta fantasma. Si chiamano Gerbera, questo dicono le informazioni ottenute dal governo lituano, lunghi circa 2 metri, apertura alare di 2,5 metri, pesano al massimo 18 kg, possono raggiungere anche i 160 km orari e hanno un'autonomia di 600 km, da qui appunto il raggio d'azione. Il Mondo dice il volo durerebbe 1 ora e 15 minuti o anche un paio d'ore. Questi droni possono portare un piccolo carico esplosivo, 4-5 kg. È vero, non potrebbero distruggere una grande infrastruttura, ma provocare un incendio, danneggiare attrezzature, far chiudere temporaneamente un porto o un aeroporto. La Lituania, come altri paesi, era a conoscenza di queste informazioni poco dopo quel viaggio, ancora dai contorni misteriosi del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca il 25 agosto. Anche i governi di Spagna, Francia e Italia sono stati informati che la Russia sta preparando una possibile operazione con questo tipo di droni, che rappresentano una nuova minaccia nel bacino mediterraneo. Per quali paesi? Scrive il Mundo, Spagna, Francia e Italia, guarda caso, avranno nei prossimi mesi, nel 2027, campagne elettorali e hanno nel loro spettro politico movimenti e forze politiche radicali che sono in grado di sfruttare da una parte la paura e dall'altra la disillusione per una qualche approdo, una qualche soluzione alla guerra in Ucraina. Andiamo rapidissimamente anche sulla stampa russa, Izvestia. Come va la guerra? Gli ucraini sono con le spalle al muro nell'est dell'Ucraina, dove l'esercito russo ha spinto le forze d'élite delle forze armate ucraine in un imbottigliamento, sostanzialmente sono assediati da elementi d'assalto russi che non lasceranno scampo. All'interno di Izvestia il risvolto politico: Putin, elettori di carattere. Putin ha definito l'affluenza record, le elezioni per rinnovare la Duma, una risposta agli attacchi esterni. Intanto Libé ci dice del vertice Trump-Xi Jinping,
Il presidente cinese negli Stati Uniti per una visita ufficiale di 3 giorni. I due leader cercheranno di non incrinare i loro rapporti nonostante questioni che li separano. Le Figaro ci dice che a Washington però ci arriva in posizione di forza di fronte a Trump. Un Trump che, eccoci sulla stampa americana, Washington Post, va all'aeroporto per stringere la mano calorosamente a Xi Jinping, eppure, e chiudiamo rapidissimamente con il Wall Street Journal, il presidente cinese, lo indicano più rapporti e l'analisi di foto satellitari, ha aiutato l'Iran. L'Iran è per la Cina e per l'Iran l'unico grande acquirente di petrolio iraniano, fornisce a Teheran miliardi di dollari anche quest'anno, società sotto copertura cinesi contribuiscono al riciclaggio di denaro, le banche cinesi instradano transazioni attraverso il sistema finanziario cinese utilizzando valuta cinese, aggirando così

0: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.
2: Ehi, pigrone! Ehi, pigrone!
3: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
2: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
4: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
6: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con max infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme, in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic.
8: Skoda. Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
9: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
10: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Rai News 24.
11: Buonasera.
10: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
12: Qui è tutto sempre così.
10: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.

Russia pronta a colpire paesi del Mediterraneo con droni dal mare, allarme degli 007 americani, nuovi attacchi di Mosca su Kiev, Zelensky all'ONU, Putin un pericolo per il mondo. Le Nazioni Unite devono ritrovare la loro capacità di agire, dice Tajani all'Assemblea Generale, l'Italia si batterà per una moratoria universale sulla pena di morte. Xi Jinping accolto dal presidente Trump al suo arrivo negli Stati Uniti, oggi bilaterali, cena di gala, estesa la tregua commerciale tra i due paesi fino al 10 gennaio. Una scelta necessaria al nucleare se si vuole energia pulita meno cara, così il ministro Pichetto Fratin a Rai News 24 dopo il via libera della legge in Senato. AVS 5 Stelle, una follia. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro che ha provocato la morte di un giovane operaio. Indagini per omicidio colposo. Europei di volley, Italia battuta 3-2 al tie break dalla Finlandia che accede alla semifinale contro la Francia di Andrea Gianni.

notte insieme con gli inquirenti, la famiglia della vittima, la salma della vittima, la polizia mortuaria. Non c'è stato un solo momento in cui il Ministero della Cultura e il Parco del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia.

0: abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del parco di questa. E una corona del genere non si improvvisa un po' nulla, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
1: Buongiorno, benvenuti a Inside 24. Arriveremo al confronto politico, alle misure che dovrebbero uscire oggi dal Consiglio dei Ministri sulla scuola, sul tetto, agli studenti che hanno difficoltà con la lingua italiana. Arriveremo alla legge di bilancio, alla discussione con vista prossima campagna elettorale, anzi forse attuale campagna elettorale. Però buongiorno professor Benedetto Ippolito, bentornato a News 24. Siamo voluti partire dal Colosseo e dalla morte di un ragazzo di 22 anni, di un lavoratore di 22 anni. Chiara Braga è servita, buongiorno capogruppo del Partito Democratico, la protesta dei sindacati per far chiudere il Colosseo, perché altrimenti, seppur parzialmente, era riniziata la giornata come se tutto fosse normale.
2: C'è stata una mobilitazione forte dei sindacati, a cui però si sono uniti tanti rappresentanti anche del mondo civile, giovani, studenti, che hanno affermato quel principio fondamentale che la sicurezza del lavoro, sul lavoro non è un lusso, qualcosa sacrificabile a nessun interesse economico e a nessuna ragione, diciamo così, di altra natura. Purtroppo questa ennesima morte ci ricorda ancora una volta quanto si debba fare per investire sulla prevenzione, sulla sicurezza, su una cultura della sicurezza che, come dire, nel nostro paese ha bisogno anche di adeguamenti normativi, di formazione sicuramente, ma di ridurre tutti quegli spazi grigi in cui la logica del profitto rischia di sacrificare la sicurezza e la salute dei nostri lavoratori. Penso alla norma sui subappalti a cascata, sulla necessità di comprimere sempre di più i costi del lavoro per ottimizzare i tempi. E il monito appunto che ci viene anche da questa mobilitazione importante dei sindacati è un monito che noi sentiamo fino in fondo e su cui abbiamo detto più e più volte che siamo pronti anche dall'opposizione a mettere in campo le nostre proposte e a lavorare anche con il governo per rimuovere tutte le ragioni e gli ostacoli che ci sono al fatto che il lavoro sia davvero un diritto e possa essere svolto in piena sicurezza per i lavoratori.
1: La macchina del profitto, la chiamata così la capogruppo del Partito Democratico, professore, è un pezzo della macchina del profitto e anche la biglietteria che ha continuato a staccare ticket, ma veramente non abbiamo più contezza della necessità di fermarci?
3: Certamente quando si parla di questione culturale relativa al problema della sicurezza del lavoro si sta parlando anche di, diciamo così, di una questione etica, cioè di quello che è veramente non soltanto a livello teorico, perché questo insomma auspicabilmente siamo tutti d'accordo, ma a un livello pratico rimanga sempre la centralità della persona del lavoratore, della sua sicurezza, ma anche di tutta l'applicazione delle norme. Norme che ce ne sono e forse sono anche troppe dal punto di vista della come dire, ambiguità, spesso della contraddittorietà e viceversa lavorare per l'applicazione di queste norme che ovviamente nella concretezza poi nel meccanismo appunto del profitto, dei lavori che devono essere portati a termine o addirittura dei biglietti che devono essere staccati spesso vengono completamente, come dire, messi in secondo piano e poi i risultati sono che quasi sempre c'è un errore, una svista, una non sollecitazione dell'importanza della sicurezza nel caso concreto che determina le tragedie.
1: E come dicevamo in precedenza, c'è servita la mobilitazione dei sindacati, dei colleghi e dei lavoratori per fermare il Colosseo, che resta chiuso anche oggi. Corradino Mineo, direttore, buongiorno, bentornato in tantissimi sensi a Rai News 24. Questa
4: buongiorno.
1: Storia, che ti fa dire, direttore?
4: Cosa mi fa dire? Mi fa dire che quello che sappiamo da tempo, che è fondamentale affrontare il problema del lavoro in generale, perché questa questione della sicurezza non è che l'estrema caduta, tragica caduta, della mancanza di importanza che stiamo dando al lavoro e in particolare al lavoro dipendente. Un paese civile non può andare avanti così. il lavoro dipendente deve ritrovare la sua dignità, i suoi diritti, la sua sicurezza e anche il suo salario.
1: E vi presento intanto Ginevra Leganza che ci ha raggiunto in
2: Buongiorno,
1: studio. Buongiorno,
2: buongiorno,
1: arrivo da te tra un
2: grazie.
1: attimo, passo perché ora apriamo il capitolo di quello che sarà oggi Braga, cioè un Consiglio dei Ministri che dovrebbe, iniziamo a usare i condizionali, far uscire un testo. Vedremo se è un disegno di legge o un decreto legge, lo scopriremo solo osservando i lavori del Consiglio dei Ministri su tetto degli studenti stranieri a scuola. Ma che voi siete per, ha detto il ministro Valditara, per un paese stile Alabama anni 50?
2: No, guardi, noi siamo perché il governo si occupi delle emergenze vere di questo paese che sono appunto la sicurezza sul lavoro, i salari, il costo del carburanti, dell'energia e non per mettere in campo questa continua rincorsa a destra inventandosi emergenze con ricette del tutto inapplicabili, la sparata di domenica, forse fatta da Giorgia Meloni per come dire, oscurare oppure contenere la spinta che alla sua destra continua a farsi sempre più pressante, si sta dimostrando non solo, diciamo, del tutto irrealizzabile, ma anche del tutto, come dire, scollegata dalla realtà. Forse bisognerebbe, anzi, sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti, più strumenti per realizzare una vera integrazione, per realizzare quello che anche il presidente Mattarella ci ha ricordato, la scuola sia aperta, sia veramente un luogo in cui l'accoglienza e la possibilità di dare a tutti i bambini, di qualunque sia la loro origine, il loro percorso, anche migratorio, possibilità di educazione e di formazione. Quello che stiamo vedendo e che vedremo consumarsi anche in queste ore sarà l'ennesima boutade, ma molto pericolosa perché trasmette invece l'idea di una società di fatta di muri in cui la scuola, che è la più grande istituzione democratica e di emancipazione del nostro paese, e i bambini vengono sacrificati alle ragioni della propaganda. Credo che questo sia totalmente scollegato dai problemi del paese vero, reale. È totalmente incapace di affrontare invece le questioni che pure ci sono, ma che avrebbero bisogno di tutt'altre risposte per mettere in condizione gli insegnanti, gli studenti, le famiglie di poter credere che la scuola è un grande punto di riferimento per la crescita e la costruzione del futuro del nostro paese.
1: Ginevra, è un pezzo di campagna elettorale o una scelta di governo?
5: Io credo che, volendo esagerare, Roberto Vannacci sia stato un po' il cigno nero, è il caso di dire
1: Sicuramente,
5: nero,
1: diciamo, la scelta cromatica non può che
5: non
1: essere
5: può che
1: quella.
5: essere quella, il cigno nero, cioè l'imprevisto per il governo Meloni. Non se l'aspettavano, l'aveva visto arrivare, dopodiché è arrivato. Quindi rispondo alla tua domanda. E certamente incrocia questo tema la campagna elettorale. Adesso abbiamo praticamente tre partiti. Come dire, paravannacciani o molto vicini a Vannacci nei contenuti, cioè la Lega, l'ultimo capitolo di Fratelli d'Italia che si è espresso a Phoenix appunto con questa proposta che poi oggi verrà considerata più seriamente è per l'appunto Vannacci. C'è da dire comunque, che al di là della campagna elettorale, Meloni gioca, rispetto a questo tema su due fronti, su due linee. C'è un doppio filone narrativo, perché c'è il filone narrativo della telecamera, della televisione, dove per l'appunto c'è questo inseguimento, rispetto al cigno nero, e cioè Vannacci, quindi una rincorsa, ai temi, più destrorsi che caratterizzano di più, diciamo, l'anima destra del governo Meloni. Dall'altra parte, bisogna anche dire, retroscenisticamente, ma non troppo, che poi c'è una manovra di tessitura, per così dire, con il colle, c'è tutto un, come dire, da parte soprattutto del Ministero di Valditara e dei tecnici, una interlocuzione con il Quirinale per non spezzare appunto questo filo che è abbastanza in questo momento, complicato, e quindi c'è un doppio registro di Meloni, cioè il tentativo di portare avanti questo tema in maniera consona, congrua rispetto a quelli che sono i rapporti istituzionali e poi il rapporto con la telecamera, con la campagna elettorale, dove certamente, come dici tu, si insegue Vannacci. C'è però, chiudo, il rischio, così facendo, al di là del merito del contenuto della proposta, di farsi dettare un po' gli schemi, cioè Vannacci diventa in qualche modo l'unità di misura di questa campagna elettorale. Non so quanto sia conveniente.
1: È un vecchio libro di comunicazione politica e di propaganda politica, non parlare dell'elefante, ecco, lo fanno soltanto e sempre in buona sostanza, però poi c'è una domanda che volevo fare, la faccio prima in studio al professor Ippolito, poi torno da Corradino Mineo. Ma il cigno nero nasce, cioè l'uovo del cigno nero si schiude perché Meloni ha fatto politiche troppo moderate e si è scoperta a destra, o perché ha portato posizioni così tanto di destra a Palazzo Chigi e le ha sdoganate?
3: Ma io penso che nasca soprattutto dal fatto che il tema dell'integrazione che passa evidentemente attraverso la scuola, perché la scuola è scuola e deve essere scuola di integrazione, è molto sentito e quindi è nell'agenda politica, soprattutto naturalmente a destra, per il fatto che non un tema astratto, un tema che concretamente, soprattutto nelle parti non ZTL delle nostre città e anche nei comuni piccoli, al centro proprio della sensibilità e della preoccupazione dei genitori e quindi anche qualcosa di molto popolare. È chiaro che l'integrazione è anche integrazione linguistica, su questo non c'è dubbio, e che la prima grande barriera all'integrazione è per l'appunto il non accesso alla lingua. Ed è chiaro anche che l'istruzione deve essere un'istruzione che diffonde la lingua e integra attraverso la lingua. È anche chiaro che evidentemente questo tipo di integrazione deve evitare l'altro grande scoglio, che è la ghettizzazione. Questo, chi ha studiato un po' all'estero, chi ha girato, lo ha quasi sempre vissuto, perché mi ricordo che quando ho fatto il dottorato in Francia tanti anni fa, i gruppi erano sempre nazionali, cioè alla fine tu stavi solo con gli italiani a lezione e così via. Questo ovviamente è un'operazione che la scuola deve fare. Se l'integrazione vuol dire qualcosa di importante, e lo è importante, deve passare attraverso la capacità di accesso alla lingua. E questo ovviamente dà una sensatezza a questo decreto. Poi bisogna vedere l'applicabilità, soprattutto nell'anno corrente, e anche l'applicabilità in scuole piccole che magari non hanno docenti. Quindi credo che il dialogo col Colle, che condivido il fatto che vi sia l'intento di farlo, debba passare proprio attraverso anche questa sorta di percorribilità concreta, sicuramente di un problema molto serio di integrazione linguistica e anche di una modalità per poterlo effettivamente rendere possibile.
1: Quell'interlocuzione continua che vedremo che effetto e risultato darà oggi leggendo il testo. Certo è, visto che sono state rispolverate delle circolari vecchie appena di 36 anni, quell'inciso ove possibile che l'allora ministro dell'istruzione Sergio Mattarella pose in quella circolare sulle classi e sulla suddivisione delle classi, tornerà d'attualità. Corradino Mineo, quindi nasce il cigno nero perché Meloni è stata troppo moderata e si è scoperta a destra, o nasce perché ha portato la destra a Palazzo Chigi e allora ha sdoganato tante parole d'ordine?
4: Ma io direi innanzitutto che come giornalista mi piacerebbe consigliare alla nostra Presidente del Consiglio o ai suoi collaboratori di non inseguire Vannacci, perché le vicende tedesche dimostrano che quando si insegue l'estrema destra le si consegnano molti voti. Alla tua domanda rispondo. Giorgia Meloni è entrata a Palazzo Chigi con uno strano contratto con il suo partito, con Fratelli d'Italia. Loro le lasciavano fare quello che voleva senza crearle alcun problema, e non lo hanno fatto, questo è vero. Lei gli garantiva tutte le nomine e lo ha fatto con risultati non sempre pregevoli, perché se si recluta in una camera d'aspetto più ristretta, come era quella dei gruppi a cui apparteneva Giorgia Meloni alla fine del Novecento, e non nelle grandi camere d'aspetto della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista, il rischio che finisci col nominare persone meno competenti è molto forte. Dal referendum in poi, questo contratto fra la Presidente del Consiglio e il suo partito, lei ha avuto problema con gli alleati, non con quelli del suo partito, dal referendum in poi questo contratto si è rotto, quindi c'è una certa agitazione tra i Fratelli d'Italia. Questa agitazione è usata da Vannacci che vuole prendere voti, minaccia di prendere voti soprattutto a Fratelli d'Italia e Meloni sta correndo ai ripari in modo molto affannoso, secondo me anche facendo degli errori, perché appunto non le conviene, dovrebbe decidere con chiarezza se non vuole andare alle elezioni con Vannacci e allora deve creare un argine, deve dire questi punti distinguono il mio modo di essere di destra da quello di Vannacci. Se lo vuole incorporare, beh, sa benissimo già Meloni, e ci sono gli elementi che dimostrano la sua consapevolezza, che questo generale, probabilmente molto meno abile in politica della stessa Meloni, diventerebbe l'azionista di riferimento della maggioranza
1: Allora,
4: di destra. Ho
1: Corradino, ti fermo perché tutte queste considerazioni le
4: finito.
1: giro a Licia Ronzulli e quindi la prima domanda, buongiorno, benvenuta a Rai News 24 e bentornata. Uno, state inseguendo Vannacci? Due, ve lo caricate sì o no?
6: Allora, mi spiace, io stimo molto Corradino Mineo, ma mi spiace dire che ho ascoltato, secondo me, le recuperazioni mentali tutte sue, nel senso che non mi ritrovo neanche una frase, una riga di quello appena
1: È
6: annunciato. Non
1: positivo
6: stiamo
1: per
6: inseguendo
1: entrambi,
6: nessuno.
1: Ronzulli. No,
6: Come?
1: è positivo per entrambi che non siete d'accordo.
6: No, ma è, onestamente però è anche un'analisi molto forzata, al di là del fatto di non essere d'accordo. Ci sono alcuni temi elencati da Corradino Mineo che proprio non sono mai stati neanche sul tavolo. Comunque no, non stiamo inseguendo nessuno, anzi se andiamo ad analizzare la comunicazione del presidente Meloni, onestamente... Guardate quante volte cita Vannacci, cioè per lei non esiste, quindi e questo sulla comunicazione. Poi sui temi, diciamo caldi, il fatto di aver proposto, perché ovviamente tutto parte dalla questione della scuola, no? E della nuova, di quello che verrà approvato oggi in Consiglio dei Ministri, in realtà non è nulla di nuovo, no? Stiamo parlando di intanto fa parte del nostro programma di centrodestra e poi, come avete già ricordato, non solo qui ma anche in altre trasmissioni, è una, diciamo così, misura che parte da molto lontano. Circolare addirittura della Gelmini, quindi governo di centrodestra, che però non è stata mai smantellata da nessun altro governo di centrosinistra arrivato dopo, ma senza voler tirare la giacchetta al presidente Mattarella, scomodare il presidente Mattarella, vi do una notizia che non ho ancora mai sentito in nessuna trasmissione da domenica ad oggi, quindi le faccio questo regalo, pensi un po' come sono gentile questa mattina. Correva l'anno 99. E c'era un governo che si chiamava D'Alema, il governo D'Alema 1. Quindi DPR 31 agosto 99, e le cito testualmente l'articolo 45,3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi. La ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. Allora, lasciamo Quirinale dove sta, prendiamo governo D'Alema del 99. Allora, voi mi dovete dire, scusate, dov'è la differenza con quello che stiamo dicendo noi? E
1: Provo
6: vorrei
1: così,
6: capire perché la
1: questa è la
6: sinistra.
1: pagina di Libero che
6: Sì,
1: racconta
6: però.
1: di questa storia, no? Anche D'Alema, Bersani e Bindi approvarono il tetto agli
6: Ma
1: stranieri,
6: io le ho
1: forse.
6: letto, steno, proprio le ho letto il
1: Sì, ma.
6: pezzo, dove addirittura per evitare, c'è scritto in affine, per evitare che risulti predominante la presenza di alunni
1: Però è il
6: stranieri.
1: colore
6: Noi qui stiamo
1: politico che ci dà
6: dicendo,
1: la
6: mettiamo un
1: scelta,
6: tetto al
1: Ronzulli, no?
6: 30%.
1: Perché no, non si diceva all'epoca serve per evitare la fuga dei bianchi. Cioè, non c'era quell'aspetto lì, capito? Che
6: Ma la
1: di
6: fuga dei bianchi
1: preoccupazione
6: costa.
1: per gli italiani con la I maiuscola, ecco.
6: Ma allora, questo nuovo gergo coniato negli ultimi anni, francamente, non mi piace neanche, però non possiamo negare che soprattutto nelle grandi città e in particolare in alcuni contesti, in alcuni quartieri, i bambini, i ragazzi italiani siano la minoranza. Cioè, basta farsi un giro a Milano, andare in Viale Padova, andare oltre Piazzale Loreto. Cioè, ci sono delle città, ma anche adesso molto ci sono alcuni anche paesi dell'Interland dove questa cosa avviene. Ma è innegabile, però non è che è sotto gli occhi di tutti, non
1: Braga,
6: volerla
1: torno
6: vedere
1: da
6: vuol
1: lei.
6: dire
1: Volevo fare
6: mettersi.
1: ancora una domanda a Ronzulli, poi arrivo anche da Ginevra Eleganza. Perché sa, per dimostrare, le do questo consiglio e poi fatene quello che credete, però per dimostrare che non state inseguendo Vannacci, si potrebbe accompagnare a questa proposta di legge quella sullo Ius Scholae, che è di Forza Italia, che così eviti la ghettizzazione e dai ai ragazzi e alle ragazze che completano il ciclo di studi la cittadinanza. Hai fatto tutto.
6: Ma guardi, lo sta chiedendo a uno di Forza Italia che non è d'accordo con quello Ius Scholae di cui stai parlando, quindi forse la deve fare a qualcun altro. Perché
1: vabbè,
6: non è
1: anche Forza
6: tanto...
1: Italia, via. No,
6: ma certo, vabbè, per fortuna siamo un partito dove ci sono, dove si può esprimere il dissenso senza essere messi all'angolo, quindi onestamente, senza essere tacciati di essere disertori, uno può dire quello che vuole comunque. Detto questo, cioè, noi stiamo parlando di istruzione, perché bisogna integrare meglio, non integrare meno, e questo decreto fa questo, integra meglio e non integra meno. Detto questo, ricordiamoci che si parla, oltre di integrazione, come diceva qualcuno in studio, di integrazione anche linguistica, cioè di istruzione, ok? Perché si chiama anche peraltro Ministero dell'Istruzione.
1: Aggiungo che coinvolge anche i genitori,
6: cioè,
1: di quelle famiglie.
6: Scopo, qual è lo scopo primario della scuola? Istruire all'interno ovviamente di quello che è l'inclusione, però è l'integrazione, ma non dobbiamo dimenticare che il primo scopo è l'istruzione, altrimenti cosa si fa? Si va a scuola a bivaccare, no? Si deve anche imparare la lingua e tutto quello che c'è dietro. Quindi è anche una questione, ma è reciproca, credo, la questione dell'integrazione.
1: Allora, volevo sentire Ginevra su una cosa, perché diceva Ronzulli, non lo nomina mai Vannacci, forse è proprio quella la conferma del fatto che ce l'ha proprio in testa.
5: Beh, le citazioni possono essere anche implicite, sottintese, non lo nomina mai, è vero, dal mio punto di vista, e non soltanto mio, anche parlando con chi è prossimo a Meloni, è una scelta pensata, è una strategia pensata. Non dimentichiamoci mai che Meloni, prima di essere la leader rispettata a cui sono state anche dedicate copertine, Meloni è stata effigiata sulle copertine del Times, di grandi giornali, insomma, politico, che l'hanno riconosciuta anche all'estero in virtù soprattutto della politica estera, della politica internazionale. Non dico che fosse il Vannacci prima di Vannacci, però certamente era oggetto di caricatura, e quindi sa benissimo che quel modo di trattare l'avversario come diciamo un grottesco, un elemento da espungere, in qualche modo l'ha detto anche rispetto alla politica tedesca di AfD, no? Cioè contro il cordone, l'idea di allontanare o di fare la caricatura, di rendere oggetto di caricatura l'avversario è sempre vantaggioso per l'avversario più che per chi mette in atto quel tipo di strategia. Quindi sì, la risposta alla tua domanda è sì.
1: Chiara Braga, aggiungiamo un'ipotesi di proposta. Io stamattina ne ho trovata una, non dico di buonsenso perché è un'espressione che onestamente non mi piace, però razionale, umana e pedagogica. E cioè, Daniele Novara dice: vogliamo parlare di bambini, vogliamo parlare di integrazione, vogliamo parlare di fattore linguistico, rendete obbligatoria la scuola dell'infanzia, e così dai 3 ai 6 anni i bambini sono sostanzialmente delle spugne dal punto di vista dell'apprendimento, si ritrovano in un mondo, in un contesto che è tutto di lingua italiana, e vedete che quando arrivano alla primaria acquisiscono la lingua, non hanno quel tipo di problemi. Le piace come idea?
2: Noi abbiamo sempre sostenuto tutte le azioni che potenziano quella fascia scolastica dallo 0-6, non soltanto la scuola dell'infanzia, ma anche gli asili nido, che peraltro abbiamo avuto la grande occasione con il PNRR di provare a rafforzare, soprattutto in territori in cui c'è ancora una copertura bassissima, proprio perché siamo convinti che la formazione e l'educazione nei primi anni di vita siano lo strumento più forte per favorire, diciamo, intanto l'offerta di competenze e di metodi anche per formare poi cittadini, come dire, consapevoli e dotati di strumenti per affrontare la complessità della vita, ma anche certamente per mettere a disposizione di tutti competenze linguistiche, relazionali, di educazione, di formazione. Quello che però non funziona e non guardare in faccia ai dati di realtà, perché la collega Ronzulli ha citato qui strumentalmente, ancora una volta, dopo diciamo il tentativo di chiamare in causa una circolare fatta dall'allora ministro dell'istruzione nel 1990, ora una DPR del 1999. Vorrei fare presente che siamo nel 2026 e che la presenza nel nostro paese di bambini di origine straniera, con background migratorio, ma nati in Italia, è totalmente incomparabile a quella che noi oggi abbiamo, che noi avevamo allora, e che la condizione che abbiamo nelle scuole è una condizione in cui ci sono bambini, non bambini di colori o di origine diverse, bambini che seguono i loro percorsi di formazione. Mi dispiace che la collega Ronzulli non sia d'accordo neanche con la proposta rivendicata, raccontata qualche estate fa sotto l'ombrellone dal suo partito, quando Tajani ancora gli interessava raccontare che Forza Italia era un partito liberale, quando invece adesso è totalmente a traino della destra, non solo di Meloni, ma preoccupato quanto lei della crescita di Vannacci. Ma io penso che invece sia necessario, sia doveroso guardare al tema della cittadinanza e al tema appunto di mettere a disposizione strumenti che diano alle scuole, ai territori, alle famiglie, ai bambini le condizioni migliori perché davvero la scuola non sia quel luogo di separazione che la destra ha veicolato in maniera irresponsabile in questi giorni. Guardate, io non mi aspetto che uscirà un decreto legge che non ha nessuna ragione di necessità e urgenza incostituzionale, non mi aspetto questo, ma non possiamo nasconderci che il dibattito drogato che è stato fatto in questi giorni su questo tema lascerà un segno e una ferita anche in una società che non ha bisogno di questo per affrontare le sfide di questo tema.
1: Ronzulli, su questo così la faccio replicare, poi le volevo chiedere rispetto ai disertori se l'è proprio legata quell'uscita di Tajani, non le è piaciuta affatto?
6: Ma non me la sono legata, ci mancherebbe, ma questo a maggior ragione, proprio perché non sono d'accordo con il decreto che aveva proposto, con il disegno di legge proposto dal mio partito, è l'esempio che uno può dissentire, perché secondo me il dissenso è il sale della democrazia, anche all'interno dello stesso partito, perché non si fa il male di un partito, ma si allarga, anzi secondo me si aggiunge, e si aggiunge, quando si aggiunge comunque una voce diversa, può anche essere uno stimolo a una riflessione in più. Sulla questione dello Ius Scholae, così rispondo alla collega, il problema dello Ius Scholae per cui non mi trovava d'accordo era essenzialmente il fatto che alla fine del ciclo obbligatorio scolastico con l'esame e tutto, il ragazzo era ancora minorenne. E quando era una questione anche tecnica, se vogliamo, e il ragazzo minorenne non può chiedersi la cittadinanza da solo, quindi avrebbe dovuto comunque chiedere ai genitori di fare una richiesta di cittadinanza, e quindi si apriva il problema macro più grande. Era anche una tecnicalità che andava ovviamente analizzata, ma era un tema importante che avevo ovviamente in una sede di partito posto, perché il ragazzo minorenne da solo la cittadinanza, anche se ha fatto tutti gli studi obbligatori, il percorso scolastico con 10 lode, da solo non se la poteva andare a chiedere. Questo per togliere la questione di cittadinanza, quindi per rispondere a Braga che parla di cose che non sa. Poi qua chi sta strumentalizzando, scusate, adesso rispondo alla collega ma anche a tutto quello che ho sentito in questi giorni dalla parte della sinistra, chi continua a strumentalizzare non siamo certo noi, perché chi ha aperto questa polemica strumentalizzando ma il Presidente della Repubblica, quindi parlando di tirare la giacchetta al Presidente Mattarella, se proprio lo vuole sapere da me, io tra la dichiarazione di Mattarella e quella del Presidente Meloni vedo assonanza, non vedo in assoluto disaccordo. Punto primo, si stanno dicendo le stesse cose e siccome la Braga dice che erano anni diversi, a maggior ragione, se qualcuno prima di noi, della sinistra, vedi D'Alema, aveva individuato un problema, a maggior ragione oggi quel problema è diventato 10 volte di più. Terzo punto, chi strumentalizza parlando di bambini non siamo noi, perché noi qui non stiamo facendo una questione di colore della pelle o di etnia o di provenienza. Si dimenticano di aggiungere a bambini e ragazzi l'altra parola, che è che non parlano l'italiano. Quindi scusate, ma io vorrei capire, quindi non utilizziamo diciamo così motivazioni per colpire il cuore o la pancia delle persone, perché ne abbiamo un po' tutte le scatole piene di sentire dire noi bambini, non stiamo ghettizzando o utilizzando frasi razziste nei confronti di nessun bambino di colore della pelle, l'ho già detto. Il problema è che se non parlano l'italiano, e questo è il problema, i bambini ragazzi che non parlano l'italiano, se non parlano l'italiano, io voglio fare una domanda alla collega, no? Al di là, lasciamo da parte la questione didattica, mettiamola da parte un attimo, didattica per entrambi, per loro che non sanno l'italiano e per i bambini che invece sono in classe e devono apprendere, che vengono rallentati, perché questo è un dato di fatto. Ma chi è che si sente autoescluso davvero se c'è una classe dove nessuno parla italiano e in qualche modo non riescono a seguire le lezioni, si sentono esclusi, fanno un gruppo a parte.
1: Chiaro, Bozzulli, faccio replicare Chiara Braga in un flash su questo e poi dopo vado a Pablo Rocas a Montecitorio.
2: Diciamo, la conseguenza del ragionamento della senatrice Ronzulli è esattamente quello che ha in mente la destra, cioè questi bambini sono una zavorra e vanno messi in un ghetto.
6: Non ho mai detto questo, non si permetta.
2: E
6: non ho mai detto questo, non si permetta. Non mi mette in bocca cose, guardi, proprio me che ho passato 6 anni in Bangladesh, lei a me non me lo viene a dire. Scusi, prima di andare in trasmissione con qualcuno si deve informare sulla storia di quel qualcuno. Io sono stata 6 anni in Bangladesh, quindi a me della questione razziale e non me la viene a dire, lo può dire a qualcun altro, non certo a me.
1: Si informi prima sul tema. Braga, chiudere su questo, poi vado da Pablo, davvero Rocas. Braga, la volevo far concludere.
2: Ah no, niente.
1: Fatto, dicevo, perfetto, no. Poi vi potete sentire perché secondo me, Braga, visto la gestione del dissenso interno, le voci in non conformità con la linea del segretario, dal PD un master a Forza Italia potrete farlo, nel senso che qualcosa di divisioni ne sapete, compreso incredibilmente Pablo Rocas, di tutte le cose di cui si discute, la legge di bilancio, tema della scuola, immigrazione, sicurezza, il DDL antisemitismo. Buongiorno Pablo.
7: Sì, come se mancassero occasioni di divergenze interne, adesso c'è questo piccolo o grande ostacolo che si presenterà alla Camera. Martedì ci sarà dalla Commissione, insomma, un passaggio importante fino a venerdì, quando arriverà il testo del DDL antisemitismo già approvato al Senato, dove il Partito Democratico si è astenuto, seppur alcuni parlamentari hanno votato in modo diverso, ad esempio Del Rio, che è stato intervistato oggi dal Corriere, come altri votarono insomma in linea con quello che è il testo presentato inizialmente da Romeo, e poi altri quattro testi confluirono, compreso quello di Del Rio e quello di Giorgis. Comunque ci sono divergenze interne, il Partito Democratico probabilmente darà indicazione di votare no a questo DDL, che è di iniziativa parlamentare, anche se come sappiamo il disegno di legge normalmente è governativa, ma al Senato la proposta di legge si chiama allo stesso modo di quelle governative. Ma vorrei partire rispetto a questo da una chicca citata proprio dal senatore Del Rio, perché ha detto: non vorrei che all'interno del partito, perché gli viene chiesto, ma uscirete addirittura dal PD, un po' per questo tema, un po' per quello sulle armi all'Ucraina, e lui non ha nessuna intenzione, dice, di uscire dal Partito Democratico, non vorrei però che fossimo percepiti come i due pidocchi della criniera di Togliattiana memoria. Non so se tu conoscevi questo episodio, te lo racconto brevemente perché racconta quello che potrebbe accadere o quello che ha paura che Del Rio possa accadere. Togliatti, quando uscirono due deputati nel 1951 dal PC, dice: anche un cavallo nobile di razza può avere due o tre pidocchi, come dire, ci sono o non ci sono non cambia nulla, la nobiltà del PC o del PD va avanti lo stesso. Quindi la paura è che la percezione della classe dirigente attuale del PD tratti, dice Del Rio, i riformisti come appunto dei parassiti. Insomma, adesso forse l'ho tradotta con parole forti. Sicuramente però questo rappresenta un problema. Tutto si basa, Roberto, sulla definizione che viene data di antisemitismo, perché nel disegno di legge viene adottata quella dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Chi vuole votare no sostiene che questa definizione accosti le critiche a una persona ebrea a quelle verso il governo di Israele. E allora il Partito Democratico, come altre forze di opposizione, dicono: noi dobbiamo avere il diritto di criticare il governo di Israele, di criticare Netanyahu, senza essere considerati antisemiti.
1: Perfetto.
7: Fassino e altri del Partito Democratico sostengono che questa definizione in realtà non dice assolutamente questo e il rischio non esiste.
1: Allora, per capire quello che farà il PD alla Camera dei Deputati servirebbe la capogruppo del PD, che incidentalmente è con noi. Quindi, Braga, votate contro?
2: Oh. Rifacciamo di nuovo un appello alla destra, alla maggioranza, a rivedere su quella definizione che è divisiva e profondamente problematica, quella dell'IRA, quella definizione di antisemitismo che nessun paese ha messo per legge nel proprio ordinamento con quegli indicatori, di rivederla. Abbiamo fatto diverse proposte anche con le altre opposizioni in Parlamento e chiediamo che ci sia un'apertura, un ripensamento su quella definizione. Siamo pronti a votare insieme quel testo perché crediamo... Se non c'è il nostro voto, come abbiamo discusso nell'assemblea del gruppo dello scorso martedì, discutendo insieme anche a tutte le sensibilità che ci sono, sarà un voto contrario, perché crediamo che non siano sufficienti, come dire, gli argomenti che non garantiscano il pieno riconoscimento del diritto alla critica dell'operato politico del governo di Israele, che si possano aprire problemi applicativi di quella norma nell'ordinamento del nostro paese. Quindi la nostra posizione è molto chiara, nel rispetto ovviamente anche del punto di vista anche del senatore Del Rio. Io vorrei dire che credo che quella citazione, insomma, che è stata ricordata qui, anche raccontata, non sia assolutamente nelle sue intenzioni, sarebbe molto ingeneroso rispetto alle modalità con cui la nostra segretaria e il gruppo dirigente ha guidato in questi anni il Partito Democratico.
1: Corradino Mineo, in che è problematica la definizione attorno alla quale ruota la DDL antisemitismo?
4: Senti Vicaretti, io sono molto sensibile all'antisemitismo, o meglio, perché semiti sono anche i palestinesi, all'odio antiebraico, perché considero l'odio antiebraico la matrice di tutti i razzismi e anche di crimini insopportabili per l'umanità, per il diritto moderno. Tuttavia è assolutamente evidente, basta seguire l'assemblea dell'ONU, che Israele è una parte delle comunità ebraiche stanno usando questo termine per proibire a chi che sia di contestare quello che l'esercito di Israele ha fatto a Gaza, quello che i coloni, purtroppo con l'appoggio dell'esercito, stanno facendo in Cisgiordania. Qualcuno ha parlato di pulizia etnica per la Cisgiordania, anche di grandi statisti, altri hanno parlato di genocidio per quanto riguarda Gaza. Da questo punto di vista, una legge in questo momento è profondamente ambiguo presentarlo, io credo che faccia bene Schlein a votare contro.
1: Corradino, io ti ringrazio per essere stato con noi questa mattina. Arrivo Rozzulli su questo tema. Volevo prima chiedere, passo dal professor Ippolito, se una discussione su un tema così caldo, sensibile, profondo come quello in essere dimostra che è un partito vivo ed è positivo che dibatta su questo o il suo opposto, cioè un partito che si lacera anche su questo tema.
3: No, io penso che io penso che un dibattito all'interno di un partito è sempre qualcosa di vivo, ovviamente perché i partiti non sono caserme, non sono eserciti, le idee devono maturare e circolare attraverso un'interlocuzione interna. Bisogna dire che però nel caso di specie di questo decreto, diciamo, sull'antisemitismo, di questa idea di rendere di sollevare una sensibilità legale sull'antisemitismo, nasce anche dal fatto che però c'è anche l'inverso, cioè che molto spesso quando si tratta di Israele il dissenso politico si traduce in antisemitismo. Non è soltanto il fatto che c'è l'antisemitismo che si traduce in un dissenso politico. Per cui l'intento, mi pare in questo senso si potrebbe considerare molto ragionevole, è proprio quello di evitare di trascinare un dissenso politico con una linea molto discutibile e problematica dello Stato di Israele in una generalizzazione di tipo antisemita.
1: Licia Ronzulli, su questo, detto che il testo, come ricordava Pablo Rocas, è già stato approvato dal Senato della Repubblica con il voto della maggioranza e l'astensione, parlavamo del PD, del Partito Democratico.
6: Sì, guardi, allora, combattere l'antisemitismo non significa ovviamente limitare la libertà di opinioni, peraltro rispetto a quella definizione è una definizione che noi abbiamo ripreso internazionale. Ma vorrei rispondere sottolineando due aspetti esclusivamente politici, senza entrare nella questione tecnica del disegno di legge. La prima, ho sentito parlare prima dalla collega Braga di razzismo della destra e poi lo vediamo, no? Quando c'è

0: definizione, peraltro internazionale, non l'ha certo coniata Gasparri, di trovare un modo per uscirne. Guardi, qui qua è o è bianco o è nero, o siete da una parte o siete dall'altra.
1: Allora faccio replicare Braga, ma tra un attimo volevo
0: mettersi dalla
1: qua...
0: parte giusta della storia, perché devono fiancheggiare i Propal e tutto il mondo di estremisti di sinistra che non vogliono lasciare Fratoiani.
1: Braga, la faccio replicare, però volevo passare per Ginevra qua in studio.
2: Sì. No, io ho letto quella definizione, obiettivamente a me non sembra una definizione mordacchia, per quanto io sia sempre molto scettica nei confronti di ogni legge contro i reati, soprattutto di opinione, però c'è un punto che veniva sottolineato anche da Del Rio nell'intervista, quando diceva cioè che quella definizione è stata adottata dal governo Conte 2 e soprattutto risponde alla strategia adottata da 25 paesi europei su 27 su invito del Parlamento europeo, invito votato dalla stessa Elly Schlein. Questo è un punto politico molto interessante che insomma pongo sul tavolo con anche rispetto nei confronti dell'onorevole Braga, però la sensazione talvolta per quanto attiene alla politica estera del Partito Democratico e che ci sia uno schiacciamento sulle istanze pentastellate. Quanto all'antisemitismo, io abito a Roma, frequento per ragioni personali talvolta il ghetto ebraico e negli ultimi anni l'ho visto vuoto, sempre più vuoto, quindi non so quali siano poi come dire, i limiti posti al dissenso in Italia, dove anche leggendo i giornali gli episodi di cronaca di ebrei, cittadini israeliani che vengono scacciati dai bar sono all'ordine del giorno, quindi una riflessione pacata su questo forse si dovrebbe fare.
1: Braga, vi orientate così, diceva Ronzulli, perché c'è stata una grande mobilitazione pro PAL che ha visto tanti ragazzi e tante ragazze in piazza, perché come a destra voi dite inseguono Vannacci, inseguite il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra su questi temi?
3: No, non è assolutamente così. Noi approviamo una legge, che è la piccola differenza che vorrei fare notare anche rispetto all'ultima osservazione. Non sono raccomandazioni o definizioni che rappresentano un orientamento. Questo entra nel testo di legge comprensivo appunto di quegli indicatori che rischiano di avere un effetto limitativo sulla espressione della libertà di critica dell'operato del governo di Israele. Posizione espressa peraltro non da frange estremiste come racconta Ronzulli, ma anche dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e da autorevoli, diciamo così, esperti di questi temi. Purtroppo registro dalle parole della collega Ronzulli che qual è il vero obiettivo che ha avuto la destra, in particolare Gasparri, con questa iniziativa, cioè usare il tema dell'antisemitismo non come una questione su cui unire un impegno, e il nostro impegno contro l'antisemitismo non può essere messo in discussione da nessuno, tantomeno da un partito, mi viene da dire, che sta governando con un altro partito che ha la fiamma tricolore nel proprio simbolo.
0: Ancora,
3: che decide,
0: Braga,
3: di non
0: ma quanti anni hai?
3: Perché qui la fiamma è lì per ricordare che le
0: quanti
3: leggi
0: anni hai, Braga? Sei giovanissima.
3: Sono fatte
0: non fare, ma non
3: oggi,
0: fare la nostalgia. Sei troppo giovane per parlare della fiamma.
3: Di recidere quel legame.
0: Sei troppo giovane per parlare della fiamma e tirare fuori i rigurgiti nazisti e fascisti. Non ci crede più nessuno.
1: I nostalgici nel caso sono gli altri.
3: Non vorrei avere
0: lei è un altro tipo di nostalgia. Lei è un altro tipo di nostalgia. A me fanno ridere perché quando sono in difficoltà tirano fuori i rigurgiti fascisti da una collega che forse non so è troppo giovane per parlare di cose che non conosce.
3: Io non conosco molto meglio di lei.
1: E non è che bisogna avere visto
0: è in difficoltà
1: Braga,
0: su una
1: Ronzulli,
0: cosa tal- che non c'è neanche il reato penale
1: andare,
0: e quindi di che cosa parliamo? No. Di che cosa parliamo? Una legge, è stato tolto anche il reato penale. Qui è una questione da che parte della storia volete stare,
1: no,
0: Braga, semplicemente. Volete stare con gli antisemiti? Volete stare con gli antisemiti o no? Questa è la differenza. Volete stare con le frange delle Propal e di Hamas o no? Questo dice quel disegno. Da che parte state? Raccontatelo agli italiani. Da che parte state? Raccontatelo agli italiani. Perché non è soltanto Del Rio, anche la Lia Quartapelle non è d'accordo.
1: Sì,
0: e non mi sembra. Quindi diciamo che
1: potremmo nominarne altri. Però due domande, ma proprio sa la fantasia tanta. Braga, ma veramente conviene farle le primarie? No, visto questo è il clima, cioè andate pure a fare le primarie, ma non è meglio se vi mettete d'accordo prima?
3: Ma guardi, noi siamo pronti a tutte le strade possibili, comprese

0: la nostra segretaria ha detto di essere in campo, di essere pronta a farle, proprio perché pensiamo che questa destra vada battuta alle prossime elezioni, costruendo un'alleanza forte su un programma che è la nostra prima priorità, una coalizione compatta. Se le primarie saranno lo strumento per individuare il candidato leader, dovesse passare questa legge elettorale, vediamo nelle prossime giornate, saranno la strada che vedrà il Partito Democratico in campo con la propria segretaria.
1: Donzulli, Sardone, Lupi o uno della società civile, una personalità della società civile, per la sua Milano dico, non per il governo del paese?
2: Senza offesa per gli altri due, mi si è dimenticato del candidato di Forza Italia, che è Matteo Perego, e non è espressione della società civile, ma un sottosegretario alla difesa, così giusto per fare il quadro.
1: Per averle tutte
2: tre.
1: E tre, quindi come fate? Fate le primarie, la Braga vi suggerisce il metodo, fate le primarie.
2: Ma non mi pare che il metodo delle primarie abbia mai funzionato e non funzionerà ancora, quindi onestamente non lo prenderei a modello. Detto questo, c'è una coalizione che sta in piedi da 30 anni e che si ritroverà, e perché sta insieme non perché è un cartello elettorale come invece il campo largo, ma perché ha dei valori condivisi. I tre leader, quattro leader della coalizione si troveranno e prenderanno una decisione e faranno una sintesi su quello che sarà il candidato migliore per Milano.
1: Faremo la sintesi, l'abbiamo già sentita tante volte. Ginevra, grazie per essere stata con noi, professor Ippolito. Chiara Braga, Alicia Ronzulli, grazie per averci accompagnato nella prima parte di Inside 24. L'ultima, ci porta a quanto veniva evocato in precedenza da Corradino Mineo, cioè quello che abbiamo visto sul palco delle Nazioni Unite. Allora abbiamo sentito Donald Trump, abbiamo visto ieri il presidente Pezeschian, oggi parlerà Netanyahu. Però Paolo Maghi, buongiorno. La verità è che alla fine tutti andranno a vedere come andrà la cena tra Trump e Xi, con buona pace del Palazzo di Vetro. Che cena è? Che cosa dobbiamo attenderci da questi due leader di quelle che, domando, sono le superpotenze del mondo?
3: Ma diciamo che se Xi Jinping, che parla spesso di ONU e dice che l'ONU è importante, che il multilateralismo è importante, se avesse fatto un salto anche a New York e non solo dall'amico americano, forse avrebbe dato un segnale di rispetto anche nei confronti dell'ONU, nel senso che la riunione non è in Botswana, la riunione Trump e Xi è a un'ora di shuttle dalle Nazioni Unite, quindi un atto di rispetto anche nei confronti di quel consenso sarebbe stato importante, perché appunto, vengo alla domanda, gli occhi del mondo ora voltano pagina sulle Nazioni Unite e guardano a cosa si diranno o non si diranno i due leader. Le aspettative sono bassissime, cioè la previsione di tutti è che pompa magna nell'accoglienza, pompa magna nella visita, ma fondamentalmente non decisioni rivoluzionarie. La previsione più forte è di un prolungamento della tregua, e che non è male, diciamo chiaramente, nelle Nazioni Unite di tregue ce ne sono poche, quelle che ci sono sono finite, non c'è tregua con Russia e Ucraina, non c'è tregua che c'era con l'Iran, la tregua Stati Uniti-Cina è una buona notizia, bisogna capire a chi fa più gioco.
1: E è Trump che ha bisogno di Xi o viceversa?
3: Il mondo normale tutti abbiamo bisogno di tutti, come ovvio, e le grandi potenze lo sappiamo, terre rare, microchips, Taiwan, interventi sulle guerre, tutti in un mondo interconnesso abbiamo bisogno. Però la risposta sintetica alla sua domanda è molto probabilmente nel breve ha più bisogno Trump di Xi Jinping che non viceversa. Tanto è vero che Xi Jinping è stato l'unico leader mondiale nei fatti a resistere ai dazi di Trump, rispondendo con altrettanti dazi, e a mettere in difficoltà l'America, che ha ingoiato il rospo e si è inventata la stabilità strategica, la tregua.
1: Vi volevo far vedere un cartello a proposito di dazi, di commercio e di export cinese, perché ci consegna dati molto interessanti. Allora lo possiamo andare a vedere, eccolo qua, la quota dell'export cinese sul mercato nel settore globale, e vedete su quanti asset sia dominante e strategico, mi verrebbe da dire. Ma questo è solo un aspetto del menù, perché noi abbiamo titolato Paolo Maghi indovina chi viene a cena, no? È solo uno dei temi del menù, il commercio, la manifattura. Però oggi forse la portata principale, come dicono quelli bravi in gastronomia, è l'high tech, è l'intelligenza artificiale, è lì che c'è la competizione, è lì che serve capire se si fa verso una sfida aperta o se si può dialogare.
3: E chiaramente partiamo dall'immagine che avete mostrato, che rende molto bene l'idea anche dei rapporti di forza. C'è un'altra immagine che probabilmente avete mostrato o avete, e che fa vedere l'Africa o l'America Latina, e colora Africa o America Latina in base a chi è il primo partner commerciale, il più grande paese con cui commercia. Se prendiamo l'Africa, c'è rosso dove c'è Cina, e l'Africa è tutta rossa meno un paese, cioè in tutta l'Africa il principale partner è la Cina, e in buona parte dell'America Latina è la stessa cosa. Quindi è chiaro che sul commercio tradizionale la Cina ha fatto passi da gigante, ma giustamente lei ricorda che la vera sfida sarà ed è già ora quella dell'intelligenza artificiale. E anche qui è chiaro che in un mondo normale le grandi potenze cercano un accordo per evitare entrambi i danni peggiori. In un mondo conflittuale, dove hai sempre paura che limitare qualcosa avvantaggi il tuo avversario, c'è molta cautela a stabilire regole comuni, perché non si capisce a chi fanno comodo queste regole comuni. Cioè, se uno delle due potenze si sente più avanzata, mettere delle regole per limitare l'intelligenza artificiale vuol dire permettere a quella meno avanzata di recuperare il terreno. E quindi qui è difficile immaginare, ci sarà qualche parola, qualche discorso che dirà dialogheremo, capiremo, ma è molto difficile pensare che sul tema del giorno, sul tema dell'anno, sul tema del decennio ci sia un grande accordo. Quindi questo ci ricorda un po' la guerra fredda, quando all'epoca la competizione era sul nucleare. Sul nucleare era difficile trovare un accordo, perché si temeva appunto che limitare il nucleare avvantaggiasse il nemico. Però dopo Hiroshima e dopo la crisi di Cuba, le grandi potenze trovarono una forma di accordo, si misero d'accordo per limitare il nucleare.
1: Una sorta di telefono rosso dell'intelligenza artificiale.
3: Ecco, dobbiamo solo, esattamente, quello fu il risultato dopo la crisi di Cuba, un telefono rosso, e poi la limitazione degli armamenti. Ecco, dobbiamo solo sperare che non sia bisogno di arrivare all'Hiroshima dell'intelligenza artificiale per arrivare al telefono rosso, che siamo questa volta un po' più previdenti.
1: Questo titolo, indovina chi viene a cena, forse, ma al momento dico forse, Mari, ci torna buono anche con vista G20 Miami, perché hanno invitato gli americani, Trump, Marco Rubio, Vladimir Putin. Io mi immagino, nel caso, la faccia degli altri 19, quando se lo trovano davanti.
3: Ah, tutti 19? Non lo so, perché qualcuno dei 19...
1: Si avrà Pilates, dice, farà finta...
3: Lo ha già visto, l'ha già incontrato, cioè nei 19 ci sono Cina, sì, l'India, certo. Cioè. Quindi, però, certo, ci immaginiamo la faccia degli europei, per capirci. Ma è chiaro che Trump continua, non è nuova, nella sua politica spregiudicata di rompere gli schemi, di dire incontro anche i nemici, quando vuole ovviamente, incontro anche i nemici perché serve il dialogo. Il vero punto è se questi incontri che lui fa con i nemici portano a casa dei risultati o invece danno solo rinnovata rispettabilità agli nemici. Con Kim, che incontrò in Corea del Nord, non abbiamo visto dei grandi passi avanti, siamo ancora lì. E con Putin si sono già visti, si sono già parlati, ma sono 5 anni che la guerra c'è. Quindi non dobbiamo essere forse a priori contro questa logica di apertura e di incontro, dobbiamo verificare che questa logica di apertura e di incontro non sia solo uno sdoganamento che riconosce lo status quo, ma sia un passo avanti che ad oggi non abbiamo visto.
1: Anche perché, ce lo ricordava indirettamente Paolo Magri, sarebbe la seconda volta dall'inizio del conflitto che passa per gli Stati Uniti Vladimir Putin, dopo Anchorage, quel Ferragosto di un anno e spicci fa, e eventualmente Miami al vertice G20. Paolo Magri, grazie per essere stato con noi qui a Rai News 24. È tutto, ci fermiamo, linea che torna alla regia, siamo pronti per il telegiornale delle 11.

0: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
3: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
5: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual motor, dual desire.
6: A 36.900 euro.
5: Suzuki.
7: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: Il tempo si sposta.

0: Russia pronta a colpire con droni i paesi del Mediterraneo. Il Mondo cita informazioni degli 007 americani. In Polonia incendio a stazione Starlink. Attacco russo causa 7 morti a Kiev. Xi Jinping accolto in via eccezionale da Donald Trump al suo arrivo negli Stati Uniti. Oggi bilaterali, cena di gala, estesa la tregua commerciale tra i due paesi fino al 10 gennaio. Nucleare scelta necessaria se si vuole energia pulita e meno cara, così il ministro Pichetto Fratin a News 24. Dopo il via libera alla legge in Senato, VS 5 Stelle, una follia. Rialzi record per il diesel in Unione Europea, nuovo massimo a 2,23 euro al litro, 19 paesi registrano i prezzi più alti, tra questi l'Italia. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova, resta chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte del giovane operaio Rocciatore. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup nel Golfo di Napoli, nel pomeriggio l'inaugurazione sull'Amerigo Vespucci. Buongiorno da Rai News 24. In apertura, lo avete sentito nei vostri titoli, la minaccia di droni portati da attacchi russi nel Mediterraneo, svelata dall'edizione di oggi del Mondo che cita informazioni della CIA. I dettagli con Andrea Vaccarella al touchscreen.
1: Il fianco est della NATO, ora l'allarme arriva fino al Mediterraneo. Italia, Francia e Spagna sarebbero nel mirino dei droni di una nuova operazione russa con droni e, secondo informazioni queste raccolte dall'intelligence americana nell'ultimo viaggio di John Ratcliffe in missione a Mosca, queste informazioni sarebbero state condivise con alcune delle cancellerie europee, quindi in questo caso parliamo di Italia, Spagna e Francia, e la rivelazione arriva dal quotidiano spagnolo El Mundo. Di che cosa si tratta? Di questa minaccia che arriva con il drone Gerbera, è un drone appunto russo utilizzato nel conflitto ucraino, lo possiamo vedere nel touchscreen, derivato dallo Shahed, ma fatto con materiali semplici, a circa 2 metri di lunghezza, costa pochissimo, soltanto $10,000, può volare fino a circa 160 km orari, ha un raggio d'azione dai 300 e i 600 km, appunto è un drone che può minacciare le coste, lo vediamo, di Italia, Francia e Spagna, perché secondo appunto questa rivelazione di El Mundo è una minaccia, la geografia appunto rende vulnerabile buona parte dell'Europa del Mediterraneo. I droni potrebbero quindi raggiungere l'Italia, lo vediamo, la Francia e la Spagna. Ovviamente non c'è nessuna reazione ufficiale da parte di Roma, Madrid, Parigi, nessuna conferma da parte della CIA della condivisione di queste informazioni, ma appunto nelle ultime settimane si sono registrate anche dei rafforzamenti della protezione delle infrastrutture critiche da parte di alcuni paesi dell'Unione Europea. È tutto.
0: Intanto la Russia mantiene alta la pressione al fronte in Ucraina, colpita dagli ultimi attacchi nuovamente anche la capitale Kiev. Katia Cerrati.
2: Venti missili Iskander in meno di 30 minuti, poi una raffica di esplosioni e a Kiev è di nuovo terrore. L'allarme scatta intorno all'una di notte quando l'aeronautica ucraina segnala il lancio dei missili sulla capitale e il sindaco Vitali Klitschko invita i cittadini a scendere nei bunker. E nei rifugi, per gli ucraini ormai quasi una routine, si aspetta in silenzio che il terrore finisca. Ma a terra restano vittime e feriti. I detriti dei missili intercettati o caduti hanno investito diversi quartieri della capitale. Tra i danni, incendi in magazzini, automobili in fiamme nei parcheggi e il parziale crollo di un edificio residenziale dove i soccorritori cercano persone intrappolate sotto le macerie. Una forte esplosione e la caduta di frammenti danneggiano la facciata e i vetri di un ospedale di maternità di un centro sanitario. Bombardamenti che seguono quelli del giorno prima, che hanno causato la morte di 7 persone. La capitale ucraina, con una popolazione di circa 3 milioni di abitanti, da diversi giorni è bersaglio di violenti attacchi che segnano una marcata escalation. Ma Mosca colpisce anche al sud del paese. Le autorità di Odessa segnalano infatti nuovi violenti raid contro la città portuale. Attacchi che arrivano in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è negli Stati Uniti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Zelensky ha condannato l'attacco. Oggi i russi hanno sferrato un attacco con missili balistici contro Kiev, scrive su X. Mentre la gente dormiva, i bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo e ancora una volta gli obiettivi principali del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili. Putin va fermato.
0: Alla base militare di Andrews, l'arrivo con tutti gli onori, accolto da Donald Trump e del presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, una giornata con l'atteso bilaterale, una serie di impegni anche con gli imprenditori cinesi prima della cena di gala. Sentiamo da Pechino il corrispondente Marco Clementi.
3: Sì, buongiorno da Pechino, lo vedevamo. Dunque, Trump e Melania accolgono di persona Xi Jinping e la moglie Peng Yuan alla base militare Andrews nel Maryland in salve di cannone. Davvero tutti gli onori. Un po' era successo lo stesso nel 2017 durante la visita di Trump qui a Pechino, ma nell'ultimo faccia a faccia, sempre qui nella capitale cinese a maggio, Xi aveva mandato il suo vicepresidente. In questi casi la forma è sostanza. Partner, non avversari, siamo due grandi nazioni. Così Xi in una nota subito dopo l'arrivo di dalla diplomazia del dragone. Dazi, intelligenza artificiale, terre rare, la questione Taiwan sul tavolo e ovviamente anche le crisi internazionali, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, dove Trump si è impantanato in Iran e ora, 40 giorni dalle elezioni di midterm, conta, spera, nell'appoggio di Pechino, ricordiamolo, grande acquirente di petrolio russo, di petrolio iraniano. Ma anche la Cina ha bisogno degli Stati Uniti perché la sua economia dipende dalle esportazioni, visto che i consumi interni non decollano. Intanto una notizia, cioè è stata prorogata di 2 mesi la tregua commerciale, doveva scadere a novembre, dunque scadrà a gennaio, e poi il tema dell'intelligenza artificiale. Il dragone considera gli allarmi dagli Stati Uniti solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore, forse l'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime. Intanto Xi si è portato una folta delegazione di imprenditori, c'è anche il giallo su alcuni di loro che sono sulla blacklist americana, e questo pomeriggio, dunque nella mattinata di Washington, ci sarà la cerimonia nel Giardino delle Rose e poi faccia a faccia a porte chiuse. Ne parleremo. Di nuovo a voi.
0: A New York, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli interventi del presidente ucraino Zelensky, di quello iraniano Pezeshkian per l'Italia, il discorso tenuto dal ministro degli esteri Antonio Tajani, l'inviata Francesca Romana Elisei.
4: Il presidente iraniano Pezeshkian ha ascoltato attentamente le minacce di Donald Trump in Assemblea Generale e la risposta è un calcolo preciso di pause e parole. Mostra alle delegazioni di tutto il mondo la foto delle vittime dei bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele. È l'Iran ad avere subito un attacco terroristico, dice. Su queste parole i rappresentanti degli Stati Uniti lasciano l'aula. Quanto al blocco di Hormuz, la soluzione è semplice. Washington deve accettare le 7 condizioni proposte dal regime, dossier su cui le diplomazie stanno lavorando. Poi sale sul podio il presidente Zelensky, ricordando a tutti che l'Ucraina combatte da 5 anni una guerra che non ha cercato.
5: But the Ukrainians did not choose this war.
4: Putin è il paziente zero, come a dire che il conflitto voluto da Mosca è come la pandemia e può andare ben oltre i confini attuali. Il secondo giorno dei lavori vede anche il ministro degli esteri italiano. L'ONU deve superare le sue paralisi e guardare al futuro, dice Tajani. L'Italia sta dalla parte di Kiev, ma accoglie Mosca se veramente intenzionata a negoziare. E poi bisogna riaprire lo stretto di Hormuz, ma l'Iran deve rinunciare all'arma nucleare. Quanto all'intelligenza artificiale, dice il ministro, siamo con Papa Leone e la sua magnifica Humanitas. Nessun algoritmo può decidere al posto della coscienza.
0: All'Assemblea delle Nazioni Unite particolarmente atteso anche l'intervento del primo ministro israeliano Netanyahu, tensione che resta particolarmente acuta in Cisgiordania dopo gli ultimi episodi di violenza. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
6: Eh sì, dunque davvero grande attesa per il discorso del premier israeliano Netanyahu, che dovrebbe parlare al Palazzo di Vetro stasera, ora a locale italiana. Intanto già trapelano le prime indiscrezioni dei media israeliani qui su cosa si concentrerà questo discorso, che potrebbe già prevedere le grandi sorprese, lo ha detto lo stesso premier israeliano, anche punterà il dito contro le sanzioni occidentali sugli insediamenti in Cisgiordania, ma partendo per New York, dove ricordiamo non si fermerà, non passerà nemmeno una notte per i motivi di sicurezza. Netanyahu ha detto: vado per difendere dalle menzogne Israele e l'esercito israeliano. Tutto mentre, come dicevi, in Cisgiordania c'è stato un attacco a un posto di blocco contro un agente di polizia che era il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Si tratta di Neria Leiter, è gravemente ferito e ancora in pericolo di vita. L'attentatore è stato ucciso. Intanto, sempre a New York, in concomitanza con l'Assemblea Generale, Board of Peace, ricordiamo dunque l'organo voluto da Trump, ha approvato un piano per la ricostruzione dell'enclave di 2,45 miliardi di dollari, un'enclave che, ricordiamo sempre, per più dell'80% è stata distrutta o danneggiata dalla guerra. A Gaza l'IDF, l'esercito israeliano, dice di aver invece scoperto al centro dell'enclave un tunnel di Hamas lungo 600 metri. Per il momento è tutto, a te.
0: E sarebbero state illustrate dai negoziatori iraniani agli americani a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite è la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. E qui la situazione umanitaria resta quanto mai grave, le difficoltà per centinaia di migliaia di sfollati interni di rientrare nelle loro abitazioni, soprattutto nel sud del paese. L'inviato Nello Rega.
7: Sì, buona giornata da Beirut, situazione sempre molto molto difficile nel sud del paese, dove continuano i raid da parte di Israele contro quello che rimane di Hezbollah, vale a dire le rampe di lancio usate nei mesi scorsi per colpire il nord della Galilea, ma anche depositi di armi e munizioni, e gli stessi miliziani che sono aiutati dai militari di Teheran, che sono assediati vicino le colline di Al-Taher, vicino il distretto di Nabatieh. Situazione molto difficile perché gli oltre 300.000 sfollati che sono qui a Beirut non riescono a raggiungere il sud, sia per i bombardamenti ma anche per la distruzione di interi villaggi. Il governo sta cercando di porre dei rimedi, ha iniziato a dare dei prefabbricati alle persone vicino ai villaggi più maggiormente colpiti, ma la situazione è molto lunga, ci vorrà molto tempo, almeno 60 milioni di dollari per i prossimi 6 mesi per dare il minimo necessario agli oltre 300.000 sfollati. Un pacchetto di aiuti è stato anche votato dall'Unione Europea per aiutare il Libano in questa situazione. Intanto si cerca di arrivare ad un accordo per prorogare la missione dell'UNIFIL, che scadrà il prossimo 31 dicembre. Ovviamente l'UNIFIL oggi è l'unico rimedio a far aumentare l'escalation nel sud del Libano, anche se il premier Salam ha chiesto il ritorno dei profughi del sud, mentre il presidente Aoun ha accusato fortemente Israele di non rispettare gli accordi. E da qui linea microfono. Posso tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
0: La politica ora via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, promessa mantenuta, rivendica la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In giornata all'esame del Consiglio dei Ministri i provvedimenti che interessano il mondo della scuola, il tetto per ogni classe di studenti stranieri con difficoltà nella lingua italiana. Sentiamo da Palazzo Chigi Gabriele Martelloni.
8: Sì, un Consiglio dei Ministri che è previsto nel pomeriggio, anche se non ancora convocato, è chiamato a varare quel decreto scuola che era stato annunciato di fatto domenica nel suo intervento davanti ai giovani di Fratelli d'Italia dalla Presidente del Consiglio. un provvedimento che conterrà al suo interno la norma sul tetto agli stranieri nelle classi, sarà del 30%, una norma che è stata in qualche modo dettagliata in questi giorni dal ministro Valditara, che aveva iniziato a lavorare da tempo a questo decreto. Valditara che ha chiarito che intanto varrà soltanto per i nuovi arrivati, che il principio cardine del provvedimento è quello della conoscenza dell'italiano e che dunque non varrà per tutte le 34.000 classi ad alta conversazione di stranieri che ci sono in Italia, ma una parte sicuramente minore, anche specificato che non ci saranno disarticolazioni delle classi attuali il ministro, mentre continua sicuramente anche un confronto serrato con gli uffici del Quirinale, quelli del Ministero, sull'intero provvedimento, non solo su questa norma. Ricordiamo un decreto che conterrà al suo interno anche il divieto di niqab e burka nelle classi, dunque di velo integrale, e poi l'obbligo per i genitori con i figli con difficoltà nell'apprendimento dell'italiano di fare corsi proprio sulla nostra lingua. Dicevamo del Quirinale, la Presidente del Consiglio oggi alle 18.30 ha un'intervista con il direttore del Tempo che si svolgerà proprio qui dove stiamo facendo la diretta in questo momento, a pochi passi da Palazzo Chigi, e probabilmente sarà anche l'occasione forse per chiarire le sue parole dal salotto di Vespa, quando di fatto aveva sottolineato che il discorso di Amatrice di Mattarella sul fatto di evitare le classi ghetto non era in qualche modo una contestazione al provvedimento del governo, anche perché aveva aggiunto con un pizzico di malizia, quando era ministro dell'istruzione Mattarella aveva firmato delle circolari che andavano in questa direzione, ovvero del tetto agli stranieri. Insomma, vedremo se questo sarà un tema dell'intervista, dove probabilmente, anzi sicuramente, la Presidente del Consiglio rivendicherà questo provvedimento. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Scuola, nucleare, questi i temi che dibatte la politica. In diretta Pablo Rojas, Montecitorio.
9: Sì, in attesa del Consiglio dei Ministri sul tetto ai bambini che non parlano italiano nelle classi, ovviamente il dibattito politico continua su questo argomento, con la maggioranza che ritiene essere utile all'integrazione, all'inclusione dei bambini, di parere contrario alle opposizioni. Ma partiamo da quello che ha detto Licia Ronzulli questa mattina al microfono di Vicaretti, e poi sentiamo invece subito dopo le opposizioni.
10: In realtà non è nulla di nuovo, no, stiamo parlando di intanto fa parte del nostro programma di centrodestra, e poi è una, diciamo così, misura che parte da molto lontano, circolare addirittura della Gelmini, quindi governo di centrodestra, che però non è stata mai smantellata da nessun altro governo di centrosinistra arrivato dopo.
9: Per le opposizioni si tratta di propaganda sulla pelle dei bambini, si ritiene che Giorgia Meloni stia inseguendo Vannacci e quindi stia cercando di fare misure più restrittive anche sul tema immigrazione, e poi c'è l'accusa di aver tirato per la giacchetta il Presidente della Repubblica Mattarella. Questa mattina sempre da noi Rai News 24 è intervenuta Chiara Braga, l'ascoltiamo.
11: Di domenica, forse fatta da Giorgia Meloni per contenere la spinta che alla sua destra continua a farsi sempre più pressante, si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti, più strumenti per realizzare una vera integrazione.
9: È forte la contrapposizione anche sul tema nucleare dopo l'approvazione ieri al Senato del disegno di legge delega. Pichetto Fratin, sempre da noi questa mattina, ha affermato intanto che potranno essere finanziati la costruzione di nuovi reattori anche dai privati, e questa è una novità e una risposta anche rispetto alle accuse del centro-sinistra, e poi che i decreti attuativi, i decreti delega potrebbero essere approvati entro la fine dell'anno. Ci vuole un anno a volte, ma in questo caso dice che si accelerano i tempi. Le opposizioni, mentre la maggioranza ritiene che questo sia un passo storico per l'autonomia energetica dell'Italia, per le opposizioni invece non ci sono soldi sufficienti per farlo. Bonelli chiede a Giorgia Meloni proprio di specificare quanto costeranno, e che comunque si tratti anche in questo caso di uno spot che non porta a nulla. Ed è tutto.
0: Il caro energia continua a a correre il prezzo del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro, e secondo i dati della Commissione siamo ai massimi da quando vengono registrati queste informazioni dal 2005, prezzi record registrati in 19 paesi dell'Unione su 27, in Italia il prezzo medio del diesel resta sopra la media europea, gasolio a 2,33 euro al litro, seppur in leggero calo rispetto a ieri, stabile la benzina a 2,15 euro. 24 ore dopo l'incidente che è costato la vita ad un operaio al Colosseo, un altro episodio mortale, questa volta nel Padovano, vittima un operaio edile, un imprenditore edile di 51 anni, titolare di una ditta nel Vicentino, sarebbe precipitato nel vano ascensore di uno stabile nel quale era attivo un cantiere di ristrutturazione. A trovare il corpo i poliziotti della questura di Padova, arrivati nell'edificio ieri sera dopo l'allarme lanciato dai familiari che non riuscivano più a mettersi in contatto con la vittima. Il furgone era parcheggiato poco distante dal palazzo. Più di 600 casi nei primi sei mesi dell'anno e molti pazienti finiscono in ospedale. Parliamo di morbillo, c'è un'indicazione del Ministero della Salute che spinge e incentiva le regioni a intensificare lo sforzo di copertura vaccinale. Gerardo D'Amico.
12: C'è chi ancora pensa che il morbillo sia una malattia dei bambini, ma se non si è vaccinati presenta il conto a qualunque età. Delle 609 segnalazioni di malattia nei primi cinque mesi di quest'anno, la maggior parte è di persone adulte, età media 30 anni, e il 95% di loro non era vaccinato o non aveva completato il ciclo con richiamo. La sicurezza è al 95%, ma la copertura nazionale è scesa all'84%, con Bolzano, Sicilia, Campania che sono sotto il 75%. Boom di casi in Calabria, passata da 17 nel 2025 a 265 nei primi cinque mesi di quest'anno. Segue la Campania, 18 casi lo scorso anno contro i 100 del 2026, ma in generale c'è un aumento di malati dell'80% nel confronto tra i due anni, e questo preoccupa la comunità scientifica e il Ministero, che ha inviato una circolare alle regioni per monitorare i nuovi casi, incentivare l'immunizzazione contro una malattia, il morbillo, che ha conseguenze gravissime. Può causare problemi all'udito, respiratori con la polmonite morbillosa, l'encefalite acuta, può lasciare danni permanenti, a volte mortale, oppure la PES, malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale. Per questo sono aumentate anche le ospedalizzazioni di chi ha contratto il morbillo all'inizio di quest'anno. Erano il 49% nel 2024, passate al 56% nel 2025, arrivate al 58% nel 2026.
0: Stimolare il dialogo tra pubblico e privato, far crescere le imprese, il territorio, garantire servizi sempre più efficienti alla collettività. E questo è l'obiettivo del convegno a Palazzo Valentini, promosso dalla Confederazione AEPI, il modello pubblico-privato, strumenti e prospettive per le imprese. All'incontro il mondo delle istituzioni, con gli interventi tra gli altri di Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e di Paolo Caracciolo, direttore generale della città metropolitana di Roma Capitale e delle imprese. Il Golfo di Napoli, straordinario palcoscenico per le regate preliminari dell'America's Cup, 4 giorni di sfide degli equipaggi. Andiamo subito da Giorgio Saracino.
13: E sì, qui all'interno del Race Village, che ha aperto i propri cancelli alle 11, quindi pochi istanti fa, piano piano si sta riempiendo. Vediamo anche della fila per entrare a comprare un souvenir, un ricordo di queste giornate napoletane. Abbiamo parlato con un po' di gente, l'emozione è tanta per questo evento internazionale che finalmente arriva a Napoli. Vedete le persone anche alle mie spalle, stanno iniziando ad arrivare. Perché? Perché oggi alle 2, mentre mentre è ancora in corso la conferenza stampa all'interno di Castel dell'Ovo, inizieranno le prove ufficiali delle regate dalle 2 alle 4, per poi domani invece, venerdì, le regate vere e proprie. 3 giorni fino a domenica e poi domenica un testa a testa finale per aggiudicarsi queste pre-regate della 38esima Louis Vuitton American Cup.
0: Dal 15 ottobre al cinema Prime Time, Robert Pattinson, questa volta è il conduttore di un programma televisivo, To Catch a Predator. Sentiamo Laura Squillaci.
14: Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva nelle sale il 15 ottobre Prime Time, il film di Lance Oppenheim con Robert Pattinson nei panni di Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, lo show NBC che trasformò la caccia ai predatori sessuali in un fenomeno televisivo.
15: Sono Chris Hansen di Dateline NBC e stiamo girando un servizio sugli adulti che contattano adolescenti online.
14: Ripercorrendo le dinamiche di quel programma, Prime Time pone al centro il delicato confine tra informazione, giustizia e spettacolo, perché quando l'audience diventa un obiettivo, anche una battaglia giusta rischia di trasformarsi in intrattenimento.
15: Purifichiamo il mondo da un male antico.
16: Penso che le persone si interroghino ancora oggi su quello show perché si tratta di un crimine piuttosto unico. Persone che agiscono in modo anonimo. Persone che cercano di adescare dei bambini nascondendosi. Quindi verrebbe da pensare, il modo per contrastarlo è renderlo il più pubblico possibile, ma è proprio quando entra in gioco l'aspetto commerciale che la questione diventa strana. Perché è un argomento così emotivamente carico che non puoi fare a meno di sentirti a disagio. C'è qualcosa che ti fa pensare, perché sono così preso dal guardare questa cosa? È solo il dramma? La sto guardando per motivi di giustizia sociale? Oppure la sto guardando semplicemente per intrattenimento? Non lo sai.
15: Che sarebbe successo se non fossi stato qui?
0: A Milano una mostra per raccontare il rapporto tra Dalì e la moda. Laura Longo.
17: Nella settimana in cui Milano si anima per la Fashion Week, a Palazzo Reale si inaugura una mostra che analizza il rapporto tra Salvatore Dalì e la moda, un dialogo nato negli anni 30.
18: Nel 1936 che inizia tutto questo, è un momento nel quale Dalì è già un celebre artista surrealista.
17: L'incontro con la compagna Gala e poi con Dior, Chanel, Schiaparelli alimentano una curiosità innata nell'artista.
18: Dalì dalla sua infanzia capì che il vestirsi e il trasvestirsi era molto importante per la costruzione della sua immagine.
17: Moda e arte si incontrano e si scambiano scintille di creatività in un momento storico che già intravede il buio di un nuovo conflitto mondiale.
18: È in questo momento pre-guerra nel quale inizia la sua collaborazione con Schiaparelli, è un momento un po' già di buio, un po' nel quale il corpo viene un po' lacerato. Pensate che è il momento della guerra civile spagnola anche. E in questa creazione Dalì e Schiaparelli, il corpo è centrale, il corpo lacerato con i casetti, il corpo lacerato con le lacrime.
17: Il percorso espositivo di Dalì e la moda propone un nuovo punto di vista sul maestro del surrealismo, documentando la complessità di un artista che tra pittura, scultura, fotografia e disegno ha anticipato alcune delle questioni più attuali della nostra società.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile.

0: totalmente naturale, totalmente ricco di proteine, totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.
2: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
3: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.

Buongiorno, notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Maria Civita Di Mario. Testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. Intelligenza artificiale, Taiwan, guerra in Medio Oriente, commerci, questi i temi che affronteranno Donald Trump e Xi Jinping nel bilaterale in giornata, subito dopo l'arrivo del leader cinese alla base militare di Andrews nel Maryland. Il segretario al tesoro statunitense Bessent ha fatto sapere che la tregua commerciale nella guerra dei dazi è estesa fino al prossimo 10 gennaio. Negli Stati Uniti un giudice federale ha ordinato di riammettere alla Casa Bianca i giornalisti di CNN Politico e di MS Now. La decisione è presa con un'ordinanza temporanea di 14 giorni. Trump aveva impedito alle testate di seguire le sue conferenze stampa, accusandole di diffondere notizie false e invocando motivi di sicurezza nazionale.

0: La presidente moldava Maia Sandu ha denunciato questa mattina l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina che ha portato di nuovo 4 droni russi a violare lo spazio aereo moldavo. Almeno uno è esploso nel nord. In Polonia il vice primo ministro Gawronski parla di sabotaggio per l'incendio che ieri sera è scoppiato in una stazione Starlink nella Polonia centrale, infrastruttura che fornisce connettività anche all'Ucraina. La CIA ha avvertito diversi governi europei, Italia inclusa, che la Russia starebbe preparando attacchi con droni lanciati da navi dalla sua flotta ombra nel Mediterraneo per colpire paesi dell'Europa del Sud. Lo scrive Il Mundo. I droni Gerbera nascosti in container assesterebbero un colpo a forte impatto in paesi chiamati alle urne nei prossimi mesi. In Italia l'allerta CIA, stando a fonti qualificate, non sarebbe però giunto ad alcun livello operativo né di intelligence né diplomatico né militare. A Padova un 51enne è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere per la ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta nel Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore. A ritrovare il corpo i poliziotti dopo l'allarme lanciato dai familiari che non avevano più sue notizie. Diesel ai massimi da 20 anni al distributore in 19 paesi su 27 dell'Unione Europea. In Italia gasolio a 2,33 euro al litro. Il conflitto in Medio Oriente e la guerra in Ucraina potrebbero mantenere un'inflazione dell'Eurozona sopra l'obiettivo della BCE fino alla prima metà del 2027, avverte il bollettino economico della BCE. Gli aumenti dei prezzi dell'energia si trasmetteranno gradualmente agli alimentari e all'inflazione di fondo. Il Consiglio dei Ministri, che si riunirà nel pomeriggio per varare il decreto legge sulla scuola, il provvedimento introdurrà un tetto del 30% di studenti non a loro agio con l'italiano per classe e il divieto di indossare burka e niqab nelle scuole. Misura che dovrebbe riguardare 27.000 alunni stranieri. Le classi critiche rappresentano lo 0,6% su scala nazionale, 1.000 in tutto, stando al ministro Valditara. Stasera alle 17 Slovenia-Polonia, poi alle 21 Francia-Finlandia. Non c'è l'Italia alle Final Four di Assago degli europei di volley. Fatale per gli azzurri un passaggio a vuoto nel tie-break perso 15-13 ieri sera a Torino contro la Finlandia. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Maria Civita Di Mario. Le previsioni di Meteo 24, poi cronache dall'Italia in diretta Chiara Paduano.
1: Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi giovedì 24 settembre l'animazione delle immagini satellitari ci mostra un cielo quasi completamente privo di nubi sulla nostra penisola, ad eccezione di annuvolamenti sparsi che si sono sviluppati sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale nelle ore centrali del giorno. Sull'Italia si mantengono condizioni di stabilità atmosferica seppur con l'afflusso di aria fresca dal nord d'Europa che ha determinato una diminuzione delle temperature. I venti si manterranno deboli settentrionali su Puglia e aree ioniche con rinforzi sul canale d'Otranto, mentre saranno per lo più deboli variabili sul resto del paese. I mari saranno quasi tutti poco mossi, a parte appunto il canale d'Otranto, lo Ionio e il canale di Sardegna, che a causa della maggiore ventilazione

saranno mossi. La previsione per la giornata odierna mostra degli annuvolamenti sparsi sulle regioni del nord, per nubi per lo più medio-alte, quindi poco significative. Cielo inizialmente sereno al centro, ma con moderata intensificazione della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Tempo variabile sulla Sardegna, con qualche rovescio sul settore orientale, mentre sul resto del meridione tornerà a splendere il sole. Per finire, come sempre, le temperature che dopo essere diminuite torneranno a risalire grazie al soleggiamento presente per gran parte della giornata. Le massime oscilleranno tra i 25 e 29 gradi e risulteranno decisamente più fresche al primo mattino. Bene, abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Vi auguro, come sempre, una buona giornata.

0: Bentornati a Cronache dall'Italia, le storie del nostro paese raccontate con i fatti. Allora partiamo da un altro morto sul lavoro a 24 ore dal Colosseo, questa volta a Padova, vittima un operaio edile di 51 anni, l'uomo titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura sarebbe precipitato nel vano ascensore di un cantiere per i lavori di ristrutturazione di un edificio. A trovare il corpo sono stati i poliziotti della questura di Padova che erano entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo non dava più sue notizie dal primo pomeriggio di ieri. Il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. E allora andiamo al Colosseo dove ieri ha perso la vita Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, caduto mentre eseguiva i lavori in fune, precipitato da un'altezza di 10 metri e così ha perso la vita. La procura indaga per omicidio colposo contro ignoti ed è prolungata la chiusura al pubblico al Parco Archeologico della Colosseo, dove si trova, lo vedete, il nostro inviato Stefano Corradino. Stefano.
1: Sì, Chiara, tante persone continuano ad arrivare al Colosseo non avendo saputo la notizia precedentemente della morte di Andrea Moretti. Sono soprattutto turisti stranieri che lo hanno saputo appunto arrivando qui e vedendo i messaggi che sono stati pubblicati e affissi nelle grate lungo il Colosseo, o i messaggi degli altoparlanti. Ovviamente le persone che abbiamo sentito esprimono grande cordoglio e vicinanza per quanto è successo. Sul fronte dell'inchiesta, ovviamente è un'inchiesta agli inizi, la procura ha aperto questo fascicolo per omicidio colposo, ma si indaga per capire ovviamente la dinamica di quanto è successo. Quando gli investigatori sono arrivati sul posto hanno trovato il 22enne a terra con l'imbracatura che però non era agganciata a una fune, e allora ci si domanda il perché questa fune non fosse agganciata, se fosse stata agganciata male, se era un problema tecnico oppure se è stato un errore umano. E magistratura sta facendo riferimento a tanti aspetti, intanto una perizia tecnica proprio sull'attrezzatura utilizzata dal giovane, è stato utilizzato anche un drone per cristallizzare l'area dell'incidente, poi stanno acquisendo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, tra cui una in particolare che farebbe vedere proprio il momento della caduta del giovane dall'altezza di 10 metri. Tante le domande, anche quella di un possibile malore del giovane, ma per quello ovviamente bisognerà aspettare i risultati dell'esame autoptico, ma l'autopsia di cui ancora non è stata fissata una data.
0: Grazie a Stefano Corradino, a più tardi allora con altri aggiornamenti. Allora noi andiamo a Crognaletto, il paese dell'Abruzzo da dove veniva il giovane di 22 anni. Alfredo Primante è andato nel paese del Terramano dove la comunità si è stretta nel dolore, lo ricorda così.
2: Moretti era orgoglioso di lavorare sul monumento più famoso del mondo, il Colosseo,

0: reinstallava una rete di protezione nell'Aquilano. Anche Fabrizio, il papà di Andrea, ha subito un grave incidente, restando invalido. Lei conosceva questo ragazzo, Andrea?
1: Benissimo, in quanto io ero, adesso sto in pensione, l'autista dello scuolabus del comune di Crognaleto e lo riportavo da Nerito Tottea, perché lui frequentava qui a Nerito le scuole medie.
0: Qui il paese è piccolo, si conoscono un po' tutti.
1: Sì, beh, il paese è piccolo, poi i bambini erano pochi perché i Tottea ne portavo 6-7.
0: Per il giorno dei funerali, Orlando Persia, sindaco di Crognaleto e amico di Andrea e della famiglia Moretti, ha già annunciato che proclamerà il lutto cittadino.
2: Lo facciamo come gesto di vicinanza alla famiglia. Un ragazzo di Crognaleto, delle famose aree interne, che era legato al suo territorio, alla sua terra natia, e questo mi riempie di orgoglio.
3: Allora andiamo ora subito a Roma dalla nostra inviata Elisa Dossi, perché parliamo dell'aggressione con il coltello a un insegnante della scuola di Centocelle, perché dopo quanto accaduto si riaccende il confronto sui metal detector negli istituti scolastici, e tra poco in prefettura a Roma ci sarà proprio un vertice sulla sicurezza nelle scuole. Elisa.
4: Eh sì, noi ci troviamo davanti a Palazzo Valentini, lo vedete, è proprio la prefettura. Oggi è il giorno di questo comitato per l'ordine e la sicurezza sulle scuole con l'ufficio scolastico regionale per il Lazio. Appunto, si discute di come rafforzare o introdurre nuove misure di sicurezza negli istituti romani. Presente sarà anche il sindaco Gualtieri. L'ipotesi è anche quella dei metal detector. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha detto che la misura è già stata messa in atto in almeno 276 scuole, chiaramente si va su richiesta degli istituti, arrivano le forze dell'ordine, si tratta di controlli a campione. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma, Mario Rusconi, si tratta di una misura da non temere, è chiaro che non si può pensare a un'introduzione a tappeto, queste sono state le sue parole, non si tratta nemmeno dei metal detector che si trovano negli aeroporti, l'abbiamo detto, sono sistemi mobili e controlli a campione più snelli, resta comunque necessario lavorare sul disagio giovanile per il preside dell'Associazione Nazionale Presidi. E noi dal municipio di Centocelle, dove ci trovavamo questa mattina, abbiamo intervistato anche l'assessora del municipio con cui abbiamo parlato di disagio giovanile. Sentiamo Chiara se sei d'accordo le sue parole, poi linea a te.
5: Metal detector, paragonato anche come misura pratica, è inattuabile la mattina, visto anche l'alto numero delle scuole, e si manda solo un messaggio di repressione e non invece di cultura e formazione. Dare solo questa risposta è del tutto insufficiente sul problema del disagio giovanile, che invece va affrontato con politiche educative e sociali. La prevenzione va anticipata a partire già dalle classi di quarta e quinta elementare.
3: E grazie allora Elisa Dossi, ovviamente ci aggiorniamo per vedere come andrà questo vertice in prefettura e quali saranno le decisioni. Restiamo idealmente a Centocelle, perché va avanti l'indagine dei carabinieri ed è concentrata proprio su quelle chat di Telegram. Vediamo con Tommaso Cherici.
6: Un gruppo formato da 4-5 persone collegate via social mentre il tredicenne si preparava all'interno del bagno della scuola e poi, una volta arrivato in classe, metteva in atto l'aggressione nei confronti della sua docente. È su di loro, sugli spettatori da remoto dell'agguato, che si focalizza adesso l'inchiesta aperta dalla Procura dei Minori di Roma sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio in un istituto scolastico di Centocelle. Gli inquirenti sarebbero infatti riusciti a risalire alla loro identità digitale. Ora il prossimo passo consisterà nel dare loro anche un'identità fisica, scoprire insomma nomi e cognomi che si celano dietro i nickname usati per connettersi alla diretta social dell'aggressione. Accertamenti informatici che serviranno a capire anche chi abbia diffuso il contenuto online, tasselli fondamentali per chiarire se qualcuno tramite il web possa aver avuto un ruolo nell'istigare il tredicenne a pianificare e mettere poi in atto l'aggressione nei confronti della docente.
3: Un caso analogo in comune, ci sono proprio le chat tra adolescenti, quello avvenuto invece a Lamezia Terme, un attentato all'insegnante sventato dai compagni di scuola. Sentiamo Michele Carlino.
7: La scuola va avanti, le lezioni proseguono all'istituto Nicotera.

0: costabile di Lamezia Terme e continua anche il lavoro degli investigatori impegnati a ricostruire il progetto di un allievo 14enne che avrebbe voluto aggredire una docente di italiano. Un progetto sventato grazie all'allarme lanciato dai compagni. Il 14enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura minorile di Catanzaro. Il suo telefono è stato sequestrato. Bisognerà chiarire con chi parlasse su Telegram e se qualcuno possa averlo incoraggiato. Un punto ancora da accertare. Nel bagno della scuola i militari hanno recuperato un coltello che secondo la ricostruzione il ragazzo avrebbe nascosto per colpire l'insegnante. Il possibile movente sarebbe il risentimento per una bocciatura. Ad impedirlo sono stati gli studenti che hanno parlato con un adulto, consentendo poi l'intervento dei carabinieri. Un comportamento che la dirigente Maria Angela Bilotti ha sottolineato insieme alla necessità di aiutare anche il 14enne di origini magrebine ma residente a Lamezia con la famiglia.
1: Io penso ovviamente anche al ragazzo, ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
0: Il Comune ha messo a disposizione psicologi ed educatori per preparare incontri e percorsi di sostegno agli alunni e alle famiglie.
2: Cronache dall'Italia si ferma qui, l'appuntamento è come sempre a domani mattina alle 9.30, ovviamente il racconto della giornata prosegue su Rai News 24, sigla.

0: E andiamo in Libano, ora dove è sempre più in calo il consenso di Hezbollah. Nello Rega ha intervistato il giornalista e fondatore dell'assemblea sciita libanese, voce critica di Hezbollah. Vediamo.
1: Che cos'è davvero Hezbollah?
2: Hezbollah è un plotone della Guardia Rivoluzionaria Iraniana, segue la Repubblica Islamica e non ha niente a che fare con il Libano.
1: Hezbollah, secondo lei, rappresenta tutto il mondo sciita libanese?
2: No, perché se consideriamo le elezioni parlamentari, il duo Hezbollah-Amal rappresenta solo il 47% degli sciiti, quindi neanche la metà.
1: E lei è stato anche in Italia nelle scorse settimane. Per fare che cosa?
2: Abbiamo voluto dire agli italiani che prima di essere sciiti noi siamo libanesi. La nostra religione appartiene alle nostre coscienze. È un fatto personale. Tanti in Italia e nel resto d'Europa pensano che i musulmani seguano prima la religione, poi la patria. Per noi non è assolutamente così. Abbiamo voluto far conoscere la vera essenza degli sciiti.
1: Da libanese lei è favorevole ad un accordo di pace con Israele?
2: Sicuramente, anche perché non abbiamo altra scelta. Siamo decisamente favorevoli alla pace. Siamo esausti di vivere così.
1: Quanto vale, secondo lei, oggi militarmente Hezbollah e sotto il profilo politico?
2: Nessuno può dirlo con numeri alla mano, perché non è stato ancora fatto un sondaggio, ma sicuramente Hezbollah si è indebolito molto. Alla fine abbiamo scoperto che tutto il potere di cui parlava, vantandosene, era solo chiacchiere, niente di concreto. Deve ammettere la sconfitta. Non bisogna vergognarsi di questo. Ci sono molte responsabilità per quello che sta succedendo nel sud. Distruzioni, macerie, morti. La responsabilità è innanzitutto di Israele, in secondo luogo di Hezbollah, perché ha trascinato Israele in questa guerra. Anche Berri deve assumersi la sua parte di responsabilità, in quanto speaker del Parlamento e al tempo stesso espressione politica della resistenza. Indossa, per così dire, due cappelli. Da una parte quello del presidente del Parlamento, dall'altra quello di chi sostiene e protegge la resistenza. Questa resistenza ha protetto la criminalità organizzata, il contrabbando di droghe sintetiche, riciclaggio di soldi ed esportazione illecita di capitali e ha fatto commettere crimini, omicidi, corruzione anche nel governo.
1: Secondo lei l'attuale Presidente della Repubblica e il Premier Salam sono più coraggiosi dei predecessori o è cambiato qualcosa?
2: Il discorso di insediamento del presidente è stato significativo. Anche le decisioni politiche assunte sono state molto coraggiose. Nella fase di attuazione, però, si procede lentamente. Ad esempio, è stata presa la decisione politica di considerare Hezbollah un'organizzazione illegale, ma ora bisogna dare concreta attuazione. Considerarlo realmente illegale, non riconoscerne più l'autorità, né ascoltarne le richieste e procedere all'arresto di tutti i responsabili dei crimini commessi da Hezbollah.
0: E c'è attesa per l'incontro di oggi tra Xi e Trump. Tra gli argomenti centrali del confronto ci sarà l'intelligenza artificiale. Roberto Vicaretti ne ha parlato con Paolo Magri di ISPI. Allora vediamo insieme poi alle 12 una nuova edizione del telegiornale.

0: Diciamo che se Xi Jinping, che parla spesso di ONU e dice che l'ONU è importante, che il multilateralismo è importante, se avesse fatto un salto anche a New York e non solo dall'amico americano, forse avrebbe dato un segnale di rispetto anche nei confronti dell'ONU, nel senso che la riunione non è in Botswana, è la riunione Trump e Xi, è a un'ora di shuttle dalle Nazioni Unite, quindi un atto di rispetto anche nei confronti di quel contesto, consenso sarebbe stato importante, perché appunto, vengo alla domanda, gli occhi del mondo ora voltano pagina sulle Nazioni Unite e guardano a cosa si diranno o non si diranno i due leader. Le aspettative sono bassissime, cioè la previsione di tutti è che pompa magna nell'accoglienza, pompa magna nella visita, ma fondamentalmente non decisioni rivoluzionarie. La previsione più forte è di un prolungamento della tregua, e che non è male, diciamo chiaramente, nelle Nazioni Unite di tregue ce ne sono poche, quelle che ci sono sono finite, non c'è tregua con Russia e Ucraina, non c'è tregua che c'era con l'Iran, la tregua Stati Uniti-Cina è una buona notizia, bisogna capire a chi fa più gioco.
1: E è Trump che ha bisogno di Xi o viceversa?
0: In un mondo normale tutti abbiamo bisogno di tutti, come ovvio, e le grandi potenze lo sappiamo, terre rare, microchips, Taiwan, interventi sulle guerre, tutti in un mondo interconnesso abbiamo bisogno. Però la risposta sintetica alla sua domanda è molto probabilmente nel breve ha più bisogno Trump di Xi Jinping che non viceversa. Tanto è vero che Xi Jinping è stato l'unico leader mondiale nei fatti a resistere ai dazi di Trump rispondendo con altrettanti dazi e a mettere in difficoltà l'America, che ha ingoiato il rospo e si è inventata la stabilità strategica, la tregua.
1: Vi volevo far vedere un cartello a proposito di dazi, di commercio e di export cinese, perché ci consegna dati molto interessanti. Allora lo possiamo andare a vedere. Eccolo qua, la quota dell'export cinese sul mercato, nel settore globale, e vedete su quanti asset sia dominante e strategico, mi verrebbe da dire. Ma questo è solo un aspetto del menù, perché noi abbiamo titolato Paolo Mari indovina chi viene a cena, no? È solo uno dei temi del menù, il commercio, la manifattura. Però oggi forse la portata principale, come dicono quelli bravi in gastronomia, è l'high tech, è l'intelligenza artificiale, è lì che c'è la competizione, è lì che serve capire se si va verso una sfida aperta o se si può dialogare.
0: E chiaramente partiamo dall'immagine che avete mostrato, che rende molto bene l'idea anche dei rapporti di forza. C'è un'altra immagine che probabilmente avete mostrato o avete, e che fa vedere l'Africa o l'America Latina, e colora Africa o America Latina in base a chi è il primo partner commerciale, il più grande paese con cui commerciano. Se prendiamo l'Africa, c'è rosso dove c'è Cina, e l'Africa è tutta rossa meno un paese, cioè in tutta l'Africa il principale partner è la Cina, e in buona parte dell'America Latina è la stessa cosa. Quindi è chiaro che sul commercio tradizionale la Cina ha fatto passi da gigante, ma giustamente lei ricorda che la vera sfida sarà ed è già ora quella dell'intelligenza artificiale. E anche qui è chiaro che in un mondo normale le grandi potenze cercano un accordo per evitare entrambi i danni peggiori. In un mondo conflittuale, dove hai sempre paura che limitare qualcosa avvantaggi il tuo avversario, c'è molta cautela a stabilire regole comuni, perché non si capisce a chi fanno comodo queste regole comuni. Cioè, se uno delle due potenze si sente più avanzata, mettere delle regole per limitare l'intelligenza artificiale vuol dire permettere a quella meno avanzata di recuperare il terreno. E quindi qui è difficile immaginare, ci sarà qualche parola, qualche discorso che dirà dialogheremo, capiremo, ma è molto difficile pensare che sul tema del giorno, sul tema dell'anno, sul tema del decennio ci sia un grande accordo. Quindi questo ci ricorda un po' la guerra fredda, quando all'epoca la competizione era sul nucleare. Sul nucleare era difficile trovare un accordo, perché si temeva appunto che limitare il nucleare avvantaggiasse il nemico. Però dopo Hiroshima e dopo la crisi di Cuba, le grandi potenze trovarono una forma di accordo, si misero d'accordo per limitare il nucleare.
1: Una sorta di telefono rosso dell'intelligenza artificiale.
0: Ecco, dobbiamo solo, esattamente, quello fu il risultato dopo la crisi di Cuba, un telefono rosso e poi la limitazione degli armamenti. Ecco, dobbiamo solo sperare che non sia bisogno di arrivare all'Hiroshima dell'intelligenza artificiale per arrivare al telefono rosso, che siamo questa volta un po' più previdenti.
1: Questo titolo, indovina chi viene a cena, forse, ma al momento dico forse, magari, ci torna buono anche con vista G20 Miami, perché hanno invitato gli americani, Trump, Marco Rubio, Vladimir Putin. Io mi immagino, nel caso, la faccia degli altri 19, quando se lo trovano davanti.
0: Ah, tutti 19? Non lo so, perché qualcuno dei 19...
1: Si avrà Pilates, dice, farà finta...
0: Lo ha già visto, l'ha già incontrato, cioè nei 19 ci sono la Cina, l'India, sì, certo. Quindi, però, certo, ci immaginiamo la faccia degli europei, per capirci. Ma è chiaro che Trump continua, non è nuova, nella sua politica... spregiudicata di rompere gli schemi, di dire incontro anche i nemici, quando vuole ovviamente, incontro anche i nemici perché serve il dialogo. Il vero punto è se questi incontri che lui fa con i nemici portano a casa dei risultati o invece danno solo rinnovata rispettabilità agli amici. Con Kim, che incontrò in Corea del Nord, non abbiamo visto dei grandi passi avanti, siamo ancora lì, e con Putin si sono già visti, si sono già parlati, ma sono 5 anni che la guerra c'è. Quindi non dobbiamo essere forse a priori contro questa logica di apertura e di incontro, dobbiamo verificare che questa logica di apertura e di incontro non sia solo uno sdoganamento che riconosce lo status quo, ma sia un passo avanti che ad oggi non abbiamo visto.

0: Nel mondo la Russia sarebbe pronta a colpire un drone in un paese mediterraneo. Crosetto, alert, non trova conferma. In Polonia incendio a stazione Stalking, nuovo attacco su Kiev. Xi Jinping accolto dal presidente Trump al suo arrivo agli Stati Uniti. Oggi incontri bilaterali e la cena di gala, estesa alla tregua commerciale tra i paesi fino al 10 gennaio. Scelta necessaria il nucleare per avere energia pulita, meno cara, così il ministro Pichetto Frattin a Rai News, informeremo i cittadini, aggiunge AWS 5 Stelle è una follia. La crisi energetica innescata dai conflitti continua a spingere i prezzi dei carburanti, rialzo il record per il diesel in Unione Europea, 19 paesi tra cui Germania, Francia e Italia che faranno registrare i prezzi più alti. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore di un cantiere a Padova mentre restituì chiuso anche il Colosseo dopo la morte del giovane operaio rocciatore. Contro la rovescia per il via libera, regale preliminare dell'American's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Oggi pomeriggio l'inaugurazione sull'Amerigo Vespucci. Buongiorno e ben ritrovati all'edizione delle 12 del TG di Rai News 24. In apertura l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che cita i servizi segreti statunitensi su imminenti attacchi con droni russi nel Mediterraneo. L'Italia smentisce attraverso il ministro della difesa Crosetto, che parla di benzina sul fuoco. Andrea Vaccarella al touch ci informa meglio.
1: Il governo italiano smentisce, i servizi segreti americani non hanno condiviso alcun allarme, sugli attacchi imminenti sul Mediterraneo. Già viviamo in tempi difficili e nervosi, scrive Crosetto su X, non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, non trova dunque alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina dal quotidiano El Mundo. Dunque la smentita arriva dopo questa rivelazione del quotidiano spagnolo secondo cui Spagna, Francia e Italia sarebbero nel mirino di una nuova operazione russa con droni. L'allerta, secondo Il Mondo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe il 25 agosto scorso. La minaccia sarebbe rappresentata da questi droni Gerbiera, difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili portati nel Mediterraneo e lanciati dal mare, dalle navi russe anche a 200-300 chilometri dalle coste. Sono piccoli velivoli, circa 18 kg di peso, economici, capaci di volare appunto tra i 300 e i 600 chilometri, questo a seconda delle fonti, e in grado di trasportare 4-5 kg di esplosivo, non abbastanza per abbattere una grande infrastruttura, ma sufficiente per provocare incendi e bloccare temporaneamente porti e aeroporti, ma soprattutto per produrre paura e danni economici. Ma è la geografia che non aiuta l'Europa, soprattutto l'Europa mediterranea, nel Mediterraneo, perché lo possiamo vedere sempre dal touchscreen, i droni potrebbero raggiungere le coste italiane, quasi tutta l'Italia possiamo vedere, gran parte della Francia meridionale e della Spagna orientale. Per ora nessuna conferma dalla CIA, Roma smentisce, Madrid e Parigi non hanno commentato pubblicamente, ma prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo moldavo, 4 droni, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink nel centro della Polonia. È tutto.
0: Grazie ad Andrea Vaccarella. Intanto non si arresta l'offensiva di Mosca sull'Ucraina. Nella notte un massiccio attacco missilistico ha preso nuovamente di mira la capitale. Ma sentiamo Katia Cerratti.
2: Venti missili Iskander in meno di 30 minuti. Poi una raffica di esplosioni e a Kiev è di nuovo terrore. L'allarme scatta intorno all'una di notte quando l'aeronautica ucraina segnala il lancio dei missili sulla capitale e il sindaco Vitali Klitschko invita i cittadini a scendere nei bunker. E nei rifugi, per gli ucraini ormai quasi una routine, si aspetta in silenzio che il terrore finisca. Ma a terra restano vittime e feriti. I detriti dei missili intercettati o caduti hanno investito diversi quartieri della capitale. Tra i danni, incendi in magazzini, automobili in fiamme nei parcheggi e il parziale crollo di un edificio residenziale dove i soccorritori cercano persone intrappolate sotto le macerie. Una forte esplosione e la caduta di frammenti danneggiano la facciata e i vetri di un ospedale di maternità di un centro sanitario. Bombardamenti che seguono quelli del giorno prima, che hanno causato la morte di 7 persone. La capitale ucraina, con una popolazione di circa 3 milioni di abitanti, da diversi giorni è bersaglio di violenti attacchi che segnano una marcata escalation. Ma Mosca colpisce anche al sud del paese. Le autorità di Odessa segnalano infatti nuovi violenti raid contro la città portuale. Attacchi che arrivano in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è negli Stati Uniti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Zelensky ha condannato l'attacco. Oggi i russi hanno sferrato un attacco con missili balistici contro Kiev, scrive su X, mentre la gente dormiva e bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo e ancora una volta gli obiettivi principali del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili. Putin va fermato.
0: A New York continua l'Assemblea Generale dell'ONU, duro gli interventi del presidente iraniano e di quello ucraino. Per l'Italia ha parlato il ministro degli esteri Tajani, la Russia deve tornare ad essere un interlocutore, non una minaccia per l'Europa. Il ministro degli esteri Tajani, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha espresso anche preoccupazione per l'escalation di attacchi ibridi contro paesi NATO. Ma sentiamo.
3: L'Italia sta dalla parte delle regole, del dialogo, della politica. Per questo abbiamo condannato e continuiamo a condannare l'aggressione russa all'Ucraina. Continueremo a sostenere Kiev per tutto il tempo che sarà necessario, ma lavoriamo per una pace giusta e perché la Russia, in prospettiva, possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. La Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza, non può sottrarsi però alle proprie responsabilità. Il cessato il fuoco non è una concessione alla controparte, ma il primo passo verso una sicurezza europea che protegga tutti, Russia compresa. Per questo guardiamo con grande preoccupazione alle crescenti minacce ibride russe contro l'Europa e per questo abbiamo espresso piena solidarietà alla Germania per l'attacco all'aeroporto di Lipsia.
0: A Washington è iniziata la visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping, accolto con grandi onori dal presidente Trump in persona. Oggi i bilaterali e la Cina di gala. Da Pechino il corrispondente Marco Clementi.
4: Wang Yin, benvenuto. I cori in mandarino nelle strade di Washington al passaggio del corteo verso l'albergo dove risiedono Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan. Accolti così con i massimi onori, Trump e Melania ai piedi della scaletta, tappeto rosso, inni, salve di cannone e il frastuono dei caccia che finisce per infastidire il tycoon. La forma è sostanza in queste occasioni. Partner, non avversari, siamo due grandi nazioni, le parole di Xi nella nota diffusa dalla diplomazia del dragone subito dopo l'arrivo. Dazi, intelligenza artificiale, terre rare, la questione Taiwan sul piatto di questo nuovo faccia a faccia e ovviamente le questioni internazionali. La guerra in Ucraina e in Medio Oriente, Trump si è impantanato in Iran, grande fornitore di petrolio della Cina e auspica l'appoggio di Pechino a 40 giorni dalle elezioni di midterm. Ma anche la Cina ha bisogno degli Stati Uniti, la sua economia dipende dalle esportazioni visto che i consumi interni non decollano. La prima notizia è che si è deciso di estendere la tregua commerciale fino a gennaio, doveva scadere a novembre. Capitolo AI. Il dragone considera gli allarmi dagli States solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore. L'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime, mentre spunta l'idea di una linea diretta tra colossi, come tra Washington e Mosca ai tempi del nucleare. Alle 16 italiane la cerimonia alla Casa Bianca nel Giardino delle Rose, poi il faccia a faccia a porte chiuse, prima della cena di gala.
0: L'Assemblea delle Nazioni Unite c'è attesa per il discorso del premier israeliano Netanyahu, previsto anche un messaggio del presidente palestinese Abu Mazen. Oggi riunione sulla soluzione a due stati, mentre davanti al Palazzo di Vetro sono annunciate proteste anti-Netanyahu per i raid che continuano a Gaza in Cisgiordania. L'inviata da Gerusalemme, Marina Lalovic.
5: Eh sì, dunque c'è grande attesa per il discorso di Netanyahu che dovrebbe tenersi intorno alle ore 20, ora italiana, al Palazzo di Vetro, dove parlerà per difendere Israele e l'esercito israeliano dalle menzogne. Questo ha annunciato lo stesso premier israeliano partendo per New York, ma prima di partire si è riaccato anche all'ospedale dove è ricoverato ancora il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Neira Leiter, essere gravemente ferito ieri in un attacco in Cisgiordania, ora è fuori pericolo di vita. Intanto a New York, Board of Peace, l'organo voluto proprio da Trump e presieduto anche dal suo appunto genero Kushner e l'inviato per il Medio Oriente Witkoff, ha deciso di appunto emettere un piano di ricostruzione di 2,4 miliardi di dollari per l'enclave palestinese nei prossimi sei mesi. Ricordiamo, la striscia di Gaza è per il più dell'80% distrutta e danneggiata dai bombardamenti e dalla guerra degli ultimi tre anni. Infine, IDF, l'esercito israeliano, dice di aver ucciso un altro comandante di Hamas, colui che ha tenuto in ostaggio sette appunto ostaggi israeliani negli ultimi tre anni. Per il momento è tutto da Gerusalemme. A te.
0: Torniamo in Italia per la politica. Via libera definitivo sulla legge delega sul nucleare. La Presidente del Consiglio Meloni parla di promessa mantenuta e di scelta coraggiosa e di buon senso. Atteso in giornata il Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola e il tetto degli stranieri in classe. In diretta da Palazzo Chigi, Gabriele Martelloni.
6: Il ministro, che è previsto nel pomeriggio, anche se non ancora convocato, è chiamato a varare quel decreto scuola che era stato annunciato di fatto domenica nel suo intervento davanti ai giovani di Fratelli d'Italia dalla Presidente del Consiglio. Un provvedimento che conterrà al suo interno la norma sul tetto agli stranieri nelle classi, che sarà del 30%, una norma che è stata in qualche modo dettagliata in questi giorni dal ministro Valditara, che aveva iniziato a lavorare da tempo a questo decreto. Valditara che ha chiarito che intanto varrà soltanto per i nuovi arrivati, che il principio cardine del provvedimento è quello della conoscenza dell'italiano e che dunque non varrà per tutte le 34.000 classi ad alta sensazione di stranieri che ci sono in Italia, ma una parte sicuramente minore, anche specificato che non ci saranno disarticolazioni delle classi attuali. Il ministro, mentre continua sicuramente anche un confronto serrato con gli uffici del Quirinale, quelli del Ministero, sull'intero provvedimento, non solo su questa norma, ricordiamo un decreto che conterrà al suo interno anche il divieto di niqab e burka nelle classi, dunque di velo integrale, e poi l'obbligo per i genitori con i figli con difficoltà nell'apprendimento dell'italiano di fare corsi proprio sulla nostra lingua. Dicevamo del Quirinale, la Presidente del Consiglio oggi alle 18.30 ha un'intervista con il direttore del Tempo che si svolgerà proprio qui dove stiamo facendo la diretta in questo momento, a pochi passi da Palazzo Chigi, e probabilmente sarà anche l'occasione forse per chiarire le sue parole dal salotto di Vespa, quando di fatto aveva sottolineato che il discorso di Amatrice di Mattarella sul fatto di evitare le classi ghetto non era in qualche modo una contestazione al provvedimento del governo, anche perché aveva aggiunto con un pizzico di malizia, quando era ministro dell'istruzione, Mattarella aveva firmato delle circolari che andavano in questa direzione, ovvero del tetto agli stranieri. Insomma, vedremo se questo sarà un tema dell'intervista, dove probabilmente, anzi sicuramente, la Presidente del Consiglio rivendicherà questo provvedimento. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Via libera definitivo del Senato alla delega sul nucleare. Giornata storica, il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, commenta il ministro Pichetto Fratin, nostro ospite questa mattina, ma sentiamolo.
7: Pensiamo che con gli strumenti che utilizziamo anche in questo momento per essere in diretta con i telespettatori, con i data center, con l'efficientamento energetico dei fabbricati, che è una sfida nazionale per fare costare meno le case alle famiglie e tenere l'ambiente più sano, le stime degli analisti ci portano quasi unanimemente che al 2040 avremo bisogno di circa 100-150 miliardi di kilowattora in più. Ma se già oggi siamo carenti di 50, e se già oggi che purtroppo siamo l'unico paese d'Europa che più dipende dall'estero e dai fossili, quindi fatichiamo con un prezzo dell'energia che è doppio rispetto ad altre realtà, alla Francia che ha il nucleare, alla Spagna che ha il nucleare, noi dobbiamo assolutamente dare questa risposta. La risposta è mettere nella condizione le future generazioni di avere l'energia per quantità, per prezzo, e avere energia decarbonizzata scendendo rispetto all'utilizzo dei fossili.
0: In attesa del Consiglio dei Ministri, le nuove norme sulla scuola sono al centro del dibattito politico. In primo piano anche la riforma della legge elettorale all'esame della Camera, dove si attende l'ultimo via libera. Allora andiamo a Montecitorio, dove c'è per noi Pablo Rocas.
8: Si è aperto questa mattina alle 10 in Commissione Affari Costituzionali, proprio qui a Montecitorio, la discussione, l'esame della legge elettorale. Ancora non si è votato, ma nel pomeriggio si comincerà anche con quello. Sono circa 60 gli emendamenti presentati solamente dalle opposizioni. Poi la legge arriverà alla Camera il 30 e sarà votata definitivamente entro l'8 di ottobre. Ovviamente le opposizioni criticano il testo difeso dalla maggioranza perché ritengono che dia stabilità al Paese. Questa mattina in un'intervista Arianna Meloni ha affermato che questo testo evita i governicchi di cui l'Italia ha visto vari esempi negli ultimi decenni. Le opposizioni ritengono invece che sia un premierato mascherato e comunque una legge anticostituzionale anche per il premio di maggioranza e per i capilista bloccati sulle preferenze. Come dicevi tu, c'è un tema molto più caldo perché riguarda il limite di ragazzi che non parlano italiano nelle classi, di cui si occuperà il governo questo pomeriggio. Anima il dibattito politico. Questa mattina è intervenuta Licia Ronzulli proprio ai microfoni di Rai News 24. Sentiamo quello che ha detto.
9: In realtà non è nulla di nuovo, no? Stiamo parlando di intanto fa parte del nostro programma di centrodestra e poi è una, diciamo così, misura che parte da molto lontano, circolare addirittura della Gelmini, quindi governo di centrodestra, che però non è stata mai smantellata da nessun altro governo di centrosinistra arrivato dopo.
8: Per le opposizioni si tratta di propaganda sulla pelle dei bambini e si dice anche da PD e Movimento 5 Stelle che Giorgia Meloni stia inseguendo Vannacci. Ascoltiamo quello che ha detto la capogruppo del PD, che poi oltretutto vi dico che è stata convocata per la prossima settimana una direzione con la relazione di Elly Schlein, ma vi dicevo la capogruppo Chiara Braga è intervenuta anche lei a Rai News 24. Ascoltiamola e poi a te.
10: La sparata di domenica, forse fatta da Giorgia Meloni per contenere la spinta che alla sua destra continua a farsi sempre più pressante, si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti, più strumenti per realizzare una vera integrazione.
0: Alla Camera, conferenza stampa sul tema della prevenzione dei pericoli del mancato controllo umano nell'incontro tra intelligenza artificiale generativa e armi nucleari. Gli stessi leader delle grandi compagnie di intelligenza artificiale hanno spiegato che le interferenze possono avvenire anche al di fuori della volontà. Lo ha detto Francesco Rutelli, presidente del Soft Power Club. Ascoltiamo Rutelli.
11: Abbiamo 12.500 testate nucleari nel mondo. Che succede se un hacker, un attacco terroristico o addirittura l'intelligenza generativa da sola si occupa di scatenare questi armamenti? Se ne sta parlando abbastanza a livello internazionale, ma non in modo adeguato.
0: Passiamo alla cronaca. Prorogata la chiusura al pubblico del parco archeologico del Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne morto mentre eseguiva lavori in fune, precipitando da un'altezza di 10 metri. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo contro ignoti. Ma ci aggiorna in diretta dal Colosseo Stefano Corradino.
12: Sì, chiuso per il secondo giorno consecutivo il Colosseo per disposizione del Ministro della Cultura e i tanti visitatori che sono qua, soprattutto stranieri, lo hanno scoperto guardando proprio i cartelli affissi lungo il perimetro che esprimono lutto per la tragica scomparsa di Andrea Moretti. Come dicevate, la magistratura ha aperto questa inchiesta per omicidio colposo, si indaga per capire la dinamica di questo tragico incidente. Moretti è caduto, è precipitato dall'altezza di 10 metri mentre intorno a mezzanotte e mezzo stava lavorando a un nuovo impianto di illuminazione. Quando gli investigatori sono arrivati hanno trovato il corpo a terra con l'imbracatura, ma non era agganciata a una fune, quindi da qui si parte per capire cosa è successo. E la perizia tecnica sull'attrezzatura utilizzata dal giovane potrà servire per fornire elementi utili. E poi si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, tra cui una in particolare che potrebbe proprio aver ripreso le immagini della caduta del giovane dall'altezza di 10 metri. E non è esclusa anche l'ipotesi di un malore, ma per quello bisognerà attendere i risultati dell'autopsia, la cui data ancora non è stata fissata. Dal Colosseo la linea torna a voi.
0: 24 ore dopo il Colosseo, un altro morto sul lavoro, questa volta a Padova, vittima un operaio edile di 51 anni. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore di un cantiere per i lavori di ristrutturazione a un edificio. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della Questura di Padova, entrati nella struttura la notte scorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Recipienti con insetti e buste di farina con vermi è quanto è emerso da un controllo che ha interessato questa mattina 5 strutture socio-assistenziali di Caivano nel Napoletano, gestite da una cooperativa. Ma sentiamo Andrea Siano.
13: Recipienti per alimenti pieni di insetti e buste di farina con vermi tra il materiale sequestrato dai carabinieri nel deposito di una comunità per minori di Caivano in provincia di Napoli. Il controllo è scattato nelle 5 strutture socio-assistenziali gestite da una cooperativa. I locali in pessime condizioni igienico-sanitarie sono stati sospesi con sanzioni per 4.000 euro. La titolare della cooperativa, una 37enne di Maddaloni, è stata denunciata. I carabinieri del NAS e i servizi sociali del comune di Caivano hanno fatto la scoperta in 2 comunità fra quelle destinate agli alloggi e al recupero educativo dei minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. Gli alimenti sono apparsi in cattivo stato di conservazione, in violazione delle norme europee e nazionali. Alcuni contenitori ospitavano insetti e larve fra i preparati che fungevano da base per i pasti. È scattato anche il divieto di immissione in commercio per circa 500 kg di prodotti alimentari secchi, freschi, congelati e surgelati, privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e la conformità sanitaria.
0: Alle 22 torna il nostro approfondimento settimanale 24 mm. Nella puntata di questa sera parleremo di immigrazione con un reportage che ci mostrerà come è la situazione in 2 terre di frontiera, la città spagnola di Ceuta e Gibilterra. E ora andiamo a Milano. Ieri alla cena inaugurale della Fashion Week ha partecipato anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ma vediamo quali sono le novità di questa settimana della moda milanese con Daniela Cuzzolin Oberosler.
14: Sì, buongiorno da Milano. Noi ci troviamo a Palazzo Reale. Si apre oggi appunto la mostra Dalì e la moda, che è il luogo che ha appunto scelto la Premier Giorgia Meloni ieri per incontrare il mondo della moda. Imprenditori, stilisti, ricevuta dal sindaco Sala, dal presidente della Camera Nazionale della Moda, un faccia a faccia con Anna Wintour, la storica direttora della rivista Vogue, che ha organizzato l'evento di grande successo Vogue World. La Premier Giorgia Meloni ha stretto le mani a tutti, ha un clima assolutamente amichevole e ha voluto far sentire la sua presenza fisica a un settore, a un comparto che sta vivendo forte difficoltà, ma che sta dando grandi risultati all'Italia. Vale il 5% del PIL e impiega 1 milione di persone. E noi adesso siamo invece alla mostra che si apre oggi, dedicata al genio di Salvador Dalì, il surrealista catalano. Questa è la sala con gli abiti che lui aveva disegnato per la sua compagna di vita e anche la sua musa, Gala. ispirati appunto alla moda, ma la moda non come un fatto puramente estetico, ma come costruzione di identità e trasformazione del corpo. Quindi venite a visitarla, poi oggi ci saranno tantissime sfilate, protagonista Marni, e più tardi ci sarà l'Emporio Armani con tante sorprese, con l'annunciato nuovo direttore creativo Dario Vitale. E da Milano è tutto, a voi.
0: Dal 15 ottobre al cinema Primetime, Robert Pattinson nel ruolo del conduttore di un programma televisivo, un esempio estremo di reality in televisione. Il servizio è di Laura Squillaci.
15: Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva nelle sale il 15 ottobre Prime Time il film di Lance Oppenheim con Robert Pattinson nei panni di Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, lo show NBC che trasformò la caccia ai predatori sessuali in un fenomeno televisivo.
16: Sono Chris Hansen di Dateline NBC,
17: no,
16: e stiamo girando un servizio sugli adulti che contattano adolescenti online.
15: Ripercorrendo le dinamiche di quel programma, Prime Time pone al centro il delicato confine tra informazione, giustizia e spettacolo, perché quando l'audience diventa un obiettivo, anche una battaglia giusta rischia di trasformarsi in intrattenimento.
16: Purifichiamo il mondo da un male antico.
18: Penso che le persone si interroghino ancora oggi su quello show, perché si tratta di un crimine piuttosto unico. Persone che agiscono in modo anonimo. Persone che cercano di adescare dei bambini nascondendosi. Quindi verrebbe da pensare, il modo per contrastarlo è renderlo il più pubblico possibile, ma è proprio quando entra in gioco l'aspetto commerciale che la questione diventa strana. Perché è un argomento così emotivamente carico che non puoi fare a meno di sentirti a disagio. C'è qualcosa che ti fa pensare, perché sono così preso dal guardare questa cosa? È solo il dramma? La sto guardando per motivi di giustizia sociale? Oppure la sto guardando semplicemente per intrattenimento? Non lo sai.
16: Che sarebbe successo se non fossi stato qui?
0: Ora una breve pausa e poi l'appuntamento, come di consueto, con Sport 24.

0: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: Ah, quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire shh.
3: Come si chiama?
2: Milkefir. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk, benessere in una parola.
4: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
5: Top.
6: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
7: Sector Allarme. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
8: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con max infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme, in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic! That's Epic!
10: Skoda.

0: Bentrovati a Sport 24, iniziamo con la nazionale di calcio. Domani sera all'Olimpico di Roma il grande ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra contro il Belgio, il primo impegno in Nations League. Ma ci aggiorna Alessandro D'Angiò.
1: Buongiorno dal centro di Coverciano, che gli azzurri sono pronti a lasciare nel pomeriggio destinazione Roma, dove domani ci sarà l'esordio della nuova Italia di Mancini in Nations League contro il Belgio. Questa mattina allenamento di vigilia, la classica rifinitura in vista appunto del debutto. A bordo campo a seguire gli azzurri c'era come sempre la capodelegazione Diana Bianchedi. Nelle ultime ore con la squadra ha voluto parlare anche il numero uno della Federcalcio Malagò. Queste ore per lui così travagliate, lo ricordiamo, per la presidenza della Federcalcio con il rischio commissariamento, ma proprio mentre era a Coverciano ha ricevuto un sostegno importante dal numero uno della Lega Serie A Simonelli, che ha ribadito l'appoggio dei club a Malagò, fugando dubbi che erano emersi negli ultimi giorni. Sentiamo allora il numero uno della Federcalcio.
2: Nella testa di qualcheduno, nel retroscena di qualcheduno, magari anche qualche tuo collega che insomma, quale congetture portava avanti, in realtà lo dimostra anche oggi con le sue dichiarazioni. Certo mi ha fatto molto, molto piacere leggere cose che onestamente sapevo, anche perché poi il presidente Seriale li ho visti e sentiti, insomma non so se tutti, ma quasi tutti nei giorni scorsi, questo è poco ma sicuro.
1: Tornando al campo, tornando al debutto che si avvicina, vedremo se dopo l'ultimo allenamento di questa mattina arriveranno indicazioni definitive su quella che sarà la prima formazione che schiererà Roberto Mancini. Sembra ormai chiaro che al centro dell'attacco ci sarà Pio Esposito, ma ci sono dei ballottaggi ancora aperti, soprattutto sugli esterni, a destra fra Zaniolo e Vergara, a sinistra fra Raspadori e Maldini, visto particolarmente in palla in questo inizio di stagione con il Cagliari, così come del Cagliari. Cagliari è il giovanissimo romano, giovanissimo regista, che potrebbe essere già pronto al debutto dal primo minuto nel centrocampo azzurro assieme a Barella e Tonali, anche se attenzione allo spazio che certamente si ricaverà Frattesi. Anche lui in questo inizio di campionato si sta prendendo le copertine ora che si è ripreso un posto titolare andando alla Lazio. Ne abbiamo parlato con lui ieri in conferenza stampa, allora ascoltiamo Frattesi, poi da Coverciano è tutto.
3: In un posto, io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso, però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
0: Grazie ad Alessandra D'Angiò. Da una nazionale azzurra che cerca il rilancio ad un'altra, quella di volley nazionale maschile, che ha visto sfumare il sogno ieri sera a Torino, la grande delusione per i ragazzi di Fefe De Giorgi, battuti dalla Finlandia nei quarti dell'Europeo. Niente Final Four a Milano, il clima il giorno dopo con Maurizio Colantoni.
4: È stato un risveglio difficile a Torino, l'Italia è stata eliminata da questo europeo, l'Italia sperava di riuscire ad arrivare a una medaglia ma soprattutto arrivare a Milano per la Final Four, invece questo non è successo. È la sconfitta più pesante dal 2021, anche perché nelle altre occasioni quando l'Italia non era arrivata al successo, vedi anche la finale con la Polonia nell'ultimo europeo, aveva lottato fino in fondo, invece questa volta è un'Italia che non l'ha lottato, soprattutto non è riuscita a reagire, anche quando aveva provato nei set che poi l'hanno portata al tie break, purtroppo perso contro una grande squadra finlandese che ha giocato veramente la partita della vita. Come dice Simone Giannelli, nella vita si può perdere o si può vincere, questa volta l'Italia ha perso, ma certo non si butta al vento tutto quello che è stato di un'Italia che potrà continuare a lavorare e a puntare al prossimo obiettivo, che ovviamente sono i mondiali del 2027. Vi lascio con le parole di Ferdinando De Giorgi e con Simone Giannelli, il capitano azzurro.
5: C'è tantissimo dispiacere per noi, per il gruppo, per quello che avevamo fatto sia in partita che in allenamento, per come siamo stati insieme. Lo sport è così purtroppo, è tanto bello quanto vero e crudele, no? Ma è una crudele realtà. Hanno giocato bene loro, noi non siamo stati pronti in certe occasioni. Dispiace, che dire.
6: Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto veramente molto molto bene, perché bisogna riconoscergli anche il valore che hanno messo in campo. Noi siamo andati un pochino, ecco, a corrente alternata su alcune cose, non è che possiamo prendercela con qualcuno, perché alla fine, anche se la partita era difficile, l'abbiamo giocata. Come questo gruppo, come sono questi ragazzi, hanno tenuto duro, hanno cercato di trovare, diciamo, abbiamo cercato di trovare soluzioni. Di fatto comunque la squadra, anche in una giornata un po' complicata, ha cercato di uscirne, e c'era, insomma, quasi riuscito.
0: A Napoli ora per il via al lungo weekend delle regate preliminari di American's Cup, grande fermento per questo evento. Allora andiamo da Giorgio Saracino.
7: Giorno alle 11 sono state aperte le transenne per far entrare le persone del Race Village dell'America's Cup. Qui c'è la musica, le persone che stanno arrivando, stanno passeggiando sul lungomare, e molti si stanno fermando anche a comprare un gadget, un souvenir per questa America's Cup, per ricordarlo, perché dicono qui a Napoli è un evento unico, l'emozione, la commozione è tanta. Anche la festa, soprattutto in previsione di cosa? Oggi alle 14 ci saranno le prove generali dei team proprio qui davanti, in preparazione poi delle pre-regate che da domani fino a domenica si svolgeranno qui. Sentiamo, ecco, l'altoparlante che dice: in una città pronta ad ospitare uno dei più grandi eventi a livello mondiale.
0: E chiudiamo il nostro Sport 24 andando a Montreal, in Canada, dove sono in corso i mondiali di ciclismo, concluse le prove a cronometro. Ora la competizione fa rotta sulle gare in linea. Ma sentiamo Stefano Rizzato.
8: Come se fosse un nuovo mondiale. Archiviate le cronometro, Montreal ridisegna percorsi e sfide con il lungo weekend delle prove in linea. Programma denso e fitto di speranze azzurre. A partire da subito, la gara femminile Under 23 ripropone le ambizioni di Eleonora Ciabocco, in cerca di vendetta sportiva dopo il quarto posto di un anno fa a Kigali.
9: Per come era andata la gara mi meritavo una medaglia, e quest'anno non è stata una stagione facile per me, perché ho avuto due grosse cadute, però ecco, non arrivo con le stesse conferme dello scorso anno, però spero di avere la stessa condizione per riprovarci.
8: Doppia punta azzurra per la seconda gara di giornata, quella juniores maschile, che vede due italiani tra i favoriti in assoluto. Brandon Fedrizzi all'esordio mondiale e Patrick Pezzorosola, reduce invece da un eccellente quinto posto a cronometro.
10: Rammarico un po' c'è, perché arrivare lì lì da una medaglia a 4 secondi, che non sono niente su 26 minuti e qualcosa di crono, e quindi un po' di rammarico c'è, però la prestazione è stata buona, le gambe c'erano, quindi va bene.

0: Ripartiamo dalla cronaca, tornando a Baldissero d'Alba per l'uomo ucciso durante un tentativo di rapina in una cascina nel Cuneese. Ieri l'autopsia, che insieme alla perizia balistica aiuterà a capire meglio la dinamica. Nel servizio di Barbara Di Palma sentiamo la telefonata del 35enne al 112 dopo aver sparato.
1: Buonasera, io ho avuto i ladri in casa e io sono armato, mi sono difeso, ho c'è una persona a terra, non so se è morto.
2: Pochi minuti dopo aver sparato ad uno dei ladri che si erano introdotti nella sua proprietà, Roberto Mollo chiama il 112, sono le 2:17 nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ma gli ha sparato?
1: Sì, sono armato, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo.
2: Avevo la pistola, sono disperato, mi sono difeso, ho avuto paura.
1: Erano fuori nel cortile, io li ho tirato perché non mi sono spaventato. Boh.
2: Sono le parole che il camionista 35enne ripete più volte durante la telefonata. Quella notte avrebbe sparato almeno 12 colpi, uno dei quali ha raggiunto e ucciso Jovalin Lasri.
1: Io sono qua, sono in pigiama, portate pazienza.
3: Guarda, niente, stai tranquillo.
2: L'operatore cerca di tranquillizzarlo, lui continua a ripetere che volevano rubargli tutto e che si era spaventato.
3: Non toccare
1: non tocco niente, dove ero qui, sono qua, la tua pistola sono qua e scanso.
3: Va bene, stai tranquillo.
0: Gli esteri sempre più in calo, il consenso di Hezbollah in Libano, non solo i partiti cristiani ma anche la comunità sciita sta duramente accusando il movimento filo-iraniano di aver trascinato il paese in una guerra senza fine. Nello Rega ha intervistato il giornalista e fondatore dell'Assemblea sciita libanese, voce critica di Hezbollah.
4: Che cos'è davvero Hezbollah?
5: Hezbollah è un plotone della Guardia Rivoluzionaria Iraniana, segue la Repubblica Islamica e non ha niente a che fare con il Libano.
4: Hezbollah, secondo lei, rappresenta tutto il mondo sciita libanese?
5: No. No, perché se consideriamo le elezioni parlamentari, il duo Hezbollah-Amal rappresenta solo il 47% degli sciiti, quindi neanche la metà.
4: Da libanese lei è favorevole ad un accordo di pace con Israele?
5: Sicuramente, anche perché non abbiamo altra scelta. Siamo decisamente favorevoli alla pace.
4: Quanto vale, secondo lei, oggi militarmente Hezbollah e sotto il profilo politico?
5: Nessuno può dirlo con numeri alla mano perché non è stato ancora fatto un sondaggio, ma sicuramente Hezbollah si è indebolito molto. Alla fine abbiamo scoperto che tutto il potere di cui parlava, vantandosene, era solo chiacchiere, niente di concreto.
4: Secondo lei l'attuale Presidente della Repubblica e il Premier Salam sono più coraggiosi dei predecessori o è cambiato qualcosa?
5: Il discorso di insediamento del presidente è stato significativo. Anche le decisioni politiche assunte sono state molto coraggiose. Nella fase di attuazione però si procede lentamente. Ad esempio è stata presa la decisione politica di considerare Hezbollah un'organizzazione illegale, ma ora bisogna dare concreta attuazione. Considerarlo realmente illegale, non riconoscerne più l'autorità, né ascoltarne le richieste e procedere all'arresto di tutti i responsabili dei crimini commessi da Hezbollah.
0: Negli Stati Uniti un giudice federale ha ordinato di riammettere alla Casa Bianca i giornalisti di CNN, politico MS Now. La decisione sta

0: e la perdita di controllo. I modelli potrebbero svilupparsi più rapidamente delle capacità di controllarli. Anche Sam Altman mette in guardia: siamo a un bivio, ha detto l'amministratore delegato di OpenAI. Il settore non deve accettare un rischio tecnologico eccessivo perché i vantaggi sono troppo grandi per rallentare. Torniamo in Italia per i casi di morbillo. Più di 600 sono i casi in questi 5 mesi di quest'anno, molti finiti in ospedale, sono soprattutto adulti non vaccinati. Il Ministero chiede alle regioni di incentivare la copertura vaccinale, ma ci dice di più Gerardo D'Amico.
1: C'è chi ancora pensa che il morbillo sia una malattia dei bambini, ma se non si è vaccinati presenta il conto a qualunque età. Delle 609 segnalazioni di malattia nei primi 5 mesi di quest'anno, la maggior parte è di persone adulte, età media 30 anni, e il 95% di loro non era vaccinato o non aveva completato il ciclo con richiamo. La sicurezza è al 95%, ma la copertura nazionale è scesa all'84%, con Bolzano, Sicilia, Campania che sono sotto il 75%. Boom di casi in Calabria, passata da 17 nel 2025 a 265 nei primi 5 mesi di quest'anno. Segue la Campania, 18 casi lo scorso anno contro i 100 del 2026, ma in generale c'è un aumento di malati dell'80% nel confronto tra i due anni, e questo preoccupa la comunità scientifica e il Ministero, che ha inviato una circolare alle regioni per monitorare i nuovi casi, incentivare l'immunizzazione contro una malattia, il morbillo, che ha conseguenze gravissime, può causare problemi all'udito, respiratori con la polmonite morbillosa, l'encefalite acuta, può lasciare danni permanenti, a volte mortale, oppure la PES, malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale. Per questo sono aumentate anche le ospedalizzazioni di chi ha contratto il morbillo all'inizio di quest'anno. Erano il 49% nel 2024, passate al 56% nel 2025, arrivate al 58% nel 2026.
0: Sempre più difficile trovare una sistemazione a Milano per gli studenti fuori sede. I prezzi non sono sostenibili per molte famiglie e tanti scelgono di fare i pendolari. Ascoltiamo le loro voci nel servizio di Elisabetta Santon.
2: Una persona che lascia sempre sporco, è una persona con cui non riesci a vivere.
3: Anche difficile quando ci sono tanti coinquilini e c'è per esempio solo un bagno.
4: E per me anche tanto il buttare la spazzatura.
5: Anche io sì, pendolare. Pendolari.
6: In tanti fate i pendolari piuttosto.
7: Sì, anche se anche lì i treni non sono mai in orario, mai, ma proprio mai. Stamattina sono svegliato alle 5:30, prendere il treno alle 6:30 e essere qua alle 8.
6: Pur di non...
7: Costerebbe troppo, cioè non, la mia famiglia non riuscirebbe a sostenere la spesa. Però ce ne sono tanti come me.
8: Io ho un amico che si faceva 2 ore per venire qua, di mezzo.
6: Da
8: un paesino vicino Cremo a Cremona. Tutta una questione economica, direi.
6: Hanno ricominciato la statale a mettere le tende per questa cosa.
9: Vita semiacrobatica degli studenti a Milano. Convivenze, costo di affitti, di spostamenti e pasti.
10: Essendo migliori amiche, dormiamo nello stesso letto, non ci pesa particolarmente, e spendiamo 625 al mese a testa.
11: Beh, tantissimo comunque.
10: Sì, è tanto, però secondo me per i prezzi di Milano non è troppo.
11: Cioè io pago 118 euro al mese di abbonamento del treno per venire a Milano. Poi io 3 ore al giorno le perdo per muovermi e basta. Esatto. Quindi cioè, è tantissimo,
6: sì,
11: capito?
6: Ci portate a mangiare,
12: Sì, siamo qua tutti i giorni. Soprattutto a pranzo, se dobbiamo spendere soldi pure per il cibo extra.
13: Io sono in una residenza studentesca, 900 da quest'anno, la te è cara, sì.
14: Però... Io pranzo sempre qua praticamente.
6: Mangiare conviene, sempre sì. Fuori?
14: No, no, io no. Dopo un po' i soldi finiscono.
0: C'è attesa per l'incontro di oggi tra Xi Jinping e Trump sul tavolo il rapporto tra le due potenze globali in competizione in campo economico e geopolitico. Ma tra gli argomenti centrali del confronto ci sarà anche l'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato con Paolo Magri di ISPI. Poi una breve pausa e torniamo con una nuova edizione del TG.

0: Diciamo che se Xi Jinping, che parla spesso di ONU e dice che l'ONU è importante, che il multilateralismo è importante, se avesse fatto un salto anche a New York e non solo dall'amico americano, forse avrebbe dato un segnale di rispetto anche nei confronti dell'ONU, nel senso che la riunione non è in Botswana, la riunione Trump e Xi è a un'ora di shuttle dalle Nazioni Unite, quindi un atto di rispetto anche nei confronti di quel consenso sarebbe stato importante, perché appunto, vengo alla domanda, gli occhi del mondo ora voltano pagina sulle Nazioni Unite e guardano a cosa si diranno o non si diranno i due leader. Le aspettative sono bassissime, cioè la previsione di tutti è che pompa magna nell'accoglienza, pompa magna nella visita, ma fondamentalmente non decisioni rivoluzionarie. La previsione più forte è di un prolungamento della tregua, e che non è male, diciamo chiaramente, nelle Nazioni Unite di tregue ce ne sono poche, quelle che ci sono sono finite, non c'è tregua con Russia e Ucraina, non c'è tregua che c'era con l'Iran, la tregua Stati Uniti-Cina è una buona notizia, bisogna capire a chi fa più gioco.
1: E è Trump che ha bisogno di Xi o viceversa?
0: In un mondo normale tutti abbiamo bisogno di tutti, come ovvio, e le grandi potenze, lo sappiamo, terre rare, microchips, Taiwan, interventi sulle guerre, tutti in un mondo interconnesso abbiamo bisogno. Però la risposta sintetica alla sua domanda è molto probabilmente, nel breve, ha più bisogno Trump di Xi Jinping che non viceversa. Tanto è vero che Xi Jinping è stato l'unico leader mondiale nei fatti a resistere ai dazi di Trump, rispondendo con altrettanti dazi, e a mettere in difficoltà l'America, che ha ingoiato il rospo e si è inventata la stabilità strategica, la tregua.
1: Vi volevo far vedere un cartello a proposito di dazi, di commercio e di export cinese, perché ci consegna dati molto interessanti. Allora lo possiamo andare a vedere. Eccolo qua, la quota dell'export cinese sul mercato, nel settore globale. E vedete su quanti asset sia dominante e strategico, mi verrebbe da dire. Ma questo è solo un aspetto del menù, perché noi abbiamo titolato Paolo Mari indovina chi viene a cena, no? È solo uno dei temi del menù, il commercio, la manifattura. Però oggi forse la portata principale, come dicono quelli bravi in gastronomia, è l'high tech, è l'intelligenza artificiale, è lì che c'è la competizione, è lì che serve capire se si va verso una sfida aperta o se si può dialogare.
0: E chiaramente partiamo dall'immagine che avete mostrato, che rende molto bene l'idea anche dei rapporti di forza. C'è un'altra immagine che probabilmente avete mostrato o avete, e che fa vedere l'Africa o l'America Latina, e colora Africa o America Latina in base a chi è il primo partner commerciale, il più grande paese con cui commercia. Se prendiamo l'Africa, c'è rosso dove c'è Cina, e l'Africa è tutta rossa meno un paese, cioè in tutta l'Africa il principale partner è la Cina, e in buona parte dell'America Latina è la stessa cosa. Quindi è chiaro che sul commercio tradizionale la Cina ha fatto passi da gigante, ma giustamente lei ricorda che la vera sfida sarà, ed è già ora, quella dell'intelligenza artificiale. E anche qui è chiaro che in un mondo normale le grandi potenze cercano un accordo per evitare entrambi i danni peggiori. In un mondo conflittuale, dove hai sempre paura che limitare qualcosa avvantaggi il tuo avversario, c'è molta cautela a stabilire regole comuni, perché non si capisce a chi fanno comodo queste regole comuni. Cioè, se uno delle due potenze si sente più avanzata, mettere delle regole per limitare l'intelligenza artificiale vuol dire permettere a quella meno avanzata di recuperare il terreno. E quindi qui è difficile immaginare, ci sarà qualche parola, qualche discorso che dirà dialogheremo, capiremo, ma è molto difficile pensare che sul tema del giorno, sul tema dell'anno, sul tema del decennio ci sia un grande accordo. Quindi questo ci ricorda un po' la guerra fredda, quando all'epoca la competizione era sul nucleare. Sul nucleare era difficile trovare un accordo, perché si temeva appunto che limitare il nucleare avvantaggiasse il nemico. Però dopo Hiroshima e dopo la crisi di Cuba, le grandi potenze trovarono una forma di accordo, si misero d'accordo per limitare il nucleare.
1: Una sorta di telefono rosso dell'intelligenza artificiale.
0: Ecco, dobbiamo solo, esattamente, quello fu il risultato dopo la crisi di Cuba, un telefono rosso e poi la limitazione degli armamenti. Ecco, dobbiamo solo sperare che non sia bisogno di arrivare all'Hiroshima dell'intelligenza artificiale per arrivare al telefono rosso, che siamo questa volta un po' più previdenti.
1: Questo titolo, indovina chi viene a cena, forse, ma al momento dico forse magari, ci torna buono anche con vista G20 Miami, perché hanno invitato gli americani, Trump, Marco Rubio, Vladimir Putin. Io mi immagino, nel caso, la faccia degli altri 19, quando se lo trovano davanti.
0: A tutti i 19 non lo so, perché qualcuno dei 19...
1: Sarà Pilates, dice, farà finta.
0: Lo ha già visto, l'ha già incontrato, cioè nei 19 ci sono la Cina, sì, l'India, certo. Quindi però certo ci immaginiamo la faccia degli europei, per capirci. Ma è chiaro che Trump continua, non è nuova nella sua politica spregiudicata di rompere gli schemi, di dire incontro anche i nemici, quando vuole ovviamente, incontro anche i nemici perché serve il dialogo. Il vero punto è se questi incontri che lui fa con i nemici portano a casa dei risultati o invece danno solo rinnovata rispettabilità agli amici. Con Kim, che incontrò in Corea del Nord, non abbiamo visto dei grandi passi avanti, siamo ancora lì, e con Putin si sono già visti, si sono già parlati, ma sono 5 anni che la guerra c'è. Quindi non dobbiamo essere forse a priori contro questa logica di apertura e di incontro, dobbiamo verificare che questa logica di apertura e di incontro non sia solo uno sdoganamento che riconosce lo status quo, ma sia un passo avanti che ad oggi non abbiamo visto.

0: mambo, mambo italiano.
1: Questo è l'effetto degli affari d'Oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana l'Uneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

0: mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Tempo stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, qualche annuvolamento al pomeriggio ma con scarse possibilità di piogge limitate alle Alpi orientali di confine. Ci spostiamo al centro, anche qui una giornata con tanto sole, qualche velatura al pomeriggio in particolar modo nelle aree più interne ma con scarsa possibilità di precipitazioni, una ventilazione che resta ancora meridionale e favorirà temperature sostanzialmente miti e gradevoli in particolar modo sul settore tirrenico. Anche al meridione sarà una giornata con tanto sole, qualche velatura al pomeriggio su Puglia settentrionale, Molise e Campania, ma senza piogge. I venti soffieranno nord-occidentali, in particolar modo sul canale d'Otranto, sul basso Adriatico e sullo Ionio. Bella giornata di sole anche sulle due isole maggiori, con qualche isolato piovasco al pomeriggio sulla Sardegna sud orientale, nelle zone più interne della Sicilia meridionale temperature elevate che toccheranno punte anche di 30 gradi. Domani invece peggiorerà il tempo sulle regioni del medio e basso Adriatico e sulle regioni del meridione sulla Sicilia, con qualche temporale in particolar modo nella seconda parte della giornata. Le temperature per oggi resteranno ancora mite e gradevoli per quanto riguarda i valori massimi, mentre le minime della notte toccheranno punte più frizzanti al centro-nord.

0: La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata da El Mundo arriverebbe dalla CIA. Crosetto Alert non trova conferma. Evitare di gettare benzina sul fuoco. Xi Jinping accolto dal presidente Trump al suo arrivo negli Stati Uniti, oggi di incontri bilaterali e la cena di gala, estesa la tregua commerciale tra i due paesi fino al 10 gennaio. Scelta necessaria il nucleare per avere energia pulita meno cara, così il ministro Pichetto Fratin a Rai News. Informeremo i cittadini, aggiungi, AWS 5 Stelle è una follia. La crisi energetica innescata dai conflitti continua a spingere i prezzi dei carburanti, rialzo record per il diesel in Europa, 19 paesi tra cui Germania, Italia e Francia fanno registrare i prezzi più alti. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova, mentre resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte del giovane operaio rocciatore. Conto alla rovescia per il via alla regate preliminari di American's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Oggi pomeriggio l'inaugurazione sull'Amerigo Vespucci. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione della TG di Rai News. Lo avete sentito dai titoli in apertura, l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo che cita i servizi segreti statunitensi su imminenti attacchi con droni russi dal Mediterraneo. L'Italia smentisce attraverso il ministro della difesa Crosetto che parla di benzina sul fuoco. Ci aggiorna dalla TAC Andrea Vaccarella.
1: Il governo italiano smentisce, i servizi segreti americani non hanno condiviso alcun allarme, sugli attacchi imminenti sul Mediterraneo. Già viviamo in tempi difficili e nervosi, scrive Crosetto su X, non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, non trova dunque alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina dal quotidiano El Mundo. Dunque la smentita arriva dopo questa rivelazione del quotidiano spagnolo secondo cui Spagna, Francia e Italia sarebbero nel mirino di una nuova operazione poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe il 25 agosto scorso. La minaccia sarebbe rappresentata da questi droni Gerbiera, difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili portati nel Mediterraneo e lanciati dal mare, dalle navi russe anche a 200-300 km dalle coste. Sono piccoli velivoli, circa 18 kg di peso, economici, capaci di volare appunto tra i 300 e i 600 km, questo a seconda delle fonti, e in grado di trasportare 4-5 kg di esplosivo. Ma è la geografia che non aiuta l'Europa, soprattutto l'Europa mediterranea, nel Mediterraneo, perché lo possiamo vedere sempre dal touchscreen, i droni potrebbero raggiungere le coste italiane, quasi tutta l'Italia possiamo vedere, gran parte della Francia meridionale e della Spagna orientale. Per ora nessuna conferma dalla CIA, Roma smentisce, Madrid e Parigi non hanno commentato pubblicamente, ma prosegue la lista di violazioni.

0: sanzioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo moldavo, 4 droni, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink nel centro della Polonia. È tutto.
1: Intanto non si arresta l'offensiva di Mosca sull'Ucraina. Nella notte un massiccio attacco missilistico ha preso nuovamente di mira la capitale. Ma sentiamo Katia Cerratti.
2: Venti missili Iskander in meno di 30 minuti. Poi una raffica di esplosioni e a Kiev è di nuovo terrore. L'allarme scatta intorno a 1 di notte quando l'aeronautica ucraina segnala il lancio dei missili sulla capitale e il sindaco Vitali Klitschko invita i cittadini a scendere nei bunker. E nei rifugi, per gli ucraini ormai quasi una routine, si aspetta in silenzio che il terrore finisca. Ma a terra restano vittime e feriti. I detriti dei missili intercettati o caduti hanno investito diversi quartieri della capitale. Tra i danni, incendi in magazzini, automobili in fiamme nei parcheggi e il parziale crollo di un edificio residenziale dove i soccorritori cercano persone intrappolate sotto le macerie. Una forte esplosione e la caduta di frammenti danneggiano la facciata e i vetri di un ospedale di maternità di un centro sanitario. Bombardamenti che seguono quelli del giorno prima, che hanno causato la morte di 7 persone. La capitale ucraina, con una popolazione di circa 3 milioni di abitanti, da diversi giorni è bersaglio di violenti attacchi che segnano una marcata escalation. Ma Mosca colpisce anche al sud del paese. Le autorità di Odessa segnalano infatti nuovi violenti raid contro la città portuale. Attacchi che arrivano in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è negli Stati Uniti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Zelensky ha condannato l'attacco. Oggi i russi hanno sferrato un attacco con missili balistici contro Kiev, scrive su X. Mentre la gente dormiva, i bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo e ancora una volta gli obiettivi principali del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili. Putin va fermato.
1: L'Italia al fianco di Kiev per arrivare a una pace giusta e duratura è la posizione del governo Meloni espressa dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha parlato al Palazzo di Vetro sottolineando la necessità di riforma delle Nazioni Unite. Ma sentiamo le sue parole.
3: Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente. Da troppo tempo la sua riforma è bloccata da interessi contrapposti. L'Italia vuole un Consiglio di sicurezza più legittimo, rappresentativo e responsabile davanti a tutti gli Stati membri. Non un club ancora più esclusivo, ma uno dei pilastri di un rinnovamento profondo delle Nazioni Unite che auspichiamo il nuovo segretario generale voglia perseguire per renderle capaci di decidere e agire quando è ancora possibile cambiare gli eventi. L'Italia ha sempre fatto la propria parte e continuerà a farla. Siamo tra i maggiori contributori al bilancio delle Nazioni Unite e tra i primi per presenza di militari nelle missioni internazionali. Mettiamo uomini, donne, mezzi e competenze al servizio della pace, in UNIFIL e in tutte le missioni alle quali partecipiamo. A tutte le nostre donne e uomini in uniforme va il ringraziamento del governo, delle istituzioni e del popolo italiano.
1: E l'Assemblea delle Nazioni Unite c'è attesa per il discorso del premier israeliano Netanyahu, previsto anche un messaggio del presidente palestinese Abu Mazen. Oggi riunite sulla soluzione a due stati, mentre davanti al Palazzo di Vetro sono annunciate proteste anti-Netanyahu per i raid israeliani che continuano su Gaza e in Cisgiordania. L'inviata da Gerusalemme è Marina Lalovic.
4: Grande attesa dunque per il discorso del premier israeliano Netanyahu, che dovrebbe parlare stasera intorno alle ore 20 ore italiane al Palazzo di Vetro, dove appunto pronuncerà un discorso per proteggere e difendere Israele e l'esercito israeliano dalle menzogne, ha detto partendo per New York, ma si è prima recato in ospedale dove è ricoverato Neil Reiter, il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, gravemente ferito in un attacco in Cisgiordania ieri. Lui è un agente di polizia. Intanto Board of Peace a New York, l'organo voluto dal presidente statunitense Trump e presieduto dagli suoi inviati, genero Kushner e Steve Witkoff, ha stanziato un piano per 2,45 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'enclave nei prossimi 6 mesi. Ricordiamo, la striscia di Gaza e le infrastrutture sono per più dell'80% danneggiate e distrutte dalla guerra degli ultimi 3 anni. L'IDF infine dice di aver ucciso un altro comandante di Hamas che aveva tenuto in ostaggio 7 cittadini israeliani. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: E ora andiamo a Washington, dove è iniziata la visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping, accolto con grandi onori dal presidente Trump in persona. Oggi i bilaterali e la cena di gala. Da Pechino il corrispondente Marco Clementi.
5: Quan Yin, benvenuto, i cori in mandarino nelle strade di Washington al passaggio del corteo verso l'albergo dove risiedono Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan. Accolti così con i massimi onori, Trump e Melania ai piedi della scaletta, tappeto rosso, inni, salve di cannone e il frastuono dei caccia che finisce per infastidire il tycoon. La forma è sostanza in queste occasioni. Partner, non avversari, siamo due grandi nazioni, le parole di Xi nella nota diffusa dalla diplomazia del dragone subito dopo l'arrivo. Dazi, intelligenza artificiale, terre rare, la questione Taiwan sul piatto di questo nuovo faccia a faccia e ovviamente le questioni internazionali. La guerra in Ucraina e in Medio Oriente, Trump si è impantanato in Iran, grande fornitore di petrolio della Cina e auspica l'appoggio di Pechino a 40 giorni dalle elezioni di midterm. Ma anche la Cina ha bisogno degli Stati Uniti, la sua economia dipende dalle esportazioni, visto che i consumi interni non decollano. La prima notizia è che si è deciso di estendere la tregua commerciale fino a gennaio, doveva scadere a novembre. Capitolo AI. Il dragone considera gli allarmi dagli States solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore. L'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime, mentre spunta l'idea di una linea diretta tra colossi, come tra Washington e Mosca ai tempi del nucleare. Alle 16 italiane la cerimonia alla Casa Bianca nel Giardino delle Rose, poi il faccia a faccia a porte chiuse, prima della cena di gala.
1: Torniamo in Italia per la politica. Sul via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, la Presidente del Consiglio Meloni parla di promessa mantenuta e di scelte coraggiose e di buon senso. Atteso in giornata il Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola e il tetto agli stranieri in classe. In diretta da Palazzo Chigi c'è Gabriele Martelloni.
6: Sì, un Consiglio dei Ministri che è previsto nel pomeriggio, anche se non ancora convocato, è chiamato a varare quel decreto scuola che era stato annunciato di fatto domenica nel suo intervento davanti ai giovani di Fratelli d'Italia dalla Presidente del Consiglio. Un provvedimento che conterrà al suo interno la norma sul tetto agli stranieri nelle classi, che sarà del 30%, una norma che è stata in qualche modo dettagliata in questi giorni dal ministro Valditara, che aveva iniziato a lavorare da tempo a questo decreto. Valditara che ha chiarito che intanto varrà soltanto per i nuovi arrivati, che il principio cardine del provvedimento è quello della conoscenza dell'italiano e che dunque non varrà per tutte le 34.000 classi ad alta conversazione di stranieri che ci sono in Italia, ma una parte sicuramente minore, anche specificato che non ci saranno disarticolazioni delle classi attuali, il ministro, mentre continua sicuramente anche un confronto serrato con gli uffici del Quirinale, quelli del Ministero, sull'intero provvedimento, non solo su questa norma. Ricordiamo un decreto che conterrà al suo interno anche il divieto di niqab e burka nelle classi, dunque di velo integrale, e poi l'obbligo per i genitori con i figli con difficoltà nell'apprendimento dell'italiano di fare corsi proprio sulla nostra lingua. Dicevamo del Quirinale, la Presidente del Consiglio oggi alle 18.30 ha un'intervista con il direttore del Tempo che si svolgerà proprio qui dove stiamo facendo la diretta in questo momento, a pochi passi da Palazzo Chigi, e probabilmente sarà anche l'occasione forse per chiarire le sue parole dal salotto di Vespa, quando di fatto aveva sottolineato che il discorso di Amatrice di Mattarella sul fatto di evitare le classi ghetto non era in qualche modo una contestazione al provvedimento del governo, anche perché aveva aggiunto con un pizzico di malizia, quando era ministro dell'istruzione Mattarella aveva firmato delle circolari che andavano in questa direzione, ovvero del tetto agli stranieri. Insomma, vedremo se questo sarà un tema dell'intervista, dove probabilmente, anzi sicuramente, la Presidente del Consiglio rivendicherà questo provvedimento. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: In attesa del Consiglio dei Ministri, le nuove norme sulla scuola sono al centro del dibattito politico. In primo piano anche la riforma della legge elettorale all'esame della Camera, dove si attende l'ultimo via libera. Da Montecitorio andiamo in diretta da Pablo Rocas.
7: Sì, esattamente in questo momento in Commissione Affari Costituzionali si sta discutendo e si cominceranno a votare gli emendamenti. La maggioranza che il governo, meglio il relatore, il governo hanno dato parere contrario a tutti gli emendamenti, circa una sessantina presentati unicamente dalle opposizioni e destinati in linea di massima a essere bocciati. Si voterà fino alla 30 in Commissione, quando il testo arriverà in aula alla Camera per poi avere il voto finale entro l'8 di ottobre. Ovviamente la maggioranza continua a difendere questo testo, lo ha fatto questa mattina in un'intervista anche Arianna Meloni, dicendo che con queste nuove regole si evitano i governicchi, quindi si dà stabilità ai governi e all'Italia grazie al premio di maggioranza, e poi si dà la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti anche, e questo lo sottolineano le opposizioni, se ci sono ovviamente i capilista bloccati. L'accusa delle opposizioni è che sia un premierato mascherato che abbia degli elementi di incostituzionalità. È intervenuto su questo dal Partito Democratico Andrea Casu, lo ascoltiamo.
8: Meloni ha tradito tutte le promesse, adesso pensa solo alla legge elettorale per restare inchiodata al potere. Questa sua ossessione però la stanno pagando gli italiani con il caro carburanti, bollette alle stelle e stipendi sempre più bassi. Per il bene del paese torniamo al voto subito.
7: In attesa del CDM, del decreto sul limite di bambini che non parlano bene italiano nelle classi, il centrodestra rivendica la bontà del testo, la bontà dell'iniziativa che sarebbe utile per integrare maggiormente i bambini stranieri. Ascoltiamo quello che ha detto da Fratelli d'Italia Scurria.
9: Anche se la sinistra si dichiara contraria alle classi ghetto, non ha mai fatto nulla per correggerle durante gli anni del loro governo. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia anche su questo lavorano per correggere gli errori del passato.
7: L'accusa invece delle opposizioni è che si tratti di propaganda e che Giorgia Meloni e tutta la maggioranza stia inseguendo Vannacci. Ed è tutto.
1: Nuovo massimo record per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, che ha raggiunto i 2,23 euro al litro. Secondo dati pubblicati dalla Commissione, i massimi sul prezzo dei carburanti sono stati registrati in 19 paesi dell'Unione, tra cui l'Europa, la Francia e l'Italia. Nel nostro paese il prezzo medio del carburante rimane sopra la media europea. Il Ministero delle Imprese comunica il gasolio è a 2,33 euro al litro, e in lieve calo rispetto a ieri. Sostanzialmente stabile la benzina, che resta a 2,15. Le cause degli aumenti sono sempre da ricondurre ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Ed ora andiamo a Torino, dove è previsto l'intervento del presidente Sergio Mattarella, che si sta per avvicinare. Stiamo iniziando a vedere le prime immagini, e esattamente al Salone del Gusto, edizione del 2026 Terra Madre, e dove la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. Ovviamente noi siamo in diretta, aspettiamo le parole del presidente. Un'edizione molto particolare questa, perché è la prima dove non è presente Carlo Petrini, meglio conosciuto come Carlin Petrini, presidente di Slow Food Italia e fondatore.
10: Il centro di Torino vivrà numerose occasioni di incontro e di dialogo. Verrà animato da esperienze e culture diverse intorno a temi vitali per il nostro futuro. Sarà un arricchimento per tutti noi. Rivolgo un saluto a tutti i presenti, al presidente di Slow Food International, e considero preziosa la lettera che mi ha consegnato, al presidente Slow Food Italia, al sindaco di Torino, al presidente della regione, promotori di Terra Madre, Salone del Gusto. Rivolgo un saluto al cardinale arcivescovo, al presidente, al ministro dell'agricoltura, e un saluto e un ringraziamento all'ambasciatore del Regno Unito, ringraziando per il caloroso messaggio di Sua Maestà Carlo III. Saluto i rappresentanti delle comunità, delle associazioni, delle imprese agricole che arricchiranno questo sguardo aperto sul mondo. Un mondo plurale che, occupandosi dell'energia primaria per l'umanità, il cibo, avverte la responsabilità del destino comune. È la prima edizione di Terra Madre senza Carlo Petrini, il suo ideatore, e rappresenta, sin dal suo slogan Biodiversity, Biodiversity, testimonianza di quanto ci ha lasciato e di quanto ci ha consegnato, frutto del suo pensiero, del lavoro di anni, del confronto che è riuscito con successo ad aprire con tante realtà locali, con centri di studio e di ricerca, con organismi internazionali. È davvero l'occasione per rivolgergli un pensiero di riconoscenza molto grande da parte del nostro pubblico.

La biodiversità, il patrimonio gigantesco che protegge la salute umana, connota l'ambiente e la nostra vita. Un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi nei millenni. Senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza, l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. La biodiversità è sfida cruciale per il futuro. Carlo Petrini l'ha descritta molto bene come la chiave della nostra sopravvivenza. È una responsabilità per la quale si deve operare sia dalla base, attraverso la partecipazione popolare, sia dal vertice delle istituzioni nazionali e sovranazionali. Impoverimento con la omologazione delle colture e delle culture, desertificazione dei territori, cambiamenti climatici, scomparsa accelerata di specie animali e vegetali sono davanti a tutti. Si tratta del grande tema della sostenibilità, fronte essenziale per chi abbia a cuore il futuro dei propri figli e nipoti. E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano l'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative. La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione, a questa condizione, il giusto valore. La biodiversità è anche una grande questione culturale e sociale che riguarda le persone e l'habitat in cui vivono. Il contributo di Petrini, di Carlin Petrini, è stato in questi ambiti originale e di grande spessore, legando la tutela della biodiversità genetica con il rispetto delle diverse culture delle popolazioni, cioè delle differenze, facendoci conoscere persone e realtà lontane. La biodiversità, ripeteva Petrini, è ricerca, è incontro, è cultura di solidarietà e di pace, come è stato poc'anzi ricordato. E appare appieno il valore della terra, delle terre, a partire da quelle coltivabili. Il cibo, la produzione di risorse alimentari, sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle

0: Scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili. Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, bruciandovi immani risorse, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio. Con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sulle città, sui territori e ovviamente sull'ambiente. Anche su questo terreno incontriamo Petrini. In consonanza con la Laudato Si, Papa Francesco ha scritto in quella enciclica che l'ambiente umano e l'ambiente naturale si degradano insieme e che non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale. Di fatto, aggiungeva, il deterioramento dell'ambiente e quello della società colpiscono in special modo i più deboli nel pianeta. Ritroviamo qui temi della ispirazione profonda di Terra Madre. Arcigola, Slow Food, Salone del Gusto, Terra Madre sono altrettante pagine di un libro che ha saputo unire tradizione e creatività. Come rispetto, conoscenza, riscoperta e attualizzazione delle radici. Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati, coltivatori, allevatori, pescatori, cuochi, gastronomi, consumatori, a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli. Come non mai, dimensione locale e dimensione globale sono strettamente legate fra loro, parlando di alimentazione. Come non mai, questi temi sono legati a una dimensione etica, quella dei diritti delle persone. Ecco perché alla Terra occorre voler bene, è un modo per voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Questa è l'importanza del vostro lavoro di anni, delle campagne lanciate per la salubrità dei cibi, per la biodiversità e la sostenibilità, per l'educazione alimentare. Grazie alle reti che avete costruito sotto la guida di Carlin Petrini, con produttori, università, associazioni della società civile, oggi la cultura del cibo è divenuta in maggior misura consapevolezza diffusa e spinta a una migliore qualità della vita. È ragione di lavoro per tante persone e per tanti giovani. L'agricoltura è comparto chiave e va sviluppata e difesa. Ne va, è persino ovvio, nella sua semplicità, del futuro del genere umano. Non a caso la Costituzione italiana ricorda all'articolo 9 che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Auguri a Terra Madre, Salone del Gusto. Auguri a tutti voi. Saranno giorni di incontro, di conoscenza, di riflessione per tante persone. Un'occasione per seminare ancora. Chi conosce la terra sa bene che non bisogna mai smettere di seminare, anche nei momenti difficili. Auguri di buona semina.
1: Abbiamo sentito le parole del presidente Mattarella, intervenuto alla cerimonia inaugurale di Terra Madre, Salone del Gusto. E noi adesso andiamo in una breve pausa pubblicitaria e poi il nostro TG lingua inglese.
2: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute.
5: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
6: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
7: Sex symbol?
6: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
8: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
9: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
10: Il mio stile? La mia scelta.
11: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
12: Kia, movement that inspires.
13: È vero, è settembre, ma qualcuno doveva pure iniziare.
14: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
15: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda, anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
17: Tipo zero sprechi, zero residui.
18: A restare terra a terra.
17: Scusate.
16: Per sostenere chi se ne prende cura.
17: Non provateci a casa.
19: Ci teniamo a risparmiare le energie.
17: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
20: Perché al pianeta teniamo un mondo.
19: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: villaggi da cartolina, paesaggi alpini mozzafiato, verdi valli popolate da animali. Siamo in Svizzera per scoprire di più sull'antica tradizione casearia di questo paese e le sue innumerevoli specialità regionali. Allora in questa puntata di Sapori e Colori scopriamo alcuni formaggi che nascono e stagionano in questo territorio.
1: In Svizzera si producono oltre 500 tipologie di formaggi e ognuno con un'identità ben precisa. I formaggi svizzeri prendono proprio il nome dal posto dove vengono prodotti. Basti pensare all'Emmentaler, dalla Valle dell'Emme, il Gruyère che nasce dal paese di Gruyère e così tanti altri. È chiaro che hanno una certificazione molto importante, la certificazione DOP, che è quella che garantisce che siano prodotti secondo un determinato capitolato, che quindi garantisce anche i rigidissimi controlli di qualità e che segua dei parametri assolutamente rigorosi. In Svizzera abbiamo oltre 700 diverse qualità di erbe, fiori, piante e questo è molto importante perché ci possiamo chiedere ma com'è possibile che tutti questi formaggi abbiano alla fine dei sapori e identità così diverse. In realtà è data da questa biodiversità. Vi è una sorta di filiera etica, possiamo pensare alla cura di chi alleva. Le mucche pascolano oltre 250 giorni all'aperto e ognuna, pensate, ha un nome per legge, per capitolato. La produzione dei formaggi svizzeri è una produzione che ancora oggi mantiene un lavoro prettamente artigianale, anche se nel corso dei secoli sono subentrate delle tecnologie che non vanno a togliere assolutamente nulla al casaro, ma rendono il suo lavoro più preciso. E poi abbiamo anche l'ausilio di un laboratorio Agroscope, che è il laboratorio del Ministero dell'Agricoltura svizzera, che svolge quotidianamente dei lavori di ricerca e proprio di controllo scientifico al fine di garantire che i formaggi svizzeri siano prodotti di altissimo livello.

Ogni forma pesa circa 100 kg. Il motivo è legato al trasporto e all'esportazione negli altri paesi. Le tasse si pagavano sulla singola forma di formaggio. Quindi gli abitanti del posto, che non erano certo sprovveduti, hanno cominciato a produrre forme molto grandi, perché si pagava la stessa cifra sia per una forma grande sia per una piccola. La caratteristica principale dell'Emmentaler DOP sono i grandi buchi. È un formaggio prodotto con latte crudo. Le mucche restano fuori dalla stalla circa 270 giorni all'anno, il che è un aspetto molto importante. Il formaggio è anche privo di lattosio, contiene molto calcio ed è ricco di proteine. La produzione dell'Emmentaler ha delle peculiarità. Il latte degli agricoltori arriva al caseificio entro un massimo di 24 ore. Lo riscaldiamo e a un certo punto aggiungiamo il caglio e i batteri propionici. Utilizziamo anche colture batteriche che garantiscono la certificazione dell'origine del prodotto. Si tratta di batteri unici, caratteristici del formaggio svizzero. In questo modo possiamo identificare e verificare in qualsiasi momento e in qualunque parte del mondo se si tratta davvero di un formaggio Emmentaler DOP originale. Poi mettiamo il formaggio sotto una pressa e successivamente lo immergiamo in un bagno di salamoia. Dopo questo passaggio, la forma viene portata in una cantina dove viene riscaldata. È un procedimento davvero particolare, tipico dell'Emmentaler DOP. È proprio nella camera di riscaldamento si formano i buchi del formaggio. Dopo un certo periodo trasferiamo le forme nella normale cantina di stagionatura dove rimangono per più di 4 mesi. Trascorsi 4 mesi il formaggio è pronto per essere controllato e poi consumato. Oggi produciamo circa 13.000 tonnellate di Emmentaler DOP. L'Italia è il principale mercato di esportazione.

0: in calps.
1: Il mio cordon bleu di vitello è preparato appositamente con carne di vitello, non di maiale. Secondo me il vitello è un po' più delicato e si abbina meglio al sapore del formaggio. Utilizziamo l'Emmentaler DOP perché ha un gusto più deciso rispetto a un tradizionale formaggio semiduro. Per prima cosa tagliamo l'Emmentaler a fette spesse circa un centimetro, così da avere una farcitura sufficiente. Poi avvolgiamo il formaggio nel prosciutto cotto e prendiamo un taglio di vitello, per esempio la fesa. A questo punto la impaniamo normalmente, ma facciamo una doppia panatura, così la crosta aderisce meglio. Infine la friggiamo leggermente nel burro chiarificato, rosolandola da entrambi i lati. E terminiamo la cottura in forno, in modo che il formaggio si sciolga bene anche all'interno e diventi bello filante.
2: È una parte importante del processo di produzione dei formaggi svizzeri. Ora andiamo in un ex bunker militare all'interno di una montagna dove riposano questi eccellenti prodotti.
3: Gurmino è stata fondata 25 anni fa. All'epoca, 5 produttori di formaggio unirono le loro competenze e iniziarono ad affinare e commercializzare i loro prodotti. Qui, negli ex bunker militari scavati nella montagna, stagioniamo diversi formaggi svizzeri, dall'Emmentaler al Gruyère fino alla Raclette. Produciamo anche alcune specialità con stagionature che vanno dai 5 agli 11, 12 o persino 36 mesi, a seconda delle richieste dei nostri clienti. L'affinamento non consiste semplicemente nel lasciare il formaggio su uno scaffale. Significa selezionarlo, lavarlo e osservarlo con attenzione. Per controllare un Emmentaler DOP utilizziamo uno strumento multifunzione che ci permette di

0: Battere la forma, ascoltare i suoni prodotti dagli occhi, cioè i buchi del formaggio, e valutarne le dimensioni. Possiamo anche prelevare un campione, assaggiarlo e verificare l'aspetto della pasta all'interno. Quando battiamo la forma, possiamo percepire suoni diversi. In base al suono capiamo se c'è una crepa, un foro, oppure se si tratta di un foro grande o piccolo. Adesso provo a individuare alcuni buchi. Qui abbiamo i nostri gruyère, che stanno stagionando da circa 18 mesi. Li leviamo una o due volte alla settimana. Con il passare dei mesi il formaggio cambia colore, ma questa patina contribuisce anche alla sua maturazione e fa sì che sviluppi il gusto e il profilo aromatico che deve avere quando lascia i nostri bunker qui a Reichenbach. Il Gruyère Gourmino ha anche vinto diverse volte il premio come migliore della sua categoria al World Cheese Championship, che si tiene in Wisconsin. Se non ricordo male, è stato anche nominato campione del mondo per 3 volte.
1: Nella zona dove si produce l'Etiva DOP, un formaggio stagionale che ci regala tutti gli aromi dell'estate. Allora andiamo a vedere come si produce in un tipico chalet.
2: Tra maggio e l'inizio di ottobre, 70 famiglie salgono con le loro mucche sugli alpeggi, dove ci sono 130 baite situate tra i 1000 e i 2000 metri di altitudine. Immaginate, non ci si può arrivare facilmente in automobile. A volte bisogna utilizzare una cabinovia o una funivia o andare a piedi. Durante tutta la stagione, le famiglie mungono le mucche la sera e la mattina. Al mattino uniscono il latte delle due mungiture e producono il formaggio. Questa è una caratteristica specifica dell'Etiva, unica al mondo. Il formaggio viene prodotto direttamente sul fuoco, utilizzando la legna raccolta sull'alpeggio. Dopo la produzione, almeno 1 o 2 volte alla settimana, gli allevatori scendono dall'alpeggio con le forme di formaggio e le portano nei locali di stagionatura. Qui il formaggio viene trattato e lasciato maturare per almeno 4 mesi e dopo questo periodo può essere chiamato l'Etiva DOP, ma noi lo conserviamo per quasi 2 anni. Ci sono 3 elementi peculiari dell'Etiva che possiamo riassumere nelle 3 F: fuoco, famiglia e flora. Il primo elemento distintivo è proprio la cottura sul fuoco diretto, una pratica unica. Il secondo sono le famiglie. Queste aziende appartengono esclusivamente alle famiglie. Sono 70 che permettono a circa 200 persone di vivere grazie a questa attività. L'ultimo elemento è la flora, che rappresenta una caratteristica peculiare di questa regione. Tra maggio e settembre, a un'altitudine compresa tra i 1000 e i 2000 metri, si trovano 237 specie diverse di fiori. È proprio questa straordinaria varietà a fornire tutto ciò che serve per dare aromi così particolari al latte. Un anno fa abbiamo vinto il premio di miglior produttore di formaggio d'alpeggio al mondo. Se queste famiglie non continuassero a salire sugli alpeggi, non sarebbe possibile preservare questa ricchezza e questa biodiversità. E allo stesso tempo, se non si valorizzasse il formaggio, le persone non potrebbero continuare a vivere e tenere viva questa regione grazie a questa attività. Produciamo quasi 17.000 forme, pari a circa 420 tonnellate all'anno. Siamo l'alta gioielleria del formaggio.
3: Ho creato questo piatto ispirato ai cannelloni con un formaggio locale, l'Etiva DOP, tipico di qui, del Pays d'Enon. La tartare di cervo proviene da un allevamento biologico di cervi che si trova a Rougemont. Il piatto è completato da una piccola crema di funghi, piuttosto acidula, che dà corpo e contrasta il gusto deciso e leggermente pungente del formaggio. La tartare di cervo è una carne abbastanza dolce, con una nota agrodolce. Abbiamo aggiunto alcune foglie di salice e dei finferli per dare una componente acida capace di spezzare la grassezza del formaggio e la dolcezza della carne di cervo. Per accompagnare il piatto ho scelto un vino chiamato Calaman, prodotto nel Lavaux, in una piccola parcella che beneficia di una denominazione controllata. È un vino dei profumi floreali e soprattutto con una spiccata componente minerale, ideale per contrastare la grassezza del formaggio.
1: E per oggi dalla Svizzera con sapori e colori è tutto. Potete rivedere le puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
3: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
4: Ultra veloce.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
7: Qui è Verisure, si identifichi subito.
6: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
9: Quando hai una banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca banca. Scopri di più su bbva.it.
10: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
11: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
12: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
13: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
14: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Tempo stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, qualche annuvolamento al pomeriggio, ma con scarse possibilità di piogge limitate alle Alpi orientali di confine. Ci spostiamo al centro, anche qui una giornata con tanto sole, qualche velatura al pomeriggio, in particolar modo nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di precipitazioni, una ventilazione che resta ancora meridionale e favorirà temperature sostanzialmente miti e gradevoli, in particolar modo sul settore tirrenico. Anche al meridione sarà una giornata con tanto sole, qualche velatura al pomeriggio su Puglia settentrionale, Molise e Campania, ma senza piogge. I venti soffieranno nord-occidentali, in particolar modo sul canale d'Otranto, sul basso Adriatico e sullo Ionio. Bella giornata di sole anche sulle due isole maggiori, con qualche isolato piovasco al pomeriggio sulla Sardegna sud orientale, nelle zone più interne della Sicilia meridionale, temperature elevate che toccheranno punte anche di 30 gradi. Domani invece peggiorerà il tempo sulle regioni del medio e basso Adriatico e sulle regioni del meridione sulla Sicilia, con qualche temporale in particolar modo nella seconda parte della giornata. Le temperature per oggi resteranno ancora mite e gradevoli per quanto riguarda i valori massimi, mentre le minime della notte toccheranno punte più frizzanti al centro-nord.

0: Il capo dello Stato Torino per Terra Madre, Salone del Gusto, ricorda Carlo Petrini e cita Papa Francesco. Mattarella avverte biodiversità, sostenibilità, sfide cruciali. Guerre scellerate producono fame e malnutrizione. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata da Il Mondo arriverebbe dalla CIA. Grossetto, alert, non trova conferma. Evitare di gettare benzina sul fuoco. Xi Jinping accolto dal presidente Trump alla Casa Bianca. Oggi gli incontri bilaterali e la cena di gala. Estesa la tregua commerciale tra le due superpotenze fino al 10 gennaio. Scelta necessaria, il nucleare per avere energia pulita, meno cara, così il ministro Pichetto Frattin a Rai News. Informeremo i cittadini, aggiunge. AWS, 5 stelle e una follia. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova, mentre resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte del giovane operaio rocciatore. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Oggi pomeriggio l'inaugurazione sull'Americo Vespucci. Ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Torino, dove è intervenuto all'apertura dell'edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. Allora andiamo in diretta dall'inviata Federica Mango.
1: Sì, buongiorno da Torino, dal Salone del Gusto. Il cibo e la tutela della biodiversità, che sono le sfide cruciali del nostro tempo, sono messe in pericolo dalle tante guerre in atto nel mondo. Lo ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella inaugurando questi 4 giorni del Salone del Gusto, lo che è uno scambio di dialogo e culturale di Terra Madre, con migliaia di delegati da 120 paesi e a 40 anni dalla nascita di Slow Food Italia, ideata da Carlo Petrini. Mattarella ricorda che la biodiversità è una responsabilità di tutti, che oggi il cibo è diventata un'arma strategica e che le guerre causano fame e malnutrizione. La biodiversità dunque ha bisogno, insieme alla tutela dell'ambiente, di iniziative urgenti, di politiche nazionali e internazionali, e qui appunto tanti delegati da ogni parte del mondo. Re Carlo d'Inghilterra in un messaggio ricorda il motto di Petrini: chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini molto applaudito dalla platea. Non bisogna mai smettere di seminare, conclude il Presidente della Repubblica. Dobbiamo voler bene alla terra. Allora lo sentiamo poi da Torino. A voi la linea.
2: Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati coltivatori, allevatori, pescatori, cuochi, gastronomi, consumatori, a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli. Come non mai questi temi sono legati a una dimensione etica, quella dei diritti delle persone.
0: Via libera definitivo alla legge delega sul nucleare. La Presidente del Consiglio Meloni parla di promessa mantenuta e di scelta coraggiosa e di buonsenso. Atteso nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola e il tetto agli stranieri in classe. In diretta da Palazzo Chigi andiamo da Gabriele Martelloni.
3: Sì, un Consiglio dei Ministri che è previsto nel pomeriggio, anche se non ancora convocato, è chiamato a varare quel decreto scuola che era stato annunciato di fatto domenica nel suo intervento davanti ai giovani di Fratelli d'Italia dalla Presidente del Consiglio. Un provvedimento che conterrà al suo interno la norma sul tetto agli stranieri nelle classi, che sarà del 30%, una norma che è stata in qualche modo dettagliata in questi giorni dal ministro Valditara, che aveva iniziato a lavorare da tempo a questo decreto. Valditara che ha chiarito che intanto varrà soltanto per i nuovi arrivati, che il principio cardine del provvedimento è quello della conoscenza dell'italiano e che dunque non varrà per tutte le 34.000 classi ad alta stazione di stranieri che ci sono in Italia, ma una parte sicuramente minore, anche specificato che non ci saranno disarticolazioni delle classi attuali, il ministro, mentre continua sicuramente anche un confronto serrato con gli uffici del Quirinale, quelli del Ministero, sull'intero provvedimento, non solo su questa norma, ricordiamo un decreto che conterrà al suo interno anche il divieto di niqab e burka nelle classi, dunque di velo integrale, e poi l'obbligo per i genitori con i figli con difficoltà nell'apprendimento dell'italiano di fare corsi proprio sulla nostra lingua. Dicevamo del Quirinale, la Presidente del Consiglio oggi alle 18.30 ha un'intervista con il direttore del Tempo che si svolgerà proprio qui dove stiamo facendo la diretta in questo momento, a pochi passi da Palazzo Chigi, e probabilmente sarà anche l'occasione forse per chiarire le sue parole dal salotto di Vespa, quando di fatto aveva sottolineato che il discorso di Amatrice di Mattarella sul fatto di evitare le classi ghetto non era in qualche modo una contestazione al provvedimento del governo, anche perché aveva aggiunto con un pizzico di malizia, quando era ministro dell'istruzione Mattarella aveva firmato delle circolari che andavano in questa direzione, ovvero del tetto agli stranieri. Insomma, vedremo se questo sarà un tema dell'intervista, dove probabilmente, anzi sicuramente, la Presidente del Consiglio rivendicherà questo provvedimento. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: In attesa del Consiglio dei Ministri, le nuove norme sulla scuola sono al centro del dibattito politico. In primo piano anche la riforma della legge elettorale all'esame della Camera, dove si attende l'ultimo via libera. Andiamo a Montecitorio, dove c'è per noi in diretta Paolo Rocas.
4: Sì, esattamente, all'esame della Commissione Affari Costituzionali qui a Montecitorio, poi dopo le votazioni si arriverà in aula alla Camera per un voto finale entro l'8 di ottobre. Ovviamente la maggioranza difende le prerogative di queste nuove regole per dare stabilità al Paese. È intervenuta anche questa mattina Arianna Meloni sul Corriere della Sera dicendo che questa legge elettorale eviterà governicchi come se ne sono visti negli ultimi decenni. E poi il premio di maggioranza ovviamente viene rivendicato proprio per dare governabilità al nostro Paese, e la stessa cosa viene fatta per le liste, per la possibilità che viene data ai cittadini di scegliere le preferenze, quindi i propri rappresentanti, anche se i capi lista sono bloccati. E proprio su questo attaccano le opposizioni, ritenendo che invece la nuova legge elettorale sia un premierato mascherato. È intervenuto su questo dal Partito Democratico Andrea Casu, lo ascoltiamo.
5: Giorgia Meloni ha tradito tutte le promesse, adesso pensa solo alla legge elettorale per restare inchiodata al potere. Questa sua ossessione però la stanno pagando gli italiani con il caro carburanti, bollette alle stelle e stipendi sempre più bassi. Per il bene del Paese torniamo al voto subito.
4: Si parla ovviamente, in attesa del Consiglio dei Ministri, anche del limite al 30% dei bambini che non parlano bene l'italiano, norma che secondo il centrodestra aiuterà, a differenza di quello che dicono le opposizioni, a includere, a integrare i bambini stranieri. È intervenuto al Consiglio nazionale di Noi Moderati che si è tenuto questa mattina a Palazzo San Macuto Maurizio Lupi, ascoltiamo quello che ha detto.
6: C'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua, non è una discriminazione, ma è un'occasione che l'integrazione avvenga assolutamente. Quindi mi sembra che si stia facendo tanto rumore per nulla. La ragione del decreto sulla scuola è evidente, che inizia l'anno scolastico e ha la sua urgenza e la sua necessità.
4: Questo decreto invece per le opposizioni è semplicemente propaganda sulla pelle dei bambini, e il centrosinistra accusa la maggioranza di inseguire vannacci. Ed è tutto.
0: L'Italia smentisce l'allarme lanciato oggi da El Mundo su possibili attacchi con droni russi dal Mediterraneo. Il quotidiano spagnolo, citando fonti dei servizi statunitensi, parlava di una minaccia imminente su Italia, Francia e Spagna. Il ministro della Difesa Crosetto parla di benzina sul fuoco, ma ci dice di più in studio Andrea Vaccarella.
7: Non sta né in cielo né in terra, dice il ministro della Difesa Crosetto, che smentisce il quotidiano spagnolo El Mundo. L'Italia non ha ricevuto alcun alert dai servizi segreti americani su attacchi imminenti russi dal Mediterraneo. Non gettiamo benzina sul fuoco. Sentiamolo allora il ministro dall'Abruzzo Economy Summit a Pescara.
8: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo. Cioè non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare, di cui la nave non avrebbe neanche la capacità di trasporto di quantità sufficienti, per cui diciamo, mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
7: La smentita, l'abbiamo sentito, arriva dopo la rivelazione pubblicata da El Mundo, lo possiamo vedere sul touchscreen, secondo cui Spagna, Francia e Italia sarebbero nel mirino di una nuova operazione russa con droni. L'allerta, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, il 25 agosto scorso. La minaccia sarebbe rappresentata, lo vediamo, da questi droni gerbiera, difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili e portati nel Mediterraneo e lanciati dal mare, dalle navi russe, anche da a 200-300 chilometri di distanza dalle coste. Sono piccoli velivoli, pesano circa 18 kg, sono molto economici e sono capaci appunto di minacciare buona parte dell'Europa meridionale, lo vediamo dal Mediterraneo. Questi droni potrebbero raggiungere praticamente tutta l'Italia, oltre ad ampie porzioni di Francia e Spagna. Per ora nessuna conferma dalla CIA, Roma smentisce, Madrid e Parigi non hanno ancora commentato pubblicamente. Ma poi prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo, 4 droni sarebbero entrati nello spazio moldavo, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink nel centro della Polonia. È tutto.
0: Intanto non si arresta l'offensiva di Mosca sull'Ucraina. Nella notte un massiccio attacco missilistico ha preso nuovamente di mira la capitale. Ci dice di più Katia Cerratti.
9: Venti missili Iskander in meno di 30 minuti, poi una raffica di esplosioni e a Kiev è di nuovo terrore. L'allarme scatta intorno all'una di notte quando l'aeronautica ucraina segnala il lancio dei missili sulla capitale e il sindaco Vitali Klitschko invita i cittadini a scendere nei bunker. E nei rifugi, per gli ucraini ormai quasi una routine, si aspetta in silenzio che il terrore finisca. Ma a terra restano vittime e feriti. I detriti dei missili intercettati o caduti hanno investito diversi quartieri della capitale. Tra i danni, incendi in magazzini, automobili in fiamme nei parcheggi e il parziale crollo di un edificio residenziale dove i soccorritori cercano persone intrappolate sotto le macerie. Una forte esplosione e la caduta di frammenti danneggiano la facciata e i vetri di un ospedale di maternità di un centro sanitario. Bombardamenti che seguono quelli del giorno prima, che hanno causato la morte di 7 persone. La capitale ucraina, con una popolazione di circa 3 milioni di abitanti, da diversi giorni è bersaglio di violenti attacchi che segnano una marcata escalation. Ma Mosca colpisce anche al sud del paese. Le autorità di Odessa segnalano infatti nuovi violenti raid contro la città portuale. Attacchi che arrivano in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è negli Stati Uniti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Zelensky ha condannato l'attacco. Oggi i russi hanno sferrato un attacco con missili balistici contro Kiev, scrive su X. Mentre la gente dormiva, i bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo e ancora una volta gli obiettivi principali del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili. Putin va fermato.
0: E l'Assemblea delle Nazioni Unite c'è attesa per il discorso del premier israeliano Netanyahu, previsto anche un messaggio del presidente palestinese Abu Mazen. Oggi riunione sulla soluzione a due stati membri davanti al Palazzo di Vetro. Sono invece annunciate proteste anti-Netanyahu per i raid israeliani che continuano a Gaza e in Cisgiordania. Sentiamo l'inviata da Gerusalemme, Marina Lalovic.
10: Grande attesa dunque per il discorso del premier israeliano Netanyahu, che dovrebbe parlare stasera intorno alle ore 20 ore italiane al Palazzo di Vetro, dove appunto pronuncerà un discorso per proteggere e difendere Israele e l'esercito israeliano dalle menzogne, ha detto partendo per New York, ma si è prima recato in ospedale dove è ricoverato Neil Reiter, il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, gravemente ferito in un attacco in Cisgiordania ieri. Lui è un agente di polizia. Intanto Board of Peace a New York, l'organo voluto dal presidente statunitense Trump e presieduto dagli suoi inviati, Jared Kushner e Steve Witkoff, ha stanziato un piano per 2,45 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'enclave nei prossimi 6 mesi. Ricordiamo, la striscia di Gaza e le infrastrutture sono per più dell'80% danneggiate e distrutte dalla guerra degli ultimi 3 anni. L'IDF infine dice di aver ucciso un altro comandante di Hamas che aveva tenuto in ostaggio 7 cittadini israeliani. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Ora a Washington, dove è iniziata la visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping, accolto con grandi onori dal presidente Trump in persona. Oggi i bilaterali e la cena di gala. Da Pechino il corrispondente Marco Clementi.
11: Quan Yin, benvenuto. I cori in mandarino nelle strade di Washington al passaggio del corteo verso l'albergo dove risiedono Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan. Accolti così con i massimi onori, Trump e Melania ai piedi della scaletta, tappeto rosso, inni, salve di cannone e il frastuono dei caccia che finisce per infastidire il tycoon. La forma è sostanza in queste occasioni. Partner, non avversari, siamo due grandi nazioni, le parole di Xi nella nota diffusa dalla diplomazia del dragone subito dopo l'arrivo. Dazi, intelligenza artificiale, terre rare, la questione Taiwan sul piatto di questo nuovo faccia a faccia e ovviamente le questioni internazionali. La guerra in Ucraina e in Medio Oriente, Trump si è impantanato in Iran, grande fornitore di petrolio della Cina e auspica l'appoggio di Pechino a 40 giorni dalle elezioni di midterm. Ma anche la Cina ha bisogno degli Stati Uniti, la sua economia dipende dalle esportazioni, visto che i consumi interni non decollano. La prima notizia è che si è deciso di estendere la tregua commerciale fino a gennaio, doveva scadere a novembre. Capitolo AI. Il dragone considera gli allarmi dagli States solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore. L'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime, mentre spunta l'idea di una linea diretta tra colossi, come tra Washington e Mosca ai tempi del nucleare. Alle 16 italiane la cerimonia alla Casa Bianca nel Giardino delle Rose, poi il faccia a faccia a porte chiuse, prima della cena di gala.
0: Torniamo in Italia e parliamo di nucleare. Gli investimenti potranno arrivare anche dai privati. Così a Rai News 24 il ministro dell'Ambiente Gilberto Fichetto Frattin all'indomani dell'approvazione della legge delega. Ma cerchiamo di capire più sulle mini centrali a cui pensa il governo con il servizio di Marco Mirabile.
12: Il nucleare torna in Italia, ma la strada è ancora lunga. Con l'approvazione della legge delega voluta dal ministro Pichetto Fratin, l'Italia, dopo 2 referendum abrogativi, riapre all'atomo e guarda agli small modular reactor, reattori più piccoli e progettati per essere costruiti in fabbrica e assemblati in serie. Il governo punta agli investimenti privati.
13: L'investimento può essere lo Stato, il privato o insieme. E questa sarà una decisione che verrà assunta nel 2029-2030. Io ho una serie di istanze, così da colloqui che nell'ambito del Ministero e dello svolgimento della mia funzione, che mi dicono noi siamo pronti ad andare avanti senza l'intervento dello Stato. Dacci le regole e ce lo facciamo.
12: La tecnologia degli SMR è però ancora in fase di sviluppo, come il nucleare di quarta generazione. Nel mondo sono pochissimi i piccoli reattori in esercizio e i nuovi progetti non dovrebbero entrare in funzione prima del 2035. L'unico paese del G7 con un reattore modulare in costruzione è il Canada, dove il costo di tutto il progetto, 4 reattori e le infrastrutture, dovrebbe concludersi con un costo superiore alle stime iniziali con oltre 13 miliardi di euro. Restano dunque aperte le incognite su costi, tempi di costruzione e competitività rispetto alle fonti rinnovabili. C'è poi il nodo della filiera. L'Italia dovrà rivolgersi a fornitori stranieri per il combustibile, per componenti e tecnologie. La vera sfida sarà quindi capire se il nuovo nucleare potrà offrire energia stabile e a basse emissioni, mantenendo costi e tempi sostenibili.
0: Prosegue incerta la giornata delle borse europee, sotto pressione per l'aumento del rendimento dei titoli di Stato e del prezzo del petrolio. Ci aggiorna sui mercati da Milano Chiara Merico.
14: Sì, non si arresta la corsa dei prezzi del petrolio. Vediamo che il Brent poco fa è arrivato a superare quota 105 dollari al barile. Siamo in crescita di quasi il 2% rispetto alle quotazioni di ieri. Pesa in questo caso il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran con le nuove minacce da ambo le parti. La seduta prosegue al ribasso su quasi tutte le principali piazze finanziarie europee. Vediamo Milano in calo di circa lo 0,3% in linea con Francoforte e Parigi. Eccezione soltanto Londra poco sopra la parità. A Piazza Affari tra i pochi titoli in positivo troviamo quelli legati all'energia come Tenaris e Eni che beneficiano dell'aumento dei prezzi del petrolio, giù i tecnologici come STM, male anche il settore della difesa con Leonardo e Fincantieri. Dicevamo dei titoli di Stato sono sotto pressione negli Stati Uniti dove si attende una nuova seduta in negativo per Wall Street. Già ieri i principali indici, lo vedete, avevano chiuso con il segno meno. Il rendimento dei buoni del tesoro statunitensi, dei treasury decennali, ha superato quota 5%, una soglia definita critica dagli analisti. Crescono anche le preoccupazioni per un possibile nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve e anche lo spread tra il BTP decennale italiano e il Bund tedesco pari scadenza si è portato a 95 punti base. Siamo ai massimi da fine marzo. È tutto a voi.
0: La cronaca: prorogata la chiusura al pubblico del parco archeologico del Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da un'altezza di 10 metri mentre eseguiva lavori in fune. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo contro ignoti. Ci aggiorna Stefano Corradino.
15: Sì, chiuso per il secondo giorno consecutivo il Colosseo per disposizione del Ministro della Cultura. I tanti visitatori che sono qua, soprattutto stranieri, lo hanno scoperto guardando proprio i cartelli affissi lungo il perimetro che esprimono lutto per la tragica scomparsa di Andrea Moretti. Come dicevate, la magistratura ha aperto questa inchiesta per omicidio colposo. Si indaga per capire la dinamica di questo tragico incidente. Moretti è caduto, è precipitato dall'altezza di 10 metri mentre intorno a mezzanotte e mezzo stava lavorando a un nuovo impianto di illuminazione. Quando gli investigatori sono arrivati hanno trovato il corpo a terra con l'imbracatura, ma non era agganciata a una fune, quindi da qui si parte per capire cosa è successo e la perizia tecnica sull'attrezzatura utilizzata dal giovane potrà servire per fornire elementi utili. E poi si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, tra cui una in particolare che potrebbe proprio aver ripreso le immagini della caduta del giovane dall'altezza di 10 metri. Non è esclusa anche l'ipotesi di un malore, ma per quello bisognerà attendere i risultati dell'autopsia, la cui data ancora non è stata fissata dal Colosseo. La linea torna a voi.
0: 24 ore dopo il Colosseo, un altro morto sul lavoro, questa volta a Padova. Vittima un operaio edile di 51 anni. L'uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore di un cantiere durante dei lavori di ristrutturazione. Davide Calimani.
16: Quando sono arrivata c'erano delle volanti della polizia, c'era un po' di movimento e appunto non ho capito inizialmente cosa fosse successo, poi ci hanno spiegato appunto che l'incidente purtroppo era stato mortale.
17: A dare l'allarme sono stati i familiari che per ore lo hanno cercato invano. A trovarlo gli agenti delle volanti della questura di Padova lo hanno rintracciato privo di vita in via Goito, dentro ad una palestra in ristrutturazione nella quale stava svolgendo lavori come operaio. La vittima è un cittadino di origine albanese, 51enne, residente nel Vicentino. A condurre nel cantiere i poliziotti il localizzatore del cellulare dell'uomo attraverso il quale i familiari avevano determinato la posizione. Gli agenti lo hanno trovato nel vano ascensore dove, da quanto trapela, l'operaio è caduto rovinosamente. Ignote per il momento le cause di quello che appare a tutti gli effetti un incidente sul lavoro.
18: Conoscevate la vittima?
16: E allora io sì, sì perché era, il cantiere era da qualche giorno comunque che era in piedi e lo vedevamo entrare ed uscire, lui aveva comunque le chiavi quindi era sempre autonomo.
17: Immediato l'allarme al personale del 118 e i vigili del fuoco, oltre che alla squadra mobile e alla scientifica per i rilievi del caso e per comprendere l'accaduto. Bisognerà ora ricostruire le ultime ore dell'uomo, capire come sia precipitato nel vuoto e che cosa non abbia funzionato dal punto di vista della sicurezza, da verificare anche se al momento della caduta l'uomo fosse solo o in compagnia di qualche collega. Lavorava da solo?
16: No, c'erano altre persone, però io l'unica persona a cui ho fatto riferimento è sempre stato lui, quindi non conoscevo gli altri.
0: Le indagini sulla sventata aggressione all'insegnante di Lamezia Terme. Gli investigatori vogliono capire se quella frequentata dalla 14enne era una chat tra amici o ci vi fossero anche qualcuno che mirava soprattutto ad istigare i giovani a compiere gesti potenzialmente estremi. Sentiamo Michele Cartino.
18: La scuola va avanti e le lezioni proseguono all'istituto Nicotera Costabile di Lamezia Terme e continua anche il lavoro degli investigatori impegnati a ricostruire il progetto di un allievo 14enne che avrebbe voluto aggredire una docente di italiano. Un progetto sventato grazie all'allarme lanciato dai compagni. Il 14enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura minorile di Catanzaro. Il suo telefono è stato sequestrato. Bisognerà chiarire con chi parlasse su Telegram e se qualcuno possa averlo incoraggiato. Un punto ancora da accertare. Nel bagno della scuola i militari hanno recuperato un coltello che secondo la ricostruzione il ragazzo avrebbe nascosto per colpire l'insegnante. Il possibile movente sarebbe il risentimento per una bocciatura. Ad impedirlo sono stati gli studenti che hanno parlato con un adulto, consentendo poi l'intervento dei carabinieri. Un comportamento che la dirigente Maria Angela Bilotti ha sottolineato insieme alla necessità di aiutare anche il 14enne di origini magrebine ma residente a Lamezia con la famiglia.
19: Io penso ovviamente anche al ragazzo, coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
18: Il Comune ha messo a disposizione psicologi ed educatori per preparare incontri e percorsi di sostegno agli alunni e alle famiglie.
0: Il Golfo di Napoli da oggi diventa il palcoscenico della seconda tappa delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton Americans Cup. Per 4 giorni 9 equipaggi si sfidano in vista dell'evento principale che andrà in scena dal 10 luglio 2027. Allora andiamo in diretta da Novella Caligaris.
20: Eh sì, sono 9 le barche che si sfideranno, sono delle AC40, vale a dire 11,90 m di lunghezza e sempre naturalmente sono delle barche foil, più o meno sono la metà di quelle che invece delle AC75 che invece sono le barche usate per l'America's Cup. 9 gli equipaggi, molte hanno il secondo equipaggio sicuramente Luna Rossa, New Zealand e la squadra della Gran Bretagna. Per quanto riguarda le regole sono ben definite, in ogni barca ci sono 4 persone di equipaggio, 2 timonieri e 2 regolatori. Il regolatore vuol dire che devono seguire la direzione del vento per sistemare controllare quindi la geometria delle vele. Probabilmente sì, il percorso andrà verso il Castel dell'Ovo, naturalmente sarà di bolina. Bolina significa che si va controvento ma in diagonale per fare un po' zig zag e prendere il vento nel miglior modo possibile. Un equipaggio è formato da giovani per quanto riguarda Luna Rossa e di donne. Questo poi sarà anche nella versione che avverrà l'anno prossimo, a giugno ci sarà lo Youth America's Cup e invece poi a luglio ci sarà l'America's Cup vera e propria con le imbarcazioni, come dicevamo, AC75 che sono oltre di 22 metri. Queste barche, comunque queste AC40 forti, vanno a oltre 40 nodi perché si sollevano come luna rossa tradizionale, quella che abbiamo visto nella Louis Vuitton e nell'America's Cup, con il foil, vale a dire praticamente veleggiano, per dire in maniera più comune. Però alle mie spalle, vedete, ci sono tante imbarcazioni che sono quelle della scuola della Federazione Italiana Vela, che ha coinvolto i ragazzi delle scuole, delle periferie. Vedete qui molti che stanno anche arrivando, prego l'operatore di inquadrarli, sono tutti ragazzi che hanno la possibilità di provare la vela, quindi non solo i grandi campioni, ma anche la possibilità di avvicinarsi al mare, di avvicinarsi a questo affascinante mondo della vela. Naturalmente Napoli è pronta, noi siamo sul lungomare Caracciolo, dove ci sarà questo grande palcoscenico e ci si aspetta almeno 80.000 persone al giorno, quindi immaginatevi la dimensione. Per il momento da Napoli è tutto, linea allo studio, pronti a darvi tutti gli aggiornamenti nei prossimi collegamenti.
0: Grazie a Novella Caligaris, ora una breve pausa e poi la seconda parte del giornale.
1: Durante le ore serali e notturne il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, qualche nuvolamento più compatto sul settore adriatico, ma senza piogge. Vediamo il tempo al centro, dove una rapida perturbazione inizierà a portare piogge dalle ore serali e notturne sulle coste di Marche e Abruzzo, per estendersi sporadicamente anche all'entroterra dell'Umbria. Vediamo il tempo al meridione, il maltempo si estenderà anche alla Puglia per poi proseguire su Basilicata, Campania e Calabria settentrionale, molte nubi invece sul resto del meridione, così come sulle due isole maggiori il tempo resterà in prevalenza asciutto con nubi più compatte sulla Sicilia orientale. Vediamo il tempo invece per la giornata di domani, con il maltempo che proseguirà a interessare le regioni del centro-sud, in particolar modo nella prima parte della giornata, con piogge e temporali che però si dissolveranno rapidamente. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese. Uno sguardo infine alle temperature, valori massimi in discesa al centro-sud, stabile invece sul resto del paese, con punte anche di 31 gradi.
0: Ben ritrovati, ripartiamo con le principali notizie di oggi. Il presidente Mattarella è a Torino all'inaugurazione di Terra Madre, dove ricorda Carlo Petrini e cita Papa Francesco. La biodiversità è un patrimonio che si interpella. Senza aver cura di questa ricchezza, l'uomo può comprimerla fino a distruggerla, ha sottolineato il capo dello Stato. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata da Il Mondo arriverebbe dalla CIA. Ma per il ministro Crosetto l'alert non trova conferma e invita a un non gettare benzina sul fuoco. Intanto non si arresta l'offensiva di Mosca sull'Ucraina. Nella notte missili balistici russi su Kiev, morte 2 persone, 8 feriti. All'ONU a New York, 81esima Assemblea delle Nazioni Unite, oggi è il giorno del premier israeliano Netanyahu. Nessun incontro previsto con Trump, impegnato nel bilaterale con Xi Jinping, che è stato accolto con il tappeto rosso a Washington. Tra i temi da affrontare, i dazi e le restrizioni tecnologiche all'intelligenza artificiale, ma anche le principali crisi geopolitiche. Un altro morto sul lavoro a Padova, dove un operaio edile di 51 anni è precipitato nel vano di un ascensore in un cantiere durante i lavori di ristrutturazione. A Roma ieri la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da un'altezza di 10 metri mentre eseguiva lavori in fune al Colosseo, ancora chiuso al pubblico. Ed ora proseguiamo con il giornale, perché un giudice federale ha bloccato il divieto imposto dal presidente Trump a CNN, MS News e NBC e Politico, ordinando il ripristino immediato del pass stampa. Ma un giornalista di Politico è stato bloccato all'ingresso della Casa Bianca nonostante la revoca del divieto. Da sempre conflittuale il rapporto tra Trump e i media, ma sentiamo Katia Cerratti.
2: La revoca dei tesserini stampa è avvenuta senza un giusto processo e con deboli argomentazioni sulla sicurezza nazionale. Con queste motivazioni, il giudice federale Timothy Kelly ha sospeso per 14 giorni il divieto d'accesso alla Casa Bianca imposto da Donald Trump ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Lo scontro era esploso nei giorni scorsi quando Trump, via Truth, aveva revocato gli accrediti alle tre testate, accusandoli di diffondere fake news. Immediata la reazione dei media. La CNN trasmette direttamente dalla strada e avvia un'azione legale, mentre colossi come ABC, CBS e NBC e persino la vicina Fox News si uniscono alla protesta, arrivando a trasmettere un evento presidenziale completamente muto, senza microfoni per l'audio di Trump. La contromossa della Casa Bianca non si fa attendere. Il tycoon lancia la Trump TV, una piattaforma in streaming attiva 24 ore su 24 per trasmettere in tempo reale gli interventi e i momenti salienti dell'amministrazione. A frenare l'iniziativa contro i media è ora però arrivata la scure del tribunale. Il giudice Kelly ha ricordato che la libertà di stampa è un pilastro fondamentale e che le testate incriminate non hanno avuto alcun preavviso né possibilità di difesa. Bocciata anche la tesi della sicurezza nazionale avanzata dai legali del presidente, definita dal magistrato vaga e costruita a posteriori. Una decisione accolta con favore dai media che vedono nella sentenza una tutela dello Stato di diritto contro il disprezzo per l'informazione. Ora le parti avranno 2 settimane di tempo prima di tornare in tribunale per la decisione definitiva.
0: Torniamo in Italia perché allerta rossa per l'Etna, una nube eruttiva di 4 km ha causato la chiusura in uno spazio aereo sopra il vulcano, il B1, ma resta operativo l'aeroporto di Catania solo con alcune limitazioni. Ci aggiorna Silvia D'Ortensi.
21: Dai crateri sommitali dell'Etna è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-est formando una nube alta 4 km. L'Osservatorio Ateneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un avviso per il volo, il Bona di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4 per i voli in arrivo e in partenza. L'operatività dell'aeroporto Bellini di Catania al momento sta risentendo della nube. È stata disposta la chiusura dello spazio B1 con limitazioni temporanee fino alle 21 che prevedono un massimo di 5 atterraggi l'ora invece dei 12 previsti. La situazione resta in costante monitoraggio. Intanto il tremore vulcanico, che indica il grado di energia di ritrita del magma, è su valori medio-bassi. Dai primi di settembre si registra questa emissione di cenere che crea una nube dal colore rossastro, residui di magma delle eruzioni precedenti.
0: Dopo quanto è accaduto nella scuola media di Centocelle a Roma, dove venerdì scorso una professoressa è stata accoltellata da uno studente tredicenne, si riaccende il confronto sui metal detector negli istituti scolastici, in prefettura vertice sulla sicurezza. Ci dice di più Elisa Dossi.
22: Sì, il tema della sicurezza nelle scuole romane alla luce dell'aggressione alla professoressa d'italiano avvenuta nel quartiere Centocelle. 276 gli istituti dove finora è stato richiesto a spot l'utilizzo dei metal detector da parte dei presidi secondo i dati del Ministero dell'Istruzione. Di cosa si è parlato in questo vertice qui in prefettura a Roma con anche quelli che sono i rappresentanti delle scuole del Lazio e il sindaco? Proprio di questo e del tema anche però soprattutto della prevenzione. Mentre, lo ricordiamo, il giovane di origini congolesi che ha messo in salvo la sua professoressa è rientrato in classe e ha ripreso appunto le lezioni. Sono state individuate le 4-5 persone che erano online durante l'aggressione. La procura dei minori cerca i possibili istigatori sulle reti suprematiste. Molto è stato detto a questo vertice, verrà fatto in termini di prevenzione e vicinanza agli studenti per aiutarli con quelle che sono le nuove tecnologie. Sentiamo allora nell'ordine le parole del prefetto Giannini e poi del sindaco Gualtieri. Poi linea a te. Chiaro che sono metal detector mobili, lì diciamo avete parlato anche di questo.
23: Sarà fatta qualche attività, però poi saranno eventualmente gli istituti che devono fare delle segnalazioni, ma io penso che la cosa fondamentale sia fare una prevenzione sia sul web che a livello educativo.
24: Rafforzare un sistema più strutturato di segnalazioni precoci
3: alle forze dell'ordine, di realtà di criticità che possono poi aiutare a rafforzare il monitoraggio, che poi spesso è dalla rete che avvengono meccanismi di così, sollecitazione a comportamenti violenti.
0: Una ventenne è stata aggredita ieri sera mentre si trovava da sola in centro a Salerno. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Si indaga per risalire all'aggressore. Ma sentiamo Alessio Aversa.
4: L'allarme arriva da un passante. Una ragazza è ferita nel cuore di Salerno. Sono circa le 9:30 di sera in largo San Tommaso d'Aquino. La giovane, una ventenne residente in provincia, è sola. Secondo la prima ricostruzione raccolta dalla polizia, uno sconosciuto l'avrebbe aggredita alle spalle. Scattano i soccorsi e il trasporto in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Le condizioni migliorano. Questa mattina la giovane è stata dimessa. Resta da ricostruire però che cosa sia accaduto in quella piazza, chi l'abbia colpita e perché. La polizia lavora per chiarire la dinamica e soprattutto per dare un nome e un volto all'aggressore.
0: Recipienti con

0: Insetti e buste di farina con vermi e quanto è emerso da un controllo che ha interessato questa mattina 5 strutture socio-assistenziali di Caivano nel Napoletano, gestite da una cooperativa. Ci dice di più Andrea Siano.
1: Recipienti per alimenti pieni di insetti e buste di farina con vermi tra il materiale sequestrato dai carabinieri nel deposito di una comunità per minori di Caivano in provincia di Napoli. Il controllo è scattato nelle 5 strutture socio-assistenziali gestite da una cooperativa. I locali in pessime condizioni igienico-sanitarie sono stati sospesi con sanzioni per 4.000 euro. La titolare della cooperativa, una 37enne di Maddaloni, è stata denunciata. I carabinieri del NAS e i servizi sociali del comune di Caivano hanno fatto la scoperta in 2 comunità fra quelle destinate agli alloggi e al recupero educativo dei minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. Gli alimenti sono apparsi in cattivo stato di conservazione, in violazione delle norme europee e nazionali. Alcuni contenitori ospitavano insetti e larve fra i preparati che fungevano da base per i pasti. È scattato anche il divieto di immissione in commercio per circa 500 kg di prodotti alimentari secchi, freschi, congelati e surgelati, privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e la conformità sanitaria.
0: La cultura con la croce realizzata da un'artista contemporanea nella Cappella Contarelli, dove Caravaggio dipinse le storie di San Matteo. I particolari da Fabio Cappelli.
2: Adesso 2.000 o 3.000 persone per die vengono qui per fare fotografie e vedere i tre tagli di Caravaggio. Ma abbiamo voluto ridare alla cappella una dimensione spirituale, una dimensione cristiana, e abbiamo pensato a una croce.
3: La croce è stata realizzata da un famoso artista contemporaneo francese, Jean-Michel Autoniel. È in vetro di Murano che riflette i dipinti di Caravaggio e poggia su una pietra di ossidiana. Con la nuova illuminazione, la Cappella Contarelli, con le storie di San Matteo, si vede con maggiore chiarezza e non servono più le monetine.
2: Dopo l'incendio di Notre Dame in Parigi, abbiamo dovuto fare tutta la sicurezza incendio della chiesa e abbiamo approfittato per rifare tutta l'illuminazione della chiesa con un artista molto conosciuto in Italia, Marco Frascarollo, che ha fatto l'illuminazione della Cappella Sistina. Abbiamo scelto di togliere questa macchina e di fare tutta la giornata la cappella illuminata.
0: A Milano, in coincidenza con la Fashion Week, apre a Palazzo Reale la mostra Dalì e la moda. I particolari da Laura Longo.
4: Nella settimana in cui Milano si anima per la Fashion Week, a Palazzo Reale si inaugura una mostra che analizza il rapporto tra Salvatore Dalì e la moda, un dialogo nato negli anni 30.
5: Nel 1936 che inizia tutto questo, è un momento nel quale Dalì è già un celebre artista surrealista.
4: L'incontro con la compagna Gala e poi con Dior, Chanel, Schiaparelli alimentano una curiosità innata nell'artista.
5: Dalì dalla sua infanzia capì che il vestirsi e il trasvestirsi era molto importante per la costruzione della sua immagine.
4: Moda e arte si incontrano e si scambiano scintille di creatività in un momento storico che già intravede il buio di un nuovo conflitto mondiale.
5: È in questo momento pre-guerra, nel quale inizia la sua collaborazione con Schiaparelli, è un momento un po' già di buio, un po' nel quale il corpo viene un po' lacerato. Pensate che è il momento della guerra civile spagnola anche, e in questa creazione Dalì e Schiaparelli, il corpo è centrale, il corpo lacerato con i casetti, il corpo lacerato con le lacrime.
4: Il percorso espositivo di Dalì e la moda propone un nuovo punto di vista sul maestro del surrealismo, documentando la complessità di un artista che tra pittura, scultura, fotografia e disegno ha anticipato alcune delle questioni più attuali della nostra società.
0: Ora le nostre rubriche a cura della redazione Cultura. Prima in scena con Paola Marinozzi andiamo a Roma all'Auditorium della Conciliazione per lo spettacolo Summerland. Poi per la Via dei Libri Loretta

0: dato come titolo Summerland.
1: È uno dei grandi nomi della coreografia internazionale contemporanea, Benjamin Millepied. È l'artista che ama mettere a confronto linguaggi diversi del corpo, dell'immagine, della musica. È naturale stato l'incontro con una grande cantautrice polistrumentista, November Ultra.
2: È assolutamente incredibile perché è tutto basato sulla mia musica. Ho fatto tour, concerti, ho cantato queste canzoni tantissime volte, ma è come se le stessi cantando per la prima volta, è come se vedessi delle nuove cose in queste canzoni. Spesso penso che più si cresce, più si invecchia, e meno si ha l'opportunità di vivere delle prime volte. Ad esempio, non avevo mai ballato, non avevo mai cantato quando c'erano dei ballerini, non avevo mai lavorato con un coreografo, non ero mai stata a Roma e cantato in questo modo.
0: Quando ascolto la musica di November Ultra, quando sento le sue canzoni, mi riportano esattamente in quel posto, in quel luogo. Un luogo che per me è sempre stato molto armonioso ed è stato come un sogno, un posto che amo davvero. Ed è esattamente lì che ho cominciato ed è per questo che ho chiamato quest'opera Summerland.
1: La sua carriera è straordinaria, è stato primo ballerino al City Ballet di New York e poi direttore artistico del balletto dell'Opera di Parigi e ha firmato le coreografie di un celebre film, The Black Swan, il cigno nero, con Natalie Portman che ha conosciuto, si sono innamorati e hanno due figli. E poi ha anche firmato, curato i movimenti e spazialità del corpo nel film Dune, parte seconda di Denis Villeneuve. Ha debuttato anche alla regia cinematografica con il film Carmen.
0: Io cerco di essere molto preciso riguardo a quello che racconta la mia danza. Chi sono queste persone? Dobbiamo scoprirli. Nel corso dello spettacolo li scopriamo attraverso il movimento, le relazioni che si instaurano tra di loro. Perché credo che la danza rappresenti la vita fatta di poesia, di relazioni, ma senza forzare la mano, lasciando che tutto prenda vita da solo e che si mantenga quel senso di autenticità.
2: Quello che mi piace di questo spettacolo è che c'è tutto lo spettro dei generi musicali che faccio. Quindi ci sono le canzoni più intime o canzoni più pompose, dove ci sono moltissimi strumenti. E quindi credo che ci sia tutta la gamma di emozioni di un essere umano. E non ho una vera preferenza, perché le amo tutte queste canzoni.
1: Qui sul palcoscenico lei non è soltanto cantante, ma è presenza scenica, anzi musa vivente.
2: È come vedere la mia musica prendere vita. Ogni nota che canto diventa loro, i ballerini, e loro sono come fiori, come il vento. È una cosa incredibile da vedere, sono come angeli.
1: Quarantunesima edizione di Roma Europa Festival, fondamentale punto di riferimento internazionale. Chi segue Roma Europa Festival? Spettatori che vogliono e chiedono qualcosa di particolare.
3: Io credo che una delle forze di Roma Europa, a fianco agli artisti, è esattamente la comunità del pubblico. È il pubblico che si sente parte di un percorso artistico, che segue gli artisti anno dopo anno, ma che è disposto anche a incontrare degli artisti che non ha mai visto sui palcoscenici di Roma, probabilmente nemmeno sui palcoscenici italiani. Noi abbiamo 90 spettacoli diversi, il che significa che sono 90 compagnie.

compagnie che hanno esigenze tecniche diverse. Questo significa che il nostro team tecnico deve tener conto di appunto richieste molto diverse, in spazi molto diversi, con dei ritmi di lavoro abbastanza frenetici. Ecco, tutto questo però, lasciatemi dire, anche divertendoci, perché penso che questo sia anche qualcosa di cui abbiamo molto bisogno.

0: Io sono Chiara Gamberale e lungo la Via dei Libri consiglio di leggere Il resto della nostra vita di Benjamin Markowitz, per tutti quegli uomini e quelle donne che a una certa età hanno la sensazione di perdersi e invece magari si stanno trovando per la prima volta. Piste nere di Raffaella D'Elia, voce meravigliosa a servizio di queste montagne che abbiamo anche dentro e che troppo spesso trascuriamo, e John Steinbeck, La Valle dell'Eden, è un classico che ha riempito e anche un po' svuotato la mia estate e spero lo faccia con i vostri giorni.
1: Chiara Gamberale, nostra ospite in questa puntata con il nuovo romanzo Liberi tutti prima che sia troppo tardi, senza trasformarci in bambini grandi a forma di una ferita, scrive, e nella ferita c'è una punta di giallo. In questo libro costruito con originalità nel passo e nella forma, la nostra intervista.
0: Di ferite ne incontriamo tante, quanti sono i personaggi di questa storia. Sono protagoniste 5 famiglie, ci sono sia gli adulti, le coppie e i figli, e quindi ogni persona è o rischia di diventare una ferita nel caso di bambini piccoli, perché io a un certo punto nel romanzo il narrante dice: siamo tutti caduti da piccoli. È proprio così. Io penso che quello che poi ci fa provare fatica nelle relazioni rischia di farci fare del male anziché del bene incontrando l'altro sia proprio quella ferita lì.
2: Questo è un libro sui bambini di tutte le età, potremmo dire.
0: Sì, è vero, bello, grazie, è vero, è così.
1: E comincia, continua e finisce con una sola voce.
0: Sì.
1: Che racconta la propria parte in gioco e quella degli altri. Chi è questa donna?
0: È la maestra della prima C della scuola elementare Rocco Carbone, perché in questo fuori scuola, più che a scuola, nel fuori scuola è successo qualcosa di misterioso e che andrà ricomposto nel corso di tutto il romanzo. Indagati e protagonisti sono appunto i bambini grandi, cioè gli adulti, e i bambini piccoli, cioè i bambini di queste 5 famiglie. La maestra conosce sia i suoi allievi e sia i genitori, perché con lei sia uomini e donne, sia padri e madri si confrontano, si confidano. Il fuori scuola, se ci pensi, è uno spazio meraviglioso, comico, tragico, drammatico.
1: Potenzialmente
0: libero, ma dove vengono messe in scena tutte le nostre miserie e tutti i nostri splendori. A un certo punto la maestra sostiene, dice: ci sono due luoghi in cui l'essere umano rischia di essere autentico. L'ospedale e poi il fuori scuola, no? In quella fretta in cui il genitore saluta il figlio, lo lascia, c'è tanto, almeno potenziale, di verità. Le verità le chiamiamo al plurale, in questo romanzo sì, non si parla di verità ma di tante verità.
1: La ricerca forse proprio dell'autenticità è quella una forma di libertà, ed è una ricerca spesso inconsapevole, mentre per i bambini, diciamo, è più assodata, è così,
0: a un certo punto si sostiene, dice: se lo spieghi in bambinese, il mondo a un bambino lo può capire in tutta la sua complessità. È l'ambiguità che lo ammazza. E l'ambiguità, come noi da piccoli, soprattutto la nostra generazione, è stata ferita proprio dalle cose non dette, dalle cose che i nostri genitori
1: coperte.
0: Non ci dicevano, non sapevano dire. Oggi invece rischiamo di fare altrettanto.
1: Qual è l'urgenza per Chiara Gamberale? Naturalmente non possiamo svelare il fattaccio. E anche il lettore dovrà camminare per le pagine.
0: Sì,
1: per
0: a un certo
1: arrivarci.
0: Punto cambia tutto, no? Quelli che sembravano buoni, insomma, così buoni, non so. Si capisce che un po' queste due
1: Ma
0: parole, buono e
1: qual
0: cattivo.
1: È?
0: La mia urgenza era: questo romanzo è un invito a stare in contatto, con noi stessi, nella speranza che, e qui cito un grandissimo che è Tom Robbins, non sia mai troppo tardi per costruirci anche noi un'infanzia felice.
1: Piange ciò che muta anche per farsi migliore, questa è una citazione di chi?
0: Sì, lui invece è Pasolini e io, insomma, non è la prima volta che dedico delle pagine alla necessità del cambiamento anche quando fa male, soprattutto quando fa male perché rischia di essere quel male che poi fa bene. I protagonisti di questo romanzo, gli uomini e le donne, soffrono e fanno soffrire anche perché hanno paura di cambiare, di uscire da quella pagliacciata che è la loro vita, entrare in contatto con loro stessi e quindi cambiare un po' tutto.
1: E quindi piangere.
0: E quindi piangere.
1: E se piangono, amano, inevitabilmente. Ma l'amore è un vaccino in questo caso, perché?
0: L'amore in questo caso è un vaccino, può essere un vaccino per chi ci crede, per chi si mette a disposizione, per chi si mette a disposizione del cambiamento, è sempre così.
1: Da che cosa salva?
0: Ma io penso che l'amore salvi dal... Ce ne sono tante storie d'amore.
1: E tante forme di manca, diverse.
0: Tante forme diverse d'amore in queste pagine. Io chiamo amore quella dimensione attraverso la quale possiamo non solo conoscere un'altra persona, ma avvicinarci di più al nucleo profondo della persona che siamo noi.
1: E poi c'è il male, ma non ne parliamo perché anche questo fa parte della storia che va svelandosi con le pagine. E poi c'è l'aria incondizionata.
0: Aria incondizionata, che è quando finalmente, ecco appunto, quando finalmente possiamo essere in contatto, gli altri lo sono. E esiste il male, certo esistono anche lì tante forme di male, diciamo che ogni famiglia è ammalata a modo suo, come ogni famiglia potrà guarire a modo suo se aprirà le finestre del suo schema e lascerà entrare quest'aria incondizionata.
1: Grazie.

0: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tutti i sorrisi sono unici.
3: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
4: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
3: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
5: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
6: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
7: Verti!
6: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
8: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza, puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Amore, poi il mutuo?
12: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
11: Su Idealista?
12: Su Idealista
11: trovi le migliori case.
12: Infatti, mica
11: trovi. E il mutuo giusto tra le principali banche.
12: Però
11: ti seguirà un professionista dedicato.
12: Ma
11: fino al rogito. È gratis.
13: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
14: Bontà o salute?
15: Bontà e salute.
16: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
17: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
18: Tipo zero sprechi, zero residui.
19: Arrestare terra a terra.
20: Scusate.
19: Per sostenere chi se ne prende cura.
20: Non provateci a casa.
21: Ci teniamo a risparmiare le energie.
20: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
22: Perché al pianeta teniamo un mondo.
21: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Pomeriggio 24, dove ci sono come sempre le nostre foto sullo sfondo ad aiutarci a tracciare quelli che saranno i temi principali di cui ci occuperemo in questa puntata. A cominciare da questa prima foto, Carlotta Bonu e Allegra Zanni sono sempre brave ad andare a beccare un dettaglio, un particolare. Ci sono i due leader sul tappeto rosso, Xi Jinping e Trump, vedete, sono come separati dalla linea immaginaria, probabilmente dell'asta di un microfono. Chissà se in questo bilaterale cambierà qualche cosa e se questi due grandi leader delle due grandi superpotenze si avvicineranno in qualche modo o troveranno dei punti di accordo, dei punti in comune. Ci spostiamo con la seconda foto invece nel nostro quadrante, il quadrante mediterraneo, perché lo sapete, è arrivata una notizia che contiene una minaccia. Il Mondo ha rivelato che la CIA insomma dice che Mosca potrebbe colpire con i suoi droni l'area del Mediterraneo, e qui vedete nella mappa proprio il raggio d'azione di questi droni. Nel mirino ci sarebbero Francia, Spagna e Italia. In questo momento il ministro della difesa Crosetto ha smentito di fatto questo tipo di allerta e di rischio, ma andremo a occuparci anche di questo. E se c'è chi prova a ridisegnare il mondo o con degli accordi o con le minacce, c'è chi lo disegna da una vita con gli acquerelli e con le matite, e lui è Tullio Pericoli e sarà nostro ospite nella seconda parte di Pomeriggio 24. Fatemi andare intanto a dare il benvenuto però al nostro primo ospite, che è Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano. Grazie per essere con noi, Noci, eccoci qua.
1: Buongiorno e buon pomeriggio a tutti.
0: A lei, a lei. E allora, vedo che è già pronta Francesca Romana Elisei, perché chiaramente gli occhi sono puntati su questo incontro, quindi andiamo subito, veniamo subito da te, Francesca, per insomma i dettagli di questo incontro fra Trump e Xi Jinping e quella che sarà l'agenda appunto dei due leader. Eccoci, Francesca.
2: Allora, intanto vi riporto quelli che sono i commenti della stampa qui statunitense. Tutti hanno sottolineato questa accoglienza straordinaria che Donald Trump ha riservato al presidente cinese Xi Jinping, sottolineando forse il ribaltamento nei rapporti di forza fra queste due superpotenze. I più critici hanno sottolineato questo ribaltamento, che è un ribaltamento probabilmente senza precedenti, perché se è vero che tutti e due hanno bisogno l'uno dell'altro, probabilmente è vero che in questo momento storico Donald Trump ha più bisogno di Xi Jinping di quanto Xi Jinping non abbia bisogno di Donald Trump. Ti riporto anche, ad esempio, e vale come un editoriale qui negli Stati Uniti, il commento di Jimmy Fallon ieri sera al Tonight Show, che è molto seguito, e ha detto: da oggi in poi, quando arrivi in aeroporto, non preoccuparti più di chiamare Uber X, chiama Uber Trump, sottolineando appunto il fatto che Trump, insieme alla moglie Melania, è andato proprio ad accogliere personalmente
0: la scaletta,
2: con
0: no?
2: il suo convoglio presidenziale. Sotto la scaletta, tappeto rosso, ve lo ricordate il tappeto rosso ad Anchorage quando accolse Vladimir Putin in Alaska?
0: Sì.
2: Ecco, questo tappeto rosso effettivamente fa molto discutere, perché all'epoca, diciamo, riabilitò sulla scena internazionale Vladimir Putin, e in questo caso appunto accoglie con tutti gli onori Xi Jinping. Che cosa trova Donald Trump davanti a sé? Trova una Cina che rispetto a quella di qualche anno fa, quella del suo primo mandato, è cresciuta militarmente, economicamente, una Cina che tutto sommato ha mantenuto anche un posizionamento internazionale più solido, più coerente, un'influenza forte, a differenza della destabilizzazione che sta producendo a livello internazionale la politica di Donald Trump, soprattutto in questo secondo mandato. I dossier sul tavolo, quindi vengo alle cose concrete. I dossier sul tavolo sono tantissimi, a partire dall'intelligenza artificiale, di cui si è parlato moltissimo nei giorni scorsi, ne avrete parlato anche voi, e sia Trump sia Xi Jinping sono diciamo favorevoli a far correre il settore senza troppi limiti e senza troppi guardrails, li definisce Trump, cioè senza troppe barriere. Poi c'è la questione di Taiwan, le terre rare, ma l'impressione è che Donald Trump ha bisogno di un alleato come la Cina per sbloccare qualche cosa che lo sta trascinando veramente in basso nei sondaggi, cioè per sbloccare lo stretto di Hormuz, per cercare un'alleanza con la Cina per influenzare l'Iran e trovare il modo di uscire da questo pantano in cui si è andato ad infilare. Perché la faccenda, intanto va ricordato, il Wall Street Journal oggi ha scritto ad esempio che nei primi sei mesi dell'anno la Cina ha spedito in Iran 1600 carichi di materiale a doppio uso, sia a uso civile sia a uso militare, e soprattutto la Cina è uno dei maggiori importatori di petrolio iraniano, quindi i legami sono strettissimi. Trump ha bisogno di Xi Jinping per cercare una mediazione e sbloccare il suo rapporto con l'Iran e lo Stretto di Hormuz, perché su questo i sondaggi lo stanno penalizzando, è sceso al 29% di gradimento presso gli americani, e io vi ricordo che a breve ci sono le elezioni di
3: Mediterraneo. Certo, su questo si gioca davvero molto. Grazie come sempre per la tua chiarezza e completezza, Francesca Romana Lisei, ovviamente buon lavoro. E allora Giuliano Noci, lei fra l'altro è grandissimo conoscitore anche proprio della Cina, insomma Francesca Romana Lisei ci ha messo sul tavolo, sul piatto, quelli che saranno insomma i dossier principali che affronteranno i due leader. Abbiamo visto questa accoglienza, partirei proprio da lì Noci, no? Questa accoglienza, vorremmo dire in pompa magna, il tappeto rosso di Anchorage è sempre pronto a essere rispolverato, forse non ce l'aspettavamo così tanto, Noci?
1: Ma guardi, è interessante osservare che Donald Trump, quando a maggio è andato a Pechino, quando è sceso dall'aereo è stato ricevuto da un oscuro vicepresidente. Invece l'arrivo di Xi Jinping a Washington ha significato la presenza della First Lady e del presidente americano, colpi di cannone, aerei militari che lo hanno accolto con tutti gli onori. Io credo che questi simboli siano sostanza. In questo momento, come opportunamente diceva la dottoressa Lisei, la Cina ha le carte, per usare un linguaggio trumpiano. E le carte sono sostanzialmente il fatto che possiede le terre rare, che di fatto determinano il funzionamento di moltissimi oggetti della nostra vita quotidiana, dall'automobile alle batterie e quant'altro. E in secondo luogo non ha elezioni di midterm,
3: esatto.
1: Quindi lui è soggetto dominus assoluto.
3: Ha un problema in meno, cioè la democrazia, mettiamola così. Ecco, però questo potrebbe rappresentare secondo lei un punto di svolta, cioè poi sappiamo che ce ne sono tanti di questi incontri, già ce ne sono stati, ce ne sono altri anche in programma, però sono due mondi, io giocavo prima su quella fotografia, no? Che hanno sempre dato l'idea di essere totalmente inconciliabili. Adesso questo incontro potrebbe servire a fare un tentativo di sintesi in qualche modo, o si comincia a decidere chi è il vincitore della partita più grande?
1: Guardi, io userei la metafora di due pugili che se le sono date di santa ragione e che in questo momento uno si appoggia sull'altro perché sono talmente stanchi che non possono rinunciare uno all'altro. Xi, la Cina, ha bisogno del mercato americano e di semiconduttori, Trump, Stati Uniti, ha bisogno delle terre rare e magari di una buona parola di Xi sugli iraniani. Quindi i due sono estremamente deboli in questo momento, sono obbligati a incontrarsi e a dialogare, e ovviamente ciascuno cercando di comprare tempo, perché la speranza per entrambi è che prima o poi faranno, come si dice, il mazzo alla controparte.
3: Ecco, allora, su chi ha più bisogno di chi, insomma, in qualche modo ci siamo già un po' risposti e ce lo accennava la stessa Francesca Romana Lisei, ma lei ora ci sta dicendo che anche la Cina ha una sua debolezza. Ecco, ci aiuta a capire in che cosa consiste in questo momento la debolezza cinese?
1: Può sembrare paradossale, no? Un paese che cresce del 4,5% del prodotto interno lordo all'anno è un paese, no, che potenzialmente sembra trionfale nella sua crescita. In verità la crescita della Cina è drogata, cioè la droga sono gli investimenti, i sussidi sull'offerta che impongono poi al paese di esportare, di avere come valvola di sfogo l'export e una debole domanda interna. La vera enorme debolezza cinese è che dipendono totalmente dall'export, solo che adesso sono talmente grandi che un ulteriore incremento dell'export significherebbe la chiusura di fabbriche in giro per il mondo. Quindi non è più la Cina di 20 anni fa,
3: certo.
1: È la seconda economia del pianeta.
3: A questo proposito, perché si è parlato e si sa che si parlerà, sul tavolo ci sono anche le tariffe, quindi i dazi, in vista della scadenza appunto dell'intesa tariffaria che è stata siglata lo scorso autunno, c'è questo fatto, no? Cioè puntano a prolungare questo congelamento dei dazi. Questo potrebbe essere merce di scambio di qualcosa, di qualcos'altro?
1: Sembra che sia già stato deciso. Scott Bessent ha dichiarato che prolungheranno per soli 2 mesi. Quindi questo vuol dire, tornando alla metafora di prima, che si aspetta ci saranno altri 2 round almeno, e Xi Jinping e Trump si incontreranno a novembre in Asia per la conferenza degli stati che sono sul Pacifico, e poi si incontreranno a dicembre ancora negli Stati Uniti per il G20. Sostanzialmente la mia sensazione è che portano la palla avanti i 2 mesi,
3: sì,
1: perché hanno ancora alcuni aspetti che ritengono entrambi importanti, su cui trovare l'accordo. A maggior ragione la visita di questi 2 giorni è tanto simbolo, tanto fumo, ma poca sostanza.
3: Infatti poi, su quello volevo arrivare magari più avanti con una battuta conclusiva, mettiamola così. Però, sul piatto, l'abbiamo detto, c'è anche un tema importante che in realtà, come abbiamo raccontato tante volte, è un problema che di fatto si è aperto e creato un po' da solo Donald Trump, e cioè la problematicità, la criticità dello stretto di Hormuz. Sappiamo che lui punta tantissimo, no? Sulla Cina, per cercare in qualche modo di salvare il salvabile, di uscire dal pantano, anche in vista per l'appunto delle elezioni di midterm. C'è un fatto però, cioè ci sono già stati dei colloqui con l'Iran, ci ricordiamo, a Islamabad. Sappiamo che la Cina ci aveva messo molto del suo, però è andato tutto all'aria. Come si può pensare che cambi qualcosa questa volta, Noci?
1: Guardi, per cambiare qualcosa, i cinesi, che io conosco piuttosto bene, sono dei durissimi negoziatori. Negoziatori che non ne lasciano passare una. E hanno anche, hanno veramente valori molto diversi dai nostri. Il tema di fondo è: o portano a casa una concessione molto importante, che onestamente non riesco a immaginare quale, altrimenti io ho la sensazione che faranno, rosolare il buon Trump fino alle elezioni di midterm. Alla Cina conviene che gli Stati Uniti siano in difficoltà e che il suo presidente, che si è autoinflitto il pantano, perché se l'ha creato tutto lui, se sta un po' nel pantano, loro godono. Quindi io ho la sensazione che, nonostante, Trump, tappeto rosso, fanfara e quant'altro, ma i cinesi sono furbi e guardano solo ai loro interessi.
3: Guardano solo alla sostanza, mi verrebbe da dire. A proposito di sostanza, c'è un altro tema che, anche nei precedenti colloqui era venuto fuori, ma non più di tanto. Rimane sempre, collaterale, peccato che si parli però di un paese che punta ad avere ancora la sua sovranità. Parlo di Taiwan, Noci. Ecco, potrebbe esserci in qualche modo anche questo sul piatto, e potrebbe di nuovo, perché sappiamo che entrambi sono molto bravi anche a fare affari, essere messo sul piatto?
1: Donald sul piatto lo mette molto volentieri. Taiwan per Donald Trump è la più probabile merce di scambio,
3: ecco.
1: E potrebbe essere, Taiwan potrebbe essere la vera partita per cui dice: tu mi dai Taiwan, io blocco l'Iran. Questa in effetti potrebbe essere una partita convincente per i cinesi. Mi lasci dire però che, su questa cosa qui non si scherza. Cioè su Taiwan è l'unico punto

0: di vera, assoluta, drammatica rottura. Se Donald Trump negherà il paradigma dell'ambiguità strategica sottoscritto da Carter negli anni 70, che è il paradigma che dice esiste una sola Cina ed è la Repubblica Popolare Cinese, non Taiwan, se negherà questo è guerra. Quindi è un crinale pericolosissimo quello di Taiwan.
1: Senta, c'è un altro crinale molto pericoloso, l'hanno detto quelli stessi che insomma, l'hanno creata e ci stanno lavorando, che è l'intelligenza artificiale. Sappiamo che molto anche, no, come dire, della supremazia, diciamo così, del mondo oggigiorno si fonda su questo. E abbiamo detto, sono capi di Stato ma sono anche affaristi e lo restano probabilmente anche su questo. Ci sarà un punto d'incontro o si fanno la guerra anche su questo fronte?
0: Allora, entrambi pensano di vincere sull'avversario, quindi entrambi spingeranno sull'acceleratore per sviluppare algoritmi superiori a quelli della controparte. Su un tema però dialogheranno: l'intelligenza artificiale ad uso militare, perché entrambi sanno che su quel tema non si scherza. Quindi, così come Unione Sovietica e Stati Uniti vararono un accordo di non proliferazione nucleare, io mi immagino che progressivamente ci saranno degli accordi di principi e Scott Bessent ha annunciato l'attivazione di una linea rossa tra le due parti per le notifiche in caso di errore dell'intelligenza artificiale. Quindi l'unico ambito in cui troveranno l'accordo è quello militare, perché lì è questione di sopravvivenza.
1: Come dire, l'asticella è posta, ma posta probabilmente abbastanza in alto. E torno a questo punto, Noci, alle sue parole di prima, no? A quanto c'è davvero in questo incontro, perché la sensazione da quello che ci stiamo dicendo come dire, è che più che risolvere con un accordo globale, diciamo così, sia più un incontro fatto per gestire un po' lo status quo, è così, cioè per gestire anche le rispettive sfere di influenza.
0: È assolutamente così.
1: Ce la
0: Diciamo che
1: ricordiamo quella mappa disegnata da Trump, no? Io
0: no, no,
1: adesso non
0: beh,
1: ce l'ho, ma
0: ma no,
1: insomma era molto chiaro
0: no,
1: come la vedeva.
0: assolutamente. Diciamo che entrambi hanno bisogno di comprare tempo.
1: Certo.
0: Xi Jinping ha bisogno di comprare tempo perché vuole diventare sempre più autonomo da un punto di vista tecnologico. Trump ha bisogno di comprare tempo perché deve costruire le catene del valore sulle terre rare, da cui invece dipende totalmente dalla Cina in
1: Certo.
0: questo momento. Quindi a entrambi, per motivi che non sono certamente motivi di amicizia, conviene in questo momento farsi vedere come vediamo nel video, cioè non dico amiconi, ma persone che si devono frequentare e si devono trovare dei punti di
1: Che
0: accordo.
1: procedono parallelamente su un tappeto rosso in parallelo senza incrociare più di tanto gli occhi l'uno con l'altro, insomma, in qualche modo, tanto lo sappiamo, le immagini spesso raccontano più di mille parole. Senta, Noci, prima di salutarla, volevo portarla però anche a proposito sempre di sfere di influenza e a proposito di guerra tecnologica, anche sul nostro Mediterraneo, sul nostro quadrante, perché insomma, abbiamo visto questa esclusiva del Mundo che parla della rivelazione fatta dalla CIA. Ci sarebbero, insomma, la minaccia proprio di droni russi anche sul nostro paese, Francia, Spagna e Italia. Sappiamo che il ministro Crosetto di fatto ha smentito tutto ciò, però la domanda che poi ci facciamo è quanto è possibile che, come dire, che il Mediterraneo possa designarsi come un futuro terreno di scontro.
0: Guardi, i militari in questo momento le fonti ufficiali non sono attendibili, ma perché non lo possono essere? Io onestamente sono preoccupato. Sono preoccupato perché Putin non sa come uscire dal pantano in cui si è infilato. Putin è in una situazione in cui non riesce ad avanzare in Ucraina. Ha un'economia interna sull'orlo del collasso e ovviamente gli oligarchi, che non è che sono con lui per simpatia, fino a che c'è convenienza, cioè, si sta tutti insieme, altrimenti si può andare per le vie brevi. Quindi qual è il tema da un punto di vista geopolitico per Putin? Fare la mossa del cavallo, cercare di alzare talmente tanto il livello del rischio percepito da indurre la NATO a chiedere immediatamente un tavolo di confronto con lui, che per lui è la vittoria. Quindi in questo senso, purtroppo, un attacco in un paese è un attacco con droni, non un attacco che faccia qualche danno, ma non troppi danni, ma nemmeno troppo pochi. Un attacco di quel genere è, ahimè, forse probabile.
1: Ecco, su queste parole stiamo leggendo anche le parole, per l'appunto, le citava la NATO di Rutte, che dice la Mosca è sempre più attiva, ma la NATO è pronta e i russi lo sanno, questo proprio per chiosare esattamente il discorso che stava facendo con noi Giuliano Noci, che ringraziamo, è stato un piacere averla ospite a pomeriggio 24, grazie davvero per essere stato con
0: Grazie a voi.
1: noi. Allora, adesso torniamo a occuparci di una vicenda di cronaca, in particolare stiamo parlando del caso di Lamezia Terme, ci sono, lo sapete, le indagini ancora in corso sulla sventata aggressione a questo insegnante di Lamezia Terme. Gli investigatori vogliono capire sostanzialmente se quella frequentata dal 14enne era una chat tra amici o se in qualche modo ci fosse qualcuno che lo stava pilotando, li stava pilotando dall'esterno. Lo sapete, ci sono anche queste challenge che spesso avvengono proprio anche in delle chat. Tra l'altro, il servizio che andiamo a vedere ora, che è stato realizzato da Michele Carlino, contiene anche un'intervista proprio alla dirigente scolastica. Andiamo a vederlo insieme.
2: La scuola va avanti e le lezioni proseguono all'Istituto Nicotera Costabile di Lamezia Terme e continua anche il lavoro degli investigatori impegnati a ricostruire il progetto di un allievo 14enne che avrebbe voluto aggredire una docente di italiano. Un progetto sventato grazie all'allarme lanciato dai compagni. Il 14enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura minorile di Catanzaro. Il suo telefono è stato sequestrato. Bisognerà chiarire con chi parlasse su Telegram e se qualcuno possa averlo incoraggiato. Un punto ancora da accertare. Nel bagno della scuola i militari hanno recuperato un coltello che, secondo la ricostruzione, il ragazzo avrebbe nascosto per colpire l'insegnante. Il possibile movente sarebbe il risentimento per una bocciatura. Ad impedirlo sono stati gli studenti, che hanno parlato con un adulto, consentendo poi l'intervento dei carabinieri. Un comportamento che la dirigente Maria Angela Bilotti ha sottolineato insieme alla necessità di aiutare anche il 14enne di origini maghrebine, ma residente a Lamezia con la famiglia.
3: Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
2: Il Comune ha messo a disposizione psicologi ed educatori per preparare incontri e percorsi di sostegno agli alunni e alle famiglie.
1: Allora, fatemi dare il benvenuto alla dottoressa Anna Maria Casale, psicologa e criminologa in collegamento con noi. Grazie, dottoressa, per essere con noi a pomeriggio 24. E in studio invece con noi c'è Valerio De Gioia, magistrato. Grazie, De Gioia, per essere con noi. E allora, dottoressa Casale, cominciamo subito no, da questo servizio che ci ha realizzato il nostro Michele Carlino, questo caso. Ma dottoressa, mi viene da dire tanti altri casi, no? Stiamo raccontando. Purtroppo ne sono piene le cronache di questi giorni e di questi mesi, in cui stiamo vedendo insomma molto spesso ricorrere alla violenza dei giovani, dei giovanissimi, ma c'è questo elemento in più di cui volevo chiederle primariamente conto, dottoressa, cioè questo elemento della challenge, della sfida, del rincorrere qualcosa e soprattutto insomma qualcosa che magari nasconde un dolo, perché ci sono degli adulti forse dietro a quelle sfide via chat e via Telegram.
4: Sì, è proprio così, perché ormai tutto quello che si nasconde dietro delle chat all'interno di una rete, di un web, è qualcosa che diventa poi impercepibile all'esterno. Quindi questi ragazzi, che sono sicuramente dei ragazzi fragili, che cercano anche approvazione non più dall'amico, dal compagno di banco, dalla persona con cui vanno a giocare a pallone, ma che si rifugiano all'interno di un mondo che è oscuro, oscuro e che è sicuramente più grande di loro. E oggi si è persa un po' anche quella fase dell'adolescenza che serve a crescere e a svincolarsi dagli adulti, che è sempre stata fatta anche di comportamenti un po' al limite, che però serviva proprio per creare una indipendenza emotiva e non certo per ledere in questo caso agli adulti, come stiamo vedendo purtroppo sempre più spesso, quasi come espressione di rabbia che bisogna scaricare su chi immaginiamo ci abbia fatto un torto.
1: Allora, Valerio De Gioia, perché appunto parlavamo del fatto che potrebbero esserci insomma delle persone molto più, come dire, insomma degli adulti e quindi delle persone molto più ragionevoli teoricamente o comunque responsabili rispetto a dei ragazzini minorenni, no, dietro a tutto questo. Ecco, ci aiuta a capire come siamo messi nel nostro paese anche da un punto di vista normativo, cioè se venisse fuori, no, che non lo so, ci siano gli estremi di un reato, di che reato si tratterebbe, cioè se ci sono degli adulti dietro a queste chat in cui si incita in qualche modo alla challenge, alla sfida, fino a far commettere dei reati poi ai ragazzi stessi.
5: Allora, l'istigazione a commettere un reato è punita autonomamente, l'istigazione a delinquere, quindi io se pubblicamente all'interno di questi social spingo ragazzini a commettere questi reati, già quello porta a una responsabilità penale. Però se io spingo qualcuno a commettere un reato e quella persona commette il reato, tenta come in questo caso di commettere il reato, il soggetto che ti ha istigato, che ti ha determinato, risponde penalmente per quel reato che viene posto in essere. Quindi nel caso per esempio del tredicenne che era consapevole di non essere imputabile, in quell'ipotesi il soggetto, se dovesse emergere che qualcuno l'ha spinto ad accoltellare la docente, non solo risponde delle tentate lesioni personali, addirittura di un tentato omicidio, poi bisogna vedere i punti in cui è stata colpita l'insegnante, ma c'è un aggravante, perché il nostro ordinamento prevede una punizione più grave se un adulto utilizza un soggetto non imputabile per commettere reato.
1: Quindi insomma lì bisogna vedere che tipo di intenzioni c'è dietro e da parte di chi, chiaramente, certo, il soggetto responsabile è in questione. Dottoressa Casale, vorrei stare ancora un po' su questi temi, perché noi ultimamente ci stiamo interrogando tanto, no? Anche proprio a livello di proposte di legge, stiamo vedendo quello che è successo in Australia, insomma le proposte anche in Europa, per cercare di mettere un calmiere o dei divieti proprio, no? Nell'uso dei social o comunque di certi mezzi per i ragazzini molto giovani. Quello che a me viene sempre da chiedermi, dottoressa, è se i divieti funzionano. Cioè, la domanda che le faccio è anche da psicoterapeuta, da persona che conosce appunto lo sviluppo delle mentalità. Cioè, questo può davvero funzionare, andare a vietare qualcosa?
4: Dunque, consideriamo che nel momento in cui noi abbiamo a che fare con dei minorenni, delle persone in crescita, in via di formazione dal punto di vista non solo fisico ma soprattutto emotivo, psichico, noi dobbiamo considerare che c'è una fase in cui questi ragazzi non sanno, non possono autogestirsi, darsi delle regole interne, hanno bisogno e necessità di regole esterne. Questo sicuramente non significa che risolveremo tutti i problemi, ma è necessario che gli adulti di riferimento, i legislatori o comunque chiunque possa, debba fare delle veci precise, che è quella di supervisionare e cercare di fornire questi strumenti elettronici, per cui poi l'accesso a tutto un mondo al quale è complicatissimo poi star dietro, è necessario che l'adulto sia il responsabile di questi minori. E quindi il divieto serve per evitare che tutto questo accada. Non sarà un insegnamento alla crescita, ma sicuramente un insegnamento del minore che percepisce che fuori da sé c'è qualcuno che lo controlla, ma non come un vigilante, qualcuno che gli vuole bene e che gli sa dare dei limiti, perché i ragazzi in crescita devono muoversi all'interno di limiti ben precisi.
1: Sa qual è il problema, dottoressa? A me sembra sempre che siamo anche noi adulti ad aver bisogno forse di, come dire, di saperci comportare in un certo modo. È difficile poi insegnare qualcosa o vietare qualcosa se non sono i nostri stessi comportamenti, no, a insegnare.
4: È verissimo, questo è assolutamente verissimo, perché diciamo che prima noi adulti, forse ancora prima dei ragazzi, abbiamo imparato, tra tante virgolette imparato, insomma usiamo questi mezzi non essendo dei nativi digitali, quindi facendo anche una grande difficoltà, e ci sono tantissimi adulti che abusano e sono dipendenti della tecnologia. Quindi sono assolutamente d'accordo con lei quando dice che forse prima noi adulti dovremmo dar capire, ecco, quello che c'è dietro questa tecnologia, i reali rischi che ci sono, e poi fornire contenimento ai nostri figli.
1: Valerio De Gioia, poi parlando di queste cose, uno poi si chiede sempre: ma che cosa alla fine sarebbe applicabile, no? Perché si parla appunto spesso di divieto dell'uso dei social, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, eccetera, però per esempio uno degli scogli principali è quello della privacy da arginare.
5: Sì, paradossalmente qui si pone un problema, cioè quanto posso controllare mio figlio, anche se ha 13 anni, 14 anni, fino a che punto è lecito vedere i contenuti, vedere i siti sui quali lui si muove. Però noi dobbiamo trovare una soluzione, perché il discorso della privacy deve essere bilanciato con la necessità di poter aiutare, anche educare un soggetto, come diceva la dottoressa Casale, di 13-14 anni, che è nel pieno della sua crescita e formazione e che spesso non ha come punto di riferimento il proprio genitore, ma ha come punto di riferimento questi soggetti che lui conosce in un mondo virtuale e che gli prospettano e rappresentano una realtà che poi non è quella nella quale ci troviamo a muoverci. E ricordiamolo ancora una volta che dei fatti illeciti posti in essere dai minori rispondono civilisticamente i genitori,
1: certo,
5: quindi noi siamo chiamati poi a risarcire.
1: Tutori. Di genitori tutori parliamo fra poco, perché torniamo ancora sul caso della famiglia Del Bosco, ma non solo. Abbiamo soltanto qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta con Pomeriggio 24.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, l'unito divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre retta da 1550 euro.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
3: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
2: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

Con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile.

0: mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: E sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Le 15.35, una manciata di secondi, di nuovo in onda con Pomeriggio 24, qui con me Valerio De Gioia, magistrato, collegata Anna Maria Casale, psicologa, criminologa. Stavamo iniziando a parlare di alcune novità che riguardano il caso della famiglia nel bosco, della famiglia Bermingham Trevelyan. Perché, vengo da lei su questo, dottoressa Casale, sappiamo che già da quest'estate sono ricominciati, diciamo così, questi incontri, no? Ci sarà, diciamo, un riavvicinamento fatto a tappe fino a che non torneranno a vivere insieme. Questo è quanto è stato decretato dal Tribunale dell'Aquila. Ecco, dottoressa Casale, c'è stato un primo incontro. Lo sappiamo, ne ha parlato anche il legale della famiglia, che è durato anche molte ore. Si sono visti appunto in questa casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Sappiamo però, dottoressa, che per l'appunto il legale della famiglia sta chiedendo cose molto precise, e cioè che il percorso diventi più fluido e più rapido per far riavvicinare questa famiglia, e che per esempio si possa valutare, ancora una volta si torna lì, la possibilità dell'istruzione a casa. Sarà davvero un punto d'incontro?
8: Ma io mi auguro veramente che ci sia un punto d'incontro, ma per questi bambini, perché io sottolineo sempre, come ho fatto anche qui da voi spesso, che i bambini non sono stati sottratti perché lo Stato è brutto e cattivo, ma evidentemente c'erano delle necessità di tutela. Detto questo, fortunatamente ad oggi le condizioni sembrano cambiate, hanno una nuova casa messa a disposizione dal comune, hanno l'iscrizione e stanno frequentando la scuola. Ora, questa gradualità nel riavvicinamento serve anche per comprendere come i genitori riusciranno ad adeguarsi al meglio a quelle che sono le regole che messe in atto per favorire un sano sviluppo di questi figli. Quindi la scuola parentale può andar bene, a patto che sia fatta da persone che possono realmente aiutarli, perché purtroppo la mamma, abbiamo visto, non parla l'italiano, il papà molto poco. Se questo è fatto da una persona competente, da una maestra che riesce a seguirli realmente nello studio e poi fargli passare gli esami che a fine anno dovranno sostenere per accedere alla classe successiva, che ben venga. Bisogna però essere tutti molto collaborativi in questo.
7: Questo l'abbiamo sempre sottolineato, no? Giustamente la dottoressa Casale ricordava, insomma, che chiaramente se quello che è successo con un intento di tutela proprio nei confronti di questi ragazzini, di questi minori. De Gioia, il 3 novembre arriverà, sì, a quanto pare, questa decisione della Corte d'Appello appunto su queste richieste, su questi reclami presentati dalla difesa. È presumibile che vengano accettate queste richieste? Che cosa deve succedere?
9: Probabilmente in parte. Con il reclamo si contesta il provvedimento del Tribunale per i minorenni sotto una serie di aspetti. Uno è questo, che non si è considerato lo stato di salute dei bambini. Si è parlato di atti autolesionistici da parte dei bambini che volevano ricongiungersi ai familiari. Dall'altro lato, le lungaggini processuali, cioè si lamenta che a livello burocratico ormai siamo, certo, arrivati quasi a un anno. E l'altro aspetto, lo diceva la dottoressa Casale, è quello dell'homeschooling. Però io penso che sul punto dell'iscrizione nell'istituto scolastico, ecco, su quello probabilmente la Corte d'Appello non cederà, perché il fatto di averli iscritti nella scuola è finalizzato a recuperare degli aspetti di socialità che questi bambini probabilmente nell'ultimo periodo avevano perso.
7: Avevano perso. Voglio tornare, dottoressa Casale, anche su un altro caso di cui torniamo a occuparci anche in questa nuova stagione trasmissione di Pomeriggio 24, che è il caso dottoressa di Pietra Catella, perché insomma ci sono delle novità, c'è una notizia in particolare importante, diciamoci la verità, forse che si aspettava anche da un po' di tempo, e cioè che verranno acquisiti sostanzialmente i dati dentro le pendrive, dentro il computer di Gianni De Vita. Siamo davanti a qualcosa che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola?
8: Sì, sicuramente. Io ho sempre sostenuto che gli inquirenti sapessero bene dove andare a cercare che cosa, seppur questa veramente è stata ed è tuttora un'indagine veramente complicata, perché andare a ricercare del veleno, il mezzo attraverso questo veleno è arrivato e chi potrebbe averlo portato in quella casa e quindi poi somministrato o nascosto in modo che potessero assumerlo alle due vittime, è qualcosa di veramente complesso. Sicuramente si sono concentrati su quella che sono le persone vicine alle vittime, quindi un omicidio, perché parliamo di quello, un duplice omicidio di prossimità, e la persona quindi De Vita, che oggi è un po' sotto la lente di ingrandimento con l'acquisizione anche di tutti i suoi dispositivi, certo, informatici, ci dice sicuramente qualcosa in più, ma non solo su di lui, ma anche direttamente sulle relazioni che lui intratteneva e con chi.
7: Allora, intanto voglio ringraziare Anna Maria Casale per essere stata con noi. Grazie davvero, dottoressa. Rimane con me ancora qualche minuto Valerio De Gioia. Innanzitutto volevo insomma parlare anche un attimo di questo caso, no? Perché sono passati praticamente 10 mesi, sembrava un caso che si sarebbe risolto davvero in poco tempo, invece siamo ancora qua. Cosa abbiamo in mano? Un'inchiesta contro ignoti e l'altra che parla ancora delle responsabilità,
9: sì,
7: dei medici.
9: Ogni settimana, diciamo, sta per arrivare la svolta. Questa svolta ancora non è arrivata, però penso che sia legata alla complessità delle operazioni tecniche che stanno svolgendo anche, certo, in Germania, certo, queste analisi, perché? Che stanno conducendo, e soprattutto a una prudenza che la procuratrice sta avendo per evitare che possa arrivarsi a casi, no, dei quali si parla attualmente, in cui probabilmente una serie di certezze maggiori devono essere seguite dagli inquirenti.
7: E questa insomma è una prudenza assolutamente apprezzabile. Volevo però, Valerio De Gioia, stare su un'altra notizia con lei prima di salutarla, perché abbiamo letto che c'è una novità importante che riguarda i processi, e cioè la loro durata, perché grazie anche non soltanto alle risorse del PNRR è stata dimezzata la durata media dei processi rispetto prima del Covid, al 2019. Ci spiega di che si tratta?
9: Allora, l'anno di riferimento era il 2019, noi dovevamo entro giugno del 2026 ridurre del 40% la durata dei processi civili, e come ha detto lei, stupendo tutti, siamo riusciti a ridurli di oltre il 50%. Questo è frutto certamente dell'attività dei magistrati, è frutto anche degli interventi legislativi, tutti ricordano questa riforma Cartabia che ha alleggerito, certo, il processo civile, e soprattutto finalmente stiamo utilizzando gli strumenti tecnologici, digitalizzazione, processo telematico, che consente di accelerare enormemente i tempi.
7: La famosa sburocratizzazione delle lungaggini. E il PNRR?
9: È il PNRR, quindi a questo punto abbiamo la possibilità di accedere a questi fondi. Fondamentalmente questo obiettivo è stato raggiunto anche con un decreto del febbraio del 2026 che ha richiamato alcuni magistrati in pensione per aiutare a togliere l'arretrato. 500 magistrati sono stati messi a disposizione delle corti d'appello per togliere gli arretrati, perché l'obiettivo era quello, cioè non perdere i fondi che l'Unione, certo, Europea, perché questa riduzione dei tempi serviva per adeguare l'Italia agli standard europei. E soprattutto non saremo costretti a dare il famoso indennizzo per la violazione della durata ragionevole, certo, del processo, perché le corti d'appello erano poi pieni di quei procedimenti in cui dovevamo...
7: Che andavano ulteriormente a intasare e diventava,
9: perfetto,
7: solamente un circolo vizioso. Grazie.
9: Grazie
7: a Valerio De Gioia per essere stato con noi, per la consueta chiarezza con cui sa spiegarci le cose. Allora, voglio spostarmi invece ad Autart. Andiamo da Paola Nicoletti, perché Paola Nicoletti, grazie per essere con noi. Innanzitutto è presidente dell'associazione Siamo Delfini, impariamo l'autismo, parte al Teatro degli Eroi di Roma l'Out Art Festival. Paola, lei parte anche da un'esperienza personale, no? Per insegnare la sensibilizzazione verso questo tema?
10: Sì, diciamo che io sono arrivata al mondo dell'autismo quando abbiamo scoperto la diagnosi di mio figlio. Lui ora ha 27 anni, ne aveva uno e mezzo, due. E siamo entrati nel mondo dell'autismo, un mondo che 26 anni fa

0: È proprio quello che serve, no? La sinergia.
1: Certo, beh, questo è diciamo, uno degli obiettivi dell'OCCAR. Noi abbiamo più o meno tre punti focali su cui ci concentriamo e uno di questi è quello di lavorare insieme, è quello di mettere in rete associazioni e famiglie perché quella che può essere una soluzione per qualcuno debba essere conosciuta da tutti gli altri e perché diventando in qualche modo una famiglia di famiglie. Si possa evitare quella che è la solitudine e soprattutto l'isolamento di chi vive una problematica come questa.
0: Senta, c'è ancora tanto, ma tanto da fare. Questo discorso noi lo abbiamo affrontato anche in altre occasioni, anche per esempio con i ragazzi di Pizzaut. Su tutto ciò che riguarda invece, Paola, le normative sui caregiver. Ecco, come mai siamo ancora così indietro e voi come associazione che cosa state provando a fare per smuovere appunto, insomma, in tal senso le istituzioni che devono prendere delle iniziative?
1: E sorrido, forse si vede perché siamo indietrissimo. In realtà non saremmo indietro come diciamo, promozione di leggi, perché le leggi esistono da qualche anno, siamo molto indietro sull'attuazione e sicuramente i caregiver hanno bisogno di una tutela a 360 gradi. Noi come associazione, più che fare informazione, non riusciamo a fare, però. Specialmente in questa OCCAR ci prendiamo cura in qualche modo dei caregiver, infatti dedicheremo un'intera giornata all'attenzione, alla
0: Certo.
1: loro salute emotiva, alla loro salute psichica e alla loro salute fisica.
0: Chiaramente ci
1: Ed
0: sono sempre le
1: è quello
0: famiglie
1: che
0: o comunque
1: forse,
0: chiaramente le persone che poi si devono occupare, che devono anche loro avere insomma una garanzia di avere una salute non soltanto fisica ma anche psicologica, no? Di un certo tipo per avere a che fare con queste tematiche. Ci parla un po' di questa associazione, stiamo vedendo questa immagine che insomma ci carica di speranza, siamo delfini e poi della manifestazione che state svolgendo al Teatro degli Eroi.
1: certo, ma Siamo Delfini è un'associazione familiare nel vero senso della parola, in quanto è nata nella nostra famiglia. Ci siamo trovati a una tavolata di quelle di tipo Natale, Pasqua e abbiamo detto forse ora che diamo anche noi un po' il contributo diciamo, al mondo che circonda Lillo. Lillo è mio figlio, in realtà si chiama Gabriele, ma Lillo è oramai il suo nome per gli amici. E abbiamo pensato a cosa possiamo fare, mettiamo in gioco le nostre competenze. E così è nata Siamo Delfini. E le nostre competenze erano appunto un po' nella comunicazione, nella parte artistica. Ed è venuto fuori Siamo Delfini, oramai sono quasi 4 anni, questa è la quarta edizione infatti, del festival, OCCAR Festival. E il festival ieri è stato definito in un'intervista coloratissimo, come vedete alle mie spalle. Colorato però nel senso che rappresenta tutte le individualità. Poi cerchiamo di portare qui all'OCCAR. Diciamo, è uno spazio dove le persone autistiche debbono essere vo e vogliono essere protagonisti. Infatti, coprono tantissimi ruoli, non soltanto dal punto di vista di esibizione, ma sono stati coautori, coorganizzatori, sono giornalisti, sono scrittori, sono gelatieri o cuochi o anche cantanti, musicisti. Chi più ne ha più ne mette, hanno una bella fetta nell'organizzazione e nella realizzazione di questo festival, perché come dicevo, gli obiettivi sono tre: uno è la rete, uno è mettere al centro la persona autistica, dar loro uno spazio dove possano esprimersi, qualsiasi siano i loro strumenti, e soprattutto abbiamo l'obiettivo di poter smettere di usare la parola inclusione e far sì che lo spazio sia uguale per tutti e che ci sia appunto spazio e tempo da dedicare a chiunque.
0: Senta, le voglio chiedere un'ultima cosa, Paola, perché lei faceva riferimento in questa sua illustrazione, insomma, della vostra attività a delle professioni, a dei mestieri. Siccome ci è capitato più volte, no, appunto, di ospitare chi si occupa di persone affette da autismo, insomma, è sempre venuto fuori il problema del lavoro, dell'indipendenza, della maggiore autonomia, del poter garantire anche a queste persone, appunto, di avere un accesso al mondo del lavoro. Ecco, le volevo chiedere quanto c'è ancora da fare anche su questo.
1: Ma chiaramente il mondo del lavoro è uno spazio, un'area che è purtroppo riservata a non tutte le persone autistiche. Chiaramente mio figlio, per esempio, non è verbale,

0: non ha imparato a leggere, non ha imparato a scrivere, quindi capisco che l'inserimento nel mondo del lavoro possa essere
1: Difficoltoso.
0: problematico per alcune, difficoltoso, però esiste comunque tutto quello che è un impegno, no? Anche, cioè, per chi è in grado di lavorare il lavoro, per chi non è in grado di lavorare è un impegno, qualcosa che dia un senso alle
1: Certo.
0: giornate. Per il lavoro c'è ancora molto da fare, ma c'è molto da conoscere, perché poi noi ci lavoriamo con le persone autistiche. In certi ruoli e in certe situazioni ci danno, si può dire, una pista, nel senso che un po' il loro interesse
1: Assolutamente.
0: assorbente, quando il loro interesse assorbente diventa, o la loro passione diventa lavoro, allora sono sicuramente, più bravi, più competenti, di tante persone neurotipiche.
1: Assolutamente,
0: Quindi
1: assolutamente
0: direi
1: sì.
0: a chi assume, non vi precludete la possibilità di averci a che fare, perché è fantastico.
1: E allora io ringrazio davvero Paola Nicoletti perché credo che insomma, conoscere le cose e le persone che si occupano di casi come questi sia davvero importante perché insomma, è una società che va resa più integrata da tanti punti di vista, anche da questo. Ci spostiamo invece a questo punto a Cosenza dove c'è un forum dedicato, siamo in provincia di Cosenza, all'intelligenza artificiale. Abbiamo con noi l'ideatore che è Francesco Ciccione, grazie per essere con noi. Francesco, eccoci
2: Grazie a
1: qua.
2: voi, ben trovati.
1: E beh, insomma, intanto partiamo dal titolo di questa iniziativa che parla di parole di speranza per una magnifica humanitas. Quindi, insomma, il punto di partenza mi sembra abbastanza chiaro, è quello dell'enciclica di Papa Leone.
2: Sì, quello che dice Papa Leone è in un tempo complesso che ha bisogno di essere orientato verso un disegno sapiente di futuro, così come ci ha esortati Papa Leone. Stiamo provando a farlo qua, dalla Calabria, da quella che fu la Magna Grecia. Nell'Istimo dei Domani, in provincia di Catanzaro, non di Cosenza, per
1: Ah,
2: dare un
1: pardon.
2: contributo, a questa prospettiva. Circa 200 organizzazioni, tra le più importanti a livello globale, abbiamo l'ONU con noi, l'OCSE, la Banca Mondiale, moltissime big tech, siamo riuniti insieme per costruire una piattaforma, una comunità concreta che vuole impegnarsi nella costruzione di una via alternativa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e del fare innovazione. Innovazione etica ed armonica.
1: Oh, allora, innovazione etica ed armonica. Caro Francesco, queste sono parole di cui si sente parlare tantissimo in questi ultimi tempi. Fra l'altro, appunto, c'è stato l'allarme, no, di Anthropic sull'intelligenza artificiale. Abbiamo capito che dai grandi del mondo è stato colto, ma messo probabilmente in uno sgabuzzino. Abbiamo sentito anche Donald Trump parlare all'Assemblea dell'ONU e dire sostanzialmente perché continuiamo a chiamarla intelligenza artificiale? Chiamiamola superintelligenza, che così fa meno paura. Ecco, come si fa a, diciamo così, restare su entrambe le strade, entrambe importanti? Da una parte il progresso tecnologico che è importantissimo, fondamentale e che soprattutto ormai è cosa decisa, è una strada che abbiamo imboccato, ma farlo, appunto, riuscire a farlo da un punto di vista etico, applicare una, diciamo così, una salvaguardia etica che forse chi governa il mondo non vorrebbe.
2: Guardi, dal mio punto di vista corriamo due rischi speculari. Da un lato il rischio che la riflessione sul rapporto tra tecnologia ed etica, tra intelligenza artificiale ed etica, sia una riflessione di tipo retorico, quasi uno storytelling applicato anche a volte anche per ragioni di marketing allo sviluppo della tecnologia. D'altra parte, invece, il rischio che il rapporto tra tecnologia ed etica venga sviluppato in maniera antinomica, dicotomica, come se fossero due questioni opposte. Invece esiste la possibilità che queste cose debbano essere conciliate e la soluzione è nell'accogliere la tecnologia come un dono, ma ogni dono ha bisogno di essere custodito e coltivato. E ogni dono si custodisce e si coltiva, qualunque dono, nella verità. Quindi il problema è certamente geopolitico, certamente geoeconomico, certamente geotecnologico, tutte le implicazioni che il dibattito globale sta ponendo all'attenzione dell'opinione pubblica, ma più di ogni cosa la questione è di carattere antropologica, antropologica, ontologica e forse anche soteriologica, ci dice Papa Leone. Ha a che fare con quale idea di uomo abbiamo, quale idea di umanità abbiamo e come vogliamo custodirla, come vogliamo coltivarla. Ha a che fare con la verità dell'uomo e con la salvezza dell'uomo. Non sono cose semplici. Poi ogni altra cosa deriverà per conseguenza. Questo è il nostro impegno, l'impegno che da circa 20 anni portiamo avanti e che oggi diventa attualissimo, che una comunità globale sta provando a far diventare azione concreta, coniugando spirito, pensiero ed azione. Non è facile. ci proviamo e l'impegno
1: per niente, per niente facile, ma è una bella sfida. Ma ci parla, abbiamo ancora insomma un paio di minuti, facciamo un minuto e mezzo di questo evento, di questo forum, quali saranno, diciamo così, i panel principali, i dossier di cui vi occuperete e che ospiti saranno con voi?
2: Sì, abbiamo ospiti da tutto il mondo, ambasciatori, abbiamo ONU, OCSE, Banca Mondiale, alcune tra le più importanti big tech globali. L'obiettivo è quello di costruire una piattaforma stabile, è una comunità stabile che pur avendo percorsi diversi possa poi ritrovarsi nell'impegno di costruire soluzioni concrete che si ispirino alla visione della Magnifica Humanitas, così come dopo l'enciclica di Papa Leone XIII, Rerum Novarum, nascono delle iniziative, le casse rurali, le banche cooperative, che provarono a mettere a terra quella visione. Anche noi oggi vogliamo provare a rendere concreta la visione della Magnifica Humanitas, affinché non resti solo una canzone d'amore che tutti ascoltano e che poi nessuno persegue, ma che resti veramente produca delle concrete e fattive iniziative che oggi non possono che essere ecosistemi per l'innovazione, intelligenze artificiali, etiche by design e capitali pazienti che sostengono questo sviluppo nella prospettiva della custodia e della cura del creato.
1: E allora grazie davvero a Francesco Ciccione, grazie presidente di Entopan. È il momento adesso del telegiornale, c'è Samuele Sabatini che si sta preparando, quindi qualche secondo di pausa e poi c'è il telegiornale. Noi ci vediamo come sempre fra mezz'ora.
3: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
4: Le immagini dice tutto.
5: Buongiorno Adele, grazie a tutti.
3: Il nostro 24.
6: Ecco a voi, mattina 24.
7: La velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
8: Durante le ore serali e notturne il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, qualche annuvolamento più compatto sul settore adriatico ma senza piogge. Vediamo il tempo al centro, dove una rapida perturbazione inizierà a portare piogge dalle ore serali e notturne sulle coste di Marche e Abruzzo per estendersi sporadicamente anche all'entroterra dell'Umbria. Vediamo il tempo al meridione, il maltempo si estenderà anche alla Puglia per poi proseguire su Basilicata, Campania e Calabria settentrionale, molte nubi invece sul resto del meridione, così come sulle due isole maggiori il tempo resterà in prevalenza asciutto con nubi più compatte sulla Sicilia orientale. Vediamo il tempo invece per la giornata di domani, con il maltempo che proseguirà a interessare le regioni del centro-sud, in particolar modo nella prima parte della giornata, con piogge e temporali che però si dissolveranno rapidamente. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese. Uno sguardo infine alle temperature, valori massimi in discesa al centro-sud, stabile invece sul resto del paese, con punte anche di 31 gradi.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa edizione delle 16 del TG di Rai News 24. In apertura subito a Washington è iniziata la visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping, accolto con grandi onori dal presidente Donald Trump ed in persona. Sta iniziando il bilaterale alla Casa Bianca, poi la cena di gala. Intanto è scontro con i media accreditati alla Casa Bianca dopo che la sentenza di un giudice federale ha bloccato il divieto imposto da Trump ad alcune testate come Politico e CNN. Allora andiamo subito a Washington dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Sì, l'enorme attesa per questo vertice tra i leader delle due prime potenze mondiali è testimoniata dalla presenza massiccia di giornalisti, lo vedete alle mie spalle, americani e internazionali. Prima sono passati anche decine di giornalisti cinesi. Come dicevi, però, l'accesso è stato negato per il momento ai colleghi di MS Now, CNN e Politico, nonostante, dopo la messa al bando dalla residenza del presidente, nonostante un giudice nella notte abbia chiesto e ordinato di ripristinare la loro possibilità di accesso. Tra pochi minuti le dichiarazioni congiunte di Trump e del presidente cinese Xi Jinping, ieri sera l'accoglienza solenne del presidente americano ai piedi della scaletta dell'aereo di Xi e poi anche il picchetto d'onore, il sorvolo dei bombardieri a stelle e strisce. Tra i temi sul tavolo ci sarà sicuramente il commercio, i rapporti tra le due potenze. Il Tesoro americano tra l'altro ha appena comunicato che la tregua siglata 11 mesi fa sui dazi in Corea del Sud sarà rinnovata quantomeno fino all'inizio del prossimo anno. Poi l'intelligenza artificiale, testimoniata anche dagli inviti di questa sera alla cena di Stato, perché oltre ai leader politici ci saranno anche i leader dell'high-tech americano, da Elon Musk di SpaceX a Tim Cook di Apple, da Alt di OpenAI a Jensen Huang di Nvidia. Spunta anche l'idea di una sorta di linea di contatto continuo tra Washington e Pechino su questo tema, un po' come la linea che ci fu tra Washington e Mosca ai tempi della competizione nucleare. Certo, Xi rimarrà anche in pressing sul futuro di Taiwan, che lui vuole sia cinese, e Trump con ogni probabilità chiederà a Pechino anche di intercedere sul conflitto in Iran per appunto piegare le posizioni di Teheran. Lì a voi.
0: Era il 6 aprile 2017 quando i presidenti delle due maggiori potenze mondiali si incontrarono per la prima volta. Oggi l'ottavo faccia a faccia. Allora andiamo invece a Gerusalemme, andiamo all'Assemblea Nazionale Unite, perché c'è attesa per il discorso del premier israeliano Netanyahu, previsto anche un messaggio del presidente palestinese Abu Mazen. Oggi riunione sulla soluzione a due stati, mentre davanti al Palazzo di Vetro sono annunciate proteste anti Netanyahu per i raid israeliani che continuano sia su Gaza che in Cisgiordania. Allora andiamo dall'inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
2: Grande attesa dunque per il discorso del premier israeliano Netanyahu, che dovrebbe parlare stasera intorno alle ore 20 ore italiane al Palazzo di Vetro, dove appunto pronuncerà un discorso per proteggere e difendere Israele e l'esercito israeliano dalle menzogne, ha detto partendo per New York, ma si è prima recato in ospedale dove è ricoverato Neil Reiter, il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, gravemente ferito in un attacco in Cisgiordania ieri. Lui è un agente di polizia. Intanto Board of Peace a New York, l'organo voluto dal presidente statunitense Trump e presieduto dai suoi inviati, Jared Kushner e Steve Witkoff, ha stanziato un piano per 2,45 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'enclave nei prossimi sei mesi. Ricordiamo, la striscia di Gaza e le infrastrutture sono per più dell'80% danneggiate e distrutte dalla guerra degli ultimi tre anni. L'IDF infine dice di aver ucciso un altro comandante di Hamas, che aveva tenuto in ostaggio 7 cittadini israeliani. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: L'Italia smentisce l'allarme lanciato oggi da El Mundo su possibili attacchi con droni russi dal Mediterraneo. Il quotidiano spagnolo, citando fonti dei servizi statunitensi, parlava di una minaccia immediata su Italia, Francia e Spagna. Il ministro della Difesa Crosetto parla invece di benzina sul fuoco. Allora andiamo a saperne di più con Andrea Vaccarezza, che ci ha raggiunto al TAC.
3: Terra, dice il ministro della difesa Crosetto, che smentisce il quotidiano spagnolo El Mundo. L'Italia non ha ricevuto alcun alert dai servizi segreti americani su attacchi imminenti russi dal Mediterraneo. Non gettiamo benzina sul fuoco. Sentiamolo allora il ministro dall'Abruzzo Economy Summit a Pescara.
4: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo. Cioè non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare

0: con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare, di cui la nave non avrebbe neanche la capacità di trasporto di quantità sufficienti, per cui diciamo, mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
1: La smentita l'abbiamo sentito, arriva dopo la rivelazione pubblicata da El Mundo, lo possiamo vedere sul touchscreen, secondo cui Spagna, Francia e Italia sarebbero nel mirino di una nuova operazione russa con droni. L'allerta, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, il 25 agosto scorso. La minaccia sarebbe rappresentata, lo vediamo, da questi droni gerbiera, difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili e portati nel Mediterraneo e lanciati dal mare, dalle navi russe, anche da a 200-300 chilometri di distanza dalle coste. Sono piccoli velivoli, pesano circa 18 kg, sono molto economici e sono capaci appunto di minacciare buona parte dell'Europa meridionale, lo vediamo dal Mediterraneo. Questi droni potrebbero raggiungere praticamente tutta l'Italia, oltre ad ampie porzioni di Francia e Spagna. Per ora nessuna conferma dalla CIA, Roma smentisce, Madrid e Parigi non hanno ancora commentato pubblicamente. Ma poi prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo. 4 droni sarebbero entrati nello spazio moldavo, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink nel centro della Polonia. È tutto.
2: Allora andiamo adesso in diretta, se sono pronte le prime immagini da Washington. Eccolo, vediamo l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping, l'incontro con Trump, lo dicevamo anche all'inizio di giornale, è l'ottavo, ma sono tantissimi anni che non si vedono, e in questa passerella breve precede l'incontro bilaterale tra i due leader, atteso ormai da tempo, e ovviamente i temi trattati sono diversi a prescindere dai dazi alla AI e dalle terre rare, timori anche per possibili concessioni su Taiwan. Ecco, vediamo che stanno entrando all'interno della Casa Bianca. Il programma prevede al termine anche una conferenza stampa, della quale vi daremo sicuramente conto nelle prossime edizioni dei nostri TG. Ed era appunto questa la notizia che seguiremo poi nel nostro discorso giornale. Invece noi andiamo avanti restando comunque in America, perché un giudice federale ha bloccato il divieto imposto dal presidente Trump a CNN, MS Now e Politico, ordinando il ripristino immediato di pass stampa, ma un giornalista di Politico è stato bloccato all'ingresso della Casa Bianca, ma di questo ne parleremo a breve, perché adesso andiamo a Torino, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ha aperto l'edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. In diretta abbiamo l'inviata Federica Mango.
3: Il cibo, la tutela della biodiversità e la sostenibilità ambientale sono le sfide del nostro futuro. All'inaugurazione del Salone del Gusto, che raccoglie a Torino lo scambio culturale e sociale di Terra Madre con migliaia di delegati da 120 paesi a 40 anni dalla nascita dello Slow Food di Carlo Petrini, il presidente Mattarella ricorda che la biodiversità interpella la responsabilità di tutti, la partecipazione popolare come quella delle istituzioni, soprattutto nel momento segnato dalle guerre che bruciano enormi risorse.
4: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili. Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione.
3: La biodiversità ha dunque bisogno di iniziative urgenti, delle politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuirle il giusto valore, che è anche per Mattarella la difesa dei diritti dei popoli. Lo ripetono i tanti interventi dei delegati arrivati da Taiwan, Messico, Somalia, Ucraina. Re Carlo d'Inghilterra in un messaggio ricorda il motto di Petrini: chi semina utopia raccoglie realtà. Non bisogna mai smettere di seminare, dobbiamo voler bene alla terra, conclude il presidente.
4: Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro.

0: Siamo quindi chiamati a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli.
1: Atteso tra circa mezz'ora il Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola e il tetto agli stranieri in classe. Intanto sul via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, la Presidente del Consiglio Meloni parla di promessa mantenuta e di scelta coraggiosa e di buonsenso. Noi andiamo in diretta da Palazzo Chigi, dove c'è per noi Gabriele Martelloni.
2: Il Consiglio dei Ministri è convocato per le 16.30, quanto si apprende al termine ci sarà anche una conferenza stampa dei ministri competenti sui provvedimenti che saranno varati, lo ricordiamo all'ordine del giorno diffuso poco fa, compare un decreto giustizia per la stabilizzazione di 1.300 unità, poi c'è un altro provvedimento che riguarda la proroga per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5, ma sicuramente il punto chiave di questo Consiglio dei Ministri è il decreto scuola, annunciato di fatto dalla Presidente del Consiglio domenica scorsa nel suo comizio davanti a Gioventù Nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, e la norma sicuramente simbolo di questo decreto è il tetto al numero degli stranieri nelle classi, che sarà al 30%. Il ministro Valditara in questi giorni ha voluto chiarire che si è scelto il decreto perché le norme devono essere subito attuabili. Ha chiarito anche che non ci sarà una disarticolazione delle attuali classi, che questo decreto prevederà anche alcune deroghe e che quindi non varrà soltanto per tutti gli studenti che fanno parte di quelle 34.000 classi, di fatto dove c'è un'alta concentrazione di stranieri, probabilmente saranno molte di meno. Il ministro che ha anche chiarito che non c'è nessuno scontro con il Quirinale, continua anzi il lavoro congiunto sul provvedimento, almeno insomma uno scambio tra gli uffici del Ministero dell'Istruzione e gli uffici del Quirinale. Ricordiamo il Presidente della Repubblica che come faro l'articolo 34 della Costituzione che riguarda proprio la scuola, e poi c'è quel discorso di Amatrice dove aveva chiesto di evitare i ghetti. Su questo Meloni nell'intervista ad Avespa aveva chiarito, non credo sia una contestazione alla norma che vuole introdurre il governo, visto che aveva sottolineato il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione, aveva firmato circolari che andavano in questa direzione. Alle 18.30 Meloni sarà intervistata dal direttore del Tempo, probabilmente sarà l'occasione anche per tornare non soltanto sul provvedimento ma anche su queste sue parole nei confronti del Capo dello Stato. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: E proprio in attesa del Consiglio dei Ministri le norme sulla scuola sono al centro del dibattito politico. In primo piano anche la riforma della legge elettorale all'esame della Camera, dove si attende l'ultimo via libera. Da Montecitorio andiamo in diretta da Eva Giovannini.
3: Sì, buon pomeriggio. È tornata centrale la legge elettorale nel dibattito politico. D'altronde si sono conclusi poco fa, per oggi, i lavori in Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'ipotesi voto finale, lo ricordiamo, è quella dell'8 di ottobre. È stato respinto l'emendamento unitario di tutte le opposizioni sulle preferenze. La maggioranza difende l'impianto di questa legge. Arianna Meloni, da Fratelli d'Italia, dice che è una legge che eviterà di formare poi in futuro dei governicchi, e in generale si difendono sia le preferenze sia appunto l'impostazione del premio di maggioranza, preferenze difese a partire proprio da noi moderati, di Maurizio Lupi, che oggi era anche impegnato a Roma in un consiglio nazionale del suo partito. Per le opposizioni invece questo è di fatto un premierato mascherato, contestano sia il merito che il metodo per questa legge elettorale. Sentiamo dal Partito Democratico l'onorevole Casu.
4: Giorgia Meloni ha tradito tutte le promesse, adesso pensa solo alla legge elettorale per restare inchiodata al potere. Questa sua ossessione però la stanno pagando gli italiani con il caro carburanti, bollette alle stelle e stipendi sempre più bassi. Per il bene del paese torniamo al voto subito.
3: Cioè, lo dicevate, anche un altro tema che continua a far discutere ed è il tema della scuola, o meglio del tetto agli alunni stranieri, o come dice dalla maggioranza non italofoni, dentro le aule. Dunque la maggioranza difende questa legge proprio, dicono, per evitare ghetti, per evitare discriminazioni. Sentiamo su questo punto da Fratelli d'Italia Scurria.
5: Anche se la sinistra si dichiara contraria alle classi ghetto, non ha mai fatto nulla per correggerle durante gli anni del loro governo. il governo Meloni e Fratelli d'Italia anche su questo lavorano per correggere gli errori del passato.
3: Le opposizioni su questo sono compatte, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra dicono che la maggioranza fa propaganda sulla pelle dei bambini, dicono anche che il governo vuole inseguire Vannacci. A proposito di Vannacci, proprio oggi Maurizio Lupi di Noi Moderati dice: se entra in coalizione Vannacci usciamo noi, è tutto.
1: E altro tema caldo di oggi sicuramente il nucleare. Gli investimenti potranno arrivare anche dai privati e questa notizia però la stoppiamo un istante perché ci colleghiamo subito con le Nazioni Unite dove c'è in corso a New York l'Assemblea Generale dove si sta trasmettendo il video preregistrato l'intervento del Presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Se è pronto, lo ascoltiamo. Un istante solo. Ecco, vediamo intanto Abu Mazen che sta iniziando a parlare nel suo intervento videoregistrato perché appunto non ha avuto l'autorizzazione che gli è stata negata dagli Stati Uniti per intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU in corso proprio in questi giorni a New York. A breve sentiremo le sue parole. Non ce l'abbiamo, ve lo trasmetteremo a breve, intanto ritorniamo sulla notizia di poco fa, ovvero sul nucleare, gli investimenti potranno arrivare anche dai privati. Così a RaiNews 24 il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin all'indomani dell'approvazione della legge delega. Ma cerchiamo di capire di più sulle mini centrali a cui pensa il governo con il servizio di Marco Mirabile.
6: Ritorna in Italia, ma la strada è ancora lunga. Con l'approvazione della legge delega voluta dal ministro Pichetto Fratin, l'Italia, dopo due referendum abrogativi, riapre all'atomo e guarda agli Small Modular Reactor, reattori più piccoli e progettati per essere costruiti in fabbrica e assemblati in serie. Il governo punta agli investimenti privati.
7: L'investimento può essere lo Stato, il privato o insieme. E questa sarà una decisione che verrà assunta nel 2029-2030. Io ho una serie di istanze, così da colloqui che nell'ambito del Ministero e dello svolgimento della mia funzione, che mi dicono noi siamo pronti ad andare avanti senza l'intervento dello Stato. Dacci le regole e ce lo facciamo.
6: La tecnologia degli SMR è però ancora in fase di sviluppo, come il nucleare di quarta generazione. Nel mondo sono pochissimi i piccoli reattori in esercizio e i nuovi progetti non dovrebbero entrare in funzione prima del 2035. L'unico paese del G7 con un reattore modulare in costruzione è il Canada, dove il costo di tutto il progetto, quattro reattori e le infrastrutture, dovrebbe concludersi con un costo superiore alle stime iniziali con oltre 13 miliardi di euro. Restano dunque aperte le incognite su costi, tempi di costruzione e competitività rispetto alle fonti rinnovabili. C'è poi il nodo della filiera. L'Italia dovrà rivolgersi a fornitori stranieri per il combustibile, per componenti e tecnologie. La vera sfida sarà quindi capire se il nuovo nucleare potrà offrire energia stabile a basse emissioni, mantenendo costi e tempi sostenibili.
1: Siamo pronti per andare all'Assemblea Generale dell'ONU, dove sta parlando preregistrato Abu Mazen, ma ascoltiamolo.
8: Pulizia etnica e terrorismo di Stato. Signore e signori, abbiamo avvertito da tempo la comunità internazionale attraverso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e attraverso il Consiglio di Sicurezza che la politica israeliana viola il diritto internazionale che distruggerà la soluzione a due Stati e questo è ciò che sta succedendo in questo momento. Oggi noi parliamo di un pericolo ancora più grande, un pericolo che ha bisogno di un approccio internazionale. Il pericolo non è soltanto minare la soluzione a due Stati e prevenire la realizzazione dello Stato palestinese, ma minaccia la vita stessa del popolo palestinese nella propria terra. Quello che sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est non sono incidenti isolati, ma piuttosto uno schema coloniale che rende la vita dei palestinesi sempre più difficile nella loro stessa terra e che li obbliga a lasciare la propria terra. Vi avvertiamo anche oggi, non permettete un'altra Nakba, non permettete che ci siano ulteriori massacri oltre a quelli che sono accaduti nel 1948. Non permettete alle gang terroriste protette dalle forze israeliane di bruciare le case dei palestinesi quando ci sono gli occupanti della casa che dormono all'interno di esse. Non permettete ai bambini di vivere minacciati e con la paura. Ancora una volta io chiedo di fronte a questa assemblea: per quanto altro tempo gli stati rimarranno in silenzio nei confronti di Israele o forniranno ancora le armi che poi uccidono il nostro stesso popolo? Il mondo è testimone del costo eccezionale che è stato pagato in Cisgiordania e a Gaza. Quindi che cosa sta aspettando la comunità internazionale per proteggere i palestinesi? Perché non assicura una presenza nella terra e ponga fine all'occupazione israeliana sulla base del diritto internazionale? La soluzione a due stati garantisce la pace per tutti, invece della minaccia che viene dagli estremisti israeliani e con Israele che espande i suoi progetti coloniali e cerca di istituire un Israele più grande, il cosiddetto Greater Israel, e cancellando completamente la presenza palestinese in queste terre. Signor Presidente, onorevoli membri, noi accogliamo con favore il piano in 20 punti di Donald Trump. E accogliamo anche la risoluzione delle Nazioni Unite 2803 e anche la roadmap per la seconda fase, e questo era per frenare l'aggressione contro il nostro popolo e anche la loro sofferenza dal punto di vista umanitario e assicurare anche il ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza e la ricostruzione della striscia
1: abbiamo
8: di Gaza.
1: Abbiamo ascoltato le parole presidente dell'autorità Abu Mazen, adesso invece torniamo a Washington, dove nell'incontro con Xi Jinping sta parlando il presidente Donald Trump. Andiamo in diretta.
8: È in cinese adesso.
9: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually, built on
8: un'amicizia grande che si basa sul rispetto reciproco e anche sugli interessi vitali dei nostri popoli. Abbiamo passato il tempo insieme in Germania, in Argentina, in Giappone, in Corea del Sud, Pechino e Palm Beach, ma questa è la nostra prima volta, è un incontro qui alla Casa Bianca, e come Xi ha già visto, è successo anche lo scorso anno. In questo momento c'è la traduzione per il presidente in cinese.
1: Stiamo assistendo alla conferenza stampa intanto a Washington, delle domande dei giornalisti cinesi al seguito del presidente Xi Jinping, che risponde ovviamente con i tempi della traduzione il presidente Trump. Vediamo se siamo in modo di ascoltarlo.
8: Il presidente Xi e la sua consorte sono arrivati qui in America nel 250esimo anniversario della fondazione. Domani visiteremo gli archivi nazionali per vedere alcuni dei tesori più grandi della nostra storia, tra cui la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti e la Costituzione e anche la Bill of Rights.
9: Xi 主席和彭夫人来访之际，正值美国的一个重要的历史时刻，美国建国250周年。
10: 明天我们将参观

0: 安国家档案馆欣赏那段令人自豪的历史当中一些最珍贵的瑰宝，包括独立宣言、美国宪法和权利法案。
1: We will also see
2: Vedremo anche degli artefatti che testimoniano la lunga relazione, un qualcosa di molto incredibile. C'è uno scambio culturale tra la Cina e gli Stati Uniti che possiamo ritrovare tra i nostri antenati centinaia di secoli fa per costruire un mondo migliore. I nostri due paesi hanno fatto la stessa cosa e noi ne siamo molto orgogliosi, e cioè un rapporto come questo.
0: 他们见证了美中两国之间长期而珍贵的贸易往来和文化交流，正如我们的先辈在几个世纪前跨越重洋，开展贸易，相互学习，共建更美好的世界。今天，我们两个国家会再一次为世界的美好做出贡献。那么，我为我们两国的关系感到自豪。我们有非常好的两国的关系。
2: Lavorando insieme io e il Presidente Xi abbiamo fatto progressi per le questioni che ci troviamo davanti. Durante la mia ultima visita, lo scorso maggio, abbiamo creato il Consiglio del Commercio e si tratta di un meccanismo nuovo di zecca, di un qualcosa che ha avuto un incredibile successo. I nostri team hanno lavorato per incoraggiare delle relazioni commerciali più bilanciate, un successo anche per i coltivatori americani e per le loro fattorie.
0: In questa visita,
2: durante questa visita discuteremo anche questioni che riguardano la sicurezza, la tecnologia e anche la superintelligenza, l'SI, e le decisioni che verranno prese in questo ambito possono promuovere la pace e la prosperità per decenni e decenni a venire. Ci concentreremo nei nostri interessi comuni e in aree in cui possiamo raggiungere dei risultati, e perseguendo i nostri interessi per unire i nostri popoli lungo questa distanza. E ci sono state diverse differenze, ma nonostante ciò siamo diventati alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Guardate quello che abbiamo compiuto nella Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati dei piloti volontari che hanno combattuto in Cina e hanno permesso la sopravvivenza di questo paese leggendario.
0: Se possiamo focalizzare i nostri interessi comuni, credo che possiamo ottenere molti risultati.�为共同利益的追求，把我们两个国家的人民联系在了一起，跨越了遥远的距离和诸多的差异，甚至让我们两国在第二次的世界大战当中成为盟友，取得成功。勇敢的美国飞行员自愿来到了中国，为中国的存亡而战，成为传奇的非凡的飞虎队。
2: E sono stati i Marine degli Stati Uniti che hanno incontrato i cinesi, che hanno ispirato i Marine per adottare una frase cinese, Gun O. I Marine l'hanno utilizzata come un'espressione di grande entusiasmo, ma in cinese significa lavorare insieme.
3: Vi ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con Washington nell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, tempi di silenzio dovuti alle traduzioni in cinese per la delegazione che ascolta ovviamente le parole di Donald Trump.
2: I nostri popoli hanno lavorato insieme per vincere questa guerra. Io e il presidente Xi continueremo a lavorare insieme per forgiare un futuro migliore per entrambe le nostre nazioni.

0: Presidente Xi, signora Pham, grazie ancora una volta per aver fatto questa visita storica e benvenuti negli Stati Uniti d'America. Grazie.
1: Grazie.
2: Si è appena concluso l'intervento di Donald Trump alla Casa Bianca e l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Continuano ovviamente, continua la seduta dell'incontro. Ascoltiamo adesso Xi Jinping.
3: Melania, 女士, 还有各位 美国的部长们, 领导们, 女士们, 先生们, 朋友们, 很高兴对美国, 美丽的, 美利坚, 共和国, 进行国事访问, 感谢特朗普总统和夫人, 给予我和我夫人的
2: Allora usciamo ovviamente dalla conferenza che abbiamo appena visto a Washington perché è il momento del nostro format pomeriggio 24 con Sara Mariani alla quale cedo la linea.
4: Pubblicità. Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre tua da 21.900 euro. Pubblicità.
5: Ho un super 5G.
6: Una tariffa chiara per sempre.
5: Ah, ho Coop Voce.
7: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Pace interiore. Pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
9: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso, a settembre retta da 1.550 euro.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza, puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.
5: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Anylife Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Anylife, la mobilità viva.
6: Le 16.35, una manciata di secondi, benvenuti, bentornati a Pomeriggio 24. È il momento, come sempre, del nostro live. Vedo già pronta Francesca Biagiotti con il suo ospite. La sigla, andiamo da loro. Eccoci Francesca, ben trovata.
7: Bentrovata Sara, allora siamo qui con il senatore Nicita del Partito Democratico. Allora, visto che dobbiamo essere veloci, la prima domanda secca secca, la legge elettorale, perché qui alla Camera dei Deputati è tornata dopo essere stata modificata al Senato, in commissione oggi bocciata il vostro emendamento sulle preferenze, e quindi voi avete detto le preferenze rientrate, diciamo, dalla finestra, certo, di questa legge elettorale non sono preferenze vere?
8: No, noi non sono assolutamente preferenze vere, ed è l'unico momento nel quale non si esprimono preferenze vere. Visto che c'era questa presunta richiesta da parte di partiti della maggioranza, noi abbiamo presentato un emendamento per dire: se davvero le volete, votiamo l'emendamento. L'emendamento non è stato votato, adesso si torna alla Camera. È una legge che noi definiamo truffa, perché dà al 42% di chi riesce a superarlo il 55% dei seggi, quindi una maggioranza fortissima che viene fortemente rivendicata dal governo, che nello stesso tempo dichiara di essere il più longevo, grazie però alla legge esistente. Quindi noi la continueremo a contrastare, ripresenteremo i nostri emendamenti alla Camera e vediamo che cosa succederà.
7: Senta, Vannacci, o meglio Ivan Acciani, gli onorevoli che sono del Partito di Futuro Nazionale, non hanno votato, hanno detto di non aver votato il vostro emendamento perché comunque non vogliono votare con le opposizioni. Eppure c'è chi dice che invece le opposizioni in un qualche modo sostengano Vannacci perché potrebbe far perdere Meloni.
8: No, adesso noi non sosterremo mai il generale Vannaccius, come lui si autodefinisce. Ovviamente quando si fanno le riforme delle regole bisognerebbe sedersi tutti assieme e cercare di non fare, come si sta facendo, una legge elettorale in funzione dell'ultimo sondaggio. Il problema di Vannacci ce l'ha la destra, evidentemente, che sta cercando di fare di tutto per cercare in qualche modo di risolvere questo problema. Questa volta la sinistra è unita, non ha bisogno di nessun sostegno esterno. Noi riteniamo che sia Vannacci sia il centrodestra italiano siano dei problemi per questo paese.
7: Allora, lei ha detto siamo uniti, no, al campo progressista, però insomma ancora nodo primario non è stato sciolto, nodo leadership non è stato sciolto. Oggi Conte ha detto: parliamo del programma, noi ci siamo, ma non possiamo parlare da soli. Qualcosina, no, anche perché questa legge elettorale potrebbe, secondo i sondaggi, agevolare un eventuale campo progressista unito. Eventuale, eventualmente.
8: No, ma infatti noi non giudichiamo una legge elettorale sulla base,
6: allora,
8: della nostra
6: convenienza. Allora, scusate, vi interrompo, mi perdonerete, senatore Nicita, Francesca Biagiotti, per andare di nuovo a Washington. Siamo alla Casa Bianca, sta parlando Xi Jinping, andiamo a sentirlo in diretta.
9: E c'è spazio per noi per lavorare insieme. La cooperazione tra la Cina e gli Stati Uniti non risolverà tutti i problemi del mondo, ma senza la nostra cooperazione sarà difficile risolvere molti dei problemi del mondo. La Cina mantiene la sua porta aperta e dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire e fare affari qui. Noi speriamo che le aziende cinesi vengano trattate in maniera corretta negli Stati Uniti e possiamo far avanzare la cooperazione e di far diminuire la lista delle questioni. La Cina e gli Stati Uniti sono due paesi leader nell'intelligenza artificiale. Abbiamo la capacità e la responsabilità di sviluppare e gestire per sempre l'intelligenza artificiale ed assicurare che lo sviluppo sia sotto il controllo umano e per il benessere delle persone. E attraverso le forze delle polizie, gli Stati Uniti, la Cina vuole rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti e vogliono anche incrementare
6: la linea. Momento chiave questo, in effetti, del discorso di Xi Jinping, quello in cui si parla di intelligenza artificiale. Ne parleremo in qualche modo anche fra poco, ma torno ancora, e scusate l'interruzione, ma era doveroso dare questo affaccio. Torno da Nicita e Biagiotti, eccoci.
7: Sì, Sara, no, semplicemente che stavo dicendo che sul campo progressista siamo crollati sulla domanda clou. No, però senatore, che no, situazione è?
8: No, solo per dire che ovviamente, essendo una coalizione, è una coalizione fra identità diverse, però abbiamo una storia di tutti gli appuntamenti fin qui che abbiamo fatto e che ci hanno visto vincenti, e l'unica cosa che noi possiamo fare adesso è lavorare certamente sul programma e capire anche se fare delle primarie, perché questa questione delle primarie viene anche come risultato di questa legge elettorale, che ha questa ambiguità, perché da una parte dice che bisogna individuare il capo del programma della coalizione, ma dall'altra parte assegna giustamente le prerogative al capo dello Stato, che è l'unico che in effetti dà l'incarico. Quindi è un'altra piccola trappola, ma noi non ci faremo intimidire da questo.
7: Quindi chiusando, primarie sì. Sara,
8: no, primarie sì, se decideremo di farle insieme, non c'è dubbio.
7: E poi c'è l'ultimo tema.
6: Grazie, io vi ringrazio. Saranno stati gli influssi di Pechino, Francesca, che ti devo dire, a farci crollare proprio in quel momento lì. Grazie davvero a Francesca Biagiotti e al senatore Nicita per essersi affacciati con noi. Mi ha raggiunto in studio, non andremo molto lontano, perché in qualche modo ci arriviamo anche a parlare forse di intelligenza artificiale, a Andrea Bettini, nostro collega di Rai News 24. Perché, Andrea, ci siamo sempre domandati se le guerre spaziali fossero fantascienza, in realtà forse siamo più vicini alla seconda in questo momento.
10: Siamo abbastanza vicini alla realtà, perlomeno la militarizzazione dello spazio sta diventando un tema di attualità. È probabile che se ne parli anche alla Casa Bianca proprio nelle prossime ore. Cosa è successo? Che un po' si sapeva che tutte le grandi potenze avevano degli asset, delle armi anche in orbita, però era rimasto un po' sotto traccia, nessuno lo aveva mai ammesso in modo ufficiale. Una decina di giorni fa, invece, dagli Stati Uniti, la Space Force americana, che è la branca delle forze armate statunitensi, ha ammesso, ha ufficializzato: abbiamo delle armi nello spazio. E questo ha scatenato un dibattito a livello internazionale. La stessa Cina ha detto: smettetela di preparare una guerra.
6: Hai detto
10: lassù.
6: Cina, non me ne volere, ma mi tocca andare proprio da lui.
10: Vediamo se ne parlano.
6: Continuiamo a seguirlo.
11: American people, the hope of China-US relationship lies in our people.
9: Quella parte della storia, né tantomeno lo ha dimenticato il popolo americano. La speranza dei rapporti sta proprio nei nostri popoli e il suo futuro sta con i giovani. E io sono lieto di invitare 100.000 giovani americani affinché visitino la Cina per alcuni scambi per i prossimi 5 anni.
6: Siamo al soft power, rientriamo in studio, insomma qualcosa di molto vicino, ma ci dicevi di queste armi nello spazio, qualche cosa che si sta davvero diffondendo, l'annuncio appunto degli Stati Uniti, che però è rimasto fumoso, no Andrea? Non si è capito bene di cosa
10: non si è capito
6: parla.
10: Bene, lo vogliamo vedere questo
6: vediamolo,
10: annuncio, sono 30 secondi.
6: Vediamolo.
12: Ci troviamo di fronte ad avversari determinati e credibili che stanno costruendo e mettendo in campo sistemi controspaziali a una velocità incredibile per minare direttamente il vantaggio spaziale degli Stati Uniti. Ecco perché non ci limitiamo a monitorare quel dominio, ma siamo pronti a difenderlo. Permettetemi di essere chiarissimo. Oggi la Guardian Force gestisce in orbita armi in grado di difendere le forze congiunte dagli attacchi spaziali e nei prossimi anni, con le risorse che ci saranno affidate, a proposito, abbiamo bisogno del vostro aiuto, membri del Congresso, faremo scelte disciplinate e responsabili su come costruire e mantenere il nostro vantaggio in combattimento.
6: Il Congresso fa comodo a volte.
10: A volte sì, soprattutto quando allenta i cordoni della borsa. La vera domanda è che tipo di armi siano, perché non lo hanno ovviamente specificato. Potrebbe trattarsi di satelliti che vanno a disturbare le trasmissioni di altri satelliti, potrebbe trattarsi di sistemi per intercettare le trasmissioni. Sappiamo che in passato la Cina ha fatto un test su un proprio satellite, lo ha agganciato con un altro satellite, lo ha spostato fisicamente, si potrebbe arrivare a sistemi per distruggere altri satelliti. Non siamo ovviamente allo scenario di guerre stellari con battaglie fra astronavi, chiaramente, ma l'impatto potrebbe essere considerevole. Pensiamo a quante delle nostre attività quotidiane dipendono dai servizi provenienti certo. dallo spazio, le telecomunicazioni, la meteorologia, il posizionamento satellitare e chiaramente tutto il settore della difesa, lo abbiamo visto anche sul campo in Ucraina, per esempio.
6: Certo, senti, più vicino a casa nostra, in Europa, succede qualcosa di simile? Sono stati fatti altrettanto roboanti, diciamo così, annunci?
10: Allora, succede qualcosa un paio di giorni dopo l'annuncio degli Stati Uniti. Ad esempio la Francia ha annunciato che sta preparando due satelliti sperimentali che serviranno per fare monitoraggio e difesa dei propri satelliti francesi che si trovano in orbita geostazionaria. Contano di lanciarli entro il 2030 e in prospettiva si parla della creazione di satelliti in grado di danneggiare con delle armi laser satelliti ostili. E poi la Gran Bretagna, proprio nella giornata di ieri, il ministro della difesa ha annunciato a Londra la creazione di un nuovo squadrone dentro la Royal Air Force, l'aeronautica britannica, dedicato proprio

0: altri satelliti che a loro volta si frammenterebbero in altre migliaia di satelliti e così via. L'effetto alla fine sarebbe di avere una enorme nube di frammenti intorno alla Terra. Questo potrebbe rendere impossibile lanciare qualunque altro satellite in futuro, oltre a distruggere i satelliti presenti. Torneremo all'improvviso agli anni 50. Non
1: torneremo,
0: conviene a nessuno.
1: Analogici praticamente.
0: Speriamo insomma, quindi che sia sufficiente a fermare
1: davvero,
0: tutti.
1: Davvero. E poi vediamo se esce fuori qualcosa anche dall'incontro che stiamo ancora seguendo tra Trump e Xi Jinping, perché potrebbe essere davvero importante. Grazie ad Andrea Bettini per averci spiegato insomma cosa si intende oggi quando si parla di guerra nello spazio. Io vado adesso a collegarmi, ed è un piacere davvero, davvero immenso, con Tullio Pericoli, lo conoscete tutti, un grande pittore, disegnatore, illustratore, che è uscito per i tipi di Adelphi con il libro La bella età. Maestro, grazie per essere con noi innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito. Però le dico una cosa, noi parliamo della bella età e quindi questa età mi tocca svelarla, caro Pericoli, perché il 2 ottobre lei compirà 90 anni, quindi prima domanda d'obbligo, come si sente?
2: Mi sento come un novantenne, non si può non sentire il peso di questo numero. La bella età è il titolo del mio libro, perché considero questo periodo del tutto non malissimo in fondo, però si può leggere all'incontrario, cioè si può leggere con un'altra intonazione. Invece di leggerlo che è una bella età, si può dire è una bella età, come dice una bella seccatura, come si dice è una bella disgrazia. Ecco, io ho la fortuna di fare un mestiere che tutti i giorni come dire, mi fa sentire non vecchio, cioè il dipingere, il venire in studio e lavorare alla pittura. Ecco, questo mi fa sentire una ricchezza che mi aiuta a combattere i miei 90 anni.
1: E lei che di bellezza è maestro, ci aiuta a capire però che tipo di bellezza si può cogliere anche nell'età che avanza, cioè come la si coglie? I ferri del mestiere ci servono.
2: Ma vedi, il dipingere è un'attività, la pittura è un lavoro che fa scoprire una quantità di cose. Per esempio, ci fa scoprire che il nostro corpo sa più cose di quanto noi immaginiamo. Il nostro cervello, il nostro braccio, la nostra mano sono più ricchi di informazioni di quanto sappiamo. E questo è la loro informazione, attraverso il lavoro del dipingere, arriva anche a noi, quindi ci arricchisce. E scopriamo che anche gli attrezzi che usiamo, il pennello, i colori, la tela, sono ricchi di possibilità e che arricchiscono poi la nostra conoscenza in generale. E quindi il lavoro della pittura è un lavoro di scoperta continua, quindi di arricchimento giornaliero.
1: E tra l'altro, mentre lei parlava, mi veniva in mente, non so se lo ricorda, un libro bellissimo, secondo me, che è Storia di un corpo, di Daniel Pennac, che riflette anche in alcuni punti proprio su queste cose di cui parlava. Senta, il sottotitolo, e restiamo appunto sul suo lavoro, che è, come dire, il refrain continuo, sì, su cui tornare, no? Il sottotitolo di questo libro è, per l'appunto, Note di lavoro. Sì. Ci rivela qualcosa di più di questi dettagli che nella vecchiaia si ingigantiscono, no?
2: Beh, la vecchiaia ha la capacità, secondo me, di ingigantire piccoli dettagli del passato, di farci vedere cose che abbiamo vissuto, facendolo diventare molto più grandi e dando molta importanza a volte ad alcuni piccoli avvenimenti che abbiamo un po' trascurato e dimenticato. Quindi il passato ci serve anche per ricostruire quello che siamo stati, magari dispiacerci per qualcosa che non abbiamo fatto. E questa è forse la cosa che più comunemente avviene, cioè tutti questi dettagli diventano una ricchezza nella consapevolezza di non aver fatto tante cose, di non aver tentato, di non aver osato. E la vecchiaia dà anche una maggiore forza alla, come dire, ad osare. La vecchiaia non ha più il problema di dover dimostrare qualcosa. Ormai quello che si è fatto, quello che si è dimostrato, lo si è dimostrato. Quindi si può agire in maniera molto più libera,

0: sollevato da altre preoccupazioni che magari in gioventù si hanno avute. E queste scoperte che faccio, cioè, ma questo libro però in realtà non è un libro sulla vecchiaia, questo libro è un po' un atto d'amore verso la pittura.
1: Certo.
0: E oggi la pittura non dico che sia dimenticata, ma un po' trascurata. La parola arte oggi non vuol dire più pittura, ma vuol dire una quantità di cose, di quante cose fatte con attrezzi e in modi talmente diversi che non si sa, è una definizione che diventa nebulosa, non più precisa. Io invece vorrei riportare molto di più l'accento sul dipingere e sulla parte anche manuale,
1: Sull'aspetto anche
0: fisica e
1: materico, no?
0: artigianale di
1: Fra
0: questo
1: l'altro, a parte
0: mestiere.
1: il suo bellissimo studio che stiamo vedendo dietro di lei, ma stiamo anche vedendo delle immagini in cui si vede lei al lavoro. Ecco, ci aiuti come dire, ad andare proprio sulla punta delle sue dita, sulla punta delle sue matite e dei suoi pennelli, lo stiamo vedendo anche adesso nelle immagini all'opera, perché lei ha dato vita, no, nei suoi disegni, nei suoi dipinti, davvero ai più grandi. Fra l'altro, faccio un piccolo uso personale di mezzo pubblico, i miei due scrittori preferiti, Thomas Mann e Italo Calvino. Ecco, che cosa vede nei volti che poi diventano i suoi ritratti?
0: Ma dunque, io allora, nel mio percorso di lavoro mi sono occupato di due temi soprattutto, il ritratto e il paesaggio. Cézanne diceva: io faccio dei ritratti come facessi dei paesaggi. Io invece penso il contrario, io cerco di fare ora dei paesaggi come fossero ritratti. Ecco, nel fare un ritratto bisogna conoscere la storia del personaggio e cercare di capire sul volto le cose, i segni che emergenti che fanno, che riconducono all'interiorità di questo personaggio. Per il paesaggio è lo stesso. Ecco, l'altra cosa che la vecchiaia permette, allontanandoci, come dire, noi quando invecchiamo ci allontaniamo dalla nostra nascita, quindi vediamo tutto il nostro percorso vitale un po' meglio. La stessa cosa succede con il paesaggio. Se noi ci allontaniamo dal paesaggio, stranamente lo vediamo di più, lo
1: Catturiamo di più.
0: vediamo meglio, perché riusciamo a immaginare la sua storia, la sua cultura, la sua provenienza. Ecco, io quando dipingo paesaggi cerco di raccontare soprattutto quello che c'è stato, forse non dico quello che c'è stato prima, non la storia, ma l'interno. Interiorità di questo paesaggio. E
1: Ecco.
0: poi infine uso il paesaggio per raccontare anche altre storie. Prego.
1: Ecco, no, dicevo, il paesaggio per raccontare altre storie, il paesaggio che entra in questo libro, mi verrebbe da dire inevitabilmente anche, insomma, il paesaggio della memoria, il paesaggio della sua infanzia. Quanto conta e quanto arriva poi nel suo lavoro il primo paesaggio, quel primo paesaggio che si è visto?
0: Ecco, vede, il mio lavoro, io non sono un paesaggista, non sono soltanto, come dire, non sono un pittore di paesaggi e basta. Io uso il paesaggio come, mi sono appropriato del paesaggio e ne ho fatto una lingua. E quindi parlo con questa lingua che mi sono attribuito, io posso raccontare qualunque cosa, racconto quello che mi passa per la testa o quello che vedo nel mondo. Ecco, comunque però, come tutte le lingue nostre, le lingue parlate, mantengono sempre una cadenza, mantengono una cadenza dialettale. Ecco, la mia cadenza dialettale, per quanto riguarda la mia pittura di paesaggio, è una cadenza marchigiana. Indubbiamente il paesaggio che mi è entrato negli occhi quando per la prima volta ho visto la luce, e quel paesaggio non si cancellerà mai e si sostituirà sempre a tutti gli altri paesaggi che avrò visto nel corso del
1: O magari ci
0: tempo.
1: entrerà dentro, in qualche modo ci dialogherà. Le posso chiedere, insomma, alle soglie di questi favolosi, tra l'altro portati benissimo, mi permetto di dirle, 90 anni, sia nel fisico che nello spirito, chiaramente, e nella mente, c'è qualcosa o qualcuno che lei vorrebbe disegnare o dipingere?
0: No, non credo. Io ho smesso di dipingere, di fare ritratti ormai quasi 30 anni fa, quando mi sono ho abbandonato il lavoro per i giornali e le altre cose, e quindi ho smesso, forse 30 anni non saranno, saranno un po' meno, ma all'incirca. Quindi adesso non mi interessa più granché fare ritratti, penso che magari non ne sarei più tanto capace, quindi non ho desideri di questo tipo.
1: Allora, su questo mi permetto di dubitarne, che non ne sarebbe capace. Le faccio un'ultima domanda, abbiamo un ultimo minuto da spendere insieme, Pericoli. Siccome abbiamo parlato nel corso della nostra puntata tantissimo di intelligenza artificiale, lei dal suo lavoro, che ci ha fatto vedere così bene, così manuale, si è fatto un'idea dell'impatto che può avere l'intelligenza artificiale?
0: Io spero nel mio mestiere che non ne abbia veramente alcuno. L'intelligenza artificiale io credo che sia molto utile in tanti campi, potrà essere, ce ne siamo già accorti, con il timore che prenda troppo possesso di noi. Io credo che l'intelligenza artificiale, come sanno tutti, hanno già tutti detto, può intervenire su cose già fatte, già dette, già scritte, già pensate. Ecco, l'artista deve solo, invece il ruolo dell'artista è di inventare sempre qualcosa che prima non c'era, come scrittore, come musicista o come pittore. Quindi se bisogna inventare che cosa prima non si era ancora visto, qua credo che l'intelligenza artificiale si è del tutto svuotata di importanza.
1: È palesemente legato a quell'humanitas che qualcuno appunto ha chiamato in un'enciclica magnifica. Grazie davvero a Tullio Pericoli per essere stato con noi, maestro, è stato davvero
0: grazie
1: un piacere. È il momento del telegiornale,
0: grazie.
1: C'è Samuele Sabatini, quasi pronto, lo vedo che arriva. Telegiornale, non ci vediamo come sempre domani alle 15.

0: Pubblicità.
1: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Lorenzo. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
5: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual motor, dual desire.
6: A 36.900 euro.
5: Suzuki.
7: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
8: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
9: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155, da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Fai Total, tutto un altro yogurt. Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Incontro storico alla Casa Bianca, Xi Jinping a Trump, abbiamo la responsabilità di avere avanzare il progresso dell'umanità. Il presidente USA con Xi sviluppata una vera e grande amicizia. Il presidente dell'autorità palestinese, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo, interviene all'ONU in videomessaggio. Bene piano pace per Gaza, ma ancora tante vittime. La Russia è pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata da Il Mundo arriverebbe dalla CIA. Grosseto, alert non trova conferma. Evitare di gettare benzina sul fuoco. Consiglio dei ministri sulle nuove norme per la scuola e il tetto agli stranieri. Sul via libera la legge sul nucleare. Meloni parla di promessa mantenuta e di scelta coraggiosa e di buonsenso. Il capo dello Stato Torino per Terra Madre e Salone del Gusto ricorda Carlo Petrini e cita Papa Francesco. Mattarella avverte biodiversità, sfida cruciale, da guerre scellerate, fame e molti... Conto alla rovescia per il via alla regate preliminari dell'American's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Oggi gli equipaggi scendono in acqua. Grande attesa per Luna Rossa. Buon pomeriggio e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. Partiamo subito da Washington, dove è in corso il bilaterale fra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, accolto con grandi onori dal presidente Trump di persona. Sul tavolo ci sono diverse questioni come il commercio, l'intelligenza artificiale, ma anche Iran e Taiwan. Allora, sentiamo le prime parole del presidente americano con Xi Jinping. Vediamo.
9: Lavorando insieme io e il Presidente Xi abbiamo fatto progressi per le questioni che ci troviamo davanti. Durante la mia ultima visita lo scorso maggio abbiamo creato il Consiglio del Commercio e si tratta di un meccanismo nuovo di zecca, di un qualcosa che ha avuto un incredibile successo. I nostri team hanno lavorato per incoraggiare delle relazioni commerciali più bilanciate, un successo anche per i coltivatori americani e per le loro fattorie. Durante questa visita discuteremo anche questioni che riguardano la sicurezza, la tecnologia e anche la superintelligenza, l'SI, e le decisioni che verranno prese in questo ambito possono promuovere la pace e la prosperità per decenni e decenni a venire. Discuteremo anche questioni che riguardano la sicurezza, la tecnologia e anche la superintelligenza, l'SI, e le decisioni che verranno prese in questo ambito possono promuovere la pace e la prosperità per decenni e decenni a venire.
8: Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, ha detto il presidente cinese Xi Jinping, sottolineando che io e il presidente Trump abbiamo costruito un rapporto personale. Per questo, ha aggiunto, incoraggiamo gli scambi diplomatici, economici e sul commercio. Dobbiamo cooperare con sincerità. Sentiamolo.
9: E c'è spazio per noi per lavorare insieme. La cooperazione tra la Cina e gli Stati Uniti non risolverà tutti i problemi del mondo, ma senza la nostra cooperazione sarà difficile risolvere molti dei problemi del mondo. La Cina mantiene la sua porta aperta e dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire e fare affari qui. Noi speriamo che le aziende cinesi vengano trattate in maniera corretta negli Stati Uniti e possiamo far avanzare la cooperazione e di far diminuire la lista delle questioni.
8: Era il 6 aprile 2017 quando i presidenti delle due maggiori potenze mondiali si incontrarono per la prima volta. Oggi l'ottavo faccia a faccia, il terzo in meno di un anno. Ricostruiamo la storia di questi summit in meno di 10 anni con Raffaella Cosentino.
10: Tra sorrisi a favore di telecamere che mascheravano la tensione, Donald Trump al primo mandato ospitò per 2 giorni Xi Jinping e consorte nella sua villa Mar-a-Lago. Doveva essere l'inizio di un'amicizia, secondo le dichiarazioni del tycoon. In meno di un decennio da allora il mondo si trova catapultato in un'altra epoca. Dopo il Covid, con la crisi energetica dovuta alla guerra all'Iran e con i conflitti aperti in Ucraina e Medio Oriente, più che mai le relazioni sino-statunitensi determinano il futuro dell'umanità. In questo scenario arriva a Washington l'ottavo faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, il terzo in meno di un anno. È anche la prima visita di Stato del presidente cinese alla Casa Bianca dal 2015. Nel 2017, dopo Mar-a-Lago, ci fu un bilaterale al G20 di Amburgo e la prima visita ufficiale di Trump a Pechino. Gli accordi sui dazi per congelare la guerra commerciale hanno dominato i 2 summit successivi al G20 nel 2018 a Buenos Aires e l'anno seguente in Giappone. Dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca si sono visti durante l'APEC in Corea del Sud a fine ottobre 2025, dove hanno siglato una tregua tariffaria. A maggio scorso la visita di Stato di Trump a Pechino, oggi Xi completa lo scambio di visite reciproche. Il leader cinese è in posizione di forza e la Cina è ora una potenza mondiale a livello di tecnologia, industria e minerali critici. In vista delle elezioni di midterm, Trump potrebbe chiedere a Xi di fare pressioni su Teheran per trovare una via d'uscita. A maggio a Pechino Xi Jinping ha aperto i colloqui con una domanda sulla trappola di Tucidide. Riusciranno le due potenze a collaborare o prevarranno la rivalità e la paura di Sparta davanti alla rapida ascesa di Atene?
8: Il popolo palestinese sta vivendo uno dei momenti più pericolosi della sua storia. Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen nel suo intervento da remoto all'Assemblea Generale dell'ONU. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
11: Eh sì, dunque Mahmoud Abbas, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, innanzitutto si è rivolto agli Stati Uniti ad abbandonare le leggi delle sanzioni e delle restrizioni, ad abbracciare e riprendere il dialogo a 2 Stati e poi ha parlato anche alla comunità internazionale chiedendo di non permettere una nuova Nakba. Trump ha chiesto di onorare le promesse fatte e ha detto vogliamo vivere in pace con i nostri vicini. Restrizioni di cui parla Abbas riguardano anche lui stesso, perché in questo video messaggio registrato da Ramallah ha dovuto rivolgersi al palazzo di vetro a distanza perché per il secondo anno non gli è stato concesso il visto per arrivare negli Stati Uniti. Intanto è arrivato in queste ore anche il premier israeliano Netanyahu, grande attesa per il suo discorso di stasera alle 8 ore italiane. Ha detto e ha promesso che difenderà dalle menzogne Israele e l'esercito israeliano, ma grande assente durante il suo discorso è proprio il presidente statunitense Trump. Tutto mentre resta tesa la situazione in Cisgiordania, alle condizioni dell'agente di polizia nera Leiter, che è il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, restano molto gravi. Tutto mentre l'IDF a Gaza dice di aver eliminato un altro comandante di Hamas che teneva in ostaggio 7 cittadini israeliani. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
8: L'Italia smentisce l'allarme lanciato oggi da El Mundo su possibili attacchi con droni russi dal Mediterraneo. Il quotidiano spagnolo, citando fonti dei servizi statunitensi, parlava di una minaccia imminente su Italia, Francia e Spagna. Il ministro della Difesa Crosetto parla di benzina sul fuoco. Ci aggiorna Andrea Vaccarella, che è già raggiunto al TAC.
12: Il governo italiano prende le distanze da El Mundo, non sta né in cielo né in terra, dice il ministro della difesa Crosetto, secondo cui l'Italia non ha ricevuto alcun alert dai servizi segreti americani su attacchi imminenti russi dal Mediterraneo. Sarebbe soltanto altra benzina sul fuoco per il ministro italiano.
13: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, nel senso che io non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
12: L'allerta, secondo il Mondo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe il 25 agosto scorso. Gli 007 americani avrebbero avvertito Spagna, Francia e Italia della minaccia. Mosca sarebbe pronta a usare droni gerbiera difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili e lanciati dal mare anche a 200 o 300 chilometri dalle coste. Piccoli, economici, con modesto carico esplosivo, ma sufficiente per minacciare buona parte dell'Europa meridionale. Dal Mediterraneo i droni, infatti, potrebbero raggiungere quasi tutta l'Italia, oltre ad ampie porzioni di Francia e Spagna. E sul fianco est della NATO prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink. Il segretario generale della NATO Mark Rutte assicura: difenderemo ogni centimetro dell'alleanza.
8: Mentre in Yemen proseguono i combattimenti tra i ribelli Houthi e le forze governative sostenute dalla coalizione saudita, resta altissima la tensione anche in Arabia Saudita. Nuovi allarmi aerei sono scattati in diverse città. Dal Cairo, il corrispondente Leonardo Sgura.
14: Agli abitanti di Jeddah, Taif, Yanbu, Tabuk, ma anche a quelli della città santa della Mecca, stamattina attraverso la piattaforma X sono arrivati gli avvisi di allerta della protezione civile di Riyadh, che invitavano a tenersi al riparo per un possibile attacco aereo. Allarme rientrato dopo poche decine di minuti. 6 tra missili e droni sono stati intercettati e abbattuti, dicono le autorità saudite. In Yemen si continua a combattere. Gli Houthi contano 9 vittime per le incursioni dei caccia di Riyadh. Le forze del governo legittimo affermano di aver stroncato il tentativo dei ribelli di prendere un'arteria di comunicazione montana tra Taiz e il porto di Aden e proseguono gli attacchi mirati contro le postazioni dei miliziani intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. L'Alto Commissariato per i diritti umani denuncia le sofferenze della popolazione per la ripresa del conflitto. Abbiamo già documentato l'uccisione di 32 civili, per metà bambini, ha detto il portavoce Jeremy Lawrence. Circa 125.000 persone sono state costrette a fuggire per salvarsi la vita e si aggiungono ai 5 milioni di sfollati già provocati da 12 anni di combattimenti. L'Alto Commissariato per i diritti umani chiede un'immediata de-escalation e insiste anche per il rilascio di 73 membri dello staff delle Nazioni Unite detenuti illegalmente dagli Houthi.
8: Torniamo in Italia perché il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Torino è intervenuto all'apertura dell'edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. Andiamo dalla nostra inviata Federica Mango.
15: Il cibo, la tutela della biodiversità e la sostenibilità ambientale sono le sfide del nostro futuro. All'inaugurazione del Salone del Gusto, che raccoglie a Torino lo scambio culturale e sociale di Terra Madre, con migliaia di delegati da 120 paesi, a 40 anni dalla nascita dello Slow Food di Carlo Petrini, il Presidente Mattarella ricorda che la biodiversità interpella la responsabilità di tutti, la partecipazione popolare come quella delle istituzioni, soprattutto nel momento segnato dalle guerre che bruciano enormi risorse.
16: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili. Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione.
15: La biodiversità ha dunque bisogno di iniziative urgenti, delle politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuirle il giusto valore, che è anche per Mattarella la difesa dei diritti dei popoli. Lo ripetono i tanti interventi dei delegati arrivati da Taiwan, Messico, Somalia, Ucraina. Re Carlo d'Inghilterra in un messaggio ricorda il motto di Petrini: chi semina utopia raccoglie realtà. Non bisogna mai smettere di seminare, dobbiamo voler bene alla terra, conclude il Presidente.
16: Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli.
8: A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola con il tetto agli stranieri in classe, sul tavolo anche la proroga della circolazione per veicoli Euro 5 e un decreto sulla giustizia. Allora andiamo in diretta da Palazzo Chigi, c'è per noi Gabriele Martelloni.
17: Sì, un Consiglio dei Ministri che è iniziato poco fa, una mezz'oretta di ritardo sulla tabella di marcia, un ordine del giorno che prevede alcuni decreti, quello sulla giustizia che riguarda la stabilizzazione di oltre 1.400 unità e poi ancora un decreto per scongiurare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 e il decreto più atteso sicuramente è quello che riguarda la scuola, che è stato annunciato domenica scorsa dalla Presidente del Consiglio. Dalle bozze che stanno circolando in questi minuti sembra confermato il tetto del 30% nel numero degli stranieri in classe. Il principio resta quello della conoscenza della lingua italiana, varrà questo per l'anno scolastico 2027-2028 e per tutte le classi prime, dunque la prima elementare, media e superiore. Un'altra norma che sicuramente alimenterà il dibattito politico riguarda l'obbligo per i genitori che hanno figli minori con particolari difficoltà di apprendimento dell'italiano di studiare la nostra lingua. Se non sarà così, ci potrà essere l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. E poi ancora la conferma della norma con il divieto di burka e niqab nelle classi, con multe che potranno arrivare fino a 1.000 euro. Dunque queste sono un po' le prime anticipazioni che arrivano di questo decreto. Al termine del CDM ci sarà una conferenza stampa con i ministri competenti, dunque probabilmente ci sarà Valditara insieme anche a Salvini e Nordio. Vedremo se la Presidente del Consiglio scenderà in conferenza stampa per illustrare questi provvedimenti, in particolare quello della scuola, fermo restando che alle 18.30 è attesa una sua intervista con il direttore del Tempo, la Premier, che si collegherà. Per il momento è qui tutto, linea a voi.
8: Sono le nuove norme sulla scuola al centro del dibattito politico. In primo piano anche la riforma della legge elettorale all'esame della Camera, dove si attende l'ultimo via libera. Da Montecitorio in diretta Eva Giovannini.
18: Sì, buon pomeriggio, partiamo proprio da qui, è tornata centrale la legge elettorale, si sono conclusi per oggi i lavori in Commissione Affari Costituzionali qui a Montecitorio, respinto l'emendamento unitario di tutte le opposizioni sulle preferenze, si va verso il voto finale, ma la data è prevista intorno all'8 di ottobre. La maggioranza difende l'impostazione del cosiddetto stabilicum, difende appunto sia le preferenze sia il premio di maggioranza. Arianna Meloni da Fratelli d'Italia ha detto una legge che farà sì che non ci saranno più dei governicchi, mentre per le opposizioni è un premierato di fatto mascherato, ne contestano sia il metodo che il merito. Sentiamo dal Partito Democratico l'onorevole Casu.
19: Giorgia Meloni ha tradito tutte le promesse, adesso pensa solo alla legge elettorale per restare inchiodata al potere. Questa sua ossessione però la stanno pagando gli italiani con il caro carburanti, bollette alle stelle e stipendi sempre più bassi. Per il bene del paese torniamo al voto subito.
18: E poi lo dicevate, il tema della scuola nel giorno del CDM, del decreto col tetto al 30% agli alunni non italofoni. La maggioranza difende questa proposta perché dice è una proposta per la maggiore integrazione e non contro di questa. Ovviamente lo difende Fratelli d'Italia, il decreto, ma anche la Lega, noi moderati. Oggi Lupi era impegnato nel Consiglio nazionale del suo partito. Sentiamo proprio Maurizio Lupi sul tema.
20: Dire che c'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga assolutamente. Quindi mi sembra che si stia facendo tanto rumore per nulla. La ragione del decreto sulla scuola è evidente che inizia l'anno scolastico e ha la sua urgenza e la sua necessità.
18: Un decreto per le opposizioni invece inaccettabile, pura propaganda, dicono, a partire dal Partito Democratico per inseguire Vannacci. Questa è la, diciamo, la posizione delle opposizioni. A proposito di Vannacci, proprio lo stesso Lupi oggi è intervenuto e ha detto: se entra lui in coalizione, usciamo noi. È tutto.
8: Ora la cronaca da Padova, a Roma, a Bergamo. Non si fermano in Italia gli incidenti sul lavoro. Ancora tre negli ultimi giorni, sempre sui cantieri. Anche se l'INAIL ha certificato una diminuzione dei decessi rispetto al 2024, aumentano i feriti e le denunce. Serve più sicurezza. Emanuela Bonchino.
0: C'è una media nella cronaca italiana che è inaccettabile, oltre che drammatica. Tre morti sul lavoro al giorno. Morti per il lavoro, sarebbe più corretto dire, e non vi è distinzione di provenienza geografica perché accade ovunque, da nord a sud. A Padova, un operaio albanese di 51 anni è stato trovato morto in un cantiere edile, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione dove stava lavorando. Era titolare di una ditta specializzata in muratura. Sono stati i suoi familiari a dare l'allarme, non vedendolo rientrare a casa la sera. Mercoledì pomeriggio, nella Bergamasca, un imprenditore è rimasto schiacciato sotto una trave di acciaio, urtata da un muletto. Si chiamava Luca Piccinini, aveva 66 anni, stava montando una pensilina nel parcheggio di un supermercato. Faceva questo mestiere da tutta la vita, ha raccontato il figlio. Era davvero esperto. Qualche ora prima a Roma al Colosseo aveva perso la vita Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore abruzzese, lavorava con la ditta di famiglia in subappalto.
21: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose.
0: Nel 2025 il lavoro ha ucciso 1.198 persone che hanno lasciato famiglie, amici, affetti a piangerle. I dati INAIL devono far riflettere, perché è vero che nel 2025 gli infortuni mortali sono diminuiti, meno 4,2%, ma sono aumentate le denunce complessive e i feriti, oltre 500.000, più 4,7%, il dato più alto degli ultimi 26 anni, dunque non migliora la sicurezza.
8: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato ieri a Bustarsizio, Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011-2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Alle 22 torna il nostro approfondimento settimanale 24 mm. Nella puntata di questa sera parleremo di immigrazione con un reportage che ci mostrerà come è la situazione in due terre di frontiera, la città spagnola di Ceuta e Gibilterra. Ed ora andiamo sul Golfo di Napoli, perché da oggi diventa il palcoscenico della seconda tappa delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton Americans Cup. Per 4 giorni 9 equipaggi si sfideranno in vista dell'evento principale che andrà in scena dal 10 luglio 2027. E in città è già scoppiata la febbre da Coppa America e andiamo quindi in diretta da Novella Caligaris.
22: Sì, qui è proprio sul Golfo di Napoli, dal Castel dell'Ovo a Posillipo, sarà il campo di gara delle gare preliminari appunto della America's Cup. Questa mattina ci sono stati le prove, le preparazioni, e devo dire che nelle prove c'è stata già una buona notizia, perché Luna Rossa, il team senior, si è qualificato al primo posto. Ovviamente questo non fa punteggio, perché il punteggio sarà da domani, quando ci saranno 3 regate al giorno per venerdì e sabato, 2 regate invece domenica, e chi avrà accumulato più punti, 10 al primo e poi a scalare fino a 2 all'ultimo, potrà, i primi 2 si sfideranno per il challenge finale, dove, come recita l'America's Cup, non c'è un secondo, c'è solo un vincitore. Per quanto riguarda l'Italia abbiamo 2 equipaggi, uno è il senior con un giovanissimo Gradoni che, pensate, ha 22 anni ma già aveva conquistato l'Oscar di miglior velista a soli 15 anni nel 2019, sarà uno dei timonieri. Per quanto riguarda l'altro equipaggio ci sono ben 2 donne nel nell'equipaggio, nel nostro team, quindi un team diciamo a metà rosa. Le barche che vengono utilizzate per queste prove, per queste preliminari, sono le Ace 40, sono barche di quasi 12 metri che hanno sempre lo stesso sistema di foil, esattamente come quelle che verranno usate nella America's Cup l'anno prossimo a luglio, però hanno 4 partecipanti, due timonieri e due trimmer. I trimmer sono quelli che devono fare la geometria delle vele per cercare di avere sempre il vento a favore. Il campo di gara è un bastone di circa 1,5 miglia, un totale di 9 miglia, quindi saranno 3 giri completi considerando l'andata e il ritorno, ma naturalmente lo spettacolo inizia domani. A voi studio.
8: La musica con gli Oasis che annunciano nuove date del loro nuovo tour e ci sarà un terzo concerto a Roma. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias, poi una breve pausa e torniamo con il nostro Economia 24.
1: Due concerti monumentali che hanno fatto la storia del Britpop. Nelle sere del 10 e 11 agosto del 96 a Norwood Park, gli Oasis suonarono davanti a 250.000 fan. 2,5 milioni di persone cercarono di acquistare i biglietti. Furono i più grandi concerti all'aperto mai tenuti nel Regno Unito fino ad allora. Trent'anni dopo, in un paese dove è forte la nostalgia di quegli anni, i Gallagher puntano ancora sul Network Park. I fan hanno risposto, la richiesta di biglietti è straordinaria. Sui social media Liam e Noel annunciano le nuove date perché, scrivono, la richiesta del pubblico è stata fenomenale. E l'entusiasmo travolgente tocca anche Roma. Le performance all'Olimpico a fine luglio saranno 3 e non più 2. L'Italia ha già visto il loro trionfo al Festival del Cinema di Venezia, che ha ospitato l'anteprima mondiale di Don't Look Back in Anger. Oltre 8 minuti di applausi e standing ovation per il documentario che racconta la loro riconciliazione e il tour della riunione, che secondo le stime di Forbes avrebbe generato oltre 293 milioni di sterline di incassi.
2: Pubblicità. Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
4: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
23: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme, due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.
24: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
25: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
24: Ah, però.
25: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
24: Ah, però.
26: E con la UEFA Champions League.
27: Ah, però.
25: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
24: Beh.
27: Ah, però.
25: Per voi questo è altro. Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
28: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
29: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa.
30: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
31: Ogni rifornimento, una storia da raccontare. Scopri la soluzione giusta per te. Kuwait, muoviti più liberamente.
32: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
3: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
6: Le immagini dice tutto.
7: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
5: Il nostro 24.
9: Ecco a voi, mattina 24.

Buonasera, buonasera, bentrovati a Sera 24. È una giornata piena di notizie sia dall'Italia che dal resto del mondo. Partiamo proprio da un'immagine che ci porta a quello che ha pubblicato stamattina El Mundo, quotidiano spagnolo, la notizia che ci sarebbero droni russi pronti a colpire i paesi

0: dell'Europa mediterranea, partendo da basi navali nel Mediterraneo. Il ministro della difesa Crosetto ha smentito questa anticipazione di stampa, ne parleremo, vi racconteremo come stanno le cose. Poi, per andare ad altre notizie arrivate poi nel corso della giornata, parliamo di fisco, perché è arrivato questo rapporto di itinerari previdenziali. 24 milioni di italiani non versano un euro al fisco. Per quale motivo? Perché non hanno redditi, perché evadono. Cercheremo anche su questo di fare un po' di chiarezza. E a proposito di rapporti che riguardano numeri, che riguardano la nostra quotidianità, oggi è arrivato anche questo dato dalla France Press. È stata la France Press a pubblicare questo rapporto, secondo cui in 19 paesi dell'Unione Europea siamo nell'anno con il massimo rialzo del costo del carburante, e tra questi 19 paesi c'è anche l'Italia. E poi avremo tempo, ci collegheremo con Federica Mango, la nostra inviata, ma avremo modo di parlare anche delle parole che ha pronunciato oggi il Presidente della Repubblica a proposito della biodiversità. Ha parlato al Salone del Gusto: senza la cura della biodiversità l'uomo può distruggersi. Anche su questo varrà la pena fare un passaggio. E poi ovviamente tutti i numeri e notizie di economia, a partire da Economia 24. No, Annalisa, buonasera ad Annalisa Sassano.
1: Buonasera Giancarlo e buonasera ai nostri telespettatori. Sì, c'è un allarme della BCE anche per il 2027, un'inflazione che toccherebbe, salirebbe sopra il 2%. Questa è la media europea, l'Italia è data sopra questa media, quindi grande apprensione. C'è un record anche del prezzo del diesel a settembre, sempre in Europa, quindi tratteremo questi temi con i nostri ospiti e poi ci affacceremo su alcuni eventi interessanti come il Women Economic Forum e il forum annuale delle banche etiche. Insomma, cerchiamo un po' di toccare un po' tutto.
0: Vedo che i vostri ospiti sono già pronti, quindi sigla e poi noi ci ritroviamo alle 18.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con Economia 24. Dunque, le tensioni internazionali continuano a spingere il prezzo dell'energia e la BCE lancia un allarme per il 2027, la media europea è data sopra il 2%. Dunque non c'è tregua, non c'è nel breve orizzonte, e poi anche un record del costo del diesel a settembre. Ci dice tutto Paolo Mancinelli.
1: Sempre più pesanti gli effetti delle guerre in Medio Oriente e Ucraina, è la Banca Centrale Europea a lanciare un nuovo e stavolta consistente allarme sull'inflazione, che rimarrà ben oltre il 2% almeno fino a metà del 2027. E il perché, è presto detto, i rincari dei prezzi dell'energia alimentati dai conflitti si trasmetteranno gradualmente a beni alimentari e all'inflazione di fondo. Cattive notizie per i cittadini europei che fanno già i conti con il caro carburanti. Il diesel tocca ormai la media europea record di 2,23 euro al litro, come rileva France Press sui dati della Commissione europea. Picchi mai visti dal 2025 in ben 19 paesi della comunità, tra cui Italia, Francia e Germania. E nel nostro paese il prezzo medio dei carburanti rimane sopra la media europea. Il Ministero delle Imprese comunica il gasolio a 2,33 euro al litro, in lieve calo rispetto a ieri, sostanzialmente stabile la benzina a 2,15. Tutto questo mentre i salari non riescono ancora a stare al passo con gli aumenti dovuti allo shock energetico, registrando nel secondo trimestre 2026 una diminuzione del tasso di crescita dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi. Contemporaneamente però diminuiscono i costi di produzione dei prodotti, una dinamica che potrebbe contribuire a metterci al riparo dalla spirale inflattiva, aumento salari, aumento prezzi.
0: E dunque, nostri ospiti questo pomeriggio, Cristiano Fini, presidente della CIA, Agricoltori Italiani, ben trovato.
2: Buonasera.
0: E poi diamo il buon pomeriggio e il benvenuto anche a Laura Piovesanna, mi dica se traduco bene, responsabile prodotto della Banca Europea degli Investimenti. Buonasera.
3: Buongiorno, buonasera.
0: Benissimo, allora Fini, partiamo da lei. Allora, continua questa emergenza che ormai si può dire non è più tanto un'emergenza perché va avanti da tempo e proseguirà, ha detto la BCE, anche nel 2027. State già vedendo gli effetti nel vostro settore?
2: Beh sì, li stiamo già vedendo purtroppo, e sono effetti devastanti perché il settore agricolo sta andando incontro a una gravissima crisi dovuta all'aumento dei costi di produzione. Parliamo di gasolio, ma parliamo anche del costo dei fertilizzanti e dei mezzi tecnici. Dall'altro lato però, incredibilmente,

0: i prezzi dei prodotti agricoli pagati direttamente agli agricoltori sono diminuiti quest'anno rispetto allo scorso anno. Si allarga la forbice e a tutto questo vanno aggiunti ovviamente anche quelli che sono i danni causati dal clima, soprattutto in estate, che ha diminuito fortemente le rese e le produzioni. Quindi il settore è in gravissima crisi, è chiaro che occorre intervenire, perché non stiamo parlando di un settore che si occupa solo di economia, ma stiamo parlando di un settore che si occupa di ambiente e soprattutto della tenuta sociale dei territori e delle aree rurali. Quindi occorrono interventi, sì, da parte della politica a livello europeo e a livello nazionale. Ovviamente occorre anche che la filiera si interroghi tutti insieme se c'è veramente un'equa distribuzione del valore. Per noi oggi purtroppo questo non avviene.
1: Allora, intanto diamo conto di un'ultima ora che vedete in sovraimpressione: diesel euro 5, il Consiglio dei Ministri che è terminato, ha dato il via libera, tra le altre cose, oltre al decreto sulle classi, anche al decreto contro il blocco della circolazione. Si parla appunto di diesel euro 5. Dunque, questa è una notizia dell'ultima ora direttamente da Palazzo Chigi. Adesso però torno in Europa con Laura Piovesan. Piovesan, allora, questo grande tema ormai dell'inflazione, che ha ricadute naturalmente anche su quello che può essere poi la politica monetaria nei prossimi mesi, dunque a livello europeo vogliamo inquadrare questo problema, quanto è sentito dai 27, se è sentito in modo più o meno omogeneo e se questo può accelerare, diciamo, le politiche comuni.
2: Diciamo che in un momento come questo, in cui i mercati sono sempre più frammentati e l'ordine globale è sempre più instabile, l'importanza di agire a livello europeo in maniera unita e consistente, piuttosto che a livello frammentario ciascun paese, si vede, ma è anche un momento in cui si possono continuare a portare delle buone notizie, perché in Europa abbiamo ancora molte eccellenze, abbiamo ancora molte aree di forza ed è molto importante che si continui ad investire, e per questo appunto la Banca Europea di Investimenti è presente su tutto il territorio europeo per sostenere sia investimenti in area come l'energia, che è fondamentale per diversificare la nostra produzione energetica, per renderla più pulita, ma soprattutto più affordabile e sicura, e dall'altro per investire nelle nuove tecnologie, nelle nuove tendenze, in modo da fare in modo che il nostro continente europeo più competitivo sia anche più in grado di parlare con una voce più potente a livello mondiale, non sia sottoposto a ricatti da una parte e dall'altra.
1: Ecco, sì, questi però sono tutti progetti che possono intervenire nel lungo periodo, no? Tutti quelli che sono le transizioni tecnologiche, transizioni climatiche, anche delle tecnologie green. Nel breve periodo invece l'emergenza però brucia forte, Piovesan.
2: Certo, sicuramente è un momento in cui bisogna essere vicini, diciamo, alla realtà sul territorio, essere presenti, affrontare quelli che sono i problemi che le persone vedono tutti i giorni, come il problema dell'affordabilità, della casa, delle spese quotidiane. Quindi è molto importante, però anche in questo non bisogna pensare solo al breve e dimenticare il lungo termine. Diciamo che il lungo termine è la strada giusta, quindi bisogna continuare a camminare in questa direzione.
1: Chiarissimo. Fini, a proposito d'Europa, insomma, sono diverse in questi mesi, abbiamo visto nei mesi passati anche le proteste che sono arrivate davanti appunto ai palazzi della Commissione. Cosa vi aspettate da Bruxelles più concretamente a sostegno della produzione agricola?
0: Ma intanto nel medio-lungo termine ci aspettiamo che la PAC non venga depauperata, che non venga diminuita e soprattutto che non venga, diciamo, sminuita in un angolo, quando invece abbiamo bisogno di più risorse e di una politica agricola comune più forte. È chiaro che tutti questi rigurgiti, anche a livello nazionale, anche a livello di Stati membri, che vogliono da un certo punto di vista diminuire le risorse sulla PAC, non fanno bene agli agricoltori, ma non faranno bene sicuramente ai cittadini europei. Quindi occorre investire più risorse, occorre anche mettere in atto una politica agricola comune che sia all'altezza della situazione. Nell'immediato, ovviamente, a livello europeo ci aspettiamo che qualora vengano stretti degli accordi commerciali, vengano fatti in un'ottica di reciprocità. Questo è stato anche il motivo della nostra protesta fatta a gennaio a Strasburgo, perché riteniamo che se gli agricoltori europei e quindi anche quelli italiani devono rispettare determinati standard produttivi, anche le merci che importiamo devono seguire sempre gli stessi standard, altrimenti i nostri agricoltori non reggono, non sono competitivi e di conseguenza sono costretti anche a chiudere le proprie aziende. Questo non lo possiamo accettare. In un'ottica di politica ambientale più green, sì, ma lo devono fare tutti, non lo possiamo fare solo noi in Italia, non lo possono fare solo gli stati membri dell'Europa. Quindi è chiaro che serve un'azione di sostegno molto importante all'agricoltura, che però, come dicevo prima, serve anche a tutelare la biodiversità. A tal proposito, oggi siamo qui a Torino, a Terra Madre, il salone dedicato quest'anno a un grande patrimonio che è la biodiversità. Pensate che l'Italia occupa un trentesimo della superficie europea, ma il 50% delle produzioni vegetali a livello di biodiversità vengono coltivate in Italia e il 30% della biodiversità animale viene allevata in Italia. Quindi questo è un grande patrimonio che noi non possiamo, non dobbiamo assolutamente disperdere, anzi dobbiamo mettere a valore. Come mettiamo valore? Lo mettiamo a valore se garantiamo un reddito alle nostre aziende agricole, altrimenti il sistema non regge. Abbiamo delle grandi eccellenze, dobbiamo tutelarle, ma dobbiamo soprattutto tutelare i nostri produttori.
1: Temi tutti questi che sono stati alla ribalta più volte anche in occasione della trattativa sul Mercosur, lo ricordiamo. Grazie Cristiano Fini per essere stato con noi questo pomeriggio. Buonasera. Allora, io ritorno invece da Laura Piovesan, perché si trova in un contesto particolare, si trova al Women Economic Forum di Tebiano, vogliamo dirlo, insomma. Piovesan, un contesto che raccoglie imprenditrici europee, imprenditrici economiste, donne delle istituzioni europee di altissimo livello, tra cui Lagarde, che ha detto le donne hanno un ruolo particolare, nel dare il loro contributo al mondo dell'economia. Allora, qual è questo contributo, Piovesan?
2: Diciamo che a questo Women Economic Forum si discute di appunto investimenti strategici e anche del ruolo che le donne insieme agli uomini possono portare attorno, portando una maggior diversità attorno al tavolo, e quindi contribuire ad una visione che è molto più bilanciata, sia quando si tratta di rischi, ma anche quando si tratta di opportunità ed opportunità a lungo termine. Quindi in questo momento in cui l'Europa ha bisogno di essere sempre più competitiva, è illogico, direi, lasciare a casa il 50% del talento che abbiamo in tutti i campi, ma anche nel campo economico e finanziario.
1: Bene, allora grazie Laura Piovesan per essere stata con noi questo pomeriggio e auguriamo buon lavoro al Women Economic Forum. Grazie. E allora, noi adesso andiamo in Germania, perché ci sono buone notizie sul fronte economico. Intanto i principali istituti economici hanno rivisto al rialzo il PIL per il 2026, ma non solo, ci sta anche un record della fiducia delle imprese tedesche. Allora, vediamo il servizio della corrispondente Barbara Gruden.
3: Fiducia delle imprese a livelli record mai così alta da 3 anni a questa parte. Il PIL in crescita. I principali istituti di ricerca economica tedeschi prevedono per quest'anno un più 1,3% superiore alle stime dell'OCSE. E ciò soprattutto grazie al sorprendente aumento dell'export nella prima metà dell'anno. Con la crisi dell'auto, il settore trainante che suscita maggiori aspettative per il futuro è quello legato a digitalizzazione e intelligenza artificiale.
4: Abbiamo registrato registrato esportazioni più consistenti di componenti elettronici necessari per la realizzazione di centri dati. Ciò dimostra che con la nostra industria di punta, i prodotti elettrici oltre alla chimica e alla costruzione di veicoli, possiamo ancora fare la differenza e far uscire l'economia tedesca dalla sua crisi strutturale.
3: Tuttavia la ripresa appoggia su basi fragili. Da una parte ci sono gli elevati prezzi dell'energia causati dalle crisi internazionali, dall'altra i cambiamenti climatici che hanno letteralmente prosciugato le vie di navigazione interne, causando colli di bottiglia nelle catene commerciali e un temporaneo rallentamento soprattutto per alcuni settori come la chimica. Infine l'invecchiamento

0: Gli anticipi pensionistici come quota 100 e opzione donna e il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita sono costati 41,3 miliardi di euro nel periodo 2019-2025. Sono questi i calcoli della Ragioneria Generale dello Stato. Il fisco: poco più di 58.000 italiani versano da soli il 6,49% di tutta l'IRPEF, un importo pari a 14 miliardi. Lo calcola Itinerari Previdenziali. Si tratta dello 0,1% della popolazione che versa più IRPEF di 27,8 milioni di cittadini con redditi bassi. Agosto è stato un mese positivo per il settore auto in Europa. L'Associazione dei Costruttori registra una crescita del 5,3% delle immatricolazioni rispetto al 2025. Aumenta la fetta di mercato di Stellantis. Tra le nuove vetture, la quota di elettriche nel complesso sale al 21,7%. Dominano il mercato i marchi cinesi.
1: La chiusura dei mercati finanziari in Europa, già pronto, lo vedo da Milano, Fabrizio Patti.
2: Oggi però il clima è particolarmente negativo sui mercati, soprattutto perché c'è un aumento del prezzo del petrolio che è aumentato peraltro nelle ultime ore, più 4,5%, sfiora il Brent i $108 al barile, questo perché pesa il botto e risposta tra Stati Uniti e Iran con nuove minacce da ambo le parti. Oggi uno dei consiglieri della guida suprema, Khamenei, ha detto che la guerra può arrivare fino all'Oceano Indiano, e questo fa salire, oltre che il gas del 5,5%, anche il rendimento dei titoli di Stato. Negli Stati Uniti il decennale è sui massimi dal 2007 al 5,15%, il trentennale sui massimi dal 2004 al 5,45%, più questo fa salire anche le probabilità di un rialzo dei tassi nella riunione già di ottobre della Fed prima delle elezioni di midterm. Una settimana fa questa probabilità era al 55%, adesso è salita quasi al 71%. Ci sono dei riflessi anche in Europa, più 11%, più 11 punti base per il rendimento del BTP decennale. Per quanto riguarda invece le altre notizie, oggi è appena emerso il fatto che la Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo della BCE, lascerà anticipatamente la carica per andare al Fondo Monetario Internazionale. Di tutto questo clima hanno risentito le borse, che vedono Milano chiudere a meno 0,85%, negative anche le altre piazze europee e anche quelle americane, con in particolare l'indice Nasdaq e Dow Jones che scendono di 0,75%. Lì nello studio.
1: Grazie Fabrizio Patti alla redazione di Milano come sempre. E ora allora invece parliamo di banche etiche, perché in questi giorni si svolge a Venezia il summit annuale delle banche etiche europee, organizzati da Favea, che è l'associazione appunto che riunisce le banche etiche in Europa, e ci ha raggiunto in collegamento il presidente di Banca Etica, Aldo Soldi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Soldi, una premessa doverosa, ricordiamo sempre al nostro pubblico che cos'è una banca etica e che cosa fa.
3: Una banca etica è una banca che si prende cura, dell'ambiente, e quindi non investe nelle fonti fossili ma investe nella transizione ecologica, che si prende cura della pace e quindi partecipa alle manifestazioni per la pace e non investe nel commercio e nella produzione di armi, che si prende cura delle persone, quindi investe nell'accoglienza, investe nella tutela dei diritti, investe nell'inclusione finanziaria. Quindi è una banca che fa delle scelte, è una banca che non maneggia soltanto del denaro, ma maneggia anche delle idee e maneggia una visione del mondo. Per il resto è una banca che poi funziona come tutte le altre banche, che offre servizi al pari delle altre banche.
1: Ecco, avete fatto un po' il punto in questa occasione, come ogni anno, sull'andamento delle vostre attività e anche l'andamento del credito delle banche etiche?
3: Il punto ci illustra un quadro positivo da questo punto di vista, nel senso che c'è interesse, c'è attenzione in Europa. Qui sono riunite le rappresentanze delle banche etiche alternative europee, qui a Venezia, di cui sto parlando, e c'è interesse e c'è attenzione attorno alla finanza etica. Forse c'è

0: ricerca di una finanza alternativa, di una finanza che abbia anche dei valori, di una finanza che abbia anche dei principi. E quindi c'è attenzione e c'è una interessante possibilità di dialogo anche con le istituzioni europee, sia quelle politico-amministrative che quelle finanziarie.
1: Ma insomma, la congiuntura internazionale, soldi è particolare, avete rilevato delle criticità?
0: Ecco, la congiuntura internazionale sicuramente influisce e i nostri clienti, i nostri soci, i destinatari dei nostri interventi sono soprattutto piccole e medie imprese, cooperative, associazioni. È chiaro che questo clima di incertezza che stiamo vivendo, l'aumento dell'inflazione, le guerre alle nostre porte, è chiaro che non è un momento che facilita l'investimento, non è un momento che incoraggia a rischiare, e quindi da questo punto di vista sicuramente la situazione complessiva influisce in un quadro, ripeto, che manifesta interesse e attenzione in Italia come in Europa attorno a una finanza etica e una finanza alternativa.
1: Ecco, mi chiedo a questo punto quanto c'è bisogno di etica anche nella finanza.
0: Ecco, noi abbiamo intitolato questo nostro summit europeo Costruire Comunità. Io credo ci sia un gran bisogno di costruire comunità proprio in periodi come questo, in periodi in cui si rischia che prevalgano altri valori, che prevalga la violenza, che prevalga la guerra, la paura della guerra. C'è bisogno di costruire, c'è bisogno di costruire relazioni, c'è bisogno di costruire comunità, c'è bisogno di rispettare l'ambiente. Ecco, c'è bisogno più che mai oggi di una finanza che sia etica, che non faccia la finanza per la finanza, ma faccia la finanza per costruire un mondo migliore, o che provi a fare la sua parte assieme a tanti altri soggetti, sia finanziari che non, per provare a costruire un mondo migliore. Quindi c'è davvero un grande bisogno.
1: Bene, grazie. Grazie Aldo Soldi per essere stato con noi questo pomeriggio. Buon lavoro.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Allora, noi in chiusura vogliamo invece tornare a Bruxelles, perché oggi davanti alla sede della Commissione europea sindacati e operai sono scesi in piazza perché è stato emanato un nuovo quadro giuridico, un nuovo regolamento per le imprese che pare rischi di ledere, almeno secondo i sindacati, diritti e salari. Allora, seguiamo il servizio del corrispondente Mauro Giliberti, vi diamo appuntamento domani alle 17.30.
2: Noi questa Europa vogliamo... un'Europa sociale.
3: In piazza Schuman, luogo simbolo delle istituzioni europee, a prendersi la scena oggi è la protesta del sindacato europeo.
4: Adesso basta!
3: Motivo principale della mobilitazione è la decisa richiesta di modificare il cosiddetto 28esimo regime. Si tratta di un regolamento europeo che, se approvato senza le opportune garanzie, rischia di diventare una scorciatoia per aggirare i contratti nazionali e quindi abbassare le tutele dei lavoratori.
5: La competitività non può distruggere i diritti, i salari, perché altrimenti si tratta di un'altra cosa, si tratta di uno sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici.
6: Manifestiamo contro il 28esimo regime per evitare il dumping sociale e quindi garantire una concorrenza leale tra paesi e imprese.
3: L'obiettivo, come recitano gli slogan della piazza, è un'Europa che lavora, ma che metta al centro persone e diritti, non soltanto i profitti.
7: Urlare che i diritti dei lavoratori non si toccano, perché abbiamo bisogno di tutela, abbiamo bisogno di contratti, abbiamo bisogno di mantenere in essere quella che è la nostra libertà.
2: Per cambiare l'Europa, together we change the Europe.
8: Pubblicità.
9: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
10: Pubblicità.
11: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
12: Polizza auto innovativa e conveniente?
8: Don't worry, c'è
12: Verti!
8: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
13: Non permettere ai denti gialli di levarti il sorriso. Il dentifricio Blanks White Shock Purple Corrector sbianca con la luce e riduce l'ingiallimento in soli 6 giorni grazie alla sua pasta viola, donandoti un sorriso bianco e luminoso. Blanks White Shock Purple Corrector. Rivoluziona il tuo sorriso.
14: Amore, poi il mutuo?
15: Tesoro, il mutuo non è semplice.
14: Ma su Idealista?
15: Ma su Idealista
14: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
16: È gratis.
17: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
2: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.

0: Storico incontro di Xi Jinping e Trump alla Casa Bianca. Con il presidente cinese abbiamo sviluppato una vera e grande amicizia, ha detto Trump. Abbiamo la responsabilità del progresso dell'umanità, ha affermato Xi. Intervento preregistrato per il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas Abu Mazen all'Assemblea Generale dell'ONU per il visto negato dagli Stati Uniti. Non permettete che si verifichi un'altra catastrofe. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata da Il Mondo arriverebbe dalla CIA. Crosetto Alert non trova conferma. Evitare di gettare benzina sul fuoco. Il Consiglio dei Ministri approva le nuove norme per la scuola con il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka. Nel Consiglio dei Ministri anche un decreto legge per evitare il blocco diesel Euro 5. Il capo dello Stato a Torino per Terra Madre, Salone del Gusto, ricorda Carlo Petrini e cita Papa Francesco. Mattarella avverte biodiversità sfida cruciale da guerre scellerate, fame e malnutrizione. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Grande attesa per Luna Rossa, definita il team da battere.
1: Lavorando insieme io e il Presidente Xi abbiamo fatto progressi per le questioni che ci troviamo davanti. Durante la mia ultima visita lo scorso maggio abbiamo creato il Consiglio del Commercio e si tratta di un meccanismo nuovo di zecca, di un qualcosa che ha avuto un incredibile successo. I nostri team hanno lavorato per incoraggiare delle relazioni commerciali più bilanciate, un successo anche per i coltivatori americani e per le loro fattorie. Durante questa visita discuteremo anche questioni che riguardano la sicurezza, la tecnologia e anche la superintelligenza, l'SI, e le decisioni che verranno prese in questo ambito possono promuovere la pace e la prosperità per decenni e decenni a venire. Discuteremo anche questioni che riguardano la sicurezza, la tecnologia e anche la superintelligenza, l'SI, e le decisioni che verranno prese in questo ambito possono promuovere la pace e la prosperità per decenni e decenni a venire.
0: Siamo partiti ovviamente dalle parole di Donald Trump durante le dichiarazioni con l'incontro che c'è stato alla Casa Bianca con Xi Jinping. L'avete sentito anche dai nostri titoli. Quello che stride è questo: da una parte Donald Trump e dall'altro questo titolo. Droni russi verso l'Italia, punto di domanda, quello che titola Il Mondo oggi nella sua edizione internazionale. Intanto questo è il titolo: la Russia pronta ad attacchi con droni da mare, dal mare in Italia, Francia e Spagna. Crosetto che dice che l'alert non trova conferma, i piani sono stati svelati dalla CIA secondo Il Mondo, la Moldavia dice 4 droni intanto hanno invaso il nostro spazio aereo. Benvenuto subito al generale Giorgio Battisti, che è tornato a trovarci anche in questa edizione di Sera 24, è un piacere averla con noi. Generale, chiederei alla regia se vogliamo mostrare la mappa ufficiale, quella mostrata proprio da Il Mondo oggi quando sui social, ecco, grazie mille. Questo è un po' l'area di interesse, no? L'idea, secondo i colleghi del giornale spagnolo che ha lanciato questo scoop, riprendendo delle fonti riservate della CIA, è che da basi navali nel Mediterraneo i russi potrebbero colpire Italia, Francia, Spagna. Subito i ministri della difesa dei paesi in questione si sono affrettati a dire è assolutamente una notizia infondata. Generale, facciamo affidamento alla sua esperienza per capire quanto ci dobbiamo preoccupare innanzitutto.
2: Buonasera innanzitutto, ma mi sembra una storia di fantapolitica, di fantascienza, perché già il solo fatto che sia stato annunciato potrebbe già indurre questo potenziale avversario della Russia, a non fare questi lanci di droni, perché se avvenissero questi lanci di droni sarebbe sostanzialmente una dichiarazione di guerra a tre paesi dell'Alleanza Atlantica che potrebbero comunque appellarsi poi all'articolo 5. Ma come ha affermato chiaramente il nostro ministro Crosetto, ma è stato anche ribadito dall'Unione Europea, non ci sarebbe evidenza di questi lanci. Un risultato però è già stato ottenuto, quello di creare, come si può vedere, incertezza, panico all'interno delle nostre tre società. Ma ha messo anche, dato per scontato che possano verificare questi lanci, è chiaro che che possono avvenire sia, come è stato detto, da navi porta container, navi ombra russe che battono o che si rifanno a bandiere russe, oppure anche dalla Libia, da una parte della Libia dove comunque la Russia si sta affermando con delle basi, con, diciamo, a livello territorio libico. Mi sembra strano comunque. È più probabile che siano stati menzionati questi tre paesi, Francia, Spagna e Italia, perché sono paesi dove avverranno le elezioni politiche il prossimo anno, quindi potrebbero essere dei segnali per creare ancora più incertezza all'interno delle nostre tre società, dove sappiamo bene che in tutti e tre questi paesi c'è un forte orientamento a favore della Russia.
0: Generale, senta, a proposito di questo, immaginiamo questo scenario di fantapolitica, no? Come l'ha immaginato lei. La Russia attacca in modo ostile e diretto tre paesi cuore dell'Unione Europea, non confinanti con la Russia, non in guerra direttamente con la Russia. Per quale motivo dovrebbe succedere una cosa del genere?
2: Questo è, come dicevo prima, sono tre paesi del Mediterraneo, i più lontani lì dal fronte ucraino, ma sono anche quelli forse che sono più, come dicevo prima, soggetti a queste influenze anche diciamo cognitive russe. E poi in ogni caso ci sarebbe un problema di difesa contraerea, di difesa contro droni, perché è chiaro che poter difendere tutti, parliamo solo dell'Italia, poter coprire tutto il territorio nazionale o perlomeno gli obiettivi critici, allora questo è possibile, ma non è mica detto che se avvenissero questi attacchi sarebbero a colpire obiettivi militari o politici o comunque diciamo di importanza ai fini dello sforzo bellico italiano sostanzialmente. Quindi potrebbero colpire qualsiasi obiettivo per il semplice fatto di creare panico, di creare danni. E come dicevo prima, potrebbero essere lanciati o dal Mediterraneo, da una nave porta container, oppure da una base libica dove già sono presenti forze russe o filorusse.
0: E in questo caso l'Italia ha ovviamente attrezzata per riconoscere per tempo, per capire il tipo di minaccia che sta arrivando. Aspetti, generale, guardi, gliela faccio tra pochissimo questa domanda, perché siccome è iniziata la conferenza stampa, andiamo subito a sentire Valditara che parla del decreto scuola, visto che è stato l'altro tema del giorno. Poi torniamo da lei per un'ultima riflessione. Andiamo a sentire Valditara.
3: Educativo individualizzato, non sarà più necessario ogni anno che i genitori definiscano il piano educativo individualizzato. Questo favorisce fra l'altro anche una tempestiva assegnazione di docenti, riduce, taglia la burocrazia, riduce gli adempimenti sia per le famiglie che per le scuole. 70 milioni di euro per il tutor, una misura di semplificazione molto importante per quanto riguarda la semplificazione digitale, che fra l'altro comprende anche il fascicolo del docente, 14 milioni di euro nel biennio, proprio per far sì che dal reclutamento sino al pensionamento la vita del personale scolastico sia ampiamente facilitata, semplificata. Non dovranno più essere dunque fornite certificazioni di vario genere, quindi c'è questo utilizzo della piattaforma per il personale della scuola. L'incremento di 21 milioni di euro per i libri di testo, incrementiamo del 15% le risorse rispetto allo stanziamento annuale, aumentiamo la fascia ISEE da 30 a 40 mila euro. C'è il tema molto molto importante anche del cambiamento del nome da istituti tecnici, istituti professionali a licei. Questa è una misura che ritengo sia particolarmente importante anche per promuovere un settore strategico per la nostra formazione, per la nostra economia. Inoltre anche l'utilizzo di risorse importanti, di residui del PNRR, che verranno poi destinate per quanto riguarda il tema dell'edilizia scolastica. Ma veniamo a quella che è, diciamo, all'articolo e alle misure più attese su cui si è ampiamente discusso. Allora, L'articolo 11 nasce da una serie di considerazioni. Tutti gli studi internazionali ci vengono a dire che la partecipazione dei genitori al percorso formativo del figlio è fondamentale per il successo scolastico, è importante per il successo scolastico. Inoltre che una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua, una conoscenza nella lingua non adeguata, danneggia il percorso scolastico del giovane. Ci sono dei dati OCSE molto molto importanti, molto significativi, ci sono delle raccomandazioni OCSE e da questo punto di vista dunque noi abbiamo deciso, da una parte, laddove lo studente manifesti gravi problemi di inserimento scolastico, gravi deficit linguistico, di incentivare e favorire il percorso di apprendimento linguistico dei genitori. Quindi la scuola avrà l'obbligo di segnalare ai servizi sociali queste problematiche, i servizi sociali disporranno il percorso di apprendimento linguistico a carico dei genitori, sarà ovviamente gratuito, sarà svolto dai CPIA e nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro a carico di quei genitori che si rifiuteranno di partecipare a questi percorsi formativi. Poi c'è l'altro tema molto molto importante, quello del 30%. È un tema ricorrente, dal 1990 in avanti diversi ministri hanno cercato di affrontarlo, prima è stato affrontato soltanto a livello di circolare, quindi aveva un effetto di raccomandazione, ora diventa legge ed è cogente. Si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscano o che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. La mancata conoscenza della nostra lingua una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico anche di quei ragazzi che sono inseriti in contesti di questo tipo. E pertanto noi abbiamo disposto che con il coordinamento degli uffici scolastici provinciali, questa è un'altra novità importante per evitare inerzie, per evitare che ci possano essere mancate intese fra i dirigenti scolastici, ci sia un

0: Coordinamento, il provveditore, cioè l'ufficio scolastico territoriale provinciale, disporrà di destinare a scuole di prossimità, di vicinato, quindi non si tratta di mandare il ragazzo a 20 km di distanza, ma di indirizzarlo laddove superi il 30% a scuole di prossimità. Voglio sottolineare che questa misura, fra l'altro, per quanto riguarda gli studenti anche italiani, è una misura ampiamente diffusa, perché all'atto di iscrizione la famiglia deve indicare 4 scuole. E se in quella scuola, una di quelle scuole scelte, c'è già il numero, il saturamento delle iscrizioni, la famiglia dovrà andare in un'altra scuola e quindi porterà il figlio in un'altra scuola. Poi c'è il tema del divieto di mascheramento, quindi burka, niqab, casco, mascherina sanitaria per chi non è ammalato, quindi mascheramento del volto, e quindi non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe col niqab, tanto per fare un esempio concreto. In questo caso sanzione per i genitori da 200 a 1000 euro. E sappiamo, fra l'altro, che con il decreto Caivano abbiamo introdotto una misura molto importante, e cioè sanzione della reclusione sino a 2 anni per quei genitori che non mandano i figli a scuola.
1: Allora, praticamente abbiamo sentito dalle parole di Valditara il nocciolo del decreto scuola, insomma, quindi valeva la pena ascoltarlo praticamente in modo integrale, il suo intervento, che era un po' il centro di questo Consiglio dei Ministri. Per riassumervi, ci sono confermate le due norme. La prima è le multe per chi si presenta con mascheramenti che coprono il volto, il riferimento è al burka e al niqab, lui ha fatto anche riferimenti come caschi e mascherine, e l'altro è il tetto confermato del 30% per chi non parla l'italiano, quindi non ha fatto un riferimento soltanto agli stranieri, ma anche a cittadini italiani o diventati italiani che non parlano italiano, che verranno trasferiti in scuole di prossimità. Sapete che poi qui si apre tutta una questione sull'eventuale possibilità di coordinarlo ovviamente con i principi dell'ordinamento. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore e torneremo ad ascoltare anche gli altri ministri, visto che si collegheranno sicuramente al decreto scuola. Generale, grazie per averci aspettato, perché comunque noi a Rai News, come sa, la diretta vince su tutto. Però volevo farle finire il discorso proprio sull'ultimo passaggio che volevamo fare. La reazione eventuale dell'Italia e l'attrezzamento della difesa italiana di fronte a queste azioni, o anche speriamo di derubricarle e di lasciarle alla categoria provocazioni?
2: Ma io ritengo che l'Italia, comunque, che è inserita in questo schema, in questo scudo dell'Alleanza Atlantica, abbia tutte le capacità militari per monitorare eventuali navi ombra o comunque navi sospette o anche basi che si possano trovare sul territorio libico, per capire un po' possibili movimenti ostili. Poi anche la capacità con questi sistemi radar che si chiamano early warning, quindi di avvistamento anticipato, preventivo, precoce, come viene lì tradotto, per seguire questi velivoli, eventualmente per abbatterli. Noi abbiamo tutti gli strumenti aerei e anche terrestri, per intercettori, per abbattere eventualmente questi droni. Quindi io ritengo, anche perché non penso che possano arrivare sciame di centinaia di droni contemporaneamente, perché comunque quante navi ci sono nel Mediterraneo, quanti navi sospette ci potrebbero essere nel Mediterraneo, quindi i droni potranno essere qualche decina al massimo, e quindi sono abbastanza facilmente monitorabili, e anche con la possibilità poi di abbattere, puntano al territorio nazionale. Quindi da questo punto di vista penso che possiamo stare tranquilli.
1: Generale, grazie mille, grazie ovviamente anche per le sue competenze, per averle condivise con noi. Ci risentiamo chiaramente prossimamente. Buon lavoro intanto. Mentre noi parliamo, mentre Mosca provoca direttamente o indirettamente l'Unione Europea, la situazione in Ucraina rimane drammatica. Ci sono stati raid ancora la scorsa notte sia su Kiev sia su Kharkiv. Bentornato all'ambasciatore Pier Francesco Zazzo, insomma, che è stato capo della missione diplomatica italiana

0: a Kiev proprio nel momento più critico dello scoppio della guerra. Ambasciatore, ben trovata anche a lei a Sera 24, siamo contenti di averla con noi, anche perché approfittiamo della sua esperienza per spiegare a chi sta a casa come stanno le cose. Allora, intanto, la guerra continua in Ucraina esattamente come l'avevamo lasciata, non ci sono tentativi di disgelo e di contatti all'Assemblea del Generale delle Nazioni Unite che tengano?
1: No, purtroppo non vedo grandi cambiamenti all'orizzonte. La Russia lo ha detto in maniera molto chiara, non vuole e non può accettare al momento un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte. Presente il bilancio fallimentare finora per la Russia di Putin, poi dopo oltre 4 anni e mezzo ancora sono impantanati in questo conflitto interminabile, come fanno a giustificare centinaia di migliaia di morti? E la Russia deve assolutamente impadronirsi dell'intero Donbass. Ma al momento non ci riesce, e per cui deve continuare nella sua offensiva, e l'obiettivo poi nel medio termine per la Russia è immutato, quello di riportare delle recenti elezioni in Russia che hanno consegnato al partito Russia Unita di Putin il 57% dei voti. Chiaramente adesso dell'annuncio di una nuova mobilitazione parziale, anche perché la Russia non ha bisogno di un'intensificazione, un rafforzamento della guerra ibrida, cioè quello che possiamo attenderci nei prossimi mesi, ulteriori attacchi, attività di disinformazione, attacchi informatici, sabra europea e quello.
0: Aspetti,
1: di
0: ambasciatore, chiedo anche a lei un attimo di pazienza, perché facevo un altro break sulla conferenza stampa perché ha preso la parola il vice premier Salvini. Ascoltiamo un passaggio anche del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e poi torno da lei. Andiamo.
2: Siamo con Marco Billeci di Fanpage, prego.
3: Sì, certo. Buonasera, una domanda per il ministro Valditara. Dunque, lei nei giorni scorsi
0: ministro Salvini ha fatto soltanto un piccolo inciso in quanto vice premier, la Presidente del Consiglio non era presente alla conferenza stampa, non era un vero e proprio intervento il suo, fondamentalmente la presentazione era tutta dedicata a quello che diceva Valditara. Allora, torno dall'ambasciatore, allora a questo punto, ambasciatore, proseguiamo. La regia ci aveva proposto un titolo, lo vogliamo vedere insieme di nuovo, che lo leggiamo, quello su del Fatto Quotidiano, ecco qua: massicci raid russi a Kharkiv, 6 morti in un'azienda, e in Moldavia 4 droni nel nostro spazio aereo. L'altro giorno il Cremlino, dopo la stretta di mano Trump-Zelensky, fa sapere: non siamo ancora pronti per il negoziato. Quando si potrà pensare che le due parti si incontrino allo stesso punto per esserlo?
1: Ma credo che proprio non ci siano al momento le condizioni, perché l'obiettivo minimo, come dicevo, per la Russia è quello di conseguire il controllo completo del Donbass. La Russia insiste nel chiedere un ritiro degli ucraini dalle parti restanti del Donbass, circa il 20%. Gli ucraini non potranno mai accettare questa condizione, in quanto sulla ultima linea difensiva tra Slovyansk e Kramatorsk. Lì si gioca la partita, perché è l'ultimo bastione difensivo di cui l'Ucraina dispone. Sanno benissimo che qualora dovessero ritirarsi da quest'ultima postazione difensiva, poi la Russia avrebbe l'autostrada spianata per andare in direzione delle grandi città. Non solo, poi la Russia insiste per una smilitarizzazione dell'Ucraina, per cui credo che fino a quando io vedo una situazione purtroppo bloccata, ci possiamo attendere un inverno con ulteriori pesanti attacchi russi alle infrastrutture energetiche, anche gli obiettivi, altri obiettivi ucraini, questo al fine di fiaccare la resistenza all'Ucraina. Però credo gli ucraini continueranno a resistere, a loro volta gli ucraini insisteranno nei loro attacchi, che stanno avendo un indubbio successo, no? In profondità nel territorio russo, che hanno comunque consentito di arrecare grossi danni all'industria degli idrocarburi russi. Zelensky ha detto che addirittura le capacità di esportazione di idrocarburi russi

0: Certo.
1: ripulita del 40%. Cioè non vedo, forse ecco, la situazione potrà cambiare se questa situazione di stallo non dovesse perdurare nel tempo.
0: Un'ultima cosa che le volevo chiedere, ambasciatore. Il viaggio di Zelensky negli Stati Uniti, ormai dopo il famoso agguato, se così possiamo dire, nello Studio Valley, la prima volta che si sono incontrati dopo l'insediamento di Trump, è acqua passata, no? Cioè sempre c'è una certa sintonia tra i due, almeno formalmente. Possiamo dire che qualcosa ha portato a casa il presidente ucraino?
1: Bah, direi che non parlerei tanto di sintonia, perché non credo che Trump abbia grande simpatia per Zelensky, però gli riconosco un merito, perché vi ricorderete che un anno fa aveva detto a Zelensky che non aveva carte da giocare, invece Zelensky ha dimostrato che l'Ucraina, nonostante il chiaro disimpegno americano e grazie solo al fondamentale sostegno europeo, l'Ucraina continua a resistere nonostante tutto e questo ha indubbiamente impressionato Trump. E va detto che ecco, c'è una novità interessante, questo pacchetto Graham approvato dal Congresso americano nei giorni scorsi, poiché è previsto che gli Stati Uniti potrebbero approvare sanzioni secondarie nei confronti di quei paesi che continuano, paesi terzi, in primis Cina, India, ma anche altri, che continuano a importare idrocarburi dalla Russia a un prezzo scontato. Bisogna rafforzare le pressioni, soprattutto di continuare a esportare petrolio e gas, perché rappresenta il principale provento con cui finanziare, continuare a finanziare la sua economia di guerra.
0: Grazie ambasciatore, chiarissimo come sempre, buon lavoro, grazie ancora all'ambasciatore
1: Grazie.
0: Zazzo per essere stato con noi. Vedo pronta Federica Mango. Allora, abbiamo dato conto, Federica, prima delle parole del Presidente della Repubblica, come sempre, no? Quando ci soffermiamo a riflettere, anche oggi sulla biodiversità ha detto delle cose così nette, così piene di significato, no? Ha detto addirittura che la mancanza di cura della biodiversità può portare l'uomo a distruggersi, ma la visita del Presidente continua, allora ti do la linea per raccontarcela.
2: Sì, buonasera Giancarlo, a te e ai tuoi ospiti. Noi adesso ci troviamo vicino Torino, la Repubblica Mattarella ha concluso la sua visita qui in Piemonte, visitando un'area di oncologia che è un progetto veramente all'avanguardia di questo territorio, nato per iniziativa della Fondazione di Allegra Agnelli. Ha visitato, lo possiamo vedere forse dalle immagini, i laboratori che curano da tantissimi anni moltissimi pazienti oncologici. Tra l'altro, inaugurandoci e gli assistenti sanitari la nuova TAC, il filo conduttore di questa giornata che, come dicevi, ha ricordato, è cominciata all'insegna della sostenibilità ambientale, della cura del cibo, proprio inaugurando il Salone del Gusto di Torino, che è una grande iniziativa arrivata alla 16ª edizione che raccoglie il momento di scambio, di dialogo di tutti gli esponenti di Terra Madre, che raccoglie moltissimi operatori, migliaia di operatori e volontari in 120 paesi del mondo. E questo Salone del Gusto quest'anno è stato il primo senza Carlo Petrini, perché quest'anno poi, tra l'altro, si è fatto al centro di Torino proprio perché sono 40 anni dell'iniziativa, del progetto visionario e così straordinario dello Slow Food Italia. Tarella ha ricordato due cose. Intanto quella che tu dicevi, cioè che la cura del cibo e la sostenibilità ambientale sono messi a rischio dalle guerre che sprecano enormi risorse e invece i governi dovrebbero preoccuparsi di sostenibilità e di biodiversità. E l'altra cosa importante è che ha fatto capire che se noi vogliamo pensare al futuro, non dobbiamo pensare solo al cibo come il nostro sostentamento, ma anche al fatto che il cibo rappresenta i diritti dei popoli, i diritti che tutti i popoli hanno al cibo, così come recita la nostra Costituzione. E
0: Certo.
2: dunque non possiamo pensare al futuro con un presente che è onnivoro. Dobbiamo mettere in campo politiche nazionali e internazionali, creare una comunità del cibo e così aiuteremo anche la pace.

0: A te Giancarlo.
1: Grazie, grazie Federica. Tra l'altro dopo avremo ospite la direttrice di Slow Food Italia proprio per farci spiegare anche da lei che ne pensa delle parole così importanti del Capo dello Stato. Buon lavoro ancora alla nostra inviata Federica Mango. Abbiamo un altro tema oggi. Oggi vi dicevamo nell'anteprima diversi rapporti che hanno fatto un po' discutere. Uno l'ha pubblicato France Press, che ha detto questa cosa qua, questa è da RaiNews.it, la prendiamo, cioè c'è un record storico nel 2026 per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea. In realtà ha scritto che riguarda pure la benzina, però il diesel in particolare segna l'aumento più importante in 19 paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia. Siamo con Giuseppe Sperduto della Fibe Confesa, anche se immagino che certo non le suscitano sorpresa, visto come sono andati gli ultimi mesi.
2: Grazie, saluto lei, la ringrazio per l'invito e saluto tutti gli ascoltatori. Mi faccia dire che non è che ci rende solo sorpresi, ma siamo veramente alla canna del gas, mi scusi il termine, come operatori, ma anche come cittadini, sia ben chiaro. Noi più tardi di 2 giorni fa abbiamo partecipato ad un'audizione in Senato dove abbiamo fatto delle proposte, perché ormai i prezzi dei carburanti sono, come da lei ben definito, senza controllo, e quindi abbiamo proposto una price cap, che sarebbe a dire un controllo da parte del governo di un prezzo massimo, perché sia noi come Fibe Confesercenti e come Fecica nel comunicare alla stampa, fatto anch'io con la vostra redazione, un documento di massima che può essere e sicuramente sarà, come già successo in tempi non sospetti, deriso, ma non va assolutamente sottovalutato a nostro giudizio, perché automaticamente noi non possiamo, e ci siamo resi conto, fermare la guerra, perché non è nella disponibilità, come scritto nel comunicato del nostro paese, e non solo del nostro paese, ma di tutti i paesi europei.
1: Abbiamo visto, mentre parlava Sperduto, abbiamo visto un po' di cartelli, no? Ecco, guardate questo, diesel a 2,15, benzina 1,92, sono già tempi passati, perché adesso, mentre parliamo, la situazione è ancora peggiorata, no? Allora, intanto, dal suo punto di vista, di osservazione particolare di qualcuno che proprio rappresenta una categoria professionale particolarmente coinvolta, come appunto i distributori di carburante, la tendenza all'aumento va avanti nel resto del 2026?
2: Ma sicuramente corriamo un grossissimo rischio se non si prende mano da parte del Ministero sul bloccare automaticamente e fermare il prezzo, perché non basta ormai più il taglio delle accise, che è costato al governo, cioè ai cittadini italiani, oltre 2 miliardi di lire. Tassare gli extra profitti, come si era detto, e non solo sui carburanti, o premiare solo chi ne ha veramente bisogno, è facile a dire, ma molto meno da realizzare. Quindi non ci sfugge lo scetticismo che notiamo e la sottovalutazione delle nostre proposte, però già in tempi non sospetti, quando chiedevamo il congelamento dell'IVA e tutti quanti, almeno sull'extra prezzo alla pompa, ma vorremmo bloccare, perché il nostro scopo è quello, quelle speculazioni di cui noi venivamo additati, non avendo assolutamente, ormai è chiaro a tutti i cittadini, la possibilità di mettere mano sul prezzo, perché non lo fa il gestore. Va ricordato che più aumenta il prezzo, e noi lavorando in settore come gestori di un margine fisso lordo rispetto agli oltre 2 euro litro, di 3 centesimi e mezzo litro lordo,

0: più aumenta il prezzo, più noi siamo in difficoltà. E gli impianti piano piano chiuderanno perché non hanno più liquidità per poter scaricare. E questo è un grossissimo problema.
1: C'è anche questo rischio, quindi? C'è anche questo rischio, cioè che addirittura metti...
0: Assolutamente sì, perché l'innalzamento del prezzo e la speculazione che sta a monte partendo dalla borsa, qualcuno deve ben pensare che se il governo non applica un intervento, seppur temporaneo, di price cap, di controllo del prezzo, di un tetto massimo, il rischio sarà arrivare a quella cifra che noi non preoccupa, ma ci distruggerà, che sono i 3 euro al litro. Io non voglio allarmare nessuno, sia ben chiaro, ma già c'è scarsità di prodotto, ci sono difficoltà nell'acquistarlo come gestore, poterlo scaricare con estrema difficoltà e poterlo vendere con una marginalità impossibile da sostenere per coprire almeno i costi. Quindi se questo da parte del Ministero, nonostante le nostre per corporativismo, scusate l'impaccio di lingua perché veramente la foga è tanta, perché noi non facciamo campagna elettorale, noi dobbiamo sopravvivere. Noi votiamo, ma non ci presentiamo alle elezioni, quindi non parlo né di questo governo né di quello passato, perché noi sono anni che denunciamo determinate situazioni che finalmente forse arriveranno con un DDL, che è una norma che dovrebbe andare a regolamentare bene tutto il settore, sia dal punto di vista contrattualistico, perché viaggiano contratti illegali, che dal punto di vista lavorativo, per noi
1: staremo a vedere. Sperduto, intanto grazie mille per essere intervenuto, ovviamente ci riaggiorniamo anche stavolta per vedere se le cose migliorano. Però prima di salutarci volevo mostrare, scusate, avevo cercato di spiegare alla regia che volevo far vedere quel cartello fisso, quella foto presa nelle ultime ore da un distributore di benzina italiano Servito. Eccolo qua, questo era il prezzo in una città italiana: diesel 2,58, super 2,47. Grazie ancora a Giuseppe Sperduto, continuiamo a parlare di economia. Allora, oggi è arrivato anche il rapporto di Itinerari Previdenziali sul chi paga le tasse in Italia, chi paga l'IRPEF. Sentiamo Alessandro Marchetti.
2: È quasi tutto sulle spalle di pochi, a confermarlo sono i numeri. Oggi meno di 60.000 italiani versano da soli il 6,5% di tutta l'IRPEF per un totale di 14 miliardi di euro. A calcolarlo è Itinerari Previdenziali, che si è basato sulle denunce dei redditi inviati al fisco lo scorso anno. È una sproporzione enorme. A conti fatti, un misero 0,1% della popolazione versa più IRPEF dei 27,8 milioni di italiani che dichiarano meno di 20.000 euro annui. Tradotto, una grande fetta di IRPEF è sulle spalle del ceto medio. Se si allarga un po' la platea di questa categoria, lo squilibrio è ancora più netto. Poco più del 30% dei contribuenti versa l'80% del gettito IRPEF che va allo Stato. Sono soprattutto lavoratori dipendenti o pensionati, una fotografia che di fatto smonta il principio della progressività dell'imposta sui redditi.
1: Allora, Gianluca Tippone, fiscalista, insomma, chiamiamo lui ovviamente quando abbiamo un qualsiasi problema per capire che cosa succede. Dietro di lei c'è proprio la scritta: ecco chi non paga le tasse. Ovviamente è una non voleva essere certamente un'indicazione per il nostro ospite. Allora, innanzitutto vediamo insieme un titolo su questo tema, che così leggiamo un po' il senso della notizia. Eccolo qua: IRPEF, 24 milioni di italiani non versano un euro al fisco. Report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024: dal 47% dei contribuenti arriva solo il 5% del totale. La prima domanda: chi sono questi 24 milioni di italiani?
3: Allora, intanto, diciamo, il titolo potrebbe essere fuorviante, perché in realtà in Italia, soprattutto per quanto riguarda i redditi del 2024, parliamo di circa 42 milioni di contribuenti. Di questi 42 milioni di contribuenti, 9 milioni in realtà pagano zero di IRPEF. Perché nel titolo vengono inseriti 24 milioni? Perché vengono considerati anche chi materialmente non è obbligato alla presentazione dei

0: dichiarazione dei redditi perché non ha reddito, oppure sostanzialmente parliamo di persone che non rientrano tra il novero dei famosi contribuenti, cioè i contribuenti in Italia sono 42 milioni. Di questi 42 milioni chi non paga le tasse sono poco più di 9 milioni, ma attenzione, non siamo di fronte a degli evasori, cioè sono soggetti che o rientrano nella fascia di esenzione perché sono al di sotto degli 8.000-8.500 euro, oppure per effetto delle detrazioni l'imposta IRPEF viene totalmente assorbita. Spesso chi ha un reddito di 15, 20, 23 mila euro potrebbe non pagare l'IRPEF semplicemente perché ha delle detrazioni che assorbono completamente quella che è l'imposta da pagare. Quindi quando si parla dei 24 milioni, in questi 24 milioni sono stati inclusi anche dei contribuenti che in realtà non erano obbligati a presentare il modello unico perché privi di reddito.
1: Dal 47% dei contribuenti arriva solo il 5% del gettito totale.
0: Esatto.
1: Questo è un po' impressionante.
0: Sì, è impressionante,
1: come dato.
0: Poi tra l'altro...
1: Cioè vuol dire che, per spiegare ancora più, e poi sentiamo ovviamente la spiegazione del tecnico, cioè vuol dire che quasi metà dei contribuenti in totale del nostro paese contribuiscono per il gettito del nostro paese soltanto per il 5%.
0: Sì, beh, è un dato che fa riflettere. In realtà, nella maggior parte dei casi, noi dobbiamo pensare questo, che lo Stato incassa poco più di 200 miliardi all'anno di IRPEF. Di questi 200 miliardi, sostanzialmente il 70% quasi, quindi circa 140 miliardi, proviene da contribuenti che hanno un reddito da 35.000 euro a salire. Quindi questi contribuenti che sono poco meno del 20%, che hanno un reddito da 35.000 euro a salire, contribuiscono per quasi il 70% ai fini del gettito IRPEF. Quindi in questi diciamo contribuenti rientrano in particolar modo pensionati e lavoratori dipendenti, che contribuiscono sostanzialmente ad una buona parte di quella che è l'IRPEF incassata dallo Stato. Quindi questo è, diciamo, in linea di massima, perché altrimenti i numeri potrebbero essere completamente, come dire, portarci fuori strada, semplicemente per il fatto che lo 0,3% dei contribuenti, quindi poco più di 6-700 mila contribuenti, ha un reddito superiore a 200 mila euro. È chiaro che maggiore il reddito è maggiore l'IRPEF che si paga. In realtà la maggior parte dell'IRPEF, quasi il 70%, proviene dal cosiddetto ceto medio, cioè da coloro i quali hanno un reddito da 35.000 euro a 60, 70, 80.000. Cioè, quindi questo è, diciamo, è qualcosa che dovrebbe farci riflettere, fermo restando che effettivamente ci sono chi le tasse non le paga.
1: Però c'è un'altra questione che personalmente mi sfugge, ma adesso la chiariamo. Nel rapporto itinerario previdenziale viene specificato appunto che c'è un tot di persone che presentano la dichiarazione dei redditi, quindi la presentano, sì, la dichiarazione, sì, dei redditi, quindi sì, sono visibili. Al fisco, ma non pagano l'IRPEF.
0: Esatto. Non pagano l'IRPEF perché l'IRPEF è un'imposta progressiva, si basa in base al reddito.
1: Ecco, sono solo le persone che vengono esentate dall'IRPEF perché non hanno redditi?
0: Allora no, riguardiamo sia persone esentate perché sono al di sotto del reddito dove non si paga nulla, la cosiddetta fascia di esenzione, quindi fino a 8.500 euro a seconda se sono dipendenti, pensionati o lavoratori autonomi, e quindi quelli per legge hanno un reddito al di sotto di quella soglia e non la pagano. Poi vi sono dei contribuenti che, pur avendo un reddito di 15, 20, 25 mila euro, non pagano l'IRPEF. Perché? Siccome l'IRPEF colpisce esclusivamente la persona fisica ha la possibilità di attingere alle cosiddette spese fiscali. Cioè, se io vado dal medico e mi faccio fare la ricevuta, io recupero il 19% della spesa. Ma come la recupero? La recupero pagando in meno la mia IRPEF. Quindi se io ho delle spese che mi garantiscono, come dire, una detrazione di 3.000 euro e ho dell'IRPEF pari a 2.500 euro, la mia IRPEF è pari a zero, perché le detrazioni assorbono completamente l'imposta da versare. Okay. Ma non perché, come dire, non la verso in quanto voglio evadere, semplicemente perché ho delle spese, cosiddette spese fiscali, che fanno sì che la mia imposta da versare venga totalmente assorbita. Poi è chiaro che vi sono anche coloro i quali dichiarano e non versano, quello è un altro discorso, e che sostanzialmente riguarda soggetti che, pur avendo, come dire, un reddito, pur dichiarando per magari problemi di liquidità, non versano nulla, certo, nei cassi dello Stato, lo faranno poi con l'arrivo della cartella esattoriale maggiorata di sanzioni e di interessi. Però il meccanismo è questo e quindi bisogna tenerle in considerazione.
1: E quindi grazie anche per
0: motivo
1: questi
0: chiarimenti. Motivo per il quale si sta cercando di ridurre queste detrazioni, perché per i redditi superiori a 75.000 euro, proprio per evitare che vi sia meno gettito ai fini IRPEF, per coloro i quali hanno un reddito al di sopra dei 75.000 euro, tipo un single, la percentuale massima di detrazione non può superare i 7.000 euro, certo, pur avendo magari diritto a 15, 16, 20.000 euro, motivo per il quale si cerca di ridurre sensibilmente coloro i quali no, versano poco di IRPEF per effetto delle detrazioni a loro spettanti per una serie di spese che hanno nel frattempo sostenuto.
1: Grazie, grazie Gianluca, grazie,
0: grazie
1: Gianluca Tippone, è stato chiarissimo, buon lavoro. Allora, vi do un'altra notizia di cronaca arrivata nel pomeriggio in redazione. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio nella giornata di ieri in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Un altro titolo, una notizia di cronaca arrivata da Salerno, la vediamo insieme. È stata una ragazza, una ventenne, è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Si trova in gravi condizioni, siamo nel centro storico di Salerno, un passante ha dato l'allarme, indagini della polizia in corso, indagini della polizia in corso per capire la natura di questa aggressione. Leandro Del Gaudio, collega del Mattino, collegato con noi. Leandro, buonasera, grazie per esserti collegato.
2: Ciao,
1: allora, ci dici qualcosa di più?
2: Sì, c'è un'analisi, una verifica, uno spulcio delle telecamere che proteggono la zona di Largo San Tommaso, da cui la squadra mobile di Salerno punta a ricavare delle immagini. C'è una traccia, è la sagoma di un soggetto che cammina, sembrava camminare in modo abbastanza equilibrato, con una postura abbastanza normale, che potrebbe essere appunto un aggressore, e ovviamente al vaglio degli investigatori. Si tratta di una ricostruzione abbastanza mozzafiato, perché parliamo di una ragazza che intorno alle 21.30, una ragazza di 20 anni, intorno alle 21.30 passeggiava ed è stata colpita da alcuni fendenti all'altezza della nuca. Fortunatamente non sono state lese degli organi vitali. E la prima ricostruzione è che non c'è movente, a rendere tutto ancora più inquietante, perché pare che non ci fosse alcun motivo di screzio con qualcuno e che questa ragazza potrebbe essere stata aggredita così quasi per caso, ed è una ricostruzione ovviamente al vaglio, assieme ad altre ipotesi che non vengono ovviamente tralasciate.
1: E condizioni della giovane?
2: Fortunatamente è stata medicata, ha avuto la forza di tornare a casa con le sue gambe, è stata poi soccorsa, medicata, ripeto, non sono stati lesi organi vitali, la ragazza è lucida, è cosciente e ripete un concetto su tutti: io non so cosa sia accaduto, mi sono sentito un bruciore all'altezza della nuca, ho capito di essere stata aggredita, non riesco a tornare con la mente su un qualcosa che possa aver giustificato un atto di questo tipo. Non era un atto predatorio, perché non parliamo di una rapina, di un assalto a scopo appunto di rapina, e non era un episodio che insomma avvenuto subito dopo uno screzio o qualcosa di simile. Per cui anche lei è rimasta abbastanza colpita, scioccata, proprio per il carattere gratuito, almeno così sembra, di questo tipo di episodi.
1: E indagare in queste situazioni è pressoché impossibile, perché appunto non c'è nessun tipo di appiglio se non appunto le testimonianze dei passanti?
2: Sì, testimonianze dei passanti, è chiaro, si faranno indagini, ma questo lo posso immaginare, sui telefonini cellulari, sul sistema di videosorveglianza, nel tentativo di capire una ipotesi che al momento regge anche.
1: Grazie davvero a Leandro Del Gaudio per essere intervenuto e averci dato questi aggiornamenti in diretta dalla redazione del Mattino, buon lavoro a te. Allora, c'è un matrimonio che sta facendo parecchio discutere tra rock e glamour, è quello di Damiano David, Montalcini in van, ci siamo pure noi, quindi non ci facciamo mancare niente. C'è la collega Erika Tuccino a cui do la linea. Erika, allora, che si dice?
3: Il fatidico svati mezz'ora fa l'arrivo dei primi ospiti, tra loro una ristrettissima cerchia di amici di vecchissima data.

0: Scusami Erika, ti interrompo perché dobbiamo riandare a Palazzo Chigi perché c'è un intervento della Presidente del Consiglio Meloni, che è una giornata abbastanza particolare. Ci risentiamo con te più avanti. Grazie tanto per questo racconto. Sentiamo allora Meloni, vi dico già, ecco, vedete Daniele Cappezzone, non è un nostro errore, è un intervento in videocollegamento della Presidente del Consiglio a la festa del Tempo. Allora, aspettate un attimo, siccome sta parlando il direttore del Tempo e non so quanto parlerà, vogliamo concludere il racconto con Erika Tuccino, che è ancora collegata. Erika, scusami se ti ho tolto la parola, poi perdonami se te la ritoglierò.
1: No, quello che volevo dire è che gli ospiti VIP sono attesi a Castiglione del Bosco, questa tenuta che si trova a pochi chilometri da qui, immersa in 20 chilometri di terreno, tutto recintato, proprio questo per impedire ai flash dei fotografi, agli obiettivi delle telecamere di riprendere l'evento.
0: Grazie mille Erika. Prego. Scusami. Buon lavoro a te, ci risentiamo più tardi, andiamo a Palazzo Chigi.
2: A scuola si va a viso aperto e nessuno in Italia, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una ragazza debba essere costretta a nascondersi. Mi stupisce che la sinistra non sia d'accordo, perché una donna, o peggio ancora una bambina, a cui viene imposto di nascondere persino lo sguardo, è una persona a cui si stanno negando quei diritti fondamentali e quell'integrazione di cui pure ci si riempie tanto la bocca. Dopodiché chiaramente c'è anche un tema di sicurezza, infatti norme di questo tipo, io l'ho già ricordato, lo ribadisco, esistono in diversi paesi europei, e le dico di più, esistono addirittura in alcuni paesi a maggioranza islamica. Quindi davvero l'opposizione a queste norme è per me totalmente incomprensibile, le dirò che per certi versi secondo me è addirittura spaventosa, a mio avviso. Dopodiché, secondo punto, tetto agli studenti stranieri nelle classi, anche qui a me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, che ha iniziato in questi giorni a postare foto di classi multiculturali, di bambini stranieri, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, direttore, perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte. Dopodiché, siamo o no tutti d'accordo sul fatto che la conoscenza dell'italiano e delle regole sulle quali si basa la nostra società siano gli elementi indispensabili per una vera integrazione di chi arriva in Italia? È questa la domanda fondamentale. Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Crei la discriminazione del bambino straniero che avrà maggiore difficoltà a imparare l'italiano e quindi a integrarsi, e crei la discriminazione del bambino italiano che rimane inevitabilmente indietro rispetto a quelle che sono le sue potenzialità. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione, e io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri oggi lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea, una cosa quasi divertente a tratti, ma non cambia che noi andiamo avanti per la nostra strada.
3: Veniamo alla prossima legge di bilancio. Lei già prima evocava il percorso economico del governo. Molto, e a mio personale avviso assai bene, è stato fatto per i ceti più in difficoltà in Italia nelle prime quattro manovre di questa legislatura. Ora però è il momento del ceto medio.
0: Allora, tanto abbiamo sentito forse la risposta più importante che doveva dare la Premier era, in questo caso in versione leader di Fratelli d'Italia, è intervenuta alla festa del Tempo, ha rivendicato, come era prevedibile, il decreto scuola che è stato fatto oggi. Allora, intanto che si prepara l'ultima nostra ospite per

0: questi ultimi minuti la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano. E intanto volevo mostrarvi questo titolo. Ecco, torniamo sulle parole del Presidente della Repubblica di oggi, che non sono assolutamente da sottovalutare. La biodiversità è cultura di pace. Serve una grande alleanza del cibo per la pace. E lo ha detto anche ricordando Carlo Petrini. Credo che sia buona la direttrice, no, Serena Milano? Buonasera, direttrice, ben trovata. Intanto che l'impressione le ha fatto sentire queste parole del Capo dello Stato oggi?
1: Beh, intanto per noi è stato un grande onore, quindi un grande orgoglio. E poi sintonia totale. Questa edizione di Terra Madre è interamente dedicata alla biodiversità e accoglie 120 paesi da tutto il mondo, quindi Terra Madre proprio celebra la biodiversità come incontro fra i popoli, come accoglienza, come apertura verso tutte le diversità. D'altra parte il cibo è frutto di viaggi, di scambi, di incontri fra culture diverse, non è qualcosa di fermo, immobile, legato a un territorio, ma si evolve continuamente proprio grazie al millenario migrazione dei popoli, all'incontro fra culture, e tutti i cibi italiani arrivano da qualche altra parte del mondo. Basta pensare alle centinaia di varietà di pomodori italiani che arrivano dalle Ande.
0: E quel richiamo alla cura, che ha fatto il Presidente? Cioè lui ha, tra l'altro con tono anche abbastanza netto, ha detto se non ci prendiamo cura della biodiversità l'uomo rischia di autodistruggersi.
1: Assolutamente, la biodiversità è la nostra unica assicurazione sul futuro e oggi il sistema alimentare sta distruggendo la biodiversità perché ha bisogno di standardizzazione, di alte rese, di produzioni omologate. Quindi biodiversità al contrario significa prendersi cura del suolo, cura dell'acqua, cura degli animali, cura di tutto il vivente. Quindi l'agricoltura basata sulla biodiversità è all'estremo opposto dell'agroindustria che si basa sullo sfruttamento delle risorse naturali.
0: Cose che Carlo Petrini aveva capito già molto tempo fa.
1: Assolutamente, sono 40 anni che Slow Food continua a insistere per dire che il cibo va messo al centro, che il cibo è cultura, che l'agricoltura deve andare a braccetto con l'ambiente perché l'agricoltura si basa su un suolo sano, su acqua pulita, su aria pulita, quindi non può esserci una frattura tra la cura dell'ambiente e la produzione agricola.
0: Grazie mille direttrice, allora la lasciamo tra l'altro nel pieno di Terra Madre, quindi insomma il vostro lavoro va avanti, grazie a Serena Milano anche per aver trovato tempo insomma di intervenire in diretta con noi, e buon lavoro. Allora ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, ci ritroviamo dopo per l'off, torneremo sulle notizie di attualità internazionali e quest'oggi, e però decreto scuola, che c'è in questo decreto scuola? Danilo Sinibaldi ce lo spiega.
2: Limite agli stranieri e multe per chi indossa burka e niqab. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che introduce il limite del 30% in classe agli studenti stranieri. Tuttavia il provvedimento contiene alcune variabili che vanno considerate. La soglia infatti si applica alle prime classi delle elementari e riguarda solo gli alunni senza cittadinanza italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Il metodo è simile anche alle medie e alle superiori. Anche qui il tetto del 30% si applica alle prime classi e riguarda sempre gli studenti senza cittadinanza italiana ma che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Inoltre, nel caso di gravi difficoltà linguistiche del minore, deve essere supportato l'intero nucleo familiare, ma se questo si sottrae, può essere previsto l'allontanamento dai genitori. Altra questione sensibile è il divieto contro il burka e il niqab. Una misura è scritta nel decreto che si applica salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. In tutti gli altri casi è proibito partecipare alle lezioni con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento facciale. In questi casi è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1000 euro che quando la violazione è commessa da un minore si applica al genitore.
3: Pubblicità. ultra veloce.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ballando con le Stelle. Ecco i nostri protagonisti: Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi, Anna Safroncic, Alberto Ravagnani, Massimo Ghini, Andy Diaz, Ornella Muti. Siamo pronti a ballare?
1: Ballando con le Stelle, da sabato 3 ottobre, in prima serata, Rai 1.
2: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Incontro storico alla Casa Bianca, Xi Jinping a Trump, abbiamo la responsabilità di far avanzare il progresso dell'umanità. Il presidente USA con Xi sviluppata una vera e grande amicizia. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata dal Mundo arriverebbe dalla CIA. Crosetto, alert non trova conferma, evitare di gettare benzina sul fuoco. Scuola nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, tetto del 30% di bambini stranieri in prima elementare, multe fino a 1000 euro per chi usa il velo integrale. Il capo dello Stato a Torino per Terra Madre, Salone del Gusto, ricorda Carlo Petrini e cita Papa Francesco. Mattarella avverte biodiversità sfida cruciale, da guerre scellerate, fame e malnutrizione. Operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova, nel senese grave un operaio 25enne caduto da una scala. Chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte del giovane operaio Rocciatore. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Grande attesa per Luna Rossa, definita il team da battere. Buonasera, bentrovati, telegiornale delle 19 qua su Renews 24. In apertura la visita di Stato di Xi Jinping alla Casa Bianca, dove è stato ripristinato anche l'accesso ai media dopo il veto di Trump. Per il presidente cinese i massimi onori militari all'insegna della grande amicizia, ha ribadito il presidente americano tra Washington e Pechino, che intanto hanno prolungato la tregua commerciale fino a gennaio. Allora andiamo a Washington dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Sì. Ci sarà tempo per valutare i risultati concreti di questo incontro. Sicuramente quello che abbiamo assistito stamattina è stato un uso accorto dei simboli per testimoniare intanto una volontà di dialogo tra i leader delle due grandi potenze. Dopo l'accoglienza solenne di Trump in aeroporto per Xi Jinping, stamattina Xi è diventato il primo presidente cinese a varcare per due volte la soglia della Casa Bianca per una visita di Stato. Trump ha parlato, lo dicevate, di una grande e vera amicizia tra loro, annuncia per domani la visita altrettanto simbolica agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana. Poi invita a lavorare insieme su sicurezza, tecnologia e super intelligence, come il presidente chiama l'intelligenza artificiale, che deve essere, dichiara, strumento di pace. Cina e Stati Uniti, dice da parte sua Xi Jinping, devono coesistere e cooperare per evitare la trappola di Tucidide che ha spinto le grandi potenze a scontrarsi nella storia. Anche lui insiste sul rapporto personale con Trump e sull'intelligenza artificiale che deve rimanere a guida e controllo umani. Intanto, dopo la decisione di un giudice, ricordo che la CNN e le altre testate che erano state messe al bando dalla residenza del presidente per volontà di Trump sono state riammesse qui alla Casa Bianca. Nelle prossime ore, infine, la cena di Stato tra Trump e Xi. Vi aggiorneremo. Linea a voi.
0: Grazie per questi aggiornamenti. Ed era il 6 aprile 2017 quando i presidenti delle due maggiori potenze mondiali si incontrarono per la prima volta. Oggi l'ottavo faccia a faccia, il terzo in meno di un anno. Ricostruiamo allora la storia di questi summit con Raffaella Cosentino.
2: Tra sorrisi a favore di telecamere che mascheravano la tensione, Donald Trump al primo mandato ospitò per due giorni Xi Jinping e consorte nella sua villa Mar-a-Lago. Doveva essere l'inizio di un'amicizia, secondo le dichiarazioni del tycoon. In meno di un decennio da allora il mondo si trova catapultato in un'altra epoca. Dopo il Covid, con la crisi energetica dovuta alla guerra all'Iran e con i conflitti aperti in Ucraina e Medio Oriente, più che mai le relazioni sino-statunitensi determinano il futuro dell'umanità. In questo scenario arriva a Washington l'ottavo faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, il terzo in meno di un anno. È anche la prima visita di Stato del presidente cinese alla Casa Bianca dal 2015. Nel 2017, dopo Mar-a-Lago, ci fu un bilaterale al G20 di Amburgo e la prima visita ufficiale di Trump a Pechino. Gli accordi sui dazi per congelare la guerra commerciale hanno dominato i due summit successivi, al G20 nel 2018 a Buenos Aires e l'anno seguente in Giappone. Dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca si sono visti durante l'APEC in Corea del Sud a fine ottobre 2025, dove hanno siglato una tregua tariffaria. A maggio scorso la visita di Stato di Trump a Pechino, oggi Xi completa lo scambio di visite reciproche. Il leader cinese è in posizione di forza e la Cina è ora una potenza mondiale a livello di tecnologia, industria e minerali critici. In vista delle elezioni di midterm, Trump potrebbe chiedere a Xi di fare pressioni su Teheran per trovare una via d'uscita. A maggio a Pechino Xi Jinping ha aperto i colloqui con una domanda sulla trappola di Tucidide. Riusciranno le due potenze a collaborare o prevarranno la rivalità e la paura di Sparta davanti alla rapida ascesa di Atene?
0: Proseguiremo tra poco il racconto dello scenario internazionale, ma anticipiamo la pagina politica perché poco fa si è concluso il Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Gabriele Martelloni.
3: Sì, dunque un decreto scuola varato dal Consiglio dei Ministri di oggi con le norme annunciate domenica scorsa dalla Presidente del Consiglio, a partire dal tetto agli stranieri nelle classi, il 30%, questo il numero che varrà per il prossimo anno scolastico, poi c'è anche il divieto di burka e niqab nelle scuole, la Presidente del Consiglio che rivendica queste misure durante l'intervista al Tempo e sottolinea tutti i governi del passato, anche di centrosinistra, volevano queste norme e noi abbiamo avuto il coraggio di farle. La sentiamo.
4: Cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, direttore, perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte.
3: Un decreto che prevede tra l'altro anche delle multe sia per i genitori che non impareranno l'italiano, nel caso i figli minori siano in difficoltà nell'apprendimento della nostra lingua, e poi multe anche per chi appunto si presenterà a scuola con il viso coperto dal niqab o comunque da un velo integrale o dal burka. Dunque la Presidente del Consiglio, che nella sua intervista al Tempo non torna però su quelle parole di martedì dal salotto di Vespa sul Presidente della Repubblica Mattarella, aveva detto la Presidente del Consiglio che quando era Ministro dell'Istruzione lui stesso aveva firmato circolari che avevano come principio quello del tetto agli stranieri. Oggi non torna su questo tema la Premier, che in qualche modo aveva evocato, tirato in ballo il Presidente della Repubblica per difendere il proprio provvedimento, ma torna invece nell'intervista sui temi economici che saranno al centro della prossima manovra. L'obiettivo, dice, è quello di continuare a tagliare le tasse, mentre le opposizioni propongono la patrimoniale, noi invece cercheremo di tagliare le tasse soprattutto al ceto medio, questo l'annuncio che viene fatto in vista della prossima legge di bilancio, e poi difende anche le norme fatte finora dal governo sull'immigrazione. Grazie a noi l'Italia non è più il campo profughi d'Europa, queste le sue parole. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Grazie Gabriele, ora andiamo a vedere che cosa prevede il decreto legge sulla scuola appena approvato in CDM con la scheda di Danilo Sinibaldi.
5: Limite agli stranieri e multe per chi indossa burka e niqab. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che introduce il limite del 30% in classe agli studenti stranieri. Tuttavia il provvedimento contiene alcune variabili che vanno considerate. La soglia infatti si applica alle prime classi delle elementari e riguarda solo gli alunni senza cittadinanza italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Il metodo è simile anche alle medie e alle superiori. Anche qui il tetto del 30% si applica alle prime classi e riguarda sempre gli studenti senza cittadinanza italiana ma che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Inoltre, nel caso di gravi difficoltà linguistiche del minore, deve essere supportato l'intero nucleo familiare, ma se questo si sottrae, può essere previsto l'allontanamento dai genitori. Altra questione sensibile è il divieto contro il burka e il niqab. Una misura è scritta nel decreto che si applica salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. In tutti gli altri casi è proibito partecipare alle lezioni con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento facciale. In questi casi è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1000 euro che, quando la violazione è commessa da un minore, si applica al genitore.
0: Sono queste nuove norme sulla scuola al centro del dibattito politico, in primo piano anche la riforma della legge elettorale all'esame della Camera, dove si attende l'ultimo via libera. Andiamo a Montecitorio da Eva Giovannini. Partirei proprio dalla legge elettorale che è tornata centrale nel dibattito perché oggi sono proseguiti i lavori in commissione affari costituzionali alla Camera, bocciato l'emendamento unitario di tutte le opposizioni sul tema delle preferenze, la maggioranza rivendica l'impianto del cosiddetto stabilicum a partire proprio dalle preferenze ma anche dal premio di maggioranza, dicono per evitare governichi e instabilità. Le opposizioni dal Movimento 5 Stelle, AVS e Partito Democratico reputano questa legge di fatto un premierato mascherato e ritengono che il governo, il centrodestra voglia farla quanto prima per essere e restare inchiodati, dicono, alla poltrona. E però, lo dicevate, il grande tema, la grande polemica di oggi è anche la scuola nel giorno del Consiglio dei Ministri sul tetto agli studenti non italofoni. Ebbene, la maggioranza rivendica questa misura come una misura di vera integrazione contro le classi ghetto e dice alla sinistra di non strumentalizzare l'argomento. Centrosinistra che invece va all'attacco, dicono questa è bieca propaganda sulla pelle dei bambini, è un decreto inaccettabile. La maggioranza su questo è compatta, ma si parla già di possibili scenari in vista delle elezioni e di coalizioni. Oggi Maurizio Lupi di Noi Moderati, a proposito di Vannacci, ha detto: se entra lui in coalizione, usciamo noi. È tutto.
6: Grazie Eva, e dal Consiglio dei Ministri di oggi arriva anche il via libera al decreto che solleva i veicoli diesel Euro 5 dallo stop alla circolazione che scatterà dalla settimana prossima, ma solo nel bacino padano. Intanto proprio il gasolio segna un nuovo record in Europa a settembre, lo vediamo nel servizio di Annalisa Salzano.
7: Le auto a motore diesel Euro 5 potranno continuare a circolare almeno nel perimetro del bacino padano. È luce verde dal Consiglio dei Ministri al decreto legge che punta ad evitare lo stop alla circolazione imposto da un regolamento europeo a questi motori a partire dalla settimana prossima. Promessa mantenuta, dice soddisfatto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Il provvedimento, spiega, è mirato al solo bacino padano perché è l'area con la concentrazione maggiore di questi veicoli diesel Euro 5. 1,2 milioni di auto su 3,5 sparsi per l'Italia, 200.000 veicoli commerciali contro un totale di 600.000 nel paese. Nessuno stop alla circolazione dunque per una quota di popolazione, ma restano i cari prezzi. Proprio il gasolio infatti a settembre ha registrato un record in Europa a 2,23 euro al litro, picchi mai visti dal 2005 in ben 19 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, la Francia e la Germania, e proprio l'Italia è sopra la media a 2,33 euro al litro sulla rete stradale, secondo i dati diffusi dal Mimit. L'inflazione spinta dagli energetici non sembra poi da tregua a breve. Secondo la BCE il tasso di inflazione resterà in Europa sopra il 2% per tutto il 2027 e si estenderà ai generi alimentari.
6: E ora, come anticipato, riprendiamo la pagina degli esteri con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il popolo palestinese sta vivendo uno dei momenti più pericolosi della sua storia. Queste le parole del presidente palestinese Abu Mazen nel suo intervento da remoto all'ONU. Allora andiamo a Gerusalemme dall'inviata Marina Lalovic per fare il punto.
8: Eh sì, dunque Mahmoud Abbas, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, innanzitutto si è rivolto agli Stati Uniti ad abbandonare le leggi delle sanzioni e delle restrizioni ed abbracciare e riprendere il dialogo a due Stati, e poi ha parlato anche alla comunità internazionale chiedendo di non permettere una nuova Nakba. Trump ha chiesto di onorare le promesse fatte e ha detto: vogliamo vivere in pace con i nostri vicini. Restrizioni di cui parla Abbas riguardano anche lui stesso, perché in questo video messaggio registrato da Ramallah ha dovuto rivolgersi al palazzo di vetro a distanza perché per il secondo anno non gli è stato concesso il visto per arrivare negli Stati Uniti. Intanto è arrivato in queste ore anche il premier israeliano Netanyahu, grande attesa per il suo discorso di stasera alle 8 ore italiane. Ha detto e ha promesso che difenderà dalle menzogne Israele e l'esercito israeliano, ma grande assente durante il suo discorso è proprio il presidente statunitense Trump. Tutto mentre resta tesa la situazione in Cisgiordania, alle condizioni della agente di polizia Neera Leiter, che è il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, restano molto gravi. Tutto mentre l'IDF a Gaza dice di aver eliminato un altro comandante di Hamas che teneva in ostaggio sette cittadini israeliani. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
6: Grazie Marina. Ora guardiamo allo Yemen, dove proseguono i combattimenti tra gli Houthi e le forze governative sostenute dalla coalizione saudita, mentre resta altissima la tensione anche in Arabia Saudita. Nuovi allarmi aerei sono scattati in diverse città. Lo vediamo con il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
9: Agli abitanti di Jeddah, Taif, Yanbu, Tabuk, ma anche a quelli della città santa della Mecca, stamattina attraverso la piattaforma X sono arrivati gli avvisi di allerta della protezione civile di Riyadh, che invitavano a tenersi al riparo per un possibile attacco aereo. Allarme rientrato dopo poche decine di minuti. 6 tra missili e droni sono stati intercettati e abbattuti, dicono le autorità saudite. In Yemen si continua a combattere. Gli Houthi contano 9 vittime per le incursioni dei caccia di Riyadh. Le forze del governo legittimo affermano di aver stroncato il tentativo dei ribelli di prendere un'arteria di comunicazione montana tra Taiz e il porto di Aden e proseguono gli attacchi mirati contro le postazioni dei miliziani intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. L'Alto Commissariato per i diritti umani denuncia le sofferenze della popolazione per la ripresa del conflitto. Abbiamo già documentato l'uccisione di 32 civili, per metà bambini, ha detto il portavoce Jeremy Lawrence. Circa 125.000 persone sono state costrette a fuggire per salvarsi la vita e si aggiungono i 5 milioni di sfollati già provocati da 12 anni di combattimenti. L'Alto Commissariato per i diritti umani chiede un'immediata de-escalation e insiste anche per il rilascio di 73 membri dello staff delle Nazioni Unite detenuti illegalmente dagli Houthi.
6: L'Italia smentisce l'allarme lanciato oggi da Il Mundo su possibili attacchi con droni russi dal Mediterraneo. Il quotidiano spagnolo, citando fonti dei servizi statunitensi, parlava di una minaccia imminente su Italia, Francia e Spagna. Il ministro della Difesa Crosetto parla invece di benzina sul fuoco. Sentiamo Andrea Vaccarella.
10: Il governo italiano prende le distanze da Il Mondo. Non sta né in cielo né in terra, dice il ministro della difesa Crosetto, secondo cui l'Italia non ha ricevuto alcun alert dai servizi segreti americani su attacchi imminenti russi dal Mediterraneo. Sarebbe soltanto altra benzina sul fuoco per il ministro italiano.
11: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, nel senso che io non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
10: L'allerta, secondo Il Mondo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe il 25 agosto scorso. Gli 007 americani avrebbero avvertito Spagna, Francia e Italia della minaccia. Mosca sarebbe pronta a usare droni gerbiera, difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili e lanciati dal mare, anche a 200 o 300 chilometri dalle coste. Piccoli, economici, con modesto carico esplosivo, ma sufficiente per minacciare buona parte dell'Europa meridionale. Dal Mediterraneo i droni, infatti, potrebbero raggiungere quasi tutta l'Italia, oltre ad ampie porzioni di Francia e Spagna. E sul fianco est della NATO prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink. Il segretario generale della NATO Mark Rutte assicura: difenderemo ogni centimetro dell'alleanza.
6: E ora vi portiamo a Cuba, dove si aggravano le condizioni di vita della popolazione per le conseguenze dell'embargo degli Stati Uniti. Ieri è arrivata una delegazione di ONG e parlamentari italiani che

0: consegneranno oltre 400 kg di aiuti per ospedali e scuole. Ci aggiorna proprio da Lavana la nostra inviata Angela Caponnetto.
1: Sì, noi siamo arrivati a Cuba con una delegazione di ONG e associazioni umanitarie, parlamentari ed europarlamentari italiani per portare un sostegno attraverso aiuti umanitari alla popolazione di Cuba afflitta dal bloqueo, così lo chiamano, il blocco che dal 2026, l'ennesimo da parte degli Stati Uniti, ha colpito l'isola. Si tratta soprattutto di carburanti e quindi si bloccano i settori adesso collegati, come per l'appunto il settore della sanità, il settore energetico principalmente, ma il settore della distribuzione di acqua, ma anche quello scolastico e quello turistico. Questo per esempio è uno degli alberghi storici di Cuba, l'Hotel Nazionale segna un meno 70% di turisti dall'inizio appunto di quest'anno. Dicevamo, tra gli aiuti che sono stati portati dalle ONG, li abbiamo portati insieme a loro, siamo arrivati nella notte. E vi facciamo vedere, sono diverse, quelle che vedete sono diverse, diversi trolley, valigie. All'interno ci sono 4 quintali di medicinali che porteremo negli ospedali. Vi aggiorneremo su tutto con Antonino Farina. La linea torna a voi.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino è intervenuto all'apertura dell'edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. Poi la visita all'Istituto Nazionale Oncologico con Federica Manco.
2: La biodiversità e la cura del cibo hanno bisogno di iniziative urgenti, delle politiche nazionali e sovranazionali per aiutare la sostenibilità ambientale, che per Mattarella è anche difesa dei diritti dei popoli. Il capo dello Stato lo ricorda inaugurando il Salone del Gusto, che ospita a Torino lo scambio culturale e sociale di Terra Madre, con migliaia di delegati da 120 paesi e a 40 anni dalla nascita dello Slow Food di Carlo Petrini.
3: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, siamo diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili. Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione.
2: Chi semina utopia raccoglie realtà, diceva Carlo Petrini. Non bisogna mai smettere di seminare, dobbiamo voler bene alla terra, conclude il Presidente.
3: Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli.
2: A sottolineare il legame con il territorio e ribadire il valore della ricerca, che va finanziata adeguatamente con soggetti pubblici e privati, Mattarella conclude la sua visita a Candiolo per i 40 anni della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, progetto all'avanguardia nato per iniziativa della Fondazione di Allegra Agnelli.
0: Padova, Roma, Bergamo non si fermano in Italia gli incidenti sul lavoro, ancora 3 negli ultimi giorni, sempre nei cantieri, anche se l'INAIL certifica una diminuzione dei decessi rispetto al 2024, aumentano i feriti e le denunce, serve più sicurezza. Vediamolo con Emanuela Bonchino.
4: C'è una media nella cronaca italiana che è inaccettabile, oltre che drammatica. 3 morti sul lavoro al giorno. Morti per il lavoro, sarebbe più corretto dire, e non vi è distinzione di provenienza geografica perché accade ovunque, da nord a sud. A Padova, un operaio albanese di 51 anni è stato trovato morto in un cantiere edile, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione dove stava lavorando. Era titolare di una ditta specializzata in muratura. Sono stati i suoi familiari a dare l'allarme, non vedendolo rientrare a casa la sera. Mercoledì pomeriggio, nella Bergamasca, un imprenditore è rimasto schiacciato sotto una trave di acciaio, urtata da un muletto. Si chiamava Luca Piccinini, aveva 66 anni, stava montando una pensilina nel parcheggio di un supermercato. Faceva questo mestiere da tutta la vita, ha raccontato il figlio. Era davvero esperto. Qualche ora prima a Roma al Colosseo aveva perso la vita Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore abruzzese, lavorava con la ditta di famiglia in subappalto.
5: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose.
4: Nel 2025 il lavoro ha ucciso 1.198 persone che hanno lasciato famiglie, amici, affetti a piangerle. I dati, INAIL, devono far riflettere, perché è vero che nel 2025 gli infortuni mortali sono diminuiti, meno 4,2%, ma sono aumentate le denunce complessive e i feriti, oltre 500.000, più 4,7%, il dato più alto degli ultimi 26 anni, dunque non migliora la sicurezza.
0: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conteggio la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Il Golfo di Napoli da oggi diventa il palcoscenico della seconda tappa delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton America's Cup. Per 4 giorni 9 equipaggi si sfidano in vista dell'evento principale che andrà in scena dal 10 luglio 2027. Andiamo in diretta da Novella Calligais.
6: Sì, si sono concluse le prove oggi della Louis Vuitton America's Cup con l'equipaggio senior di Luna Rossa in testa in queste prove. Ma domani si inizia sul serio, ci sono 3 regate venerdì, 3 regate sabato e poi 2 domeniche. E l'equipaggio che avrà raggiunto il maggior numero di punti, si sfideranno e ci sarà un solo vincitore, non c'è una seconda piazza, come recita appunto l'America's Cup. Per l'Italia 2 team in gara, uno il senior e l'altro fatto da 2 giovani e 2 donne, di cui una timoniere che è la Porro. Insomma, una gara molto aperta dove ci sono anche New Zealand, sempre con 2 equipaggi, l'equipaggio della Gran Bretagna con sempre 2 team e poi c'è la Svizzera con Alinghi, la Francia con la Roche-Posay e l'American Racing. Manca l'Australia, ma naturalmente ci sarà l'anno prossimo per l'America's Cup che si svolgerà proprio qui nel Golfo di Napoli a luglio. Però ci sarà una novità assoluta che l'anno prossimo nei team è obbligatorio avere una donna. E queste regate c'è stato un po' un preludio con appunto il nostro team che ne ha messe addirittura 2. Le gare ovviamente saranno con l'AC 75 di una misura quasi il doppio dell'AC 40, vale a dire oltre 22 metri che raggiungeranno circa 100 km l'ora e solo 5 questa volta i membri dell'equipaggio, perché quelli che erano in cycling sono stati sostituiti, che dovevano pedalare per dare energia alla barca, invece sono stati sostituiti e saranno solo 5 appunto, di cui una donna. Per il momento da Napoli è tutto, naturalmente ci troveremo domani.
0: Grazie Novella, noi vi ricordiamo che alle 22.30 torna il nostro approfondimento settimanale 24 mm. Nella puntata di questa sera parleremo di migrazione con un reportage che ci mostrerà qual è la situazione in 2 terre di frontiera, Ceuta e Gibilterra. E poi siamo in chiusura, parliamo di musica, gli Oasis annunciano nuove date del loro nuovo tour, ci sarà un 3° concerto a Roma. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias, poi una brevissima pausa e sera 24 off con Giancarlo Usai.
7: Due concerti monumentali che hanno fatto la storia del Britpop. Nelle sere del 10 e 11 agosto del 96 a Norwood Park, gli Oasis suonarono davanti a 250.000 fan. 2,5 milioni di persone cercarono di acquistare i biglietti. Furono i più grandi concerti all'aperto mai tenuti nel Regno Unito fino ad allora. Trent'anni dopo, in un paese dove è forte la nostalgia di quegli anni, i Gallagher puntano ancora su Network Park. I fan hanno risposto, la richiesta di biglietti è straordinaria. Sui social media Liam e Noel annunciano le nuove date perché, scrivono, la richiesta del pubblico è stata fenomenale. E l'entusiasmo travolgente tocca anche Roma, le performance all'Olimpico a fine luglio saranno 3 e non più 2. L'Italia ha già visto il loro trionfo al Festival del Cinema di Venezia, che ha ospitato l'anteprima mondiale di Don't Look Back in Anger. Oltre 8 minuti di applausi e standing ovation per il documentario che racconta la loro riconciliazione e il tour della riunione, che secondo le stime di Forbes avrebbe generato oltre 293 milioni di sterline di incassi.

0: Durante le ore serali e notturne il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, qualche annuvolamento più compatto sul settore adriatico, ma senza piogge. Vediamo il tempo al centro, dove una rapida perturbazione inizierà a portare piogge dalle ore serali e notturne sulle coste di Marche e Abruzzo, per estendersi sporadicamente anche all'entroterra dell'Umbria. Vediamo il tempo al meridione, il maltempo si estenderà anche alla Puglia per poi proseguire su Basilicata, Campania e Calabria settentrionale, molte nubi invece sul resto del meridione, così come sulle due isole maggiori. Il tempo resterà in prevalenza asciutto con nubi più compatte sulla Sicilia orientale. Vediamo il tempo invece per la giornata di domani, con il maltempo che proseguirà a interessare le regioni del centro-sud, in particolar modo nella prima parte della giornata, con piogge e temporali che però si risolveranno rapidamente. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese. Uno sguardo infine alle temperature, valori massimi in discesa al centro-sud, stabile invece sul resto del paese, con punte anche di 31 gradi.
1: Allora, 19:29, riprendiamo da dove ci eravamo interrotti con Sera 24. I grandi fatti internazionali della giornata. Sapete che è stata una giornata caratterizzata da molte notizie che sono arrivate dalla Casa Bianca, in particolare dall'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Tra le cose, dovremmo essere partner e non rivali, questo ha detto Xi Jinping a Trump. E Donald Trump gli ha risposto: abbiamo sviluppato ormai una grande amicizia. Nel giorno in cui un giornale europeo, Il Mondo, pubblica un'indiscrezione secondo la quale Vladimir Putin potrebbe colpire paesi del sud dell'Europa attaccando con dei droni dal Mediterraneo. Come vedete, è stata una giornata particolare. Noi avevamo già invitato tempo fa Marta Dassù, che è collegata con noi, che è Senior Advisor dell'Aspen Institute per l'Italia. Buonasera, buonasera Dassù, bentornata, bentornata professoressa.
2: Grazie.
1: Allora, perché ha scritto un libro che sembra incredibile, ma oggi è proprio il libro perfetto per fotografare la giornata. Vogliamo vedere insieme l'età della prepotenza, perché i nuovi imperi sono destinati a fallire, edito con Mondadori, scritto con Edoardo Campanella. Intanto, perché questi nuovi imperi sarebbero destinati a fallire?
2: Noi prendiamo il caso di Stati Uniti, Cina e Russia e diciamo che non hanno le condizioni di stabilità interna e di forza economica globale sufficiente, per creare un impero globale come è stato di fatto, la Pax Americana dal 1945 in poi. Quindi esaminiamo la politica interna, la storia, le conseguenze economiche delle scelte di queste due grandi potenze, la Cina e gli Stati Uniti, che oggi si sono incontrate, come lei ricordava, alla Casa Bianca, e la Russia, che invece è una potenza regionale, ma con un forte grado di capacità di lesione, di nuisance, come dicono gli inglesi, e quindi cerchiamo di spiegare perché, secondo noi, si va in realtà verso la frammentazione e non verso un nuovo ordine egemonico. Non si passa dal regno degli Stati Uniti a quello della Cina, come sostengono molti, si passa a un ordine molto più frammentato, a un'assenza di ordine fondamentalmente. L'Europa potrebbe essere un potenziale anti-impero, ma ha tutte le debolezze che conosciamo.
1: E perché? Allora è una superficialità, diciamo, del nostro modo anche di comunicare, di raccontare le giornate, la quotidianità, che ci sembra, ecco, che invece questi nuovi imperi stiano dominando la scena mondiale. Perché se per esempio guardiamo oggi, dell'Europa non abbiamo sentito niente, anzi, un'Europa impaurita che ha paura di essere attaccata dai droni russi. È una Russia che provoca in modo quasi orgoglioso i paesi confinanti, e Trump e Xi Jinping che pensano di poter decidere tutto da soli.
2: Pensano, ma di fatto non riescono a farlo. Insomma, non direi che i risultati della politica estera di Trump, basti guardare al caso dell'Iran, a come pesa la simmetria, siano così convincenti. E non direi che Putin, il quale pensava di vincere in 2 settimane e dopo 4 anni e mezzo di guerra stia così chiaramente prevalendo. Quindi la ragione è questa: un caso più interessante, più sofisticato è quello della Cina, che in realtà sta costruendo una propria egemonia, ma non ha un modello e una narrazione che possa diventare globale, a differenza di quanto è stato vero almeno per una certa fase per gli Stati Uniti. Quindi la Cina ha una sua forma di eccezionalismo, si sente il regno di mezzo, ma in realtà dominerà una parte del mondo, certamente avrà un peso economico straordinario in Asia orientale, ma non riuscirà a diventare il perno di un nuovo ordine globale. Quindi quello che noi sosteniamo è questo fondamentalmente: i tre imperi o presunti tali non riusciranno, l'Europa ha le sue difficoltà e quindi entriamo in una sorta di instabilità forzata in un mondo di nessuno, in cui sarà molto difficile riuscire a controllare le cose, dove opereranno la forza di due grandi rivoluzioni che stiamo vedendo, la rivoluzione tecnologica di cui Cina e Stati Uniti parlano, Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca, appunto, e la rivoluzione demografica, con una riduzione di popolazione, processi di
1: Certo.
2: invecchiamento che non riguardano solo l'Europa, ma anche la Cina, che rischia di diventare vecchia prima di diventare effettivamente ricca, in modo sufficiente.
1: Cioè
2: Quindi
1: la crisi demografica che riguarda l'Europa, ma che riguarda anche la Cina
2: la
1: e
2: Cina.
1: chiaramente anche la Russia, potrebbe frenare quel sogno di diventare la potenza egemonica di cui abbiamo sentito parlare praticamente degli ultimi anni senza interruzione.
2: Sì. Insomma, la nostra tesi è che la Cina non ha le carte, per usare un linguaggio trumpista, per diventare la nuova America e che paradossalmente, a furia di politiche neomercantiliste e così via, ci sia quasi una sorta di convergenza fra i sistemi nel segno dell'intervento dello Stato nell'economia, di cui poi si dovranno misurare e vedere gli esiti a lungo termine. Ma la nostra idea è che non si è entrati in un nuovo ciclo di successione imperiale. Facciamo anche degli esempi storici nel libro, ad esempio la successione fra la fine della Pax Britannica nel 1956 e l'inizio della Pax Americana, con tutte le istituzioni internazionali che l'hanno caratterizzata. Ecco, secondo noi non siamo in una fase così simile, in cui all'America si sostituisce la Cina come perno del sistema, siamo piuttosto in quella situazione anni 30 in cui nessuna potenza egemone era in grado di dominare il sistema e quindi
1: Certo.
2: moriva il vecchio ordine, ma non nasceva un nuovo ordine, nascevano invece purtroppo dei nuovi conflitti.
1: Allora, passiamo in rassegna velocemente gli altri, no? Gli altri imperi, come il loro stato di salute in questo momento. Oggi è stata una giornata in cui, appunto, abbiamo raccontato qui che cosa è successo con questo articolo comparso su El Mundo con fonti della CIA, la Russia che potrebbe attaccare con dei droni l'Europa. Di sicuro c'è la realtà che la Russia continua a martellare l'Ucraina. Anche qui facciamo fatica, professoressa, a distinguere come stanno le cose. Cioè, è la Russia quell'impero decadente, decaduto, che ha difficoltà a mandare i suoi uomini in guerra? Oppure quel gigante che comunque tutto sommato continua a tenere il punto nella guerra contro l'Ucraina da 4 anni e mezzo a questa parte? E che non ha paura che la guerra possa andare avanti chissà per quanto altro tempo?
2: No, questa è la guerra di Putin, punto e a capo, e cioè la guerra di un leader che ha deciso che questo è l'unico modo, dopo aver sbagliato le previsioni iniziali in modo così clamoroso, no? Vi ricordiamo tutti, Putin era convinto di arrivare a Kiev, di essere accolto in trionfo, era convinto di far fuori Zelensky in 5 minuti, non aveva fatto i conti con la capacità di resistenza della popolazione ucraina, né con la tenuta poi degli aiuti europei all'Ucraina. Quindi Putin ha sbagliato i calcoli iniziali, non può perdere se vuole mantenere. Ha letto delle ultime elezioni farsa, alla Duma in Russia come un mandato a continuare una guerra che in realtà il popolo russo, secondo i sondaggi dell'unico centro che viene fatto lavorare, ma è abbastanza accreditato, il centro Levada, vedono ormai una popolazione che al 50% non ha più voglia di combattere questa guerra e in generale la Russia non ha nessuna facilità di mobilitazione, una mobilitazione forzata, ma insomma una parte dei giovani russi cerca di sottrarsi, ha cercato di espatriare, eccetera. Quindi è una guerra molto difficile da vincere sul terreno per entrambe le parti. La Russia inizialmente contava probabilmente su un supporto maggiore dell'America, che non c'è stata, l'America ha cessato di mandare aiuti diretti all'Ucraina, ma non ha neanche interesse a fare vincere la Russia così platealmente. Quindi Putin è in difficoltà e questa escalation continua, se non altro verbale, certamente verbale sul problema nucleare, purtroppo con queste azioni di disturbo, di provocazione con i droni di piccola gittata, quelli di cui si sta parlando oggi, che riguarderebbe come raggio d'azione non solo la fascia baltica dove già sono successi vari incidenti, ma anche i nostri paesi, e sarebbero piccoli droni lanciati dai tanker, dalle navi della flotta ombra che
1: nel Mediterraneo.
2: Gira per il Mediterraneo.
1: Certo,
2: sì. Quindi insomma sono cose che vanno prese molto sul
1: le
2: serio.
1: Faccio un'ultima, le chiedo anzi un'ultima riflessione se le va di condividere con noi sull'ultimo impero che abbiamo passato in rassegna e adesso lo consideriamo singolarmente, no, gli Stati Uniti di Donald Trump. Allora, adesso andiamo verso le elezioni medio termine a novembre. Non sembra che il presidente degli Stati Uniti abbia cambiato la sua linea né di comunicazione né anche di agenda politica, no, in vista delle elezioni. Quindi probabilmente dal suo punto di vista è convinto che questa sia la strategia che pagherà. E che cosa succederà quando magari vedremo ridisegnare una maggioranza politica diversa negli Stati Uniti nella seconda parte del mandato di Donald Trump? Lo vedremo un po' più tranquillo, un
2: Ma
1: po'
2: dipende,
1: meno
2: dipende
1: esondante?
2: Molto dall'esito scusi, dipende molto dall'esito delle elezioni di midterm, perché se Trump perdesse solo la Camera, escludiamo che vinca il midterm, che sembra molto difficile, ed escludiamo anche che decida di non tenere le elezioni, cosa che sarebbe estrema e che appare molto improbabile. Trump, che oggi ha un grado di approvazione veramente basso, fra il 25 e il 30%, può perdere la Camera, verosimilmente, ma questo non cambierebbe granché. Sia Clinton che Obama in passato hanno perso la Camera al midterm, non è una grande novità. Lui in fondo la Camera la usa molto poco, va avanti con ordini esecutivi, farebbe insomma il presidente un po' dimezzato fino al 2028 e poi si vedrà. Se invece perdesse il Senato, che è molto più improbabile, ma se perdesse il Senato e in particolare se uno stato come Texas, ad esempio, diventasse democratico con questo giovane deputato Tallarico, che ha molto successo in America, allora le cose cambierebbero, perché quello sarebbe per il Partito Repubblicano un segnale di liberi tutti, cioè rompiamo le righe perché perderemo. Quindi secondo me l'esito del midterm sarà effettivamente molto importante con queste due possibilità. Se perde soltanto la Camera, Trump mantiene il controllo del Partito Repubblicano, se perde anche il Senato lo può perdere.
1: La cosa è diversa. Grazie a Marta Dassù, vi ricordo l'età della prepotenza, edito da Mondadori. Grazie mille a Marta Dassù, buon lavoro. Allora,
2: grazie, arrivederci.
1: Grazie, il nostro blog non poteva mancare ovviamente a chiudere la giornata. Vediamo un po' alcune delle immagini e delle voci che hanno segnato questa giornata.
3: Io non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo. Cioè non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni. Qui diciamo, mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
4: Non era un hacker in cerca di riscatto quello che a giugno scorso bussava ai server di Medicare, il sistema sanitario pubblico australiano, ma un agente di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI in fase di test.
5: che se già oggi, che purtroppo siamo l'unico paese d'Europa che più dipende dall'estero e dai fossili, quindi fatichiamo con un prezzo dell'energia che è doppio rispetto ad altre realtà, dobbiamo assolutamente dare questa risposta. La risposta è mettere nella condizione le future generazioni di avere l'energia per quantità, per prezzo

0: Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli.
1: Allora, proseguiamo con le notizie del giorno. Intanto vi do una notizia all'ultima ora perché stasera parlerà anche Netanyahu all'ONU in quanto primo ministro israeliano. Ci sono state delle proteste davanti al Palazzo di Vetro, è stata arrestata pure Susan Sarandon, sapete, una delle attrici di Hollywood più attive sulla questione israelo-palestinese. Manifestazioni attorno appunto alla sede dell'ONU, ci sono stati i primi fermi, tra cui appunto l'attrice premio Oscar per Dead Man Walking. Allora, torniamo a parlare anche di altre cose, alleggeriamo un po'. Damiano David e Dove Cameron che scelgono la Val d'Orcia per il loro matrimonio, come promesso ci torniamo a collegare con Erika Tucci.
2: L'arrivo alle 18.52 al comune di Montalcino in un'auto bianca, bianca come i loro abiti. Damiano David e Dove Cameron hanno detto sì, hanno detto finalmente sì. I primi invitati sono arrivati un'oretta prima di loro, hanno atteso un'ora. Tra loro c'erano la mamma e il papà di Damiano David, la mamma di Dove Cameron, il fratello di Damiano con la fidanzata. Non si sono visti i Maneskin, quindi questa reunion tanto attesa ancora non c'è stata. Del resto massimo riserbo c'è sull'intero evento, su tutto l'evento. Considerate che un NDA, quindi un accordo di massima riservatezza, è stato fatto firmare ad ogni organizzatore dell'evento e ad ogni membro dello staff. Probabilmente gli ospiti VIP aspetteranno gli sposi nella tenuta dove si svolgeranno i festeggiamenti, a Castiglione del Bosco. 20 ettari di bosco circondati da un recinto proprio per impedire alle telecamere e agli obiettivi di riprendere l'evento. Considerate che una no-fly zone è stata indetta sull'intera area per mantenere ancora il massimo riservo su tutto questo evento. Gli sposi erano bellissimi. Lei aveva un abito, un completo, giacca e pantalone completamente bianco. Damiano indossava invece una giacca con un collo color oro, estremamente eleganti. A voi la linea.
1: È stata presentata oggi la 24esima edizione di Alice nella città, il festival autonomo dedicato alle giovani generazioni che si svolge parallelamente alla Festa del Cinema di Roma. Sentiamo le novità con Maria Teresa Laudando.
3: Cioè, un tantino strana.
4: Ma cosa?
5: Con un bellissimo film di animazione dal titolo Wildwood, I segreti del bosco selvaggio, il prossimo 13 ottobre prenderà il via la 24esima edizione di Alice nella città, rassegna di cinema dedicata ai giovani.
6: Sono film che non preparano la scena agli adulti, ma i ragazzi prendono posizione all'interno dei grandi temi del contemporaneo. Sono film che alcuni sono stati premiati nei grandi festival, vuol dire che l'attenzione rispetto ai temi che noi trattiamo sta diventando molto alta e molto generale.
5: Cinema di carattere, il tema di quest'anno, in locandina Buster Keaton, genio assoluto. Circa 40 i film in programma, 12 quelli nel concorso internazionale, più le sezioni collaterali Panorama e Sintonie, in collaborazione questa con la Mostra del Cinema di Venezia. E la rassegna di eventi fuori sala, che si apre con un premio veramente speciale, Women Excellence 2020. 26 a Susan Sarandon, Carmen Consoli e Giovanna Mezzogiorno.
7: Chi più di Susan Sarandon, simbolo di libertà, simbolo di fermezza, ma anche grande attrice, grandissima attrice, anche grandissima attivista, poteva rappresentarlo.
5: Tra gli ospiti internazionali, attesissimo Jeremy Renner, Occhio di Falco. Tra i film selezionati, 6 le opere prime e 10 diretti.

0: regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup. 9 team in gara, 8 regate di flotta, poi la final race tra i due equipaggi col punteggio più alto. In ogni regata, infatti, 10 punti vanno al vincitore, poi a scalare per gli altri. 2 team italiani e 1 porta a bordo, 2 giovani e 2 donne, anticipando una delle novità della prossima America's Cup, ovvero presenza obbligatoria di una donna nell'equipaggio. Si corre sulle AC40, lunghi quasi 12 metri, barche che, grazie ai foil, si sollevano dall'acqua e sembrano volare ad oltre 40 nodi. Nel 2027 arriveranno gli AC75 con velocità che sfiorano i 100 km l'ora, più grandi ma con equipaggi ridotti a 5 persone, e non ci saranno più infatti i cyclor, ovvero l'energia verrà prodotta dalle batterie invece che dagli uomini. Ma lo spettacolo più emozionante è quello offerto dal Golfo di Napoli. Il campo di regata si trova tra Castel dell'Ovo e Posillipo, davanti al lungomare Caracciolo, dove sono attese 80.000 persone al giorno. Il percorso è di circa 9 miglia, con un bastone di 1,5 miglia. L'andata si naviga di bolina contro il vento, al ritorno con il vento in poppa. Per 4 giorni Napoli sarà una gigantesca arena della vela.
1: Dopo Cagliari, il grande giorno di Napoli. Oggi conferenza stampa con tutti gli skipper dei team di America's Cup, e questi sono i trofei da Louis Vuitton Cup. L'America's Cup è anche un premio per chi vincerà la seconda regata preliminare qui a Napoli. Margherita, un ruolo primario per te adesso, cambia anche la squadra. Che feeling hai avuto finora nel training?
2: Ah sì, sono rimasta veramente stupita dai ragazzi giovani e da Maria Vittoria, che hanno imparato il loro nuovo ruolo veramente velocemente. E abbiamo fatto delle regate di allenamento che sono andate bene, e ora vediamo in regata ufficiale cosa riusciamo ad ottenere.
1: Parlano i giornalisti per Luna Rossa, Margherita Porro e Pete Barling. Anche stavolta 2 barche in acqua per il team italiano, mentre il defender Team New Zealand ha fatto dei passi in avanti, secondo Nathan Outridge. È fantastico essere qui a Napoli, ci siamo allenati negli ultimi mesi e il luogo è incredibile per far partire queste barche. La brezza marina arriva davvero bene ed è stato anche molto bello vedere tutte le altre squadre allenarsi nelle ultime settimane. Max, dopo Cagliari arriva Napoli, è un grande test questo per il prossimo anno. Come siete messi? Hai fatto dei cambi importanti nelle due imbarcazioni?
3: Ma in realtà erano cambi che avevamo programmato dall'inizio. Avevamo deciso di fare il primo evento con 2 equipaggi e il secondo per provare, perché comunque, come ha detto anche Peter e Margherita, abbiamo la fortuna di avere una lista di nomi all'interno dell'equipaggio importanti, quindi ci permette di fare delle rotazioni per poi trovare la combinazione migliore, quello sarà poi il prossimo anno, sia per gli AC40 che per il 75.
4: In attesa delle conferme ufficiali c'è la certezza di un'assenza, quella di Tadej Pogacar, primo al traguardo negli ultimi 5 anni. La caduta della Vuelta, a meno di un recupero miracoloso, non consentirà allo sloveno di essere al via sabato 10 ottobre, giorno dell'edizione numero 120 del Lombardia. Proseguendo con la tradizione dell'alternanza tra le due città, quest'anno si partirà da Bergamo per arrivare a Como dopo 239 km e 4.600 metri di dislivello. In mezzo a 9 salite, comprese alcune tra le più simboliche della corsa monumento, come il passaggio alla Madonna del Ghisallo, a Civiglio e per 2 volte a San Fermo della Battaglia.
5: Il Giro di Lombardia per me è sempre stata una corsa molto importante. Ho avuto la fortuna, diciamo anche la bravura, di vincerla 3 volte nel 2004, 2007, 2008, e quindi vuoi o non vuoi, insieme al Giro d'Italia che ho vinto nel 2004, rimangono le corse con cui la gente si ricorda di me.
4: Sono 25 le squadre attese alla partenza, ma la lista definitiva dei partecipanti si conoscerà solo dopo il Mondiale. Non a caso la classica delle foglie morte è stata spesso considerata anche come una rivincita della corsa iridata. Venerdì 9 la presentazione dei team al sentierone di Bergamo, il weekend del Lombardia si concluderà domenica 11 ottobre con una prova dedicata ai cicloamatori, la Gran Fondo Felice Gimondi, poco più di 100 km lungo le strade care al campione bergamasco.
6: Un total body con cappuccio, così la campionessa olimpica Kelly Hutchinson ha vinto gli 800 metri nel Meeting Athros di Londra. Una tuta aderente aerodinamica per realizzare la quale ci è voluto un anno di studi, unisce scienza, velocità e moda, ha detto la britannica, anche se il concetto del body integrale non è esattamente rivoluzionario. La prima a sfoggiarlo fu la primatista dei 100 metri Florence Griffith sul finire degli anni 80. Da sempre appassionata di moda, fu lei la prima a sperimentare cose decisamente diverse dal body integrale.

0: a quello con solo una gamba, addirittura uno di pizzo bianco per vincere trials olimpici. Ai giochi di Sydney, l'atleta simbolo del paese ospitante, l'aborigena Cathy Freeman, vinse l'oro sui 400 metri riportando in auge la super tuta con cappuccio. Più visibilità che tecnologia, il capo integrale non ha mai preso davvero piede nel mondo dell'atletica, mentre anche in altri sport alcuni campionessi hanno continuato a usare e a far parlare. Serena Williams nel 2018 sfoggiò al Roland Garros un catsuit nero, ispirato al personaggio Black Panther, e il body ad una gamba di Florence Griffith le deve essere tornato in mente quando decise di metterne uno simile agli Australian Open. Non solo donne, anche Roger Kingdom indossava un tracksuit con cappuccio quando vinse 110 ostacoli ai giochi di Seoul, come Tony Campbell che finì di bronzo, il passato che ritorna tra estetica e tecnologia, spettacolo e business.
1: Prima giornata da 3 medaglie per l'Italia agli europei di canoa slalom di Ivrea. Nel kayak femminile a squadre arriva l'argento per Stephanie Horn, agata spagnola. La padrona di casa Lucia Pistoni, oro alla Slovacchia, Francia terza.
2: E ci siamo sempre trovate molto bene, quindi non potevo chiedere compagne migliori. E poi avere fuori la famiglia e gli amici è ovviamente un'altra cosa.
1: Nella canadese femminile invece l'Italia sale sul tetto d'Europa. Marta Bertoncelli, Elena Micozzi ed Elena Borghi battono Francia e Gran Bretagna che completano il podio.
3: Sono contentissima per me, ma contentissima per loro e per tutte le persone attorno a noi che rendono questo possibile. Quindi è una grande gioia, una grande emozione che spero e speriamo di aver trasmesso anche a casa.
1: Bronzo nella canadese maschile per Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi ed Elio Maiutto. Gli azzurri si aggrappano al podio alle spalle di Francia e Repubblica Ceca, nonostante 2 secondi di penalità.
4: Sapevamo di valer tanto e conoscevamo il percorso, volevamo dimostrare, direi che l'abbiamo fatto.
1: 3 medaglie nella giornata inaugurale e 11 azzurri già promossi alle semifinali individuali sulle rapide di casa della Dora Baltea. L'europeo dell'Italia parte forte.

0: cosa mi metto? Zalando.
1: Signore e signori, il programma della serata. Per cena, cannelloni, ricotta e spinaci per dimagrire.
2: Con Mi Piace Così ci sono piatti gustosissimi, pronti in due minuti. E perdi peso senza alcuna fatica. Guardate me, meno 12 kg e non dimentichiamo la comodità. Non fai la spesa, non cucini, non pesi e il benessere inizia a tavola. Amiche mie, tre taglie in meno.
3: Mi Piace Così ti offre la prima settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app. E scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel. Più semplice di un click.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
11: Insetti da tutto il mondo. Incredibili, sorprendenti, spettacolari. Una collezione eccezionale per scoprire e guardare da vicino esemplari autentici. Insetti da tutto il mondo. Prima uscita, un vero scorpione a 1,99€. RBA.
12: I pesci hanno mai sete?
13: Non so cosa darei per una bibita adesso.
14: Ah, non dirlo a me. Ho la gola secca.
15: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.

0: Incontro storico alla Casa Bianca, Xi Jinping a Trump. Abbiamo la responsabilità di far avanzare il progresso dell'umanità. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata da Il Mundo arriverebbe dalla CIA. Crosetto, alert, non trova conferma. Scuola nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, tetto del 30% di bambini stranieri in prima elementare, multe per chi usa il velo integrale. Il capo dello Stato a Torino per Terra Madre, Salone del Gusto, Mattarella avverte, biodiversità, sfida cruciale. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova, chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte del giovane operaio rocciatore. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli, grande attesa per Luna Rossa. Buonasera e benvenuti alle TG Lis di Rai News 24, buonasera anche a Massimiliano Mondello, interprete della lingua dei segni italiana. In primo piano la visita di Stato del presidente cinese alla Casa Bianca, dove è stato ripristinato anche l'accesso ai media dopo che un giudice ha stoppato il veto di Trump. Per Xi Jinping, tappeto rosso all'arrivo e massimi onori militari all'insegna della grande amicizia, ha ribadito il presidente americano tra Washington e Pechino, che intanto hanno prolungato la tregua commerciale fino a gennaio. Abbiamo la responsabilità di far avanzare il progresso dell'umanità, afferma Xi, che poi però lancia un monito. Gli USA si oppongano alla indipendenza di Taiwan e sull'Iran aggiunge si ritorni al memorandum di giugno. La Russia è pronta a colpire Italia, Francia e Spagna con droni lanciati da navi della sua flotta fantasma. La notizia riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo arriverebbe da un report della CIA, ma per il ministro Crosetto l'alert non trova conferma. Serve evitare di gettare benzina sul fuoco. E Tajani aggiunge: non credo che la Russia voglia fare degli attacchi militari contro l'Europa e contro la NATO, sarebbe un errore da parte loro, anche perché sarebbero destinati alla sconfitta. È stato varato dal Consiglio dei Ministri il decreto scuola, limite del 30% agli stranieri in classe e multe fino a 1.000 euro per chi indossa burka o niqab. Sono 34.000, spiega il ministro Valditara, le classi sopra la soglia del 30%. A scuola si va a viso aperto, sottolinea la Premier Meloni. Durissime le opposizioni, la leader PD Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Per i 5 Stelle il decreto è uno spot ideologico indegno. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Torino, dove è intervenuto all'apertura dell'edizione 2026 di Terra Madre, Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. Biodiversità, sfida cruciale. Guerre scellerate causano fame e malnutrizione. Le parole del capo dello Stato da Torino. Ancora morti sul lavoro, 3 nelle ultime 24 ore. Oggi un operaio edile di 51 anni a Padova ha perso la vita precipitando nel vano ascensore di un cantiere durante lavori di ristrutturazione. Ieri a Roma è morto un operaio di 22 anni cadendo da 10 metri mentre montava la nuova illuminazione al Colosseo e un altro lavoratore di 66 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da una trave in acciaio nel parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca. Il Golfo di Napoli, palcoscenico delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton America's Cup. 9 equipaggi si sfidano in vista dell'evento principale che andrà in scena dal 10 luglio 2027. Nelle 3 regate di allenamento ufficiali disputate oggi, l'equipaggio italiano di Luna Rossa ha centrato 3 vittorie su 3, mostrando velocità e solidità nonostante una formazione nuova per 3 quarti. E ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello e noi come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Bentornati allo spazio meteo per la lingua dei segni italiana. Durante queste ore serali e notturne, una rapida perturbazione si avvicinerà alle regioni adriatiche con piogge e temporali, dapprima sulle coste per poi spostarsi nelle zone più interne. La giornata di venerdì vede il cielo ancora sereno o al più poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, accompagnati da venti nord-orientali che si rinforzeranno al pomeriggio. Al centro ancora qualche residuo acquazzone nella prima parte della giornata sulle coste tra Marche e Abruzzo, in rapido dissolvimento in condizioni di cielo sereno poco nuvoloso altrove. Il maltempo si sposta rapidamente al sud, nella prima parte della giornata avremo piogge e temporali diffuse un po' su tutto il meridione, in particolar modo sui settori ionici. Sulla Sicilia è previsto maltempo almeno nella prima parte della giornata, in particolar modo sulle coste settentrionali, tempo stabile e soleggiato. Sulla Sardegna una ventilazione che resta settentrionale. Temperature in lieve calo al centro-sud, in particolar modo nelle aree interessate dal maltempo, stabile invece sul resto del paese.

0: Ed eccoci, allora andiamo subito in diretta a New York, Assemblea Generale dell'ONU al Palazzo di Vetro, sta parlando il premier israeliano Netanyahu.
1: Per me è stata una delle decisioni più facili che abbia mai dovuto prendere in qualità di primo ministro. E Netanyahu sta parlando dell'Iran e dell'arma nucleare. Perché se non l'avessimo presa questa decisione saremmo tutti morti. E volete sapere qual è l'ironia di tutto questo? Nel difendersi, Israele sta difendendo anche molti dei paesi i quali i delegati hanno appena lasciato questa sala. Infatti, voglio che sappiate una cosa, molti dei leader di questi paesi ci ringraziano privatamente per aver eliminato l'arma nucleare e per aver fatto in modo che non sia caduta nelle mani dell'Iran. Ed è un'ipocrisia indicibile, ma di questo si tratta, ipocrisia. Ma questa non è la prima volta che veniamo minacciati con la forza, con la violenza. Nel giugno del 1967 Israele è stata circondata dai nemici che avevano giurato di distruggerci. Siamo andati in Giudea e Samaria, il cuore della terra che storicamente fa parte di Israele. Abbiamo vinto a Gaza, abbiamo vinto sulle alture del Golan. E signor Al-Shara deve sapere che gli ebrei sono sulle alture del Golan fin dai giorni di Mosè, lo può leggere tranquillamente nella Bibbia. Durante quel periodo, durante la guerra dei sei giorni, nel 1967 abbiamo vinto ed eravamo un piccolo paese, continuiamo ad essere piccolo, che ha la dimensione di un terzo dell'1% del territorio che invece appartiene a tutto il mondo arabo. E nonostante tutto accusano Israele, la piccola Israele, di colonialismo. Di che colonialismo parlano? E chi è che ci accusa? Beh, tra i nostri accusatori ci sono persone in Gran Bretagna, in Francia, che sono quelli che hanno inventato il termine colonialismo. Ripeto, hanno inventato il termine colonialismo, quindi per favore non veniteci a fare la predica. E in questo piccolo fazzoletto di terra non c'era Gaza, non c'erano le alture del Golan, non c'era la Cisgiordania, ma solo la sopravvivenza di un piccolo Stato ebraico, perché qui non parliamo di territori, parliamo dell'esistenza di uno Stato ebraico che già esisteva e che continua ad esistere oggi. Tuttavia siamo stati minacciati di essere distrutti da tre eserciti arabi che minacciavano di invaderci. E sapete che cosa stavano facendo gli israeliani in quel momento? Stavano scavando fosse comuni per prepararsi per le migliaia e migliaia di vittime e ci stavamo preparando per seppellire i nostri morti. All'epoca ero uno studente a Filadelfia, in Pennsylvania, uno studente delle scuole superiori. E cinque giorni dopo che era scoppiata la guerra sono tornato in Israele e c'era un blackout completo perché Israele si stava preparando a assorbire il colpo. Quindi sono ritornato in Israele per trovare mio fratello Jonathan, che io chiamavo Yoni, che aveva 21 anni ed faceva parte dell'esercito e come il resto dei soldati dell'esercito erano già stati mobilitati. Volevo trovarlo e mi è stato detto che i paracadutisti, e lui era un paracadutista, si trovano intorno a diverse città, mi avevano detto dove si trovava e quindi sono andato lì e gli ho chiesto, sapete dove è Yoni Netanyahu? E tutti continuavano a dirmi, no, non lo sappiamo. E poi uno mi ha detto, ma chi? Quel ragazzino? Sì, si trova nell'unità che è più avanti. E così ci sono andato. E alla fine di un filare di alberi ho visto finalmente mio fratello, che era sconvolto dal fatto di vedermi. Mi ha detto, Bibi, che cosa ci fai qui? Ci siamo corsi incontro, ci siamo abbracciati. E ci hanno preparato un caffè improvvisato e mentre lo stavamo bevendo io ho fatto una domanda che mi frullava in testa, frullava nelle teste di tutti. Ho detto, Yoni, che cosa succederà? Lui ha fatto una pausa e poi ha detto una cosa che non dimenticherò mai. Vinceremo, ha detto Yoni, perché non abbiamo nessun'altra scelta. Ricordo quelle parole. Le ricordo come se le avesse pronunciate ieri. Vinceremo perché non abbiamo nessun'altra scelta. E quando poi abbiamo vinto, 9 anni più tardi, i terroristi palestinesi hanno dirottato un aereo che era diretto in Israele. Lo hanno portato ad Entebbe, in Uganda. Come i nazisti, i terroristi hanno selezionato i passeggeri ebrei, uomini, donne, bambini.
0: In diretta il discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro di New York del premier israeliano Netanyahu, poco prima che prendesse la parola. Come avete letto poco fa nel nostro flash, decine di diplomatici hanno lasciato la sala e Netanyahu ha risposto: chi ci accusa di colonialismo ha inventato quel termine. Ci torneremo, ma restiamo comunque negli Stati Uniti, ma andiamo alla Casa Bianca per la visita di Stato di Xi Jinping, Casa Bianca dove è stato ripristinato tra l'altro l'accesso ai media dopo il veto di Trump, per il presidente cinese i massimi onori militari all'insegna della grande amicizia, ha ribadito il presidente americano, tra Washington e Pechino, che intanto hanno prolungato la tregua commerciale fino a gennaio. Allora sentiamo proprio da Washington il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Ci sarà tempo per valutare i risultati concreti di questo incontro. Sicuramente quello che abbiamo assistito stamattina è stato un uso accorto dei simboli per testimoniare intanto una volontà di dialogo tra i leader delle due grandi potenze. Dopo l'accoglienza solenne di Trump in aeroporto per Xi Jinping, stamattina Xi è diventato il primo presidente cinese a varcare per due volte la soglia della Casa Bianca per una visita di Stato. Trump ha parlato, lo dicevate, di una grande e vera amicizia tra loro, annuncia per domani la visita altrettanto simbolica agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana. Poi invita a lavorare insieme su sicurezza, tecnologia e super intelligence, come il presidente chiama l'intelligenza artificiale, che deve essere, dichiara, strumento di pace. Cina e Stati Uniti, dice da parte sua Xi Jinping, devono coesistere e cooperare per evitare la trappola di Tucidide che ha spinto le grandi potenze a scontrarsi nella storia. Anche lui insiste sul rapporto personale con Trump e sull'intelligenza artificiale che deve rimanere a guida e controllo umani. Intanto, dopo la decisione di un giudice, ricordo che la CNN e le altre testate che erano state messe al bando dalla residenza del presidente per volontà di Trump sono state riammesse qui alla Casa Bianca. Nelle prossime ore, infine, la cena di Stato tra Trump e Xi. Vi aggiorneremo. Linea a voi.
0: E l'Italia smentisce l'allarme lanciato oggi da Il Mundo su possibili attacchi con droni russi dal Mediterraneo. Il quotidiano spagnolo, citando fonti dei servizi statunitensi, parlava di una minaccia imminente su Italia, Francia e Spagna. Il ministro della Difesa Crosetto parla di benzina sul fuoco. Andrea Vaccarella.
3: Il governo italiano prende le distanze da Il Mondo. Non sta né in cielo né in terra, dice il ministro della difesa Crosetto, secondo cui l'Italia non ha ricevuto alcun alert dai servizi segreti americani su attacchi imminenti russi dal Mediterraneo. Sarebbe soltanto altra benzina sul fuoco per il ministro italiano.
4: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Nel senso che io non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
3: L'allerta, secondo il Mondo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe il 25 agosto scorso. Gli 007 americani avrebbero avvertito Spagna, Francia e Italia della minaccia. Mosca sarebbe pronta a usare droni gerbiera, difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili e lanciati dal mare, anche a 200 o 300 chilometri dalle coste. Piccoli, economici, con modesto carico esplosivo, ma sufficiente per minacciare buona parte dell'Europa meridionale. Dal Mediterraneo i droni, infatti, potrebbero raggiungere quasi tutta l'Italia, oltre ad ampie porzioni di Francia e Spagna. E sul fianco est della NATO prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink. Il segretario generale della NATO Mark Rutte assicura: difenderemo ogni centimetro dell'alleanza.
0: A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola, con il tetto agli stranieri in classe, misure di buonsenso, rivendica la Premier, che in una intervista torna anche sulla legge elettorale e sulle prossime politiche e fisco. Allora, in diretta da Palazzo Chigi, Gabriele Martelloni.
5: Sì, dunque il Consiglio dei Ministri di oggi, tra gli altri provvedimenti, ha varato anche questo atteso decreto sulla scuola che era stato annunciato dalla Presidente del Consiglio domenica scorsa, con le norme sul tetto per il numero degli studenti stranieri nelle classi a partire dall'anno scolastico prossimo, che varrà per tutte le prime, quindi prima elementare, prima media e prima superiore. Poi c'è la norma sui genitori di minori che hanno difficoltà di apprendimento, dovranno anche loro imparare l'italiano, se non lo faranno andranno incontro a multe, così come chi indosserà un velo integrale a scuola, a multe fino a 1.000 euro. E dunque la Presidente del Consiglio che parla di norme di buonsenso che non dividono ma che aiutano l'integrazione, che evitano le classi ghetto, un tema che riprende prima in un post sui social e poi anche nell'intervista al Tempo, dove non torna sulle circolari firmate da Mattarella quando era ministro dell'istruzione, che erano state tirate in ballo dalla Presidente del Consiglio per difendere il suo provvedimento, ma invece sferza le opposizioni, ci attaccano, ma in passato anche i loro governi proponevano soluzioni simili. Sentiamo le parole della Premier.
6: Consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, direttore, perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte.
5: Un annuncio poi sulla manovra: continueremo a tagliare le tasse con attenzione particolare al ceto medio e non per fini elettorali, dice la Presidente del Consiglio, che poi in vista delle prossime elezioni rilancia sul voto utile per arginare vannacci. Meglio governare che vincere, dice la Premier, e serve una maggioranza che sia compatta e non ricattabile. Per il momento tutto, rimane a voi.
0: E allora andiamo a sentire nella scheda di Danilo Sinibaldi che cosa prevede il decreto legge sulla scuola appena approvato in Consiglio dei Ministri.
7: Limite agli stranieri e multe per chi indossa burka e niqab. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che introduce il limite del 30% in classe agli studenti stranieri. La soglia si applica alle prime classi delle elementari e riguarda solo gli alunni senza cittadinanza italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie e alle superiori il tetto del 30% riguarda gli studenti delle prime classi senza cittadinanza italiana e che non hanno frequentato con esito positivo la scuola per almeno 3 anni. Se necessario, sono previsti corsi di italiano anche per i genitori.
8: Nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana, ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro a carico di quei genitori che si rifiuteranno di partecipare a questi percorsi formativi.
7: Introdotto anche il divieto di burka e niqab, una misura, è scritto nel decreto, che si applica salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. In tutti gli altri casi è proibito partecipare alle lezioni con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità che non consenta il riconoscimento del viso.
8: Non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe col niqab, tanto per fare un esempio. Caso, sanzione per i genitori da 200 a 1000 euro.
0: E dunque al centro del dibattito politico ci sono proprio le nuove norme sulla scuola, ma in primo piano anche la riforma della legge elettorale all'esame della Camera, dove si attende l'ultimo via libera. Allora facciamo il punto da Montecitorio, sempre in diretta, Eva Giovannini.
9: Sì, buonasera. Partiamo proprio da lì, dalla legge elettorale. Sono proseguiti oggi i lavori in Commissione Affari Costituzionali qui a Montecitorio. La maggioranza ha bocciato l'emendamento unitario del centro-sinistra sul tema delle preferenze. Il voto finale è poi previsto per l'8 di ottobre. Il centro-destra, che rivendica nel merito una legge cosiddetto Stabilicum che ha reintrodotto le preferenze e anche appunto mette un premio di maggioranza, ma si sente ottimista anche a livello procedurale. dopo gli intoppi che, lo ricordiamo, c'erano stati qui proprio a Montecitorio lo scorso luglio. Per le opposizioni di fatto questa legge elettorale è un premierato mascherato, ne contestano sia il metodo che il merito, dicono che è solo un modo per il centrodestra per restare inchiodati alle poltrone. Però il tema di oggi, lo dicevi, è la scuola, dopo il Consiglio dei Ministri che ha imposto il tetto massimo agli italiani non italofoli. Dunque il tema è proprio quello della maggioranza, che rivendica di fatto una maggiore integrazione proprio attraverso questo tetto. La stessa misura viene invece interpretata dalle opposizioni come una ghettizzazione degli stranieri. Dunque la stessa legge viene vista da due punti di vista opposti. Per la sinistra, la destra di fatto insegue Vannacci. Ma proprio sul tema di Vannacci e della possibile coalizione di centrodestra, oggi Maurizio Lupi di Noi Moderati ha detto nettamente: se entra Vannacci in coalizione, usciamo noi, è tutto a voi.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino è intervenuto all'apertura dell'edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. Poi la visita all'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. Allora sentiamo Federica Mango.
10: La biodiversità e la cura del cibo hanno bisogno di iniziative urgenti, delle politiche nazionali e sovranazionali per aiutare la sostenibilità ambientale, che per Mattarella è anche difesa dei diritti dei popoli. Il Capo dello Stato lo ricorda inaugurando il Salone del Gusto, che ospita a Torino lo scambio culturale e sociale di Terra Madre, con migliaia di delegati da 120 paesi e a 40 anni dalla nascita dello Slow Food di Carlo Petrini.
11: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili. Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione.
10: Chi semina utopia raccoglie realtà, diceva Carlo Petrini. Non bisogna mai smettere di seminare, dobbiamo voler bene alla terra, conclude il Presidente.
11: Il futuro non può, non deve essere.

0: azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli.
1: A sottolineare il legame con il territorio e ribadire il valore della ricerca che va finanziata adeguatamente con soggetti pubblici e privati, Mattarella conclude la sua visita a Candiolo per i 40 anni della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, progetto all'avanguardia nato per iniziativa della Fondazione di Allegra Agnelli.
2: Da Padova a Roma a Bergamo non si fermano in Italia gli incidenti sul lavoro, ancora 3 negli ultimi giorni, sempre su cantieri. Anche Selinail certifica una diminuzione dei decessi rispetto al 2024, aumentano feriti e denunce. Emanuela Bonchino.
3: C'è una media nella cronaca italiana che è inaccettabile, oltre che drammatica. 3 morti sul lavoro al giorno. Morti per il lavoro, sarebbe più corretto dire, e non vi è distinzione di provenienza geografica perché accade ovunque, da nord a sud. A Padova, un operaio albanese di 51 anni è stato trovato morto in un cantiere edile, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione dove stava lavorando. Era titolare di una ditta specializzata in muratura. Sono stati i suoi familiari a dare l'allarme, non vedendolo rientrare a casa la sera. Mercoledì pomeriggio, nella bergamasca, un imprenditore è rimasto schiacciato sotto una trave di acciaio, urtata da un muletto. Si chiamava Luca Piccinini, aveva 66 anni, stava montando una pensilina nel parcheggio di un supermercato. Faceva questo mestiere da tutta la vita, ha raccontato il figlio. Era davvero esperto. Qualche ora prima a Roma al Colosseo aveva perso la vita Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore abruzzese, lavorava con la ditta di famiglia in subappalto.
4: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose.
3: Nel 2025 il lavoro ha ucciso 1.198 persone che hanno lasciato famiglie, amici, affetti a piangerle. I dati INAIL devono far riflettere, perché è vero che nel 2025 gli infortuni mortali sono diminuiti, meno 4,2%, ma sono aumentate le denunce complessive e i feriti oltre 500.000, più 4,7%, il dato più alto degli ultimi 26 anni, dunque non migliora la sicurezza.
2: Il Golfo di Napoli da oggi diventa il palcoscenico della seconda tappa delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton America's Cup. Per 4 giorni 9 equipaggi si sfidano in vista dell'evento principale che andrà in scena dal 10 luglio 2027 e in città è già scoppiata la febbre da Coppa America. Allora sentiamo Novella Caligari e poi noi ci ritroviamo per la seconda parte del TG.
5: Da domani a domenica Napoli diventa il palcoscenico della vela mondiale con le regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup. 9 team in gara, 8 regate di flotta, poi la final race tra i 2 equipaggi col punteggio più alto. In ogni regata, infatti, 10 punti vanno al vincitore, poi a scalare per gli altri. 2 i team italiani e 1 porta a bordo 2 giovani e 2 donne, anticipando una delle novità della prossima America's Cup, ovvero presenza obbligatoria di una donna nell'equipaggio. Si corre sulle Forti, lunghi quasi 12 metri, barche che grazie ai foil si sollevano dall'acqua e sembrano volare ad oltre 40 nodi. Nel 2027 arriveranno gli AC 75 con velocità che sfiorano i 100 km l'ora, più grandi ma con equipaggi ridotti a 5 persone e non ci saranno più infatti i cyclor, ovvero l'energia verrà prodotta dalle batterie invece che dagli uomini. Ma lo spettacolo più emozionante è quello offerto dal Golfo di Napoli. Il campo di regata si trova tra Castel dell'Ovo e Posillipo, davanti al lungomare Caracciolo, dove sono attese 80.000 persone al giorno. Il percorso è di circa 9 miglia, con un bastone di 1,5 miglia, l'andata si naviga di bolina contro il vento, al ritorno con il vento in poppa. Per 4 giorni Napoli sarà una gigantesca arena della vela.
6: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. L'acqua sporca finisce in un serbatoio separato, così pulisci sempre con acqua pulita. Vileda H2 Pro.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Perlana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana.
3: Quando hai una banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca. Scopri di più su bbva.it.
4: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con max infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic.
5: Skoda.
6: Mambo Italiano.
7: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Eccoci sempre in diretta, 20:30 in punto, la seconda parte del nostro giornale. Partiamo dal Medio Oriente, mentre in Yemen proseguono i combattimenti tra ribelli Houthi e le forze governative sostenute dalla coalizione saudita. Resta altissima la tensione anche in Arabia Saudita, con nuovi allarmi aerei che sono scattati in diverse città. Allora sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
9: Agli abitanti di Jeddah, Taif, Yanbu, Tabuk, ma anche a quelli della città santa della Mecca, stamattina attraverso la piattaforma X sono arrivati gli avvisi di allerta della protezione civile di Riyadh, che invitavano a tenersi al riparo per un possibile attacco aereo. Allarme rientrato dopo poche decine di minuti. 6 tra missili e droni sono stati intercettati e abbattuti, dicono le autorità saudite. In Yemen si continua a combattere, gli Houthi contano 9 vite, le forze del governo legittimo affermano di aver stroncato il tentativo dei ribelli di prendere un'arteria di comunicazione montana tra Taiz e il porto di Aden e proseguono gli attacchi mirati contro le postazioni dei miliziani intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. L'Alto Commissariato per i diritti umani denuncia le sofferenze della popolazione per la ripresa del conflitto. Abbiamo già documentato l'uccisione di 32 civili, per metà bambini, ha detto il portavoce Jeremy Lawrence. Circa 125.000 persone sono state costrette a fuggire per salvarsi la vita e si aggiunge i 5 milioni di sfollati già provocati da 12 anni di combattimenti. L'Alto Commissariato per i diritti umani chiede un'immediata de-escalation e insiste anche per il rilascio di 73 membri dello staff delle Nazioni Unite detenuti illegalmente dagli Houthi.
8: E la cronaca ci riporta ora in Italia. Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sulla morte dell'operaio 22enne precipitato al Colosseo mentre stava lavorando. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza e il Colosseo potrebbe restare chiuso fino a sabato, riferiscono fonti del Ministero della Cultura. Stefano Corradino.
10: Perché la fune non era agganciata? È l'interrogativo principale degli inquirenti che indagano sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio specializzato di 22 anni morto mentre lavorava di notte ad un nuovo impianto di illuminazione al Colosseo, precipitando da 10 metri di altezza. La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Secondo le prime verifiche, nonostante il giovane indossasse l'imbracatura, le funi che lo avrebbero dovuto sorreggere in sicurezza non erano agganciate. Un malfunzionamento, un errore umano? La perizia tecnica sull'attrezzatura usata da Moretti potrebbe fornire elementi utili e si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza, tra cui una in particolare che potrebbe aver ripreso il momento della caduta. Ed è stato utilizzato anche un drone che ha sorvolato l'area dell'incidente per cristallizzare la scena. Non si esclude l'ipotesi di un malore, ma per questo bisognerà attendere i risultati dell'autopsia. Il Colosseo chiuso per lutto su disposizione del Ministro della Cultura. Molti turisti lo hanno scoperto dai cartelli affissi lungo il perimetro.
5: Nulla, stavamo non leggendo adesso. Di cosa sia successo, esatto. Non, mi dispiace per la persona che è morta e per la famiglia.
6: Ci dovrebbe essere molta più sicurezza nel lavoro e sul lavoro, soprattutto di questi reperti storici.
10: Tra i visitatori con cui abbiamo parlato c'è anche chi, il giovane abruzzese, lo conosceva.
11: Era giovanissimo, lo conoscevo, il ragazzo, perché Pescara è quella alla fine, quindi si conoscono tutti. Era veramente un bravo ragazzo.
8: E torniamo anche sulle indagini riguardo alla sventata aggressione all'insegnante di Lamezia Terme. Gli investigatori vogliono capire se quella frequentata dal 14enne era una chat tra amici o se vi fosse anche qualcuno che mirava a istigare i giovani a compiere gesti potenzialmente estremi. Sentiamo Michele Carlino.
12: La scuola va avanti e le lezioni proseguono all'istituto Nicotera Costabile di Lamezia Terme e continua anche il lavoro degli investigatori impegnati a ricostruire il progetto di un allievo 14enne che avrebbe voluto aggredire una docente di italiano. Un progetto sventato grazie all'allarme lanciato dai compagni. Il 14enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura minorile di Catanzaro. Il suo telefono è stato sequestrato. Bisognerà chiarire con chi parlasse su Telegram e se qualcuno possa averlo incoraggiato. Un punto ancora da accertare. Nel bagno della scuola i militari hanno recuperato un coltello che secondo la ricostruzione il ragazzo avrebbe nascosto per colpire l'insegnante. Il possibile movente sarebbe il risentimento per una bocciatura. Ad impedirlo sono stati gli studenti che hanno parlato con un adulto, consentendo poi l'intervento dei carabinieri. Un comportamento che la dirigente Maria Angela Bilotti ha sottolineato insieme alla necessità di aiutare anche il 14enne di origini magrebine ma residente a Lamezia con la famiglia.
13: Io penso ovviamente anche al ragazzo, coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
12: Il comune ha messo a disposizione psicologi ed educatori per preparare incontri e percorsi di sostegno agli alunni e alle famiglie.
8: E la sicurezza a scuola è al centro del vertice in prefettura a Roma dopo l'aggressione ai danni di una prof d'italiano nel quartiere del Centocelle qualche giorno fa. Non solo metal detector serve prevenzione, dicono all'uscita prefetto, sindaco e direttrice dell'ufficio scolastico regionale. Sentiamo Elisa Dossi.
14: La sicurezza a scuola, l'aggressione alla prof d'italiano da un alunno delle medie, il tema dei metal detector all'ingresso degli istituti. 276, quelli attivati fin qui, secondo il Ministero. Serve altro per il municipio di Centocelle.
15: La prevenzione va anticipata a partire già dalle classi di quarta e quinta elementare, dove già i ragazzi hanno tutti il telefono.
16: Ci mettiamo 2 ore per entrare a scuola con i metal detector, c'è una serie di fallaci logiche che non ci tornano. In seconda battuta c'è un problema di disagio psicologico generale.
14: Il vertice in prefettura a Roma, chiaro che sono metal detector mobili, lì diciamo avete parlato anche di questo.
17: Sarà fatta qualche attività, però poi saranno eventualmente gli istituti che devono fare delle segnalazioni, ma io penso che la cosa fondamentale sia fare una prevenzione sia sul web che a livello educativo.
14: Sul fronte metal detector, dalle scuole al momento vi sono già arrivate richieste in Lazio?
18: Quasi zero, c'è più una preferenza verso il dialogo, le scuole vanno maggiormente in questa direzione.
14: Focus sul disagio giovanile a partire dalle famiglie e con esperti in classe. Il giovane di origini congolesi che ha messo in salvo la prof è tornato a scuola. La procura dei minori cerca i possibili istigatori dell'aggressore sulle reti suprematiste, altro ambito in cui si cercherà di fare prevenzione.
19: Segnalazioni precoci alle forze dell'ordine che possono poi aiutare a rafforzare il monitoraggio, che poi spesso è dalla rete che avvengono meccanismi di sollecitazione a comportamenti violenti.
8: È finito in carcere Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega, deve scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di pene per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. I carabinieri lo hanno prelevato nella sua casa. Sentiamo Simone Gorla.
20: I carabinieri lo hanno raggiunto nella sua casa di Busto Arsizio e accompagnato in carcere per scontare una somma di condanne, 5 anni e 9 mesi in tutto. È stato arrestato Riccardo Bossi, il figlio primogenito del fondatore della Lega Umberto. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo delle pene per diversi reati che risalgono al periodo tra il 2011 e il 2020, appropriazioni indebite, truffe e anche la percezione del reddito di cittadinanza senza averne diritto, 280 euro per 43 mesi, 12.000 euro complessivi. Per quest'ultimo caso è arrivata a giugno la condanna definitiva in Cassazione a 2 anni e mezzo. Tra le condanne che hanno fatto scattare l'arresto non è invece conteggiata, perché non ancora definitiva, quella a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Una vicenda che risale al 2016, secondo l'accusa Bossi, che ha sempre negato tutto, avrebbe fatto continue richieste di soldi a Gigliola Guidali, prima moglie di Umberto Bossi, sua madre, richieste spesso accompagnate da insulti e percosse fino a costringerla a fuggire di casa.
8: Dal Consiglio dei Ministri di oggi via libera anche al decreto che libera i veicoli diesel Euro 5 dallo stop alla circolazione, che scatterà dalla settimana prossima, ma solo nel bacino padano. Intanto proprio il gasolio segna un nuovo record in Europa a settembre. Sentiamo Annalisa Salzano.
0: Le auto a motore diesel Euro 5 potranno continuare a circolare almeno nel perimetro del bacino padano. È luce verde dal Consiglio dei Ministri al decreto legge che punta ad evitare lo stop alla circolazione imposto da un regolamento europeo a questi motori a partire dalla settimana prossima. Promessa mantenuta, dice soddisfatto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Il provvedimento, spiega, è mirato al solo bacino padano perché è l'area con la concentrazione maggiore di questi veicoli diesel Euro 5. 1,2 milioni di auto su 3,5 sparsi per l'Italia, 200.000 veicoli commerciali contro un totale di 600.000 nel paese. Nessuno stop alla circolazione dunque per una quota di popolazione, ma restano i cari prezzi. Proprio il gasolio infatti a settembre ha registrato un record in Europa a 2,23 euro al litro, picchi mai visti dal 2005 in ben 19 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, la Francia e la Germania, e proprio l'Italia è sopra la media a 2,33 euro al litro sulla rete stradale, secondo i dati diffusi dal Mimit. L'inflazione spinta dagli energetici non sembra poi dare tregua a breve. Secondo la BCE il tasso di inflazione resterà in Europa sopra il 2% per tutto il 2027 e si estenderà ai generi alimentari.
8: E allora sentiamo proprio il ministro dei trasporti Salvini, che ha dato impulso a questo provvedimento.
21: Da ministro dei trasporti ci abbiamo lavorato, sono molto soddisfatto, perché per me la politica significa cambiare in meglio la vita dei cittadini. In base a un regolamento europeo di 20 anni fa, noi avremmo dovuto lasciare a piedi, a far data dal 1 ottobre, alcune centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto di muoversi con un Euro 5 diesel, auto o furgone. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su mia richiesta, la proroga di almeno un anno per le regioni del bacino padano, quindi Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, il blocco di questi milioni di veicoli, anche perché in un momento di difficoltà economica per tante imprese, tanti artigiani e tante famiglie, avere come risposta nel nome del green rimani a casa non sarebbe stata la soluzione.
8: A Torino al via Terra Madre la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile, la prima edizione senza Carlo Petrini, il suo fondatore. Massimo Mignanelli ha intervistato il ministro delle politiche agricole, Francesco Lollobrigida.
22: Mi sono Lollobrigida, il ricordo di Carlo Petrini oggi, ma oggi ci ha lasciato un'eredità enorme.
23: Guardi, la giro, l'eredità vivente di Carlo Petrini che uno deve valutare ed essere ispirato dal grande lavoro che lui ha fatto. Ci sono uomini che passano e uomini che fanno la storia. Obiettivamente Carlin Petrini ha fatto la storia e ha cambiato anche la sensibilità su alcuni temi. Comprendere che l'agricoltore, il pescatore, l'allevatore sono i custodi della terra è un messaggio importante che ci ha lasciato e che noi interpretiamo fin dal primo giorno con una collaborazione con Slow Food, che ci ha visto portare avanti non solo le grandi iniziative, ma alcuni messaggi culturali, tra i quali quello della sovranità alimentare.
8: La musica è indomabile come un Mustang, titolo del nuovo album di Biagio Antonacci, che festeggia anche la fine di un tour in giro per l'Italia in location ricche di storia. Sentiamo Laura Longo.
24: Lo sfondo del Teatro Grande di Pompei accompagna le ultime date di Unplugged 2026, il tour che ha portato Biagio Antonacci in alcuni dei luoghi più belli d'Italia, venue suggestive per un pubblico in estasi.
25: Senza schermi,
1: guarda qua che schermo, questo è tutto uno schermo che parla di vita, di passato e di futuro, quindi vuol dire essere essenziali e cantare come faceva un tempo il cantautore, solo a volte con la sua chitarra.
24: Un'estate di concerti e poi l'uscita del nuovo album che si intitola Mustang, come il cavallo selvaggio, indomabile come la musica.
1: Non puoi cercare la musica, è lei che cerca te, è lei che nelle notti arriva all'improvviso, è lei

0: che arriva negli sguardi, che arriva nella testa.
1: Ed è il concetto di libertà il filo che lega le 9 tracce dell'album, 2 scritte con i ragazzi d'oro della nuova scena musicale, Giuli e Saif, che ha firmato Spiritualè.
0: Questa è la filosofia della vita di Biagio oggi. Inutile percorrere cose difficili, faticose, non ne ho più bisogno, forse non ho mai avuto bisogno. Quindi torniamo a Mustang, che è proprio il simbolo, è il cuore della canzone, è il cuore di questo album. La libertà assoluta, ma anche di sapersi proteggere al momento giusto.
1: Rileggere le esperienze.
2: Ed ora per la rubrica In scena con Paola Marinozzi andiamo all'Auditorium della Conciliazione per Summerland, tra gli spettacoli più attesi all'apertura di Roma Europa Festival, a seguire il nostro appuntamento con la Via dei Libri. In questa prima puntata Loretta Cavaricci incontra Chiara Gamberale, è appena uscito il suo nuovo atteso libro, Tra scuola e famiglia. Allora vediamo insieme, poi alle 21 il TG con Giulia Bosetti.

0: Summerland è il nome di una cittadina che attraversavo guidando per tornare a casa e ho sempre pensato che fosse un nome bellissimo, che un giorno avrei creato un balletto e gli avrei dato come titolo Summerland.
1: È uno dei grandi nomi della coreografia internazionale contemporanea, Benjamin Millepied. È l'artista che ama mettere a confronto linguaggi diversi del corpo, dell'immagine, della musica. È naturale stato l'incontro con una grande cantautrice polistrumentista, November Ultra.
2: È assolutamente incredibile perché è tutto basato sulla mia musica. Ho fatto tour, concerti, ho cantato queste canzoni tantissime volte, ma è come se le stessi cantando per la prima volta, è come se vedessi delle nuove cose in queste canzoni. Spesso penso che più si cresce, più si invecchia, e meno si ha l'opportunità di vivere delle prime volte. Ad esempio, non avevo mai ballato, non avevo mai cantato quando c'erano dei ballerini, non avevo mai lavorato con un coreografo, non ero mai stata a Roma e cantato in questo modo.
0: Quando ascolto la musica di November Ultra, quando sento le sue canzoni, mi riportano esattamente in quel posto, in quel luogo. Un luogo che per me è sempre stato molto armonioso ed è stato come un sogno, un posto che amo davvero. Ed è esattamente lì che ho cominciato. Ed è per questo che ho chiamato quest'opera Summerland.
1: La sua carriera è straordinaria, è stato primo ballerino al City Ballet di New York e poi direttore artistico del balletto dell'Opera di Parigi e ha firmato le coreografie di un celebre film, The Black Swan, il cigno nero, con Natalie Portman che ha conosciuto, si sono innamorati e hanno due figli. E poi ha anche firmato, curato i movimenti e spazialità del corpo nel film Dune, parte seconda di Denis Villeneuve. Ha debuttato anche alla regia cinematografica con il film Carmen.
0: Io cerco di essere molto preciso riguardo a quello che racconta la mia danza. Chi sono queste persone? Dobbiamo scoprirli. Nel corso dello spettacolo li scopriamo attraverso il movimento, le relazioni che si instaurano tra di loro. Perché credo che la danza rappresenti la vita fatta di poesia, di relazioni, ma senza forzare la mano, lasciando che tutto prenda vita da solo e che si mantenga quel senso di autenticità.
2: Quello che mi piace di questo spettacolo è che c'è tutto lo spettro dei generi musicali che faccio. Quindi ci sono le canzoni più intime o canzoni più pompose, dove ci sono moltissimi strumenti. E quindi

0: 41esima edizione di Roma Europa Festival, fondamentale punto di riferimento internazionale. Chi segue Roma Europa Festival? Spettatori che vogliono e chiedono qualcosa di particolare.
1: Io credo che una delle forze di Roma Europa, a fianco agli artisti, è esattamente la comunità del pubblico. È il pubblico che si sente parte di un percorso artistico, che segue gli artisti anno dopo anno, ma che è disposto anche a incontrare degli artisti che non ha mai visto sui palcoscenici di Roma, probabilmente nemmeno sui palcoscenici italiani. Noi abbiamo 90 spettacoli diversi, il che significa che sono 90 compagnie che hanno esigenze tecniche diverse. Questo significa che il nostro team tecnico deve tener conto di appunto richieste molto diverse, in spazi molto diversi, con dei ritmi di lavoro abbastanza frenetici. Ecco, tutto questo però, lasciatemi dire, anche divertendoci, perché penso che questo sia anche qualcosa di cui abbiamo molto bisogno.

0: Io sono Chiara Gamberale e lungo la Via dei Libri consiglio di leggere Il resto della nostra vita di Benjamin Markowitz per tutti quegli uomini e quelle donne che a una certa età hanno la sensazione di perdersi e invece magari si stanno trovando per la prima volta. Piste nere di Raffaella D'Elia, voce meravigliosa a servizio di queste montagne che abbiamo anche dentro e che troppo spesso trascuriamo, e John Steinbeck, La valle dell'Eden, è un classico che ha riempito e anche un po' svuotato la mia estate e spero lo faccia con i vostri giorni.
1: Dunque Chiara Gamberale è nostra ospite in questa puntata con il nuovo romanzo Liberi tutti prima che sia troppo tardi, senza trasformarci in bambini grandi a forma di una ferita, scrive, e nella ferita c'è una punta di giallo. In questo libro costruito con originalità nel passo e nella forma, la nostra intervista.
0: Di ferite ne incontriamo tante, quanti sono i personaggi di questa storia. Sono protagoniste 5 famiglie, ci sono sia gli adulti, le coppie e i figli, e quindi ogni persona è o rischia di diventare una ferita nel caso di bambini piccoli, perché io a un certo punto nel romanzo il narrante dice siamo tutti caduti da piccoli, è proprio così. Io penso che quello che poi ci fa provare fatica nelle relazioni rischia di farci fare del male anziché del bene incontrando l'altro sia proprio quella ferita lì.
2: Questo è un libro sui bambini di tutte le età, potremmo dire.
0: Sì, è vero, bello, bello, grazie, è vero, è così.
1: E comincia, continua e finisce con una sola voce. Sì. Che racconta la propria parte in gioco e quella degli altri. Chi è questa donna?
0: È la maestra della prima C della scuola elementare Rocco Carbone, perché in questo fuori scuola, più che a scuola, nel fuori scuola è successo qualcosa di misterioso e che andrà ricomposto nel corso di tutto il romanzo. Indagati e protagonisti sono appunto i bambini grandi, cioè gli adulti, e i bambini piccoli, cioè i bambini di queste 5 famiglie. La maestra conosce sia i suoi allievi e sia i genitori, perché con lei sia uomini e donne, sia padri e madri si confrontano, si confidano. Il fuori scuola, se ci pensi, è uno spazio meraviglioso, comico, tragico, drammatico.
1: Libero, potenzialmente.
0: Potenzialmente libero, ma dove si mette in scena, dove vengono messe in scena tutte le nostre miserie e tutti i nostri splendori. A un certo punto la maestra sostiene, dice, ci sono due luoghi in cui l'essere umano rischia di essere autentico. L'ospedale e poi il fuori scuola, no? In quella fretta in cui il genitore saluta il figlio, lo lascia, c'è tanto, almeno potenziale, di verità. Le verità le chiamiamo al plurale, in questo romanzo sì, non si parla di verità ma di tante verità.
1: La ricerca forse proprio dell'autenticità è quella una forma di libertà ed è una ricerca spesso inconsapevole, mentre per i bambini, diciamo, è più assodata, è così.
0: È così, a un certo

0: punto si sostiene, dice, se lo spieghi in bambinese, il mondo a un bambino lo può capire in tutta la sua complessità. È l'ambiguità che lo ammazza. E l'ambiguità, come noi da piccoli, soprattutto la nostra generazione, è stata ferita proprio dalle cose non dette, dalle cose che i nostri genitori non ci dicevano, non sapevano dire. Oggi invece rischiamo di fare altrettanto.
1: Qual è l'urgenza per Chiara Gamberale? Naturalmente non possiamo svelare il fattaccio, e anche il lettore dovrà camminare per le pagine.
0: Sì, per a un certo arrivarci. Punto cambia tutto, no? Quelli che sembravano buoni, insomma, così buoni, non so, si capisce che un po' queste due parole, buono e cattivo. La mia urgenza era: questo romanzo è un invito a stare in contatto con noi stessi, nella speranza che, e qui cito un grandissimo che è Tom Robbins, non sia mai troppo tardi per costruirci anche noi un'infanzia felice.
1: Piange ciò che muta anche per farsi migliore, questa è una citazione di chi?
0: Sì, lui invece è Pasolini, e io, insomma, non è la prima volta che dedico delle pagine alla necessità del cambiamento, anche quando fa male, soprattutto quando fa male perché rischia di essere quel male che poi fa bene. I protagonisti di questo romanzo, gli uomini e le donne, soffrono e fanno soffrire anche perché hanno paura di cambiare, di uscire da quella pagliacciata che è la loro vita, entrare in contatto con loro stessi e quindi cambiare un po' tutto.
1: E quindi piangere.
0: E quindi piangere.
1: E se piangono, amano, inevitabilmente. Ma l'amore è un vaccino in questo caso, perché?
0: L'amore in questo caso è un vaccino, può essere un vaccino per chi ci crede, per chi si mette a disposizione, per chi si mette a disposizione del cambiamento, è sempre così.
1: Da che cosa salva?
0: Ma io penso che l'amore salvi dal cenetto. Ci sono tante storie d'amore
1: e tante storie forme di diverse,
0: tante di forme diverse
1: in queste
0: d'amore in queste pagine. Io chiamo amore quella dimensione attraverso la quale possiamo non solo conoscere un'altra persona, ma avvicinarci di più al nucleo profondo della persona che siamo noi.
1: E poi c'è il male, ma non ne parliamo perché anche questo fa parte della storia che va svelandosi con le pagine. E poi c'è l'aria incondizionata.
0: Aria incondizionata, che è quando finalmente, ecco appunto, quando finalmente possiamo essere in contatto, gli altri lo sono, e esiste il male, certo esistono anche lì tante forme di male, diciamo che ogni famiglia è ammalata a modo suo, come ogni famiglia potrà guarire a modo suo se aprirà le finestre del suo schema e lascerà entrare quest'aria incondizionata.
1: Grazie.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
4: Bene, bene, bene. Miau. Guarda che si rivede. Spero proprio che ci sia del salmone in quelle borse. Servo.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
11: Italo-americano, dammi un bacio su un taxi.
12: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
13: E che te dico fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè. Ma stanotte ti dedico.
14: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
15: Kefir. Naturale, puro, benessere, no coloranti, no filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
16: Incontro storico alla Casa Bianca, Xi Jinping a Trump, abbiamo la responsabilità di far avanzare il progresso dell'umanità. Il presidente USA con Xi ha sviluppato una vera e grande amicizia. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata dal Mondo arriverebbe dalla CIA. Crosetto Alert non trova conferma, evitare di gettare benzina sul fuoco. Scuola, nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, tetto del 30% di bambini stranieri in prima elementare, multe fino a 1000 euro per chi usa il velo integrale. Il capo dello Stato a Torino per Terra Madre, Salone del Gusto, ricorda Carlo Petrini e cita Papa Francesco. Mattarella avverte biodiversità sfida cruciale, da guerre scellerate, fame e malnutrizione. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova, nel senese grave un operaio 25enne caduto da una scala. Chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte del giovane operaio Rocciatore. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Grande attesa per Luna Rossa, definita il team da battere. Edizione delle 21, bentrovati su Rai News 24, lo avete sentito all'Assemblea dell'ONU a New York, questo è stato il giorno di Abu Mazen e di Netanyahu tra proteste e critiche, mentre a Washington l'incontro clou tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Prosegue anche la missione del ministro degli esteri Tajani, andiamo subito in diretta per gli aggiornamenti dall'inviata Francesca Romana Lisei.
17: Allora, il premier israeliano Netanyahu ha finito di parlare proprio poco fa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Appena ha fatto il suo ingresso in aula, i rappresentanti di diverse delegazioni hanno abbandonato la sala in protesta. Lui li ha definiti codardi, vigliacchi, poi ha rivendicato la decisione di attaccare l'Iran. Ha detto dopo il 7 ottobre ci siamo difesi come leoni, vinceremo, e ha anche detto accusare Israele di genocidio è la più grande bugia del secolo. Intanto fuori Centinaia di manifestanti fuori dal Palazzo di Vetro stavano contestando la sua presenza qui a New York, sono partiti anche i primi arresti, è finita in manette addirittura l'attrice premio Oscar Susan Sarandon. La possibilità che ha avuto Netanyahu di parlare in presenza all'Assemblea Generale non l'ha avuta invece il leader dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, a cui la Casa Bianca ha negato il visto per il secondo anno consecutivo, quindi ha inviato un videomessaggio in cui ha ricordato a tutti l'irrefrenabile espansione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani. E poi il nodo israelo-palestinese è stato anche al centro di una riunione a cui è partecipato il ministro degli esteri italiano Tajani, che ha detto l'ambizione dei due stati è un'ambizione legittima anche per il popolo palestinese, ma deve essere garantita la sicurezza di Israele. E oggi, lo ricordavi, è stato anche il giorno del faccia a faccia fra il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense Trump, ma vediamo tutto nel servizio di Marco Valerio Loprete.
18: Ci sarà tempo per valutare i risultati concreti di questo atteso vertice. Intanto la volontà di dialogo delle due prime potenze mondiali è passata nelle scorse ore per un accorto uso di simboli e cerimoniale. Ieri l'accoglienza solenne di Trump in aeroporto per Xi Jinping con tanto di sorvolo dei bombardieri. E stamattina Xi diventa il primo presidente cinese a entrare per due volte alla Casa Bianca. Trump parla di grande e vera amicizia tra i due leader. Annuncia per domani la visita agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana. Rivendica i successi dei passati incontri, come il Board of Trade, meccanismo per una relazione commerciale più equilibrata tra le due prime economie del pianeta, e invita a lavorare assieme su sicurezza, tecnologia e super intelligence, come Trump ribattezza l'intelligenza artificiale, che deve essere, dichiara, strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare, afferma Xi da parte sua, ed evitare la trappola di Tucidide, che nella storia ha condannato le grandi potenze al conflitto. Anche lui insiste sul rapporto personale creato con Trump e sull'intelligenza artificiale da sviluppare sotto il controllo umano, quindi l'appello a mantenere un canale di dialogo tra i due eserciti. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre due testate che Trump aveva messo al bando dalla residenza del presidente sono state riammesse alla Casa Bianca poco fa.
19: Ecco, avete sentito anche dalla corrispondenza dell'inviata a New York le parole del premier israeliano Netanyahu a Palazzo di Vetro e l'intervento del presidente Abu Mazen, ma vediamo anche quali sono state le reazioni in Israele. Andiamo a Gerusalemme dall'inviata Marina Lalovic. Marina, a te. Allora, vediamo, forse non c'è il ritorno, dunque niente, andiamo avanti perché questa sera vi vogliamo proporre, dal momento che domani comincia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che noi seguiremo con i nostri inviati, vi vogliamo proporre uno speciale, ve lo proponiamo fra pochissimo perché è pronto il nostro collegamento da Gerusalemme con l'inviata Marina Lalovic. Marina. Allora, purtroppo c'è un problema di ritorno, lo avete visto, e quindi torniamo al viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo la cattedrale di Notre-Dame-de-Paris, l'incontro con il presidente Macron, la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France, la visita all'UNESCO e il pellegrinaggio a Lourdes. Vi proponiamo dunque l'approfondimento realizzato da Rai Vaticano dal titolo Leone in Francia tra fede e laicità.

0: le pape n'est pas venu depuis 20 ans, 18 ans très exactement, 2008, c'était Benoît XVI. Voilà. Alors, peut-être qu'on est un peu, nous...
1: Il Papa non viene da 20 anni, 18 per l'esattezza, dal 2008, anno della visita di Benedetto XVI. Forse siamo un po'... come dire, delusi dal fatto che il Papa non sia tornato a Parigi per 18 anni, perché Papa Giovanni Paolo II ci aveva abituati bene. Venne in Francia 7 volte e almeno 2 volte a Parigi.
0: E che tout d'un coup on a l'impression che il Papa non vient più e che maintenant.
1: Forse ci siamo abituati troppo bene e all'improvviso abbiamo avuto l'impressione che il Papa non venisse più, e allora adesso sembra davvero un evento straordinario.
0: Du Pape François, de celle du Pape Benoît et celle de Jean-Paul II.
1: Ed è vero che è un evento straordinario, vista la personalità del Papa. Leone è diverso da Papa Francesco, da Papa Benedetto e da Giovanni Paolo II. E ho già raccontato più volte che per strada, uscendo da una chiesa, a volte vengo fermato da persone che dicono: diamo il benvenuto al Papa ringraziandola per averlo invitato. Da un lato capisco che pensiamo che sia passato molto tempo, eppure... allo stesso tempo ho la sensazione che sia già vicino a noi e che, anche se non lo conosciamo bene, riconosciamo che la sua personalità calma, chiara, semplice e certamente accessibile è una buona notizia per noi, una buona notizia per la Chiesa e una buona notizia per l'annuncio del Vangelo.
0: Certamente accessibile e una buona nouvelle per noi, una buona nouvelle per l'Église. Une bonne nouvelle pour l'annonce de l'Évangile.
2: Sarà la Francia, uno dei paesi più secolarizzati d'Europa, la meta del quinto viaggio apostolico di Papa Leone. A Parigi, Lourdes e Metz, dal 25 al 28 settembre, in 4 intensi giorni, il pontefice terrà 9 discorsi, 4 omelie, processioni e veglie allo stadio che hanno fatto da subito registrare il tutto esaurito. A un'ora dall'atterraggio incontrerà Macron all'Eliseo per poi visitare l'UNESCO, con cui le Nazioni Unite promuovono la pace attraverso arte e cultura. La prima giornata parigina si concluderà con l'immancabile visita alla Basilica di Notre-Dame, riaperta dopo il devastante incendio. Il secondo giorno si aprirà a Casa Bachita, che nel nome della santa nata schiava accoglie persone esiliate in cerca di integrazione. All'Istituto Cattolico invece incontrerà i catecumeni, coloro che chiedono il battesimo da adulti, fenomeno che ha avuto un aumento sorprendente in una terra dove la fede da tempo non è data per scontata, ma rifiutata o accettata consapevolmente. A Lourdes parteciperà alla processione au flambeau, che ogni sera si conclude alla Grotta delle Apparizioni, visiterà i malati e le carmelitane, e infine a Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri dell'Europa unita, incontro sul tema delle radici europee e messa nella cattedrale con i suoi 6.500 metri quadrati di vetrate gotiche, le stesse evocate dal logo del viaggio, che coi colori francesi e vaticani insieme vede al centro una colomba, simbolo della pace, il tema che più di tutti ritorna nelle parole del pontefice.
3: Le diverse tappe del viaggio del Papa a Francia associano i metropoli e diversi territori del nostro paese. Parigi è una grande città e con tutte le sfide di questa città, ma a Lourdes e a Metz il Papa incontrerà diversi paesaggi da Francia contemporanea, con diversi temi che possiamo associare con queste città. A Lourdes, con la spiritualità molto sviluppata sul tema della misericordia, e un tema più politico a Metz, con la questione della pace, della costruzione dell'Europa, con la figura molto importante di Robert Schuman, che con Alcide De Gasperi e anche con Konrad Adenauer furono i padri della costruzione europea.
0: à M. Jacques Delors, que je connaissais bien, dans les derniers mois de sa vie, il ne bougeait plus de chez lui, mais il m'avait dit « j'ai tellement travaillé avec d'autres ».
1: De Gaulle affermò che lo Stato è neutrale, lo Stato è laico, ma la società rimane cristiana. Oggi non è del tutto così, ma ciò che vediamo è che per le chiese, per le scuole e per molti altri aspetti della vita quotidiana abbiamo il nostro posto in questa società. Quindi la laicità, quando la laicità non è una religione che contraddice il cattolicesimo, ma semplicemente una condizione per la convivenza.
0: Qui a été celui de l'Europe, c'est-à-dire le respect des personnes, la recherche d'une égalité entre les...
1: Noi sappiamo che la preminenza del cattolicesimo in Francia, così forte per secoli, ha portato al rifiuto da parte di molta gente e che ci sono persone completamente estranee alla Chiesa e che non desiderano avere alcun rapporto con essa. Abbiamo allora creato questo sistema di laicità per permettere di vivere a coloro che non erano credenti.
0: Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce sont des choses pour lesquelles nous luttons. Le pape viendra dire aussi, et je pense qu'il le...
1: Allora non riguardava l'Islam, ma comunque fornisce un modo di essere in Francia che rispetta le religioni, permette loro di vivere e permette ai loro fedeli di esprimere la loro fede nelle chiese e persino di mostrarla di tanto in tanto negli spazi pubblici. Quindi, come vedete, fede e laicità sono in grado di coesistere, di avvicinarsi, di dialogare e di risolvere una serie di questioni che si presentano nella vita quotidiana e di risolverle attraverso un confronto che rispetti la legge senza opposizione.
0: De fornir une vraie énergie et un vrai désir de vivre ensemble.
4: A distanza di 70 anni e di 80 anni dalla fine della guerra, quella straordinaria architettura di pace che l'Europa ha ancora tanto da dire. Anzitutto perché è quella che garantisce la pace. E quindi l'intuizione dei padri fondatori, dei quali molti cristiani, ed è quindi anche un senso di un'Europa cristiana, vedevano la necessità non solo soltanto di un condominio, di alcune regole per far funzionare il condominio europeo, ma una patria europea che permettesse che le patrie, questa è De Gasperi, che le patrie potessero vivere insieme. È molto diverso. Ecco, credo che questa visione, che è il testamento di tutti quanti coloro che hanno perso la vita nella prima e nella seconda guerra mondiale, ci hanno offerto, e per cui anche questi 80 anni di pace non devono essere una tregua. E i cristiani devono aiutare l'Europa a ritrovare l'anima, a ritrovare il senso della dottrina sociale e quindi della visione del mettere la persona al centro. In un momento di tanta crisi e anche con la tentazione, contrario, di erodere questo patrimonio, penso che noi cristiani dobbiamo sicuramente fare qualcosa di più, perché i germi di divisione siano sconfitti dall'essere, da pensarsi una casa comune.
5: Maggio 1980, Giovanni Paolo II compie il suo primo viaggio in Francia, a Parigi e Lisieux. Una visita storica nella laicissima Francia, come restituiscono queste rare immagini d'archivio. Molto forti i suoi legami con la Francia. Nei suoi 26 anni di pontificato visiterà 8 volte il paese. Renderà omaggio ai martiri della Chiesa dei primi tempi, poi nel 1996 Reims celebrerà il 1500° anniversario della conversione al cattolicesimo di Clodoveo, re dei Franchi. E ancora a Parigi, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, nell'agosto del 1997, tra i suoi ragazzi, a incendiare i cuori di 1 milione di giovani che sciamano tra Notre Dame e la Tour Eiffel. Il commiato a Lourdes. Il 15 agosto 2004, 104° pellegrinaggio e ultimo viaggio internazionale, compiuto in condizioni di profonda sofferenza fisica. Papa Benedetto XVI compie un solo viaggio apostolico in Francia, a Lourdes e a Parigi nel 2008. Nella cattedrale di Notre-Dame, cuore simbolico della fede d'Oltralpe, presiede i Vespri, dedicando parte del suo discorso alla meraviglia gotica che condensa in sé la storia dell'Europa cristiana. Ma anzitutto un viaggio legato all'amore di Papa Benedetto alla Madonna, che nella cittadina francese di Lourdes apparve a Santa Bernadette 150 anni prima. Papa Francesco compirà 3 visite in territorio francese, a Strasburgo nel 2014, ospite al Parlamento europeo, al centro del suo intervento diritti umani e dignità della persona nell'impegno dell'Unione europea. Nel 2023 è a Marsiglia per gli incontri del Mediterraneo, dove rinnoverà l'invito a considerare il patrimonio comune delle civiltà affacciate sul Mare Nostrum, che, nonostante le vicende storiche, hanno custodito con cura l'eredità consegnata dai loro padri nella fede. Un anno dopo, la visita lampo in Corsica, ad Ajaccio, prima volta di un papa nella terra natale di Napoleone. Pace e sana laicità saranno le stelle polari della giornata, per sottolineare l'importanza di una reciproca apertura tra la cultura religiosa e quella laica e, denunciando i tanti conflitti che insanguinano il mondo, consegnare un messaggio di speranza basato sulla fiducia che le difficoltà possano diventare promotrici potenti di unità e pace per vincere le paure che l'Europa sta attraversando.
6: Questo evento è molto significativo per due motivi. In primis, perché direi che ha un significato simbolico, dato che questa visita avviene solo 2 anni dopo la riapertura della cattedrale di Notre-Dame, in un paese dove la religione è spesso oggetto di dibattito. Poi sono ancora più colpita dalla portata universale di questa visita, che interessa in particolare la mia generazione.
7: J'attends surtout un message d'espérance pour la France.
8: Sto aspettando soprattutto un messaggio di speranza per la Francia, che avrà un anno piuttosto complicato. Un messaggio di speranza per i giovani, prima di tutto, per tutti i giovani che stanno entrando nel mercato del lavoro e che sono disorientati da sconvolgimenti tecnologici ed economici. Mi aspetto anche un messaggio di speranza per i futuri genitori, che possano credere che la vita sia importante e che possano trasmetterla.
9: Mi aspetto che, mentre la Papa Mobile passerà in mezzo alla folla, la gioia si esprima con il grido dei cuori che incontrerà gli occhi del successore di Pietro e che ogni predicazione, ogni testimonianza siano occasioni per fare un incontro personale con Gesù per tutti gli uomini, con la U maiuscola. Spero che questo incontro con Gesù possa cambiare delle vite.
8: Vede una Chiesa pronta ad accogliere l'azione che lo Spirito Santo vuole far vivere al nostro Paese, in particolare attraverso le conversioni che Gesù vuole portare nei cuori dei figli di Dio, nelle diverse comunità parrocchiali, a tutte le persone. E spero potremo vivere davvero l'universalità della Chiesa Cattolica in Francia.
10: Alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle, Papa Leone XIV arriverà nel tardo pomeriggio del 26 settembre. Davanti alla Madonna di Lourdes si inginocchierà e resterà in preghiera. Antico il legame tra i pontefici e la Madonna di Lourdes, tanto che nel 1902 una riproduzione fedele della grotta francese è stata realizzata in Vaticano e benedetta da Leone XIII. E l'altare non è una riproduzione, bensì è l'originale di Massabielle, donato nel 1960 a Giovanni XXIII. Lourdes vuol dire attenzione agli ammalati. Per la Chiesa vuol dire anche vicinanza continua di Maria alla sofferenza e alla cura. Ma Lourdes, per il pontefice americano, è anche il richiamo continuo alla pace nel mondo. Il 30 maggio scorso ha presieduto da questo angolo sacro dei Giardini Vaticani, a conclusione del mese mariano, la recita del Rosario in collegamento con i più grandi santuari del mondo: Fatima, Medjugorje, Loreto, Częstochowa, Guadalupe.
11: La nostra preghiera diventa così missione e profezia. Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
10: Recarsi, pertanto, durante il viaggio apostolico in Francia, in questo santuario ai piedi dei Pirenei, dove Maria apparve alla piccola Bernadette Soubirous, non è solo devozione, un affidamento intimo e personale, Per Leone XIV il suo mettersi in fila, come un fedele qualsiasi, presiedere la messa davanti al santuario e partecipare al rosario e alla processione o flambeau sarà invocare la pace, sarà creare una comunione spirituale, sarà ricordare che la preghiera è segno di unità e speranza tra i popoli.
3: La laicità in Francia è bene conosciuto per gli altri paesi come questo un po' strano, ma la realtà è molto semplice. La laicità è un quadro che distingue lo Stato della Chiesa, delle Chiese, e permette l'espressione religiosa e non religiosa in un quadro civile.
0: Le général de Gaulle disait l'État est neutre, l'État est laïque.
1: Jacques Delors, che conoscevo bene negli ultimi mesi della sua vita, non usciva più di casa, ma mi disse: ho lavorato così duramente con altri, abbiamo lavorato così duramente per la pace in Europa e ora, dopo il 2022, c'è di nuovo la guerra in Europa.
0: Alors ensuite, la laïcité, donc quand la laïcité n'est pas une religion qui vient contredire le catholicisme, mais simplement une condition de vie ensemble, parce que nous savons.
1: Dobbiamo rielaborare un patto europeo che ci permetta di valorizzare il modo di vivere che è stato in Europa, vale a dire il rispetto per gli individui, la ricerca dell'uguaglianza tra tutti gli abitanti d'Europa, la capacità di mantenere sistemi sanitari e sociali che eliminino o riducano le disuguaglianze tra uomini e donne, tra i diversi gruppi all'interno di questi paesi.
0: Questo sistema di laicità per permettere di vivere a ceux qui n'étaient pas croyants. C'est-à-dire que cela ne concerne pas l'islam. Mais quand même, ça donne une manière d'être en France qui respecte les religions, qui leur permet de vivre, qui permet à leurs fidèles d'exprimer leur foi.
1: C'è ancora molto lavoro da fare, ma queste sono cose per cui stiamo lottando e che anche il Papa verrà a dire, e penso che lo dirà, non per interferire nella vita politica di ogni paese, ma per dare nuova energia e rinnovare un vero desiderio di vivere insieme.
0: D'être en discussion les unes l'une avec l'autre et de régler un certain nombre de questions que la vie courante pose et de les régler dans une discussion suivant la loi et sans opposition.
12: I numeri a volte esprimono essenza. Vale per le oltre 400.000 persone che una settimana dopo l'annuncio che durante il suo viaggio ufficiale in Francia Papa Leone XIV avrebbe celebrato una messa su Place de la Concorde avevano già prenotato il loro posto. Il popolo dei fedeli ha risposto a un solo richiamo: essere parte di un momento di fede, condivisione e speranza, esserci per pregare. Esserci per accogliere e sentirsi accolti in un paese dove il concetto di laicità all'estero è spesso frainteso. Qui il potere politico è separato dalle religioni e garantisce la libertà di credere o di non credere, assicurando l'uguaglianza a tutti i cittadini, principio che si fonda sulla neutralità dello Stato, distinto dalla Chiesa, dalla legge del 9 dicembre del 1905, che sancisce l'uguaglianza di tutte le confessioni, senza alcun favoritismo. La sfera religiosa in Francia è intima, emozionale. Parigi è trepidante nell'attesa di accogliere il Santo Padre 18 anni dopo la visita nella capitale di Benedetto XVI, nel settembre del 2008. Sui giornali in questi mesi è stata ripresa spesso la nota del cardinale Jean-Marc Avelin, presidente della CEF e arcivescovo di Marsiglia, in cui si sottolineava il desiderio di Papa Leone di riallacciare i rapporti con la Francia, che con Papa Francesco furono più tormentati. La sua assenza alla cerimonia di riapertura di Notre Dame il 7 dicembre del 2024 fu vissuta come una grande delusione. L'evento a cui venne invitato dal presidente Macron era concepito come un grande momento di comunione tra politici, ecclesiastici, credenti e non credenti. E la scelta di Papa Bergoglio di non esserci acuì la distanza. In Francia questo è un momento di forte crisi politica, con le elezioni presidenziali incerte del 2027. La presenza del pontefice è definitiva per molti aspetti. Nei suoi viaggi, nelle sue dichiarazioni, Papa Leone XIV ha definito cosa sia il cattolicesimo, cosa significhi essere cristiani, questione che sta assumendo un'importanza sempre maggiore in Francia. Il legame tra questo Papa e i francesi è stato una rivelazione graduale, ha conquistato il loro cuore passo dopo passo. Papa Leone ha inviato con discrezione segnali capaci di incontrare il favore di ogni sensibilità e Parigi lo abbraccerà ricambiata di un amore, sostanza di fede, speranza e sguardo comune verso il futuro.

0: tè?
1: Immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.

0: vita.
1: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Ma su Idealista
4: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
7: È gratis!
1: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Il mio stile? La mia scelta.
0: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia, movement that inspires.
3: È con te che la mobilità si trasforma e diventa Laura. Viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.

0: Buonasera e benvenuti a World 24, la rubrica curata dalla redazione Esteri. Inizierei a vedere le immagini di un matrimonio che si è celebrato a Teheran, un matrimonio tra un leader Houthi e yemenita e una ragazza di buona famiglia, Pasdaran, iraniana. E ecco, mentre vediamo queste immagini, darei subito il benvenuto alla nostra ospite che è Laura Silvia Battaglia. Buonasera e benvenuta.
1: Buonasera Veronica, buonasera a chi ci ascolta e ci guarda.
0: Ti presento brevemente, giornalista, esperta di Yemen che conosce in modo estensivo, voce di Radio 3 Mondo e tra i fondatori di una newsletter di analisi che si chiama Golfi. Abbiamo deciso di iniziare dalle immagini di questo matrimonio perché me ne hai parlato tu oggi pomeriggio, perché circola moltissimo sui social media yemeniti. Sembra una normale cerimonia nuziale, però dentro c'è un bel po' di geopolitica. Ti chiederei quindi di spiegarci che cosa ci racconta degli Houthi, il nostro focus di questa sera, dei rapporti con l'Iran, e poi ci introduce anche un tema globale che è quello dei cosiddetti Nepo Babies, giovani di buona famiglia che grazie alle famiglie hanno accesso a tantissimi privilegi, in questo caso per esempio si possono evitare la guerra sul campo.
1: Questo è un esempio molto pratico e plastico, possiamo dire, di come si formano le alleanze politiche, di come esse si cementano. Un matrimonio che avviene all'aperto, possiamo dire in piazza, un po' come hanno fatto alcuni famosissimi influencer italiani, dove si sposano anche altre coppie che non sono necessariamente miste come questa, e dove si suggella, potremmo dire, il rapporto tra gli yemeniti del nord, gli Houthi e i pasdaran iraniani in modo molto molto concreto. Peraltro è una celebrazione abbastanza interessante per tutti i dettagli che sono forniti, c'è la consegna della dote simbolica, che è una banconota yemenita che vale veramente molto poco, 5 euro, e questo mullah che celebra il matrimonio poi in qualche modo su questo fa anche un po' di ironia sulla povertà degli yemeniti, ma poi si compiace con gli sposi perché tutte le persone che sono lì presenti con una app riescono a raccogliere 81 miliardi di toman, che in valuta iraniana comunque non sono un grandissimo quantitativo, ma sicuramente sono più di 5 euro. Però questo al di là, insomma, degli aspetti di vita quotidiana, ci dice che questi rapporti tra il nord dello Yemen e la Repubblica Islamica dell'Iran sono veramente estremamente consolidati. E naturalmente tutto questo che ha fatto il giro del web e dei social ha delle conseguenze anche nell'opinione pubblica, sia iraniana che anche yemenita, e non sempre i commenti sono positivi su questa alleanza.
0: Ecco, allora cercherei di entrare un po' più nel dettaglio per guardare agli Houthi più da vicino in una sorta di linea del tempo giornalistica. La frase che noi abbiamo scelto per la giornata di oggi è "If you don't know, if you don't go, you don't know", che dà l'importanza del lavoro sul campo, un lavoro che tu hai fatto appunto in modo molto approfondito nello Yemen, hai visto l'ascesa degli Houthi. Allora aiutaci un attimo ad inquadrarla, a vedere la posizione in cui si trovano oggi, in particolare dopo il 7 ottobre, dopo la guerra che Stati Uniti e Israele hanno scatenato in Iran, diciamo, per capire se sono un attore principalmente yemenita oppure se hanno una componente geopolitica nella regione in forte espansione in quest'ultima fase.
1: Gli Houthi sono innanzitutto una famiglia, la famiglia al-Houthi, che viene dal nord del paese. È una famiglia che appartiene alla fascia aristocratica dei Said, che è una casta sociale, possiamo dire,

0: trasversale tutto il mondo arabo-islamico e quindi anche trasversale al mondo sciita e sunnita. Sono coloro che detengono il cuore della giurisprudenza, quelli che sono intitolati a governare sostanzialmente. E diciamo però questa famiglia che ha sempre avuto il desiderio che lo Yemen non fosse più una repubblica ma diventasse un imamato come era prima, ha pianificato lentamente, attentamente tutta questa cavalcata politica e l'ha fatto inizialmente nell'ombra, nel silenzio e anche credo nella incapacità internazionale di comprendere tutto questo. Nel settembre del 2014, io ho vissuto in Yemen per 4 anni, hanno occupato la città di Sana'a dove vivevo e questa, diciamo, occupazione è stata realmente una invasione che come popolazione, diciamo, abbiamo vissuto con grande preoccupazione, sapendo comunque quanto fossero determinati a riprendersi il paese, un paese che poi era andato anche a pezzi dopo la rivoluzione, dopo un passaggio che non era riuscito verso una nuova costituzione, quindi anche un paese molto debole, e non appariva come una nuova rivoluzione, cioè era molto chiaro che diventava una conquista che però in ogni caso aveva un aspetto interessante, cioè rivendicava lo Yemen agli yemeniti e nonostante siano alleati dell'Iran, gli Houthi sono pienamente yemeniti e sono degli yemeniti che però guardano al passato, cioè il futuro a cui guardano è il passato, un passato riscritto, rivisto, un po' come i talebani 3.0 dell'Afghanistan, che uniscono, diciamo, le ciabatte, il Kalashnikov ad una grandissima capacità tecnologica che abbiamo visto sviluppata pienamente soprattutto negli ultimi mesi e che riguarda anche la possibilità di poter utilizzare con grande strategia non solo gli stretti fisici, ma anche l'intelligenza artificiale.
1: Ecco, se guardiamo nel complesso a qual è l'arsenale militare di cui rispongono adesso gli Houthi, che cosa ti senti di spiegarci?
0: Gli Houthi hanno una dotazione di artiglieria veramente eccezionale, vi posso dire che sono soprattutto dotazioni di missili terra-aria, missili antinave, sistemi terra-aria, droni, ci sono anche delle particolari dotazioni come ordigni esplosivi improvvisati, quelli che si chiamano IED, che sono mimetizzati per sembrare delle rocce naturali. E poi tra diciamo, i droni che loro utilizzano, quelli più famosi sono i droni di mare, cioè sostanzialmente dei barchini kamikaze che lanciano contro le navi, tra l'altro sono anche dotati di manichini per sembrare più simili possibile ai pescherecci, che sono appunto queste imbarcazioni che solcano il Corno d'Africa continuamente. E sono dotazioni che sono state anche tracciate da gruppi di ricerca, molte di esse si trovavano già sul terreno perché erano state lasciate tra l'altro anche da guerre precedenti, molte di queste dotazioni dello Stato. Dello Stato yemenita dell'ex presidente Abdullah Saleh, altre sono arrivate come componentistica ad assemblaggio, da assemblare in anni e anni di contrabbando via mare, ma anche via terra. Insomma, un processo che abbiamo visto simile a quello delle altre milizie filo-iraniane, dove appunto il contrabbando era anche un po' la chiave di questo meccanismo, ma che gli Houthi sono anche riusciti a assemblare quasi nel disinteresse generale e utilizzando anche la loro capacità principale, che è quella di accontentarsi di poco e saper fare delle cose tecnicamente molto efficaci, anche con pochi soldi e con molto ingegno.
1: Ecco, e questo è un punto cruciale, no, della loro strategia, cioè nel disinteresse generale, nella non comprensione anche del movimento a tanti livelli. C'è però un luogo, uno stretto, Bab el Mandeb, che è diventato praticamente un argomento di conversazione quotidiana. Lì gli Houthi nelle ultime settimane sono riusciti ad avanzare moltissimo sulla costa yemenita, hanno preso anche il controllo di alcune isole strategiche. Ecco, da questo ti chiederei di aiutarci a capire come sono riusciti ad arrivare a ridosso del sistema strategico di questo stretto, qual è il loro obiettivo e poi anche legarlo al fatto che proprio in questa ultima fase è ripreso uno scontro diretto con l'Arabia Saudita.
0: Quest'ultima fase è infatti segnata principalmente da una ripresa dei combattimenti, una guerra tra l'altro che dura 12 anni contro l'Arabia Saudita, che parte da una miccia precisa, cioè il fatto che i sauditi hanno acconsentito un bombardamento sull'aeroporto di Sana'a mentre tornava dall'Iran la delegazione degli Houthi, ma anche dei giornalisti affiliati agli Houthi, che era stata presente ai funerali di Khamenei a Mashhad. Questa diciamo, questione da lì si è scatenata, diciamo, una strategia che poi, a quanto pare, tra l'altro, in queste ultime ore ci sono degli insights, diciamo, delle dichiarazioni alla Associated Press di fonti informate che dicono che, tra l'altro, questa avanzata è stata anche molto possibile grazie anche all'aiuto tecnico degli iraniani. Ma al di là di ciò, soprattutto sei generali degli Houthi hanno organizzato questa discesa aggirando l'area montuosa di Koha e poi da lì si sono spostati sulla città di Moha, con un'avanzata che però in questo momento è bloccata nel governatorato di Lahj, dove le truppe governative e la copertura aerea saudita stanno dando filo da torcere agli Houthi. Diciamo che però in tutto questo ha influito un elemento, cioè il fatto che le truppe dall'altra parte non avessero avuto grande capacità di comunicazione. Si trattava di truppe non tanto collegate tra di loro, quelle di Tarak Saleh, che tra l'altro è il nipote del vecchio presidente dello Yemen, e altre truppe del sud, dove è mancato loro il supporto di milizie che invece erano filoemiratine, che invece si sono allontanate da questa compagine negli ultimi mesi. Quindi diciamo che è stata una congiuntura di elaborazione strategica ma anche tecnica che però adesso in ogni caso è bloccata sui punti montuosi più difficili da superare per gli Houthi e anche più difficili da difendere per le truppe lealiste.
1: Abbiamo circa un paio di minuti, ti faccio un'ultima domanda riguardando il tuo ultimo libro, I Partigiani di Allah. Il primo capitolo è dedicato allo Yemen, è un paese che tu, dicevo, conosci benissimo, lo frequenti, cioè abitato dal 2011, parte della tua famiglia vive appunto nello Yemen, parli la lingua. Ti vorrei chiedere, guardando al tuo lavoro giornalistico, ma anche al tuo legame proprio con il paese, com'è questo intersecarsi di due elementi ha reso il tuo sguardo unico, anche forse più profondo nel conoscere gli aspetti normali della vita del paese, oltre a quelli di analisi geopolitica, e quanto sono importanti nel fare reporting sul campo?
0: È tutto molto complesso, come potete immaginare, però sicuramente per diversi anni le giornaliste di doppia nazionalità, e non è soltanto il mio caso, cito anche Nawal Al-Magafi di BBC, abbiamo avuto una possibilità, cioè quella di entrare all'interno del paese sostanzialmente sotto copertura e riuscire a raccontare delle cose che altrimenti in via ufficiale sarebbe stato molto difficile fare. E questo riguarda entrambe le parti in conflitto, sia il sud che il nord. In Yemen tutto è estremamente polarizzato. Diciamo che è un paese di straordinaria civiltà, ma che però negli ultimi anni si è trasformato in modo impressionante. Abbiamo approfittato del fatto che per motivi tribali non è possibile metterci le mani addosso, nemmeno metterli sulle nostre borse. Quindi per anni sono queste giornaliste che hanno portato fuori delle notizie, ma soprattutto la vicinanza con i civili, anche le prove di come i vari gruppi che controllano il paese siano estremamente controllati. Controllino la vita delle persone, spingano i bambini e le famiglie a diventare dei soldati, a combattere per le loro ragioni. E in tutto questo, sicuramente quello che noi vediamo adesso è un collasso impressionante. Si parla troppo poco delle persone che vivono in Yemen, troppo poco di quello che sta succedendo in questi giorni e troppo poco delle migliaia di giovani, di bambini, di quindicenni, di quattordicenni che muoiono a causa di questi
1: Grazie,
0: scontri.
1: grazie perché effettivamente è un dramma umano, è un dramma che è difficile raccontare e continueremo a farlo. Grazie a Laura Silvia Battaglia, ricordo l'ultimo libro I Partigiani di Allah,
0: Grazie.
1: linea alla regia, noi ci ritroviamo con World 24 domani sera.

0: villaggi da cartolina, paesaggi alpini mozzafiato, verdi valli popolate da animali. Siamo in Svizzera per scoprire di più sull'antica tradizione casearia di questo paese e le sue innumerevoli specialità regionali. Allora in questa puntata di Sapori e Colori scopriamo alcuni formaggi che nascono e stagionano in questo territorio.
1: In Svizzera si producono oltre 500 tipologie di formaggi e ognuno con un'identità ben precisa. I formaggi svizzeri prendono proprio nome dal posto dove vengono prodotti. Basti pensare all'Emmentaler, dalla Valle dell'Emme, il Gruyère che nasce dal paese di Gruyère e così tanti altri. È chiaro che hanno una certificazione molto importante, la certificazione DOP, che è quella che garantisce che siano prodotti secondo un determinato capitolato, che quindi garantisce anche i rigidissimi controlli di qualità e che segua dei parametri assolutamente rigorosi. In Svizzera abbiamo oltre 700 diverse qualità di erbe, fiori, piante e questo è molto importante perché ci possiamo chiedere ma com'è possibile che tutti questi formaggi abbiano alla fine dei sapori e identità così diverse. In realtà è data da questa biodiversità. Vi è una sorta di filiera etica, possiamo pensare alla cura di chi alleva. Le mucche pascolano oltre 250 giorni all'aperto e ognuna, pensate, ha un nome per legge, per capitolato. La produzione dei formaggi svizzeri è una produzione che ancora oggi mantiene un lavoro prettamente artigianale, anche se nel corso dei secoli sono subentrate delle tecnologie che non vanno a togliere assolutamente nulla al casaro, ma rendono il suo lavoro più preciso. E poi abbiamo anche l'ausilio di un laboratorio Agroscope, che è il laboratorio del Ministero dell'Agricoltura svizzera, che svolge quotidianamente dei lavori di ricerca e proprio di controllo scientifico al fine di garantire che i formaggi svizzeri siano dei prodotti di altissimo livello.
0: Un formaggio conosciuto in tutto il mondo che deve il suo nome alla Valle dell'Emme, il fiume del cantone di Berna. L'Emmentaler DOP, con i suoi celebri buchi che si formano nel processo di stagionatura, si produce in questa zona da secoli. Vediamo come.
2: La storia dell'Emmentaler è abbastanza semplice. In questa zona c'erano molti agricoltori e a un certo punto si sono chiesti che cosa possiamo fare con il latte. Così hanno iniziato a produrre formaggio. Ogni forma pesa circa 100 kg. Il motivo è legato al trasporto e all'esportazione negli altri paesi. Le tasse si pagavano sulla singola forma di formaggio. Quindi gli abitanti del posto, che non erano certo sprovveduti, hanno cominciato a produrre forme molto grandi, perché si pagava la stessa cifra sia per una forma grande sia per una piccola. La caratteristica principale dell'Emmentaler DOP sono i grandi buchi. È un formaggio prodotto con latte crudo. Le mucche restano fuori dalla stalla circa 270 giorni all'anno, il che è un aspetto molto importante. Il formaggio è anche privo di lattosio, contiene molto calcio ed è ricco di proteine. La produzione dell'Emmentaler ha delle peculiarità. Il latte degli agricoltori arriva al caseificio entro un massimo di 24 ore. Lo riscaldiamo e a un certo punto aggiungiamo il caglio e i batteri propionici. Utilizziamo anche colture batteriche che garantiscono la certificazione dell'origine del prodotto. Si tratta di batteri unici, caratteristici del formaggio svizzero. In questo modo possiamo identificare e verificare in qualsiasi momento e in qualunque parte del mondo se si tratta davvero di un formaggio Emmentaler DOP originale. Poi mettiamo il formaggio sotto una pressa e successivamente lo immergiamo in un bagno di salamoia. Dopo questo passaggio, la forma viene portata in una cantina dove viene riscaldata. È un procedimento davvero particolare, tipico dell'Emmentaler DOP. È proprio nella camera di riscaldamento si formano i buchi del formaggio. Dopo un certo periodo trasferiamo le forme nella normale cantina di stagionatura, dove rimangono per più di 4 mesi. Trascorsi 4 mesi, il formaggio è pronto per essere controllato e poi consumato. Oggi

0: sapore del formaggio. Utilizziamo l'Emmentaler DOP perché ha un gusto più deciso rispetto a un tradizionale formaggio semiduro. Per prima cosa tagliamo l'Emmentaler a fette spesse circa un centimetro, così da avere una farcitura sufficiente. Poi avvolgiamo il formaggio nel prosciutto cotto e prendiamo un taglio di vitello, per esempio la fesa. A questo punto la impaniamo normalmente, ma facciamo una doppia panatura, così la crosta aderisce meglio. Infine la friggiamo leggermente nel burro chiarificato, rosolandola da entrambi i lati. E terminiamo la cottura in forno, in modo che il formaggio si sciolga bene anche all'interno e diventi bello filante.
1: È una parte importante del processo di produzione dei formaggi svizzeri. Ora andiamo in un ex bunker militare all'interno di una montagna dove riposano questi eccellenti prodotti.
2: Gurmino è stata fondata 25 anni fa. All'epoca, 5 produttori di formaggio unirono le loro competenze e iniziarono ad affinare e commercializzare i loro prodotti. Qui, negli ex bunker militari scavati nella montagna, stagioniamo diversi formaggi svizzeri, dall'Emmentaler al Gruyère fino alla Raclette. Produciamo anche alcune specialità con stagionature che vanno dai 5 agli 11, 12 o persino 36 mesi, a seconda delle richieste dei nostri clienti. L'affinamento non consiste semplicemente nel lasciare il formaggio su uno scaffale. Significa selezionarlo, lavarlo e osservarlo con attenzione. Per controllare un Emmentaler DOP utilizziamo uno strumento multifunzione che ci permette di battere la forma, ascoltare i suoni prodotti dagli occhi, cioè i buchi del formaggio, e valutarne le dimensioni. Possiamo anche prelevare un campione, assaggiarlo e verificare l'aspetto della pasta all'interno. Quando battiamo la forma, possiamo percepire suoni diversi. In base al suono capiamo se c'è una crepa, un foro, oppure se si tratta di un foro grande o piccolo. Adesso provo a individuare alcuni buchi. Qui abbiamo i nostri Gruyère, che stanno stagionando da circa 18 mesi. Li laviamo una o due volte alla settimana. Con il passare dei mesi il formaggio cambia colore, ma questa patina contribuisce anche alla sua maturazione e fa sì che sviluppi il gusto e il profilo aromatico che deve avere quando lascia i nostri bunker qui a Reichenbach. Il Gruyère Gurmino ha anche vinto diverse volte il premio come migliore della sua categoria al World Cheese Championship, che si tiene in Wisconsin. Se non ricordo male, è stato anche nominato campione del mondo per 3 volte.
1: Siamo nella zona dove si produce l'Etiva DOP, un formaggio stagionale che ci regala tutti gli aromi dell'estate. Allora andiamo a vedere come si produce in un tipico chalet.
0: Tra maggio e l'inizio di ottobre, 70 famiglie salgono con le loro mucche sugli alpeggi, dove ci sono 130 baite situate tra i 1000 e i 2000 metri di altitudine. Immaginate, non ci si può arrivare facilmente in automobile. A volte bisogna utilizzare una cabinovia o una funivia o andare a piedi. Durante tutta la stagione, le famiglie mungono le mucche la sera e la mattina. Al mattino uniscono il latte delle due mungiture e producono il formaggio. Questa è una caratteristica specifica dell'Etiva, unica al mondo. Il formaggio viene prodotto direttamente sul fuoco, utilizzando la legna raccolta sull'alpeggio. Dopo la produzione, almeno una o due volte alla settimana, gli allevatori scendono dall'alpeggio con le forme di formaggio e le portano nei locali di stagionatura. Qui il formaggio viene trattato e lasciato maturare per almeno 4 mesi e dopo questo periodo può essere chiamato l'Etiva DOP, ma noi lo conserviamo.

0: per quasi 2 anni.
1: AOP and we keep the cheese nearly 2 years.
0: Ci sono 3 elementi peculiari dell'Etiva che possiamo riassumere nelle 3 F: fuoco, famiglia e flora. Il primo elemento distintivo è proprio la cottura sul fuoco diretto, una pratica unica. Il secondo sono le famiglie. Queste aziende appartengono esclusivamente alle famiglie. Sono 70 che permettono a circa 200 persone di vivere grazie a questa attività. L'ultimo elemento è la flora, che rappresenta una caratteristica peculiare di questa regione. Tra maggio e settembre, a un'altitudine compresa tra i 1000 e i 2000 metri, si trovano 237 specie diverse di fiori. È proprio questa straordinaria varietà a fornire tutto ciò che serve per dare aromi così particolari al latte. Un anno fa abbiamo vinto il premio di miglior produttore di formaggio d'alpeggio al mondo.
2: Se queste famiglie non continuassero a salire sugli alpeggi, non sarebbe possibile preservare questa ricchezza e questa biodiversità.
0: E allo stesso tempo, se non si valorizzasse il formaggio, le persone non potrebbero continuare a vivere e tenere viva questa regione grazie a questa attività. Produciamo quasi 17.000 forme, pari a circa 420 tonnellate all'anno. Siamo l'alta gioielleria del formaggio.
3: Ho creato questo piatto ispirato ai cannelloni con un formaggio locale, l'Etiva DOP, tipico di qui, del Pays d'Enhaut. La tartare di cervo proviene da un allevamento biologico di cervi che si trova a Rougemont. Il piatto è completato da una piccola crema di funghi, piuttosto acidula, che dà corpo e contrasta il gusto deciso e leggermente pungente del formaggio. La tartare di cervo è una carne abbastanza dolce, con una nota agrodolce. Abbiamo aggiunto alcune foglie di salice e dei finferli per dare una componente acida capace di spezzare la grassezza del formaggio e la dolcezza della carne di cervo. Per accompagnare il piatto ho scelto un vino chiamato Calaman, prodotto nel Lavaux, in una piccola parcella che beneficia di una denominazione controllata. È un vino dai profumi floreali e soprattutto con una spiccata componente minerale, ideale per contrastare la grassezza del formaggio.
4: E per oggi dalla Svizzera con sapori e colori è tutto. Potete rivedere le puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Daniele. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
4: Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor. Dual Desire.
5: A 36.900 euro.
4: Suzuki.
6: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
7: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.

0: Incontro storico alla Casa Bianca, Xi Jinping a Trump, abbiamo la responsabilità di far avanzare il progresso dell'umanità. Il presidente USA con Xi sviluppata una vera e grande amicizia. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata dal Mundo arriverebbe dalla CIA. Crosetto Alert non trova conferma, evitare di gettare benzina sul fuoco. Scuola nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, tetto del 30% di bambini stranieri in prima elementare, multe fino a 1000 euro per chi usa il velo integrale. Il capo dello Stato a Torino per Terra Madre e Salone del Gusto ricorda Carlo Petrini e cita Papa Francesco. Mattarella avverte biodiversità sfida cruciale da guerre scellerate, fame e malnutrizione. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova. Nel Senese grave un operaio 25enne caduto da una scala. Chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte del giovane operaio rocciatore. Contro la rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Grande attesa per Luna Rossa, definita il team da battere. Buonasera, bentrovati con il telegiornale delle 22 di Renews 24. In primo piano la visita negli Stati Uniti di Xi Jinping, accolto da Trump con i massimi onori militari in un clima di grande amicizia, dicono i due leader, mentre all'assemblea dell'ONU il giorno di Abu Mazen e Netanyahu tra proteste e polemiche. Adesso vedete il ministro degli esteri italiani, anche lui pronto a New York dove appunto prosegue la missione. Torniamo però a Washington, tra poco alla Casa Bianca il presidente americano ospiterà la cena di Stato per il presidente cinese. Andiamo a sentire il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Ci sarà tempo per valutare i risultati concreti di questo atteso vertice. Intanto la volontà di dialogo delle due prime potenze mondiali è passata nelle scorse ore per un accorto uso di simboli e cerimoniale. Ieri l'accoglienza solenne di Trump in aeroporto per Xi Jinping con tanto di sorvolo dei bombardieri. E stamattina Xi diventa il primo presidente cinese a entrare per due volte alla Casa Bianca. Trump parla di grande e vera amicizia tra i due leader. Annuncia per domani la visita agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana. Rivendica i successi dei passati incontri come il Board of Trade, meccanismo per una relazione commerciale più equilibrata tra le due prime economie del pianeta, e invita a lavorare assieme su sicurezza, tecnologia e super intelligence, come Trump ribattezza l'intelligenza artificiale, che deve essere, dichiara, strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare, afferma Xi da parte sua, ed evitare la trappola di Tucidide che nella storia ha condannato le grandi potenze al conflitto. Anche lui insiste sul rapporto personale creato con Trump e sull'intelligenza artificiale da sviluppare sotto il controllo umano. Quindi l'appello a mantenere un canale di dialogo tra i due eserciti. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre due testate che Trump aveva messo al bando dalla residenza del presidente sono state riammesse alla Casa Bianca poco fa.
0: Il popolo palestinese sta vivendo uno dei momenti più pericolosi della sua storia, lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen, lo dicevamo nel suo intervento da remoto all'Assemblea Generale dell'ONU. Poco fa c'è stato anche l'intervento del premier israeliano Netanyahu a Palazzo di Vetro. Noi andiamo a Gerusalemme dall'inviata Marina Lalovic per gli aggiornamenti.
2: Sì, dunque, all'arrivo del premier israeliano Netanyahu diverse decine di delegazioni hanno lasciato il Palazzo di Vetro e Netanyahu ha deciso invece di iniziare il proprio discorso ricordando 14 anni fa, quando ha tracciato una linea rossa per impedire all'Iran di costruire la bomba atomica. È stata la decisione più facile e poi è stato un discorso e soprattutto una risposta e la critica soprattutto alla Gran Bretagna e alla Francia, dicendo: chi ci accusa di colonialismo ha inventato questo termine. Il 7 ottobre, la giornata più buia per Israele, e poi una risposta al presidente francese Macron, che recentemente proprio dalla stessa stanza ha criticato quello che ha definito l'aggressione ingiustificata in Cisgiordania di Israele, ricordando Netanyahu le due una morte di un cittadino israeliano in vista delle festività di Yom Kippur e anche un ferito grave, il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ringraziando anche il grande assente nella stanza, il presidente statunitense Donald Trump, ed è la prima volta che non incontrerà nessun membro dell'amministrazione americana. Rientrerà subito in Israele, ma in questo discorso non è mancato nemmeno la critica al sindaco di New York Mamdani, che ha definito antisemita antisemita non mi ha impedito di venire e non ha impedito la verità. Infine minimizza anche le violenze dei coloni descrivendo i responsabili come giovani delinquenti, circa 150 in tutto. Ringrazia gli ebrei in tutto il mondo e intanto finisce con anche descrivendo Mamdani colui che ha reso la vita degli ebrei a New York insicura. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Grazie Marina. L'Italia smentisce l'allarme lanciato oggi dal Mondo sui possibili attacchi con droni russi dal Mediterraneo. Il quotidiano spagnolo, citando fonti dei servizi statunitensi, parlava di una minaccia imminente su Italia, Francia e Spagna. Il ministro della difesa Crosocco, andiamo a sentire Andrea Vaccarella.
3: Il governo italiano prende le distanze da El Mundo. Non sta né in cielo né in terra, dice il ministro della difesa Crosetto, secondo cui l'Italia non ha ricevuto alcun alert dai servizi segreti americani su attacchi.
4: Non dovete preoccuparvi di nulla. Nel senso che allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
3: L'allerta, secondo il Mondo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe il 25 agosto scorso. Gli 007 americani avrebbero avvertito Spagna, Francia e Italia della minaccia. Mosca sarebbe pronta a usare droni gerbiera, difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili e lanciati dal mare, anche a 200 o 300 chilometri dalle coste. Piccoli, economici, con modesto carico esplosivo, ma sufficiente per minacciare buona parte dell'Europa meridionale. Dal Mediterraneo i droni, infatti, potrebbero raggiungere quasi tutta l'Italia, oltre ad ampie porzioni di Francia e Spagna. E sul fianco est della NATO prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink. Il segretario generale della NATO Mark Rutte assicura: difenderemo ogni centimetro dell'alleanza.
0: La premier Meloni rivendica le norme per la scuola con il tetto agli stranieri in classe come misure di buonsenso, un tema su cui punge le opposizioni, e torna anche sulla legge elettorale e le prossime politiche, nonché sul fisco. Sentiamo Gabriele Mantelloni.
5: Li definisce strumenti di buonsenso che non dividono ma che aiutano a integrare davvero, evitando le classi ghetto. Giorgia Meloni, prima sui social e poi nell'intervista al Tempo, rivendica le norme del decreto scuola varato in CDM, dal tetto al numero degli studenti stranieri nelle prime al divieto di niqab e burka. Non torna la Presidente del Consiglio sulle circolari firmate da Mattarella quando era Ministro dell'Istruzione, tirate in ballo martedì su Rai 1 per difendere il provvedimento, mentre punge le opposizioni.
6: Il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte.
5: L'immigrazione resta centrale nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni e la Presidente del Consiglio evidenzia quanto fatto finora: non siamo più il campo profughi d'Europa, rimarca. Mentre sulla prossima manovra annuncia: andremo avanti con il taglio delle tasse per il ceto medio e non per fini elettorali. Ringrazia Calenda per il sì alla legge sul nucleare, sa andare oltre gli steccati, afferma. Ironizza invece sul campo largo, pronta al confronto con il loro candidato premier, se ce ne sarà uno vero, ed evoca il voto utile per Vannacci. Per governare, puntualizza, serve una maggioranza compatta e non ricattabile.

0: Vediamo allora che cosa prevede il decreto legge sulla scuola approvato in CDM con la scheda di Danilo Sinibaldi.
1: Limite agli stranieri e multe per chi indossa burka e niqab. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che introduce il limite del 30% in classe agli studenti stranieri. La soglia si applica alle prime classi delle elementari e riguarda solo gli alunni senza cittadinanza italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie e alle superiori il tetto del 30% riguarda gli studenti delle prime classi senza cittadinanza italiana e che non hanno frequentato con esito positivo la scuola per almeno 3 anni. Se necessario, sono previsti corsi di italiano anche per i genitori.
2: Nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana, ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro a carico di quei genitori che si rifiuteranno di partecipare a questi percorsi formativi.
1: Introdotto anche il divieto di burka e niqab, una misura, è scritto nel decreto, che si applica salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. In tutti gli altri casi è proibito partecipare alle lezioni con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità che non consenta il riconoscimento del viso.
2: Non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe col niqab, tanto per fare un esempio concreto. In questo caso sanzione per i genitori da 200 a 1000 euro.
0: E anche la maggioranza rivendica le misure sul tetto agli studenti stranieri, mentre resta in primo piano la legge elettorale e per il centrodestra una riforma per la stabilità. Eva Giovannini.
3: Resta molto teso lo scontro sulla scuola nel giorno del CDM sul tetto del 30% per gli alunni non italofoni. Per integrare e non per escludere, così Lega e Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia.
4: Con il via libera al decreto scuola, il governo Meloni dimostra di avere a cuore l'apprendimento e l'istruzione dei bambini molto più della sinistra. Fratelli d'Italia ribadisce il suo no alle classi ghetto.
3: Stessa linea anche per noi moderati, che sottolinea la necessità e l'urgenza del provvedimento.
5: Dire che c'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è un'occasione che l'integrazione avvenga assolutamente. Quindi mi sembra che si stia facendo tanto rumore per nulla. La ragione del decreto sulla scuola è evidente che inizia l'anno scolastico e ha la sua urgenza e la sua necessità.
3: E sul tema delle alleanze lo stesso Lupi precisa: se entra Vannacci in coalizione usciamo noi. Ma anche la legge elettorale torna centrale nel dibattito. Vanno avanti i lavori della Commissione Affari Costituzionali alla Camera. L'ipotesi voto finale per l'8 ottobre, ma intanto la maggioranza boccia l'emendamento unitario del centro-sinistra sulle preferenze. Maggioranza che ostenta anche sicurezza procedurale dopo gli intoppi dello scorso luglio proprio alla Camera. Il centrodestra difende l'impianto del cosiddetto stabilicum dal premio di maggioranza alle preferenze per evitare, dicono da Fratelli d'Italia a noi moderati, che si formino dei governicchi.
0: Sulla legge elettorale opposizione all'attacco in vista del voto finale a inizio ottobre alla Camera e sul decreto per il tetto agli studenti stranieri nelle classi una misura, dice Schlein, vergognosa. Sentiamo Francesca Biagiotti.
6: Un decreto vergognoso, quello sulla scuola, accusa Schlein. PD, dopo 4 anni di tagli e con il caro libri, si inventano una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Quella di Meloni è bieca propaganda, dicono i 5 Stelle. Chi lo dice alla famiglia nel bosco, chiosa ironico Silvestri. È una gara chi la spara più grossa tra la Presidente del Consiglio e l'ex generale Vannacci, così Italia Viva. Indegno fare propaganda elettorale sulla scuola pubblica, chiude Fratoianni AVS.
7: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, 320.000 precari e i bambini con disabilità che sono senza insegnanti di sostegno. Basta propaganda sulla pelle dei bambini, a scuola nessuno è straniero.
6: Le opposizioni poi, compatte, vanno contro la legge elettorale. Nelle scorse ore è stato presentato un emendamento unitario sulle preferenze, bocciato in commissione. Per i 5 Stelle, Meloni e i suoi hanno perso la faccia. È una presa in giro, dice il PD, che poi insieme a Più Europa e AVS, in una nota, si scagliano sul tema della raccolta firme. Leso un diritto, il governo si attivi per la raccolta online.
8: Giorgia Meloni ha tradito tutte le promesse, adesso pensa solo alla legge elettorale per restare inchiodata al potere. Questa sua ossessione però la stanno pagando gli italiani con il caro carburanti, bollette alle stelle e stipendi sempre più bassi. Per il bene del paese torniamo al voto subito.
6: Intanto il leader dei 5 Stelle Conte rilancia, dopo le proposte di Nova su sanità e economia, sul campo progressista. Tocca a noi mettere su un'alleanza per la Costituzione, dice agli alleati.
0: Dal Consiglio dei Ministri di oggi via libera anche al decreto che solleva i veicoli diesel Euro 5 dallo stop alla circolazione che scatterà dalla prossima settimana, ma solo nel bacino padano. Annalisa Salzano.
9: Le auto a motore diesel Euro 5 potranno continuare a circolare almeno nel perimetro del bacino padano. È luce verde dal Consiglio dei Ministri al decreto legge che punta ad evitare lo stop alla circolazione imposto da un regolamento europeo a questi motori a partire dalla settimana prossima. Promessa mantenuta, dice soddisfatto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Il provvedimento, spiega, è mirato al solo bacino padano perché è l'area con la concentrazione maggiore di questi veicoli diesel Euro 5. 1,2 milioni di auto su 3,5 sparsi per l'Italia, 200.000 veicoli commerciali contro un totale di 600.000 nel paese. Nessuno stop alla circolazione dunque per una quota di popolazione, ma restano i cari prezzi. Proprio il gasolio infatti a settembre ha registrato un record in Europa a 2,23 euro al litro, picchi mai visti dal 2005 in ben 19 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, la Francia e la Germania, e proprio l'Italia è sopra la media a 2,33 euro al litro sulla rete stradale, secondo i dati diffusi dal Mimit. L'inflazione spinta dagli energetici non sembra poi da tregua a breve. Secondo la BCE il tasso di inflazione resterà in Europa sopra il 2% per tutto il 2027 e si estenderà ai generi alimentari.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino è intervenuto all'apertura dell'edizione 2026 di Terra Madre, Salone del Gusto, poi la visita all'Istituto Nazionale Oncologico. Seguiamo Federica Mango.
10: La biodiversità e la cura del cibo hanno bisogno di iniziative urgenti, delle politiche nazionali e sovranazionali per aiutare la sostenibilità ambientale, che per Mattarella è anche difesa dei diritti dei popoli. Il Capo dello Stato lo ricorda inaugurando il Salone del Gusto, che ospita a Torino lo scambio culturale e sociale di Terra Madre, con migliaia di delegati da 120 paesi e a 40 anni dalla nascita dello Slow Food di Carlo Petrini.
11: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, siamo diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili. Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione.
10: Chi semina utopia raccoglie realtà, diceva Carlo Petrini. Non bisogna mai smettere di seminare, dobbiamo voler bene alla terra, conclude il Presidente.
11: Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli.
10: A sottolineare il legame con il territorio e ribadire il valore della ricerca che va finanziata adeguatamente con soggetti pubblici e privati, Mattarella conclude la sua visita a Candiolo per i 40 anni della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, progetto all'avanguardia nato per iniziativa della Fondazione di Allegra Agnelli.
12: Grazie, buon lavoro.
0: E ora a Parigi, capitale blindata per il viaggio apostolico di Papa Leone che sarà accolto dal presidente Macron. Ce ne parla la corrispondente Alessandra De Stefano.
13: A Parigi è tutto pronto per accogliere Papa Leone XIV, imponente il dispositivo di protezione costruito intorno a Place de la Concorde, dove sabato si svolgerà la messa all'aperto, evento del tutto inedito, a cui parteciperanno 600.000 persone. Tutti gli accessi al perimetro sono presidiati. Non ci sono posti assegnati nei settori che copriranno circa 3 chilometri che ha ricevuto il QR code. Con zone accesso consigliato deve presentarsi con documento d'identità e perquisizioni saranno effettuate a ogni presidio di accesso. Tra gli oggetti vietati, vetro, alcol, animali, salvo cani da guida, sedie pieghevoli, valigie e zaini sopra i 25 litri. Il ministro dell'interno Nunez ha fornito dati dettagliati, sottolineando che si prevedono oltre 1 milione di persone per una sfida di ordine pubblico senza precedenti. 15.000 gli effettivi mobilitati tra poliziotti, gendarmi, forze mobili e militari dell'operazione Sentinella. 14.000 solo a Parigi. Place de la Concorde è chiusa al traffico già da metà settembre come parte dei Campi Elisi, dove si conta contano 13.000 transenne. Lungo il percorso che affronterà la Papa Mobile è vietato parcheggiare e sabato rimarranno chiuse 10 stazioni del metro. Porte sbarrate anche per il Grand Palais e le torri di Notre Dame, così come vietata sarà, durante la visita alla cattedrale, la navigazione sulla Senna. Il dispositivo di sicurezza attivo intorno alla Papa Mobile prevede una bolla di protezione, formata da poliziotti a piedi, agenti in mezzo al pubblico e tiratori scelti sui punti elevati.
0: Potete leggerlo anche nella nostra ultima ora. I PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si tratta di 7 persone. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Intanto non si fermano in Italia gli incidenti sul lavoro. Altri 3 negli ultimi giorni, sempre sui cantieri. Sentiamo Emanuela Bonchino.
14: C'è una media nella cronaca italiana che è inaccettabile, oltre che drammatica. 3 morti sul lavoro al giorno. Morti per il lavoro, sarebbe più corretto dire, e non vi è distinzione di provenienza geografica perché accade ovunque, da nord a sud. A Padova, un operaio albanese di 51 anni è stato trovato morto in un cantiere edile, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione dove stava lavorando. Era titolare di una ditta specializzata in muratura. Sono stati i suoi familiari a dare l'allarme, non vedendolo rientrare a casa la sera. Mercoledì pomeriggio, nella Bergamasca, un imprenditore è rimasto schiacciato sotto una trave di acciaio, urtata da un muletto. Si chiamava Luca Piccinini, aveva 66 anni, stava montando una pensilina nel parcheggio di un supermercato. Faceva questo mestiere da tutta la vita, ha raccontato il figlio, era davvero esperto. Qualche ora prima a Roma al Colosseo aveva perso la vita Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore abruzzese, lavorava con la ditta di famiglia in subappalto.
15: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose.
14: Nel 2025 il lavoro ha ucciso 1.198 persone che hanno lasciato famiglie, amici, affetti a piangerle. I dati, INAIL, devono far riflettere, perché è vero che nel 2025 gli infortuni mortali sono diminuiti, meno 4,2%, ma sono aumentate le denunce complessive e i feriti, oltre 500.000, più 4,7%, il dato più alto degli ultimi 26 anni, dunque non migliora la sicurezza.
0: A Salerno, caccia all'aggressore che ha coltellato alle spalle una 23enne dimessa dall'ospedale con 20 giorni di prognosi. Adesso dice: ho paura di uscire. Sentiamo Alessio Avessa.
16: Ho paura di uscire di casa. La 20enne di Baronissi accoltellata nel centro storico di Salerno racconta il terrore vissuto sui gradoni nei pressi di Largo San Tommaso d'Aquino. Aspettava di fare una videochiamata quando, secondo il suo racconto, un uomo l'ha aggredita alle spalle senza dire una parola. Nessuna richiesta di denaro o del cellulare. Lei gli chiedeva chi fosse, cosa volesse. Dopo le coltellate, i pugni. Poi è riuscita a scappare e a dare l'allarme. È stato un passante. Ferita alla nuca e alla mano sinistra, probabilmente alzata per difendersi, è stata trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno, dove ha ricevuto una trasfusione prima di essere dimessa. Resta da capire chi sia l'uomo e perché l'abbia colpita. La giovane ipotizza uno scambio di persona. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno lavorano sul suo racconto per ricostruire l'aggressione e risalire al responsabile.
0: Il Golfo di Napoli da oggi diventa il palcoscenico della seconda tappa delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton America's Cup. Lo vediamo con Novella Caligaris.
17: Da domani a domenica Napoli diventa il palcoscenico della vela mondiale con le regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup. 9 team in gara, 8 regate di flotta, poi la final race tra i due equipaggi col punteggio più alto. In ogni regata, infatti, 10 punti vanno al vincitore, poi a scalare per gli altri. 2 team italiani e uno porta a bordo 2 giovani e 2 donne, anticipando una delle novità della prossima America's Cup, ovvero presenza obbligatoria di una donna nell'equipaggio. Si corre sulle AC-40 lunghi quasi 12 metri, barche che grazie ai foil si sollevano dall'acqua e sembrano volare. ad oltre 40 nodi. Nel 2027 arriveranno gli AC-75 con velocità che sfiorano i 100 km l'ora, più grandi ma con equipaggi ridotti a 5 persone, e non ci saranno più infatti i Cyclor, ovvero l'energia verrà prodotta dalle batterie invece che dagli uomini. Ma lo spettacolo più emozionante è quello offerto dal Golfo di Napoli. Il campo di regata si trova tra Castel dell'Ovo e Posillipo, davanti al lungomare Caracciolo, dove sono attese 80.000 persone al giorno. Il percorso è di circa 9 miglia, con un bastone di 1,5 miglia. L'andata si naviga di bolina contro il vento, al ritorno con il vento in poppa. Per 4 giorni Napoli sarà una gigantesca arena della vela.
0: Il matrimonio di Damiano Davide e Dove Cameron, che hanno scelto la Val d'Orcia per dirsi sì, Montalcino, assediata dai fan per una cerimonia che gli sposi hanno voluto all'insegna della massima riservatezza, ce lo racconta Erika Tuccino.
18: Finalmente sposi, l'arrivo al comune di Montalcino alle 18.52 in un'auto d'epoca, entrambi vestiti di bianco. Lei, Dove Cameron, 40 anni, attrice americana, in tailleur, pantalone e giacca con un lungo strascico. Lui, Damiano David, solista e frontman dei Maneskin, pantalone largo e giacca color oro. Tra gli ospiti, a rito civile, circa 30 persone. C'erano i genitori dello sposo con il fratello e la fidanzata e la mamma della sposa. Nessuna traccia dei Maneskin, che probabilmente attenderanno gli sposi nella tenuta da 1001 notte, dove si terranno i festeggiamenti.
19: Io ho visto 92 concerti di Damiano, 85 con i Maneskin e 7 da solista, ed ero anche alla finale di Rotterdam quando hanno vinto l'Eurovision, ero a festeggiare con loro, quindi per me oggi è un grande giorno.
18: L'evento si sta svolgendo nel massimo riservo, un NDA, un accordo di massima riservatezza, è stato fatto firmare agli organizzatori dell'evento. Il sindaco della città del Brunello ha celebrato l'unione della coppia.
20: È stata una celebrazione emozionante, entrambi i ragazzi erano emozionati con i loro testimoni, tanti ragazzi presenti, un bellissimo clima di festa che proseguirà nei prossimi giorni, veramente una bella cerimonia.
0: La musica è indomabile come una Mustang, titolo del nuovo album di Biagio Antonacci, festeggia anche la fine del tour, lo vediamo con Laura Longo, poi una breve pausa alla seconda parte del TG.
21: Lo sfondo del Teatro Grande di Pompei accompagna le ultime date di Unplugged 2026, il tour che ha portato Biagio Antonacci in alcuni dei luoghi più belli d'Italia, venue suggestive per un pubblico in estasi.
22: Senza schermi, guarda qualche schermo, questo è tutto uno schermo che parla di vita, di passato e di futuro, quindi vuol dire essere essenziali e cantare come faceva un tempo il cantautore, solo a volte con la sua chitarra.
21: Un'estate di concerti e poi l'uscita del nuovo album che si intitola Mustang, come il cavallo selvaggio, indomabile come la musica.
22: Non puoi cercare la musica, è lei che cerca te, è lei che nelle notti arriva all'improvviso, è lei che arriva negli sguardi, che arriva nella testa.
21: Ed è il concetto di libertà, il filo che lega le 9 tracce dell'album, due scritte con i ragazzi d'oro della nuova scena musicale, Giuli e Saif, che ha firmato Spiritualè.
22: Questa è la filosofia della vita di Biagio oggi. Inutile percorrere cose difficili, faticose, non ne ho più bisogno, forse non ho mai avuto bisogno. Quindi torniamo a Mustang, che è proprio il simbolo, è il cuore della canzone, è il cuore di questo album. La libertà assoluta, ma anche di sapersi proteggere al momento giusto.
21: Rileggere le esperienze di vita del passato con indomabile desiderio di guardare al futuro.
23: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
24: Ultra veloce.
25: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
26: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Bontà o salute?
29: Bontà e salute.
30: Io sono Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
31: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, Sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
1: Nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con max infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic.
2: Skoda. Per Lana rinnova tutti i capi chiari e bianchi. In soli 10 lavaggi.
3: Nuovo? No! Lavato con Perlana.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, l'Uneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Di nuovo in diretta su News 24, era il 6 aprile 2017 quando i presidenti di Stati Uniti e Cina si incontrarono per la prima volta. Oggi l'ottavo faccia a faccia, ce lo racconta Raffaella Cosentino.
2: Tra sorrisi a favore di telecamere che mascheravano la tensione, Donald Trump al primo mandato ospitò per due giorni Xi Jinping e consorte nella sua villa Mar-a-Lago. Doveva essere l'inizio di un'amicizia, secondo le dichiarazioni del tycoon. In meno di un decennio da allora il mondo si trova catapultato in un'altra epoca, dopo il Covid, con la crisi energetica dovuta alla guerra all'Iran e con i conflitti aperti in Ucraina e Medio Oriente, più che mai le relazioni sino-statunitensi determinano il futuro dell'umanità. In questo scenario arriva a Washington l'ottavo faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, il terzo in meno di un anno. È anche la prima visita di Stato del presidente cinese alla Casa Bianca dal 2015. Nel 2017, dopo Mar-a-Lago, ci fu un bilaterale al G20 di Amburgo e la prima visita ufficiale di Trump a Pechino. Gli accordi sui dazi per congelare la guerra commerciale hanno dominato i due summit successivi al G20 nel 2018 a Buenos Aires e l'anno seguente in Giappone. Dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, si sono visti durante l'APEC in Corea del Sud a fine ottobre 2025, dove hanno siglato una tregua tariffaria. A maggio scorso la visita di Stato di Trump a Pechino, oggi Xi completa lo scambio di visite reciproche. Il leader cinese è in posizione di forza e la Cina è ora una potenza mondiale a livello di tecnologia, industria e minerali critici. In vista delle elezioni di midterm, Trump potrebbe chiedere a Xi di fare pressioni su Teheran per trovare una via d'uscita. A maggio a Pechino Xi Jinping ha aperto i colloqui con una domanda sulla trappola di Tucidide. Riusciranno le due potenze a collaborare o prevarranno la rivalità e la paura di Sparta davanti alla rapida ascesa di Atene?
1: E ora la guerra in Ucraina, strage di agricoltori a Kharkiv per un attacco russo, morti anche a Kiev. Vediamo i dettagli con Ilario Pianirelli.
3: Nella notte di mercoledì erano stati i droni a uccidere due persone a Kiev. Nell'ultima notte ancora due morti nella capitale, stavolta a colpire sono missili. Uno cade nel parcheggio di un ospedale, un bambino viene fatto nascere nel rifugio sotterraneo. Strage di agricoltori nella regione di Kharkiv, un missile si abbatte sul capannone dove riempiono sacchi di cipolle, sei morti e otto feriti. Mentre da Druzhkivka, sotto assedio in Donbass, l'ennesimo episodio di safari umano. Un drone con visuale in prima persona insegue ed esplode addosso a due civili in bicicletta, un morto. È la barbarie quotidiana che subisce il popolo ucraino da più di 4 anni e che al Palazzo di Vetro, in giacca e cravatta, tenta in questi giorni di giustificare se stessa. Putin sacrifica 248 soldati per chilometro conquistato, è il paziente zero della guerra, accusa Zelensky, più viene lasciato libero di agire, più il mondo diventa pericoloso. All'ONU gli Stati Uniti mettono in guardia la Russia dal provocare i paesi NATO, proprio mentre i servizi segreti danesi dicono di aspettarsi un aumento degli attacchi ibridi all'Europa. Guerra ibrida, che è anche guerra cognitiva, l'Unione Europea sanziona Xenia Fedorova, la ex giornalista di Russia Today, già espulsa dalla Francia per la sua propaganda pro-invasione su un canale nazionale. I suoi beni nell'Unione saranno congelati e non potrà ricevere denaro da entità europee.
1: In Yemen proseguono i combattimenti tra gli Houthi e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Allora andiamo a vedere dal Cairo con il corrispondente Leonardo Sgura.
4: Agli abitanti di Jeddah, Taif, Yanbu, Tabuk, ma anche a quelli della città santa della Mecca, stamattina attraverso la piattaforma X sono arrivati gli avvisi di allerta della protezione civile di Riyadh che invitavano a tenersi al riparo per un possibile attacco aereo. Allarme rientrato dopo poche decine di minuti. 6 tra missili e droni sono stati intercettati e abbattuti, dicono le autorità saudite. In Yemen si continua a combattere. Gli Houthi contano 9 vittime per le incursioni dei caccia di Riyadh. Le forze del governo legittimo affermano di aver stroncato il tentativo dei ribelli di prendere un'arteria di comunicazione montana tra Taiz e il porto di Aden e proseguono gli attacchi mirati contro le postazioni dei miliziani intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. L'Alto Commissariato per i diritti umani denuncia le sofferenze della popolazione per la ripresa del conflitto. Abbiamo già documentato l'uccisione di 32 civili, per metà bambini, ha detto il portavoce Jeremy Lawrence. Circa 125.000 persone sono state costrette a fuggire per salvarsi la vita e si aggiungono i 5 milioni di sfollati già provocati da 12 anni di combattimenti. L'Alto Commissariato per i diritti umani chiede un'immediata de-escalation e insiste anche per il rilascio di 73 membri dello staff delle Nazioni Unite detenuti illegalmente dagli Houthi.
1: E ora l'appuntamento con 24 mm, il racconto lungo di News 24. A quasi due mesi dalla crisi migratoria di Ceuta siamo tornati nell'exclave spagnola in Marocco per raccontarvi la situazione dei migranti. Vediamo poi alle 23 la rassegna stampa con Giuseppina Testoni.

0: pochi chilometri di mare separano le due sponde dello stretto di Gibilterra. Su entrambe le frontiere sono al centro di dispute sulla sovranità, ma per chi le attraversa oggi significano cose molto diverse. Siamo partiti da Algeciras su un traghetto diretto a Ceuta. Con noi viaggiano numerosi militari spagnoli. Lo stesso mare, ma due frontiere che sembrano muoversi in direzioni opposte. La presenza di tanti militari non passa inosservata. La città celebra la propria festa e diverse organizzazioni hanno annunciato manifestazioni pubbliche. Ma Ceuta arriva a questa giornata dopo settimane di paura, tensioni e polemiche. La grande crisi della frontiera ha cambiato il volto della città e riaperto questioni che vanno molto oltre l'immigrazione. La sicurezza, la sovranità e l'appartenenza nazionale sono diventate parte della conversazione quotidiana. Dal porto prendiamo un taxi. Bastano pochi minuti, poche domande perché emerga una città ancora scossa da ciò che è accaduto. Il tassista è il primo a raccontarci Ceuta dal suo interno, non attraverso i comunicati ufficiali, ma attraverso quello che ha visto e ascoltato nelle sue strade.
1: La situazione è stressante.
2: Una situazione stressante, molto stressante. La gente, semplicemente per ignoranza, hanno promesso loro documenti, permessi, lavoro, casa, denaro, hanno promesso di tutto. E così molte persone umili e povere del Marocco si sono radunate qui, ingannate. Nel 2021 la situazione si risolse in una settimana. In una settimana il problema era già stato risolto. Sono questioni politiche, che possono capire soltanto i politici tra di loro. È una questione di politica nazionale e internazionale. È tutto politica. La politica governa ogni cosa.
1: La politica si rige in tutto.
3: Qui si è verificata una crisi geopolitica tra Marocco e Spagna. Nonostante Madrid sostenga il contrario, Rabat ha permesso il passaggio di 80.000 persone. La gestione degli arrivi ha provocato anche una crisi politica interna senza precedenti negli ultimi 30 anni.
4: Quello che stiamo vedendo è una mancanza di una risposta efficace da parte del governo e della città autonoma di Ceuta. Le persone continuano a vivere per strada, adulti, minori, donne, bambini, tutti quanti. C'è proprio una mancanza di volontà di risolvere la situazione.
5: E si è prodotta anche una crisi umanitaria. Ci sono bambini che dormono per strada e persone costrette a vivere in baracche o all'aperto, senza cibo e prive dei diritti più elementari.
0: Ma l'emergenza umanitaria di chi continua a vivere per strada convive con la paura e il disagio di chi abita a Ceuta. Il giorno della festa della città, migliaia di persone, famiglie, giovani e anziani, hanno partecipato a una grande manifestazione

occasione per chiedere sicurezza e difendere l'appartenenza spagnola di Ceuta. Una protesta pacifica, ma attraversata da un forte sentimento nazionale, riassunto nello slogan ripetuto dalla folla: Ceuta non si vende, Ceuta si difende.

0: Per capire la paura e la rabbia che attraversano Ceuta, bisogna tornare alla fine di luglio, quando nel giro di poche ore la frontiera viene travolta da decine di migliaia di persone. È l'inizio di una crisi che cambierà la città.
1: Come abbiamo vissuto il 30 e il 31 luglio? Con terrore e paura, perché non sapevamo che cosa stesse accadendo, anche se nel 2021 c'era già stato un precedente. Non possiamo dimenticare che allora arrivarono circa 18.000 persone e che 12.000 rimasero in città.
0: Quella era la paura della città, ma chi aveva attraversato la frontiera portava con sé un'altra paura, spesso cominciata molto più lontano. Abbiamo incontrato due di loro, uno arrivato dall'Africa subsahariana, l'altro dallo Yemen. Due storie diverse, accomunate dalla ricerca di protezione e di un futuro.
2: Ho lasciato il mio paese e sono venuto qui perché vengo dal nord della Nigeria, dove abbiamo il problema di Boko Haram, dei rapimenti e dei banditi. Ti sequestrano e chiedono milioni come riscatto. Se non hai quei soldi ti uccidono. Per questo ho lasciato la mia città. Ho perso mio padre e ora mi è rimasto soltanto mia madre. Cerco di arrivare in Europa, trovare un lavoro e aiutarla. Questo è il mio progetto e questa è la situazione in cui mi trovo. That's where my planning and my situation I'm.
3: Siamo partiti dallo Yemen a causa della guerra, delle persecuzioni e dei problemi che hanno colpito il paese. Abbiamo deciso di emigrare verso qualsiasi luogo in cui potessimo trovare protezione, sicurezza e stabilità.

0: Sono arrivato qui a nuoto quando hanno aperto la frontiera. Abbiamo cercato di entrare da qui. È così che sono arrivato.
1: Era l'unica strada possibile, nuotare per 8-10 chilometri, forse anche di più. Siamo partiti dal Marocco, eravamo circa 15. Dopo quasi 12 chilometri, uno di noi è morto. Noi abbiamo continuato fino a qui.

0: Che è riuscito a raggiungere Ceuta, l'approdo non ha significato la fine del viaggio né della paura. Migliaia di persone sono rimaste senza un riparo stabile, senza servizi essenziali e spesso con un solo pasto al giorno. In questa emergenza il lavoro delle organizzazioni umanitarie è diventato indispensabile.
1: Questa situazione, come ben dice, è d'emergenza, però también es una.
2: Questa situazione è un'emergenza, ma anche una crisi sociale, migratoria e soprattutto umanitaria. Noi, come organizzazione umanitaria, cerchiamo di garantire al maggior numero possibile di persone almeno un pasto al giorno.
3: Dal 30 di luglio cuciniamo 1.000-1.200 pasti caldi al giorno, che distribuiamo in diverse zone della città.
2: Non possiamo aiutare tutti, perché sono ancora migliaia le persone presenti in città.

0: Nei primi giorni distribuivamo quasi 5.000 pasti al giorno qui nella nostra sede e nella zona industriale. Ora ne distribuiamo circa 3.000 al giorno negli insediamenti ormai stabiliti.
1: Ma il lavoro delle organizzazioni non si limita alla distribuzione del cibo e all'assistenza. Alcuni raccolgono le testimonianze dei migranti e denunciano presunti maltrattamenti durante le operazioni di sicurezza.
2: Sappiamo che le persone sono nascoste e sono nascoste in vari punti perché hanno paura delle violenze che subiscono da parte della Polizia Nazionale e dei militari che quotidianamente vanno a picchiarli e quindi subiscono tantissime violenze in questo momento.
1: Denunce che si inseriscono in un clima sempre più polarizzato, in cui la crisi migratoria rischia di essere utilizzata politicamente, soprattutto dall'estrema destra.
3: Sì, credo che sia qualcosa di innegabile. Nessuno può negare l'evidenza. Come si dice, non abbiamo le prove, ma non abbiamo neppure dubbi.
4: Questa crisi non ha precedenti perché riunisce la combinazione perfetta per alimentare il razzismo e il fascismo. C'è la presunta invasione, una massa indistinta, un numero enorme di persone senza nome né cognome. Poi la presunta insicurezza, si dice che vengano a violentare le nostre donne o a commettere reati, quando i numeri sono molto ridotti, oppure che vengano a contagiarci con malattie infettive, ma neppure questo corrisponde alla realtà.
3: In alcune città spagnole si è persino gridato: chi non salta è musulmano, ma metà della popolazione di Ceuta è musulmana.
5: Non stanno difendendo Ceuta. In Ceuta la metà della popolazione è musulmana.
3: Non stanno difendendo la città, stanno sfruttando la sua crisi.
5: Stanno una crisi che sta vivendo la città di Ceuta.
4: Abbiamo quindi il cocktail perfetto dell'estrema destra. Tutte le paure e tutti gli elementi necessari per lanciare l'allarme contro gli immigrati, presentandoli come il nostro problema principale. È il fast food ideologico utilizzato dall'estrema destra alla frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: Eppure la percezione dell'emergenza non coincide sempre con la sua realtà. Nel centro gli immigrati sono quasi invisibili, mentre sono soprattutto le periferie a sostenerne il peso.
6: Io credo che la questione... Realmente la crisi umanitaria.
7: Credo che ad affrontare davvero la crisi umanitaria siano i quartieri più poveri, come sempre. Le zone più svantaggiate e bisognose sono quelle che stanno dando da mangiare a queste persone.
3: A Ceuta la crisi sta accentuando una segregazione che esisteva già, mentre la periferia supporta tutte le disuguaglianze sociali, economiche ed educative.
7: Alcuni gruppi, soprattutto del centro, stanno approfittando della situazione per creare un problema che in realtà non li riguarda e per trarne un vantaggio politico. Parliamo di gente che appartiene all'estrema destra.
3: Qui convivono quattro culture: indù, ebraica, musulmana e cristiana. Le ultime due sono maggioritarie e rappresentano ciascuna circa il 45% della popolazione. Ma il potere economico, sociale e politico non è distribuito a metà, resta nelle mani della popolazione a maggioranza cristiana.
1: A Ceuta la frontiera concentra paure, diseguaglianze e tensioni tra due paesi. Dall'altra parte dello stretto, un'altra disputa sulla sovranità ha trovato una risposta diversa, almeno su un punto: permettere alle persone di attraversare più facilmente.

A Gibilterra si racconta che gli inglesi lasceranno la rocca soltanto quando scompariranno le sue scimmie. Winston Churchill doveva conoscere bene la leggenda. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i macachi erano rimasti pochissimi, ordinò di farne arrivare altri dal Nord Africa. Oggi le scimmie sono ancora qui, e anche gli inglesi, ma qualcosa sulla rocca è profondamente cambiato.

0: famiglia.
1: Un giorno così ho deciso di trasferirmi in UK, a Londra, dove sono stato là per 9 anni e dopodiché, visto che ho la mia famiglia qua che vive nella linea, ho deciso di spostarmi qua. Parlo solo inglese e italiano ovviamente e quindi è molto più facile trovare lavoro qua, ovviamente se parli inglese e hai un buon inglese. Londra è molto più caotica, molto più busy, c'è molta gente ovviamente, quindi si lavora molto di più. Qua invece diciamo hai molto più tempo che posso passare con la mia famiglia.
0: Il 14 luglio, dopo anni di negoziati tra Regno Unito, Unione Europea, Spagna e governo di Gibilterra, è stato firmato un accordo che non modifica le rispettive posizioni sulla sovranità, ma cambia radicalmente il funzionamento della frontiera. I normali controlli terrestri sono stati eliminati, rendendo molto più semplice il passaggio quotidiano.
2: Dopo l'accordo sono cambiate molte cose. Per esempio, non c'è più la coda e per i lavoratori è più facile entrare e uscire. Io vengo con la mia macchina e ora entro ed esco senza problemi.
1: Prima era, diciamo, molto stressante perché quando la frontiera era chiusa potevi aspettare tipo un'ora e mezza per passare la frontiera tra Spagna e Gibilterra. Adesso invece che c'è l'apertura della frontiera è molto più facile entrare e i tempi si sono ridotti.
0: Per entrambi quella frontiera significava soprattutto tempo perduto ogni giorno davanti a una barriera senza sapere quanto sarebbe durata l'attesa. Fabian Picardo è il ministro principale di Gibilterra e il capo del governo del territorio britannico.
3: Nothing has changed and everything has changed.
4: Nulla è cambiato e allo stesso tempo tutto è cambiato. Nulla è cambiato per quanto riguarda la sovranità di Gibilterra. Purtroppo non è cambiata neppure la posizione della Spagna che continua a rivendicare Gibilterra. Ma sul piano pratico è cambiato tutto. Non esiste più una frontiera tra noi. Ogni mattina, tra le 7 e le 10, 15.000 persone attraversano il confine dalla Spagna per venire a lavorare a Gibilterra. Se avessimo imposto un controllo in uscita dalla Spagna e un altro in entrata a Gibilterra, sarebbe stato un disastro. Le code sarebbero durate giorni, non ore.
0: È stata così trovata una formula che lascia aperto il conflitto politico, ma prova a liberarne la vita delle persone.
4: Questo cambiamento riguarda soprattutto la vita quotidiana. Andare a trovare i propri familiari, accompagnare i figli a giocare a calcio da una parte della frontiera o a hockey dall'altra parte o ancora andare a scuola. Ma riguarda anche le imprese e la possibilità di creare rapporti economici che prima non erano possibili. Da un trattato che non cambia nulla sulla sovranità, nasce nella vita concreta una rivoluzione che cambia tutto.
0: Ma Gibilterra non è soltanto una piccola città britannica accanto alla Spagna. La sua importanza nasce soprattutto dalla posizione all'ingresso del Mediterraneo e lungo una delle grandi rotte del commercio mondiale.
4: Il momento internazionale è difficile, soprattutto se guardiamo ai 5 grandi passaggi strategici del mondo, Suez, Panama, Hormuz, Gibilterra e Malacca. Queste rotte devono restare aperte affinché il commercio internazionale possa continuare a funzionare. Il Regno Unito considerava Gibilterra una fortezza militare, necessaria a mantenere aperto lo stretto, non a chiuderlo, ma a garantirne il libero passaggio. Oggi dobbiamo tornare a riflettere sull'importanza di ricevere le merci di cui abbiamo bisogno, quando ne abbiamo bisogno, garantendo così la libera circolazione dei prodotti e delle risorse energetiche.
0: L'accordo su Gibilterra non cancella la disputa sulla sovranità, ma mostra quanto una decisione politica possa cambiare la vita di chi attraversa una frontiera. A Ceuta invece la frontiera assume una dimensione ancora più drammatica.

0: alcuni, quella traversata non si è conclusa dall'altra parte, ma in una tomba senza nome. Raccontare Ceuta significa tenere insieme realtà difficili da separare. Una città spagnola sulla costa africana, una frontiera dell'Europa rivendicata dal Marocco. Un luogo nel quale migrazione, sovranità e disuguaglianze diventano parte della vita quotidiana. Abbiamo cercato di attraversare questa complessità partendo dalle persone e dalle persone che torniamo alla fine del nostro viaggio. Nel cimitero musulmano, oltre 80 corpi recuperati dopo l'ultima traversata sono diventati una fila di tombe. Soltanto 9 hanno ritrovato un nome. Per tutti gli altri, sulla pietra resta un numero.
1: Credo quindi che l'attenzione vada concentrata sulle vere vittime. Anche noi siamo vittime, ma non possiamo vittimizzarci. Le vere vittime sono i morti e di loro non parla nessuno.
0: Dall'altra parte della frontiera, alcune famiglie continuano ad aspettare. Perché dietro ogni numero c'era una vita e dietro ogni vita qualcuno che ancora attende di sapere.

0: nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con max infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic.
1: Skoda. Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Marco. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
4: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
6: Sex symbol?
5: No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
7: Da oggi i sofficini hanno un gusto stellare. Ancora più mozzarella nel suo cuore extra filante. Irresistibili. Ehi, arrivano le forze della natura. Terra, acqua, aria, fuoco e amore. Trovi un carretto in ogni confezione. Collezionali tutti.
8: Il mio stile? La mia scelta.
9: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia. Movement that inspires.

Incontro storico alla Casa Bianca, Xi Jinping a Trump, abbiamo la responsabilità di far avanzare il progresso dell'umanità. Il presidente USA con Xi sviluppata una vera e grande amicizia. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna, la notizia riportata da Il Mundo arriverebbe dalla CIA, Crosetto, alert non trova conferma, evitare di gettare benzina sul fuoco. Scuola nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, tetto del 30% di bambini stranieri in prima elementare, multe fino a 1000 euro per chi usa il velo integrale. Il capo dello Stato a Torino per Terra Madre e Salone del Gusto ricorda Carlo Petrini e cita Papa Francesco. Mattarella avverte, biodiversità sfida cruciale, da guerre scellerate, fame e malnutrizione. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova, nel senese grave un operaio 25enne caduto da una scala, 7 indagati per la morte del giovane operaio rocciatore precipitato dal Colosseo. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli, grande attesa per Luna Rossa, definita il team da battere.

0: Eccoci, buonasera, buonasera a tutti voi che ci seguite da casa per l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa di Rai News 24. I titoli in primo piano sono la nostra bussola e ci orientiamo nel mare dell'informazione grazie ai nostri ospiti che come ogni sera vengono a trovarci. Gianpiero Gramaglia, sempre nostro gradito ospite, buonasera qui con me in studio. Invece sono collegati Giovanna Vitale, firma di Repubblica. Buonasera Giovanna, ben ritrovata anche a te.
1: Buonasera.
0: E Guido Boffo, vice direttore di QN e Quotidiano Nazionale. Buonasera Guido.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Mi devo ancora abituare a presentarti in questa nuova veste, perché un incarico che rivesti da poco, no? quello di vice direttore appunto di QN, dunque una nuova sfida professionale, naturalmente in bocca al lupo. Allora, abbiamo già diversi giornali, facciamo già un primo giro di prime pagine, così poi iniziamo anche con i commenti. Allora, io questa sera partirei dal Tempo, perché oggi appunto c'è stata l'intervista a tutto campo di Giorgia Meloni proprio alla festa del Tempo. La premier ha detto giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola, dunque concetti diciamo che aveva già espresso e che ha ribadito: bollo, fisco, immigrazione, sicurezza nucleare e sfida alla sinistra. Questa appunto l'apertura del Tempo, la vedete su questa prima pagina. E poi si parla anche naturalmente delle opposizioni, il PD si spacca e Del Rio va allo scontro con Schlein, e anche i temi internazionali, la minaccia di Putin con il giallo sui droni russi alle porte di Europa. Dunque questa diciamo la prima pagina del Tempo. Domani titola così: lezioni d'italiano e multe ai burka, scuola, ecco il decretino di Meloni. Il CDM nelle classi tetto del 30% agli stranieri che non parlano la lingua, i casi sono pochissimi, divieto di indossare veli integrali con sanzioni fino a 1000 euro, il giallo sull'allontanamento dei figli. Sempre dalla prima pagina di domani, ONU, Netanyahu fischiato e isolato e Trump alliscia Xi, Bibi parla, decine di delegazioni escono, ve le abbiamo mostrate tra l'altro proprio in diretta quelle immagini dell'intervento del premier israeliano Netanyahu con i diversi appunto rappresentanti diplomatici che uscivano dal palazzo di vetro. Il Fatto Quotidiano, l'apertura è questa: o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa, perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Meloni avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa, in CDM chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. E poi scuola, Mattarella svuota il decreto, maxi deroga e niente allontanamenti, stranieri, lingua e rischi per i genitori. Ancora Conte, tutto fermo per il programma PD e le correnti commissariano Schlein, primarie, i dubbi dei 5 Stelle alla Camera. Andiamo anche sul Giornale, poi naturalmente ci fermiamo per un primo giro di commenti. Il Giornale titola: la nostra scuola, il CDM cancella le classi ghetto, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa, Meloni alla festa del Tempo, norme di buonsenso che integrano. Calabresi sfida Schlein, Elli ti presento Mario, non mi vuoi sindaco, e io puntini puntini. Ancora sempre dalla prima pagina appunto del Giornale, intervista a Chicco Testa: col nucleare energia meno cara. E poi c'è anche il taglio alto naturalmente, quello qui, temi internazionali, Trump e Xi quasi amici, rischiamo di perdere tutti i nodi irrisolti dietro i sorrisi. E poi l'intervento di Netanyahu di cui vi parlavo, contro l'ONU, genocidio è una bugia. Ancora il caso allarme CIA, Mosca vuole colpire l'Italia ma Crosetto frena. Poi magari Gianpiero Gramaglia, che è un esperto di questioni internazionali, ci spiega un attimo meglio questa vicenda. Libero, disinformazia, il governo dà il via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri e niente burka, il Campolargo risponde con una raffica di balle, la Schlein cacciano i bimbi immigrati dalle classi. L'intervista a Ranucci scritta da Walter, ancora il caso Ranucci, la ex del faccendiere al PM, l'articolo uscito in Zimbabwe, l'ha fatto lui e l'ha inviato a Sigfrido, ecco l'accordo, la vitola ci mutengo. E poi Antonio Socci, Cristo in aula, integrazione e insegnare la nostra civiltà. Quindi questa è la prima di Libero. Andiamo anche su Leggo, scuola, ok al tetto per gli stranieri, in classe limite del 30%, i genitori obbligati a fare corsi di italiano, multe per burka e niqab, il governo approva il decreto, Meloni parla di vera integrazione e l'opposizione di una vergogna. Giovanna Vitale, iniziamo proprio da qui, insomma da questo decreto legge che in questi ultimi giorni ha fatto e sta facendo ancora tanto discutere, addirittura c'è stata l'ombra di uno scontro istituzionale con il presidente Mattarella, un decreto che secondo te a fini, diciamo, elettorali gioverà alla Premier?
1: Allora, e questa è evidentemente un'iniziativa presa dalla Presidente del Consiglio per il sacro timore che ormai tutto il centrodestra italiano ha di Vannacci, il quale, come si risulta dagli ultimi sondaggi, continua ad erodere consenso non soltanto più alla Lega, che è praticamente sprofondata intorno al 5%, ma comincia a erodere consenso anche a Fratelli d'Italia, che non ha più, diciamo, le percentuali che aveva fino a 6 mesi fa. E chiaramente che cosa fa la Presidente del Consiglio? Anziché, diciamo, rispondere con delle politiche illuminate, risponde inseguendo ovviamente la propaganda che io definirei becera e abbastanza virata sul razzismo, sulla xenofobia, su questa ossessione dei migranti che ha imposto Vannacci all'intera coalizione di governo. Perché io vorrei ricordare che questo decreto, che peraltro è stato fatto non un disegno di legge, ma proprio un decreto
0: quindi caratteristiche di necessità e urgenza,
1: no? Caratteri, esatto, di necessità e urgenza, viene fatto a scuola già iniziata, quindi la necessità e l'urgenza inizierà poi dall'anno scolastico 27-28 e non da questo anno scolastico, ma soprattutto riguarda, hanno fatto i conti, così come è stato concepito, non più di 1000 classi su oltre 300.000 classi che ci sono in Italia, quindi riguarda lo 0,3%, va bene, delle classi italiane, quindi degli alunni italiani, e non si vedeva assolutamente la necessità di fare un provvedimento del genere se non proprio per ragioni, diciamo, di propaganda elettorale, per il timore di Vannacci e nel tentativo, diciamo, di arginare la sua avanzata. Io penso che, diciamo, ci sarebbero stati ben altri provvedimenti che avrebbe dovuto fare il governo in un momento di grande difficoltà per il paese, perché ricordiamo che l'inflazione è ripresa a galoppare, la produzione industriale è ripresa a stagnare, e non si vede nulla se non un provvedimento come questo, dal chiarissimo sapore elettorale, oppure quello che la Presidente del Consiglio peraltro, diciamo, ha presentato la festa di Fenix, e quindi dei giovani di Fratelli d'Italia, il cosiddetto bollo ciao, che come sappiamo tutti vale in media 164 euro all'anno. Fate il conto quanto vale, più o meno, non so, 164 euro quanto saranno, 12 euro al mese, ecco, di questo stiamo parlando, cioè di un governo che ormai non riesce a fare se non provvedimenti spot.
0: E poi, Guido Boffo, voglio ancora restare per qualche minuto su questo tema. Il dubbio evidenzia multe per burka e niqab, ma sulla scuola Meloni evita lo scontro con il colle, il CDM corregge il tiro, tetto agli stranieri nelle classi ma con molte deroghe, corsi di italiano per i genitori. E poi viene spiegato, diciamo, nell'attacco di questo pezzo, alla fine il tetto sugli stranieri è arrivato ma con una serie di valvole di sicurezza che rendono il provvedimento assai meno granitico di come Giorgia Meloni lo aveva presentato domenica dal palco di Fenix, come ricordava appunto Giovanna. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il decreto legge sulla scuola, che fissa al 30% il limite degli studenti stranieri con difficoltà linguistiche. Insomma, poi gratta gratta, che cosa c'è poi di sostanziale in questo decreto legge? Non è un vero e proprio appunto tetto agli stranieri del 30%, ma soltanto ai ragazzi e bambini che non parlano italiano. Insomma, che cosa c'è poi di reale e soprattutto di applicabile in questo decreto, Guido?
2: Ma chiaramente c'è stata un'interlocuzione con il Colle prima che il decreto venisse varato, perché ovviamente il governo ha voluto evitare in qualche modo una bocciatura, se non una bocciatura, una sottolineatura da parte di Mattarella dopo che la Meloni in qualche modo l'ha tirato in causa in questa vicenda, ricordando appunto che ex ministro dell'istruzione 36 anni fa aveva firmato una circolare in cui in qualche modo lui stesso parlava di un tetto ove possibile, insomma, quindi c'era il rischio di un conflitto istituzionale e il governo in qualche modo ha corretto il decreto. La parte sostanziale del decreto secondo me riguarda non tanto il tetto agli stranieri in classe, come sappiamo è un provvedimento di difficile applicazione e come veniva sottolineato precedentemente riguarda dall'altro un numero molto limitato di bambini con queste condizioni, con le
0: Certo.
2: condizioni che sono previste. Ma la parte più significativa, secondo me, riguarda invece l'obbligo da parte dei genitori di imparare l'italiano. E su questo tema, secondo me, una riflessione andrebbe fatta, perché non è un provvedimento, dal mio punto di vista, del tutto campato in aria. Non sto a discutere il fatto che questo obbligo debba, non è, non de, non debba essere accompagnato da multe, come in effetti è previsto nel decreto, ma su questa materia in passato si sono espressi anche correnti di sociologi, di psicologi, i quali hanno effettivamente evidenziato come in molti casi il fatto che i genitori non parlino correttamente l'italiano rappresenta un problema sia nella loro interlocuzione che con gli insegnanti, sia nel rapporto con i figli, che invece l'italiano generalmente, frequentando appunto i coetanei, per lo più da scuola, lo parlano. E questo nodo potrebbe in qualche modo aiutare il processo formativo educativo dei ragazzi, soprattutto l'integrazione dei genitori con gli altri genitori e con il contesto in cui i loro ragazzi interagiscono quotidianamente.
0: Tra l'altro anche voi, perché poi nel frattempo è arrivata la vostra prima pagina, Guido, sul resto del Carlino, appunto titolate su questo, tetto agli studenti stranieri, obblighi e multe ai genitori, via il decreto scuola dopo il dialogo con il Colle, sanzioni fino a 1000 euro per famiglie che disertano, come ricordava Guido, i corsi di italiano, divieti anche sul burka, Meloni che dice norme che aiutano l'integrazione, insorge l'opposizione. Giampiero Gramaglia, qualcosa di attuabile secondo te?
3: Brevi considerazioni, alcune delle quali già fatte. È un provvedimento preso con un decreto, non c'era nessun motivo di fare un decreto, non si vede l'urgenza di questo provvedimento, tanto più che anche se fai il decreto fino al prossimo anno scolastico non lo applichi, non si sa neppure che governo ci sarà il prossimo anno scolastico,
0: E quindi
3: quindi
0: diciamo
3: magari.
0: già perde quelle caratteristiche di urgenza che dovrebbe avere un decreto-legge.
3: Rispetto a quello che aveva annunciato la Premier, ci sono evidentemente come dire, delle attenuazioni, frutto probabilmente della presa di posizione del Presidente della Repubblica. Nessuno ha avuto dubbi che il discorso fatto dal Presidente Mattarella all'apertura dell'anno scolastico ad Amatrice era una presa di distanza da quello che aveva detto la Premier. La
0: Non li ha
3: Premier
0: avuti neanche la Premier questi
3: può dire
0: dubbi
3: quello che
0: su
3: vuole, no, però
0: questo.
3: non aveva dubbi neanche lei. Il decreto riguarda pochissime persone, pochissime classi e quindi pochissime persone. Due cose: l'imparare la lingua, beh, è un elemento di base dell'integrazione, ma non si capisce perché non facciamo uno sforzo per insegnare la lingua ai migranti mentre sono in attesa che la loro domanda venga esaminata e passano del tempo senza costrutto nei centri di accoglienza. E quello è il momento di iniziare l'integrazione, secondo me. L'altra cosa, i simboli religiosi. Già andare in giro mascherati, cioè con il volto coperto, non è possibile, quindi non ci sarebbe neanche bisogno di ricordarlo. Se vogliamo cancellare dalla scuola, eliminare dalla scuola i simboli religiosi, lo facciamo come lo fa la Francia, ma eliminiamo tutti i simboli religiosi, non soltanto quelli di qualche religione.
0: Anche perché Giovanna Vitale, torno da te, tra l'altro l'opinione delle libertà titola proprio appunto mostrando il burka, il niqab a scuola. Io non so nella mia esperienza personale, non credo a memoria di ricordare di bambine o di ragazzine che vanno a scuola
3: Io
0: col burka
3: faccio
0: in Italia, non so, correggetemi se sbaglio.
3: degli esercizi di volontariato nei licei. E avendo visitato alcune centinaia di classi, ho visto un
0: Sì,
3: caso
0: burka.
3: di una ragazzina che era pakistana che ricordava l'immagine, quella
0: Questa
3: della
0: qui,
3: donna velata vestita
0: un
3: di nero.
0: caso,
3: Un
0: Giovanna
3: caso.
0: Vitale.
1: Sì, io penso, io insomma, come dire, non ne sono a conoscenza, ma non dubito della testimonianza di Gramaglia, quindi insomma, però non ne sono a conoscenza, tanto più che, come ricordava giustamente lui in studio, c'è una legge in Italia che vieta il travisamento nei luoghi pubblici, cioè quindi di presentarsi nei luoghi pubblici, e la scuola è un luogo
0: Sì.
1: pubblico. con il casco, comunque con il volto travisato. Quindi diciamo non c'era nessuna necessità da questo punto di vista di in qualche modo aggravare di più dal punto di vista della previsione e questo tipo di comportamenti che, ripeto, sono già vietati e sono già sanzionati. Dopodiché ti volevo semplicemente ricordare quello che troverete domani su tutti i giornali, cioè il piccolo giallo che diciamo è sorto intorno al decreto poi approvato in Consiglio dei Ministri, perché una prima bozza di decreto circolata nelle redazioni, c'era scritto che sostanzialmente i genitori che rifiutavano di, come dire, imparare l'italiano o comunque insomma in qualche modo che rifiutavano di attenersi al decreto, i figli di questi genitori sarebbero stati portati via dalle famiglie. Ebbene, quando la nostra collega, brava collega di Repubblica, la Giannoli, ha chiesto a Valditara il lumi su questa previsione, Valditara ha detto: ma non scherziamo, sarà una bozza delle opposizioni. In realtà a noi risulta, sì, no, ve lo racconto perché è un aneddoto molto divertente diciamo, della cronaca che abbiamo vissuto oggi, diciamo, noi anche in redazione. In realtà pare che all'inizio il decreto effettivamente fosse stato scritto in questo modo, poi qualcuno si deve essere accorto che avrebbe potuto riecheggiare la famiglia del Bosco, che è diventata una di quelle, diciamo, di quei tormentoni cari a Salvini, ma anche a Meloni, no? Perché dice, che se la sono presa con i magistrati, con gli assistenti sociali che avevano portato via dalla famosa appunto casa di Palmoli immersa nel bosco i tre figli dei coniugi Birmingham, adesso non mi ricordo bene
0: Sì.
1: come si chiamano, e quindi in realtà questa previsione poi sarebbe stata cambiata e
0: Insomma, sono
1: attenuata ed è
0: tornati a più miti
1: trasformata in una
0: consigli.
1: multa. E si è trasformata soltanto in una multa, quindi in una sanzione pecuniaria. No, ma questo per dire che insomma anche loro non avevano le idee chiare, e di sicuro l'interlocuzione con il Colle ha attenuato vari profili che insomma, come dire, che avrebbero potuto incontrare delle obiezioni di
0: Di
1: costituzionalità.
0: costituzionalità, chiarissima. Allora, nel frattempo l'ho fatto solo vedere mentre parlava Guido Boffo, ma adesso lo commentiamo insieme al vice direttore, la commentiamo la prima pagina del Resto del Carlino. Dicevo, anche voi aprite su questo, il tetto agli studenti stranieri, gli obblighi e le multe ai genitori, insomma, argomento di cui ci siamo occupati finora. E poi amici grandi, dazio in stallo, AI e disgelo geopolitico, Xi Jinping da Donald Trump ricevuto sul tappeto rosso, dobbiamo coesistere e cooperare. Guido Boffo, intanto un commento a te, visto che sei qui appunto sulla vostra prima pagina, e poi vado anche da Gian Piero Gramaglia su questo argomento.
2: Beh, insomma, sono i tre fatti principali di oggi, oltre al provvedimento sugli studenti stranieri che abbiamo appena commentato, questo allarme rilanciato dal quotidiano spagnolo Il Mundo sulla base di segnalazioni della
0: Sì,
2: CIA
0: eccolo qua.
2: del fatto che i russi sarebbero stati pronti a colpire con dei droni leggeri, insomma, quindi una forma di provocazione più che una minaccia concreta ai territori di Spagna, Francia e Italia. E poi nella foto grande, al centro della pagina, l'incontro tra Xi e Trump con un clima di distensione. Addirittura Trump parla di amicizia. Evidentemente Trump ha un debole, lo sappiamo, per gli autocrati, prima Putin, adesso Xi,
0: E gli
2: ma nel
0: stende
2: caso di
0: sempre il
2: Xi.
0: tappeto rosso, tra l'altro.
2: Sì, esatto, però
3: Ancora
2: nel caso di
3: giovane.
2: Xi chiaramente è un'amicizia che potremmo definire di opportunità, perché è evidente che qualsiasi idea o progetto di disaccoppiamento, soprattutto commerciale, si è dimostrato fallimentare. C'è una interdipendenza tra Stati Uniti e Cina nei fatti. Gli Stati Uniti sono avanti con l'intelligenza artificiale e con la produzione di chip di ultima generazione, mentre la Cina, come sappiamo, ha le terre rare ed è leader in alcuni settori come quello delle energie alternative, le batterie, le strutture di accumulo dell'energia, eccetera. E quindi evidentemente il realismo, quello che potremmo definire appunto realpolitik, suggerisce di stipulare una tregua anche sui dazi, che quindi rispetto alle minacce che erano state fatte in passato sono dazi ridotti e rimarranno ridotti anche in futuro, ma soprattutto ecco, impone di considerare i due paesi come protagonisti di una sorta di patto di non belligeranza che conviene a tutti e due.
0: Gian Piero Gramaglia, a quanto ci è parso di capire, Trump in qualche modo spera anche che Xi gli risolva le grane con l'amico russo, lo possiamo chiamare amico russo? Ah, perché anche a Putin, ricordavo appunto l'anno scorso, stese il tappeto rosso
3: Di
0: Trump.
3: sicuro Xi non gli risolverà le grane con Putin e se possibile gli peggiora quelle con l'Iran, perché la Cina rifornisce l'Iran di, oltre che essere un acquirente dell'Iran, rifornisce l'Iran di materiale che l'Iran utilizza per costruire i suoi missili, i suoi droni. Questa visita che è all'insegna dell'amicizia o almeno delle dimostrazioni di amicizia da parte di Trump nei confronti di Xi, è una visita che ha già partorito da montagna che è il suo topolino, cioè la proroga di 2 mesi di quella tregua commerciale che doveva scadere il 10 novembre, che adesso scadrà il 10 gennaio, per cui Cina e Stati Uniti continuano a negoziare e nel frattempo non si colpiscono a colpi di dazi che fanno male ad entrambi e nessuno dei due vuoli. Dopodiché, secondo me, l'atteggiamento di Xi nei confronti di Trump è di aspettare che il fiume scorra. L'altra volta che Trump ricevette Xi in visita ufficiale negli Stati Uniti era all'inizio del suo primo mandato, e a un certo punto si alzò da tavola mentre erano alla cena ufficiale, andò a ordinare il bombardamento della Siria. Tornò e disse a Xi che aveva deciso di bombardare la Siria. Xi, secondo me, non si è ancora ripreso dallo shock e aspetta che la visita finisca senza qualche cattiva sorpresa. Adesso dovrebbero essere più o meno a cena con i big della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, parleranno gli altri, forse loro staranno ad ascoltare.
0: Senti, a proposito di, ma questa è più che altro una curiosità, una cosa che ti voglio chiedere, perché mi è venuto in mente guardando le immagini dove c'era anche Melania Trump, ma questa sua uscita, parlando del comunismo, che ha detto sono stata tanto bene, la mia è stata un'infanzia felice sotto il comunismo, Trump come l'avrà presa?
3: Beh, ogni tanto Melania dice delle cose, le disse al tempo delle mascherine, quando il marito non incoraggiava a mettere le mascherine, lei si mostrava ovunque con la mascherina, addirittura si mostrò accanto al marito con la mascherina. Ogni tanto Melania dice delle cose che sono urticanti per il marito, magari questo nasce da un momento difficile fra i due, questa poi la sua infanzia in Slovenia, che tra l'altro era la meno comunista delle regioni della Jugoslavia, che era la
0: Nell'orbita.
3: meno comunista delle regioni dell'Europa dell'Est, magari, come dire, lei è stata contenta da bambina. Non credo che fosse un elemento di diretta polemica, ma lo sapeva che non faceva piacere al marito quando la diceva.
0: Forse voleva fare un piacere a Xi Jinping, chissà.
3: Ma forse non fa neanche tanto
0: Ma
3: piacere a Xi
0: infatti,
3: Jinping. Poi la moglie di
0: ormai
3: Xi
0: no,
3: Jinping
0: decisamente.
3: è una stella dello show business, di quello che sarebbe lo show business cinese. Volevo invece dire una cosa che non è in polemica assolutamente con la prima pagina del quotidiano, anzi ne approfitto per fare anch'io gli auguri per
0: Con il
3: il
0: resto del
3: nuovo
0: Carlino,
3: lavoro al
0: aspetta che la
3: collega,
0: rimettiamo così.
3: e cioè il rilievo che ha avuto su molte prime pagine che abbiamo già avuto questa notizia dei droni
0: Eh no, ma
3: russi. E
0: infatti te lo volevo chiedere.
3: perché qui siamo in presenza di una notizia. Può darsi che il quotidiano nazionale nelle sue varie vesti abbia delle informazioni in più, ma viene da una fonte non particolarmente
0: Nel
3: forte,
0: mondo o
3: Il
0: no?
3: Mondo, che non è proprio che uno dice

0: oggi mi informo sugli affari internazionali, leggo Il Mondo. Però viene, è stata smentita da tutti gli interessati, cioè dall'Italia e dalla Francia. Non è stata assolutamente confermata dagli Stati Uniti. E poi, al di là di questo, che ci siano piani russi per creare situazioni di tensione o di minaccia in Europa, mi pare quasi ovvio. Sono anche sicuro che anche noi, non noi Italia, noi NATO, noi Occidente, abbiamo dei piani per metterci in movimento se succede qualcosa o se vogliamo creare dei problemi alla Russia. Quindi da una parte non mi stupisce molto che ci siano questi piani, dall'altra mi sembra che la notizia, almeno per il momento, sia da prendere con
1: prudenza. Ma infatti anche Guido Boffo, anche voi poi alla fine scrivete comunque ma Roma e Parigi negano, insomma è stata anche per noi una delle notizie del giorno, ma poi si è capito che insomma probabilmente...
2: Beh, però l'ho detto andrebbe collegata col viaggio che ha fatto il capo della CIA recentemente a Mosca, un po' sorpresa, vi ricordate?
0: Sì, però quel viaggio è stato collegato a un sacco di cose. Cioè l'abbiamo
2: Però si è parlato del fatto che avesse chiesto garanzie che la Russia non attaccasse l'Europa. Vi ricordate che Putin ha detto quella frase che francamente non trovo benaugurante, cioè dice state tranquilli, non vogliamo attaccare l'Europa. E quello che sostanzialmente trapela da... Poi ovviamente su questo c'ha ragione Gramaglia, insomma non è che abbiamo la prova certa che sia così, insomma, ma quello che trapela dai servizi e che in qualche modo questo segnale fosse appunto il segnale che poi ha spinto a fare quella missione per cercare insomma di evitare che ci fossero incidenti un po' più gravi di quelli che ci sono stati fino adesso, perché non dimentichiamolo che gli sconfinamenti di droni ed elicotteri russi in territorio NATO sono ormai all'ordine del giorno, insomma, quindi sono una forma di quella che viene definita guerra ibrida, ma possiamo anche considerarla insomma di provocazione costante per testare le risposte della NATO e magari per cercare un incidente pretestuoso, insomma.
0: Sì, questo è indubbiamente vero.
2: È chiaro che la notizia si inserisce in un clima che comunque è un clima già piuttosto teso.
0: Sì, poi non soltanto sconfinamenti, perché quando i droni russi compaiono su Dresda o su Lipsia non è che arrivano dalla Russia, sono partiti da più vicino. Quindi...
2: Ad esempio l'episodio dell'aeroporto tedesco è stato un episodio molto grave, insomma, ve lo ricordate, insomma, è stato un episodio che è stato ridimensionato dal punto di vista comunicativo. Se ricordate bene, Merz non è intervenuto in prima persona proprio per ragioni, diciamo così, diplomatiche, nel senso che poi la paternità di quell'attentato, attentato è stata attribuita da fonti del governo tedesco. Però quello è stato un episodio estremamente grave.
1: Giampiero, vuoi chiudere su questo? Poi possiamo altri argomenti.
0: Condivido che quell'episodio tedesco è stato il più grave di quelli di cui siamo a conoscenza e che comunque vuol dire che ci sono punti di partenza dei droni russi in Occidente, perché non è che abbiano attraversato 1000 chilometri senza essere notati, quindi sono partiti da vicino.
1: Allora, sono arrivati altre prime pagine, quindi ve le mostro e poi torniamo appunto a fare commenti anche su altri argomenti. La Stampa, intanto, Mattarella elogia le diversità, l'eredità di Carlini più viva che mai. Sappiamo appunto della visita del Capo dello Stato a Torino per Terra Madre, cibo e ambiente sono strategici, la visita e poi anche al centro oncologico di Candiolo. Naturalmente poi si va anche sugli altri temi, tra cui anche il carcere per Riccardo Bossi, prendeva il reddito senza requisiti, il figlio del senatore, il figlio maggiore, sconterà 5 anni e 9 mesi, ma ci sono anche altre accuse che appunto lo hanno fatto finire in carcere. Netanyahu all'ONU e l'aula si svuota, Susan Sarandon arrestata durante le proteste. Benjamin Netanyahu sale sul podio dell'Assemblea Generale ONU e davanti a lui restano molti posti vuoti. All'esterno le proteste, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon. E poi le minacce russe, attacchi appunto quello di cui abbiamo parlato finora con droni, con le virgolette, il report e gli allarmi, ma Crosetto frena. E poi la scuola e il tetto per gli stranieri. Ancora le tragedie sul lavoro e giustizia, ricordando Brandizzo, perché si muore 2 volte. Allora su questo voglio collegarmi con anche naturalmente con gli altri giornali che parlano di questi temi, ma anche sempre dei temi della scuola. Il Manifesto, libro e Moschetto, tetto del 30% con deroga agli alunni stranieri e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da anni circolari e leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale.

0: di imporlo per decreto. E un altro DL estende agli under 18 il raggio d'azione della procura antimafia. Questo è il titolo di apertura del manifesto. E poi Netanyahu, bugie per celare la crisi, Trump lo snob, a mezzo mondo gli volta le spalle, il premier israeliano strepita e poi scappa. Ancora il vertice USA-Cina, di cui abbiamo parlato finora, squilibrio nella grande guerra capitalista. Avvenire la apre così a scuola di italiano, corsi obbligatori per genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri confermato il tetto del 30% e i divieti di burka e niqab. L'intervista al fondatore di Microsoft, questo è molto interessante, Bill Gates e l'AI, sfida inaudita, non facciamo abbastanza. E poi ancora Trump, Netanyahu e Abu Mazen, nostre esistenze a rischio, denunce e accuse spesso incrociate all'Assemblea ONU. Questa appunto la prima pagina di Avvenire. È arrivato in questo momento anche il Messaggero, studenti stranieri, arriva alla stretta, naturalmente siamo ancora appunto al titolo provvisorio, così come quello di Corriere della Sera. Repubblica arriverà tra qualche minuto, stranieri in classe, via al decreto. Ancora altre prime pagine che non vi abbiamo ancora mostrato, come questa di Italy Post, Germania ripresa netta ma fragile, poi la richiesta di Xi a Trump, non sostenete Taiwan, appunto nel bilaterale. Insomma, questi sono giorni in cui negli Stati Uniti ci sono diverse cose che si accavallano, anche la visita di Xi Jinping, ma anche l'Assemblea Generale all'ONU. Giovanna Vitale, torno a te, perché ieri all'Assemblea Generale dell'ONU ha parlato Zelensky, invocando ancora una volta appunto l'aiuto degli alleati, il sostegno degli alleati contro la Russia, ed è questo uno dei nodi principali su cui il campo largo non ancora ha trovato la quadra. È così? E la troverà, secondo te, l'alleanza e il sostegno, più che l'alleanza, all'Ucraina?
1: Guarda, è lo stesso tema, questo è un tema che spacca in due entrambe le coalizioni, sia il centrodestra che il centrosinistra. Quindi io ritengo che alla fine troveranno da scrivere nel programma una formula di compromesso e andranno avanti esattamente come è andato avanti il centrodestra. Certo, per il campo largo c'è una maggiore difficoltà, perché, come dire, il centrodestra fa coalizione dal 1994 riesce sempre in qualche modo poi a mettersi d'accordo sia quando è al governo sia quando insomma si avvicinano le elezioni. Per il centrosinistra questa formula così allargata è in realtà una novità di presentarsi tutte insieme alle elezioni, perché ovviamente come sappiamo, diciamo, dagli esordi il Movimento 5 Stelle ha corso sempre e da solo, e nel 2022, dopo che c'era stata l'esperienza del governo Conte 2, quindi diciamo un'esperienza di alleanza direttamente al governo ma non passata per le elezioni, invece andarono divisi perché in qualche modo Conte contribuì a far cadere il governo Draghi, no? Quindi vengono da questo tipo di rapporti altalenanti e non sempre, diciamo, idilliaci. Questa volta pare che le intenzioni, al di là della rivalità accesa che c'è tra la segretaria del Partito Democratico e il presidente del Movimento 5 Stelle, i quali entrambi vorrebbero chiaramente in qualche modo conquistare la leadership della coalizione, perché in base alla legge elettorale che dovrebbe passare peraltro in aula alla Camera in terza e ultima lettura i primi di ottobre, la Presidente del Consiglio ha voluto introdurre, no, l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione sul programma e quindi obbliga anche loro in qualche modo a scegliere. Quindi c'è adesso una chiaramente un'accesa, diciamo, rivalità tra i leader dei due principali partiti, visto che non riescono a mettersi d'accordo su chi probabilmente dovranno ricorrere alle primarie, anche se diciamo non c'è una grandissima vento favorevole che spira a favore delle primarie. Quindi staremo a vedere. Di sicuro questo è un tema, l'Ucraina e la guerra in Ucraina, che spacca in due le coalizioni. E io devo dire che insomma anche Giorgia Meloni, che non ha mai fatto venir meno il sostegno dell'Italia all'Ucraina, però rispetto ai toni, diciamo, un po' roboanti e sicuramente più convinti dei primi tempi, adesso si è un po'
0: non è più
1: raffreddata,
0: così.
1: anche perché sempre per il solito discorso di Vannacci, che invece è dichiaratamente filorosso.

0: Guido Boffo, prima di salutarti, sei d'accordo con questa analisi e questa, diciamo, la principale spina nel fianco delle due coalizioni?
1: Beh, diciamo che la guerra in Ucraina nell'anno elettorale non è molto popolare, insomma, e quindi chiaramente il sentimento è quello che spingerebbe a cercare una soluzione, ma la soluzione, sappiamo bene, non dipende né da Benoni, né da Conte, né da Schlein, ma dipende da Putin. E in questo momento Putin non sembra che abbia alcuna intenzione di porre fine alla guerra se non alle proprie condizioni. È vero che è un argomento che divide entrambi gli schieramenti, ma come è stato ricordato fino adesso la maggioranza di governo, al di là delle polemiche che vengono fatte e che vengono alimentate soprattutto da Salvini, ha trovato una sintesi, insomma, su questo tema, e poi la linea del governo italiano in Europa è stata abbastanza, anzi, è stata decisamente coerente. Nel campo largo, secondo me, c'è una differenza sostanziale, nel senso che la Schlein, che comunque ricordiamo è la segretaria del partito che sicuramente ha più voti di 5 Stelle, ha una prospettiva che guarda ad una potenziale leadership di governo e quindi anche un profilo istituzionale in questo momento su un tema che è molto sensibile in Europa. Chiaramente, se mai un governo italiano dovesse decidere di sospendere gli aiuti a Kiev, si porrebbe in linea di contrasto
0: Chiaro.
1: con l'Europa. Conte non ha questo problema. Conte sa benissimo che giocando la carta della sospensione degli aiuti a Kiev, alle primarie potrebbe ottenere anche parte dei voti degli elettori del PD, cioè di quella parte del PD a sinistra che effettivamente la pensa allo stesso modo. E quindi da questo punto di
0: Sì.
1: vista Conte si sta preparando non tanto a governare, ma alle primarie.
0: Grazie, grazie Guido Boffo, allora vice direttore di
1: Grazie
0: QN per essere stato con noi. Ancora buon lavoro Guido e a presto. Gianpiero
1: a voi. Grazie a
0: Gramaglia,
1: tutti.
0: insomma, questa appunto, del sostegno all'Ucraina è da sempre, appunto, l'ho definita una spina nel fianco, ma comunque un elemento di disaccordo all'interno delle diverse coalizioni, ma secondo me lo sta diventando ancora di più perché pian piano quel capitale anche di consenso internazionale che Zelensky aveva sembra si stia erodendo o no?
2: Beh, la durata della guerra stanca le opinioni pubbliche, stanca l'attenzione dei media, che infatti è diventata più episodica per l'argomento, e dà anche una sensazione di relativa impotenza, cioè li aiutiamo ma non succede niente. Però il problema è che non è che smettendo di aiutare l'Ucraina si fa la pace. Smettendo di aiutare l'Ucraina si fa vincere la Russia, cioè si fa vincere l'aggressore. Ora, per porre fine a questa soluzione ci sono due persone che hanno il potere di farlo, secondo me, al mondo. Una è Putin, che non ha intenzione di farlo. L'altro è Trump, che non ha intenzione di esercitare il suo potere in questo senso, o la sua pressione in questo senso, su Putin, perché preferisce andare d'accordo con Putin e con Xi piuttosto che difendere quelli che una volta erano i valori dell'Occidente, o almeno difendere quelli che sono i valori di quello che una volta era l'Occidente. E quindi l'Italia, l'Europa può interrogarsi sul da farsi, ma far venire meno l'appoggio a Kiev non vuol dire far finire la guerra in un modo equo, vuol dire far vincere l'aggressore.
0: Allora, è arrivato il mattino di Puglia e Basilicata e voglio un attimo restare proprio con te, Giampiero, perché allora l'apertura è la scuola recinto di Meloni, l'approvazione del decreto che ora passa al vaglio di Mattarella, non più del 30% di studenti stranieri in classe e multe fino a 1000 euro per il burka ai genitori e ai genitori che non sanno l'italiano. E poi si parla di Netanyahu, lo sterminio di 73.914 innocenti a Gaza è una menzogna. L'intervento dell'Iran all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, decine di delegazioni hanno lasciato l'aula mentre pronunciava il suo discorso in cui ha negato che Israele abbia compiuto genocidio ed è arrivato persino a dire che il suo esercito è il più morale del mondo. A New York è stato contestato persino dagli ebrei al suo arrivo. Quello che mi ha colpito è stata la grande sicumera di Netanyahu, con la quale appunto si è presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e anche il tono di sfida quasi, no? Con cui ha detto ai vari rappresentanti diplomatici che hanno lasciato il Palazzo di Vetro, badate che il termine colonialismo lo avete, anzi il colonialismo non come termine, ma proprio come esperienza storica, lo avete inventato voi,
2: Sì,
0: rivolto a Francia e Gran Bretagna.
2: allora la visita di Netanyahu e lo show che Netanyahu ha fatto oggi ha come contesto il momento non felice delle relazioni tra Netanyahu e Trump, e quindi in questo senso una debolezza di Netanyahu, e negli Stati Uniti non vede Trump e la

0: prima volta che succede che va negli Stati Uniti e non vede Trump. E poi questo atteggiamento di sfida è un po' un dato caratteristico di Netanyahu e di questo momento israeliano, che è un po' solo contro tutti, in un certo senso, in queste sue scelte, però le difende e le avalla. Ricordiamo anche che è un discorso di natura elettorale da parte di Netanyahu, perché Netanyahu parla a un mese esatto dalle elezioni che saranno il 27 ottobre. Una cosa che mi ha personalmente dato fastidio è vedere che Netanyahu è andato a parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, pur essendo colpito da un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, che sappiamo non è riconosciuta né dagli Stati Uniti né da Israele, mentre invece Abu Mazen non ha avuto il visto per entrare negli Stati Uniti e ha dovuto parlare in videoconferenza. E questo è davvero una differenza di atteggiamento e di, come dire, disponibilità da parte degli Stati Uniti difficilmente accettabile.
1: Allora, ultimo giro di giornali e poi torno anche da Giovanna Vitale per la chiusura. La verità, Siri, non solo la Ravenna, il sistema anti-CPR è ramificato, con un certificato precompilato i camici bianchi nel Ferrarese hanno dato parere negativo al trasferimento nei centri di espulsione senza specificare un motivo reale. Poi ancora, il Quirinale non sfonda, scuola e burca ciao, varato il decreto che limita al 30% gli stranieri nelle prime classi delle elementari e vieta di sedersi tra i banchi con il volto coperto. Nel taglio alto si parla di lavoro, sui tetti della CGIL si lavora senza protezioni, ma Landini strepita per il morto al Colosseo, il leader incolpa il governo per la tragedia di Roma, poi nella sede di Torino. E poi l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, risorse no, i migranti si mangiano miliardi di welfare, queste le posizioni della verità. Vi voglio mostrare i giornali Italia economico-finanziari, che ancora non abbiamo visto, economico-finanziario, il Sole 24 Ore, IRPEF, flat tax per i giovani e cedolari sui negozi, la manovra fiscale parte da qui e poi Trump e Xi estendono la tregua commerciale, Iran, pressing della Cina, Netanyahu all'ONU parla in una sala semivuota, Parolin ricorda la tragedia di Gaza, mentre Milano Finanza titola così, grande fuga dalla BCE, ancora prima di Lagarde lascia il capo dell'area mercati, proprio mentre la crisi morde l'Europa, Francoforte perde pezzi, la tedesca Schnabel va al FMI, scade il capo economista Lane, corsa in UE alla successione. Dunque questa è la prima pagina appunto di Milano Finanza. Torno un attimo sulla prima pagina di Libero, che ha in primo piano appunto questa caricatura di Elly Schlein, ma ci voglio tornare soltanto come aggancio, perché a Giovanna Vitale voglio chiedere quelle che sono le tappe principali che aspettano il PD in vista del prossimo voto, a partire anche dal nodo primario, ma a partire anche dal nodo della leadership all'interno dello stesso Partito Democratico.
2: Guarda, siccome insomma, una parte del Partito Democratico contesta alla segretaria di confrontarsi poco all'interno del partito, di decidere pressoché da sola con una ristrettissima cerchia di fedelissimi e di soprattutto insomma, riunire pochissimo gli organismi dirigenti, quindi la segreteria e anche la direzione, finalmente il 2 ottobre è stata convocata, tra l'altro oggi noi l'abbiamo anticipato sul giornale di oggi e poi confermato su quello che leggerete domani, sì. È stata convocata la direzione del Partito Democratico per il 2 ottobre, che è una direzione molto importante, perché in quella direzione diciamo, bisognerà che qualcuno diciamo, della segreteria o comunque qualcuno dei dirigenti del Partito Democratico chieda formalmente, e probabilmente verrà messa ai voti, di convocare l'Assemblea Nazionale per fare che cosa? Per modificare lo statuto del Partito Democratico, perché per statuto il segretario del Partito Democratico dura soltanto 4 anni, poiché l'anno prossimo gli Schlein sarebbe scaduta il 12 marzo e c'è la coincidenza elettorale, anche perché non si sa bene ancora quando si voterà. Ci sono voci che la Presidente del Consiglio vorrebbe anticipare il voto ad aprile e non arrivare alla scadenza naturale di settembre, e chiaramente questo impedirebbe o comunque consiglierebbe
1: sì,
2: di, non,
1: 30
2: di, non
1: secondi, Giovanna,
2: di non fare subito il congresso, ma di prorogare Elly Schlein, perché così

0: rimane alla guida del Partito Democratico e diventa, e sostanzialmente può correre con un mandato ancora più forte per la leadership della
1: Ok,
0: coalizione.
1: quindi questo appunto l'abbiamo letto oggi proprio su Repubblica con la tua firma e oggi nel senso di appunto questa sera, ma poi domani tra qualche ora in edicola ci sarà appunto un ulteriore elemento, ci saranno ulteriori elementi su questi argomenti. Grazie Giovanna Vitale, grazie Gian Piero
0: Grazie a voi.
1: Gramaglia per essere stati con noi questa sera alla rassegna stampa di Rai News 24 che termina qui. E adesso come sempre a quest'ora la linea per un istante al meteo e poi torniamo con la rassegna breve.
2: Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, qualche nube al pomeriggio più compatta sui settori alpini con isolati piovaschi. Ancora qualche temporale residuo sulle coste di Marche e Abruzzo nella prima parte della giornata, una ventilazione che resta nord-orientale sulle coste dell'Adriatico, ancora maltempo al sud invece, in particolar modo sul settore adriatico, sulla Calabria e sulle coste della Campania, ma in dissolvimento nel corso della giornata. Vediamo il tempo sulle due isole maggiori, ancora piogge sulla Sicilia, in dissolvimento nella seconda parte della giornata, mentre il tempo rimane in prevalenza soleggiato sulla Sardegna a correnti di maestrali e rinforzo al pomeriggio. Temperature massime in linea con i valori dei giorni precedenti, lieve calo al centro-sud, soprattutto in prossimità delle aree interessate dal maltempo.
1: Eccoci alla rassegna stampa di Rai News 24. In circa 6 minuti cerchiamo di darvi una panoramica di insieme delle prime pagine che sono arrivate nella nostra edicola. Allora, questa sera partiamo dalla prima di Avvenire, a scuola di italiano, questo è il titolo principale, corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri, confermato il tetto del 30%, i divieti di burka e niqab. Meloni parla di norme di buonsenso, Schlein invece la definisce una caccia alle streghe, il report UE, Italia in ritardo sui fondi. E poi la legge elettorale con la Premier che sollecita la presenza di tutti per il voto di fiducia. Intervistata dalla Festa del Tempo, Giorgia Meloni elogia il lavoro sulla riforma elettorale e punzecchia Vannacci il voto utile, quello per un governo non ricattabile. Abbiamo un'intervista al fondatore di Microsoft, Bill Gates, che parla tra le altre cose di intelligenza artificiale, definendola una sfida inaudita, e poi aggiunge: non facciamo abbastanza, l'umano può stare al centro sul tema prove di dialogo Trump-Xi. Poi a proposito di temi internazionali, Netanyahu e Abu Mazen, nostre esistenze a rischio, denunce e accuse spesso incrociate all'Assemblea ONU. Questa è dunque l'apertura di Avvenire che trovate tra poco in edicola. Citava il Tempo, appunto il quotidiano dei Vescovi. Allora andiamoci sulla prima pagina del quotidiano: giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola. Intervista a tutto campo di Giorgia Meloni alla Festa del Tempo: bollo, fisco, immigrazione, sicurezza nucleare e sfida alla sinistra. L'editoriale, il direttore Daniele Capezzone: una storia semplice, o Giorgia, Oelli e Giuseppi. Il PD si spacca e Del Rio va allo scontro con Schlein sul DDL antisemitismo, il PD appunto si spacca di nuovo, scrive il Tempo, Del Rio allo scontro, amareggiato, ma la sinistra contro, mai la sinistra contro le minoranze. Poi la minaccia di Putin, giallo sui droni russi alle porte d'Europa, l'allarme di El Mundo, la Russia prepara attacchi contro Francia, Italia e Spagna, Roma e Parigi però smentiscono. Anche questo è un tema che troviamo su diverse prime pagine, per esempio il Resto del Carlino che ce lo mostra in taglio alto: droni russi, allarme CIA, possono colpire l'Italia, mentre l'apertura è dedicata al tetto agli studenti stranieri, obblighi e multe ai genitori. E poi la fotonotizia centrale ci porta invece negli Stati Uniti, amici grandi, dazi in stallo, AI e disgelo geopolitico, Xi Jinping da Donald Trump ricevuto sul tappeto rosso, dobbiamo coesistere e cooperare. Questa appunto l'apertura del Resto del Carlino, quotidiano nazionale. Il manifesto titola così: libro e moschetto, tetto del 30% con deroga agli alunni stranieri e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da anni circolari e leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto. E un altro DL estende agli under 18 il raggio d'azione della procura antimafia. Invece il taglio centrale: Netanyahu, bugie per celare la crisi, Trump lo snobba, mezzo mondo gli volta le spalle, il premier israeliano strepita e poi scappa. Questa appunto la prima pagina del manifesto che trovate in edicola. Domani titola invece in questo modo: lezioni di italiano e multe ai burka, scuola, ecco.

0: norme. Non è infatti un caso che sia sostenuto a spada tratta dalla destra, alla quale le critiche e il dissenso fanno venire sempre l'orticaria. Questo l'incipit dell'editoriale di Piero Ignazzi in primo piano su Domani. Il Fatto Quotidiano invece apre così: o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa. Perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Meloni avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa. In CDM chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. Questa dunque l'apertura del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Il Giornale, la nostra scuola, rivoluzione tra i banchi. Il CDM cancella le classi ghetto, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burca, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa. Meloni alla festa del tempo, norme di buonsenso che si integrano. E poi intervista a Chicco Testa: col nucleare energia meno cara. Questa appunto la prima pagina del Giornale. Andiamo anche su Libero. Disinformazia: il governo dal via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri e niente burca. Il campo largo risponde con una raffica di balle. E poi l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti: il programma segreto della sinistra. Questo dunque l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. E dunque la rassegna stampa termina qui per oggi. Mentre invece adesso vi lascio al nostro focus, il nostro approfondimento con il fiscalista Timpone, e poi a mezzanotte tornano tutte le news.
1: Diciamo, il titolo potrebbe essere fuorviante, perché in realtà in Italia, soprattutto per quanto riguarda i redditi del 2024, parliamo di circa 42 milioni di contribuenti. Di questi 42 milioni di contribuenti, 9 milioni in realtà pagano zero di IRPEF. Perché nel titolo vengono inseriti 24 milioni? Perché vengono considerati anche chi materialmente non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché non ha reddito, oppure sostanzialmente parliamo di persone che non rientrano tra il novero dei famosi contribuenti. Cioè, i contribuenti in Italia sono 42 milioni. Di questi 42 milioni, chi non paga le tasse sono poco più di 9 milioni. Ma attenzione, non siamo di fronte a degli evasori. Cioè, sono soggetti che o rientrano nella fascia di esenzione, perché sono al di sotto degli 8.000-8.500 euro, oppure per effetto delle detrazioni l'imposta IRPEF viene totalmente assorbita. Spesso chi ha un reddito di 15, 20, 23 mila euro potrebbe non pagare l'IRPEF semplicemente perché ha delle detrazioni che assorbono completamente quella che è l'imposta da pagare. Quindi, quando si parla dei 24 milioni, in questi 24 milioni sono stati inclusi anche dei contribuenti che in realtà non erano obbligati a presentare il modello unico perché privi di reddito.
2: Dal 47% dei contribuenti arriva solo il 5% del gettito totale.
1: Esatto.
2: Questo è un po' impressionante.
1: Sì, è impressionante,
2: come dato.
1: Poi tra l'altro...
2: Cioè vuol dire che, per spiegare ancora più, e poi sentiamo ovviamente la spiegazione del tecnico, cioè vuol dire che quasi metà dei contribuenti in totale del nostro paese contribuiscono per il gettito del nostro paese soltanto per il 5%.
1: Sì, beh, è un dato che fa riflettere. In realtà, nella maggior parte dei casi, noi dobbiamo pensare questo, che lo Stato incassa poco più di 200 miliardi all'anno di IRPEF. Di questi 200 miliardi, sostanzialmente il 70% quasi, quindi circa 140 miliardi, proviene da contribuenti che hanno un reddito da 35.000 euro a salire. Quindi questi contribuenti, che sono poco meno del 20%, che hanno un reddito da 35.000 euro a salire, contribuiscono per quasi il 70% ai fini del gettito IRPEF. Quindi in questi, diciamo contribuenti rientrano in particolar modo pensionati e lavoratori dipendenti, che contribuiscono sostanzialmente ad una buona parte di quella che è l'IRPEF incassata dallo Stato. Quindi questo è, diciamo, in linea di massima, perché altrimenti i numeri potrebbero essere completamente, come dire, portarci fuori strada, semplicemente per il fatto che lo 0,3% dei contribuenti, quindi poco più di 6-700 mila contribuenti, ha un reddito superiore a 200 mila euro. È chiaro che maggiore il reddito è maggiore l'IRPEF che si paga. In realtà la maggior parte dell'IRPEF, quasi il 70%, proviene dal cosiddetto ceto medio, cioè da coloro i quali hanno un reddito da 35.000 euro a 60, 70, 80.000. Cioè, quindi questo è qualcosa che dovrebbe farci riflettere, fermo restando che effettivamente ci sono chi le tasse non le paga.
2: Però c'è un'altra questione che personalmente mi sfugge, ma adesso la chiariamo. Nel rapporto itinerario previdenziale viene specificato appunto che c'è un tot di persone che presentano la dichiarazione dei redditi, quindi la presentano, sì, la dichiarazione, sì, dei redditi, quindi sì, sono visibili al fisco, ma non pagano l'IRPEF.

0: L'IRPEF.
1: Esatto. Non pagano l'IRPEF perché l'IRPEF è un'imposta progressiva, si basa in base al reddito.
0: Ecco, sono solo le persone che vengono esentate dall'IRPEF perché non hanno redditi?
1: Allora no, riguardiamo sia persone esentate perché sono al di sotto del reddito dove non si paga nulla, la cosiddetta la cosiddetta fascia di esenzione, quindi fino a 8.500 euro a seconda se sono dipendenti, pensionati o lavoratori autonomi, e quindi quelli per legge hanno un reddito al di sotto di quella soglia e non la pagano. Poi vi sono dei contribuenti che, pur avendo un reddito di 15, 20, 25 mila euro, non pagano l'IRPEF. Perché? Siccome l'IRPEF colpisce esclusivamente la persona fisica ha la possibilità di attingere alle cosiddette spese fiscali. Cioè, se io vado dal medico e mi faccio fare la ricevuta, io recupero il 19% della spesa. Ma come la recupero? La recupero pagando in meno la mia IRPEF. Quindi se io ho delle spese che mi garantiscono, come dire, una detrazione di 3.000 euro e ho dell'IRPEF pari a 2.500 euro, la mia IRPEF è pari a zero, perché le detrazioni assorbono completamente l'imposta da versare. Okay. Ma non perché, come dire, non la verso in quanto voglio evadere, semplicemente perché ho delle spese, cosiddette spese fiscali, che fanno sì che la mia imposta da versare venga totalmente assorbita. Poi è chiaro che vi sono anche coloro i quali dichiarano e non versano, quello è un altro discorso, e che sostanzialmente riguarda soggetti che, pur avendo, come dire, un reddito, pur dichiarando per magari problemi di liquidità, non versano nulla, certo, nei cassi dello Stato, lo faranno poi con l'arrivo della cartella esattoriale, maggiorata di sanzioni e di interessi. Però il meccanismo è questo, e quindi bisogna tenerle in considerazione.
0: E quindi grazie anche per
1: motivo
0: questi
1: per il quale si sta cercando di ridurre queste detrazioni, perché per i redditi superiori a 75.000 euro, proprio per evitare che vi sia meno gettito ai fini IRPEF, per coloro i quali hanno un reddito al di sopra dei 75.000 euro, tipo un single, la percentuale massima di detrazione non può superare i 7.000 euro, certo, pur avendo magari diritto a 15, 16, 20.000 euro, motivo per il quale si cerca di ridurre sensibilmente coloro i quali versano poco di IRPEF per effetto delle detrazioni a loro spettanti per una serie di spese che hanno nel frattempo sostenuto.
0: Grazie.

0: Netanyahu parla all'ONU e molte delegazioni lasciano la sala. Il premier israeliano rivendica di aver impedito all'Iran di avere l'atomica e definisce il genocidio a Gaza la bugia del secolo. Trump accoglie il presidente cinese con tutti gli onori e dichiara sviluppata una vera grande amicizia. C'è sintonia sulle AI e una tregua sui dazi. Monito cinese su Taiwan. Scuola nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, tetto del 30% di bambini stranieri in prima elementare, multe fino a 1000 euro per chi usa il velo integrale. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna, la notizia riportata da El Mundo arriverebbe dalla CIA. Crosetto, evitare di gettare benzina sul fuoco. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova. Nel senese grave un 25enne caduto da una scala. 7 indagati per la morte del giovane operaio precipitato dal Colosseo. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Grande attesa per Luna Rossa, definita il team da battere. Mezzanotte 01, ben trovati da Renews 24. In primo piano Netanyahu che parla all'ONU e molte delegazioni lasciano la sala. Il premier israeliano rivendica di aver impedito all'Iran di avere l'atomica e definisce il genocidio a Gaza la bugia del secolo. Mentre il presidente palestinese Abu Mazen, nel suo intervento da remoto, ha dichiarato che il popolo palestinese sta vivendo uno dei momenti più pericolosi della sua storia. A Gerusalemme c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
1: Sì, dunque, all'arrivo del premier israeliano Netanyahu diverse decine di delegazioni hanno lasciato il palazzo di vetro e Netanyahu ha deciso invece di iniziare il proprio discorso ricordando 14 anni fa quando ha tracciato una linea rossa per impedire all'Iran di costruire la bomba atomica. È stata la decisione più facile e poi è stato un discorso e soprattutto una risposta e la critica soprattutto alla Gran Bretagna e alla Francia dicendo chi ci accusa di colonialismo ha inventato questo termine. Il 7 ottobre la giornata più buia per Israele e poi una risposta al presidente francese Macron che recentemente proprio dalla stessa stanza ha criticato quello che ha definito l'aggressione ingiustificata in Cisgiordania di Israele ricordando Netanyahu le due una morte di un cittadino israeliano in vista delle festività di Yom Kippur e anche un ferito grave, il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, ringraziando anche il grande assente nella stanza, il presidente statunitense Donald Trump, ed è la prima volta che non incontrerà nessun membro dell'amministrazione americana. Rientrerà subito in Israele, ma in questo discorso non è mancata nemmeno la critica al sindaco di New York, Mamdani, che ha definito antisemita. Non mi ha impedito di venire e non ha impedito la verità. Infine minimizza anche le violenze dei coloni descrivendo i responsabili come giovani delinquenti, circa 150 in tutto. Ringrazia gli ebrei in tutto il mondo e intanto finisce con anche descrivendo Mamdani colui che ha reso la vita degli ebrei a New York insicura. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Grazie a Marina Lalovic. La Premier Meloni rivendica le norme per la scuola con il tetto agli stranieri in classe come misure di buonsenso, tema su cui punge le opposizioni. E torna anche sulla legge elettorale e fisco. Gabriele Martelloni.
2: Li definisce strumenti di buonsenso che non dividono ma che aiutano a integrare davvero evitando le classi ghetto. Giorgia Meloni prima sui social e poi nell'intervista al Tempo rivendica le norme del decreto scuola varato in CDM, dal tetto al numero degli studenti stranieri nelle prime al divieto di niqab e burka. Non torna la Presidente del Consiglio sulle circolari firmate da Mattarella quando era Ministro dell'Istruzione, tirate in ballo martedì su Rai 1 per difendere il provvedimento, mentre punge le opposizioni.
3: Il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte.
2: L'immigrazione resta centrale nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni e la Presidente del Consiglio evidenzia quanto fatto finora. Non siamo più il campo profughi d'Europa, rimarca. Mentre sulla prossima manovra annuncia andremo avanti con il taglio delle tasse per il ceto medio e non per fini elettorali. Ringrazia Calenda per il sì alla legge sul nucleare, sa andare oltre gli steccati, afferma. Ironizza invece sul campo largo, pronta al confronto con il loro candidato premier, se ce ne sarà uno vero, ed evoca il voto utile per arginare Vannacci. Per governare, puntualizza, serve una maggioranza compatta e non ricattabile.
0: Allora vediamo cosa dice il decreto che prevede appunto il tetto agli studenti stranieri in aula e il divieto di indossare burka e niqab. Con Danilo Sinibaldi.
4: Limite agli stranieri e multe per chi indossa burka e niqab. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che introduce il limite del 30% in classe agli studenti stranieri. La soglia si applica alle prime classi delle elementari e riguarda solo gli alunni senza cittadinanza italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie e alle superiori il tetto del 30% riguarda gli studenti delle prime classi senza cittadinanza italiana e che non hanno frequentato con esito positivo la scuola per almeno 3 anni. Se necessario sono previsti corsi di italiano anche per i genitori.
5: Nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro a carico di quei genitori che si rifiuteranno di partecipare a questi percorsi formativi.
4: Introdotto anche il divieto di burka e niqab, una misura è scritto nel decreto che si applica salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. In tutti gli altri casi è proibito partecipare alle lezioni con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità che non consenta il riconoscimento del viso.
5: Non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe col niqab, tanto per fare un esempio concreto. In questo caso sanzione per i genitori da 200 a 1000 euro.
0: Anche la maggioranza rivendica le misure sul tetto agli studenti stranieri, mentre resta in primo piano la legge elettorale. Per il centrodestra si tratta di una riforma mirata alla stabilità. Sentiamo Eva Giovannini.
6: Resta molto teso lo scontro sulla scuola nel giorno del CDM sul tetto del 30% per gli alunni non italofoni. Per integrare e non per escludere, così Lega e Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia.
7: Con il via libera al decreto scuola, il governo Meloni dimostra di avere a cuore l'apprendimento e l'istruzione dei bambini molto più della sinistra. Fratelli d'Italia ribadisce il suo no alle classi ghetto.
6: Stessa linea anche per noi moderati, che sottolinea la necessità e l'urgenza del provvedimento.
8: Dire che c'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è un'occasione che l'integrazione avvenga assolutamente. Quindi mi sembra che si stia facendo tanto rumore per nulla. La ragione del decreto sulla scuola è evidente che inizia l'anno scolastico e ha la sua urgenza e la sua necessità.
6: E sul tema delle alleanze lo stesso Lupi precisa: se entra Vannacci in coalizione usciamo noi. Ma anche la legge elettorale torna centrale nel dibattito. Vanno avanti i lavori della Commissione Affari Costituzionali alla Camera. L'ipotesi voto finale per l'8 ottobre, ma intanto la maggioranza boccia l'emendamento unitario del centro-sinistra sulle preferenze. Maggioranza che ostenta anche sicurezza procedurale dopo gli intoppi dello scorso luglio proprio alla Camera. Il centrodestra difende l'impianto del cosiddetto stabilicum dal premio di maggioranza alle preferenze per evitare, dicono da Fratelli d'Italia a noi moderati, che si formino dei governicchi.
0: All'attacco invece le opposizioni sia sulla legge elettorale in vista del voto finale di inizio ottobre e poi sia sul decreto per il tetto agli studenti stranieri nelle classi che Schlein definisce una misura vergognosa. Francesca Biagiotti.
9: Un decreto vergognoso, quello sulla scuola, accusa Schlein. PD, dopo 4 anni di tagli e con il caro libri, si inventano una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Quella di Meloni è bieca propaganda, dicono i 5 Stelle. Chi lo dice alla famiglia nel bosco, chiosa ironico Silvestri. È una gara a chi la spara più grossa tra la Presidente del Consiglio e l'ex generale Vannacci, così Italia Viva. Indegno fare propaganda elettorale sulla scuola pubblica, chiude Fratoianni AVS.
10: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, 320.000 precari e i bambini con disabilità che sono senza insegnanti di sostegno. Basta propaganda sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
9: Le opposizioni poi, compatte, vanno contro la legge elettorale. Nelle scorse ore è stato presentato un emendamento unitario sulle preferenze, bocciato in commissione. Per i 5 Stelle, Meloni e i suoi hanno perso la faccia. È una presa in giro, dice il PD, che poi insieme a Più Europa e AVS in una nota si scagliano sul tema della raccolta firme. Leso un diritto, il governo si attivi per la raccolta online.
11: Giorgia Meloni ha tradito tutte le promesse, adesso pensa solo alla legge elettorale per restare inchiodata al potere. Questa sua ossessione però la stanno pagando gli italiani con il caro carburanti, bollette alle stelle e stipendi sempre più bassi. Per il bene del paese torniamo al voto subito.
9: Intanto il leader dei 5 Stelle Conte rilancia, dopo le proposte di Nova su sanità e economia, sul campo progressista. Tocca a noi metter su un'alleanza per la Costituzione, dice agli alleati.
0: Il presidente americano Trump ha accolto Xi Jinping con tutti gli onori. Siamo grandi amici, ha detto. I due presidenti trovano una tregua sui dazi e sono in sintonia sull'intelligenza artificiale, ma il leader cinese avverte gli Stati Uniti su Taiwan, si oppongano all'indipendenza. Sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
12: Sì, inizierà nella prossima ora la cena di Stato organizzata da Trump per Xi Jinping. Il presidente cinese aveva lasciato la Casa Bianca attorno alle 19:30 ora italiana, ora ci tornerà e troverà anche i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Sam Altman di OpenAI, passando per Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente di intelligenza artificiale. La visita è iniziata ieri con la solenne accoglienza per Xi all'aeroporto e proseguita questa mattina con tutti gli onori. Al di là di risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra mantenere un canale ufficiale di aperto tra le due potenze per il dialogo all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata la tregua in vigore sui dazi e sui minerali critici fino all'inizio del prossimo anno. Trump ha anche detto: discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto riferendosi appunto all'intelligenza artificiale. Xi, secondo i media cinesi, avrebbe invitato il presidente americano alla prudenza sul dossier di Taiwan, cioè l'isola che si dichiara indipendente dalla Repubblica Popolare Cinese. Trump, da parte sua, scrive il Wall Street Journal, avrebbe chiesto maggiore trasparenza alla Cina sui test atomici. Linea a voi.
0: Grazie Marco Valerio Loprete. L'Italia smentisce l'allarme lanciato da Il Mundo su possibili attacchi con droni russi dal Mediterraneo. Il quotidiano spagnolo, citando fonti dei servizi statunitensi, parlava di una minaccia imminente su Italia, Francia e Spagna. E mentre il ministro della Difesa, Crosetto, dice non gettate benzina sul fuoco. Andrea Vaccarella.
13: Il governo italiano prende le distanze da Il Mundo, non sta né in cielo né in terra, dice il ministro della difesa Crosetto, secondo cui l'Italia non ha ricevuto alcun alert dai servizi segreti americani su attacchi imminenti russi dal Mediterraneo. Sarebbe soltanto altra benzina sul fuoco per il ministro italiano.
14: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, nel senso che io non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
13: L'allerta, secondo il Mondo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe il 25 agosto scorso. Gli 007 americani avrebbero avvertito Spagna, Francia e Italia della minaccia. Mosca sarebbe pronta a usare droni gerbiera, difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili e lanciati dal mare, anche a 200 o 300 chilometri dalle coste. Piccoli, economici, con modesto carico esplosivo, ma sufficiente per minacciare buona parte dell'Europa meridionale. Dal Mediterraneo i droni, infatti, potrebbero raggiungere quasi tutta l'Italia, oltre ad ampie porzioni di Francia e Spagna. E sul fianco est della NATO prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink. Il segretario generale della NATO Mark Rutte assicura: difenderemo ogni centimetro dell'alleanza.
0: Il fisco in Italia: ci sono 24,8 milioni di persone che non pagano un euro di IRPEF. È la denuncia di Itinerari Previdenziali, che ha scattato una fotografia del carico fiscale sulle spalle dei contribuenti. Vediamo tutti i dettagli con Alessandro Marchetti.
15: È quasi tutto sulle spalle di pochi, a confermarlo sono i numeri. Oggi meno di 60.000 italiani versano da soli il 6,5% di tutta l'IRPEF, per un totale di 14 miliardi di euro. A calcolarlo è Itinerari Previdenziali, che si è basato sulle denunce dei redditi inviati al fisco lo scorso anno. È una sproporzione enorme. A conti fatti, un misero 0,1% della popolazione versa più IRPEF dei 27,8 milioni di italiani che dichiarano meno di 20.000 euro annui. Tradotto, una grande fetta di IRPEF è sulle spalle del ceto medio. Se si allarga un po' la platea di questa categoria, lo squilibrio è ancora più netto. Poco più del 30% dei contribuenti versa l'80% del gettito IRPEF che va allo Stato. Sono soprattutto lavoratori dipendenti o pensionati, una fotografia che di fatto smonta il principio della progressività dell'imposta sui redditi.
0: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Torino è intervenuto all'apertura dell'edizione 2026 di Terra Madre, Salone del Gusto, poi la visita all'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. Federica Mango.
16: La biodiversità e la cura del cibo hanno bisogno di iniziative urgenti, delle politiche nazionali e sovranazionali per aiutare la sostenibilità ambientale, che per Mattarella è anche difesa dei diritti dei popoli. Il Capo dello Stato lo ricorda inaugurando il Salone del Gusto, che ospita a Torino lo scambio culturale e sociale di Terra Madre, con migliaia di delegati da 120 paesi e a 40 anni dalla nascita dello Slow Food di Carlo Petrini.
17: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili. Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione.
16: Chi semina utopia raccoglie realtà, diceva Carlo Petrini. Non bisogna mai smettere di seminare, dobbiamo voler bene alla terra, conclude il Presidente.
17: Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli.
16: A sottolineare il legame con il territorio e ribadire il valore della ricerca, che va finanziata adeguatamente con soggetti pubblici e privati, Mattarella conclude la sua visita a Candiolo per i 40 anni della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, progetto all'avanguardia nato per iniziativa della Fondazione di Allegra Agnelli.
18: Grazie, buon lavoro.
0: Lo leggete nella nostra ultima ora. Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un nuovo accordo sul commercio dopo i colloqui di 90 minuti fra Trump e Xi Jinping. E adesso la rassegna stampa con Giuseppina Testoni.
19: Eccoci alla rassegna stampa di Rai News 24. In circa 6 minuti cerchiamo di darvi una panoramica di insieme delle prime pagine che sono arrivate nella nostra edicola. Allora, questa sera partiamo dalla prima di Avvenire, a scuola di italiano, questo è il titolo principale, corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri, confermato il tetto del 30%, i divieti di burka e niqab. Meloni parla di norme di buonsenso, Schlein invece la definisce una caccia alle streghe, il report UE, Italia in ritardo sui fondi. E poi la legge elettorale, con la Premier che sollecita la presenza di tutti per il voto di fiducia. Intervistata dalla Festa del Tempo, Giorgia Meloni elogia il lavoro sulla riforma elettorale e punzecchia Vannacci il voto utile, quello per un governo non ricattabile. Abbiamo un'intervista al fondatore di Microsoft, Bill Gates, che parla tra le altre cose di intelligenza artificiale, definendola una sfida inaudita, e poi aggiunge: non facciamo abbastanza, l'umano può stare al centro, sul tema prove di dialogo Trump-Xi. Poi, a proposito di temi internazionali, Netanyahu e Abu Mazen, nostre esistenze a rischio, denunce e accuse spesso incrociate all'Assemblea ONU. Questa è dunque l'apertura di Avvenire, che trovate tra poco in edicola. Citava Il Tempo, appunto, il quotidiano dei Vescovi. Allora andiamoci sulla prima pagina del quotidiano. Giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola. Intervista a tutto campo di Giorgia Meloni alla Festa del Tempo. Bollo, fisco, migrazione, sicurezza nucleare e sfida alla sinistra. L'editoriale, il direttore Daniele Capezzone. Una storia semplice, o Giorgia, Oelli e Giuseppi. Il PD si spacca e Del Rio va allo scontro con Schlein sul DDL antisemitismo. Il PD appunto si spacca di nuovo, scrive Il Tempo. Del Rio allo scontro, amareggiato, ma la sinistra contro le minoranze. Poi la minaccia di Putin, giallo sui droni russi alle porte d'Europa, l'allarme di El Mundo. La Russia prepara attacchi contro Francia, Italia e Spagna. Roma e Parigi però smentiscono. Anche questo è un tema che troviamo su diverse prime pagine, per esempio Il Resto del Carlino, che ce lo mostra in taglio alto. Droni russi, allarme CIA, possono colpire l'Italia, mentre l'apertura è dedicata al tetto agli studenti stranieri, obblighi e multe ai genitori. E poi la fotonotizia centrale ci porta invece negli Stati Uniti. Amici grandi, dazi in stallo, AI e disgelo geopolitico, Xi Jinping da Donald Trump ricevuto sul tappeto rosso. Dobbiamo coesistere e cooperare, questa appunto l'apertura del Resto del Carlino, quotidiano nazionale. Il Manifesto titola così: libro e moschetto, tetto del 30% con deroga agli alunni stranieri e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da anni circolari e leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto. E un altro DL estende agli under 18 il raggio d'azione della procura antimafia. Invece il taglio centrale: Netanyahu, bugie per celare la crisi, Trump lo snobba, mezzo mondo gli volta le spalle, il premier israeliano strepita e poi scappa. Questa appunto la prima pagina del Manifesto, che trovate in edicola. Domani titola invece in questo modo: lezioni di italiano e multe ai burka scuola, ecco il decretino di Meloni. Provenzano, per inseguire Vannacci la premier diserta l'ONU e fa la guerra ai bambini. Il CDM, nelle classi tetto del 30% agli stranieri che non parlano la lingua. I casi sono pochissimi: divieto di indossare veli integrali con sanzioni fino a 1.000 euro, il giallo sull'allontanamento dei figli. E poi Piero Ignazzi scrive: l'antisemitismo va combattuto, ma questa legge è liberticida, perché è giusto dire no. Dopo un lungo iter arriva al voto finale il contestato testo sul contrasto all'antisemitismo, contestato per l'impianto potenzialmente liberticida di queste norme. Non è infatti un caso che sia sostenuto a spada tratta dalla destra, alla quale le critiche e il dissenso fanno venire sempre l'orticaria. Questo l'incipit dell'editoriale di Piero Ignazzi in primo piano su Domani. Il Fatto Quotidiano invece apre così: o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa. Perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Meloni avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa. In CDM chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. Questa dunque l'apertura del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Il Giornale: la nostra scuola, rivoluzione tra i banchi. Il CDM cancella le classi ghetto, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa. Meloni alla Festa del Tempo, norme di buonsenso che si integrano. E poi intervista a Chicco Testa: col nucleare energia meno cara. Questa appunto la prima pagina del Giornale. Andiamo anche sul Libro: disinformazia, il governo dal via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri e niente burka. Il Campolargo risponde con una raffica di balle. E poi l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti: il programma segreto della sinistra. Questo dunque l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera.
0: Ripartiamo dalla cronaca. Ci sono i primi indagati nell'inchiesta per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni che ha perso la vita in un incidente sul lavoro al Colosseo. 7 persone accusate di omicidio colposo e si attende l'autopsia. Ce ne parla Laura Tangherlini.
20: 7 indagati per omicidio colposo, anche in vista dell'autopsia per la quale lunedì sarà conferito l'incarico. L'iscrizione nel registro degli indagati in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Prosegue passando da questi nomi l'inchiesta dei magistrati di Piazzale Clodio per la morte di Andrea Moretti, l'operaio morto dopo essere precipitato da 10 metri di altezza mentre lavorava di notte ad un nuovo impianto di illuminazione al Colosseo. La Procura di Roma dovrà chiarire, anche con l'aiuto di una consulenza tecnica, la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita l'operaio specializzato per i lavori in quota e verificare se ci siano state falle nella sicurezza o se si sia trattato di un errore umano. Altra ipotesi, un malore. Secondo le prime verifiche, infatti, nonostante il giovane indossasse l'imbracatura, le funi che lo avrebbero dovuto sorreggere in sicurezza non erano agganciate. Al momento della tragedia, nel cantiere erano presenti altri operai, tra cui il cognato della vittima, impegnati nei lavori da alcuni mesi in vista dell'inaugurazione prevista per ottobre, che sono stati ascoltati dagli inquirenti. Impegnati anche ad analizzare la documentazione relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso il momento della caduta. Resta chiuso intanto il Colosseo, forse riaprirà sabato, dopo 3 giorni di lutto.
0: In carcere Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di pene per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. I carabinieri lo hanno prelevato nella sua casa. Sentiamo Simone Gorla.
1: I carabinieri lo hanno raggiunto nella sua casa di Busto Arsizio e accompagnato in carcere per scontare una somma di condanne, 5 anni e 9 mesi in tutto. È stato arrestato Riccardo Bossi, il figlio primogenito del fondatore della Lega Umberto. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo delle pene per diversi reati che risalgono al periodo tra il 2011 e il 2020, appropriazioni indebite, truffe e anche la percezione del reddito di cittadinanza senza averne diritto, 280 euro per 43 mesi, 12.000 euro complessivi. Per quest'ultimo caso è arrivata a giugno la condanna definitiva in Cassazione a 2 anni e mezzo. Tra le condanne che hanno fatto scattare l'arresto non è invece conteggiata, perché non ancora definitiva, quella a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Una vicenda che risale al 2016, secondo l'accusa Bossi, che ha sempre negato tutto, avrebbe fatto continue richieste di soldi a Gigliola Guidali, prima moglie di Umberto Bossi, sua madre, richieste spesso accompagnate da insulti e percosse fino a costringerla a fuggire di casa.
0: Il Golfo di Napoli diventa il palcoscenico della seconda tappa delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton America's Cup. Sentiamo Novella Calligaris.
21: Da domani a domenica Napoli diventa il palcoscenico della vela mondiale con le regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup. 9 team in gara, 8 regate di flotta, poi la final race tra i 2 equipaggi col punteggio più alto. In ogni regata, infatti, 10 punti vanno al vincitore, poi a scalare per gli altri. 2 team italiani e 1 porta a bordo 2 giovani e 2 donne, anticipando una delle novità della prossima America's Cup, ovvero presenza obbligatoria di una donna nell'equipaggio. Si corre sulle AC-40 lunghi quasi 12 metri, barche che grazie ai foil si sollevano dall'acqua e sembrano volare ad oltre 40 nodi. Nel 2027 arriveranno gli AC-75 con velocità che sfiorano i 100 km l'ora, più grandi ma con equipaggi ridotti a 5 persone e non ci saranno più infatti i cycler, ovvero l'energia verrà prodotta dalle batterie invece che dagli uomini. Ma lo spettacolo più emozionante è quello offerto dal Golfo di Napoli. Il campo di regata si trova tra Castel dell'Ovo e Posillipo, davanti al lungomare Caracciolo, dove sono attese 80.000 persone al giorno. Il percorso è di circa 9 miglia, con un bastone di 1,5 miglia. L'andata si naviga di bolina contro il vento, al ritorno con il vento in poppa. Per 4 giorni Napoli sarà una gigantesca arena della vela.
0: La musica è indomabile come un Mustang, titolo del nuovo album di Biagio Antonacci, che festeggia anche la fine di un tour in giro per l'Italia in location ricche di storia. Il servizio è di Laura Longo, a seguire una breve pausa e poi un nuovo appuntamento con le notizie. Restate con noi.
22: Lo sfondo del Teatro Grande di Pompei accompagna le ultime date di Unplugged 2026, il tour che ha portato Biagio Antonacci in alcuni dei luoghi più belli d'Italia, venue suggestive per un pubblico in estasi.
23: Senza schermi,
2: guarda qua che schermo, questo è tutto uno schermo che parla di vita, di passato e di futuro, quindi vuol dire essere essenziali e cantare come faceva un tempo il cantautore, solo a volte con la sua chitarra.
22: Un'estate di concerti e poi l'uscita del nuovo album che si intitola Mustang, come il cavallo selvaggio, indomabile come la musica.
2: Non puoi cercare la musica, è lei che cerca te, è lei che nelle notti arriva all'improvviso, è lei che arriva negli sguardi, che arriva nella testa.
22: Ed è il concetto di libertà, il filo che lega le 9 tracce dell'album, due scritte con i ragazzi d'oro della nuova scena musicale, Giuli e Saif, che ha firmato Spiritualè.
2: Questa è la filosofia della vita di Biagio oggi. Inutile percorrere cose difficili, faticose, non ne ho più bisogno, forse non ho mai avuto bisogno. Quindi torniamo a Mustang, che è proprio il simbolo, è il cuore della canzone, è il cuore di questo album. La libertà assoluta, ma anche di sapersi proteggere al momento giusto.
22: Rileggere le esperienze di vita del passato con un indomabile desiderio di guardare al futuro.

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, qualche nube al pomeriggio più compatta sui settori alpini con isolati piovaschi. Ancora qualche temporale residuo sulle coste di Marche e Abruzzo nella prima parte della giornata, una ventilazione che resta nord-orientale sulle coste dell'Adriatico, ancora maltempo al sud invece, in particolar modo sul settore adriatico, sulla Calabria e sulle coste della Campania, ma in dissolvimento nel corso della giornata. Vediamo il tempo sulle due isole maggiori, ancora piogge sulla Sicilia, in dissolvimento nella seconda parte della giornata, mentre il tempo rimane in prevalenza soleggiato sulla Sardegna, correnti di maestrali e forza al pomeriggio. Temperature massime in linea con i valori dei giorni precedenti, lieve calo al centro-sud, soprattutto in prossimità delle aree interessate dal maltempo.

Netanyahu parla all'ONU e molte delegazioni lasciano la sala. Il premier israeliano rivendica di aver impedito all'Iran di avere l'atomica e definisce il genocidio a Gaza la bugia del secolo. Trump accoglie il presidente cinese con tutti gli

Onori e dichiara sviluppata una vera e grande amicizia, c'è sintonia sulle AI e una tregua sui dazi, monito cinese su Taiwan. Scuola nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, tetto del 30% di bambini stranieri in prima elementare. Multe fino a 1000 euro per chi usa il velo integrale. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata da Il Mundo arriverebbe dalla CIA. Crosetto, evitare di gettare benzina sul fuoco. Un operaio muore cadendo nel vano ascensore in un cantiere a Padova. Nel senese grave un 25enne caduto da una scala. 7 indagati per la morte del giovane operaio precipitato dal Colosseo. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Grande attesa per Luna Rossa, definita il team da battere. Mezzanotte 32, bentrovati da Rai News 24, varato dal Consiglio dei Ministri il decreto scuola. Limite del 30% agli stranieri in classe e multe fino a 1000 euro per chi indossa burka o niqab. Sono 34.000, spiega il ministro Valditara, le classi sopra la soglia del 30%. A scuola si va a viso aperto, sottolinea la Premier Meloni. Meloni, durissime le opposizioni, la leader Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Per i 5 Stelle il decreto è uno spot ideologico indegno. Netanyahu parla all'ONU e molte delegazioni lasciano la sala. Il premier israeliano rivendica di aver impedito all'Iran di avere l'atomica e definisce il genocidio a Gaza la bugia del secolo, mentre il presidente palestinese Abu Mazen, nel suo intervento da remoto, ha dichiarato che il popolo palestinese sta vivendo uno dei momenti più pericolosi della sua storia. Visita di Stato del presidente cinese alla Casa Bianca, dove è stato ripristinato anche l'accesso ai media dopo che un giudice ha stoppato il veto di Trump. Per Xi Jinping, tappeto rosso all'arrivo e massimi onori militari all'insegna della grande amicizia, ha ribadito il presidente americano. Tra Washington e Pechino, che intanto hanno prolungato la tregua commerciale fino a gennaio. Abbiamo la responsabilità di far avanzare il progresso dell'umanità, afferma Xi, che poi però lancia un monito. Gli USA si oppongano all'indipendenza di Taiwan. E sull'Iran aggiunge e si ritorni al memorandum di giugno. La Russia è pronta a colpire Italia, Francia e Spagna con droni lanciati da navi della sua flotta fantasma. La notizia, riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo, arriverebbe da un report della CIA, ma il ministro Crosetto dice l'alert non trova conferma, serve evitare di gettare benzina sul fuoco. E Tajani aggiunge: non credo che la Russia voglia fare degli attacchi militari contro l'Europa e contro la NATO. Sarebbe un errore da parte loro, anche perché sarebbero destinati alla sconfitta. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Torino è intervenuto all'apertura dell'edizione 2026 di Terra Madre, Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. Biodiversità, sfida cruciale, dice. Guerre scellerate causano fame e malnutrizione, ha sottolineato il capo dello Stato. Ancora morti sul lavoro, 3 nelle ultime 24 ore. Un operaio edile di 51 anni a Padova ha perso la vita precipitando nel vano ascensore di un cantiere durante dei lavori di ristrutturazione. Ieri a Roma è morto un operaio di 22 anni cadendo da 10 metri mentre montava la nuova illuminazione al Colosseo. E un altro lavoratore di 66 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da una trave in acciaio nel parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca.
il Golfo di Napoli, palcoscenico delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton America's Cup. 9 equipaggi si sfidano in vista dell'evento principale che andrà in scena dal 10 luglio 2027. Nelle 3 regate di allenamento ufficiali disputate oggi, l'equipaggio italiano di Luna Rossa ha centrato 3 vittorie su 3, mostrando velocità e solidità nonostante una formazione nuova per 3-4.

ora è il momento di 24 mm, il racconto lungo di Regnosa 24. A quasi due mesi dalla crisi migratoria di Ceuta, siamo tornati nell'exclave spagnola in Marocco, dove la situazione dei migranti resta complessa, mentre dall'altra parte dello stretto, Gibilterra, dimostra che un'altra realtà di frontiera è possibile. Allora, buona visione, prossimo appuntamento con le notizie all'una. Restate con noi.

0: pochi chilometri di mare separano le due sponde dello stretto di Gibilterra. Su entrambe le frontiere sono al centro di dispute sulla sovranità, ma per chi le attraversa oggi significano cose molto diverse. Siamo partiti da Algeciras su un traghetto diretto a Ceuta. Con noi viaggiano numerosi militari spagnoli. Lo stesso mare, ma due frontiere che sembrano muoversi in direzioni opposte. La presenza di tanti militari non passa inosservata. La città celebra la propria festa e diverse organizzazioni hanno annunciato manifestazioni pubbliche. Ma Ceuta arriva a questa giornata dopo settimane di paura, tensioni e polemiche. La grande crisi della frontiera ha cambiato il volto della città e riaperto questioni che vanno molto oltre l'immigrazione. La sicurezza, la sovranità e l'appartenenza nazionale sono diventate parte della conversazione quotidiana. Dal porto prendiamo un taxi. Bastano pochi minuti, poche domande perché emerga una città ancora scossa da ciò che è accaduto. Il tassista è il primo a raccontarci Ceuta dal suo interno, non attraverso i comunicati ufficiali, ma attraverso quello che ha visto e ascoltato nelle sue strade.
1: La situazione è stressante. Molto stressante.
2: Una situazione stressante, molto stressante. La gente, semplicemente per ignoranza, hanno promesso loro documenti, permessi, lavoro, casa, denaro, hanno promesso di tutto. E così molte persone umili e povere del Marocco si sono radunate qui, ingannate. Nel 2021 la situazione si risolse in una settimana. In una settimana il problema era già stato risolto. Sono questioni politiche che possono capire soltanto i politici tra di loro. È una questione di politica nazionale e internazionale. È tutto politica. La politica governa ogni cosa.
1: La politica si rige in tutto.
3: Qui si è verificata una crisi geopolitica tra Marocco e Spagna. Nonostante Madrid sostenga il contrario, Rabat ha permesso il passaggio di 80.000 persone. La gestione degli arrivi ha provocato anche una crisi politica interna senza precedenti negli ultimi 30 anni.
4: Quello che stiamo vedendo è una mancanza di una risposta efficace da parte del governo e della città autonoma di Ceuta. Le persone continuano a vivere per strada, adulti, minori, donne, bambini, tutti quanti. C'è proprio una mancanza di volontà di risolvere la situazione.
5: E si è prodotta anche una crisi umanitaria. Ci sono bambini che dormono per strada e persone costrette a vivere in baracche o all'aperto, senza cibo e prive dei diritti più elementari.
0: Ma l'emergenza umanitaria di chi continua a vivere per strada convive con la paura e il disagio di chi abita a Ceuta. Il giorno della festa della città, migliaia di persone, famiglie, giovani e anziani, hanno partecipato a una grande manifestazione per chiedere sicurezza e difendere l'appartenenza spagnola di Ceuta. Una protesta pacifica, ma attraversata da un forte sentimento nazionale, riassunto nello slogan ripetuto dalla folla: Ceuta non si vende, Ceuta si difende.

0: Per capire la paura e la rabbia che attraversano Ceuta, bisogna tornare alla fine di luglio, quando nel giro di poche ore la frontiera viene travolta da decine di migliaia di persone. È l'inizio di una crisi che cambierà la città.
1: Come vivimos los ceutíes el 30 y el 31?
2: Come abbiamo vissuto il 30 e il 31 luglio? Con terrore e paura, perché non sapevamo che cosa stesse accadendo, anche se nel 2021 c'era già stato un precedente. Non possiamo dimenticare che allora arrivarono circa 18.000 persone e che 12.000 rimasero in città.
0: Era la paura della città, ma chi aveva attraversato la frontiera portava con sé un'altra paura, spesso cominciata molto più lontano. Abbiamo incontrato due di loro, uno arrivato dall'Africa subsahariana, l'altro dallo Yemen. Due storie diverse, accomunate dalla ricerca di protezione e di un futuro.
3: Ho lasciato il mio paese e sono venuto qui perché vengo dal nord della Nigeria, dove abbiamo il problema di Boko Haram, dei rapimenti e dei banditi. Ti sequestrano e chiedono milioni come riscatto. Se non hai quei soldi ti uccidono. Per questo ho lasciato la mia città. Ho perso mio padre e ora mi è rimasto soltanto mia madre. Cerco di arrivare in Europa, trovare un lavoro e aiutarla. Questo è il mio progetto e questa è la situazione in cui mi trovo.
4: That's where my planning and my situation I'm.
5: Siamo partiti dallo Yemen a causa della guerra, delle persecuzioni e dei problemi che hanno colpito il paese. Abbiamo deciso di emigrare verso qualsiasi luogo in cui potessimo trovare protezione, sicurezza e stabilità.

0: Sono arrivato qui a nuoto quando hanno aperto la frontiera. Abbiamo cercato di entrare da qui. È così che sono arrivato.
1: Era l'unica strada possibile, nuotare per 8, 10 chilometri, forse anche di più. Siamo partiti dal Marocco, eravamo circa 15. Dopo quasi 12 chilometri, uno di noi è morto. Noi abbiamo continuato fino a qui.

0: Perché è riuscito a raggiungere Ceuta, l'approdo non ha significato la fine del viaggio né della paura. Migliaia di persone sono rimaste senza un riparo stabile, senza servizi essenziali e spesso con un solo pasto al giorno. In questa emergenza il lavoro delle organizzazioni umanitarie è diventato indispensabile.
1: Questa situazione, come ben dice, è d'emergenza, però también es una.
2: Questa situazione è un'emergenza, ma anche una crisi sociale, migratoria e soprattutto umanitaria. Noi, come organizzazione umanitaria, cerchiamo di garantire al maggior numero possibile di persone almeno un pasto al giorno.
3: Dal 30 di luglio cuciniamo 1.000-1.200 pasti caldi al giorno, che distribuiamo in diverse zone della città.
2: Non possiamo aiutare tutti, perché sono ancora migliaia le persone presenti in città. Nei primi giorni distribuivamo quasi 5.000 pasti al giorno qui nella nostra sede e nella zona industriale. Ora ne distribuiamo circa 3.000 al giorno negli insediamenti ormai stabiliti.
0: Ma il lavoro delle organizzazioni non si limita alla distribuzione del cibo e all'assistenza. Alcuni raccolgono le testimonianze dei migranti e denunciano presunti maltrattamenti durante le operazioni di sicurezza.
3: Sappiamo che le persone sono nascoste e sono nascoste in vari punti perché hanno paura delle violenze che subiscono da parte della Polizia Nazionale e dei militari che quotidianamente vanno a picchiarli e quindi subiscono tantissime violenze in questo momento.
0: Denunce che si inseriscono in un clima sempre più polarizzato, in cui la crisi migratoria rischia di essere utilizzata politicamente, soprattutto dall'estrema destra.
4: Sì, credo che sia qualcosa di innegabile. Nessuno può negare l'evidenza. Come si dice, non abbiamo le prove, ma non abbiamo neppure dubbi.
5: Questa crisi non ha precedenti perché riunisce la combinazione perfetta per alimentare il razzismo e il fascismo. C'è la presunta invasione, una massa indistinta, un numero enorme di persone senza nome né cognome. Poi la presunta insicurezza, si dice che vengano a violentare le nostre donne o a commettere reati, quando i numeri sono molto ridotti, oppure che vengano a contagiarci con malattie infettive, ma neppure questo corrisponde alla realtà.
4: In alcune città spagnole si è persino gridato: chi non salta è musulmano, ma metà della popolazione di Ceuta è musulmana.
6: Non stanno difendendo Ceuta. In Ceuta la metà della popolazione è musulmana.
4: Non stanno difendendo la città, stanno sfruttando la sua crisi.
6: Stanno una crisi che sta vivendo la città di Ceuta.
5: Abbiamo quindi il cocktail perfetto dell'estrema destra. Tutte le paure e tutti gli elementi necessari per lanciare l'allarme contro gli immigrati, presentandoli come il nostro problema principale. È il fast food ideologico utilizzato dall'estrema destra alla frontiera tra Ceuta e il Marocco.
0: Eppure la percezione dell'emergenza non coincide sempre con la sua realtà. Nel centro gli immigrati sono quasi invisibili, mentre sono soprattutto le periferie a sostenerne il peso.
7: Io credo che la questione realmente la crisi umanitaria.
8: Credo che ad affrontare davvero la crisi umanitaria siano i quartieri più poveri, come sempre. Le zone più svantaggiate e bisognose sono quelle che stanno dando da mangiare a queste persone.
7: Dando de comer a los seres humanos.
4: A Ceuta la crisi sta accentuando una segregazione che esisteva già, mentre la periferia supporta tutte le disuguaglianze sociali, economiche ed educative.
8: Alcuni gruppi, soprattutto del centro, stanno approfittando della situazione per creare un problema che in realtà non li riguarda e per trarne un vantaggio politico. Parliamo di gente che appartiene all'estrema destra.
4: Qui convivono quattro culture: indù, ebraica, musulmana e cristiana. Le ultime due sono maggioritarie e rappresentano ciascuna circa il 45% della popolazione. Ma il potere economico, sociale e politico non è distribuito a metà, resta nelle mani della popolazione a maggioranza cristiana.
6: Sta in mano di questa popolazione di maggioria cristiana.
0: A Ceuta la frontiera concentra paure, diseguaglianze e tensioni tra due paesi. Dall'altra parte dello stretto, un'altra disputa sulla sovranità ha trovato una risposta diversa, almeno su un punto: permettere alle persone di attraversare più facilmente.

0: A Gibilterra si racconta che gli inglesi lasceranno la rocca soltanto quando scompariranno le sue scimmie. Winston Churchill doveva conoscere bene la leggenda. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i macachi erano rimasti pochissimi, ordinò di farne arrivare altri dal Nord Africa. Oggi le scimmie sono ancora qui, e anche gli inglesi, ma qualcosa sulla rocca è profondamente cambiato. Gibilterra è britannica da oltre 3 secoli, ma una parte importante della sua vita quotidiana arriva ogni mattina dalla Spagna. Migliaia di persone partono da Algeciras e dalle altre città della zona, raggiungono la linea e attraversano la frontiera per venire a lavorare sulla rocca.
1: Perché qui c'è più lavoro, c'è più opportunità.
2: Perché qui c'è più lavoro, ci sono più opportunità. Perciò si preferisce venire a lavorare qui, anche perché si guadagna un po' di più che in Spagna.
0: Per alcuni Gibilterra non ha rappresentato soltanto

0: C'è molta gente ovviamente, quindi si lavora molto di più. Qua invece diciamo è molto più tempo che posso passare con la mia famiglia.
1: Il 14 luglio, dopo anni di negoziati tra Regno Unito, Unione Europea, Spagna e governo di Gibilterra, è stato firmato un accordo che non modifica le rispettive posizioni sulla sovranità, ma cambia radicalmente il funzionamento della frontiera. I normali controlli terrestri sono stati eliminati, rendendo molto più semplice il passaggio quotidiano.
2: Dopo l'accordo sono cambiate molte cose. Per esempio, non c'è più la coda e per i lavoratori è più facile entrare e uscire. Io vengo con la mia macchina e ora entro ed esco senza problemi.
0: Prima era, diciamo, molto stressante perché quando la frontiera era chiusa potevi aspettare tipo un'ora e mezza per passare la frontiera tra Spagna e Gibilterra. Adesso invece che c'è l'apertura della frontiera è molto più facile entrare e i tempi si sono ridotti.
1: Per entrambi quella frontiera significava soprattutto tempo perduto ogni giorno davanti a una barriera senza sapere quanto sarebbe durata l'attesa. Fabian Picardo è il ministro principale di Gibilterra e il capo del governo del territorio britannico.
3: Nothing has changed and everything has
4: changed. Nulla è cambiato e allo stesso tempo tutto è cambiato. Nulla è cambiato per quanto riguarda la sovranità di Gibilterra. Purtroppo non è cambiata neppure la posizione della Spagna, che continua a rivendicare Gibilterra. Ma sul piano pratico è cambiato tutto. Non esiste più una frontiera tra noi. Ogni mattina, tra le 7 e le 10, 15.000 persone attraversano il confine dalla Spagna per venire a lavorare a Gibilterra. Se avessimo imposto un controllo in uscita dalla Spagna e un altro in entrata a Gibilterra, sarebbe stato un disastro. Le code sarebbero durate giorni, non ore.
1: È stata così trovata una formula che lascia aperto il conflitto politico, ma prova a liberarne la vita delle persone.
4: Questo cambiamento riguarda soprattutto la vita quotidiana. Andare a trovare i propri familiari, accompagnare i figli a giocare a calcio da una parte della frontiera o a hockey dall'altra parte, o ancora andare a scuola. Ma riguarda anche le imprese e la possibilità di creare rapporti economici che prima non erano possibili. Da un trattato che non cambia nulla sulla sovranità, nasce nella vita concreta una rivoluzione che cambia tutto.
1: Ma Gibilterra non è soltanto una piccola città britannica accanto alla Spagna. La sua importanza nasce soprattutto dalla posizione. All'ingresso del Mediterraneo e lungo una delle grandi rotte del commercio mondiale.
4: Il momento internazionale è difficile, soprattutto se guardiamo ai cinque grandi passaggi strategici del mondo: Suez, Panama, Hormuz, Gibilterra e Malacca. Queste rotte devono restare aperte affinché il commercio internazionale possa continuare a funzionare. Il Regno Unito considerava Gibilterra una fortezza militare, necessaria a mantenere aperto lo stretto, non a chiuderlo, ma a garantirne il libero passaggio. Oggi dobbiamo tornare a riflettere sull'importanza di ricevere le merci di cui abbiamo bisogno, quando ne abbiamo bisogno, garantendo così la libera circolazione dei prodotti e delle risorse energetiche.
1: L'accordo su Gibilterra non cancella la disputa sulla sovranità, ma mostra quanto una decisione politica possa cambiare la vita di chi attraversa una frontiera. A Ceuta invece la frontiera assume una dimensione ancora più drammatica. Per alcuni, quella traversata non si è conclusa, rivendicata dal Marocco. Un luogo nel quale migrazione, sovranità e disuguaglianze diventano parte della vita quotidiana. Abbiamo cercato di attraversare questa complessità partendo dalle persone e dalle persone che torniamo alla fine del nostro viaggio. Nel cimitero musulmano, oltre 80 corpi recuperati dopo l'ultima traversata sono diventati una fila di tombe. Soltanto 9 hanno ritrovato un nome.

0: per tutti gli altri sulla pietra resta un numero.
1: Credo quindi che l'attenzione vada concentrata sulle vere vittime. Anche noi siamo vittime, ma non possiamo vittimizzarci. Le vere vittime sono i morti e di loro non parla nessuno.
0: Dall'altra parte della frontiera, alcune famiglie continuano ad aspettare. Perché dietro ogni numero c'era una vita e dietro ogni vita qualcuno che ancora attende di sapere.

farsi raccontare in diretta.

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, qualche nube al pomeriggio più compatta sui settori alpini con isolati piovaschi. Ancora qualche temporale residuo sulle coste di Marche e Abruzzo nella prima parte della giornata, una ventilazione che resta nord-orientale. Sulle coste dell'Adriatico ancora maltempo, al sud invece, in particolar modo sul settore adriatico, sulla Calabria e sulle coste della Campania, ma in dissolvimento nel corso della giornata. Vediamo il tempo sulle due isole maggiori, ancora piogge sulla Sicilia, in dissolvimento nella seconda parte della giornata, mentre il tempo rimane in prevalenza soleggiato sulla Sardegna a correnti di maestrali e rinforzo al pomeriggio. Temperature massime in linea con i valori dei giorni precedenti, lieve calo al centro-sud, soprattutto in prossimità delle aree interessate dal maltempo.

0: Scuola nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, tetto del 30% di bambini stranieri in prima elementare, multe fino a 1000 euro per chi usa il velo integrale. Trump accoglie il presidente cinese con tutti gli onori e dichiara sviluppata una vera e grande amicizia. C'è sintonia sull'intelligenza artificiale e una tregua sui dazi, monito cinesi su Taiwan. Netanyahu parla all'ONU e molte delegazioni lasciano la sala. Il premier israeliano rivendica di aver impedito all'Iran di avere l'atomica e definisce il genocidio a Gaza la bugia del secolo. La Russia pronta a colpire con droni Italia, Francia e Spagna. La notizia riportata da Il Mundo arriverebbe dalla CIA. Crosetto, evitare di gettare benzina sul fuoco. Un operaio muore cadendo nel van ascensore a Padova. Nel senese grave un 25enne caduto da una scala. 7 indagati per la morte del giovane operaio precipitato dal Colosseo. Conto alla rovescia per il via alle regate preliminari dell'America's Cup 2026 nel Golfo di Napoli. Grande attesa per Luna Rossa, definita il team da battere. Luna 01, ben trovati da Rai News 24. La Premier Meloni rivendica le norme per la scuola con il tetto agli stranieri in classe come misure di buonsenso. Tema su cui punge le opposizioni e torna sulla legge elettorale, le prossime politiche e fisco. Gabriele Martelloni.
1: Li definisce strumenti di buonsenso che non dividono ma che aiutano a integrare davvero, evitando le classi ghetto. Giorgia Meloni, prima sui social e poi nell'intervista al Tempo, rivendica le norme del decreto scuola varato in CDM, dal tetto al numero degli studenti stranieri nelle prime al divieto di niqab e burka. Non torna la Presidente del Consiglio sulle circolari firmate da Mattarella quando era Ministro dell'Istruzione, tirate in ballo martedì su Rai 1 per difendere il provvedimento, mentre punge le opposizioni.
2: Il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo.

0: giallo-rosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte.
1: L'immigrazione resta centrale nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni e la Presidente del Consiglio evidenzia quanto fatto finora: non siamo più il campo profughi d'Europa, rimarca. Mentre sulla prossima manovra annuncia: andremo avanti con il taglio delle tasse per il ceto medio e non per fini elettorali. Ringrazia Calenda per il sì alla legge sul nucleare, sa andare oltre gli steccati, afferma. Ironizza invece sul campo largo, pronta al confronto con il loro candidato premier, se ce ne sarà uno vero, ed evoca il voto utile per arginare Vannacci. Per governare, puntualizza, serve una maggioranza compatta e non ricattabile.
2: Entriamo nel merito del decreto che prevede appunto il tetto agli studenti stranieri e il divieto di indossare burka e niqab. Danilo Sinibaldi.
3: Limite agli stranieri e multe per chi indossa burka e niqab. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che introduce il limite del 30% in classe agli studenti stranieri. La soglia si applica alle prime classi delle elementari e riguarda solo gli alunni senza cittadinanza italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie e alle superiori il tetto del 30% riguarda gli studenti delle prime classi senza cittadinanza italiana e che non hanno frequentato con esito positivo la scuola per almeno 3 anni. Se necessario, sono previsti corsi di italiano anche per i genitori.
4: Nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana, ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro a carico di quei genitori che si rifiuteranno di partecipare a questi percorsi formativi.
3: Introdotto anche il divieto di burka e niqab, una misura, è scritto nel decreto, che si applica salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. In tutti gli altri casi è proibito partecipare alle elezioni con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità che non consenta il riconoscimento del viso.
4: Non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe col niqab, tanto per fare un esempio concreto. In questo caso sanzione per i genitori da 200 a 1000 euro.
2: Anche la maggioranza rivendica le misure sul tetto agli studenti stranieri, mentre resta in primo piano la legge elettorale. Per il centrodestra si tratta di una riforma mirata alla stabilità. Sentiamo Eva Giovannini.
5: Resta molto teso lo scontro sulla scuola nel giorno del CDM sul tetto del 30% per gli alunni non italofoni. Per integrare e non per escludere, così Lega e Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia.
6: Con il via libera al decreto scuola, il governo Meloni dimostra di avere a cuore l'apprendimento e l'istruzione dei bambini molto più della sinistra. Fratelli d'Italia ribadisce il suo no alle classi ghetto.
5: Stessa linea anche per noi moderati, che sottolinea la necessità e l'urgenza del provvedimento.
7: Dire che c'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è un'occasione che l'integrazione avvenga assolutamente. Quindi mi sembra che si stia facendo tanto rumore per nulla. La ragione del decreto sulla scuola è evidente, che inizia l'anno scolastico e ha la sua urgenza e la sua necessità.
5: E sul tema delle alleanze lo stesso Lupi precisa: se entra Vannacci in coalizione usciamo noi. Ma anche la legge elettorale torna centrale nel dibattito. Vanno avanti i lavori della Commissione Affari Costituzionali alla Camera. L'ipotesi voto finale per l'8 ottobre, ma intanto la maggioranza boccia l'emendamento unitario del centro-sinistra sulle preferenze. Maggioranza che ostenta anche sicurezza procedurale dopo gli intoppi dello scorso luglio proprio alla Camera. Il centrodestra difende l'impianto del cosiddetto stabilicum, dal premio di maggioranza alle preferenze, per evitare, dicono da Fratelli d'Italia a noi moderati, che si formino dei governicchi.
2: Le opposizioni all'attacco sia sulla legge elettorale in vista del voto finale previsto a inizio ottobre alla Camera, sia sul decreto per il tetto agli studenti stranieri nelle classi. Misura definita da Schlein vergognosa. Francesca Biagiotti.
8: Un decreto vergognoso, quello sulla scuola, accusa Schlein. PD, dopo 4 anni di tagli e con il caro libri, si inventano una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Quella di Meloni è bieca propaganda, dicono i 5 Stelle. Chi lo dice alla famiglia nel bosco, chiosa ironico Silvestri. È una gara chi la spara più grossa tra la Presidente del Consiglio e l'ex generale Vannacci, così Italia Viva. Indegno fare propaganda elettorale sulla scuola pubblica, chiude Fratoianni AVS.
9: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, 320.000 precari e i bambini con disabilità che sono senza insegnanti di sostegno. Basta propaganda sulla pelle dei bambini, a scuola nessuno è straniero.
8: Le opposizioni poi, compatte, vanno contro la legge elettorale. Nelle scorse ore è stato presentato un emendamento unitario sulle preferenze, bocciato in commissione. Per i 5 Stelle, Meloni e i suoi hanno perso la faccia. È una presa in giro, dice il PD, che poi insieme a Più Europa e AVS in una nota si scagliano sul tema della raccolta firme. Leso un diritto, il governo si attivi per la raccolta online.
10: Giorgia Meloni ha tradito tutte le promesse, adesso pensa solo alla legge elettorale per restare inchiodata al potere. Questa sua ossessione però la stanno pagando gli italiani con il caro carburanti, bollette alle stelle e stipendi sempre più bassi. Per il bene del paese torniamo al voto subito.
8: Intanto il leader dei 5 Stelle Conte rilancia, dopo le proposte di Nova su sanità e economia, sul campo progressista. Tocca a noi mettere su un'alleanza per la Costituzione, dice agli alleati.
2: Il presidente americano Donald Trump ha accolto Xi Jinping con tutti gli onori. Siamo grandi amici, ha detto. I due presidenti trovano una tregua sui dazi, lo leggete nella nostra ultima ora, e sono in sintonia sull'intelligenza artificiale. Ma Xi avverte gli Stati Uniti su Taiwan. Il corrispondente Marco Valerio Loprete.
11: La cena di Stato organizzata da Trump per Xi Jinping, il presidente cinese aveva lasciato la Casa Bianca attorno alle 19:30 ora italiana, ora ci tornerà e troverà anche i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Sam Altman di OpenAI, passando per Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente di intelligenza artificiale. La visita è iniziata ieri con la solenne accoglienza per Xi all'aeroporto e proseguita con tutti gli onori. Al di là di risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra mantenere un canale ufficiale di aperto tra le due potenze per il dialogo all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata la tregua in vigore sui dazi e sui minerali critici fino all'inizio del prossimo anno. Trump ha anche detto discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto riferendosi appunto all'intelligenza artificiale. Xi, secondo i media cinesi, avrebbe invitato il presidente americano alla prudenza sul dossier di Taiwan, cioè l'isola che si dichiara indipendente dalla Repubblica Popolare Cinese. Trump, da parte sua, scrive il Wall Street Journal, avrebbe chiesto maggiore trasparenza alla Cina sui test atomici.
2: Netanyahu parla all'ONU e molte delegazioni lasciano la sala. Il premier israeliano rivendica di aver impedito all'Iran di avere l'atomica e definisce il genocidio a Gaza la bugia del secolo. Mentre il presidente palestinese Abu Mazen, nel suo intervento da remoto, ha dichiarato che il popolo palestinese sta vivendo uno dei momenti più pericolosi della sua storia. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
12: Decine di delegazioni lasciano la stanza al suo arrivo. Netanyahu inizia il discorso ricordando quando 14 anni fa, dallo stesso palcoscenico, ha tracciato una linea rossa: impedire all'Iran di sviluppare una bomba atomica in grado di minacciare Israele e il mondo. Punta il dito contro la Gran Bretagna e la Francia, dicendo che chi accusa Israele di colonialismo ha inventato il termine. Ricorda il 7 ottobre come il giorno più buio nella storia israeliana. Oltre a Hamas e altri 7 fronti, Israele ora deve affrontare anche la battaglia per la verità, aggiunge. L'accusa di genocidio è la bugia del secolo, dice Netanyahu. Secondo il primo ministro israeliano, a Gaza i palestinesi muoiono per colpa di Hamas, che utilizza i cittadini come gli scudi umani. È un'occasione per rispondere alle critiche del presidente francese Macron, sostenendo che soltanto negli ultimi giorni un cittadino israeliano è stato ucciso per mano di Hamas in Cisgiordania, mentre il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti è ancora grave dopo il recente attentato. Minimizza le violenze dei coloni descrivendo i responsabili delle violenze come giovani delinquenti, circa 150 in tutto. Il sindaco di New York, Mamdani, definisce un antisemita che non è riuscito a impedirgli di venire all'assemblea e dona il router di Starlink alla delegazione iraniana, ironizzando che è uno strumento utile per la libertà di espressione. È un'occasione anche per ringraziare Trump, il grande assente in aula. Rientra in Israele subito, per la prima volta, non incontrando nemmeno un delegato dell'amministrazione americana.
2: L'Italia smentisce l'allarme lanciato da Il Mundo su possibili attacchi con droni russi dal Mediterraneo. Il quotidiano spagnolo, citando fonti dei servizi statunitensi, parlava di una minaccia imminente su Italia, Francia e Spagna. Il ministro della Difesa Crosetto parla di benzina sul fuoco. Sentiamo Andrea Vaccarella.
13: Il governo italiano prende le distanze da Il Mundo. Non sta né in cielo né in terra, dice il ministro della Difesa Crosetto, secondo cui l'Italia non ha ricevuto alcun alert dai servizi segreti americani su attacchi imminenti russi dal Mediterraneo. Sarebbe soltanto altra benzina sul fuoco per il ministro italiano.
14: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Nel senso che io non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
13: L'allerta, secondo Il Mondo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe il 25 agosto scorso. Gli 007 americani avrebbero avvertito Spagna, Francia e Italia della minaccia. Mosca sarebbe pronta a usare droni gerbiera difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili e lanciati dal mare anche a 200 o 300 chilometri dalle coste. Piccoli, economici, con modesto carico esplosivo, ma sufficiente per minacciare buona parte dell'Europa meridionale. Dal Mediterraneo i droni, infatti, potrebbero raggiungere quasi tutta l'Italia, oltre ad ampie porzioni di Francia e Spagna. E sul fianco est della NATO prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maya Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, assicura: difenderemo ogni centimetro dell'alleanza.
2: Il fisco: in Italia ci sono 24,8 milioni di persone che non pagano un euro di IRPEF. È la denuncia di Itinerari Previdenziali che ha scattato una fotografia del carico fiscale sulle spalle dei contribuenti. Allora vediamo tutti i dettagli con Alessandro Marchetti.
15: È quasi tutto sulle spalle di pochi, a confermarlo sono i numeri. Oggi meno di 60.000 italiani versano da soli il 6,5% di tutta l'IRPEF, per un totale di 14 miliardi di euro. A calcolarlo è Itinerari Previdenziali, che si è basato sulle denunce dei redditi inviati al fisco lo scorso anno. È una sproporzione enorme. A conti fatti, un misero 0,1% della popolazione versa più IRPEF dei 27,8 milioni di italiani che dichiarano meno di 20.000 euro annui. Tradotto, una grande fetta di IRPEF è sulle spalle del ceto medio. Se si allarga un po' la platea di questa categoria, lo squilibrio è ancora più netto. Poco più del 30% dei contribuenti versa l'80% del gettito IRPEF che va allo Stato. Sono soprattutto lavoratori dipendenti o pensionati, una fotografia che di fatto smonta il principio della progressività dell'imposta sui redditi.
2: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Torino è intervenuto all'apertura dell'edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto, poi la visita all'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. Sentiamo Federica Mango.
16: La biodiversità e la cura del cibo hanno bisogno di iniziative urgenti, delle politiche nazionali e sovranazionali per aiutare la sostenibilità ambientale, che per Mattarella è anche difesa dei diritti dei popoli. Il capo dello Stato lo ricorda inaugurando il Salone del Gusto, che ospita a Torino lo scambio culturale e sociale di Terra Madre, con migliaia di delegati da 120 paesi e a 40 anni dalla nascita dello Slow Food di Carlo Petrini.
17: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili. Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione.
16: Chi semina utopia raccoglie realtà, diceva Carlo Petrini. Non bisogna mai smettere di seminare, dobbiamo voler bene alla terra, conclude il Presidente.
17: Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli.
16: a sottolineare il legame con il territorio e ribadire il valore della ricerca che va finanziata adeguatamente con soggetti pubblici e privati, Mattarella conclude la sua visita a Candiolo per i 40 anni della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, progetto all'avanguardia nato per iniziativa della Fondazione di Allegra Agnelli. Grazie, buon lavoro.

0: E ora mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, seguiamo insieme la rassegna stampa.
1: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra qualche ora. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Il titolo è Stranieri in classe via il decreto. Meloni ha detto evitiamo i ghetti a scuola. Il giallo della bozza e poi l'intervento del Quirinale. Corsi di italiano per genitori e multe fino a 1.000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va però all'attacco, misure vergognose. A centropagina poi troviamo l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump alla Casa Bianca, coesistere in pace, lo leggete anche dalla nostra ultima ora, è stato raggiunto poi un accordo con gli Stati Uniti sul commercio, c'erano dazi reciproci pesantissimi da cercare, da evitare, la scadeva a novembre e poi ha parlato anche Netanyahu all'ONU ed è stata a Bagar con tantissime delegazioni che sono uscite e lui li ha anche insultati dicendo vigliacchi morali. Fisco, tutti i numeri a centropagina, 25 milioni di italiani non pagano niente grazie a sgravi e tutta una serie di agevolazioni, e poi sulle tasse è stato rinviato di un anno lo stop al diesel Euro 5. Queste sono le principali scelte del Corriere, vediamo insieme anche Repubblica. Tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi, qui la notizia è direttamente in apertura, è a carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte versate al fisco sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti. E così l'evasione penalizza i giovani, è un ragionamento che fa Francesco Manacorda nelle interne. A centropagina l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, quasi amici, divisi da Taiwan, lo ricordiamo, le mire espansionistiche dell'unica Cina su Taiwan, che invece ha un accordo e un trattato di difesa garantito dagli Stati Uniti. Governo che vale il decreto scuola, sempre a centropagina, tetto agli studenti stranieri, ma non subito, burka vietato e multe ai genitori. Il centro del ragionamento è sull'utilizzo e sull'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana. Netanyahu parla all'ONU, l'aula si svuota, proteste Propal, Susan Sarandon, l'attrice, è stata arrestata, lo vedete nelle immagini, qui scelta da Repubblica in prima. Vediamo insieme anche la stampa, scuola tetto per gli stranieri, sia il decreto del governo, multe ai genitori che non parlano la lingua e stretta su chi porta il burka. Via libera con nuove deroghe, la norma scatta dal prossimo anno, opposizione che insorge con Meloni che si difende, dice non caccio i bambini. La fotonotizia centrale, quasi a tutta pagina invece, che essere per Trump e Xi Jinping, è sul capo dello Stato Mattarella, che elogia le diversità. Capo dello Stato a Torino per Terra Madre, cibo e ambiente sono strategici, la visita al centro oncologico di Candiolo. Vedete anche qui sulla stampa dunque le notizie principali, vediamo insieme anche il Messaggero, studenti stranieri arriva alla stretta, varato il decreto scuola, tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, e poi a centropagina anche qui Donald Trump con Xi Jinping che scelgono la tregua diplomatica. Anche sul Messaggero la questione dell'IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Vediamo insieme anche la stampa che abbiamo già visto, andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, o votate il Melunellum o andiamo a casa, così il fatto, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Vediamo insieme anche, come dicevo, Avvenire, a scuola di italiano, corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue, e poi nel decreto legge approvato e confermato il tetto del 30% con divieti di burka e niqab, sono norme di buon senso, così ha detto Elly Schlein, Giorgia Meloni, scusate. Il manifesto, libro e moschetto, così il titolo. Il tetto del 30% con deroghe agli alunni stranieri, di fatto è stato ampliato quella che era la circolare del 2010. Netanyahu, bugie per celare la crisi, invece Trump lo snob, a mezzo mondo gli volta le spalle, il premier israeliano strepita, poi scappa, così critico il manifesto. Il Domani, lezioni di italiano e multe ai burka, scuola, ecco il decretino di Meloni, provenzano per inseguire Vannacci, la premier diserta l'ONU e fa la guerra ai bambini, e poi nella seconda apertura l'ONU invece, Netanyahu fischiato, isolato, e Trump alliscia Xi Jinping incassando una tregua commerciale che fa comodo a entrambi. Il Riformista, la guerra nell'aria, scoop del mondo che cita fonti CIA, droni di Mosca pronti a colpire l'Europa, Crosetto getta acqua sul fuoco, Rosato che urla sveglia, Maiorola agli 007 dell'Unione Europea Uniti. Vediamo insieme anche il Mattino di Puglia e Basilicata, la scuola recinto di Meloni, l'approvazione del decreto che ora passa al vaglio di Mattarella, non più del 30% di studenti stranieri.

0: stranieri in classe e multe fino a 1000 euro per il burka e i genitori che non sanno l'italiano. Vediamo insieme anche la Gazzetta del Mezzogiorno. Meloni rilancia, voto utile anti-Vannacci, gli italiani saprebbero scegliere. Vediamo anche il Mattino di Napoli, scuola, tetto agli studenti stranieri, genitori a lezioni di italiano. Vedete, i titoli si susseguono e si rincorrono, ma sono tutti quanti sul tema che ha tenuto banco anche nei giorni scorsi. Il Giornale, la nostra scuola, rivoluzione tra i banchi, giornale che difende le scelte del governo, CDM cancella le classi ghetto, il tetto al 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano e molte a chi non partecipa. Meloni alla festa del tempo dice norme di buonsenso che integrano. Vediamo insieme anche Libero, disinformata, così invece la vignetta ieri era, l'altro ieri era Mattarella, oggi è Elish Line che punta il dito, il governo dà il via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri e niente burka, il campo largo risponde con una raffica di balle, Elish Line cacciano i bimbi immigrati dalle classi. E poi vedete, anche qui si torna sulla questione dell'attentato a Sigfrido Ranucci, l'intervista scritta da Walter, l'ex faccendiere ai PM, l'articolo uscito in Zimbabwe l'ha fatto lui e l'ha inviato a Sigfrido, ecco l'accordo. Il Tempo, giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola, intervista a tutto campo di Giorgia Meloni alla festa del Tempo, chiaramente ci saranno un sacco di riferimenti all'interno, come vi segnalo, il Secolo d'Italia in integrazione e regole, questo è il titolo. E poi il Sole 24 Ore, con questo andiamo a chiudere, IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui e parte dunque il cantiere per la manovra di quest'anno. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo da Parigi, blindata per il viaggio apostolico di Papa Leone, che sarà accolto dal presidente Macron. La corrispondente Alessandra De Stefano.
2: A Parigi è tutto pronto per accogliere Papa Leone XIV, imponente il dispositivo di protezione costruito intorno a Place de la Concorde, dove sabato si svolgerà la messa all'aperto, evento del tutto inedito, a cui parteciperanno 600.000 persone. Tutti gli accessi al perimetro sono presidiati. Non ci sono posti assegnati nei settori che copriranno circa 3 chilometri, chi ha ricevuto il QR code. Con zone e accesso consigliato deve presentarsi con documento di identità e perquisizioni saranno effettuate a ogni presidio di accesso. Tra gli oggetti vietati, vetro, alcol, animali, salvo cani da guida, sedie pieghevoli, valigie e zaini sopra i 25 litri. Il ministro dell'interno Nunez ha fornito dati dettagliati, sottolineando che si prevedono oltre 1 milione di persone per una sfida di ordine pubblico senza precedenti. 15.000 gli effettivi mobilitati tra poliziotti, gendarmi, forze mobili e militari dell'operazione Sentinella. 14.000 solo a Parigi. Place de la Concorde è chiusa al traffico già da metà settembre come parte dei Campi Elisi, dove si contano 13.000 transenne. Lungo il percorso che affronterà la Papa Mobile è vietato parcheggiare e sabato rimarranno chiuse 10 stazioni del metro. Porte sbarrate anche per il Grand Palais e le torri di Notre Dame, così come vietata sarà, durante la visita alla cattedrale, la navigazione sulla Senna. Il dispositivo di sicurezza attivo intorno alla Papa Mobile prevede una bolla di protezione, formata da poliziotti a piedi, agenti in mezzo al pubblico e tiratori scelti sui punti elevati.
1: Ora la cronaca, ci sono i primi indagati nell'inchiesta per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni che ha perso la vita in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. 7 persone accusate di omicidio colposo e intanto si attende l'autopsia. Laura Tangherlini.
3: 7 indagati per omicidio colposo, anche in vista dell'autopsia per la quale lunedì sarà conferito l'incarico. L'iscrizione nel registro degli indagati in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Prosegue passando da questi nomi l'inchiesta dei magistrati di Piazzale Clodio per la morte di Andrea Moretti, l'operaio morto dopo essere precipitato da 10 metri di altezza mentre lavorava di notte ad un nuovo impianto di illuminazione al Colosseo. La Procura di Roma dovrà chiarire, anche con l'aiuto di una consulenza tecnica, la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita l'operaio specializzato per i lavori in quota e verificare se ci siano state falle nella sicurezza o se si sia trattato di un errore umano. Altra ipotesi, un malore. Secondo le prime verifiche, infatti, nonostante il giovane indossasse l'imbracatura, le funi che lo avrebbero dovuto sorreggere in sicurezza non erano agganciate. Al momento della tragedia, nel cantiere erano presenti altri operai, tra cui il cognato della vittima, impegnati nei lavori da alcuni mesi in vista dell'inaugurazione prevista per ottobre, che sono stati ascoltati dagli inquirenti. Impegnati anche ad analizzare la documentazione relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso il momento della caduta. Resta chiuso intanto il Colosseo, forse riaprirà sabato, dopo 3 giorni di lutto.
1: In carcere Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di pene che vanno dall'appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. I carabinieri lo hanno prelevato nella sua casa. Simone Gorla.
4: I carabinieri lo hanno raggiunto nella sua casa di Busto Arsizio e accompagnato in carcere per scontare una somma di condanne, 5 anni e 9 mesi in tutto. È stato arrestato Riccardo Bossi, il figlio primogenito del fondatore della Lega, Umberto. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo delle pene per diversi reati che risalgono al periodo tra il 2011 e il 2020, appropriazioni indebite, truffe e anche la percezione del reddito di cittadinanza senza averne diritto, 280 euro per 43 mesi, 12.000 euro complessivi. Per quest'ultimo caso è arrivata a giugno la condanna definitiva in Cassazione a 2 anni e mezzo. Tra le condanne che hanno fatto scattare l'arresto non è invece conteggiata, perché non ancora definitiva, quella a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Una vicenda che risale al 2016, secondo l'accusa Bossi, che ha sempre negato tutto, avrebbe fatto continue richieste di soldi a Gigliola Guidali, prima moglie di Umberto Bossi, sua madre, richieste spesso accompagnate da insulti e percosse fino a costringerla a fuggire di casa.
1: E ora a Napoli, dove si tengono le regate preliminari dell'America's Cup. Novella Calligaris ha intervistato la pluricampionessa olimpica Alessandra Senzini, che ci spiega questo nuovo campo di regata. Sentiamo.
5: Sono qua con la Foil Academy della Federazione Italiana Vela, quindi porteremo diversi ragazzi fuori a volare con delle imbarcazioni che sono Wasp, lo Switch, il Birdfish e naturalmente ragazzi che già fanno vela per queste imbarcazioni, ma ci saranno anche i ragazzi delle scuole di Caivano che verranno e avranno la possibilità di uscire con barche naturalmente più tranquille, ma provare le brezze della vela.
6: La traiettoria naturalmente varierà in base al vento, che già vediamo che sì, fa dei salti notevoli.
5: Sì, il campo di regata sarà proprio qua davanti, tra Castel dell'Ovo e Posillipo praticamente, e in base alla direzione del vento sarà messa naturalmente la partenza, ma cercheranno naturalmente di farli navigare più vicino possibile qua proprio per far vedere al pubblico le manovre e le velocità che queste barche raggiungono, che sono pazzesche.
6: Oltre 40 nodi?
5: Sì, oltre 40 nodi, un percorso più o meno di 9 miglia ed è molto molto, tra l'altro questo campo molto tecnico, molto particolare, perché il vento qua insomma non è proprio così facile, non è scontato, e c'è anche un po' di onda di cioppo, per cui insomma
6: che vuol dire di cioppo?
5: Diciamo è un'onda più che altro di vento.
1: Xi Jinping in visita negli Stati Uniti, dice: dovremmo essere partner, non rivali. Gli risponde Trump: fra noi grande amicizia. Allora partiamo da qui, ne abbiamo parlato con Marta Dassu dell'Aspen Institute Italia. Buona visione, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, restate con noi.
7: Ho scritto un libro che sembra incredibile, ma oggi è proprio il libro perfetto per fotografare la giornata. Vogliamo vedere insieme l'età della prepotenza, perché i nuovi imperi sono destinati a fallire, edito con Mondadori, scritto con Edoardo Campanella. Intanto, perché questi nuovi imperi sarebbero destinati a fallire?
8: Noi prendiamo il caso di Stati Uniti, Cina e Russia. E diciamo che non hanno le condizioni di stabilità interna e di forza economica globale sufficiente per creare un impero globale come è stato di fatto la Pax Americana dal 1945 in poi. Quindi esaminiamo la politica interna, la storia, le conseguenze economiche delle scelte di queste due grandi potenze, la Cina e gli Stati Uniti, che oggi si sono incontrate, come lei ricordava, la Casa Bianca, e la Russia, che invece è una potenza regionale ma con un forte grado di capacità di lesione, di nuisance, come dicono gli inglesi, e quindi cerchiamo di spiegare perché secondo noi si va in realtà verso la frammentazione e non verso un nuovo ordine egemonico. Non si passa dal regno degli Stati Uniti a quello della Cina, come sostengono molti, si passa a un ordine molto più frammentato, a un'assenza di ordine fondamentalmente. L'Europa potrebbe essere un potenziale anti-impero, ma ha tutte le debolezze che conosciamo.
7: E perché? Allora è una superficialità, diciamo, del nostro modo anche di comunicare, di raccontare le giornate, la quotidianità, che ci sembra, ecco, che invece questi nuovi imperi stiano dominando la scena mondiale. Perché se per esempio guardiamo oggi, dell'Europa non abbiamo sentito niente, anzi un'Europa impaurita che ha paura di essere attaccata dai droni russi. È una Russia che provoca in modo quasi orgoglioso i paesi confinanti, e Trump e Xi Jinping che pensano di poter decidere tutto da soli.
8: Pensano, ma di fatto non riescono a farlo. Insomma, non direi che i risultati della politica estera di Trump, basti guardare al caso dell'Iran, a come pesa la simmetria, siano così convincenti. E non direi che Putin, il quale pensava di vincere in 2 settimane dopo 4 anni e mezzo di guerra, stia così così chiaramente prevalendo. Quindi la ragione è questa: un caso più interessante, più sofisticato, è quello della Cina, che in realtà sta costruendo una propria egemonia, ma non ha un modello e una narrazione che possa diventare globale, a differenza di quanto è stato vero almeno per una certa fase per gli Stati Uniti. Quindi la Cina ha una sua forma di eccezionalismo, si sente il regno di mezzo, ma in realtà dominerà una parte del mondo, certamente avrà un peso economico straordinario in Asia orientale, ma non riuscirà a diventare il perno di un nuovo ordine globale. Quindi quello che noi sosteniamo è questo fondamentalmente: i tre imperi o presunti tali non riusciranno, l'Europa ha le sue difficoltà, e quindi entriamo in una sorta di instabilità forzata in un mondo di nessuno, in cui sarà molto difficile riuscire a controllare le cose, dove opereranno la forza di due grandi rivoluzioni che stiamo vedendo: la rivoluzione tecnologica di cui Cina e Stati Uniti parlano, Trump e Xi Jinping, la Casa Bianca appunto, e la rivoluzione demografica, con una riduzione di popolazione, processi di invecchiamento che non riguardano solo l'Europa ma anche la Cina, che rischia di diventare vecchia prima di diventare effettivamente ricca in modo sufficiente.
7: Cioè la crisi demografica che riguarda l'Europa ma che riguarda anche la Cina e chiaramente anche la Russia potrebbe frenare quel sogno di diventare la potenza egemonica di cui abbiamo sentito parlare praticamente degli ultimi anni senza interruzione.
8: Sì. Insomma, la nostra tesi è che la Cina non ha le carte, per usare un linguaggio trumpista, per diventare la nuova America, e che paradossalmente, a furia di politiche neomercantiliste e così via, ci sia quasi una sorta di convergenza fra i sistemi nel segno dell'intervento dello Stato nell'economia, di cui poi si dovranno misurare e vedere gli esiti a lungo termine. Ma la nostra idea è che non si è entrati in un nuovo ciclo di successione imperiale. Facciamo anche degli esempi storici nel libro, ad esempio la successione fra la fine della Pax Britannica nel 1956 e l'inizio della Pax Americana, con tutte le istituzioni internazionali che l'hanno caratterizzata. Ecco, secondo noi non siamo in una fase così simile, in cui all'America si sostituisce la Cina come perno del sistema, siamo piuttosto in quella situazione anni 30 in cui nessuna potenza egemone era in grado di dominare il sistema e quindi moriva il vecchio ordine, ma non nasceva un nuovo ordine, nascevano invece purtroppo dei nuovi conflitti.
7: Allora, passiamo in rassegna velocemente gli altri, no? Gli altri imperi, come il loro stato

0: di salute in questo momento. Oggi è stata una giornata in cui appunto abbiamo raccontato qui che cosa è successo con questa, con questo articolo comparso su El Mundo con fonti della CIA, la Russia che potrebbe attaccare con dei droni l'Europa. Di sicuro c'è la realtà che la Russia continua a martellare l'Ucraina. Anche qui facciamo fatica, professoressa, a distinguere come stanno le cose. Cioè, è la Russia quell'impero decadente, decaduto, che ha difficoltà a mandare i suoi uomini in guerra? Oppure quel gigante che comunque tutto sommato continua a tenere il punto nella guerra contro l'Ucraina da 4 anni e mezzo a questa parte? E che non ha paura che la guerra possa andare avanti chissà per quanto altro tempo?
1: No, questa è la guerra di Putin, punto e a capo. E cioè la guerra di un leader che ha deciso che questo è l'unico modo, dopo aver sbagliato le previsioni iniziali in modo così clamoroso, no? Vi ricordiamo tutti, Putin era convinto di arrivare a Kiev, di essere accolto in trionfo, era convinto di far fuori Zelensky in 5 minuti, non aveva fatto i conti con la capacità di resistenza della popolazione ucraina, né con la tenuta poi degli aiuti europei all'Ucraina. Quindi Putin ha sbagliato i calcoli iniziali, non può perdere se vuole mantenere. Ha letto delle ultime elezioni farsa alla Duma in Russia come un mandato a continuare una guerra che in realtà il popolo russo, secondo i sondaggi dell'unico centro che viene fatto lavorare, ma è abbastanza accreditato, il centro Levada, vedono ormai una popolazione che al 50% non ha più voglia di combattere questa guerra, e in generale la Russia non ha nessuna facilità di mobilitazione, una mobilitazione forzata, ma insomma una parte dei giovani russi cerca di sottrarsi, ha cercato di espatriare, eccetera. Quindi è una guerra di molto difficile da vincere sul terreno per entrambe le parti. La Russia inizialmente contava probabilmente su un supporto maggiore dell'America, che non c'è stata. L'America ha cessato di mandare aiuti diretti all'Ucraina, ma non ha neanche interesse a fare vincere, certo, certo, la Russia così platealmente. Quindi Putin è in difficoltà, e questa escalation continua, se non altro verbale, certamente verbale, sul problema nucleare, purtroppo con queste azioni di disturbo, di provocazione con i droni di piccola gittata, quelli di cui si sta parlando oggi, che riguarderebbe come raggio d'azione non solo la fascia baltica, dove già sono successi vari incidenti, ma anche i nostri paesi. Sarebbero piccoli droni lanciati dai tanker, dalle navi della flotta ombra che gira nel Mediterraneo.
0: Certo, sì.
1: Quindi insomma sono cose che l'hanno prese molto sul serio.
0: Le faccio un'ultima, le chiedo anzi un'ultima riflessione, se le va di condividere con noi, sull'ultimo impero che abbiamo passato in rassegna e adesso lo consideriamo singolarmente, no? Gli Stati Uniti di Donald Trump. Allora, adesso andiamo verso le elezioni medio termine a novembre. Non sembra che il presidente degli Stati Uniti abbia cambiato la sua linea né di comunicazione né anche di agenda politica, no, in vista delle elezioni. Quindi probabilmente dal suo punto di vista è convinto che questa sia la strategia che pagherà. E che cosa succederà quando magari vedremo ridisegnare una maggioranza politica diversa negli Stati Uniti nella seconda parte del mandato di Donald Trump? Lo vedremo un po' più tranquillo,
1: dipende molto dall'esito delle elezioni di midterm, perché se Trump perdesse solo la Camera, escludiamo che vinca il midterm, che sembra molto difficile, ed escludiamo anche che decida di non tenere le elezioni, cosa che sarebbe estrema e che appare molto improbabile. Trump, che oggi ha un grado di approvazione veramente basso, fra il 25 e il 30%, può perdere la Camera, verosimilmente, ma questo non cambierebbe granché. Sia Clinton che Obama in passato hanno perso la Camera al midterm, non è una grande novità. Lui in fondo la Camera la usa molto poco, va avanti con ordini esecutivi, farebbe insomma il presidente un po' dimezzato fino al 2028 e poi si vedrà. Se invece perdesse il Senato, che è molto più improbabile, ma se per

0: del Senato, e in particolare se uno stato come Texas, ad esempio, diventasse democratico con questo giovane deputato Tallarico, che ha molto successo in America, allora le cose cambierebbero, perché quello sarebbe per il Partito Repubblicano un segnale di liberi tutti, cioè rompiamo
1: Certo.
0: le righe. Perché perderemo. Quindi, secondo me, l'esito del midterm sarà effettivamente molto importante con queste due possibilità. Se perde soltanto la Camera, Trump mantiene il controllo del Partito Repubblicano, se perde anche il Senato, lo può perdere.
1: La cosa è diversa.

0: benvenuti a World 24, la rubrica curata dalla redazione esteri. Inizierei a vedere le immagini di un matrimonio che si è celebrato a Teheran, un matrimonio tra un leader Houthi yemenita e una ragazza di buona famiglia Pasdaran iraniana. E ecco, mentre vediamo queste immagini, darei subito il benvenuto alla nostra ospite che è Laura Silvia Battaglia. Buonasera e benvenuta.
1: Buonasera Veronica, buonasera a chi ci ascolta e ci guarda.
0: Ti presento brevemente, giornalista, esperta di Yemen che conosce in modo estensivo, voce di Radio 3 Mondo e tra i fondatori di una newsletter di analisi che si chiama Golfi. Abbiamo deciso di iniziare dalle immagini di questo matrimonio perché me ne hai parlato tu oggi pomeriggio, perché circola moltissimo sui social media yemeniti. Sembra una normale cerimonia nuziale, però dentro c'è un bel po' di geopolitica. Ti chiederei quindi di spiegarci che cosa ci racconta degli Houthi, il nostro focus di questa sera, dei rapporti con l'Iran, e poi ci introduce anche un tema globale che è quello dei cosiddetti Nepo Babies, giovani di buona famiglia che grazie alle famiglie hanno accesso a tantissimi privilegi, in questo caso per esempio si possono evitare la guerra sul campo.
1: Questo è un esempio molto pratico e plastico, possiamo dire, di come si formano le alleanze politiche, di come esse si cementano. Un matrimonio che avviene all'aperto, possiamo dire in piazza, un po' come hanno fatto alcuni famosissimi influencer italiani, dove si sposano anche altre coppie che non sono necessariamente miste come questa, e dove si suggella, potremmo dire, il rapporto tra gli yemeniti del nord, gli Houthi e i Pasdaran iraniani in modo molto molto concreto. Peraltro è una celebrazione abbastanza interessante per tutti i dettagli che sono forniti, c'è la consegna della dote simbolica che è una banconota yemenita che vale veramente molto poco, 5 euro, e questo mullah che celebra il matrimonio poi in qualche modo su questo fa anche un po' di ironia sulla povertà degli yemeniti, ma poi si compiace con gli sposi perché tutte le persone che sono lì presenti con un'app riescono a raccogliere 81 miliardi di toman, che in valuta iraniana comunque non sono un grandissimo quantitativo, ma sicuramente sono più di 5 euro. Però questo al di là, insomma, degli aspetti di vita quotidiana, ci dice che questi rapporti tra il nord dello Yemen e la Repubblica Islamica dell'Iran sono veramente estremamente consolidati. E naturalmente tutto questo che ha fatto il giro del web e dei social ha delle conseguenze anche nell'opinione pubblica, sia iraniana che anche yemenita, e non sempre i commenti sono positivi su questa alleanza.
0: Ecco, allora cercherei di entrare un po' più nel dettaglio per guardare agli Houthi più da vicino in una sorta di linea del tempo giornalistica. La frase che noi abbiamo scelto per la giornata di oggi è "If you don't know, if you don't go, you don't know", che dà l'importanza del lavoro sul campo, un lavoro che tu hai fatto appunto in modo molto approfondito nello Yemen, hai visto l'ascesa degli Houthi. Allora aiutaci un attimo ad inquadrarla, a vedere la posizione in cui si trovano oggi, in particolare dopo il 7 ottobre, dopo la guerra che Stati Uniti e Israele hanno scatenato in Iran, diciamo, per capire se sono un attore principalmente yemenita oppure se hanno una componente geopolitica nella regione in forte espansione in quest'ultima fase.
1: Gli Houthi sono innanzitutto una famiglia, la famiglia al-Houthi, che viene dal nord del paese. È una famiglia che appartiene alla fascia aristocratica dei Said, che è una casta sociale, possiamo dire, trasversale a tutto il mondo arabo-islamico e quindi anche trasversale al mondo sciita e sunnita. Sono coloro che detengono il cuore della giurisprudenza, quelli che sono intitolati a governare sostanzialmente. E diciamo però questa famiglia che ha sempre avuto il desiderio che lo Yemen non fosse più una repubblica ma diventasse un imamato come era prima, ha pianificato lentamente, attentamente tutta questa cavalcata politica e l'ha fatto inizialmente nell'ombra, nel silenzio e anche credo nella incapacità internazionale di comprendere tutto questo. Nel settembre del 2014, io ho vissuto in Yemen per 4 anni, hanno occupato la città di Sana'a dove vivevo, e questa, diciamo, occupazione è stata realmente una invasione.
2: Allora ci stiamo per vedere le immagini da Washington di Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ci sarà attendiamo una conferenza stampa, i due leader parleranno, c'è già stato un colloquio di 90 minuti tra i due a porte chiuse e trapelato poco di quello che si sono detti, soltanto più tardi la stampa cinese ha fatto trapelare qualcosa. Adesso parla Trump, lo ascoltiamo.
3: È un grande onore per me, Presidente Xi, consorte e tutti i membri della delegazione cinese. Melania ed io siamo onorati di darvi il benvenuto ancora una volta alla Casa Bianca, perché siete delle persone davvero eccezionali. L'ospitalità del popolo cinese che mi è stata dimostrata durante la mia visita a Pechino all'inizio dell'anno è stata davvero piacevole. Volevo riservarvi lo stesso onore per la vostra visita ufficiale a Washington, che avviene per la prima volta dopo decenni. Segue la traduzione in cinese.
4: 梅拉尼亚和我很高兴再一次在白宫欢迎各位。你们确实是非常了不起的人。今年早些时候，我访问北京时，中国人民的热情好客给我留下了深刻的印象。今晚，在你们10年来首次重返华盛顿之际，我们也希望以同样的礼遇款待各位。
3: Molto tempo fa gli esploratori europei per la prima volta sono approdati sulla costa del continente americano mentre cercavano di raggiungere la Cina e l'Est, e questo ha prodotto un mondo moderno, un paese eccezionale ed anche una lunga relazione solida tra i cinesi e gli americani che stasera festeggiamo con gioia.
4: 首次发现了美洲大陆，这场探寻造就了现代世界和这个美丽的国家，并最终催生了中美两国人民之间的长久情谊。这也是我们今天晚上所庆祝的这份情谊。
3: L'Oriente e l'Occidente si sono incontrati qui in America quando le prime delegazioni di diplomatici cinesi sono arrivati negli Stati Uniti 150 anni fa. Si sono incontrati a Boston, dove hanno conosciuto Emerson, Waldorf, David Thoreau, e poi a New York invece hanno cenato con il governatore, con il sindaco, con i magnati di Wall Street. Sono stati anche a Washington, dove hanno visitato la Casa Bianca e dove c'è stata la prima cena di Stato tra gli Stati Uniti e la Cina.
4: 158年前，第一个正式的中国外交使团访问了美国，在波士顿，他们会见了爱默生。 梭罗等美国思想家，在纽约，他们与州长、市长以及华尔街的巨头共进晚餐。到了华盛顿，他们来到了白宫，出席了中美之间有史以来的第一次国宴。
3: Questa sera ravviviamo lo spirito di questo primo incontro avvenuto sul suolo americano e diamo il benvenuto ai leader, agli esponenti della cultura, dell'imprenditoria cinese. La Cina porta con sé migliaia di anni di

0: 从孙子一直到孙中山，而美国人所继承的是源自耶路撒冷和罗马的信仰传统，古雅典的民主，斯巴达的赫赫战功，以及250年前在费城宣告的自由。
1: I leader dei nostri due paesi, Presidente Xi ed io, capiamo entrambi che rappresentiamo sistemi diversi, ma i legami tra i nostri popoli resistono. Non c'è stato periodo nella storia in cui siamo andati più d'accordo. Per arrivare sulle sponde del fiume Pearl dalla Cina abbiamo aperto i nostri porti in passato e questo è un segnale di rispetto reciproco tra i nostri paesi e continueremo a costruire questa relazione affinché possa portare maggiore prosperità e sicurezza anche per le generazioni future.
0: Xi 主席和我都明白我们代表不同的制度但两国人民之间的纽带历久弥坚我们的关系比起过去要更加的好自从第一批商船驶离纽约港抵达珠江之滨以来美中两国人民一直在交易商品相互传递知识习俗和思想这是两国商业往来和相互尊重的基础我们应携手继续培养这一关系为子孙后代带来繁荣与安全
1: E se posso lasciare per un attimo da parte il discorso che hanno preparato per me, mi spiace, devo farlo. Dicevo, come una cortesia speciale al Presidente e alla sua consorte, vorrei invitare tutti i presenti nella stanza ad attraversare quella splendida tenda che c'è lì in fondo e di vedere la nuova sala da ballo che ancora non è completata, probabilmente ci vorrà ancora un anno, ma che sono onorato di mostrarvi perché credo che vi piacerà moltissimo. Sono 150 anni che questo edificio aspettava una ristrutturazione di questo tipo e questa sera abbiamo più di 1000 persone che sarebbero volute essere qui presenti e grazie a questa nuova sala da ballo avremo la possibilità di ospitare molte più persone. Quindi sarete voi i primi a visitarla, a vederla da vicino e poi tutti quelli che vorranno andare a vedere come continuano, come stanno andando i lavori, possono affacciarsi e dare un'occhiata. Quindi è un onore che però vogliamo riservare per primi al Presidente Xi e alla sua consorte.
0: Xi, Xi 主席, Peng 夫人, 在我们身后有一个帘子, 帘子后面是通向我们全新的宴会厅。可以说，这个宴会厅过去150年以来，很多总统都希望能够建成，但是都没有做成功。宴会厅建成以后，将能够容纳1000以上的宾客。今天很遗憾，我们当前的这个会议室只能容纳140个人，但建成以后，那个会议厅将能够容纳更多更多的人。所以，一会儿当我们吃完饭，表演结束以后，我想邀请习主席和彭夫人可以一步到我们的窗帘的后面看一下我们已经打扫干净的工地看一下工地里面是金碧辉煌
1: E in questo spirito di amicizia è un onore per me offrire al Presidente Xi un dono realizzato da un grandissimo artista americano, uno dei migliori al mondo, e disegnato in collaborazione con Melania e con me, e ovvero l'aquila calva che è appunto il simbolo degli Stati Uniti e che incarna lo spirito della libertà e dell'America. E speriamo che troverà una casa degna a Pechino.
0: Grazie.

这一份礼物来自于一位杰出的美国艺术家，可以说是当今最好的艺术家之一，也是由我和梅拉尼亚亲自参与设计。

0: 白头鹰也称美洲雕，是美国的国家象征，体现了美国自由翱翔的精神。我们希望它在北京能够被放在一个彰显荣誉的地方。
1: Presidente Xi e signora Peng, Melania ed io vogliamo ringraziarvi per aver deciso di venire a visitare il nostro paese. Sappiamo che si tratta di un viaggio molto lungo e quindi vi chiederei di alzare i bicchieri e proporre un brindisi al presidente cinese e sua moglie, e speriamo che questa relazione duri ancora per moltissimi anni e che i nostri popoli possano coesistere in armonia e pace. E siamo qui tutti oggi per onorarvi e per rendervi omaggio. Benvenuti negli Stati Uniti.
0: Melania e io ringraziamo due in America 250 周年 之际来访美国。现在我提议大家举杯向习主席和彭夫人致敬，并为中美两国之间这份跨越数千里、绵延数百年的深厚友谊干杯。愿两国人民能有一个更好、更和谐和和平的未来，让我们向您致敬。
2: Thank you. And now I'd like to
1: Grazie. E adesso chiedo al presidente Xi di venire qui sul podio per rivolgervi qualche parola.
0: 感谢各位。

0: 尊敬的特朗普总统和梅拉尼亚女士，女士们、先生们、朋友们，感谢特朗普总统和梅拉尼亚女士给予我和我夫人的热情接待和周到安排。总统先生和夫人为这次访问做了很多特殊安排，处处都体现出细致和用心，让我们感到宾至如归。在此，我谨向所有关心支持中美关系发展的美国各界人士致以诚挚问候。此时此刻，中国人民正在欢度中秋节。在中国传统里，中秋节是团圆的佳节，在此祝大家中秋快乐，阖家。
1: Allora, adesso sta parlando Xi Jinping, ma prima ha parlato Trump, che ha ringraziato.
2: Trump, Melania Trump, signore e signori, miei cari amici.
1: Momento.
2: Grazie, signor Presidente, signora Trump, per aver esteso a mia moglie e me la cortesia della vostra ospitalità e gli omaggi che ci avete rivolto. È stato davvero un piacere visitare gli Stati Uniti. Abbiamo preparato questo viaggio con grande cura e ci siamo occupati di ogni dettaglio. Ci avete davvero fatto sentire a casa e vorrei anche salutare con calore tutta l'America, tutti i settori della società che hanno a cuore la relazione tra gli Stati Uniti e la Cina e sostengono la crescita dei nostri legami bilaterali. Mentre mi rivolgo a voi, i nostri compatrioti in Cina stanno festeggiando il festival di metà autunno, ovvero un'occasione in cui, secondo la tradizione cinese, ci si riunisce in famiglia. E quindi voglio augurare a voi anche di, vi porto i buoni auspici di questa festività.
0: 特朗普总统应我的邀请成功访华，我们同意构建中美建设性战略稳定关系。当时特朗普总统热情邀请我访美。
1: Nell'attesa della traduzione, ricordiamo che i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale e delle big tech sono tra gli invitati alla cena di Stato alla Casa Bianca. Una cena che Donald Trump ha offerto.